0: o no, che diventano presidenti dei consigli, devono cercare il compromesso. Quando facciamo parte, vabbè, basta, su questo. Voglio dire questo però, io sarei rigidità tendenzialmente, diciamo così, per la rivoluzione europea. Da oggi al domani vi direi torniamo a Ventotene. E capisco anche il fascino del potere costituente, dell'assemblea costituente, però inviterei tutti i federalisti, visto che oggi siamo qui come federalisti, a leggersi Baruch Spinoza, perché Baruch Spinoza, teorico del potere costituente permanente, diceva una cosa importante che tutti si dimenticano. Sì, perché il potere costituente è in natura e in qualche modo è la liberazione di una forza individuale, e questa non è politica. In qualche modo io sono, come Spinoza, un fautore del potere costituente sociale, cioè mi sento, non io personalmente, sono un io diffuso, credo che qualunque giovane, soprattutto se non è un po' rivoluzionario, non è giovane, e anche chi è giovane da più tanto tempo, cioè io, mi sento ancora penso che bisogna ragionare in termini, tra virgolette, di cambiamento radicale delle cose. Ciò detto, però, sono ben consapevole che in Europa prevale e deve essere perseguita la politica dei piccoli passi. Allora la richiesta che io faccio, sempre in uno generico, sempre in Europa generica, cioè a voi, è: perfetto, piccoli passi, però cambiamo il passo e cambiamo soprattutto la direzione dei piccoli passi, perché secondo me, se continuiamo a proseguire nella direzione dei piccoli passi, andremo passo dopo passo verso la fine dell'Europa conosciuta. Se è vero, come io ho detto prima, e io penso la verità, cioè io penso, questa è la mia verità, non dico la verità, che stiamo andando verso il peggio, e quindi francamente passo dopo passo ci avviamo verso il baratro. Allora cambiamo direzione, e vi faccio un esempio, un unico esempio che mi viene in mente. È stato detto, il Parlamento Europeo, come a piccoli passi, voi sapete che col Trattato di Lisbona ha ampliato enormemente i suoi poteri. Vi faccio l'esempio più evidente: la codecisione è un rafforzamento del potere del Parlamento Europeo. Prima non decideva nulla, adesso deve codecidere. Perfetto. Però voi, come voi forse sapete o forse no, è legittimato anche che non lo sappiate, bene, questo grande potere di codecisione, a proposito della forza della istituzione, si è tradotto non più come un potere proprio del Parlamento, luogo della rappresentanza politica, della rappresentanza parlamentare, ma si è tradotto in una forma ibrida, degenerata, diciamola meglio, degenerata, di rapporto tra istituzioni, i triloghi sono quando il Parlamento deve, triloghi, tre soggetti, Parlamento e gli organi politici decidono un compromesso che non è più parlamentare, e questa è una debolezza del Parlamento Europeo. Vi dico qual è il piccolo passo che potremmo, di scarto che potremmo dire, voglio dirla così, e poi ovviamente è un argomento di discussione molto importante che non posso trattare in questo momento, ma non dico rinunciamo alla codecisione, per carità, ma invece della codecisione diamo un potere classico dei parlamenti, il potere di iniziativa legislativa, perché il Parlamento è sempre di rimbalzo, perché non può proporre nulla, deve proporre la Commissione, come è stato detto giustamente, la Commissione dipende dai governi e quindi non ha un potere autonomo. Quindi il Parlamento si è trasformato in un luogo della rappresentanza politica, in cui fa una serie di dichiarazioni politiche e decide sulla storia, e per esempio decide che la colpa della seconda guerra mondiale è dei nazisti e pure degli stalinisti. Boh, vabbè, non lo so, argomento storico molto interessante, ma che c'entra col Parlamento Europeo, evidentemente. Allora, anziché fare queste affermazioni, un organo politico può dire quello che gli pare, ovviamente, però anziché ridursi a questa dimensione inutile, retorica, in qualche modo, se noi diamo piccoli passi, poteri effettivi di carattere parlamentare, beh, certamente avremmo risolto il problema. Il Parlamento Europeo quante delibere di sanzioni all'Ungheria ha dato? E la delibera nei confronti dell'Ungheria non ci sono state. Allora cerchiamo in qualche modo di utilizzare dei canali che non siano l'articolo 7 del trattato, che in qualche modo possono garantire un equilibrio, perché io su questo sono molto d'accordo. Bisogna conservare ma rafforzare un equilibrio. Poi è evidente che su Israele il problema è politico. Oggi in Italia, in Europa, forse nel mondo, in Europa, nessuno ha il coraggio di dire che a Gaza c'è un genocidio e che quindi bisogna interrompere tutti i rapporti con lo Stato di Israele. Nessuno ha il coraggio di dirlo, forse salvo la Spagna. Vabbè, allora discutiamone. Discutiamo di questo con gli Stati e vediamo se siamo d'accordo e se le sanzioni nei confronti di chi fa quello che sta facendo sono possibili o per di seguito. Ma io non arrivo neppure a questo. Dico, facciamo un piccolo passo che perlomeno ci imponga al Parlamento, all'istituzione Parlamento europeo, di affermare un suo ruolo autonomo per l'equilibrio dei poteri.
1: Posso dire solo una cosa?
0: Certo.
1: Sì. Forse io non so che cosa hanno detto ieri i rappresentanti,
2: forse per un altro piccolo passo, non per pensare un Parlamento costituente, ma per far funzionare bene quello che è. E chiedere che in Italia, quando qualcuno si candida per il Parlamento europeo, se eletto ci stia 5 anni. Perché non è possibile che in Italia la carica parlamentare europeo sia ambita come un trampolino di lancio per fare il parlamentare nazionale non appena arrivano le politiche, per fare il candidato presidente di regione o cos'è. Tanto potrei capire c'è una crisi di governo, qualcuno viene chiamato al governo, ma questa è già una cosa diversa. Però il rappresentante che viene eletto, visto che il Parlamento europeo ha durata garantita di 5 anni, quindi non c'è neanche il problema dello scioglimento anticipato, secondo me questo darebbe dignità e spessore, perché specialmente in Italia la rotazione eccessiva dei parlamentari europei nel corso di legislatura fa valere di meno il ruolo dei parlamentari italiani rispetto agli altri paesi dove i parlamentari sono più specializzati e fanno varie legislature.
3: Allora, io farò giusto una breve conclusione nel ringraziare ancora i nostri ospiti per il contributo al dibattito interessante che c'è stato oggi e anche nel rispondere all'ultima domanda. Allora, intanto dico che lo slogan "piccoli passi, noi abbiamo il passo" verrà fatto proprio dai giovani federalisti, magari potremo anche provare a scrivere, non so, un documento.
4: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare le vie per la Federazione Europea, strumenti giuridici, azione politica per la Federazione a 40 anni da Altiero Spinelli, che si è tenuto a Roma il 5 maggio scorso, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma. Adesso Shukri Said e Africa Oggi.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi. In collegamento abbiamo professor Aldo Morrone, che conoscono ascoltatori di Radio Radicale, e questa rubrica fondatore di San Gallicano e non solo, si occupa salute globale e appena tornato in Etiopia, che professore li chiederemo tra poco. E in collegamento abbiamo professor Edoardo Baldaro, Università di Palermo. In collegamento con noi il professore è esperta di l'Africa e chiederemo tra poco che cosa sta succedendo Africa subsahariana. In collegamento da Milano abbiamo esponente di Avvenire, collega Paolo Lambruschi, che ascoltatori di Radio Radicale conoscono molto bene, che si occupa anche l'Africa e non solo. Benvenuto Paolo, benvenuti entrambi. Allora, iniziamo subito con professor Aldo Morrone. Professore, lei è tornata da poco in Etiopia, un paese in cui frequenta assiduamente perché cura e si occupa i malati e meno abbienti, ma adesso, questo momento, stiamo proprio leggendo la pagina di BBC che sta dicendo che comitato di decaduto prima della guerra di Abiy Ahmed in Tigray si è riunito e hanno eletto presidente il leader di TPLF. Prego professore, lei ci può raccontare qualche esperienza anche politica che ha avuto adesso suo recente viaggio. Prego professore.
6: Intanto purtroppo devo dire che in Etiopia continua questo scontro tra il governo federale e tra una parte del gruppo al potere in Tigray. Il problema principale è che in questo momento gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno detto ai propri cittadini di non andare in Tigray, data la situazione molto instabile di quella regione. Noi ovviamente siamo andati, nonostante ovviamente il parere delle autorità diplomatiche che non erano d'accordo, perché diamo un sostegno ad alcuni ospedali nelle aree remote rurali, tipo Wazin, tipo Mekelle, tipo Shiraro, Shire, soprattutto Shiraro che è al confine con l'Eritrea. La situazione è effettivamente molto difficile, oltre a non esserci ovviamente il gasolio, non c'è la benzina, soprattutto non c'è cibo, non c'è acqua e non ci sono le condizioni che erano state previste dagli accordi di Pretoria, per cui una parte ovviamente delle istituzioni tigrinie contrastano le decisioni del governo centrale. Effettivamente c'è una situazione rispetto al passato più grave, in quanto anche gli ospedali che dipendono dal governo federale non ricevono gli stipendi medici, non ci sono i soldi per acquistare le apparecchiature e le medicine. Questo significa che per molte persone, una volta posta la diagnosi, non c'è alcuna possibilità di terapia. La situazione è difficile. Io spero che al più presto ci sia un'attenzione particolare anche a livello internazionale, che si possa trovare un accordo, anche se mi pare un po' difficile a causa anche dei contrasti all'interno del gruppo dirigente del TPLF del Tigray. Però quello che soffre tantissimo è la popolazione locale.
5: Come sempre è così. Allora, professore, rimani con noi. Professor Edoardo Baldaro, è successo un crisi molto importante, un'area estremamente importante e anche non lontana dal Mar Mediterraneo, che lei conosce molto bene, crisi del Mali, dove è stato ucciso addirittura il ministro della difesa, ma questi jihadisti hanno difenestrato anche e stanno in lotta con ex Wagner, che adesso si chiama Africa Group, che praticamente sono anche loro in competizione. Ci può raccontare, professore, come intanto situazione attuale e quali sono prospettive politiche che si possa vedere, se possiamo pure essere contenti se la Russia viene allontanata oppure no? Prego, professore.
7: Grazie, grazie mille per l'introduzione e per la domanda. Allora, parto col dire che la situazione attuale è estremamente complessa ed è estremamente difficile capire esattamente qual è la situazione sul terreno. Come giustamente lei ricordava, in Mali a partire dal 25 aprile abbiamo avuto un attacco la cui magnitudo è senza precedenti in tutto il paese, compiuto da diversi gruppi armati, perché da un lato noi abbiamo avuto un attacco compiuto dallo SNIM, che quindi è il gruppo armato, diciamo, che si richiama e che potrebbe essere considerato come la branca locale di Al-Qaeda, ma anche un attacco coordinato insieme al Fronte di Liberazione della Zawad, quindi dei gruppi principalmente Tuareg che puntano a ottenere l'indipendenza nel nord del paese. Questo attacco, dicevo, di una magnitudo senza precedenti, perché appunto da un lato si è avuto degli attacchi condotti nel nord che hanno portato, per esempio, alla conquista della città di Kidal, la principale città del nord del paese, e dell'uscita appunto degli Africa Corps, che è l'episodio che è rimasto negli occhi di tutti. Tra l'altro, uscita delle truppe russe che sono in Mali da ormai 4-5 anni e che funzionano un po' da guardia pretoriana del regime maliano, un regime militare a sua volta, a conseguenza di un colpo di Stato del 2021. Uscita degli Africa Corps da Kidal, mediata tra l'altro dall'Algeria con i ribelli appunto Tuareg. Nel frattempo però il gruppo jihadista, quindi lo SNIM, ha condotto attacchi nel centro del paese e appunto a Bamako, arrivando, come ricordava lei, anche a uccidere il ministro della difesa. In che situazione siamo adesso? Una situazione estremamente complessa, per cui noi abbiamo sicuramente il gruppo di Fronte di Liberazione dell'Azawad che punta ad avanzare verso le altre grandi città del nord del Mali, quindi Timbuktu e Gao principalmente, anche se nel frattempo gli Africa Corps russi e l'esercito maliano si sono riorganizzati, attestati, e quindi non è chiaro se e quanto riusciranno o vorranno ottenere, diciamo, le altre città del nord. A Bamako è stato imposto invece un blocco da parte dei gruppi jihadisti, sulla falsariga di quanto già si era osservato qualche mese fa, ma questa volta un blocco totale, non più soltanto della benzina e dei carburanti, per cui è estremamente difficile entrare in città, anche se nuovamente truppe russe stanno riuscendo a scortare camion di scorte dentro la capitale, L'impressione in generale è che dobbiamo ricordarci, diciamo, il Mali non è una situazione come quella che abbiamo osservato magari in Afghanistan con i Taliban che hanno conquistato Kabul. Il gruppo di cui stiamo parlando non ha la capacità di conquistare una città da 3 milioni di abitanti come Bamako,

0: negoziata, al momento di negoziato non si parla. E appunto abbiamo una situazione di stallo, ma di stallo armato, e la direzione che potrà prendere adesso questa nuova offensiva non è purtroppo chiara.
1: Chiarissimo, professore, rimani con noi che ancora abbiamo qualche domanda da fare. Allora, andiamo a Milano. Paolo Lambruschi, Paolo, a te ti volevo chiedere questo, nonostante che io ti vorrei girare anche la domanda a cui che avevo chiesto il professor Morrone prima, che adesso c'è questa notizia che è proprio questo momento arrivata, che TPLF, presidente loro, è stato scelta dal comitato di caduto di Tigray. Ma a parte questo, c'è anche questi giorni, nonostante ciò, tutta la calderone degli Emirati Arabi, dello Yemen e Arabia Saudita, riconoscimento di Netanyahu e Somaliland, Egitto che sta litigando lungo con il lago in Etiopia, e Abiy Ahmed che vuole anche lui un posto al sole del Mar Rosso, e vuole un pezzo di mare per lui, la guerra lunghissima e catastrofe umanitarie del Sudan e Sud Sudan. Adesso c'è questi giorni anche che America di Donald Trump sta cercando di revocare isolamento ad tiranno dei tiranni, se c'è una instabilità politica, è quella di Afawerki, presidente dell'Eritrea. Tutto questo come possiamo impostare? Prego, Paolo.
2: Grazie, Sciuchi. Tutti vogliono il Mar Rosso, potrebbe essere la sintesi della situazione, perché con quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz è chiaro che il controllo del Mar Rosso è diventato strategico per tutti gli attori della penisola arabica, a cominciare dagli Emirati e dall'Arabia Saudita, che non si possono combattere lì, ma si combattono in Africa con le varie cosiddette proxy war. E poi ci sono gli attori regionali africani che appunto stanno cercando di insomma, regolare un po' i conti che ci sono in sospeso. Io metterei le direttrici principali. Anzitutto il discorso dell'Etiopia che cerca lo sbocco sul mare, quello è uno sbocco che è, come dire, sospinto dagli Emirati Arabi, e loro lo sbocco sul mare, dopo aver cercato di prendersi un pezzo di Somaliland in affitto di costa e aver fatto ovviamente arrabbiare tantissimo la Somalia, che ha ancora il Somaliland incorporato nella Costituzione, e la Costituzione non prevede che ci siano dei cedimenti di sovranità, oltretutto a pagamento, insomma, tutto fatto da uno Stato membro della Somalia. Quindi quello è naufragato, e allora Abiy Ahmed, che continua a rivendicare il diritto di avere questo accesso al mare, se lo vuole andare a prendere in Eritrea. E qui arriviamo al Tigray, dove è vero che c'è stata la guerra del 2020 e 22, dove gli eritrei erano alleati con Abiy Ahmed, fresco, ahimè, di premio Nobel per la pace, per aver fatto la pace con l'Eritrea, però questa pace nascondeva l'alleanza contro i tigrini, contro il TPLF, e quindi ci sono stati scontri, massacri, crimini contro l'umanità, 600.000 persone uccise, soprattutto civili. E abbiamo visto funzionare molto bene, ahimè, i droni, che adesso vengono usati anche in tutte le guerre, ma quella è stata un po' una guerra in cui si sono perfezionati diversi meccanismi. Abbiamo visto l'assedio del Tigray, questo nella storia c'è stato altre volte, però l'hanno davvero presi per fame, non hanno fatto passare gli aiuti umanitari. E quindi questa è una direttrice. Poi c'è la guerra nel Sudan, dove anche lì ci sono gli Emirati Arabi che appoggiano l'RSF, che hanno cercato di prendersi tutto il Sudan, ma non ce l'hanno fatta, e quello che ambivano soprattutto è Port Sudan, dove anche il petrolio che arriva dal Sud Sudan e che va ai cinesi anche, e poi arriva l'oro, l'oro che poi viene portato sui mercati e va a finire negli Emirati Arabi, ma gli Emirati Arabi, anziché pagare le tasse, preferiscono prenderselo di contrabbando, e allora le RSF vengono continuamente finanziate e vengono aiutate nel combattere questa guerra civile contro l'esercito, anche per esempio dall'Etiopia, che sta continuando a fornire droni, a fornire basi, ci sono tantissime prove, anche dal Somaliland, Somaliland sostenuto anche questo dagli Emirati. Dall'altra parte

0: Sudan con l'esercito ci stanno l'Arabia Saudita, l'Egitto, ci sta anche la Turchia, ci sta il Qatar e quindi ritroviamo tutti. Adesso l'ultimo tassello di questo quadro è Isaias Afewerki, anche egli appoggiato dall'Arabia Saudita, alleato in questo momento della Somalia, alleato della Turchia, alleato dell'Egitto e quindi in rotta con l'Etiopia. E quindi Isaias Afewerki deve essere in qualche modo aiutato e gli americani hanno capito che per avere sotto controllo il Mar Rosso, già ce l'hanno in parte con la Somalia, già ce l'hanno con l'Egitto che è il loro alleato di ferro, già ce l'hanno con il Somalia che è stato riconosciuto da Israele, ed ecco che con questo ulteriore tassello hanno il controllo di tutto. Tra l'altro Afewerki è un alleato anche di Israele al quale avrebbe dato delle basi nelle isolette che Dalak che stanno davanti all'Eritrea. Avrebbe concesso anche delle basi all'Iran, quindi bisogna vedere se gli vengono condonate le sanzioni, che sono le sanzioni per la guerra, per i crimini contro l'umanità, una parte della sua giunta militare fatta dall'amministrazione Biden, quindi non hanno assolutamente nessun valore, però sono sempre delle sanzioni ed è un gesto altamente simbolico che riabilita questo dinosauro che è da 30 anni, credo che sia il dodicesimo nella classifica dei dittatori per quanto riguarda la longevità. Sappiamo, questo interessa anche noi italiani, a parte per i legami storici, perché comunque gli eritrei sono sempre alle prime posizioni tra i gruppi che arrivano, tra le nazionalità che arrivano sul nostro paese con gli sbarchi, perché lui, avendo un paese di 3-4 milioni di abitanti, per sostenere queste continue guerre che fa, deve avere la popolazione che fa il militare dai 17 ai 55-60 anni, quindi praticamente questo toglie la vita alla sua cittadinanza. Infatti, il paese è definito la Corea del Nord africana, non c'è assolutamente libertà di espressione, non c'è un tenore di vita molto basso, c'è molta povertà e soprattutto c'è questa immensa immigrazione. Quindi, un ulteriore fattore di instabilità, questo del Corno d'Africa. L'unico discorso è che Trump ha mandato un messaggio evidente a Abiy Ahmed dicendo stai lontano dall'Eritrea, perché adesso sono amici nostri. Quindi almeno da questo punto di vista non ci dovrebbe essere un conflitto. Come diceva prima il professor Morrone, tu l'hai detto nella domanda, c'è questa provocazione, che è la stessa provocazione che è stata fatta nel 2020 dal TPLF. Allora tenne le elezioni e si scatenò la guerra per questo, perché Abiy Ahmed gliele aveva proibite. L'Etiopia è uno stato anche questo federale, il governo centrale aveva detto di no, i tigrini che hanno governato l'Etiopia fino a quando è arrivato Abiy Ahmed, quindi per 30 anni sono abituati a fare quello che vogliono e adesso lo stanno rifacendo e quindi anche questa è una provocazione che fa salire la tensione. Quindi paradossalmente per una volta la mossa di Trump potrebbe placare le tensioni e magari portare a qualche discussione anziché all'uso delle armi, ma non siamo troppo ottimisti, purtroppo.
1: Certo, anche perché Abiy Ahmed, che con il suo premio Nobel per la pace, ha utilizzato a fare la guerra Taram, che è aspirante per premio Nobel per la pace, anche lui fa il suo esercizio. A parte le battute, allora, professor Aldo Morrone, lei si è occupato di salute per questo posto in Etiopia, Eritrea, Tigray, eccetera, dove che ha portato medicinali, aiuta persone e cura le persone e porta anche concreti aiuti sia medicinali che attrezzature. Ma adesso qui Associazione dei Magistrati per i minorenni non accompagnati in Italia hanno lanciato un allarme che vogliono contrastare perché vedono la difficoltà che può creare la legge che sta in discussione al Senato. Lei che si è occupato del saluto degli immigrati e meno abbienti, e non solo veramente, perché gli ospitali dove che lei ha lavorato ci sono tutti, anche gli italiani che non si possono permettere le cure come vorrebbero. Lei come lo vedi? Come ha fatto anche il nostro collega Paolo Lambruschi? Eritrei che vengono qua, che vengono curati di là, è un vaso comunicante.
2: Ma intanto devo dire che la situazione per quanto riguarda i minori non accompagnati nel nostro paese è da sempre passato con un grosso disinteresse e una grossa sciatteria istituzionale, lasciandoli, abbandonandoli poi una volta entrati nel nostro paese, perché anche i comuni hanno avuto difficoltà poi ad aprire servizi per loro. Adesso la nuova nuovo decreto peggiora, a mio parere, ancora la situazione. Ma questo è nel quadro generale di un paese che non è riuscito a fare dell'immigrazione una risorsa, l'ha sempre percepita come un problema di ordine pubblico e non come una grande opportunità per rinforzare e rilanciare non soltanto l'economia del nostro paese, ma un modello culturale, un modello politico più ampio. E questo è quello che ci ritroviamo oggi. Io ricordo ancora che erano tutti d'accordo sull'abrogazione della legge Bossi-Fini, è la legge che credo sia del 2003, abbiamo lavorato a lungo contro questa legge. Lo stesso Fini una volta nel mio ospedale dichiarò pubblicamente che la legge portava il suo nome era da cambiare, non era più utile, ma questa legge non è stata mai cambiata, ma anzi notevolmente peggiorata poi con le altre indicazioni giuridiche. Questo vuol dire che il nostro paese non è in grado di capire l'importanza del fenomeno immigratorio, lo percepisce come emergenza e addirittura lo utilizza invece per una sorta di emergenza di immigrazione che modifica anche la normativa amministrativa nell'ambito poi delle iniziative che possono essere svolte. Ma quello che più mi addolora è che nei confronti del territorio del Corno d'Africa, come diceva prima Lambruschi, cioè del territorio nel quale noi comunque abbiamo una responsabilità storica molto importante, ricordo che ad Addis Abeba Abiy Ahmed ha aperto uno dei più grandi musei africani sulla battaglia di Adwa, rivendicando l'orgoglio di una nazione che ha sconfitto il più grande esercito europeo, che era l'esercito italiano, nel 1897. Quindi c'è una disattenzione strutturale, politica e culturale da questo punto di vista. E questo è un dispiacere perché noi avremmo dovuto cogliere il fenomeno migratorio come un'opportunità per migliorare la condizione di salute e dei diritti di tutti, italiani e stranieri. Questo non è stato e adesso c'è questo nuovo elemento contro i minori non accompagnati. Io in particolare me ne occupo all'interno di progetti europei, perché poi l'Unione Europea finanzia progetti per far sì che queste persone possano essere accolte nei centri per minori. Tra l'altro anche sulla parola minori non sono d'accordo, che è molto simile alla parola minorati, direi bambini, adolescenti, stranieri, soli o accompagnati carichi. Però volevo dare una buona notizia, Shukri. L'altro giorno è stata inaugurata a Mogadiscio l'ospedale oncologico. Adesso noi dobbiamo vedere se questo ospedale oncologico riusciamo a far sì che possa essere aperto a tutti e possa avere delle opportunità gratuite per tutti e che non sia il solito ospedale, sicuramente importante, ma che sia aperto soltanto a coloro che possono permettersi di pagarne l'accesso. Però noi abbiamo lavorato a lungo, come tu sai, per la possibilità di aprire questo ospedale oncologico. Pare sia stato aperto proprio venerdì scorso e noi siamo lieti di poter andare presto a vedere, a valutare e a concordare possibilità che tutti possano accedere all'ospedale e essere curati per le patologie oncologiche, adesso stanno diventando la patologia numero uno in tutto il Corno d'Africa.
1: Chiarissimo, è un'ottima notizia, grazie professore. E adesso, professor Baldaro, la situazione di Mali, che noi abbiamo anche avuto il contingente, tuttora abbiamo, che suggerimenti lei darebbe? Come bisogna muoversi un scenario come questo? E se sta muovendo la diplomazia mondiale oppure no?
0: Allora sì, l'Italia effettivamente ha ancora un contingente nella regione, in realtà ce l'ha in Niger, che comunque è il paese vicino, che faceva parte, diciamo, il contingente italiano faceva parte di tutta quella serie di contingenti che l'Unione Europea e i paesi europei avevano dispiegato nella regione per un decennio, fino a quando appunto non c'è stata l'ondata di colpi di Stato. E diciamo, la diplomazia internazionale si sta muovendo nell'area. La domanda è importante e non di chiarissima risposta. Citavo prima, per esempio, il ruolo giocato dall'Algeria come attore di mediazione. In generale è chiaro che ci sono una serie di interessi che convergono sul Mali e più generalmente sulla regione del Sahel. Come dicevo prima, la sensazione, adesso proprio mentre parlavamo, controllavo anche alcuni aggiornamenti che stanno arrivando, la sensazione
3: è che in Mali probabilmente il punto di caduta che si augurano almeno una parte degli attori internazionali, ma anche degli attori protagonisti della situazione attuale del conflitto, è uno schema simile, se vuole, a quello siriano. E quindi una trasformazione, diciamo, del sistema politico maliano, in senso cui dovessero venire accolte alcune delle istanze dei gruppi armati, in particolare dei gruppi armati, diciamo, di ispirazione islamista, dei cosiddetti jihadisti, e forse anche una partecipazione al futuro governo di questi attori, che, come dicevo prima, non sono in grado di conquistare militarmente il paese, ma che hanno sicuramente una forte presa politica, e soprattutto che sono in grado di far cadere il governo. Ecco, più che di conquistare il paese, sono in grado di mandarlo nel caos. Non saprei, come dire, non sono sicuro che sarebbe risultato necessariamente migliore per gli equilibri del paese, ma anche per la vita dei suoi cittadini, però non facevo riferimento al caso siriano per caso, insomma, scusi il bisticcio di parole, per caso, ma perché in realtà come il conflitto siriano si è risolto con al-Jolani, con quello che era stato al-Jolani diventare il nuovo presidente della Siria, è un risultato che di fatto è stato apprezzato anche dalle cancellerie occidentali. La Siria ora viene raccontata come stabile, la Siria viene raccontata come un paese rientrato nel consesso internazionale. Ripeto, al-Jolani, utilizzo il nome di battaglia di chi era stato capo di Al-Qaeda in Siria, è stato ricevuto alla Casa Bianca, è stato ricevuto all'Eliseo. Ecco, come dire, abbiamo dei precedenti che ci raccontano che perché non potrebbe succedere una cosa simile anche per il Mali. Il capo di JNIM, quindi del gruppo che si rifà ad Al-Qaeda, in realtà altri non è che Yad Agghali, ovvero un leader ribelle, un uomo politico, un uomo che ha servito come ambasciatore del Mali, che è stato consigliere speciale di diversi presidenti, che è noto per essere stato in passato paroliere dei Tinari Wen, quindi del gruppo musicale probabilmente più famoso, uno dei più famosi dell'Africa occidentale. Come dire, cosa impedirebbe di continuare nella sua transizione, essere passato da attore jihadista a tornare a essere raffinato politico che può avere le porte aperte nelle cancellerie con cui un giorno si è combattuto? Non saprei, ma diciamo non è uno scenario da escludere.
1: Chiarissimo, professore, la ringrazio del suo contributo. Adesso vado da Paolo Lambruschi. Paolo, chiudiamo con una nota positiva, come ha fatto anche il professore, sulla Somalia, perché la Somalia un po' goffa, un po' fragile, però c'è riuscita a partecipare anche il Biennale di Venezia dopo tanti anni. Come lo possiamo leggere questo? È un punto di forza culturale o un diversivo di Hassan Sheikh che vuole non fare le elezioni i tempi previsti, che prevedono scadenze del presidente il 15 di questo mese di maggio. Prego, Paolo.
0: C'è probabilmente una convergenza di interessi, sicuramente fa piacere al governo dare un'immagine di pacificazione, di normalizzazione di una situazione che per certi versi resta sempre molto, molto difficile. E però non possiamo neanche nascondere quello che tutti sanno, cioè che c'è una notevole vivacità della società civile anche in Somalia, come c'è in tanti altri paesi africani, ad eccezione probabilmente della povera Eritrea, insomma, e quindi se c'è un rinascimento artistico, culturale, un po' in tutta l'Africa, c'è anche in Somalia ed è giusto che questa ci sia, che questa, di là delle letture politiche che vanno fatte, anche perché l'espressione artistica e culturale è forte, cioè l'Africa non la scopriamo adesso, quindi se viene rappresentata, questo credo che sia un po' indipendente dal potere politico, cioè c'è nonostante la politica, poi dopo la politica probabilmente la può utilizzare come in questo caso, non ci vedo davvero nulla di male, cioè, anche perché poi il pubblico della Biennale credo che sia anche attrezzato per capire, oppure molto probabilmente non gli interessa nulla di Hassan Sheikh, insomma non sanno neanche chi sia, ecco. i problemi restano, questo si sa, che restano sotto i problemi politici della Somalia, tutte le difficoltà legate al voto, i conflitti che ci sono tra il centro e la periferia, la presenza di Al-Shabaab che è molto spesso legata a quello, il clanismo che può essere una risorsa, può essere un limite, un problema, insomma, che va affrontato. Ecco, tutto questo però non rientra nell'espressione artistica che ritengo debba restare indipendente.
1: Chiarissimo, allora speriamo che sia così, un buon auspicio per scardinare anche certe tirannie e far vivere la cultura e società civile. Grazie Paolo Lambruschi di Avvenire, fa parte consiglio direttivo di UCSI della stampa cattolica, i colleghi italiani della stampa cattolica. Grazie professor Edoardo Baldaro di Università di Palermo e ringrazio tanto professor Aldo Morrone. Spazio di Africa Oggi, termino qui. Buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale. Arrivederci.
4: Grazie a Shukri Said e ad Africa Oggi, è il momento di andare ad ascoltare la rassegna stampa della giustizia, Giuseppe Rosso di Vita.
5: Allora, ben trovati agli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è l'8 maggio del 2026. Inizieremo questa rassegna, come d'abitudine, con le notizie che provengono dal mondo del carcere. La parola chiave che caratterizza ben due articoli, gli articoli sono pubblicati sempre dagli stessi giornali, l'Unità, il Manifesto, il Dubbio. Ecco, questa settimana si occupa delle carceri anche il Tempo, ma la parola, dicevo, chiave è disperazione. Carceri disperate, questo è lo stato dell'arte riguardo al regime detentivo in Italia, di cui nessuno si occupa. Inizieremo da queste notizie e poi andremo ad affrontare le altre notizie che riguardano più direttamente questa rubrica, secondo il taglio che gli abbiamo dato. Ovviamente noi diciamo sin da subito, le pagine sono piene, le pagine dei giornali sono strapiene di resoconti che provengono dal buco della serratura della Procura di Pavia, con riferimento a tutte le vicende appunto che ruotano intorno a Garlasco, ma noi di questo non ci occupiamo, se non per un articolo di critica che viene mosso paradossalmente, lo vedremo, da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano il 6 maggio, Sempio e lo Scempio. Se rimarrà tempo, ci occuperemo della lettura di questa posizione di Marco Travaglio. Dopodiché, sempre e questa volta appunto la vicenda che ha caratterizzato per lo più la scorsa settimana della Grazia Nicole Minetti, vicenda appunto nata dalle pagine del Fatto Quotidiano, dobbiamo semplicemente prendere atto che sulla base dei primi accertamenti che sono stati delegati dall'Interpol, dalla Procura di Milano, non emergerebbero tutte quelle brutte cose che sono state scritte e dette sulla adozione da parte di Nicole Minetti di quello che è, a tutti gli effetti, suo figlio minorenne. E, insomma, la vicenda di Nicole Minetti e di come è stata trattata pone evidentemente una questione sui rapporti tra appunto giustizia e informazione. Basti pensare che anche il Presidente della Repubblica si è sentito in qualche modo assediato dalla campagna martellante iniziata dal Fatto Quotidiano e poi ripresa con banali copia e incolla, senza nessun ulteriore accertamento da parte di tutta l'editoria italiana. Per giorni le pagine dei giornali, ricordiamo, della scorsa settimana sono state riempite da, appunto dalla questione di come Nicole Minetti era arrivata alla grazia ci è voluto poco per smontare uno scoop che si sta sgonfiando sotto gli occhi evidentemente attenti della Procura di Milano. E quindi sono queste poi le questioni che sulla giustizia incontriamo sulle pagine dei giornali, per lo più, e di cui però appunto non andremo ad occuparci perché non è nello scopo di questa rubrica quello di andare a seguire una cronaca giudiziaria che in realtà poi invera appunto quel processo mediatico che sicuramente è una patologia del nostro sistema. Questa settimana c'è anche un articolo di Francesco Storace che richiama la necessità di separare le carriere dei pubblici ministeri da quelle dei giornalisti. Separate le carriere tra magistrati e giornalisti, Francesco Storace, il 7 maggio a pagina 4 del Tempo, che fa un po' una sintesi appunto di tutto quel che si è visto a partire proprio dalla questione Nordio Ranucci, Minetti, Presidenza della Repubblica, ma anche indagine riguardo il Monte dei Paschi di Siena, ma anche Garlasco, ecco, tutte queste notizie che riempiono la cronaca giudiziaria, a nostro avviso, hanno poi lo scopo di distrarre dalle vere notizie che riguardano il governo del sistema giustizia. E ci occuperemo, dopo aver trattato appunto il tema delle carceri, ci occuperemo di questi temi, cioè dei rapporti appunto tra politica e magistratura, che evidentemente risentono pesantemente del voto referendario, e su questo si innescano delle iniziative come quelle del procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo, che ha appunto dalle pagine del Corriere della Sera viene presentata la sua iniziativa del procuratore nazionale antimafia, che scrive al governo e Parlamento tema legge sulle intercettazioni, svolgimento del tema, ve lo diciamo noi magistratura, a voi politica, come dovete legiferare. Su questo intervento di Melillo ci sono varie diciamo reazioni. Una prima reazione la troviamo sul Riformista, con un articolo di Aldo Torchiaro, dove a parlare è un sostituto procuratore di Melillo, sostanzialmente sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, il dottor Visone, che si dice sorpreso da questa iniziativa di Melillo. Ma poi c'è una riflessione più ampia che nasce dalla penna di Piero Sansonetti sull'Unità: il procuratore detta al governo la legge sulle intercettazioni. Ma appunto iniziamo però dal carcere e poi vedremo questi altri argomenti. Carceri disperate nell'indifferenza di Nordio. Tre suicidi in pochi giorni, un agente e due detenuti, l'allarme di Antigone. Nel frattempo il sovraffollamento ha toccato quota 64.436 reclusi. Numeri veramente da brividi rispetto alle capacità di accogliere detenuti degli istituti che sono sparsi per lo stivale. Carceri disperate nell'indifferenza di Nordio è il titolo del manifesto, ma ancora c'è poi l'Unità con un articolo di Angela Stella, sempre del 6 maggio, pagina 5, 3 suicidi in pochi giorni, prigioni in condizioni disperate, la denuncia di Antigone e del garante Ciambriello, a togliersi la vita a due detenuti e un agente, intanto la popolazione reclusa ha superato quota 64.000. Gonnella dice: il DAP ritiri le circolari che hanno reso il carcere un luogo senza speranza. Ciambriello invece denuncia una stretta che è stata operata nelle carceri, una stretta determinata appunto da ragioni di sicurezza. Si occupa di carceri anche il Tempo, che sottolinea diciamo la posizione degli agenti piuttosto che quelli dei quella dei detenuti, è coerente con l'impostazione editoriale del Tempo, per quanto alla direzione ci sia un già radicale come Daniele Capezzone. Il Tempo è un giornale di destra e quindi diciamo si occupa in particolar modo della condizione di coloro che vestono l'uniforme in carcere, o meglio dire la divisa che divide la polizia penitenziaria dagli altri appunto appartenenti alla comunità penitenziaria. E poi c'è anche l'audizione del commissario Doglio, commissario governativo per l'edilizia carceraria, che dice: pronto un piano da 450 milioni. Ma noi leggiamo qualche numero lo leggiamo dal manifesto. Aveva 42 anni, una figlia di 6, l'assistente capo palermitano in servizio nella casa circondariale di Torino, che il 30 aprile scorso ha deciso di togliersi la vita nella propria abitazione. Tre giorni dopo, il 4 maggio, dietro le sbarre di quello stesso carcere in cui lavorava l'agente di polizia penitenziaria, si è suicidato Francesco Curcio, detenuto di 54 anni. Nel penitenziario torinese Lorusso e Cotugno, la comunità di agenti e detenuti ha pianto così il terzo morto nel giro di 2 mesi. Il giorno prima, il 3 maggio, a Parma, invece, un giovane di solo 27 anni, straniero, tossicodipendente, debilitato, queste sono le parole riportate tra virgolette, come è descritto dal garante dei detenuti regionali Roberto Cavalieri, è morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia. Si era impiccato poco dopo il suo arresto, era in custodia cautelare per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dalla città dopo aver scontato una precedente condanna. Per lui, commenta Cavalieri, era necessaria una soluzione diversa dal carcere. Dall'inizio dell'anno se ne contano già 19 di persone detenute che si sono tolte la vita nelle prigioni italiane. Secondo l'ultimo rapporto di Antigone, il rischio di suicidio in carcere è circa 25 volte superiore rispetto alle persone in libertà. Mentre il sindacato Sappe fa notare che in termini percentuali i suicidi dei poliziotti penitenziari sono il doppio dei colleghi delle altre forze dell'ordine. Secondo gli ultimi dati raccolti dal Sappe, dal 2012 al 2024 i sindacati hanno documentato 85 suicidi nel corpo della polizia penitenziaria. Solo nel 2024 se ne contano ben 7. Gesto insondabile per antonomasia il suicidio, ma è certo che le condizioni delle carceri sono disperate per detenuti e detenenti, come riassume Patrizio Connella, presidente di Antigone, il cui fermo immagine registra il superamento della soglia di 64.000 presenze. Al 30 aprile erano 64.436. Da fine marzo la crescita è stata particolarmente significativa, circa 450 detenuti in più al mese, a fronte di un aumento delle presenze negli ultimi 12 mesi di 1.991 unità. Quanti sono i posti realmente disponibili? 46.000, quindi proprio numeri invertiti. 46.000 sono i posti realmente disponibili e 64.000 sono gli occupanti di questi 46.000 posti. Il tasso di sovraffollamento? 139,1%. 73 istituti su 189 registravano un tasso pari o superiore al 150%. Servirebbe fermare la furia securitaria del governo Meloni. Occorrerebbero provvedimenti urgenti che riportino il sistema penitenziario in linea con il dettato costituzionale e che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ritirasse tutte quelle circolari che negli ultimi anni hanno reso il carcere un luogo chiuso, asfittico e senza speranza. Queste sono le parole di Patrizio Connella. Mentre invece il governo è afono, ripiegato su un piano di edilizia penitenziaria che si realizza ad una velocità assai inferiore a quella con cui cresce il numero di reclusi. Su iniziativa del Movimento 5 Stelle, ci informa questo articolo di Eleonora Martini, il commissario straordinario Marco Doglio sarà in audizione oggi, che era il 6 maggio, alle 15 in Commissione Giustizia della Camera, proprio per far chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori. E allora noi andiamo direttamente a leggere la notizia che troviamo nel giorno seguente, il 7 maggio, sul Dubbio questa volta, a pagina 12, dove appunto viene riportato quel che è emerso dall'audizione del commissario Doglio. Come si riesce ad impostare ed effettuare un programma di investimento che, come vedremo, è di oltre 450 milioni di euro con un numero limitato di risorse umane? Qui c'è una prima novità. L'elemento peculiare del programma è stato di aver coinvolto tre soggetti istituzionali, Invitalia, ANAC, Cassa Depositi e Prestiti. Tutto questo con la collaborazione continua e costante del Ministero della Giustizia, in particolare del DAP. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, in audizione in Commissione Giustizia alla Camera sul programma dettagliato dell'edilizia penitenziaria. La redazione del programma degli interventi è il risultato di una ricognizione di carattere nazionale relativa alla domanda di posti detentivi che ci ha coinvolto e che è durata 3 mesi, ha aggiunto Doglio. Le linee di intervento del programma sono 5 e vanno dal completamento di interventi già avviati e non conclusi alla realizzazione di nuovi moduli prefabbricati e padiglioni. Il piano dei 10.600 nuovi posti è un'operazione centrale con i poteri del commissario. Gli altri attori sono 2, il DAP, che sta facendo i suoi interventi normali, partiti da anni, e anche lì stanno facendo in piccola parte nuovi posti detentivi, e dall'altra parte c'è tutta la programmazione e l'attività del MIT. Però, appunto, qual è la riflessione che poi, insomma, la politica serve a governare i fenomeni e a risolvere i problemi? Ecco, questo problema del sovraffollamento carcerario, che una parte della politica italiana, quella che non vuol sentir parlare di indulti, di amnistie, di misure alternative alla detenzione, intende la parte politica di centrodestra affermare esclusivamente la necessità di costruire nuove carceri. Bene, verrebbe da dire, ma allora si muovessero, perché sono anni che noi leggiamo da questa rubrica il nome del commissario Doglio e questo fantomatico piano di edilizia penitenziaria che è stato annunciato almeno una decina di volte come risolutivo del problema e che invece, appunto, vediamo è ancora, come dire, nella fase della elaborazione. Nel frattempo, appunto, detenuti e detenenti si tolgono la vita, come ricorda lo stesso giornale Il Tempo, come dicevamo, con Angelo Iannone. La prospettiva qui è quella, in particolar modo, poi delle condizioni della polizia penitenziaria. Carceri, l'emergenza è ignorata, se gli agenti sono lasciati soli tra violenza, burnout e suicidi. Quegli agenti lasciati soli, oltre 50 nell'ultimo quinquennio, si sono tolti la vita. E questo è il sottotitolo. 24.000 sono i feriti, mentre crescono i detenuti stranieri del 32%. Ancora un suicidio, esordisce l'articolo. Stavolta a togliersi la vita è stato un assistente capo di 42 anni, l'abbiamo letta la notizia, in servizio a Torino presso il carcere Lo Russo e Cutugno, conosciuto anche come Le Vallette. Lascia una moglie e una figlia piccola. Non è un episodio isolato. Qualche settimana fa, un altro caso nel carcere milanese di Bollate. È un segnale, scrive Angelo Iannone, un indicatore drammatico di una condizione che da anni attraversa il sistema penitenziario e che continua a mettere sotto pressione anche chi è chiamato a garantirne il funzionamento. E forse non è solo una coincidenza se nello stesso penitenziario si sono verificati diversi episodi di violenza proprio nelle settimane precedenti. Il 20 aprile un agente è stato ferito durante le operazioni di accompagnamento al padiglione. Qualche giorno prima due agenti sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti nella 10ª sezione del padiglione C da un detenuto che ha colpito il primo con un pugno e poi aggredito il collega intervenuto in aiuto. Il 3 aprile, durante un'udienza, un altro agente è rimasto ferito dal lancio di palle da biliardo. Poi che ci facevano le palle da biliardo in udienza non si sa. Solo il giorno prima una mini rivolta aveva portato alcuni detenuti a dare alle fiamme materassi e oggetti lanciandoli contro gli agenti, senza contare le continue scene di violenza e gli scontri con le lame tra i detenuti. Oltre al sovraffollamento e alla carenza di organico, c'è da dire che la popolazione carceraria è profondamente cambiata. Questo afferma Domenico Mastrulli, segretario generale del COSP, Coordinamento Sindacale Penitenziario. I detenuti stranieri rappresentano circa il 32% della popolazione totale, a fronte di una presenza del 9% nella società libera italiana. Le fonti sindacali indicano che è proprio da questa fascia che proviene una quota rilevante delle aggressioni. Le comunità più rappresentative sono quelle marocchine, 22% degli stranieri, seguita dai rumeni, albanesi, tunisini. Le aggressioni sono spesso scatenate dalle frustrazioni legate alla lingua, all'isolamento familiare, alle difficoltà nell'accesso alle misure alternative. A ciò si aggiungono i detenuti con disturbi psichiatrici, responsabili di molti episodi di violenza impulsiva. Si tratta di soggetti che hanno vissuto esperienze traumatiche, talvolta anche durante il passaggio nelle carceri libiche. I dati, letti dal punto di vista degli agenti della polizia penitenziaria, restituiscono un quadro complesso e allarmante, scrive ancora Angelo Iannone. Oltre 24.000 agenti feriti in servizio negli ultimi anni. Rapporti operativi spesso squilibrati, con un numero ridotto di agenti e a fronte di gruppi numerosi di detenuti che si muovono indisturbati. Basta osservare i video che circolano su TikTok per rendersi conto del livello di esposizione. Negli ultimi 20 anni, ancora Iannone ricorda come ci siano stati 189 suicidi tra tutto il personale della polizia penitenziaria, di cui 53 solo negli ultimi 5 anni. Ma accanto alla dimensione fisica emerge sempre con maggiore evidenza quella psicologica. Sono sempre più frequenti i casi di agenti di polizia penitenziaria che si rivolgono al mio studio perché afflitti da disturbi post-traumatici da stress come conseguenza di aggressioni fisiche e rivolte, osserva la psicoterapeuta Alessandra D'Alessio. La specialista evidenzia anche uno squilibrio operativo che incide direttamente sul benessere degli agenti. Si tratta spesso di rapporti di forza molto sfavorevoli. Gli agenti sono troppo pochi a fronte di una popolazione carceraria complessa e difficile da gestire. In passato erano stati introdotti strumenti di supporto al personale, si tentò di affiancare figure di sostegno interno, tuttavia l'impiego di profili non specificamente formati per il supporto psicologico ha evidenziato limiti strutturali nell'efficacia degli interventi. E allora contiamo su una diversa sensibilità dell'attuale titolare del Dicastero, aggiunge Mastrulli, ma nonostante gli interventi di rafforzamento degli organici, permane una carenza significativa che si traduce in turni particolarmente gravosi, in un aumento delle responsabilità operative. Accanto all'attività di sorveglianza tradizionale, infatti, si sono progressivamente aggiunti compiti legati al controllo di strumenti tecnologici in uso, per lo più illegalmente, ai detenuti, con un ulteriore aggravio dei carichi di lavoro. Intervenire sugli abusi significa esporsi a rischi concreti, una pressione continua che diventa col tempo insostenibile. Il punto centrale resta uno: garantire condizioni di lavoro sostenibili a chi è chiamato a svolgere una funzione essenziale per lo Stato. Gli agenti di polizia penitenziaria operano in un contesto complesso, spesso lontano dall'attenzione pubblica, ma cruciale per l'equilibrio del sistema. Riconoscere questa realtà non significa individuare responsabilità contingenti, ma prendere atto della necessità di un impegno strutturale e duraturo, perché quando la pressione diventa insostenibile, il rischio è che a cedere non sia solo il singolo, ma l'intero sistema. E quindi dalle pagine del Tempo arriva comunque una dura critica al Ministero della Giustizia e al DAP per come appunto è sostanzialmente governata o sgovernata la questione carceri. A nessuno degli ascoltatori di questa rubrica sfuggirà come le parole risocializzazione, rieducazione, percorsi trattamentali, reinserimento sono parole che non hanno oramai neanche più albergo sui giornali quando parlano di carcere, nel senso che sono scomparse, si ritrovano solo nei testi, magari anche nella Costituzione, che indica appunto come una delle finalità della pena quella della rieducazione del condannato, ma lì, nelle pagine della Costituzione e delle leggi ordinarie che a cascata disegnano la gerarchia tra le fonti, lì rimangono relegate. Sono parole scritte in appunto norme che vengono quotidianamente disattese. Nel carcere italiano non c'è più spazio per il trattamento dei detenuti. Questa è la amara verità. Non c'è più spazio perché non c'è proprio più spazio per i detenuti, affollati come appunto bestie in spazi capaci di contenere un numero di molto inferiore rispetto a quello dei detenuti. E questa è la fotografia, l'immagine che viene fuori dai giornali che appunto se ne sono occupati. Torniamo a ripetere sempre i soliti: non troverete mai articoli di questo tipo sul Corriere della Sera, su Repubblica, sul Messaggero, insomma sui giornali più diffusi, che tendono a nascondere agli occhi dell'opinione pubblica la situazione appunto delle carceri. Detto questo, cambiamo scenario. A proposito di carcere, segnaliamo, perché è stata ripresa da diversi giornali, la sentenza della Corte Costituzionale che certamente non sarà decisiva, questa è una questione di diritto e di diritti più che di governo delle carceri, però diciamo, è stato espunto per, è stato espunto dall'elenco dei reati ostativi ad ottenere i benefici penitenziari, il famigerato articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il reato di atti sessuali con minorenni, non parliamo di violenza, ma di atti sessuali con minorenni, nell'ipotesi della lieve entità. Fino a questa sentenza della Corte Costituzionale, in caso di condanna, la via del carcere era praticamente aperta e alternative non ce n'erano. Oggi invece, grazie a questa sentenza della Corte Costituzionale, innanzitutto in caso di condanne con pene appunto inferiore a 4 anni, ci sarà la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, con la possibilità, come per tutti gli altri reati non inclusi nell'elenco del 4 bis dell'ordinamento penitenziario, di andare a richiedere le misure alternative al carcere. Questo per appunto i reati di minore entità che riguardano abusi non violenti su minorenni, abusi sessuali non violenti su minorenni. E andiamo adesso a vedere che cosa invece succede nei rapporti tra politica e magistratura. Innanzitutto, leggiamo un pezzo pubblicato a pagina 3 del 7 maggio sul Foglio, che è indicativo di come dopo il referendum ci sia stata un ulteriore, come dire, inginocchiamento della politica rispetto alla magistratura. La questione si è verificata a Torre Annunziata e il sindaco di Torre Annunziata si è dimesso dopo le critiche del procuratore pronunciate nel corso di una cerimonia. Ma vediamo di che cosa si tratta. Martedì si è tenuta a Torre Annunziata Napoli la cerimonia per l'inizio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, considerato per decenni la roccaforte del clan camorristico Gionta. Alla cerimonia sono intervenuti anche il vice premier Matteo Salvini, il ministro dell'interno Piantedosi. Infine ha preso la parola anche il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, che ha esplicitamente accusato, non nell'ambito di un processo ma in una manifestazione pubblica, che ha esplicitamente accusato l'amministrazione locale di avere rapporti con la criminalità organizzata, nonostante il comune fosse già stato commissariato e sciolto nel 2022 per presunte infiltrazioni mafiose. Vedo ancora troppe ombre e poche luci, troppa contiguità con la criminalità organizzata, troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale. Chiuse le virgolette. Queste sono le parole del dottor Fragliasso di fronte ai rappresentanti della politica. E poi ha concluso: ci vogliono meno cerimonie, meno dichiarazioni di principio e più azioni concrete che siano coerenti con le dichiarazioni programmatiche. Sul pezzo del Foglio è poi scritto: da un procuratore della Repubblica ci si aspetterebbe maggiore equilibrio. Un conto è richiamare le istituzioni al rispetto della legalità, un altro è accusare apertamente gli amministratori di essere collusi con la mafia, emettendo una sorta di sentenza pubblica di condanna nei loro confronti. Il richiamo poi al rispetto delle dichiarazioni programmatiche risulta ancor più paradossale, viene fatto notare. Il procuratore intende ergersi anche a controllore dell'attuazione del programma di governo con cui la coalizione di centrosinistra ha vinto le elezioni. Anziché rispondere a tono, ma con rispetto, agli attacchi di Fragliasso, il sindaco di Torre Annunziata, Cucurullo, ha deciso addirittura di dimettersi, definendo le parole del procuratore gravi e profondamente ingiuste, oltre che dannose e stigmatizzanti per l'intera comunità di Torre Annunziata. Insomma, anziché reagire alle esondazioni delle toghe, il sindaco piega il capo e lascia l'incarico. Questo è l'esempio più emblematico di quelli che sono oggi i rapporti tra politica e magistratura. E quindi vedete come uno speech di un procuratore capo, che ricordiamoci non ha responsabilità politiche, non è stato eletto dal corpo elettorale, non risponde non solo professionalmente ma minimamente, non risponde politicamente di quel che dice, è un vincitore di un concorso che poi il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di dover indicare come procuratore capo di una procura come quella di Torre Annunziata, e da questa posizione istituzionale fa le sue dichiarazioni. Il corpo elettorale di Torre Annunziata dovrà tornare alle urne perché il sindaco eletto da quel corpo elettorale ha sentito la necessità di dimettersi di fronte a queste gravissime accuse che, ribadiamo, poi noi non lo sappiamo, non ci risultano siano state mosse in un processo penale, che è la professione del procuratore, ma in appunto accuse mosse pubblicamente in piazza davanti ai cittadini elettori di quel sindaco. Quindi a questo punto, viste le dimissioni del sindaco, immaginiamo che si dovrà tornare alle elezioni, e nuovamente buon voto allora ai cittadini, chiamiamoli così, di Torre Annunziata. E i rapporti tra magistratura e politica sono cambiati dopo il referendum. Idea di quel che sta accadendo la si può anche, come dire, la si può confezionare nel momento in cui si va a leggere, per esempio, un articolo che di solo qualche settimana fa sarebbe stato abbastanza impensabile, Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo di Milano, magistrato che ha avuto nell'associazionismo in magistratura un ruolo importante, e che dice: viva il correntismo, simbolo di una magistratura libera e plurale. Dalle famigerate degenerazioni emerse nelle vicende del 2019 sono passati oramai 6 anni e la reazione è stata netta. Il risultato del voto referendario è netto: no al ridimensionamento fino alla quasi irrilevanza di quell'organo, il CSM, che la Costituzione ha voluto quale garante dell'effettiva indipendenza della magistratura, giudice e PM. Di questo disegno elemento portante era il sorteggio dei componenti del CSM, con il duplice obiettivo di ridimensionare il CSM, e vabbè, lui la pensa così, e di distruggere le correnti dell'ANM, parole virgolettate. Il secondo obiettivo era impossibile, distruggere le correnti quindi era impossibile secondo Bruti Liberati. L'associazionismo giudiziario italiano, articolato nel pluralismo delle correnti, ha una lunga storia di luci e anche di ombre. Dalle degenerazioni del correntismo emerse nelle vicende del 2019 sono passati oltre 6 anni. L'attenzione deve rimanere sempre alta, ma la reazione vi è stata e netta. E vabbè, non commentiamo, però rinviamo ad un libro che non è quello del dottor Palamara, Il sistema, scritto insieme a Sallusti. No, è un altro libro. Si chiama Magistropoli, è stato scritto da un giornalista del Fatto Quotidiano, scritto, pubblicato e poco pubblicizzato e subito accantonato. In questo libro venivano riportate tutte le chat estrapolate dal telefonino del dottor Palamara ed erano coinvolti 700 magistrati in queste chat, finalizzate evidentemente ad avere rapporti con Palamara per poi ottenere

A leggere Bruti Liberati, delle nomine agli incarichi direttivi negli ultimi tempi è avvenuta all'unanimità. Una componente dell'attuale CSM, schierata con grande veemenza nella campagna per il sì, sosteneva che solo con il sorteggio prevarrebbe il merito e non l'appartenenza correntizia. E allora vuol dire che anche lei, in quell'80% di nomine, non ha valutato il merito, punto esclamativo. Dice e scrive Bruti Liberati. Poi c'è da dire che non possiamo esimerci da fare qualche considerazione. Il dottor Palamara ci ha spiegato che quando le decisioni al CSM vengono prese all'unanimità è perché sono frutto di accordi spartitori precedenti. E infatti non sappiamo se il CSM è ancora oggi, dopo 9 mesi, eletto il presidente del Tribunale di Napoli, non lo sappiamo, ma diciamo fino a qualche settimana fa non era ancora stato eletto perché non si era ancora trovato l'accordo tra le correnti per eleggerlo. E di solito in passato si aspettavano appunto che si liberavano altri posti di pari peso, le famose 4 nomine contestuali, di modo che ciascuna corrente potesse indicare il proprio. Ma tutto questo, secondo il dottor Bruti Liberati, è stato oggetto di una reazione netta da parte dell'associazionismo della magistratura. E prosegue così l'articolo per dire appunto che le correnti sono belle, sono buone, che esistono in tutti i paesi europei e che quindi grazie al no al referendum le correnti e il loro modo di governare la magistratura sono salve. In bocca al lupo a tutti. Gli risponde a Bruti Liberati Francesco Petrelli sul Dubbio, a pagina 10 del 6 maggio 2026, la buona novella di Bruti Liberati sul correntismo redento, sul correntismo capace di redenzione. La giustizia è materia incandescente, se una mancata riforma costituzionale in ogni altro contesto si limita a confermare lo status quo, scrive Petrelli, al contrario, dopo lo scampato pericolo, il potere giudiziario rivendica a sé tutto lo spazio disponibile, si riappropria degli spazi che in campagna referendaria, scrive Francesco Petrelli, erano stati strategicamente abbandonati. La materia, surriscaldata dal conflitto, anziché raffreddarsi, esonda e premia e preme da ogni lato in una sorta di incontenibile reazione a catena. Anche l'insostenibile sistema correntizio, del quale ogni componente della magistratura riconosceva l'urgente necessità di riforma, dopo un attimo di smarrimento sembra riacquistare decisamente quota. E avviene riportato appunto il pensiero di Bruti Liberati, lo fa Francesco Petrelli, secondo il dottor Bruti Liberati, infatti, dalle generazioni del correntismo emerse nelle vicende del 2019 sono passati 6 anni, l'attenzione deve rimanere alta, ma la reazione, vi è stata ed è netta. E anche Francesco Petrelli chiede: ma dove è stata questa reazione? Evidentemente si tratta di reazioni che si consumano tutte nel foro interno di ciascun appartenente alla magistratura associata. Quale sia stata e in cosa sia consistita questa reazione, scrive Francesco Petrelli, non viene detto. Si immagina pertanto una risposta tutta interiore, di tipo morale, sufficiente tuttavia a recidere magicamente il condizionante vincolo di mandato fra elettori ed eletti, senza bisogno di toccare il sistema. E queste appunto sono tra le conseguenze della vittoria del no, con il quale molti elettori hanno ritenuto di difendere le libertà costituzionali. Nell'ambito di questa dinamica si inserisce poi l'iniziativa anche del procuratore nazionale antimafia. Melillo al governo, intercettazioni, la legge cifra.

0: il procuratore antimafia. Ovviamente parliamo di un articolo sul Corriere della Sera, ovviamente scritto da Giovanni Bianconi, che ha appunto degli ottimi rapporti con tutta la magistratura associata, e quella che conta, e che quindi si fa interprete sostanzialmente delle richieste, in questo caso del procuratore nazionale antimafia. La lettera di Melillo a Governo e Parlamento, la legge sulle intercettazioni frena le indagini sulla mafia, arretramento grave anche sul terrorismo. L'effetto della riforma sulle intercettazioni è allarmante e frena le indagini su criminalità organizzata e terrorismo. Così il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nella lettera inviata ai ministri della giustizia e dell'interno e alla presidenza della commissione parlamentare antimafia. Nel linguaggio sempre un po' felpato delle comunicazioni ufficiali, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la definisce urgente necessità di riflessione sulle criticità riscontrate, ma si tratta, spiega bene chiaro Bianconi, di un vero e proprio allarme, termine che comunque compare nella lettera che il dottor Melillo ha inviato ai ministri della giustizia, dell'interno, Nordio e Piantedosi, oltre che alla presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo. Quando scrive che l'effetto della riforma si è rivelato oltremodo grave e allarmante in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Difficile, scrive di suo pugno Giovanni Bianconi, essere più espliciti. Il riferimento, poi spiega Bianconi, è alla nuova disciplina, si fa per dire, sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che è stata modificata nel 2023, appunto, diciamo già 2 o 3 anni fa, prima con un decreto-legge, poi convertito questo decreto-legge. E che cosa prevede? Prevede che i colloqui registrati nell'ambito di un'indagine non possano diventare fonte di prova per ulteriori inchieste o approfondimenti anche quando si intraveda la commissione di nuovi illeciti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Prima l'estensione riguardava anche tutti i reati per i quali sono consentite le intercettazioni, ma questa parte è stata eliminata. Col risultato, spiega Bianconi, appunto interpretando poi la lettera di Melillo, con il risultato di escludere un lungo elenco di reati che compaiono spesso nelle indagini contro le associazioni criminali. Ricordiamoci che questo decreto-legge fu voluto dal legislatore, eletto democraticamente dal corpo elettorale, per porre fine a quella patologia delle cosiddette intercettazioni a strascico, cioè inizio ad intercettare sulla base di una notizia di reato, ma poi proseguo, proseguo, proseguo, anche se non mi servono più o anche se non servono proprio affatto quelle intercettazioni per quella notizia di reato, fino a che sicuramente l'interlocutore, prima o poi, qualche altro reato, in un paese che vede oltre centinaia e centinaia di fattispecie di reato, prima o poi qualche reato lo confesserà. Intercettazioni a strascico, patologia, risposta del legislatore, e adesso, post referendum, il procuratore nazionale antimafia, come ritiene di dover leggere la questione Piero Sansonetti sull'Unità, detta al governo la legge. La nuova legge sulle intercettazioni. Ma prima di leggere Sansonetti sull'Unità su questo tema, il Riformista il 7 maggio ha intervistato con Aldo Torchiaro il dottor Visone, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, che si dice sorpreso da Melillo. La Costituzione, la giurisprudenza europea fissano dei paletti precisi, non si debbono andare a comprimere le libertà. Bene, dice il dottor Visone. Partiamo allora, una delle domande, partiamo dalla riforma dell'articolo 270 invocata dal procuratore Melillo. Ritiene che l'attuale formulazione sia quella più corretta? E risponde il dottor Visone: ritengo che l'attuale formulazione del 270 sia quella maggiormente aderente a tre principi fondamentali, due dei quali sono stati ampiamente declinati sia dalla Corte Costituzionale sia dalla Corte di Giustizia Europea. Il primo è la tutela della riserva di giurisdizione che ispira tutta la materia delle intercettazioni. Se contentissimo un utilizzo massivo delle captazioni per reati diversi senza alcuna forma di connessione con l'originaria autorizzazione, di fatto verrebbe meno il controllo del giudice sulle condizioni di ammissibilità. E le condizioni non riguardano soltanto il rientrare nel catalogo del 266 del Codice di Procedura Penale, ma anche, per esempio, quello della indispensabilità dello strumento intercettivo. Prosegue Torchiaro con la domanda: lei critica dunque la disciplina in vigore tra il 2020 e il 2023? Sì, dice Visone, quella norma dal mio punto di vista incideva proprio sulla riserva di giurisdizione, perché per i reati diversi attraverso il meccanismo dell'utilizzabilità non vi era un controllo pieno del giudice, mancava una nuova autorizzazione che verificasse non soltanto la presenza dei gravi indizi o il rientro nei cataloghi di reati intercettabili, ma anche e soprattutto il requisito della indispensabilità. Lei richiama, chiede Torchiaro, anche la giurisprudenza europea. In che direzione sta andando? La Corte europea ci dice che in materia di intercettazioni e più in generale di diritti fondamentali bisogna andare verso una minore compressione possibile delle libertà individuali. Lo vediamo anche sul tema dei sequestri degli smartphone. Il bilanciamento deve essere rigoroso. Le esigenze investigative possono prevalere soltanto per i reati più gravi. Ecco perché l'attuale norma mi sembra più conforme ai principi europei di proporzionalità e corretto bilanciamento tra tutela dei diritti individuali e diritto alla investigazione. Si va a finire appunto con quanto era consentito dalla disciplina precedente, che favoriva, chiede Torchiaro, le cosiddette intercettazioni a strascico. Esattamente, la formulazione precedente faceva arretrare quel principio di responsabilità, dice sempre Visone, che era invece stato affermato per via giurisprudenziale dalla sentenza delle sezioni unite Cavallo. Quella pronuncia aveva chiarito che non si possono fare intercettazioni a strascico con il pubblico ministero che solo alla fine tira le fila di tutto ciò che emerge. La norma oggi vigente invece soddisfa appunto i tre principi fondamentali: riserva di giurisdizione, proporzionalità e responsabilità del pubblico ministero. Eppure il procuratore nazionale parla di rischi per le indagini antimafia. Lei riscontra questa emergenza? E risponde Visone: credo che il tema posto sia soprattutto quello della dispersione del materiale investigativo, ma bisogna ricordare che la clausola di salvaguardia del 270 è rimasta. Le intercettazioni sono utilizzabili quando la prova è indispensabile per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, e quasi tutti i reati di mafia e terrorismo, ed ecco qui svelato il trucco, rientrano in questa categoria. E allora c'è una chiave di lettura che è quella che invece, rispetto all'iniziativa del dottor Melillo, che è quella che viene offerta da Piero Sansonetti ai suoi lettori sull'Unità il 6 maggio a pagina 4 con richiamo in prima. L'attacco del procuratore Melillo alla Costituzione. Melillo chiede mano libera in contrasto con la Cassazione e con la Consulta. È il punto più alto dell'attacco del partito delle procure alla Costituzione e allo Stato di diritto. Questo è, la sintesi del pezzo che viene appunto presentato sull'Unità, del pezzo di Sansonetti, che inizia: non so cosa avesse in mente il procuratore nazionale antimafia Melillo quando l'altro giorno ha inviato una lettera al governo per chiedere che sia cancellato ho modificato l'articolo 270 del codice di procedura penale, e cioè l'articolo che limita l'uso indiscriminato delle intercettazioni e vieta le cosiddette intercettazioni a strascico. Però posso confessarvi un sospetto che ho. Gianni Melillo, che è uno dei più prestigiosi magistrati italiani, si candida alla leadership del Partito dei Magistrati, uscito rafforzato dal referendum, e che non può essere lasciato nelle mani di personaggi un po' folcloristici come Gratteri, Woodcock o Scarpinato. Può darsi che mi sbaglio, scrive Sansonetti. Quel che è certo è che con quella lettera al governo il procuratore Melillo ha lanciato un attacco frontale innanzitutto alla Costituzione e in secondo luogo alla stessa Corte di Cassazione, cioè a quella che è considerata la massima autorità nel campo della giustizia. Melillo infatti non apre una discussione sul diritto, fa una cosa molto diversa, si rivolge direttamente all'esecutivo, forte del potere del quale dispone in quanto capo della procura antimafia e forte dell'investitura che la magistratura ritiene di aver ricevuto, abbiamo visto Bruti liberati, a seguito del referendum, e detta una misura di legge in contrasto aperto con la Costituzione. È un'iniziativa singolare, scrive Sansonetti, se si tiene in conto del fatto che tutta la campagna referendaria da parte del No si è fondata sull'idea che la Costituzione rappresenti un valore intoccabile. Singolare, ma probabilmente non improvvisata. Allora, in poche righe, riassumiamo la questione, e abbiamo già avuto modo di vedere appunto come si snoda la regolamentazione dell'articolo 270 riguardo alle intercettazioni, appunto, che poi possono dar vita ad altri procedimenti. Sansonetti spiega questo, noi andiamo avanti, e perché poi va a collocare una serie di interventi della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, e scrive Sansonetti: bene, a giudicare questo articolo 270 codice di procedura penale, 7 anni fa, nel 2019, venne chiamata la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza cosiddetta Cavallo conferma che l'articolo 270 deve essere interpretato esattamente come una limitazione al potere di intercettare e deve essere applicato, ripeto, deve essere applicato. A quel punto, ricostruisce Sansonetti, intervenne il governo Lega 5 Stelle, ministro della giustizia Bonafede, indimenticato, con un decreto legge che depotenziava l'articolo 270. È uno dei tanti atti che limitano lo stato di diritto in Italia, scrive Sansonetti, firmato dal governo più giustizialista della storia della Repubblica. Nel 2023 però il ministro Nordio, con un nuovo decreto, ristabilisce la piena operatività del 270 e delle interpretazioni della Cassazione, che ricorda Sansonetti, la sentenza Cavallo è appunto una sentenza a sezioni unite. È vero che moltissime procure, prosegue Piero Sansonetti, e anche diversi tribunali, anche dopo il 2023, continuano a non applicare il 270 e ad usare a proprio piacimento le intercettazioni a strascico. Ma questa contingenza dovrebbe spingere casomai i capi della magistratura a chiedere un intervento di legge che impedisca agli abusi. Invece il procuratore Melillo chiede esattamente il contrario, un intervento legislativo che legittimi gli abusi e contraddica le sentenze della Corte di Cassazione e anche della Corte Costituzionale. E qui c'è tutto un, appunto, una illustrazione da parte di Piero Sansonetti. Cosa c'entra la Corte Costituzionale? C'entra molto, perché sull'articolo 270, ricorda Sansonetti, la Corte Costituzionale fu chiamata a pronunciarsi nel 1991, addirittura 35 anni fa. E si pronunciò con una sentenza chiarissima nella quale spiegava che l'articolo 270 era assolutamente rispettoso della Costituzione e dei diritti che la Costituzione assegna ai cittadini. È contro quella sentenza che oggi si scaglia il dottor Melillo. E ricorda ancora Sansonetti come quella sentenza del 1991 fu firmata dal presidente della Corte Costituzionale, che si chiamava Ettore Gallo, un giurista molto prestigioso, un personaggio della storia politica italiana del secolo scorso, Gallo era amico e si era formato alla scuola di Piero Calamandrei e di Guido Calogero. Negli anni del fascismo si era avvicinato al Partito d'Azione, al quale poi si iscrisse e prosegue appunto con citazione anche di Ferruccio Parri, Emilio Lussu, la storia di Gallo che sfuggì, del professor Gallo che sfuggì anche alla morte appunto ad opera dei fascisti e ovviamente poi chiude l'articolo Sansonetti ricordando evidentemente le contraddizioni tutte interne anche al fronte del no referendario, posto che appunto oggi andando ad aggredire i limiti posti dall'articolo 270 si andrebbe ad aggredire appunto la Costituzione così come fatta vivere in relazione al 270 da un giurista antifascista, padre appunto della patria come Ettore Gallo. E con questo il tempo è concluso, chiudiamo la nostra rassegna stampa, ci diamo appuntamento alla prossima settimana e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Radicale.
1: Grazie a Giuseppe Rosso di Vita e alla sua rassegna stampa della giustizia. È il momento adesso di andare ad ascoltare un dibattito che si è tenuto il 6 maggio scorso, giustizia, diritti e dignità della persona. Buon ascolto.
2: Della Repubblica Italiana in questa sala che è la sala Caduti di Nassiriya, come vedete ai vostri fianchi è la sala che in memoria di tutti i caduti delle missioni italiane all'estero, missioni di pace. In questo momento credo che sia una parola che abbia un'importanza talmente straordinaria che non ha colori di appartenenza ma quei valori che appartengono alla vita di ognuno di noi, e credo che questa sia una considerazione importante. Bene, oggi siamo qui per una conferenza stampa che riguarda di giustizia, diritti e dignità della persona. Una conferenza stampa che presenta il disegno di legge per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, che chiaramente, ecco, quindi ringrazio tutti gli intervenuti, dall'amico Angelo Bertoglio all'amica Elena Zennaro, a Rita Musella, a Monica Di Monte, a Claudia Campagnola. Dopo Angelo darà anche tutte le valutazioni specifiche per ognuno dei relatori qui presenti. Grazie per tutti voi per essere qui con noi oggi a questa presentazione di questo disegno di legge che ritengo fondamentale, importante per la dignità, la vita di ognuno di noi, per una battaglia di civiltà, di giustizia e di umanità. E vedete, un paese come l'Italia è una nazione che noi riteniamo una nazione forte, importante, però si misura anche come protegge le persone più fragili, nel caso specifico quelle che sono le vittime di reato. Per troppo tempo forse abbiamo lasciato le vittime sole davanti al dolore, davanti a una burocrazia italiana che tutti noi purtroppo conosciamo, e tante volte davanti anche ai tempi lunghi di una giustizia che a volte non rende subito e non dà subito la risposta a chi in quel momento si trova in una grande difficoltà. Ecco, il disegno di legge vorrebbe superare tutto questo con l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, che è una figura indipendente, che è una figura che finalmente può difendere concretamente le persone che hanno subito violenza. E credo che questo sia un aspetto importante. Non è una figura singola, ma come vedete anche all'articolo 2 della nostra proposta di legge, il garante è un organo collegiale composto da 3 membri, che sono nominati dal Presidente della Repubblica, su indicazione anche del Consiglio dei Ministri, con il passaggio all'interno chiaramente del Parlamento, sia Camera che Senato. Quindi riteniamo una figura talmente importante, anche sono 3 componenti, ma talmente importante che abbiamo messo assieme dal Presidente della Repubblica come figura garante che nominano, che nomina questi componenti, a quello che è il Consiglio dei Ministri, a quello che è il Parlamento, quindi tutto l'organo, tutti gli organi costituzionali, che proprio per dare un'impostazione ben chiara, precisa e di garanzia e di importanza. Ecco, credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che abbiamo di fronte. Ecco, questo io mi fermo qui, non voglio essere lungo, però ecco, ritengo che le cose fondamentali le abbiamo scritte nel titolo di questa conferenza stampa: giustizia, diritti e dignità della persona, la persona al centro rispetto a quello che rappresenta nel suo percorso di vita, cioè che rappresenta tutti noi. Quindi grazie ancora e darei subito la parola ad Angelo Bertoglio, Presidente dell'Associazione Vittime Riunite d'Italia.
3: Grazie al senatore Antonio De Poli, grazie di cuore all'amico Antonio per essere stato promotore e primo firmatario di questo disegno di legge, che è un disegno di legge aggiornato, che è un disegno di legge che parla di quello che è lo stato delle vittime nel 2026 in questo paese e parla di quello che deve essere in Italia, in un paese dove c'è un garante quasi per tutto, giustamente. Se c'è un garante per Caino, riteniamo giusto e doveroso che ci sia anche un garante per Abele, perché non può esserci Caino senza Abele e viceversa. Oggi purtroppo siamo ancora senza un garante per la tutela e il sostegno delle vittime. Quindi noi oggi abbiamo questo onore di essere qui presenti alla presentazione di questo disegno di legge, che deve portare, come dice proprio il titolo, giustizia, diritti e dignità alla persona, alle vittime, ai familiari delle vittime, perché purtroppo non possiamo più permettere che vada avanti così. Questo lo vediamo tutti i giorni nei telegiornali, lo vediamo tutti i giorni nei giornali, e apro e chiudo una parentesi, perché è una notizia proprio di questo periodo, nell'ultima settimana è uscita questa notizia di questo vigilante in metropolitana a Milano, Ilario Esposito, che neanche a farlo apposta ho scoperto che conosco da più di 30 anni, che per salvare delle ragazze, aiutare delle ragazze in orario notturno, ha semplicemente come deterrente cercato di impaurire, perché poi ragazzi è inutile che ci prendiamo in giro, anche gli uomini in divisa hanno poche possibilità per difendere le persone. Perché un uomo in divisa, io mi permetto di dirlo in questa sala, vittime per la difesa e l'onore dell'Italia di un altro territorio, le cadute di Nassiriya, sono spesso le prime vittime in questo paese. E noi li lasciamo lì, in mezzo alla strada, abbandonati a se stessi, mentre cercano di difendere la tutela italiana dei diritti dei cittadini contro chi fa e delinque. Ecco, noi pensiamo che questo serva, perché questo ragazzo, per aver cercato di fare il suo lavoro, dove l'ATM dice che il protocollo non era seguito, sempre tutto opinabile, rischia di perdere il lavoro, anzi è stato licenziato. C'ha 4 figli e vive con l'ex moglie. Quello stipendio non è fondamentale, è di più. E rischia di perdere il lavoro solo perché non ha girato la testa dall'altra parte, in un orario notturno, in metropolitana a Milano, per cercare di aiutare e salvaguardare queste ragazzine che erano molestate da una baby gang. Ecco, questo ci deve far riflettere. Se oggi ci fosse un garante, ecco, io credo che Ilario si poteva appellare a questo garante. Per questo è uno dei tanti motivi, dopo lo sentirete anche nelle testimonianze delle vittime. Io mi voglio fermare qui perché non sono io che devo parlare, ma sono i professionisti che devono dare 2 punti di vista. Lo farà Rita Musella, avvocato, che porterà diciamo, la prospettiva dei benefici legali che le vittime possono avere con l'istituzione di questo garante. Lo farà la dottoressa Monica Di Monte, psicologa, psicoterapeuta, con i benefici anche psicologici che possono avere le vittime con l'istituzione di questo garante. Lo farà Elena Zennaro, dove spiegherà anche la scelta, la decisione che da oggi in avanti l'associazione farà, portando in tutta Italia questo disegno di legge con iniziative, e lo svelerà lei, se no svelo tutto io, ma soprattutto lo farà anche Claudia Campagnola, un'amica, un'attrice, un'ambasciatrice, la testimonial della nostra associazione, che si presta in moltissime iniziative proprio per portare la voce di Abele, la voce delle vittime, e lo farà in un modo, secondo me, meraviglioso, con due piccoli monologhi, uno adesso in apertura e uno in chiusura. Quello in apertura è dedicato al piccolo Tommaso Onofri, il piccolo Tommy di Parma, rapito e ammazzato molti anni fa, ma ancora nel cuore di tutte le famiglie italiane, e qui mando un abbraccio alla mamma Paola e al fratello Sebastiano, e lo farà con un monologo dedicato alle donne vittime, che lei porta in giro per l'Italia con uno spettacolo istantaneo di donna, cercando di portare questo messaggio quotidianamente. Io qui mi taccio e passo la parola a Claudia.
4: A Tommaso. Ci sono storie che il tempo non riesce a chiudere. Non perché manchi una fine, ma perché ciò che resta aperto è la coscienza di tutti. Tommaso è una di queste storie, o meglio, Tommaso è un nome. E i nomi dei bambini non dovrebbero mai diventare domande senza risposta. Non siamo qui per ricostruire i fatti, non siamo qui per giudicare, siamo qui per ricordare. Per ricordare che prima di tutto c'era un bambino vero. Attorno a Tommaso c'era una famiglia, c'erano legami fragili e complessi. C'era Paola, una madre, una figura che porta con sé un peso che le parole non spiegano. C'era Sebastiano, un fratello, un bambino tra i bambini che cresce con un'assenza che non ha scelto. E c'era un padre. Forse discusso, ma comunque un padre. Ricordare Tommaso non significa semplificare, significa riconoscere quanto può essere difficile proteggere, capire, intervenire in tempo. Quando un bambino non cresce, non si ferma solo una vita, si ferma una promessa. La promessa che l'infanzia sia un tempo protetto, che la casa sia un luogo sicuro, che gli adulti sappiano essere guida, anche quando tutto è fragile. La memoria non è solo commozione, la memoria è responsabilità, è attenzione quotidiana, è il coraggio di vedere prima che sia tardi. Ogni volta che pronunciamo il nome di Tommaso, dovremmo farlo piano, con rispetto per chi non c'è più e per chi resta a portare domande e silenzi. Questo ricordo abbraccia anche Sebastiano, perché nessun fratello dovrebbe crescere nell'ombra di una perdita così grande, e perché ogni bambino merita protezione, ascolto, cura. Tommaso, anche se non ti abbiamo conosciuto, scegliamo di ricordarti ogni santo giorno di ogni anno da 20 anni. Non come un caso, non come un titolo, come un bambino. E come una responsabilità che resta. Ciao Tommy, piccolo grande uomo partito troppo presto per la terra degli eterni.
3: Grazie Claudia.
4: Grazie a voi.
3: E io inizierei con Rita Musella, con la prospettiva dei benefici che possono avere le vittime con questa istituzione del Garante.
5: Buongiorno a tutti, ringrazio Angelo per la parola e ringrazio il senatore De Poli per averci dato la possibilità di intervenire oggi e di presentare questa proposta di legge. Il mio compito è provare a restituire in pochi passaggi il senso profondo di questa proposta, raccontandovi non soltanto ciò che prevede, ma anche perché per noi è necessaria e quale vuoto intendiamo colmare. Intervengo come avvocato e come responsabile Avri per la Lombardia e mi muovo da una consapevolezza che ormai penso sia evidente un po' a tutti. Il sistema della giustizia oggi, così come è strutturato, non è ancora in grado di garantire alla vittima di reato un percorso che la informi, che la orienti nell'accesso di un sostegno psicologico, nell'accesso di un sostegno economico e legale, senza lasciarla sola tra uffici, tra procedure, tra tempi lunghi e risposte frammentate. E credo che la mia, la nostra, non sia una valutazione astratta, ma sia ciò che realmente emerge dalla pratica. Sono tantissime le vittime che trovano il coraggio di denunciare, che chiedono aiuto, che si affidano alle istituzioni e fanno tutto ciò che il sistema chiede loro di fare. Ma dopo questo passaggio si trovano senza un accompagnamento effettivo, si trovano senza un punto di riferimento, si trovano senza strumenti di protezione immediatamente accessibili. Si trovano di fatto sole, come ci ha ricordato prima anche il senatore De Poli, nel comprendere che cosa accadrà dopo, nel cercare un sostegno, nel cercare protezione, nel cercare un aiuto, sole soprattutto in un momento in cui lo Stato dovrebbe essere vicino loro. E parlo per esperienza diretta, perché si rivolgono spesso a me persone che dopo aver denunciato si trovano poi a non sapere che cosa succeda il giorno dopo, nessuno spiega loro in modo chiaro quali strumenti possono attuare, quali tempi devono attendere e quali diritti possono esercitare immediatamente. Io ho visto persone costrette a rivolgersi contemporaneamente a servizi sociali, a centri antiviolenza, a forze dell'ordine, senza che tra tutti questi soggetti ci fosse un vero coordinamento. Ho visto familiari di vittime di reati gravi costrette a muoversi tra interlocutori diversi, spesso senza informazioni chiare e con il rischio di ricevere il trauma ancora una volta, senza ottenere poi un concreto avanzamento nella tutela. È ancora più grave, secondo me, ho visto casi in cui la tutela cambiava a seconda del territorio in cui appunto la si richiedeva. Quindi situazioni analoghe, gestite in modo diverso, con dei livelli di supporto anche profondamente disomogenei. Ecco, in tutte queste situazioni il problema non era certamente la mancanza normativa, l'assenza normativa, perché le norme di fatto esistevano ed esistono, le norme ci sono. Il problema qual era? Il problema era che mancava qualcuno che rendesse poi di fatto quelle norme davvero accessibili, davvero comprensibili e davvero utilizzabili. Mancava un punto di riferimento e questa proposta, la nostra proposta di legge, nasce esattamente per colmare quel vuoto, per introdurre un presidio, e il presidio è proprio il garante nazionale per i diritti delle vittime di reato, una figura di fatto istituzionale autonoma, indipendente, nata e pensata per stare accanto alle vittime in un momento delicato, lungo tutto il percorso, quindi da quando di fatto subiscono il reato a fin dopo il processo, un punto di riferimento stabile, riconoscibile e accessibile. È una figura che ha il compito di garantire che i diritti della vittima non restino soltanto sulla carta come è stato fino ad oggi, ma trovino una concreta attuazione finalmente, e soprattutto una figura che offre protezione, ma non nel senso di sostituirsi alle autorità competenti, perché non è questo quello che chiediamo, ma nel garantire che la vittima non venga esposta ad ulteriori rischi. Pensiamo appunto alla vittima, ho fatto l'esempio prima, no, che procede con una denuncia e non riesce poi ad accedere a tutta una serie di servizi di supporto economico, legale, psicologico. Ecco, in quel momento non è il giudice che può fare la differenza. Il giudice non può intervenire, perché non è una questione di decisione processuale, ed è proprio qui che è importante che si inserisca la figura del garante. Il cuore della nostra proposta di legge lo troviamo nell'articolo 4, perché è lì che si comprende davvero la portata concreta dell'istituzione del garante per le vittime. Quali sono nel nostro immaginario tutti i compiti, o alcuni diciamo compiti, che il garante deve svolgere? Beh, innanzitutto deve vigilare sulla effettiva attuazione di tutti i diritti delle vittime, perché oggi non c'è nessuno che vigila sull'attuazione o meno di questi diritti. Deve verificare se le tutele che la legge prevede vengano poi realmente applicate, deve monitorare i servizi territoriali e il loro funzionamento, individuare delle criticità, delle disfunzioni, delle carenze del sistema, se ci sono, coordinare finalmente i diversi soggetti coinvolti, quindi territori, servizi, le istituzioni, e promuovere protocolli operativi per rendere uniformi le prassi. Questo per noi è molto importante, così come anche semplificare l'accesso ai diritti, anche segnalando poi se ci sono degli ostacoli burocratici. Quindi deve essere un punto di riferimento per le vittime che renda il sistema molto più accessibile. È un intervento che chiaramente non va a cambiare l'esito del processo, ma cambia profondamente il modo in cui la vittima attraversa quel percorso. Il destinatario di questa proposta sono evidentemente le vittime di reato, così come definite dall'articolo 3 della proposta di legge. L'articolo 3 è molto importante, secondo me, perché compie una scelta precisa. Non chiude la tutela dentro un elenco rigido di reati, ma guarda alla realtà della persona offesa. Quindi è vittima chi subisce un'offesa rilevante alla propria dignità, alla propria integrità fisica o psicologica, anche quando il danno assume delle forme magari meno visibili, quindi violenza psicologica, relazionale e digitale. Questa è una novità nel nostro sistema di legge. La tutela poi si estende anche ai familiari, perché certi reati non feriscono soltanto una persona, lo sappiamo bene, ma travolgono interi nuclei di vita. E quindi penso sia una definizione molto ampia, concreta, aderente alla realtà, perché riteniamo che nessuna vittima debba restare esclusa solo perché il suo dolore non rientra in una categoria rigida. Questo è un passaggio centrale, perché per tutelare davvero dobbiamo capire e riconoscere correttamente chi ha bisogno di tutela. Il garante, abbiamo visto, non entra nel processo penale, ma si pone accanto al processo, e si pone accanto al processo perché? Perché interviene proprio lì dove oggi il sistema mostra proprio la sua fragilità più profonda, quindi non nella decisione, ma nel cammino che la vittima è costretta ad affrontare. Perché una giustizia, lo sappiamo tutti, no? È una giustizia è davvero tale non soltanto quando giudica, ma anche quando riesce a non lasciare da sole le persone che chiedono in quel momento tutela. Io credo che il senso di questa legge sia proprio questo, fare in modo che la vittima non resti sola davanti al sistema, ma trovi finalmente un punto di riferimento, un percorso e una presenza da parte dello Stato. Grazie.
3: Grazie. All'avvocato Rita Musella chiederei la possibilità dei tre video, delle tre testimonianze.
6: Buongiorno, mi chiamo Carla De Conti, ho 60 anni. Per 17 anni sono stata una commerciante. L'ultima attività è stata la tabaccheria, e proprio in questa tabaccheria si sono svolti la maggior parte degli episodi criminali che mi hanno vista vittima. Furti non andati a segno, rapine, tre, di cui una mano armata. Mi hanno aspettato in negozio e mi hanno aspettato anche a casa quando rientravo dal lavoro. Gli episodi criminali sono stati talmente tanti che alla fine io, esausta, non denunciavo neanche più. Ero arrivata ad avere 11 denunce. E poi alla fine mi sembrava solo una perdita di tempo per me e per il funzionario che avevo davanti andare a denunciare. C'è stato anche un momento in cui, sola, abbandonata da tutti, mi sono sentita persa. Ho pensato che l'unica soluzione fosse quella di togliermi la vita. Una sera sono uscita, la corda era la mia compagnia, però non so se sono stata coraggiosa oppure codarda, e nel momento stesso in cui dovevo fare l'ultimo sforzo ho desistito, e alla fine sono ancora qua. È stata la mia fortuna quell'attimo che mi ha portato a riflettere, però la vita comunque è andata avanti, ma non è stato facile. Sono solo una piccola goccia nel grande mare della solitudine delle vittime, nel grande mare delle ingiustizie. Siamo in tanti, io sono un piccolo puntino nero, però quel piccolo puntino nero potrebbe essere aiutato da un garante per le vittime, la figura che manca, la figura che mi avrebbe aiutata a sentirmi meno sola, la figura che può servire nel momento stesso in cui ci sarà un aiuto legale, un sostegno, anche solo una parola di conforto, perché a volte veramente ci si sente solo ed esclusivamente soli. Nessuno ti aiuta, nessuno si prende il tempo di ascoltarti, di fare qualcosa di concreto al di là delle pacche sulle spalle. Io mi sono sentita anche sola nel momento stesso in cui ho chiesto ed ottenuto il porto d'armi da difesa. Ottenere il porto d'armi è stata la mia ancora di salvezza, la mia rivalsa, ma per me una rivincita, per lo Stato un fallimento, perché arrivare ad armarsi è solamente ed esclusivamente un fallimento per lo Stato, che anziché portare all'esasperazione una donna come me, dovrebbe creare una persona che ci possa dare sostegno, un garante per le vittime, una persona di riferimento per chi come me si sente solo, si è sentito solo e abbandonato da tutti. Non è facile rialzarsi, non è facile pensare che ci sia un domani quando perdi tutto, soldi, casa, la dignità, il lavoro, ti trovi ad affrontare tutto da sola. E voglio che questo mio essere qui oggi a parlarne possa essere d'aiuto a tutte le vittime. Non c'è una vittima di serie A, una vittima di serie B. Ognuno ha il suo modo di essere, ha il suo limite. Il mio l'ho raggiunto dopo l'ultima rapina. Ma questo non vuol dire niente. C'è chi come me è vittima di reato diverso e comunque ha bisogno di sostegno. Ha bisogno di qualcuno che l'aiuti a non sentirsi sola, come sempre mi sono sentita io, abbandonata da tutti. Grazie.
7: Buongiorno a tutti, ringrazio sentitamente il senatore De Poli che ha abbracciato e fatto suo la proposta di legge pensata dal nostro presidente Angelo Bertoglio dell'Associazione Nazionale Vittime Riunite d'Italia insieme alle avvocate Elena Zennaro e Rita Musella. Ecco, io non sono potuta essere con voi a Roma, sono una vittima di violenza sul luogo di lavoro, mi chiamo Anna Capponi e sono un'ex vigilessa del comune di Teramo che per aver denunciato il proprio comandante per violenza sessuale oggi non lavora più, è stata licenziata e da vittima è diventata calunniatrice. Ecco, questo brevemente. Passando all'approvazione del disegno di legge per l'istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle vittime di reato, penso che non è soltanto un atto opportuno, ma è un atto dovuto. Il nostro ordinamento, infatti, presenta una simmetria strutturale che non è più sostenibile. Da un lato l'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2013 numero 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 numero 10, ha istituito il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dotandolo di poteri ispettivi, di vigilanza e di intervento. Dall'altro lato non esiste però alcuna autorità nazionale indipendente dedicata alle vittime di reato, nonostante l'Unione Europea abbia imposto agli Stati membri obblighi precisi e vincolanti. Nel mio caso specifico, ma come in quello di tutte le persone che sono incappate in un errore giudiziario o comunque da vittime di reato sono state lasciate sole dalle istituzioni e da tutti. Ecco, penso che questo disegno di legge merita attenzione da tutto il governo, da tutte la politica, da tutte le istituzioni, perché non ce lo impone soltanto la direttiva 2012/29/UE che istituisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ma lo rivendicano a grandi linee tutte le associazioni numerose, che comunque anche loro nel piccolo possono fare poco, perché senza fondi, senza poter fattivamente fare qualcosa e rivolgersi ad un garante? Beh, questo non è pari opportunità, non è pari dignità tra persone. È essere vittima, come lo sono io ancora tutt'oggi, è cercare di portare avanti con le proprie forze, facendosi sentire delle istituzioni che sono sorde ancora, sugli errori che si sono stati fatti e orrori nella vita di una persona. Ecco, chiedo quindi attenzione massima e ringrazio tutte le persone che si sono spese ad oggi per far sì che questa proposta di legge, disegno di legge, venga approvata dal nostro governo. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon lavoro.
8: Tre anni fa mi hanno accoltellato, ma oggi non sono qui per raccontare quel momento. Sono qui perché dopo tre anni il problema non è finito. Il sangue si ferma, le ferite si chiudono, ma nessuno si spiega cosa succede dopo. Nessuno ti prepara al fatto che la testa resta lì, che quando esci guardi le persone in modo diverso, che la sicurezza, quella che prima davi per scontata, smette di esistere. In Italia sopravvivere a una violenza è possibile, tornare a vivere è molto meno probabile. E non è solo una questione fisica, è la solitudine, è la burocrazia che rallenta tutto. È il dover chiedere aiuto quando in realtà dovrebbe arrivare automaticamente. Io oggi non sono qui come vittima, sono qui come una persona che è rimasta in piedi. E proprio per questo vi dico, con rispetto ma con chiarezza, il sistema oggi non basta. Non basta intervenire nel momento dell'emergenza, non basta riconoscere il problema solo quando accade. Perché la violenza non finisce quel giorno, continua nei mesi, negli anni, nella testa di chi l'ha vissuta. E allora le domande sono semplici: cosa succede il giorno dopo? Chi accompagna davvero una persona nel tornare a vivere? Per questo oggi non porto solo una storia, porto delle richieste. Primo, un supporto psicologico immediato e automatico per le vittime di violenza, non su richiesta, non dopo mesi, ma subito. Un percorso concreto e guidato che non lasci le persone sole tra uffici e pratiche in silenzi. Terzo, un riconoscimento continuo non solo nel momento dell'evento, ma in tutto il percorso che viene dopo. Non serve un minuto di silenzio, serve un sistema che funzioni anche quando le luci si spengono. Io oggi sono qui, ma potevo non esserci. E questo da solo dovrebbe bastare per non ignorare più quello che succede dopo.
9: Pronto? Ecco, volevo salutare anche la collega Vincenza Aloisio che ci ha raggiunto qui, che è qui con noi. Grazie per essere qui con noi.
10: Dopo aver sentito Carla De Conti, Anna Capponi e Marco Russo, apro una parentesi su Marco Russo, l'ultimo ragazzo che avete sentito. Stava andando a lavorare alle 7 del mattino a Milano, lui lavora sui tetti dei grattacieli della City Life. Ha visto una signora in difficoltà alle 7 del mattino che la stavano derubando e la stavano picchiando, è intervenuto. La signora è riuscita a scappare e a non avere nulla di grave e lui si è preso 3 coltellate e oggi è invalido. E grazie a Dio è riuscito comunque in qualche modo a tornare a lavorare, bisogna anche dire la verità, insomma l'azienda è stata vicina, cosa non scontata, ed è proprio per questo che la dottoressa Monica Di Monte, gli chiedo se ci dice quali potrebbero essere i benefici per le vittime con l'istituzione del garante dopo queste parole che abbiamo sentito.
11: Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il senatore De Poli per questa opportunità, per aver accolto, diciamo, ed essere sensibile a quelle che sono le richieste delle vittime, delle tantissime vittime che vengono abbandonate. Un grazie anche in sentito ad Angelo Bertoglio, Presidente Avri, io sono responsabile per il Veneto di questa associazione. Allora, faccio una premessa, ho ascoltato, perché non l'ho vista, i video di queste vittime, e tutte le volte che io li ascolto mi prende una cosa qui allo stomaco, perché che cosa percepisco subito? L'assenza di dignità, nel senso che gliel'hanno tolta, ok? C'è scritto, no, giustizia, diritti e dignità. Per me la dignità è fondamentale, cioè la dignità è costituzionale, è un elemento valoriale che fa parte dell'essere umano e che nessuno dovrebbe toglierci. Quindi no, parto da qui per dire che noi siamo tutti qui per sostenere la presentazione di questa legge, che speriamo davvero passi, perché è fondamentale che si costruisca una figura a garanzia di tutte quelle azioni che in rete devono essere portate, no? Verso la persona da tutelare, verso chi subisce un reato. Il nostro sistema ha compiuto passi avanti importanti nell'ambito, per esempio, della prevenzione. Sentite tutti, no? Parlare che è importante prevenire prima di agire sulla malattia psicologica, fisica. Quindi in qualsiasi ambiente adesso si operi, le attività di prevenzione sono, diciamo, piuttosto elevate, ma non è sufficiente, perché quando si commette un grave reato, allora noi siamo di fronte a delle vittime che non possono rientrare, no, nell'ambito della prevenzione. Bisogna agire su di loro per contenere quelli che sono i danni, le conseguenze di questo reato. Sia che queste vittime subiscano o abbiano subito direttamente, sia che abbiano subito indirettamente, cioè ci sono per esempio vittime di violenza, le vittime donne che fortunatamente restano vive, ma con una percezione per esempio del pericolo elevatissima e con un senso di inadeguatezza fortissimo, perché sappiamo bene che ancora, diciamo, i riflettori sono accesi su queste donne in maniera, diciamo, poco delicata e poco dignitosa, mi permetto di dire. Quindi è necessario partire da un presupposto chiaro. La vittima di un reato grave subisce un trauma profondo che compromette la vita psicologica, sociale e relazionale della persona. Quindi ci sono delle ricadute sul sociale pesantissime di cui lo Stato deve farsi carico. E ci sono diversi fattori, no, che concorrono, diciamo, in questa compromissione. Dall'entità del reato subito, più il reato è violento e traumatico, più il disagio psicologico può diventare grave e persistente, a volte cronico, alla condizione economica della vittima. Minori risorse significano spesso minore accesso a cure continuative e quindi al sostegno legale, ma io parlo di quello in particolare psicologico. All'età della persona colpita ci sono le fasce cosiddette fragili, i bambini, gli adolescenti, gli anziani sono quelli che davvero sono più vulnerabili e sono quelli da sostenere maggiormente. Mi vengono in mente gli orfani di femminicidio che restano magari con i nonni, ma nell'assoluto abbandono istituzionale. Quindi questi nonni che come dire, vengono poi un po' come dire, descritti come dei supereroi, che però, data l'età e data anche la capacità di sostegno e di accoglienza di questi bambini, non possono e non devono fare tutto da soli. Alla tenuta soggettiva della persona, perché ogni mente reagisce al trauma in maniera diversa. Quindi le conseguenze sulla salute psicologica, oltre che fisica, possono essere devastanti. Dalla depressione, quindi diciamo l'area, quella, no, patologica di cui parliamo spesso, ma che è l'ultima magari di tutta una filiera di problemi, di disturbi che vanno dai disturbi d'ansia, la percezione di isolamento sociale, il senso di abbandono, la perdita della fiducia negli altri, le fobie sociali. I minori, per esempio, i minori presentano questa caratteristica psicologica e le difficoltà relazionali e il discontrollo emotivo. E tutto questo si aggrava quando, finita la fase emergenziale, la vittima che viene, diciamo, un po', mi permetto di dire, oggettificata, quindi diventa un oggetto che viene portato, no, sotto i riflettori perché bisogna raggiungere degli obiettivi, immediatamente dopo viene gettata in un isolamento istituzionale gravissimo, nel quale, come dire, il disorientamento è proprio

0: Quindi diciamo che considerando la prevenzione sono state agite delle forme di tutela, per esempio adesso alla fine del 2024 si è identificata la figura del safeguarding nelle attività sportive, quindi nelle associazioni, che garantisce la tutela sui minori contro ogni forma di abuso, di maltrattamento, di violenza, il codice rosso che è stato perfezionato, la direttiva europea 2012-29 che parla con un decreto legislativo poi in Italia del 2015 dei diritti fondamentali delle vittime, diritto all'informazione, diritto alla protezione, diritto all'assistenza. Quindi, come diceva Rita Mosella, è tutto pronto, però bisogna fare tutto da soli. Io nella mia pratica clinica mi occupo di vittime e credetemi, è un delirio attivare una rete che possa gestire proprio in un concerto, quindi coordinatamente, tutte queste azioni. È un delirio, credetemi. Passano dai 6 mesi a addirittura un anno prima di poter veramente veder realizzata tutta una serie di sostegni a favore di queste vittime. E vado via velocemente, quindi manca una vera presa in carico strutturata, come si diceva poc'anzi, che sia diciamo tempestiva, continuativa e altamente coordinata, cioè manca un protocollo nazionale che garantisca automaticamente, per esempio, il supporto psicologico, che è, secondo me, un diritto a queste vittime di reati gravi. In molti paesi questo è stato raggiunto, sono paesi europei, noi siamo un po' indietro, dobbiamo accelerare i tempi se vogliamo davvero dire che siamo un paese civile e un paese che davvero sostiene la dignità dei cittadini, mi viene da dire italiani, cioè quelli che comunque, no, sono dentro un sistema anche retributivo, per cui hanno diritto ad avere qualcosa indietro. Quindi con il disegno di legge sull'istituzione del garante dei diritti delle vittime dei reati gravi si vuole creare una figura indipendente, concreta, operativamente concreta, un punto di riferimento stabile per le vittime e per le famiglie. E questo a livello psicologico è importante perché sapere a chi rivolgersi ti fa sentire sicuro, non ti fa sentire perso in un oceano di non so dove andare, non so a chi chiedere, non so, no, ci sono le liste d'attesa e quindi non si può accedere poi al servizio psicologico, quello pubblico, insomma, un mare magno di difficoltà. Per me il protocollo deve prevedere un supporto psicologico specialistico da attivare immediatamente, un'assistenza legale, gratuita, e tutto quello che accompagna, per esempio, la riabilitazione nel sociale dei bambini, l'accompagnamento nelle scuole, quindi vedo gli educatori, no, che possano rientrare in questa rete di sostegno e di supporto che non c'è, non c'è. Tuttora non c'è. Basta, io vorrei concludere dicendo appunto che mi auguro che questa legge finalmente, no, possa, come dire, venire guardata, osservata e anche che passi velocemente, perché le vittime non possono più aspettare e le vittime sono tutte uguali di fronte a un sistema che deve tutelare i loro diritti, che deve tutelare e proteggere la loro dignità, che ripeto è un valore costituzionale, e che deve partire da una giustizia che si prenda cura di loro. Grazie.
1: Grazie alla dottoressa Monica Di Monte. Io aggiungerei anche che in quello che dicevi credo che sia anche il caso di incominciare a pensare, glielo diremo al senatore De Poli che si è assentato un attimo, che forse per chiudere un bel pacchetto di iniziative e di proposte sarebbe anche quello di pensare a, so che ce ne sono diversi, di disegni di legge per il gratuito patrocinio per le vittime, oltre che legale anche psicologico. E pensate che anni fa ho avuto il piacere e l'onore di aver incontrato il ministro della giustizia in Svizzera, e in Svizzera da

0: 34 anni c'è una legge che nel momento in cui una vittima diventa vittima di alcuni reati, tra cui quelli di cui stiamo parlando, lo Stato ti incanala in un percorso dove ti prende per mano e ti garantisce subito, immediatamente, un'assistenza, un supporto legale e psicologico. Nella tremenda e pericolosa Svizzera da 34 anni accade questo. Noi ancora su questo ci stiamo dibattendo, ci stiamo discutendo e ne stiamo parlando. Qui io credo che sarebbe un grande segnale quello di fare qualcosa di simile, garantire un gratuito patrocinio. Chi è vittima non decide di essere vittima. Lo diventa perché qualcuno si sveglia una mattina e decide di farti qualcosa di male, di efferato. Quindi questo potrebbe assolutamente essere un altro passo da fare oltre al garante. Io passo la parola a Elena Zennaro, amica, responsabile nazionale dei rapporti istituzionali con gli enti locali, con le istituzioni, che anche lei ha da dirci qualcosa.
1: Grazie Angelo. Grazie a tutti e buongiorno. Beh, avete visto dai vari interventi come stiamo presentando un passaggio decisivo per la nostra cultura, per il nostro ordinamento. Andiamo a colmare un vuoto strutturale che fa sì che appunto ci siano le leggi, lo diceva la collega Musella, ci siano le varie iniziative, molti di voi anche presenti in sala le fanno, partecipano, le creano attivamente con le proprie associazioni, ci sono appunto tutte le associazioni del terzo settore, le istituzioni, i CAV, però molto spesso manca il raccordo, manca un collegamento tra tutte queste iniziative. Quindi oggi andiamo a parlare, abbiamo affrontato un tema che riguarda non solo le vittime, ma andiamo ad affrontare il tema della credibilità delle istituzioni, perché se non c'è una tutela effettiva delle vittime, non c'è credibilità, le persone si sentono, come abbiamo sentito, sole, disorientate, perché prive di informazioni, perché non hanno dei punti di riferimento. L'esigenza di un'autorità nazionale, indipendente, stabile e riconoscibile, pensate, nasce già nei primi anni 2000, se ne parla in tutta Europa, se ne parla nelle varie direttive che sono state fatte, se ne parla perché si sente il bisogno di realizzare un'azione efficace e concreta. Lo si sente dai problemi transfrontalieri, dai problemi di essere tutelati in ogni momento, in ogni territorio. Si sente il bisogno di andare a colmare quel gap che c'è tra la norma e la realtà. Quindi a cosa serve il garante così come lo abbiamo delineato nel disegno di legge oggi presentato? Serve per rendere effettivi i diritti, serve per coordinare la rete che c'è ma è frammentata, una rete che comprende le regioni, gli enti locali, le associazioni. Serve, il garante potrebbe diventare, deve diventare un'infrastruttura che va a connettere tutti questi organi, tutte queste istituzioni, che va a creare dei protocolli che facilita la comunicazione tra i vari livelli di governo, per restituire quindi fiducia nelle istituzioni, senso di protezione. La funzione di un raccordo istituzionale la vediamo nei vari livelli, lo vediamo nell'importanza di andare a dialogare con Parlamento e governo, e un garante lo potrebbe fare. Un garante potrebbe collaborare con le regioni e potrebbe rappresentare l'Italia in un network europeo, internazionale. In altre parole, il garante, come lo vogliamo noi, non è una mera figura simbolica, un organo lasciato lì, l'ennesimo garante, no, è un nodo strategico nella tutela delle vittime, è uno strumento di governance capace e potente, e per far sì che tutto questo si realizzi il prima possibile, Noi ringraziamo enormemente il senatore Antonio De Poli, perché ovviamente è il primo firmatario, perché ci dà questo spazio, perché sostiene da sempre AFRI, ma faremo molto di più, come anticipava proprio il nostro presidente in apertura. Andremo già nelle prossime settimane, comune per comune, a presentare l'iniziativa, a presentare il disegno di legge, ma anche a sensibilizzare i vari comuni, i vari consigli comunali, in modo che possano adottare delle delibere dove riconoscono l'importanza della figura e riconoscono la necessità che venga istituita il primo possibile. Angelo, vogliamo dare già una data?
0: La prima data, il primo appuntamento successivo a questa mattina potrebbe essere sabato 30 maggio.
1: Dove?
0: A Padova, a casa ovviamente del senatore, ma anche perché su Padova sia il senatore, sia perché tu sei corregionale su Chioggia, la dottoressa Di Monte è di Padova, ma ci sono anche molte vittime che comunque sono vicine all'associazione che noi sosteniamo in quel territorio. Io credo che da Padova, da Sant'Antonio di Padova, in tutti i sensi, sia l'aspetto politico-parlamentare che quello religioso, possa essere il miglior modo per partire e lanciare questa campagna che vogliamo lanciare in tutta Italia. Perché? Ripeto, io sono circa 18-19 anni che mi occupo di tutela e sostegno delle vittime e molti di questi anni li ho passati con Rita, con Monica, con Elena, con Claudia, con Cinzia Petetta, che è qua anche lei questa mattina, assessore del Comune di Senigallia, futura referente delle Marche per la nostra associazione, a breve si libera dagli impegni istituzionali. Abbiamo sentito tante parole. Abbiamo sentito tante parole, abbiamo scoperto in questi anni che fa figo parlare di tutela delle vittime, qualcuno per prendere qualche voto in più in qualche elezione, qualcuno per andare in televisione. Abbiamo visto addirittura persone intraprendere un percorso che dal tutela, dal sostegno, dall'impegno civico, dalla, come si può dire, militanza per i diritti dei cittadini e delle vittime si sono trasformati in influencer, in apparizioni televisive gettonate per parlare di vittime. Io mi ricordo che una volta sono stato invitato in un convegno a San Marino, se non sbaglio, mi chiamavano, allora scusi dottore, come ci organizziamo per lei, come arriva, cosa fa? Io ho detto, ma io vengo, sono vicino, quindi vi raggiungo. E, il disturbo cos'è? Qual è il suo gettone? Scusi? Il mio gettone di cosa? La sua partecipazione al convegno. Ho detto, io vengo con la mia macchina, vengo con i miei mezzi, al limite se vogliamo mangiarci. Ah no, perché noi siamo abituati a dare un gettone a questi professionisti che vengono, che guardate, se al mio tavolo c'è qualcuno che prende un euro non vengo io. Perché è assurdo che c'è gente che si fa pagare per andare a parlare di tutela e sostegno delle vittime e passano e vogliono passare come paladini delle vittime. Si sono trasformati da professionisti a influencer e ce ne sono tanti. So che ci sono invece molte persone per bene con incarichi anche istituzionali, amministratori comunali, regionali, parlamentari, che ce l'hanno a cuore questa attività. So che non lo fanno per conquistare voti, ma lo fanno per cercare di fare e realizzare un cambiamento in Italia e dare alle vittime questo punto di riferimento, quindi dare voce ad Abele, e noi vogliamo continuare ad andare avanti così. E, come dicevo prima, un'altra idea che poteva essere prima di chiudere, se vogliamo aiutare le vittime non dobbiamo aiutarle con le parole, perché una delle cose più brutte alle vittime è illuderle. È illuderle. E continuiamo a illuderle da molti anni spesso. Si illudono quando ci sono promesse, si illudono quando il proprio carnefice se lo trovano sotto casa dopo un mese senza neanche sapere che era stato rilasciato. Si illudono quando vanno a fare una denuncia e poi magari il braccialetto elettronico arriva dopo un mese e il giorno prima accade quello che è accaduto. E noi diciamo sempre, lo diciamo con molta forza, con molta tenacia, con molta determinazione, che non bisogna avere paura di denunciare Caino. Denuncia senza paura. Anzi, dobbiamo impegnarci ancora di più noi noi tutti, dalle istituzioni alle associazioni, a tutti quelli che sono impegnati, per lavorare molto di più nella prevenzione, supportando ancora di più. E se vogliamo aiutare le vittime, soprattutto le donne vittime, perché noi parliamo alle vittime in generale, non ci sono vittime di serie A, di serie B, di serie C, questo sì, quello no. Pensate, in questo paese ci abbiamo messo 20 anni a riconoscere le vittime di mafia, 20 anni a riconoscere le vittime del terrorismo, ancora siamo qui a vedere qual è la vittima di serie... Ci sono vittime. Punto. Ma se vogliamo aiutare le donne vittime le possiamo aiutare in un solo modo, dandogli anche una via di uscita economica, garantendogli un inserimento lavorativo, perché spesso le donne vittime non escono da quella casa e non denunciano perché sono legate a un sostegno economico che quella persona la tiene legata. Questi sono gli aspetti che dobbiamo ragionare seriamente per parlare. Queste sono le cose concrete con cui possiamo garantire una donna denuncia che hai un percorso. No, invece noi ci preoccupiamo sempre per Caino. Caino viene sempre prima di Abele. Purtroppo abbiamo avuto momenti difficili in questi anni in questo paese che viene da lontano con una visione un po' particolare. Noi dobbiamo entrare nel dettaglio e dobbiamo veramente, senza troppi giri di parole, fare delle proposte, pensare a un pacchetto di proposte che aiuta quotidianamente. Noi stiamo anche facendo un progetto come Associazione Vittime Riunite d'Italia. Non era previsto che da annunciarlo questa mattina, ma lo possiamo dire sinceramente, ci stanno lavorando sia la dottoressa Di Monte che Rita Musella che Elena Zennaro, stiamo cercando di formare e costituire un'academy, perché noi siamo convinti che dobbiamo andare a formare e informare le persone, anche e soprattutto gli avvocati, anche e soprattutto dentro i tribunali, anche e soprattutto dentro le forze dell'ordine. Serve formazione e informazione. E noi stiamo provando a fare questo, girando l'Italia, coinvolgendo gli albi e gli ordini degli avvocati, degli psicologi. Perché? Perché dobbiamo andare su questa strada. Ecco, io credo che questo sia il nostro impegno. Adesso glielo dico anche a Antonio, visto che lui non c'era, il prossimo appuntamento ci siamo dati una data, grazie ad Antonio politico e parlamentare, ma grazie anche a Sant'Antonio di Padova, quindi anche il santo, e il prossimo appuntamento che ci vorremmo dare è per presentare questa iniziativa il 30 maggio a Padova. Noi ci vogliamo provare, veniamo a casa tua, così siamo quasi certi che tu... Siamo quasi certi che tu ci sei. Io vado in chiusura, che ci sarà il saluto chiaramente del senatore Antonio De Poli, e chiedo a Claudia Campagnola di fare questo monologo che lei porta in giro in tutta Italia con istantanee di donna, e chissà che magari un pezzettino l'abbiamo fatto entrare al Senato e magari il senatore De Poli penserà a portare istantanee di donna anche al Senato per far dono a tutte le senatrici e ai senatori di questo bellissimo spettacolo. Prego Claudia.
2: Donne sbagliate, donne senza nome, donne silenziose, donne sotto esame, donne che non sanno ancora cosa dire, donne sprecate, donne di malaffare, donne parecchio complicate, donne da morire, donne abbandonate, difficili da capire, donne che non hanno nome né diritti, donne così, frutto di una cultura. Donne che avere un figlio è una sciagura, donne che tu sei tutto il mio universo, donne che se eri un uomo era diverso, donne pagate meno che volete, un uomo è più efficace, lo sapete, donne selvagge, donne cioè, donne du-du-du, donna cosa si fa per te, donne che quando era tardi e sei in strada, cammini in fretta e ti senti nuda, scruti negli angoli e interroghi la notte, donne che se son sole son mignotte, donne che, lo sapete tutti, guardano al mondo in un altro modo, donne che non le fermi, son partite, escono fuori, urlano che basta, donne che a volte hanno la risposta, donne che a volte invece non gli basta, donne su un treno, verso altre vite, donne diverse, donne indisponenti, ma tutte donne sempre più coscienti. donne che non gli prendi le misure, donne che non si fanno derubare. Oppure ancora sì, ma vedi, il tempo passa e ancora non ci credi, ma trovi donne, scalze, al centro di una piazza, donne in mutande, con l'orgoglio in faccia, donne che non si sa che fine han fatto, donne con il volto tumefatto, donne che sono ognuna delle altre, donne con un coraggio che spaventa, donne che non si fermano, quale che sia il prezzo, donne che sono il fine e non il mezzo, donne che sanno che il percorso è duro, donne con gli occhi fissi sul futuro.
3: Allora, tanto grazie, grazie a tutti per essere intervenuti in questa conferenza stampa per il Garante Nazionale per i diritti delle vittime di reato. Scuso, mi sono allontanato per qualche minuto, ma avevo il consiglio comunale dei ragazzi che erano venuti in visita, quindi almeno sono andato a dargli il saluto in aula e quindi sono dovuto scappare. Quindi d'altronde è una parte importante del nostro futuro, per il futuro della nostra società, perché sono il nostro futuro. Grazie. E ancora di più anche loro, visto cosa sta succedendo in giro con questi ragazzi, con queste baby gang, credo che dovremmo cominciare a ragionare anche con loro di che cosa significa essere la violenza e tutto quello che ne consegue. E quindi ecco, grazie per questa conferenza stampa, speriamo che questo porti anche ad alcuni altri colleghi, e qui c'ho la collega che spero e credo, ne sono convinto, a Luisio, che può darci anche la sua firma, aggiungere anche la sua firma a questo progetto di legge. Adesso se lo dice
4: ha detto sì. Sì.
3: Prendi il microfono. Hai visto che alla fine sei venuta, non volevi.
5: Comunque volevo dire grazie ad Antonio Poli, noi ci vediamo, siamo di Rimbeptai nel Senato, no? E perché sono intervenuta adesso per un saluto? Io faccio parte della Commissione Cultura e ho presentato due disegni di legge e vorrei tanto il supporto anche vostro. Quindi disegno di legge sull'educazione emotiva. Quindi, ma soprattutto in quel disegno di legge io pretendo che si aggiunga nelle scuole di ogni livello e grado un'ora di lezione in più e poi si formino i professori e gli specialisti, intendo dire soprattutto i pedagogisti, cioè le figure professionali che dovrebbero e impegnarsi e formare i professori, perché anche i professori hanno una loro fragilità, non hanno una formazione, quindi perché il mio obiettivo poi alla fine è di raggiungere la scuola a tempo pieno come c'era negli anni 60, perché i nostri padri costituenti avevano quindi messo in costituzione la scuola a tempo pieno, come c'è in Francia, come c'è in Germania. Quindi, no. E poi l'hanno demolita poco a poco. Io ho due lauree, quindi scienze biologiche e medicina, e con scienze biologiche ho iniziato ad insegnare e quindi ho potuto sperimentare in prima persona quanto i giovani sono disponibili, sono delle spugne a confrontarsi, ad esprimersi, a mettersi in luce, a chiedere, però dipende molto da chi, dal professore. I professori non sono formati adesso. Prima i professori facevano i corsi abilitanti, quindi c'era la formazione. Poi dagli anni 60 c'erano le scuole a tempo pieno. E poi si è fatta una scelta, dopo la morte di Mori. Io ho insegnato dal 74, perché i primi due anni avevo una borsa di studio, quindi ho potuto formarmi anche all'università, nella ricerca, quindi ho una lunga vita fatta di tante cose belle. E quindi ho avuto la fortuna, poiché sono di Napoli, sto a Napoli, anche se sono nata in Lucania, però sono andata all'università a Napoli e sono rimasta a Napoli, in quel posto che alcuni ritengono malfamato di Napoli, a Santa Maria delle Catine, alla Sanità, alle Fontanelle, qualcuno, e quindi c'era una scuola a tempo pieno, una scuola sperimentale. In quel periodo si sono strutturate le cosiddette schede di formazione e si parlava molto del metodo deduttivo, il metodo globale. Noi dimostrammo che non basta il metodo deduttivo, è necessario il deduttivo e induttivo. Quindi. Poi comunque con la mia esperienza di vita, quindi ho fatto il medico perché mi sono laureata in medicina, ho lasciato con la pensione bebè, molto arricceranno il naso, ma io ho comunque versato, cioè, il mio reddito, quindi quando dicono ha rubato, no, mi hanno calcolata la mia pensione fino a, con la pensione bebè dell'88, mi sono laureata in medicina, ho fatto il medico per 30 anni, ho formato i giovani soprattutto nella medicina internistica, quindi con l'ecografia, che è molto importante nella diagnostica. E ho utilizzato anche l'intelligenza artificiale e ho fatto un altro disegno di legge, ho presentato, sull'intelligenza artificiale, sempre per la formazione dei giovani. E ritengo che è necessario che i giovani debbano avere gli spazi, i laboratori, quindi la scuola a tempo pieno. Non voglio dilungarmi più. Grazie comunque.
3: Grazie, grazie anche alla collega. Allora, se non ci sono domande da parte dei presenti, vi ringraziamo per questa conferenza stampa, per la vostra presenza, ringrazio tutti i relatori chiaramente e vi auguro buona giornata. Adesso c'è un pensiero per ognuno dei relatori, che lo diamo e così facciamo che la foto finale, tiriamo giù i computer, tiriamo giù i...
6: Questa è Radio Radicale, dopo Giustizia, Diritti e Dignità della Persona, era a Roma il 6 maggio scorso, torniamo a parlare d'Europa, l'Europa al tempo dei predatori, un appuntamento che si è tenuto il 5 maggio e la prima voce che ascolteremo sarà quella del direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, buon ascolto.
7: Allora, pregherei tutti quanti di... vedo che è arrivato l'ambasciatore... della Polonia, che saluto. Lui, no? Sì. Appena ci date il via, cominciamo. Saluto intanto l'ambasciatore di Polonia in Italia, benvenuto, grazie per essere qui. Allora, appena mi date il via sulla diretta del Corriere, cominciamo. Grazie mille, lasciatemi tutto ringraziare il collega amico Claudio Casini, con cui abbiamo voluto organizzare insieme all'Istituto Affari Internazionali oggi questo evento, grazie all'ambasciatore Valenzide, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, grazie naturalmente alla vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, che si collegherà a breve, e poi avremo degli ospiti molto molto illustri, Carl Bildt, già primo ministro svedese, ministro degli esteri, responsabile della pace di Dayton, alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina, Alessio Menardi, Melcangi, professoressa associata alla Sapienza, senior analyst, Fondazione Medore, editorialista della Stampa, grazie per essere qui, e Paolo Valentino, autorevolissimo editorialista del Corriere della Sera, grazie davvero. Il titolo dice un po' i tempi che stiamo vivendo, è preso da un libro di Giuliano D'Empoli, L'ora dei predatori, che insieme a altri due libri, il libro di Anne Applebaum, Autocrazia S.P.A. e quello di Riccardo Luna, Qualcosa è andato storto, hanno un po' ispirato il dibattito di oggi, almeno dal mio punto di vista. Cosa sta succedendo, per usare i termini che usa Applebaum? Abbiamo una coalizione di autocrazie che minaccia con delle azioni di guerra ibrida, delle azioni di guerra cognitiva, le democrazie liberali, perché ce l'hanno con noi, perché noi proteggiamo la libertà e la dignità della persona, gli autocrati vivono calpestando questa libertà e questa dignità. È una lotta che dura da secoli e che non possiamo perdere naturalmente, perché la posta in gioco è molto alta, la posta in gioco è la nostra indipendenza, quello che abbiamo costruito in 70 anni di unità europea. Come possiamo difenderci? Innanzitutto alleandoci tra democrazie liberali. Ci sono tanti rapporti della Commissione contro le ingerenze straniere del Parlamento europeo, INGE 1, INGE 2, quella da ultimo, quella sullo scudo sulla democrazia, che ci dicono, ci fanno una fotografia di come le autocrazie insidiano la nostra libertà: corruzione di uomini politici, corruzione di media, fabbriche di bot, promozione e disinformazione. Forse il pericolo peggiore è questa alleanza di fatto tra grandi piattaforme che cercano di tenere online le persone, anche polarizzando le opinioni pubbliche, e le autocrazie che proprio attraverso la polarizzazione e la disinformazione delle nostre opinioni pubbliche cercano di indebolire la fiducia che i cittadini hanno nelle democrazie liberali. E in questo momento di massimo pericolo il nostro primo alleato, quello che è sempre stato al nostro fianco fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sembra non essere più così alleato e così amico. Le sponde dell'Atlantico non sono mai state così larghe, e ce l'ha ricordato Vance nel 2025 a Monaco, facendo un endorsement Alternative for Deutschland, che ha come primo punto del suo programma, a pochi giorni dalle elezioni tedesche peraltro, che ha come suo primo punto l'uscita dalla Germania dell'euro. Ce l'ha ricordato di nuovo andando a fare un endorsement a, diciamo, non un carissimo amico d'Europa come Viktor Orban, a due giorni prima delle elezioni. Ce l'ha ricordato Rubio, insomma ce lo ricorda Trump praticamente tutti i giorni. Probabilmente è un periodo che passerà, però è chiaro che oggi l'Europa è un adolescente che capisce che deve diventare adulto molto in fretta. La buona notizia è che c'è una consapevolezza forte che non c'è un piano B a rafforzare l'Unione Europea, che stiamo reagendo, l'abbiamo visto con l'accordo del Mercosur, l'abbiamo visto con l'accordo con l'India, l'abbiamo visto sulla Groenlandia, l'abbiamo visto col prestito all'Ucraina, col sostegno che continuiamo a dare come europei all'Ucraina, l'abbiamo visto anche con questa vicinanza con altre democrazie liberali. Penso a Carney, al leader canadese, proprio ieri l'alto rappresentante ha detto che l'Europa non è solo dove ci sono i confini geografici, ma anche dove ci sono i nostri valori. E Carney ha fatto un bellissimo discorso sulle potenze medie, sulla necessità delle potenze medie. Io penso che questo discorso fosse rivolto molto anche a un'alleanza con l'Unione Europea. Chiudo indicando le bussole che oggi l'Unione Europea deve seguire per difendere la sua indipendenza, per non essere ricattabile, per costruire quella famosa autonomia strategica di cui sentite parlare praticamente in ogni discorso europeo. Le bussole sono il rapporto di Mario Draghi, commissionato dalla Commissione europea, e il rapporto di Enrico Letta, che è venuto qui proprio qualche giorno fa, sul mercato interno. Sono bussole che implicano una forte volontà politica della classe dirigente europea, cioè queste le azioni, gli investimenti, l'integrazione del mercato che servono a rendere l'Europa una potenza e a renderla appunto non più ricattabile e in grado di giocare una partita molto impegnativa con le altre potenze, implicano una volontà politica dei leader europei. Trovare gli investimenti necessari, eliminare quelle barriere che ancora impediscono di avere un mercato unico dei capitali, un'unione fiscale, un'unione per l'energia, tutte le cose che ci diciamo ogni volta. Il Parlamento europeo naturalmente a grande maggioranza spinge per un'unione più forte. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, verrà l'8 maggio qui al Campidoglio, a pochi metri da dove sono stati firmati i trattati di Roma, con 3.000 ragazzi in piazza, proprio per dare un messaggio forte di necessità di rilanciare il progetto europeo guardando le nuove generazioni. Quindi grazie ancora per questa opportunità di dibattito. Caro Claudio, a te la parola.
8: Grazie Carlo, e grazie anche a te per aver organizzato questo convegno così importante in questo momento. E saluto anche io con grande piacere Pina Picerno, e la vicepresidente, l'ambasciatore Valenzise, la professoressa Melcangi e Paolo Valentino. In particolare lasciatemi salutare Carl Bildt, perché diciamo, nella mia esperienza come responsabile dei rapporti col Consiglio della Commissione Europea, ho visto appunto Carl Bildt in alcuni incontri, Foreign Affairs Ministry e altri consigli europei, e devo dire che sono rimasto sempre molto impressionato appunto dalla sua capacità di intervento e chiarezza negli interventi. È un grande europeo, grande europeista, quindi è un piacere averlo a Roma in questi giorni in cui, come diceva Carlo, tra l'altro si festeggia la giornata d'Europa, quindi è ancora più significativa la sua presenza qui. E, per noi è importante discutere di questi argomenti perché, diciamo, come sapete, appunto, come si diceva, il mondo è segnato da tensioni geopolitiche mai viste negli ultimi decenni e al ritorno della forza nelle relazioni internazionali. È anche però un'opportunità, no? Come si diceva, cioè anche forse una sveglia per l'Europa, no? Quindi qui finalmente ci si rende conto che bisogna rafforzarsi dal punto di vista economico e politico e aumentare e rafforzare la propria autonomia strategica, in particolare in alcuni settori, di cui tra l'altro parlava la Presidente von der Leyen al Parlamento europeo la scorsa settimana. L'energia è sicuramente uno di questi. C'è la crisi energetica che viviamo adesso e che abbiamo vissuto anche negli ultimi due anni, anche a seguito dell'invasione dell'Ucraina dalla Russia, rende evidente che, diciamo, l'Unione Europea e alcuni Stati membri in particolare sono troppo dipendenti dall'esterno. E qui, a differenza del commercio estero, in cui l'Unione Europea ha competenza esclusiva, in cui la Commissione Europea può giocare un ruolo forte e l'ha giocato, come ha detto Carlo, negli ultimi anni, è una competenza appunto anche degli Stati membri, e si vede che purtroppo c'è una grande differenza all'interno dell'Unione Europea. Ci sono alcuni Stati membri che dipendono molto dalle importazioni dei fossili, altri meno, come la Svezia ad esempio, in cui, diciamo, un impatto dell'aumento del gas ha un impatto molto minimo sul prezzo dell'elettricità, ma in altri paesi invece avviene il contrario. La spesa per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di 27 miliardi negli ultimi due mesi, dopo l'intervento in Iran, e questo solamente ci dà l'esempio di quanto siamo vulnerabili. E la strada non può essere quella che appunto di dedicarsi e di investire sulle fonti di approvvigionamento, le fonti di energia interne, domestiche, visto che l'Unione Europea non produce fossili. Quindi sicuramente le rinnovabili, se possibile il nucleare e altre fonti interne, come appunto la Commissione ripete da tempo. L'altro esempio di autonomia strategica su cui dobbiamo insistere, che dobbiamo appunto usare come opportunità da questa crisi, è sicuramente la difesa e la sicurezza, in cui non è importante il livello di spesa, ma è importante soprattutto evitare la frammentazione attuale. Attualmente oltre il 75% degli appalti in difesa sono nazionali, meno del 20% è coordinato a livello europeo e circa il 60% sono fuori dall'Unione, quindi vengono acquistati fuori dall'Unione. Quindi non bisogna solo spendere di più, ma soprattutto spendere insieme in modo più strategico. Cioè, il segnale, l'opportunità, diciamo, dalla crisi è quello che per l'Europa di diventare sempre più coordinata, unita e strategica nelle proprie azioni. Concludo con un'equazione però che non torna. Cioè, noi tutti diciamo che l'Unione Europea deve essere più forte, deve avere più competenze, deve rafforzarsi dal punto di vista internazionale, però quando poi parliamo dei soldi, del finanziamento, del bilancio dell'Unione Europea, diciamo, gli Stati membri sono riluttanti ad aumentare la percentuale di contributo al bilancio europeo. Tutti però vogliono che la Commissione e l'Unione Europea si rafforzi e quindi investa più in competitività, in sicurezza, in difesa. Quindi questa equazione non torna. C'è bisogno di più risorse finanziarie se vogliamo avere più competenze e più forza europea. E su questo appunto dobbiamo lavorare in futuro, magari ne parleremo in altre occasioni. Sicuramente ci sarà bisogno di risorse proprie aggiuntive se gli Stati membri non vogliono contribuire di più. Però appunto dobbiamo sempre tener conto che alle parole devono seguire i fatti. Se vogliamo un'Europa più forte dobbiamo dargli le risorse. Grazie.
9: La vedo collegata alla Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno, che ringrazio ancora per la sua
7: disponibilità, le do molto volentieri la parola.
9: Sì, grazie Carlo, mi sentite? Sì, mi sentite?
7: Perfettamente.
9: Vedo cenni, bene, grazie a te Carlo, grazie a Claudio, grazie a voi per le consuete e devo dire sempre significative, importanti iniziative di riflessioni, di analisi che proponete, ne abbiamo davvero un grande bisogno. Ringrazio anche l'Istituto di Affari Internazionali, naturalmente il Corriere della Sera, per l'organizzazione di questo confronto. Attraverso di loro ovviamente ringrazio la professoressa Melcangi e Michele Valenzise e il mio amico Paolo Valentino che modererà questo incontro. Un ringraziamento particolare, me lo consentirete, va al nostro ospite d'onore per il suo impegno, per la sua audacia, per il suo valore, quindi davvero un grazie particolare a Carl Bildt. E io proverò ad affrontare brevemente gli argomenti che dalla prospettiva, diciamo, del Parlamento europeo sono, fatemi dire così, di maggiore presa nell'attuale fase internazionale sulle scelte che noi siamo chiamati ad assumere per il futuro. Da una parte, insomma, ne discuteremo a lungo oggi, un mondo dominato da predatori di ogni ordine e grado, da veri e propri regimi alle autarchie, dalla destra messianica americana alle mega concentrazioni di potere economico e di potere tecnologico, e dall'altra l'Europa indipendente, l'Europa democratica, l'Europa liberale. E io non credo, lo voglio dire subito, che queste due cose possano a lungo convivere in equilibrio, perché presto o tardi sono destinate a collidere, perché la posta messa in palio dai predatori non è il riequilibrio della potenza o il riequilibrio della ricchezza tra le nazioni. La posta in gioco per i predatori è il dominio, dove per dominio noi intendiamo appunto la gerarchia che in qualche modo prevale, la forza brutale che viene utilizzata, che soppianta, in qualche modo sostituisce la forza del diritto. E non ne fanno mistero, quindi non è questa, purtroppo aggiungo, una mia opinione, così come non è una mia opinione, non sono mie opinioni nemmeno i segni che hanno già affermato questo dominio. Primo tra tutti naturalmente l'aggressione del Cremlino all'integrità e all'indipendenza dell'Ucraina, considerata più che un paese satellite, diciamo la verità, è considerata una parte integrante della grande Russia in una prospettiva di stampo meramente imperialista. Ovviamente tutto questo a dispetto della volontà europea, che più volte si è affermata da Euromaidan in poi, degli ucraini stessi. Seconda questione, la più grave crisi nella sua lunga storia dell'Alleanza Atlantica, ed era in qualche modo già evidente questa crisi da tempo, era già evidente prima di Trump. Ed era evidente prima di Trump che il motore della storia stesse spostando la propria trazione in qualche modo verso il Pacifico, verso l'Asia, ma le continue minacce ai paesi dell'alleanza, in particolare a quelli europei, ci dicono, io credo, qualcosa di più di questa fase. Ci dicono cioè che noi siamo di fronte ad una dottrina precisa, e dunque non soltanto siamo di fronte, diciamo così, agli umori instabili di un presidente diciamo più che particolare. Perché si rivolge, dicevo, perché appunto una dottrina? Perché si rivolge al pubblico americano MAGA, perché rappresenta, teorizza, diciamo così, una ostilità palese verso l'Europa. Lo dicono chiaramente, l'hanno detto alla conferenza di Monaco, non ne fa mistero Vance, non ne fa mistero Trump. E con questa cosa noi dobbiamo, nostro malgrado, diciamo, fare i conti. Terzo, le continue aggressioni, vorrei dire concentriche, alle nostre strutture sensibili, alle nostre anche opinioni pubbliche. L'Europa è diventato l'oggetto più sensibile a questo tipo di minacce. Le democrazie liberali lo sono naturalmente per propria natura, dalle temerarie incursioni di droni agli attacchi cyber, dalle campagne ostile di condizionamento al tentativo di comprare proprio letteralmente i punti deboli tra i 27. E noi assistiamo un po', come dire, indifesi, un po' troppo indifesi ad aggressione appunto continue di questi predatori, il cui ritmo assomiglia spesso purtroppo al ritmo di una vera e propria escalation. E queste tre cose hanno come unica risposta l'Europa. Io lo dico da tempo, l'Europa intesa con la sua forza politica, la sua forza istituzionale e anche la sua forza militare, la sua forza economica, la sua forza finanziaria, la sua forza tecnologica. E vorrei utilizzare anche questa occasione per ripetere quello che io penso profondamente, e cioè che non esistono scorciatoie, perché noi le scorciatoie le abbiamo già prese in passato e si sono tutte quante esaurite. Abbiamo già provato in passato a delegare la nostra difesa agli Stati Uniti, abbiamo già provato a delegare la nostra stabilità energetica alla Russia, a Putin, abbiamo già provato a delegare la nostra, il mercato e la nostra produttività alla Cina e a Xi. Il risultato è che noi siamo rimasti senza difesa, senza fonti energetiche, senza produzioni. E allora credo, e anche qua lo voglio dire con molta nettezza, utilizzando anche il poco tempo che ho a disposizione, non ci rimangono, guardate, molte alternative rispetto al coraggio. E non partiamo da zero, ce lo ripete molto spesso la nostra Presidente Metsola, la Presidente del Parlamento Europeo, quando ci ricorda che noi siamo un continente che rappresenta 450 milioni di cittadini, siamo un mercato che produce circa un quinto del prodotto globale, siamo il luogo dove sviluppo, benessere sociale e libertà democratiche hanno trovato l'equilibrio più avanzato che in ogni altro angolo del pianeta. E siamo costretti, spesso anche esagerando, a porre un argine addirittura alle richieste di adesioni di ulteriori altri paesi. Vi ricorderete, dopo Brexit, qualche analista buon tempone, diciamo così, annunciava uscite a raffica. Oggi gli unici che si pentono di aver fatto quella scelta sono gli unici ad essere usciti. Insomma, parafrasando Trump, le nostre carte sono buone. Io non smetto di ripeterlo. Quello che ancora manca è il coraggio del tempo delle crisi. Quel coraggio che prima di noi, in altri momenti cruciali, grandi leader politici hanno avuto. Ed è quello che manca in questo momento. E queste occasioni di confronto sono utili, caro Carlo, caro Claudio, cari tutti, a verificare quanto ancora mi manchi di quel coraggio. E anche sono utili pure un po' a darselo, questo coraggio che manca, a darselo approfittando, fatemi dire così, della visione, della lungimiranza, del valore, dell'audacia di uomini come Carl Bildt, come le persone che oggi offrono il loro contributo a questa discussione, perché noi abbiamo un grande bisogno, ecco, di essere visionari nella concretezza e di fare per davvero le scelte che non sono più rinviabili e che sono necessarie a questo tempo. Come ho detto, le carte sono buone, è arrivato però il momento di giocarcele per davvero, se non vogliamo che l'Europa diventi il terreno su cui altri giocheranno i dati del futuro. Questo noi non lo vogliamo consentire, non lo consentiremo, e per questo siamo chiamati ad agire oggi più che mai. Per cui grazie per questa occasione e, come sempre, insomma, buon lavoro a voi.
10: Buonasera, grazie dell'invito. Io sono il moderatore in genere deve parlare poco e soprattutto moderare. Abbiamo ascoltato Pina Picerno riassumere perfettamente quali sono i termini della questione. Viviamo in una fase che definire caotica è forse un eufemismo. Un ordine tramonta, l'ordine al quale che aveva più o meno regolato la governance del mondo fino a un certo punto, fino all'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, ed emerge un mondo dove appunto Anne Applebaum parla di una coalizione delle autocrazie, forse improprio, perché il problema è che di questa coalizione fa parte anche un paese che non è fortunatamente ancora un'autocrazia, ma che agisce come tale sotto la guida di un presidente assolutamente imprevedibile, erratico, che dimostra di non avere in alcuna né sensibilità né idea di quelli che sono le basi fondamentali che ci hanno tenuto insieme in questi 70 anni. Trump è un presidente che ha una concezione patrimoniale del mondo, è un presidente, leggevo oggi un'analisi molto interessante dei Le Grand Continent, che immagina probabilmente una gestione del mondo simile a quella di Vito Corleone nel Padrino, dove un gruppo di grandi famiglie si distribuisce, si gestisce il territorio del mondo. Appunto, la differenza è che non è più il territorio di New York ma è l'intero mondo, e dove i confini sono assolutamente fluidi, e dove, come dice uno dei caratteri del film, il famoso Clemenza, dice questi scontri fra le famiglie devono avvenire una volta ogni 20 anni, perché servono a ristabilire quali sono le proporzioni, quali sono i rapporti di forza. Ora, in tutto questo, io non sto a riassumere tutto quello che è successo dall'Ucraina in poi, l'Europa non si è portata così male, nel senso che l'Europa è riuscita a trovare con fatica, con mediazioni, con insufficienze, risposte importanti e risposte giuste. Qual è il problema? Il problema è che l'accelerazione che l'Europa è stata in grado di imporre alla sua azione è sempre stata inferiore all'accelerazione degli avvenimenti, e tutte le volte che noi siamo arrivati a decisioni importanti, queste decisioni erano in parte già superate dagli avvenimenti. Ci siamo messi sulle spalle un onere importantissimo, cioè dire quello di l'intero onere di sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'espansionismo imperialista di Putin, finanziariamente e militarmente, sia pure ovviamente sempre per interposta superpotenza, nel senso che noi paghiamo gli americani le armi che loro danno all'Ucraina, ma ci siamo accorti che questo non basta, perché non possiamo assumerci il peso del sostegno finanziario e militare senza assumerci anche l'onere di un'iniziativa diplomatica, e quindi acquistare la ownership dell'intera vicenda, sia pure in coordinamento con gli americani. Ecco, questo l'Europa non riesce ancora a farlo. La mia impressione, e qui veramente poi chiudo per dare la parola all'ambasciatore Valenzisi, è che noi non riusciamo a guardare nell'abisso. Abbiamo ancora paura, e tutte le volte che ci troviamo di fronte al vero punto, quando si dice hic Rhodus, hic salta, noi non riusciamo a fare questo salto. Cito l'esempio ultimo, quello dei 5.000 soldati che Trump ha annunciato di voler ritirare dalla Germania, insieme alla decisione forse ancora più grave di non rispettare l'accordo che è stato fatto con Biden di installare dei missili balistici dei missili balistici sul territorio tedesco, insieme anche a dei missili ipersonici. Bene, è bastata questa cosa per gettarci nel panico, per scatenare tutta una serie di discussioni sul fatto che noi, se noi siamo in grado di come reagire, la paura di essere lasciati soli dall'alleato americano, la paura che in caso di un'aggressione esterna non scatterebbe la solidarietà prevista dall'articolo 5, e tutto questo ha messo a nudo esattamente questa debolezza strutturale dell'Europa, che è incapace di darsi un piano, cominciare a fare gli acquisti in comune, abolire, fare la madre di tutte le riforme interne, cioè quella di abolire l'unanimità per le questioni strategiche. Queste sono le questioni che l'Europa oggi non riesce ad affrontare, e questo ovviamente pone una serie di questioni importanti, di domande importanti, la prima delle quali è se ciò che è venuta meno è la fiducia con il nostro principale alleato, cioè dire con gli americani, la fiducia che è stata l'architrave intorno al quale si è retta il rapporto transatlantico. Allora la domanda è: possiamo e dobbiamo ancora fidarci degli americani? E questa è la prima domanda che lascio lì per il panel, e invito e do la parola all'ambasciatore Valenzise.
11: Grazie, buonasera a tutti. Grazie per questa introduzione così stimolante a Paolo Valentino. Anche se noi conosciamo bene la trama del Padrino, l'abbiamo letta, l'abbiamo vista al cinema, io credo che questo non ci aiuti molto a orientarci in un terreno incognito, in un terreno poco conosciuto, nel quale siamo entrati abbastanza rapidamente negli ultimi anni. Questo è, direi, il dato di partenza. Siamo in un terreno sconosciuto, nuovo, che legittima, giustifica anche un certo disorientamento da parte di tutti noi che avevamo vissuto per 80 anni con dei paradigmi piuttosto solidi, consolidati, affidabili, e che vediamo viceversa evaporare nel giro di pochi anni. Innanzitutto c'è un fatto, mi pare che l'abbia accennato molto bene Pina Picerno poco fa. Noi siamo alle prese con non solo con un ricorso all'uso della forza, ma con la giustificazione, con la proclamazione della legittimità dell'uso della forza, cioè una nuova legittimità che viene sbandierata in maniera del tutto spudorata. L'uso della forza c'è stato anche prima, il ricorso all'uso della forza è qualcosa che abbiamo visto anche nei decenni precedenti, ma quello che colpisce oggi è il fatto che ne viene fatto un paradigma di azione, se non un cardine addirittura di una strategia di radiazione dei propri interessi. Questo è un dato di grande disorientamento, di grande novità rispetto a quello che abbiamo vissuto. Partiamo dalla domanda finale di Paolo Valentino. La decisione, l'intenzione preannunciata da Washington di ridurre di un certo numero di migliaia gli effettivi in Germania e poi forse anche in altri paesi, e ancora molto più grave di quello il fatto di ridurre, ridimensionare la capacità missilistica, la difesa missilistica dell'Europa, che è ben più grave della riduzione di un numero tutto sommato limitato di effettivi. Questo pone un problema evidente, del quale ci stiamo occupando da tempo, di rafforzamento della difesa europea in termini realistici. Allora, quando dico in termini realistici, volevo richiamare innanzitutto un piccolo acronimo che è fatto da 3C. Le 3C stanno per 3 imperativi dell'Europa e che segnano Innanzitutto la consapevolezza, cioè senza una consapevolezza del fatto che noi abbiamo delle risorse, delle motivazioni, delle spinte ideali e soprattutto degli interessi comuni, senza questa consapevolezza che va rafforzata, che va consolidata, è difficile andare avanti. Io non vorrei essere tacciato di eccessivo ottimismo, ma credo che in quest'ultima fase ci sono dei segnali di maggiore consapevolezza di quello che noi possiamo realizzare insieme. La seconda C sta per un altro elemento essenziale, che è quello della coesione. Senza la coesione degli europei non significa necessariamente dell'Unione Europea, ma può significare

il momento in cui occorrerebbe francamente coraggio. E coraggio significa anche cercare di guardare oltre gli steccati nazionali, oltre i condizionamenti che sono purtroppo in certa misura inevitabili dei rispettivi quadri nazionali. Allora, su tutto questo occorre ragionare in termini rapidi, in termini decisi, ma anche in termini realistici. Io penso che il realismo si imponga, perché spesso noi sentiamo parlare, ad esempio, di un rafforzamento giustissimo, sacrosanto della difesa europea in termini esclusivamente europei, facendo riferimento anche a quello che il trattato ha già in maniera lungimirante e saggia previsto. Parlo dell'articolo 42.7 del trattato, che prevede la possibilità di andare avanti, anzi prevede dei meccanismi, come sapete, di difesa dei membri dell'Unione Europea, che sono addirittura più stringenti di quelli previsti dall'articolo 5 del trattato della NATO. Tutto questo va bene e può costituire una linea di tendenza, deve costituire una linea di tendenza del processo di rafforzamento della difesa europea. Ma l'importante è, a mio avviso, in termini veramente realistici e operativi, che questa difesa sia congegnata in maniera tale da poter essere complementare a quella già prevista in sede NATO. In altre parole, è molto difficile immaginare in termini rapidi, in termini immediatamente operativi, purtroppo, una difesa europea scissa dall'organizzazione della NATO. Tanto è vero che noi abbiamo una componente europea nella NATO che è organizzata con delle regole d'ingaggio, delle attribuzioni, delle competenze, un collaudato coordinamento tra le forze degli europei, e quindi la risposta, una delle risposte più urgenti da dare, a mio avviso, è quella di rafforzare senz'altro, con grande decisione, il pilastro europeo della NATO, prevedendo che l'azione di disimpegno degli Stati Uniti non finirà purtroppo con Trump, potrà avere delle punte di incisività, di esuberanza verbale, lo sappiamo, lo stile è quello che è, che conosciamo ormai, ma è bene prepararsi al fatto che questo disimpegno costituisca ormai una costante, che sarà forse declinata in termini più urbani e meno sconci di quello al quale assistiamo oggi, ma costituirà pur sempre una linea di tendenza con la quale è bene che l'Europa si prepari a fare i conti. Questo è necessario ancor più in questa fase così turbolenta con la presidenza Trump, perché questa è una presidenza che ha messo nel mirino una serie di interessi europei, ma non in maniera sporadica, né tantomeno in maniera nervosa o istintiva, ma in maniera direi sistematica, organizzata, tanto che quando sentiamo parlare della pazzia di Trump, io credo che quella sia una pista che noi ricercatori, noi analisti, dovremmo invece accuratamente mettere da parte, perché lasciamo perdere la psicologia di una persona, peraltro piuttosto disturbata, ma non è quello il punto. Il punto è che se noi insistiamo sulla spiegazione del mondo attraverso lo squilibrio mentale del leader del paese più importante, in realtà ci arrendiamo alla necessità, di fronte alla asserita impossibilità di dare una spiegazione viceversa in termini razionali, quale è quella che noi dobbiamo invece cercare di dare. E la spiegazione è che gli Stati Uniti con Trump, ma poi vedremo se continueranno avanti, hanno oggi un rapporto con l'Europa che è completamente diverso da quello che avevano in passato. Allora, dobbiamo essere realistici, il realismo significa anche riconoscere che abbiamo un tasso di dipendenza con il quale dobbiamo fare i conti, che non è solamente in materia di difesa,

0: purtroppo anche in materia di economia e in materia soprattutto di tecnologia. Quindi abbiamo un gap con il quale dobbiamo confrontarci, per il quale dobbiamo attrezzarci, ma che non deve esimerci dall'andare avanti sulla nostra strada. È una strada lunga, impegnativa, ci vorranno tutte le energie alle quali si faceva riferimento prima, però ci vuole anche consapevolezza del fatto che questi Stati Uniti non sono quelli ai quali noi siamo stati abituati a guardare, il faro delle libertà, il faro delle speranze, il faro della ricerca della felicità. Basta guardare quello che succede all'interno degli Stati Uniti, con delle tensioni certo sempre presenti nella storia degli USA, ma mai così forti e così violente come sono state nell'ultimo periodo. E dobbiamo guardare anche al tipo di rapporto che Trump ha instaurato purtroppo con i suoi maggiori alleati. Voi che siete tutti cultori di storia ricorderete che nel giugno del 1941 la Germania dichiarò guerra alla Russia ed entrò in guerra con la Russia, cioè scatenò la sua offensiva militare con la Russia senza avvertire un suo alleato, anzi il suo maggiore alleato, che in quel momento era l'Italia. Mandarono di notte, quando già i carri armati erano entrati in Russia, mandarono un messaggio all'allora capo del governo, ignaro fino a quel momento di quello che stava succedendo. È qualche cosa che assomiglia, con tutti i limiti dei raffronti storici, è qualche cosa che assomiglia molto al tipo di trattamento che noi abbiamo visto riservato agli europei il 28 di febbraio del 2026, quando è stata scatenata una guerra con delle implicazioni che vediamo, con degli obiettivi che non vediamo, con delle conseguenze che stiamo pagando tutti, con un'incertezza globale. Eppure il maggiore alleato dell'Alleanza Atlantica si è guardato bene non solo dal consultare, ma neanche dall'informare i suoi partner, salvo poi qualche settimana dopo a risentirsi perché un confuso appello all'aiuto per sbloccare la situazione a Hormuz sarebbe stato preso con molto beneficio di inventario da tutti gli europei in maniera anche qui coerente. Ecco, questo è il quadro nel quale noi dobbiamo agire. Quindi ci vuole certo realismo, nessuno può pensare di rompere un vincolo così storico e così profondo come quello che abbiamo con gli Stati Uniti, ma il punto di equilibrio, la ricerca di un punto di equilibrio tra la condiscendenza impossibile e la rivolta impossibile nei confronti degli Stati Uniti deve essere la stella cometa a guidare gli europei. A guidare gli europei soprattutto in una fase di questo genere, quale quella che stiamo vivendo, e soprattutto in una fase nella quale tutto sommato, non per essere, ripeto, necessariamente o velleitariamente ottimisti, ci sono dei piccoli segnali che forse tanto piccoli non sono e che depongono a favore di una maggiore consapevolezza della necessità di impegnarsi su questo terreno. Vedi la Groenlandia, vedi quello che in generale è stata la risposta al conflitto con l'Iran, vedi quello che abbiamo detto con sfumature diverse di fronte a quella stravagante iniziativa che si chiamava Board of Peace, di cui da qualche settimana non si sente più parlare. Quindi una scintilla di consapevolezza c'è, è su questa che bisogna costruire, tanto più che, e finisco, c'è un problema che è quello che dicevi tu, un problema di credibilità di tutto il sistema occidentale. Allora, quando parliamo di unità dell'Occidente, parliamo di qualche cosa che deve continuare a starci a cuore, ma è un'unità che dobbiamo preservare anche in assenza di un criterio fondamentale per assicurare questa unità e questa sua proiezione, cioè quella della credibilità. credibilità, vuol dire affidabilità dei vincoli di solidarietà. E oggi chi crede all'est soprattutto della nostra Europa? Chi crederebbe ancora oggi al funzionamento dell'articolo 5 così come noi l'abbiamo teorizzato per tanti anni? Un motivo in più quindi per rimboccarsi le maniche e cercare di andare avanti insieme. Grazie mille.
1: Grazie all'ambasciatore Valenzise. Se posso riassumere, c'è molta consapevolezza, non c'è abbastanza coesione e c'è poco coraggio.
2: Mettiamola.
1: Alessia, ma vorrei, mi piacerebbe che tu prendessi il tema dalla parte che più ti interessa e che, sulla quale più tu lavori, proprio quello che è successo in Iran e quello che è successo in Medio Oriente e la reazione dell'Europa, perché poi per esempio lo stesso segretario generale della NATO ha detto abbiamo fatto male a reagire in questo modo sull'Iran, cioè dire a chiamarci fuori da una guerra che non è nostra, nel momento in cui questa guerra è stata, appunto, come sottolineava l'ambasciatore Valenzise, scatenata e iniziata senza alcuna né consultazione né avvertimento né preavviso agli alleati europei.
3: Grazie mille, innanzitutto mi unisco anche ai ringraziamenti per questo incontro molto interessante e molto timing, si direbbe, no? Necessario proprio in questa fase, quindi ancora mille grazie per l'invito e per l'organizzazione. Il punto di vista che mi chiedi, secondo me è molto importante, soprattutto oggi che stiamo giorno per giorno a confrontarci su quello che succede non soltanto, diciamo, a casa nostra o nella casa accanto, ma anche in quella più lontana, che in questo caso può essere appunto il Medio Oriente. Io mi occupo ormai da più di 20 anni di quest'area e quindi conosco un po' le dinamiche, provo quantomeno a interpretarle, e credo che oggi sia importante averne una percezione, visto che cose che appaiono molto lontane in realtà sono estremamente vicine. Quello che più mi ha fatto paura, devo dire, cerco sempre di parlare dal punto di vista dell'altra parte, quindi provando a eliminare, ove possibile, il punto di vista soltanto occidentale, perché secondo me è l'unico modo per capire veramente cosa ci sta dall'altra parte, le vere dinamiche. Sono stata un po' preoccupata e spaventata dal silenzio dell'Europa su alcune questioni molto importanti o dall'arrivare troppo in ritardo, come se appunto non fosse una questione che totalmente ci appartiene, quando invece è così. Oggi partecipavo a una trasmissione sulla 7 che si parlava proprio di questo ritiro minacciato da Trump delle truppe dall'Europa. E si diceva ormai non dobbiamo eliminare la parola esteri quando si parla di ciò che accade a Hormuz e tutto, ma farlo come se fosse qualcosa che ci appartiene direttamente. Del resto è il giorno per giorno che ci fa capire cosa: aumento dei costi della spesa, benzina, tutto questo fa sì che quello che accade lontano in realtà sia estremamente vicino. E dicevo, mi fa un po' paura il fatto che l'Europa non sia stata in grado su certe situazioni di prendere una parola unita, condivisa quantomeno, e soprattutto pronta e veloce quando serviva. Mi sono, io personalmente dico, sono rimasta stupita per la questione di Gaza, dove secondo me l'Europa è arrivata troppo in ritardo per poter dire qualche cosa che potesse avere un peso, e trovo anche qua un po' sulla questione della guerra in Iran, anche in questo caso assolutamente saggia l'idea di intervenire solo quando sarà dichiarata veramente una pace, quindi intervenire fattivamente con quello che sono appunto la missione dei volenterosi per poter sminare il Golfo, ma poter dire che insomma questa è una guerra che si poteva assolutamente evitare, almeno per come sta per essere condotta. E qua mi rifaccio a quello che appunto veniva detto prima, ossia il riferimento dell'Europa, che appunto questo rapporto transatlantico, l'America, purtroppo ahimè oggi non pare essere più così tanto riferimento né tanto ombrello difensivo come noi speravamo essere, che da una parte è meglio perché ci sprona a fare di noi quella quell'autonomia strategica che tanto appunto raccontiamo, quindi quell'autonomia anche a livello di difesa, ma dall'altro male perché dobbiamo andare sempre ogni giorno a rivalutare, a reinterpretare, a riscrivere i rapporti transatlantici che davamo per dati, soprattutto dopo, diciamo dopo nella fase di cui parlavamo prima del 40, dopo il 45, diciamo dopo il secondo dopoguerra. Quindi questo è un po' sul arrivare alle volte troppo tardi e alle volte troppo poco efficaci, ma questo fa un po' parte di quello che si diceva. Ora non dobbiamo fare assolutamente un lamentazio su quello che sono le, come dire, i buchi neri dell'Europa oggi, lo sappiamo, spesso andare disuniti e con una percezione completamente divergente di quello che è il rischio e minaccia non porta altro che a rappresentarci come un autore, come un attore assolutamente non pesante a livello geopolitico, quando invece ce ne sarebbe tantissimo bisogno, perché oggi che possiamo definire la realtà fatta soprattutto da alcuni parlano di ritorno degli imperi, altri parlano comunque di posizioni massimaliste, partendo appunto dall'America, passando per la Russia, passando per la Cina. Chi di buon senso si può muovere, chi può ancora portare dei veri e propri valori? Sicuramente l'Europa. Quindi ancor di più oggi serve un ruolo dell'Europa, ancor di più oggi serve che possa trovare una unità di intenti per muoversi veramente come un attore geopolitico. E purtroppo parto con un pessimismo, perché sempre guardando da quel punto di vista, cioè dalla parte appunto della sponda sud, vado a trovare ciò che invece è stato un rapporto molto controverso e molto complicato, sia quello dell'Europa con la cosiddetta area del Nord Africa e del Medio Oriente, un rapporto che ha visto per troppo tempo come dire, basarsi su degli strumenti che non guardavano in realtà quello che doveva essere la postura vincente, ossia non al breve né al medio termine ma nel lungo termine, cioè nella costruzione di qualcosa che potesse durare nel tempo. Qua secondo me non siamo riusciti a essere molto efficaci e qua un po' mi rifaccio a quello che diceva appunto la presidentessa Picerno sulla posta in gioco dei predatori, appunto il dominio. È vero, se lasciamo spazio non ci sarà altro che questo, quindi ancora di più siamo necessari oggi per fermare questa deriva assoluta che vediamo attorno a noi. La forza brutale che prevale sulla forza del diritto, ormai lo vediamo veramente ovunque, forse ancora di più nell'area del Nord Africa e del Medio Oriente. Mi sento di poter dire che si parlava appunto prima sempre di scorciatoie già prese, è vero. Allora, sulla questione delle migrazioni che tanto pesa sui paesi europei, sulla gestione di un fenomeno che può essere letto con le lenti della sicurezza ma anche con le lenti dell'opportunità, pesa che cosa? Un altro vincolo che abbiamo posto, ossia quella famosa politica dell'esternalizzazione delle frontiere. Perché dare il fardello ai paesi del Nord Africa e dando loro tra l'altro non un know-how ma soltanto un aiuto economico che poi nei fatti veniva disciolto proprio nelle mani di questi predatori, per cui sostanzialmente non si fermavano le migrazioni, non si gestivano ma anzi si alimentavano questi governi autoritari che nei fatti sono rimasti al potere tantissimo tempo e purtroppo in taluni casi sono rimasti. Quindi assolutamente non scorciatoie, siamo rimasti quindi senza appunto difesa né una reale percezione di cosa fare, e né tantomeno valgono le scorciatoie di quello che abbiamo fatto finora, ossia quello di guardare anche con un certo occhio paternalista questa visione che vaga tra il double standard, ossia diamo alle volte percezioni molto chiare e nette di alcune situazioni, di altre molto ambigue, percezione che dall'altra parte del Mediterraneo hanno in maniera chiara, molto chiara ed evidente nella mente, cioè lo capiscono che quando noi chiediamo aiuto per la questione dell'Ucraina e della Russia, quindi chiediamo a loro di prendere una posizione, noi abbiamo una percezione della guerra in Ucraina e un'altra completamente diversa di quello che può essere appunto per esempio la guerra a Gaza. Lo sanno benissimo, tant'è vero che ci aspettiamo una presa di posizione da paesi che che nei fatti una presa di posizione non la vogliono dare, non la vogliono dare, perché per questi paesi vale ad oggi la teoria delle partnership multiple, per cui per loro va benissimo fare accordi con l'America, così come la Russia, così come la Cina, okay? Perché non vedono più quel difensore, quel riferimento fisso che era appunto l'America, oggi è come dargli torto, sostanzialmente, visto che l'America, purtroppo, che stiamo vedendo oggi, un'America che oggi dice una cosa, come si diceva prima, e domani cambia assolutamente versione. Quindi questo paternalismo è assolutamente da cancellare. Io credo che l'Europa debba e abbia tutti gli strumenti per, quindi non è soltanto un appunto una lista di ciò che non va fatto, ma soprattutto è una volontà di fare altro, ossia che cosa? Cambiare metrica di dialogo, del discorso, di linguaggio, cercare di parlare, di farci comprendere, cercando di far capire che non è soltanto quello che noi vogliamo, un aiuto meramente come dire, utilitaristico, in cambio del quale diamo noi soltanto un supporto economico che chissà dove finisce, ma è costruire insieme, è costruire essendo sulla stessa barca, perché ancora una volta ciò che accade dall'altra parte, purtroppo, volente o nolente, che ci piacciono, impatta su di noi, e quindi non possiamo dirci troppo estranei o troppo distanti sotto questo punto di vista. Quindi anzi sfruttare l'eredità che abbiamo di rapporti storici nei confronti del Mediterraneo allargato, non deformandoli, ma cercando di condividere determinati percorsi e secondo me anche di costruzione nel lungo periodo. Serve soprattutto oggi, perché nello specifico questo voler mantenere tali rapporti, se vogliamo, paralleli di questi paesi, non fa altro che indebolire noi sostanzialmente e lasciare spazio, perché come si dice in geopolitica non esiste il vuoto, quando qualcosa viene lasciato lì viene subito riempito. Infatti negli ultimi anni cosa vediamo? Uno strabordare della presenza cinese e russa, purtroppo, che è molto ambiziosa e competitiva purtroppo nei nostri confronti, perché richiede poco e dà tanto, almeno nel breve periodo, e questo cosa vuol dire? Che dobbiamo secondo me cambiare chiavi di lettura e proporci per fare un percorso insieme, di cui tra l'altro in questi paesi hanno una grandissima voglia, quindi non andiamo neanche a creare nulla, ma anzi andiamo ad ascoltare semplicemente quello che è una loro richiesta. Ecco, questo tutto qui.
1: Grazie, grazie Alessia. Io avrei mille domande per Carl Bildt, naturalmente, e gliene lascio alcune così messe in ordine sparso, ma se partiamo dalla considerazione dell'ambasciatore Valenzise, che lo sviluppo, diciamo, difensivo dell'Unione Europea deve essere complementare alla NATO, e allora la mia domanda è: ma questa complementarità è possibile? Cioè dire, è possibile costruire l'autonomia strategica senza eliminare quelle che Macron chiama, cioè senza rompere con gli americani, cioè è possibile eliminare le dipendenze eccessive, quelle di questo parla Macron, senza per questo rompere con gli alleati americani? E l'altra cosa, e queste cose, alla luce poi della realtà, cioè vediamo per esempio questo sconfortante dibattito sul bilancio, sul bilancio pluriennale, dove a un certo momento alcuni paesi, per non fare i nomi, Olanda e Germania, hanno detto no, non bisogna spendere assolutamente nulla di più di quello che abbiamo speso nei passati 7 anni. Allora, queste cose forse bisognerebbe farle fuori dall'attuale struttura istituzionale, cioè dire gruppi di paesi volenterosi che indichino la strada. Mario Draghi parlava di federalismo pragmatico. E ancora, è possibile veramente creare, visto che ormai il nostro guru è un non europeo, e Mark Carney, il primo ministro canadese che abbiamo tutti applaudito a Monaco, è possibile veramente creare un'alleanza delle medie potenze? Prego.
4: Thank you, and thank you for the...
5: Grazie. Grazie, è un piacere essere qui. È un onore essere stato invitato. Mi scuso, il mio italiano è piuttosto imperfetto, riesco a seguire un pochino quello che dite, però se dovessi esprimermi nella vostra lingua sarebbe un grave insulto a tutto il paese, quindi mi asterrò dal farlo. Ottime domande. Cercherò di dare le mie risposte e farò anche qualche riflessione prima di dare queste risposte. Le 3C. Dicevamo, le 3C sono un ottimo punto di partenza. Consapevolezza. Beh, penso che stiamo andando meglio di quello che avrei pensato 10 o 15 anni fa. Credo che il mondo non ci abbia trattato molto bene, ci abbia trattato in modo piuttosto brutale, ci abbia obbligato a ripensare le cose e a ripensarle insieme. E è stata una cosa fondamentalmente buona. E chiaramente sono state delle cose negative che hanno portato a questo stato di cose, l'Ucraina, l'esempio più ovvio chiaramente l'episodio della Groenlandia con Trump, il cui effetto è stato quello di far sì che l'Europa rispondesse unita, quantomeno consentendoci di tenerlo a bada per il momento. Quindi diciamo che siamo andati molto meglio di quello che molti di noi avrebbero previsto. Poi coesione, sì. Le elezioni hanno considerevolmente cambiato la situazione, non esclude che potrebbe esserci un'altra sfida, abbiamo 27 democrazie e i risultati elettorali non sempre sono prevedibili e quindi possono esserci tendenze diverse in paesi diversi, ma per il momento sembra esserci parecchia coesione. Ci sono chiaramente delle opzioni, delle eccezioni come abbiamo sentito. Per quanto riguarda Israele, la situazione è stata molto difficile all'interno dell'Unione Europea ed è un qualcosa che affonda le radici nella storia. Per la Germania è ovvio il perché, queste cose sono chiaramente molto più sensibili. Poi ci sono paesi che si sono trovati più o meno nella stessa situazione, quindi chiaramente sono cose riprovevoli perché chiaramente per quanto riguarda la questione di Gaza e anche parte del Medio Oriente, non dovremmo dimenticare che se guardiamo alla storia si è sempre cercata una soluzione, la questione dell'autodeterminazione per il popolo palestinese, la soluzione a due stati che è stata sollevata in primis dall'Unione Europea, credo fosse a Venezia, forse negli anni 70, è stato proprio lì che è stata messa sul tavolo questa proposta e l'Europa ha sempre cercato di guidare la strada in tal senso. Poi gli americani chiaramente hanno seguito la loro strada, ma spero si possa comunque superare questa situazione. Poi la terza C, coraggio. Questo ci riporta alla vecchia questione di quello che va fatto, come chiaramente si è sempre detto in passato, no? Dobbiamo pensare alla magnitudo del cambiamento. Le fondamenta della nostra collaborazione sono rappresentate dal Trattato di Maastricht. Siamo nati come Comunità Economica Europea, poi trasformatasi nell'Unione Europea, che è un'unione politica che copre tutta una serie di questioni. E il nostro legame transatlantico non è mai stato messo in discussione, è sempre stato parte delle fondamenta dell'Europa. Poi l'Unione Sovietica è scomparsa e anche lì non c'è stata più una minaccia e questo ha reso l'Unione Europea un esempio di grande successo, per almeno 15 anni un esempio di stabilità, di democrazia, anche nei confronti degli ex stati satellite dell'Unione Sovietica. Abbiamo dato dinamismo all'economia europea. Mi ricordo che all'epoca si parlava di questioni legate all'allargamento, si considerava magari l'allargamento come un costo, in realtà si è trattato di un netto vantaggio economico per quei paesi ovviamente interessati all'allargamento, ma per tutta l'Europa. Perché il livello di reddito di ogni europeo è aumentato più o meno del 10% come effetto economico di questo processo di allargamento. Ora siamo nell'era dei creditori, nell'era dei tumulti, della Russia ovviamente, dell'Europa che ha fatto un passo in avanti, dell'America che ha fatto un passo indietro. Mi riferisco chiaramente al supporto all'Ucraina. In generale, la maggior parte del supporto che abbiamo concesso era europeo. Adesso è esclusivamente europeo, più altri paesi amici, Canada, Giappone, qualcun altro, ma fondamentalmente gli americani, e devo dire vergognosamente, sono usciti di scena. E poi abbiamo chiaramente l'imprevedibilità degli Stati Uniti. Non parlo soltanto della personalità del personaggio che si trova nella stanza ovale al momento. Credo che la politica sia fortemente polarizzata, quindi divisiva, perniciosa, ecco, se posso usare questo termine. Quindi c'è un elemento di imprevedibilità della politica americana che va ben oltre la personalità di Donald Trump. Ciò significa che gli Stati Uniti, dal nostro punto di vista, non sono più affidabili. Non possiamo essere certi che potremo contare sugli Stati Uniti in futuro in situazioni di difficoltà, in situazioni critiche. Possiamo solo sperare di poterci affidare a loro, ma non abbiamo la certezza di poter contare interamente su di loro. E questa è una situazione totalmente nuova. Quindi cosa dobbiamo fare? Beh, ovviamente dobbiamo cavarcela da soli. In passato non era necessario, non ci avevamo mai pensato di cavarcela da soli, adesso è necessario invece farlo. E quindi dobbiamo maturare le capacità, e questo per rispondere alla domanda rispetto a quello che va fatto. Per quanto riguarda la sicurezza, sì, dobbiamo costruire maggiore sicurezza per quanto riguarda anche la spesa della difesa, si parla di un 5% totale, e questo devo dire che è un obiettivo piuttosto ambizioso. Se guardo al mio paese, noi dovremmo passare dall'1% al 3,5%, adesso siamo al 2,8%. Quindi se pensate a qual era la situazione ai tempi della guerra fredda, la situazione è completamente diversa. Quando ero premier la spesa della difesa era circa il 3% del PIL e la nazione riusciva a sopravvivere perfettamente, lo stesso valeva per gli altri paesi europei. Poi la questione del coordinamento, poi la domanda sulla NATO, possiamo farcela senza la NATO? Beh, io penso che si possa costruire una NATO con meno Stati Uniti. C'è una sorta di processo attualmente in corso, specialmente se guardiamo i recenti cambiamenti nella struttura di comando della NATO. Il comando della NATO solitamente è a Napoli, l'ammiraglio è sempre stato americano e adesso sarà un italiano. E la stessa transizione avverrà altrove. Tutti i comandi regionali della NATO avranno ammiragli che saranno europei. Gli americani deterranno ancora il comando funzionale, ma non dobbiamo dimenticare che sulla carta abbiamo già un accordo per promuovere delle operazioni europee con l'infrastruttura della NATO. Lo abbiamo fatto in piccole operazioni, penso in Macedonia, e ufficialmente queste piccole missioni militari dell'UE in Bosnia, per esempio, operano nell'ambito della catena di comando della NATO, non ci sono americani, però si sfruttano gli asset della NATO. Quindi si può fare, e credo che si possa fare anche in collaborazione con gli americani, ma agli americani non interessa realmente, parliamoci francamente, la sicurezza dell'Europa. Sentono un'enorme pressione da parte della Cina, vogliono chiaramente anche allontanarsi dal Medio Oriente, ma hanno una forte pressione da parte della Cina, quindi noi abbiamo interesse a promuovere questa transizione, spendere di più insieme e rilevare sempre più strutture di comando. In caso di crisi o situazioni difficili poste da paesi come la Russia, beh, sarebbe bellissimo poter interagire con gli americani, ma se gli americani fossero altrove dal punto di vista mentale, geografico, psicologico, allora in quel caso dovremmo essere in grado di gestire le cose da soli, e credo che sia fattibile, credo che si possa fare. Se posso fare una domanda, lei parla della NATO europea, quindi perché c'è bisogno dell'Unione Europea? Beh, credo che l'Unione Europea sia un'ottima cosa. L'Unione Europea fa tante altre cose, però sì, ne abbiamo bisogno. Perché la NATO è un'alleanza che si occupa di difesa militare, ma la sicurezza oggi è ben oltre una semplice difesa territoriale dal punto di vista militare. Ci sono tutta una serie di questioni correlate alla sicurezza, quindi la NATO è un'alleanza militare. L'Unione Europea è un'alleanza di sicurezza. Ad esempio si occupano della cibersicurezza, della mobilità, della sicurezza economica, sono tutte articolazioni della sicurezza che sono di competenza dell'Unione Europea, quindi abbiamo bisogno della difesa della NATO, avere una più stretta integrazione tra l'alleanza militare e l'alleanza di sicurezza che ci viene garantita dall'Unione Europea. Non è una questione di avere un esercito dell'Unione Europea, mi piacerebbe molto, ma non accadrà mai. Non sto parlando di forze militari con la bandiera dell'UE, ma l'UE deve avere un ruolo precipuo per quanto riguarda la sicurezza, di concerto con la NATO chiaramente. Adesso chiaramente dobbiamo affrontare la questione della flotta ombra della Russia, la NATO può garantire sorveglianza, vigilanza, però la sicurezza sarà nelle mani dell'Unione Europea. Infine, saremo in grado di rendere le nostre economie in grado di gestire le sfide che ci porrà il futuro? Beh, se guardo l'economia dell'Unione Europea tra 10 anni, i nostri dati per quanto riguarda la crescita non sono particolarmente favorevoli. Il rapporto Draghi lo conoscete tutti. Ma se pensiamo alle sfide, abbiamo un livello di indebitamento piuttosto elevato, alcuni paesi sono in condizioni peggiori rispetto agli altri, il 60% è nei trattati, la media è più o meno ben oltre l'80%, alcuni paesi ancora livelli superiori, molti paesi in aggiunta a questo operano con dei deficit piuttosto elevati nei conti pubblici. In Francia si parla del 5-6%, e il livello di indebitamento è ben oltre il 100%, credo che sia 115 addirittura. Quindi dovrebbero garantire 3,5% per la spesa militare. Cominceremo a perdere 1 milione di persone all'anno per quanto riguarda la forza lavoro, che è una perdita di 0,2% del PIL ogni anno. Quindi quello che dobbiamo fare dal punto di vista dell'economia è innanzitutto il mercato unico, che chiaramente potrebbe promuovere una crescita del PIL per arrivare a un 5-6%, questo potrebbe essere in parte possibile. in particolare per rispettare parzialmente gli impegni che abbiamo assunto e per riequilibrare il problema del deficit, che altrimenti ci colpirebbe molto duramente in futuro. È un imperativo assoluto, e poi dovremmo cercare di rispettare gli impegni nei confronti dei mercati finanziari. Mi riferisco agli investimenti, gli investimenti privati non devono pagare i contribuenti. Chiaramente ci sono mercati finanziari che sono veramente molto ampi ed estesi, che possono mobilitare ingenti somme di denaro. Possiamo chiaramente creare le condizioni favorevoli, non si tratta di fantascienza, non abbiamo un difetto genetico in Europa per non essere in grado di gestire i mercati finanziari. E poi, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, devo dire che non ci siamo attenuti ai livelli che per esempio hanno garantito gli Stati Uniti o anche la Cina. Se dobbiamo dare forma al futuro, dobbiamo dare forma ai talenti, ai cervelli, alle menti, i nostri cervelli, le nostre menti, e dobbiamo attrarre nuovi talenti. Gli americani sono stati bravissimi, i mercati finanziari sono importantissimi per loro, ma loro attraggono menti brillanti da tutto il mondo. Noi dobbiamo fare lo stesso. Non so quanti scienziati italiani abbiano avuto grandissimo successo presso università americane, se pensiamo c'erano anche delle ragioni politiche per questo. Comunque sono cose che noi possiamo fare e dobbiamo fare: mercato unico, mercati finanziari, ricerca e sviluppo, con il coinvolgimento del mondo accademico, delle università, in modo da poter creare le capacità per pagare le nostre spese per la nostra sicurezza e per la nostra prosperità.
1: Siccome vedo un parterre de roi, mi chiedevo se ci fossero almeno un paio di domande dal pubblico. O commenti, naturalmente.
6: Non only questions.
7: Objections.
6: Objections, yes. Even better. Yeah.
1: Prego.
8: So thank you all for this excellent presentation.
6: Wait, one second. Give me the microphone.
8: Yes.
6: You
8: want
6: to speak with the microphone.
9: Take my place.
1: Oh, yeah. Mm-hmm.
8: So, good afternoon everyone. Thank you.
10: Buonasera a tutti, grazie agli eccellenti relatori. Sono Charlotte Soffit, sono anch'io svedese e sono una ex funzionaria UE. Vorrei fare una domanda sui rapporti con il Regno Unito, soprattutto discutendo dell'Europa come attore di sicurezza. Grazie. Ottima domanda. Credo che un aspetto interessante degli ultimi mesi è con la cosiddetta coalizione dei volenterosi. Quando si tratta di sicurezza si siede la coalizione dei volenterosi, e questo può includere oltre ai paesi europei anche il Regno Unito. A mia opinione potremmo tornare a qualcosa che esisteva tanto tempo fa, la cosiddetta Unione Europea Occidentale, ossia l'unione della difesa dei paesi dell'Europa Occidentale. Abbiamo bisogno di un formato, perché nell'UE non abbiamo il Regno Unito, i norvegesi, i turchi, quindi sono diverse le questioni che non possiamo gestire adeguatamente all'interno dell'UE. Ma stesso vale per la NATO, per ragioni ovvie. Per questo abbiamo visto emergere il formato della coalizione dei volenterosi. dal punto di vista psicologico dobbiamo muoverci in questa direzione, e direi che i britannici lo stanno facendo, anche i norvegesi, direi dal punto di vista dell'Alleanza Nord Atlantica è estremamente importante. Per quanto riguarda la Turchia è un pochino diverso, ma è estremamente importante per la sicurezza europea. È un grande gruppo, l'obiezione potrebbe essere che si tratta di un gruppo piccolo, chiedo scusa, la domanda non era posta al microfono. Ecco, ho una domanda sulla coesione. La coesione può essere una convergenza d'uso, ma può andare anche oltre. Ossia sovranità condivisa per essere più efficaci. Un paese come il suo sarebbe pronto, altri paesi sarebbero pronti a condividere la sovranità per dare più credibilità alla coesione. Grazie. A mio avviso, questa è una domanda cruciale. Lo abbiamo già fatto in alcune aree, commercio e alcune altri ambiti. È Bruxelles. In materia di sicurezza, al momento nel Parlamento ne stiamo discutendo, ci stiamo facendo i conti. Abbiamo una disposizione che dice che ovviamente non possiamo mandare i nostri soldati a morire in un altro paese se il nostro Parlamento non approva il loro invio. Dovremmo rinunciare a questo? Sto parlando di militari di leva, un conto sono i militari professionisti, ma noi abbiamo la leva. Possiamo inviarli all'estero senza l'approvazione e l'autorizzazione del Parlamento? Possiamo dare a un altro paese l'autorità di decidere di inviare i nostri soldati a morire? Non credo che per gli altri paesi, non credo che l'Italia abbia possa fare una cosa del genere. Immagino abbiate anche voi lo stesso meccanismo di autorizzazione parlamentare. Quindi diciamo c'è una scala, vi sono questioni su cui si può cedere sovranità e altre non, quantomeno non in questa fase storica.
7: In un mio pezzo scritto per il Corriere della Sera alcuni giorni fa ho teorizzato il fatto che l'Unione Europea l'Europa, più che l'Unione Europea, dovrebbe intestarsi un'iniziativa diplomatica nei confronti della Russia per completare, diciamo, l'ownership che in questo momento abbiamo nel sostegno all'Ucraina, visto che ci siamo fatti carico dell'intero sostegno, i 90 miliardi, forse ne verranno altri. E allora la domanda è molto semplice a Carl Bildt. Should we talk to Putin and how would you do that?
10: Quindi la domanda per Carl Bildt è: dovremmo parlare con Putin e come potremmo fare? Si è discusso molto quando i tentativi di Trump con la Russia sono iniziati, circa l'opportunità o meno di un coinvolgimento europeo, che la necessità che l'Europa si sedesse a quel tavolo. Io non ero d'accordo, perché l'Europa dovrebbe sedersi a questo tavolo? Questo è un confronto tra Russia e Ucraina, noi non siamo mediatori, noi siamo sostenitori dell'Ucraina. Indirettamente ovviamente l'Europa ha avuto un posto a quel tavolo, perché il nostro sostegno all'Ucraina ha reso possibile per l'Ucraina di poter sostenere la situazione militarmente ma anche politicamente, altrimenti non sarebbero stati in condizioni. Dobbiamo parlare con i russi circa un mese fa è stato inviato un rappresentante senior al Cremlino che ha incontrato Jacob, consulente di Putin, e ha detto ma non ci interessa parlare con voi, e lo hanno rimandato a casa. Questa è la situazione. Gli americani stanno più o meno abbandonando la via diplomatica. Witkoff è stato a Mosca 18 volte ma non è ancora mai stato a Kiev. Prima o poi forse sarà il turno della Russia, ma non credo che siamo ancora a quel punto.
0: Solo una parola. Forse la domanda più precisa da porre non è se noi dobbiamo parlare a Putin. La domanda più precisa da porre è se l'Europa o alcuni europei, o gli europei, parliamo degli europei, non l'Europa, se gli europei in questa fase, in cui vediamo anche da 15 mesi un posizionamento sempre più marcato degli Stati Uniti in una direzione che è chiara, se l'Europa in questa fase può immaginare non tanto un negoziato diretto con Putin, quanto delle ipotesi da sottoporre attraverso la filiera più adeguata, in maniera indiretta, ma una ipotesi di soluzione negoziale, che non c'è bisogno di presentare alla scrivania del Cremlino, la si può immaginare, la si può mettere in circolo. Tanto più necessaria sarebbe questa azione, perché la diplomazia americana è in questo momento è una diplomazia, anche questa, irriconoscibile rispetto a quella che avete conosciuto voi dei Burns, per non parlare dei Kennan. È un'altra cosa, è una diplomazia fatta da improvvisati businessmen rischiano di fare quello che Carl ha detto con molta chiarezza anche pubblicamente. Cioè, come fai tu a fare una mediazione in una situazione in cui vai 18 volte a Mosca e non vai mai a Kiev? Ma che mediazione è? Allora, ricordiamoci anche che l'Europa è stata al tavolo, perché quello che è successo il 18 agosto, cioè tre giorni dopo Anchorage, quando gli europei, alcuni europei, per fortuna c'era anche l'Italia, quando alcuni europei andarono a Washington e dissero a Trump che quella base che lui aveva negoziato con Putin, il cosiddetto spirito di Anchorage, era una cosa che non stava né in cielo né in terra, quello è stato un passo in cui l'Europa ha dimostrato di saper parlare in maniera efficace. Perché? Perché eravamo uniti e perché avevamo un minimo di coraggio, le due cose di cui abbiamo parlato. E perché forse eravamo anche un po' consapevoli del fatto che dovevamo fare qualche cosa, che lì sarebbe stata una catastrofe lasciare le cose così come le avevano congegnate Trump e Putin, con grandissima soddisfazione citata più volte da Putin nei mesi successivi, lo spirito di Anchorage. Quindi c'è spazio per fare qualche cosa. Posso dire anche un'ultima, proprio un flash? Questo non vale solamente per Russia e Ucraina. Questo vale, potrebbe valere, a mio avviso, senza alcun velleitarismo, anche per quello che sta succedendo in Iran, dove in fondo noi continuiamo, noi europei e noi italiani, continuiamo a ricevere dei piccoli segnali che vanno naturalmente verificati, vanno analizzati con molta, molta prudenza dalla dirigenza iraniana, affinché ci sia non una soluzione a loro favorevole, ma ci sia un tentativo di sbrogliare una matassa che non può che essere sbrogliata a questo punto sul terreno diplomatico e non su quello militare.
9: Ambasciatore Aragona, e poi do la parola a lei. Prego.
11: Vuole venire qua? La discussione si anima sempre quando è tardi ed è un peccato. Veramente abbiamo ascoltato delle cose molto importanti. No, io dovrei fare due riflessioni. Una è su una questione di cui ha parlato Carl Bildt, la questione del pilastro europeo della NATO. Io sono convinto, io ho lavorato a lungo alla NATO e sono convinto che questo pilastro sia possibile. Cioè è possibile creare un diverso equilibrio all'interno della NATO in cui gli europei fanno di più. Ci sono due condizioni importantissime perché questo sistema nuovo, ipotetico, ancora insomma in fieri, si realizzi con efficacia. Uno è pratico, cioè è essenziale che il SACEUR, il comandante supremo delle forze alleate, rimanga americano. E questo perché? Perché, come Bildt sa bene, come sanno tutti, il SACEUR ha un altro cappello, con un altro acronimo complicato da pronunciare, SINCEUR, che è comandante in capo delle forze americane in Europa. Cioè questa combinazione, che ovviamente poggia sulla premessa che gli americani rimangono in qualche forma in Europa, questo doppio cappello unisce la dimensione NATO con la dimensione americana ed è questo che rende praticamente efficace l'azione, la prospettiva dell'azione NATO. Poi il resto, l'equilibrio dei comandi, eccetera, non è una cosa grave. Ovviamente un pilastro europeo della NATO che sia un pilastro militare credibile. L'Europa è là, e non so se ho ben interpretato quello che diceva il dottor Bildt, deve essere un'Europa militarmente credibile, quindi non soltanto un'Europa di sicurezza, sì, sicurezza ovviamente è un concetto più ampio, ma deve essere anche robusta sul piano militare. Questo è un punto. Il secondo punto, la questione sollevata da ambasciatore Valenzise su input di Paolo Valentino, la questione del ruolo europeo nelle due grosse crisi, la guerra, l'aggressione russa all'Ucraina e la guerra in Iran. Io sono del parere che l'Europa debba far sentire un suo ruolo attivo. Sull'Ucraina noi siamo decisivi per le ragioni che hanno spiegato l'ambasciatore Menzies e gli altri, però colpisce che il quadro, la narrazione di quello che c'è di diplomatico, di un movimento diplomatico attorno alla guerra in Ucraina sia praticamente triangolare. Ucraina e Russia, che dovrebbero essere, come diceva il signor Bildt, i due negoziatori, e poi gli Stati Uniti. Ecco, l'Europa in forme che sono ancora da definire, lì il Renzi diceva una cosa molto giusta, ci sono diverse maniere che vanno anche al di là dell'ingaggiare la Russia in un negoziato, perché là c'è un rischio effettivamente di poi lasciare da parte l'Ucraina. Però certamente è inconcepibile che in una crisi nel cuore dell'Europa l'Europa non si faccia attivamente sentire in forma che dovranno essere viste, ma io sono del parere che noi qualcosa dovremmo farlo, stessi in Iran. Questo poi implica un'altra questione, su cui ovviamente non mi soffermo perché ho parlato troppo a lungo, che tutto questo andrebbe fatto nella misura del possibile in raccordo con gli Stati Uniti. Perché sarebbe difficile che poi creiamo un ulteriore fronte di disputa tra Europa e Stati Uniti. Quindi le cose vanno coordinate. Ma indubbiamente il punto sollevato da Paolo Valentino e poi approfondito da Valenzise, secondo me, è un punto fondamentale. E vediamo cosa succederà. Grazie.
12: C'era un'altra domanda? Qualcuno vuole commentare sull'ambasciatore Aragona?
13: We can take it after.
12: Okay, we take the last question and then.
5: Allora, prendiamo l'ultima domanda magari. Però nel microfono cortesemente per gli interpreti.
14: I was wondering for a while.
5: Per un certo periodo c'è stata l'idea che l'Europa avrebbe dovuto nominare un inviato speciale che potesse occuparsi della questione ucraina. Si sono fatti progressi in tal senso? C'è ancora questa idea?
12: It's part of the same question to you, Carl.
5: Quindi credo che la domanda sia per te, Carl. Prego. In realtà

0: con un regime molto difficile in Iran è stata un'iniziativa europea, credo nel 2003. Credo che si siano avviati colloqui con gli iraniani, gli americani erano molto insoddisfatti della cosa. Poi però alla fine si sono gettate le basi per quello che è avvenuto poi nel 2015. Quindi, in questo conflitto, quando si è iniziato a dar fuoco alle armi, allora credo che non ci fosse più nulla da fare e quindi le relazioni con l'Iran potrebbero essere molto complesse dopo. Credo che potrebbe esserci uno spiraglio di dialogo costruttivo perché gli americani hanno causato una situazione molto difficile e sono in una posizione di grandissimo svantaggio. Non c'è mai stato un americano che ha messo piede in Iran, quindi non sanno come funziona il paese. Questo fa una grande differenza. Il loro sforzo diplomatico, diciamo che è piuttosto carente da questo punto di vista. Per quanto riguarda il comando supremo nelle mani di un americano, beh, per la questione nucleare questo chiaramente è molto importante perché il presidente americano chiaramente ha a disposizione il pulsante per azionare le armi nucleari, ecco, se posso dire così. C'è un vice Sacchior che forse in futuro potrebbe essere americano, in futuro, in modo da poter mantenere chiaramente il potere nucleare nell'ambito della struttura di comando della NATO, con però un vertice europeo. Questo è chiaramente per essere realistici, pensando al futuro.
1: Dire tu l'ultimo saluto.
2: Io dico solo grazie a tutti quanti.
1: Grazie.
3: Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Radicale. Dopo l'Europa al tempo dei predatori, è il momento di andare ad ascoltare, lette da Enrico Salvatori, le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
4: Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 9 maggio del 2026. Allora, i giornali aprono un po' tutti sullo stesso fatto, anche se lo raccontano naturalmente in modo diverso, la giornata romana di Marco Rubio. Il segretario di Stato americano a Roma è la notizia che tiene insieme tutto il resto. Prima una Farnesina con Tajani, poi un'ora e mezza con Meloni a Palazzo Chigi e il giorno prima dell'udienza in Vaticano con Papa Leone. Tre tappe, 2 giorni e una domanda. Come si tiene in piedi il rapporto con Washington dopo le ultime settimane. E la giornata, appunto, come dicevamo, gira tutta attorno a questo. Rubio è venuto in Italia a ricucire, si è mosso con i toni giusti, incontro franco, alleati di sempre, rapporto solido. Meloni praticamente ha usato le stesse parole, però il punto politico qui è un altro, cioè sul tavolo, se andiamo un po' a vedere gli editoriali, i commenti, ci sono delle cose abbastanza pesanti. Qualche settimana fa l'Italia, come sapete, ha detto di no a Sigonella, ha negato la base agli americani per le operazioni contro l'Iran. Trump ha minacciato di ritirare le truppe USA dall'Italia e poi c'è lo strappo con il Papa, con Meloni che ha definito inaccettabili gli attacchi di Trump al pontefice. Però oggi Rubio su tutto questo è stato molto attento, ha detto che del ritiro delle truppe con Meloni non si è parlato, che decide Trump, e sul Papa ha difeso il Presidente dicendo che è insomma una persona molto schietta. E qui forse entra in gioco la cosa più interessante, perché Meloni in queste settimane si è spostata. Lei che si era costruita come ponte tra Trump e l'Europa adesso sta tenendo il punto su Sigonella, sul Papa e sui dazi. E per una premier che ha fatto del rapporto con Washington un pezzo della sua identità politica, è un movimento in realtà che pesa.

0: e che i giornali leggono un po' in modo diverso. Quelli vicini al governo provano a raccontarlo come fermezza, come dignità nazionale, quelli dall'altra parte come una crepa che si allarga naturalmente. Il Foglio cerca la sfumatura atlantica, il Manifesto guarda al Libano e al Mediterraneo, domani Repubblica battono sulle distanze, Libero il giornale sulla tenuta dell'alleanza. E su questo si aggancia un po' tutto il resto, perché la guerra in Iran è il telaio di tutto. Lo stretto di Hormuz è il punto caldo, Washington aspetta una risposta da Teheran su una proposta di accordo, Rubio oggi ha detto che spera sia una proposta seria. Sull'Ucraina Trump ha annunciato a sorpresa una tregua di 3 giorni con Mosca intorno al 9 maggio, 1000 prigionieri scambiati per parte, e questo è un po' un annuncio che entra nelle prime pagine, ma su cui c'è da capire che cosa significa davvero. E poi c'è la settimana prossima, Trump che vola a Pechino, incontra Xi Jinping con Taiwan sullo sfondo. Rubio tra l'altro oggi ha tenuto a dire che la posizione americana sugli stretti non cambia, una frase detta a Roma ma che è scritta per la Cina. E il punto politico allora è uno solo, ed è il tema che, come dicevamo, attraversa tutte le prime pagine. L'Italia dentro un'alleanza occidentale che sta cambiando faccia, Meloni che deve gestire un Trump forse più ruvido, un Vaticano che con Leone pesa di nuovo politicamente, un'Europa che chiede di fare sul serio sulla difesa e una guerra in Medio Oriente che tocca le basi italiane. Attenzione poi a un altro passaggio, il rapporto tra Palazzo Chigi e la Farnesina. Tajani oggi a 5 minuti su Rai 1 ha usato un tono molto atlantista, quasi rassicurante. Non sempre lo stesso tono della Premier, è una sfumatura, però in politica, come sappiamo, le sfumature contano. Sul piano interno le opposizioni guardano molto a questo spazio che si apre. Il PD prova a usarlo per accreditarsi come argine europeista, i 5 Stelle battono sul pacifismo, la sinistra fuori dal PD insiste sul Libano e sull'Unifil, però una linea comune ancora non c'è e questa cosa si vede. Ecco, i temi sono questi, da qui in avanti la differenza la faranno i toni e le scelte di ogni giornale. Andiamoli a vedere. Allora, la prima pagina del Giorno, quotidiano nazionale, Garlasco, le parole di Sempio, sono andato e c'era sangue. Un altro tema. Però sulla spalla sinistra, Rubio da Meloni, prove di dialogo dopo gli strappi di Trump. Hormuz, spari USA su navi iraniane, l'ira di Teheran. E poi le proteste anti-Israele alla Biennale, poi scontri al corteo Propal. Vigilia di tensione per la Biennale di Venezia che vedrà oggi l'inaugurazione dopo settimane di polemiche. 20 padiglioni sono rimasti chiusi per protesta contro la presenza di Israele e il genocidio in atto a Gaza. Mentre nel pomeriggio si sono verificati scontri tra la polizia e i partecipanti al corteo pro-Palestina. Il vice premier Matteo Salvini ha visitato invece il padiglione russo al centro delle polemiche, parlando di volgare ingerenza dell'Europa. Questo sul quotidiano nazionale. Sulla prima pagina del Giornale, Meloni Trump, prove di pace a ostacoli, Rubio a Roma con il segretario USA, vertice franco, l'incognita Donald. La durata dell'incontro, 1 ora e mezza. Tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio, dice che è stata più di una semplice visita di cortesia. Centropagina, Regno Unito, ciclone Farage. Questa è un'altra notizia con Starmer in bilico, sinistra dimezzata alle urne. Ricordiamo che Nigel Farage è il leader del partito Reform UK. Gli USA attendono la risposta dall'Iran, Hormuz tra bombe, raid accuse, ma il dialogo prosegue ancora. Vediamo l'editoriale di Osvaldo De Paolini, tardiva scoperta su conti e decimali. Scrive Osvaldo De Paolini, c'è una categoria del giornalismo italiano che riesce nell'impresa di smentire se stessa nel giro di pochi giorni senza provare il minimo imbarazzo. Fino a ieri l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura UE per deficit eccessivo veniva trattata come una fisima propagandistica del governo e del giornale, una battaglia sul decimale, un esercizio contabile buono per alimentare il sovranismo da talk show. Guai a sostenere che quel passaggio fosse decisivo per consolidare la credibilità finanziaria del paese e restituire margini di manovra alla politica economica in un momento delicato per l'economia europea. No, secondo i sacerdoti dell'ortodossia eurocratica, lo 0,1% era irrilevante, quasi ridicolo, e chi osava contestare l'incaponimento burocratico dell'Istat o ricordare che la ragioneria dello Stato aveva già fornito numeri diversi e più aggiornati, veniva trattato come un pericoloso bestemmiatore dei dogmi statistici di Bruxelles. Poi improvvisamente ecco il miracolo, gli stessi giornali che ironizzavano sulla guerra del decimale oggi aprono paginate solenni, si vede la stampa di ieri sull'importanza strategica dell'uscita dalla procedura di infrazione. Gli stessi editorialisti che spiegavano quanto fosse marginale stare al 3,1 o al 2,9 adesso celebrano con deferenza le parole del commissario Dombrovskis, il quale, bontà sua, concede che teoricamente l'Italia potrebbe uscire già in autunno dalla procedura qualora l'Eurostat rivedesse i dati sul superbonus. Ciò che fino a ieri era una polemica inutile, oggi diventa una priorità nazionale straordinaria. Questo dunque Osvaldo De Paolini sulla tardiva scoperta sui conti decimali. Anche qui la Biennale in centropagina, sotto attacco, scontri al corteo propaganda, nel mirino il padiglione israeliano e poi il terremoto di Garlasco in taglio alto, bella stronza, chiare le carte contro Sempio. Lasciamo da parte la prima del giornale, diamo un'occhiata alla prima pagina del quotidiano Il Foglio che titola così: solo Europa può fare la festa a Trump, l'unica strada per Meloni per trovare un nuovo equilibrio con Trump non passa dal rapporto con Rubio ma dal rapporto con l'Europa, le catene da spezzare a destra per aiutare l'Europa a diventare finalmente grande. Questo è Claudio Cerasa. E poi il giorno della vittoria di Kiev, Trump interviene per salvare la parata di Putin in paranoia. E poi la Gran Bretagna, Starmer perde e resiste, la batosta elettorale del Labour, la vittoria di Farage, il risentimento. Questo dunque sulla prima pagina del Foglio. Diamo un'occhiata ad altri giornali, ad esempio la prima pagina del quotidiano Avvenire: basta guerre, da Pompei l'appello di Leone XIV a un anno dall'elezione, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, nel calore di Napoli ricorda la luce nelle fitte trame del buio, la giornata intensa del Papa che riassume tra parole, incontri e gesti i primi 12 mesi di pontificato. In centropagina questa notizia: in carcere 64.000 detenuti, nuovo picco, vecchi allarmi, altri 3 suicidi e tra gli istituti minorili cresce il disagio. Lasciamo da parte anche la prima pagina di Avvenire e diamo un'occhiata al Manifesto. Titolo principale: lo stato dell'arte. Qui si parla della Biennale di Venezia, dove 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell'arte, in una edizione gettata nel caos dal governo, oggi giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia. Chiude invece definitivamente il padiglione russo. E c'è questa fotonotizia con a Venezia il corteo dei comitati che sfila lungo via Garibaldi nel Sestier di Castello per chiedere alla Biennale la chiusura del padiglione di Israele. E il Manifesto ci fa l'apertura sulla taglio basso: Regno Unito, Starmer perde e resta, crollano Labour e conservatori nel voto amministrativo e per i parlamenti di Scozia e Galles. Andiamo ad approfondire questa notizia: perdono i conservatori, perde anche di più il Labour, partito del primo ministro Keir Starmer, il voto per le amministrative nel Regno Unito e per i parlamenti devoluti di Scozia e Galles è un mezzo terremoto, crolla il simulacro del bipartitismo, ritorna con grande forza l'arcidestra di Nigel Farage. Il suo Reform UK è il vero vincitore di questa tornata elettorale, mentre il grande sconfitto è Starmer, che però reagisce come se avesse evitato il peggio e immediatamente annuncia: non mi dimetto. Né sulle prime pagine lo incalzano troppo i suoi rivali interni. Farage esulta da trionfatore, avendo strappato comuni su comuni ai Labour. Buona l'avanzata dei Verdi, non clamorosa ma sufficiente a far conquistare al partito di Zach Polanski il primo council londinese, l'ex feudo rosso di Hackney. Se Starmer resta a Downing Street, più debole è soprattutto perché nel partito manca un'alternativa, come spiega l'ex consigliere di Corbyn James Schneider in un'intervista al Manifesto. Questo dunque il Regno Unito, dove Starmer perde. Taglio basso: cordialmente gelidi, Meloni vede Rubio. Vediamo come accoglie la notizia, come la commenta il Manifesto. Nemici mai, cordialmente rivali invece sì. Il colloquio tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato USA Rubio dura oltre un'ora e mezza. Eppure Palazzo Chigi ci tiene a derubricare l'evento come incontro di cortesia. Troppi gli interessi nazionali divergenti. E poi rispetto alla guerra in Medio Oriente, Iran e USA si sparano colpetti e trattano. Teheran continua a valutare la proposta di Washington per la tregua, ma la Casa Bianca ostenta ottimismo. Guerra di narrazioni contrapposte sugli scontri a fuoco di venerdì sera nello stretto di Hormuz. La propaganda iraniana parla di fuga umiliante delle navi USA. Questo dunque è sul Manifesto. Andiamo a dare un'occhiata agli altri quotidiani a nostra disposizione. Per esempio la prima pagina della Verità: viaggio nella testa di Sempio, le carte della procura sul delitto di Carlasco è il tema principale, ma c'è già un colpevole, il sistema giudiziario. Questo è Maurizio Belpietro che ci racconta la catena di errori in questo processo. E poi centro pagina: Rubio non incanta Meloni, interessi diversi, incontro amichevole, ma restano le distanze tra Washington, che ci vuole a Hormuz, e Roma. L'attacco ai dazi ci danneggiano, super sondaggio, gli italiani sono sempre più critici verso le politiche anti-russe. Meloni ribadisce al segretario di Stato USA Marco Rubio la stretta alleanza tra i due paesi, ma sottolinea gli interessi diversi e le distanze con Washington su dazi e guerra che danneggiano l'Italia. No all'invio di truppe a Hormuz senza l'egida ONU. Questo dunque in apertura su La Verità. Lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro e diamo un'occhiata adesso alla prima del quotidiano Libero. Allora, Libero oggi apre così: tutte le frasi shock di Sempio, i soliloqui e gli appunti su Carlasco. Anche qui i temi della giustizia. Però poi troviamo Rubio da Meloni, ci ricorda che non ci sono nemici USA, l'inviato di Trump a Roma per ricucire. Centropagina: caos totale alla Biennale, dopo i russi le risse dei propalla contro Israele, una notizia che abbiamo visto un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani, le proteste contro il padiglione israeliano. E poi sulla spalla sinistra l'editoriale del direttore Mario Secchi: nella batosta storica dei laburisti inglesi c'è il futuro italiano, per il direttore di Libero. Ancora abbiamo il tempo di segnalare la prima pagina del Sole 24 Ore, che oggi titola così: dividendi trimestre record più 6,7%. Si parla di borsa mondiale, questo è l'argomento principale, prospettive che restano positive. E poi diciamo così un'analisi delle borse internazionali e della crescita dei numeri, con il Nasdaq ieri a livelli da primato. E poi in centropagina: Intesa San Paolo, l'utile dei tre mesi vola a 2,76 miliardi, mai così alto. Questo lo dice il CEO Carlo Messina. Nel 2026 agli azionisti 9,4 miliardi. C'è spazio sul Sole 24 Ore anche per le notizie della politica. In particolare però viene sottolineata la sconfitta di Starmer, vola Farage, il Labour perde anche il Galles, il partito laburista al governo in Gran Bretagna ha perso il controllo del Galles e oltre 1000 seggi in Inghilterra. Questo per quanto riguarda il voto locale in UK. Questo sul Sole 24 Ore. Questa l'ultima segnalazione per oggi, tratta dalle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola sabato 9 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Luciana Bruno, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Grazie ad Enrico Salvatori che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. È il momento della rassegna stampa internazionale. David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 9 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carrette. In apertura oggi ci occuperemo della guerra della Russia contro l'Ucraina, 9 maggio, giornata della parata sulla Piazza Rossa per la fine della grande guerra patriottica, come viene chiamata la seconda guerra mondiale in Russia. Le Monde oggi pubblica un commento di Sylvie Kaufmann dal titolo: di fronte a Trump e Putin, la guerra in Ucraina sta agendo come catalizzatore di un'Europa più autonoma. C'è una riconfigurazione in corso che, secondo Sylvie Kaufmann, è importante. Da Le Monde leggeremo anche un editoriale sulla guerra contro l'Iran e l'urgenza della diplomazia. E poi parleremo di dazi, quelli di Donald Trump nei confronti dell'Europa, sono stati rinviati al 4 di luglio, ma nel frattempo il presidente americano ha perso un'altra causa davanti a un tribunale americano, il commento del Wall Street Journal, Stato di diritto 2, dazi di Trump 0, è la seconda grande sconfitta giuridica del presidente. Infine, se avremo tempo, la Germania, un anno di Friedrich Merz alla cancelleria, che viene commentato da El País, quotidiano spagnolo, con un editoriale dal titolo Merz debilitato, e non è una buona notizia né per la Germania né per l'Europa, sottolinea El País. Partiamo però da Le Monde e Sylvie Kaufmann. Di fronte a Trump e Putin, la guerra in Ucraina agisce come catalizzatore dell'autonomizzazione dell'Europa. Scrive Le Monde, nel grande processo di decomposizione e ricomposizione dell'ordine mondiale in corso, due eventi inizio maggio, lontani dallo stretto di Hormuz, ma non del tutto estranei alla sua dinamica, segnano una tappa potenzialmente decisiva. Sabato 9 maggio a Mosca, la tradizionale parata della vittoria sulla Germania nazista si svolgerà eccezionalmente senza mezzi militari. E lunedì 4 maggio a Yerevan, Canada e Armenia sono entrati nell'orbita europea. Il declassamento della parata, della vittoria nella grande guerra patriottica, così i russi chiamano la seconda guerra mondiale, il declassamento a sfilata light sulla Piazza Rossa è altamente simbolico. Tradisce le difficoltà dell'esercito russo nella guerra che sta combattendo contro l'Ucraina e illustra il livello di resistenza delle forze ucraine oggi in grado di rispondere all'aggressore russo fino alla sua capitale, Mosca. Lunedì un drone ha sfondato le difese antiaeree russe e distrutto due piani di un grattacielo moscovita senza causare vittime. Negli animi russi, già molto irritati dai blackout di internet imposti dal regime, l'umore non è certo festoso. Nessuno, spiega Sylvie Kaufmann, oserebbe parlare di una svolta in questa guerra ad alta intensità che dura da più di 4 anni, ma il morale a Kiev è nettamente risalito dopo un inverno difficile per gli ucraini, privati di riscaldamento ed elettricità a causa dei bombardamenti. Non solo gli ucraini hanno resistito, non solo il loro esercito resiste, ma l'Ucraina sta addirittura facendo arretrare leggermente l'invasore, bloccato al fronte da una kill zone, una zona letale, dove droni e robot infliggono alle forze russe tra le 30 e le 35 mila perdite al mese tra morti e feriti. Un altro motivo di sollievo per Kiev è la caduta di Viktor Orban in Ungheria alle elezioni legislative del 12 aprile, che ha permesso di sbloccare un prestito europeo da 90 miliardi di euro molto atteso, 60 miliardi sono destinati alla difesa. Più che una svolta, spiega Le Monde, diversi esperti vedono una guerra che si installa nella durata, nel tempo, al cuore dell'Europa, guerra che è altrettanto esistenziale per la nazione ucraina di quanto lo sia l'ambizione imperiale per il regime russo. Assorbita dal conflitto infuocato in Medio Oriente, l'amministrazione Trump si disinteressa dell'Ucraina, i suoi sforzi diplomatici sono a punto morto, la conversazione telefonica di 1 ora e mezza tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin del 29 aprile non ha rilanciato la diplomazia. Il primo si è limitato a suggerire un po' di cessate il fuoco. Era il loro 12° colloquio telefonico da quando Trump è tornato alla Casa Bianca a gennaio 2025. A Parigi, spiega Sylvie Kaufmann, si ritiene che il vertice Trump-Putin dell'agosto 2025 in Alaska abbia sancito la posizione della Casa Bianca, che è quella di cedere la regione del Donbass alla Russia. Il fatto è che da allora tutte le pressioni esercitate da Washington sono state su Kiev, non su Mosca. I due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno effettuato diverse visite a Mosca, ma non hanno ancora mai messo piede a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del resto, non sembra più aspettarsi nulla da Washington e sta cercando nuovi alleati. Parallelamente, gli europei si muovono da soli, senza gli Stati Uniti, sugli oneri per aiutare l'Ucraina. Questa, a differenza dell'Iran, è la loro guerra. La guerra contro l'Iran invece non è la loro guerra, l'hanno detto chiaramente gli europei e Donald Trump gliela sta facendo pagare. I leader europei, compresi quelli che avevano ottenuto lo status di favoriti come l'italiana Giorgia Meloni e il tedesco Friedrich Merz, subiscono uno dopo l'altro le ire di Trump. Il cancelliere tedesco per giunta subisce anche le ire delle élite politiche del suo paese, così abituate al legame transatlantico, da dimenticare che il subillatore è a Washington, non a Berlino. Ma anche su questo fronte qualcosa è cambiato. Finalmente lucidi, gli europei vedono gli Stati Uniti voltare le spalle all'Europa a un ritmo sempre più accelerato. Molto più significativo del ritiro di 5.000 soldati americani dal vecchio continente è la reazione di Trump alle dichiarazioni di Friedrich Merz, giudicate insolenti sulla guerra contro l'Iran. Trump ha annullato il dispiegamento in Germania di un battaglione equipaggiato con missili da crociera americani. Questo dispiegamento, deciso nel 2024 dall'amministrazione Biden, mirava a rafforzare la capacità europea di deterrenza nei confronti della Russia. L'idea era di colmare una debolezza dell'Europa, prive di queste armi di attacco in profondità. Lo scenario di un ritiro americano caotico, invece che un negoziato, invece che un ritiro negoziato e organizzato, non è più irrealistico, spiega Sylvie Kaufmann. La fiducia è svanita, l'urgenza in Europa è palpabile. Occorre stringere i ranghi, fare blocco intorno a Kiev, accelerare lo sforzo di riarmo, porre fine alle dipendenze. Di fronte a Vladimir Putin e Donald Trump, l'Ucraina sta agendo come un catalizzatore dell'autonomia dell'Europa. Privati del loro leader Viktor Orban, i primi ministri nazionalisti, lo slovacco Robert Fico e il ceco Andrej Babiš, hanno moderato le loro posizioni, hanno incontrato Volodymyr Zelensky, lo hanno fatto a margine del vertice della comunità politica europea, e Robert Fico, pur andando oggi a Mosca, non parteciperà alla parata. L'Europa, spiega Sylvie Kaufmann nelle conclusioni, è capace di cambiare software per affrontare la sfida di un abbandono americano? Questo è l'interrogativo centrale, ma ora anche un nuovo e appassionato sostenitore, Mark Carney, il primo ministro del Canada. Tra Donald Trump e Vladimir Putin da una parte, Volodymyr Zelensky e l'Europa dall'altra, Carney ha scelto l'Europa ed ha raggiunto il vertice della comunità politica europea a Yerevan. La lotta dell'Ucraina è la nostra lotta, ha detto, la sua causa, libertà, democrazia, sovranità è la nostra causa. L'ordine internazionale sarà ricostruito e sarà ricostruito a partire dall'Europa. Questo implica un piano per accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea, i mezzi per compensare il disimpegno degli Stati Uniti, servono unità e molta determinazione, ma ad ascoltare Mark Carney siamo tutti canadesi, conclude Sylvie Kaufmann, e c'è da augurarsi che in Europa la determinazione sia davvero simile a quella di Carney, l'impressione che a volte ci sono più cedimenti, come dimostra del resto anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con i cambi di rotta repentini nelle sue rapporti con Trump a seconda di quanti dazi il presidente americano decide di mettere sulle auto tedesche. A proposito di Merz, ci andiamo subito, l'editoriale di ieri del Paese, Merz debilitato. Friedrich Merz è arrivato alla cancelleria tedesca nel maggio 2025 con l'obiettivo di far uscire la prima economia d'Europa dalla stagnazione, stabilizzare il difficile rapporto con gli Stati Uniti di Trump e frenare l'ascesa dell'estrema destra alternativa per la Germania. Il risultato non è all'altezza delle aspettative. Il cancelliere cristiano-democratico ha appena compiuto un anno al potere con una crescita del PIL quasi nulla, senza aver adottato le riforme promesse, con una coalizione con i socialdemocratici nella quale le tensioni si moltiplicano e con AfD, Alternativa per la Germania, in testa in gran parte dei sondaggi. A complicare ulteriormente le cose, il faticoso tentativo di Merz di placare Trump compiacendolo si è rivelato fallimentare. Il cancelliere ha corteggiato il presidente americano, ha evitato di offenderlo. La strategia aveva una sua logica: mantenere in vita la NATO, evitare che gli Stati Uniti ritirassero del tutto il loro sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa e limitare i danni sui dazi per l'industria tedesca. L'obiettivo di Merz era guadagnare tempo e preparare la Germania e l'Europa al momento in cui Trump o il suo successore decideranno di tagliare i ponti con i vecchi alleati. Il piano è deragliato. Alla fine di aprile, durante una conferenza in una scuola, Merz ha detto che gli Stati Uniti stanno subendo un'umiliazione da parte dell'Iran. Frutto dell'improvvisazione, quella dichiarazione ha fatto infuriare Trump, che ha riservato a Merz parole altrettanto dure, se non di più. Il cancelliere non sa di cosa sta parlando, non c'è da meravigliarsi che la Germania vada così male, sia dal punto di vista economico che in altri ambiti. Trump ha poi annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani di stanza sul territorio tedesco. Non tutto è andato male a Merz in questi mesi, secondo il Paese. È riuscito a superare il limite costituzionale all'indebitamento per finanziare investimenti massicci in infrastrutture e ambiente. Il riarmo militare, se coordinato con i partner europei, sarà fondamentale per l'autonomia strategica dell'Unione Europea. Ma il cancelliere aveva un piano per l'economia e per contenere Trump e il piano non ha funzionato. Voleva sconfiggere l'estrema destra e invece l'estrema destra potrebbe ottenere le sue vittorie più significative alle elezioni regionali di settembre in Sassonia-Anhalt e Mecklenburg-Pomerania anteriore. Merz aspirava a porre fine al disordine e alla paralisi della coalizione a tre del suo predecessore Olaf Scholz. Oggi le dispute interne si riproducono e la sua popolarità cala ogni giorno. Tutto questo è una brutta notizia per gli europei. Un'Europa minacciata dalla Russia e pressata da Trump ha bisogno di una Germania stabile e di un cancelliere e un governo in grado di guidarla, così tra l'altro il Paese. A proposito di Trump, il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale su una sconfitta in tribunale sui suoi dazi, nuova sconfitta dopo la Corte Suprema, e il titolo è abbastanza significativo: Stato di diritto 2, dazi di Trump 0. Un'altra botta in termini di dazi, seguita da un'altra sconfitta giuridica per il presidente Trump. Con una maggioranza 2 contro 1, la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti giovedì ha dichiarato illegittimi i dazi imposti da Trump sulla base della sezione 122. Sebbene la Casa Bianca possa ricorrere ad altre leggi per colpire imprese e consumatori, la decisione è importante per lo Stato di diritto e per i limiti all'arbitrio presidenziale. L'effetto pratico potrebbe essere minimo, poiché la controversia legale probabilmente non sarà totalmente risolta prima che scada il termine dei 150 giorni per l'imposizione dei dazi sulla base della sezione 122. Questo accadrà il 24 luglio. Trump ha anche preparato nuovi dazi ai sensi di un'altra legge, la sezione 301, contro paesi specifici per presunte pratiche commerciali sleali. Ma il punto è un altro: con un risultato 2-0, Trump farebbe bene a fermarsi anche se in svantaggio. D'altra parte è difficile ricordare un altro presidente così entusiasta per una politica distruttiva economicamente e impopolare politicamente quanto i dazi di Trump, così tra l'altro il Wall Street Journal. Un'ultima segnalazione, perché non abbiamo più tempo, riguarda la guerra in Iran. L'urgenza della diplomazia, il titolo dell'editoriale che trovate su Le Monde, per gli Stati Uniti è tempo di mettere fine a questo conflitto devastatore. Devastatore per chi? Non tanto per l'Iran, ma per l'amministrazione Trump, la cui parola internazionale è raramente stata così svalutata. Le due parti dovranno rinunciare alle loro pretese massimaliste per permettere la riapertura di negoziati di sostanza sul programma nucleare iraniano. Così Le Monde, ci fermiamo per oggi, per questa settimana. Da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta e alla sua rassegna stampa internazionale. Fra pochissimo Lorenzo Randi con la rassegna di geopolitica. Vi ricordo alle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, cioè alle 7:35 stampa e regime a cura di Marco Taradas. Ma adesso andiamo ad ascoltare Lorenzo Randi, rassegna di geopolitica.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. La rassegna di geopolitica di sabato 9 maggio 2026. Anche oggi parliamo della crisi dello stretto di Hormuz e del precedente storico della crisi di Suez dal punto di vista delle Nazioni Unite. La unica segnalazione di oggi è un'analisi intitolata Il ruolo dell'Assemblea Generale ONU nella crisi di Hormuz. Lezioni da Suez. La fonte è un centro studi specializzato su multilateralismo, pace e sicurezza internazionale e Nazioni Unite. Centro studi che si chiama International Peace Institute, acronimo IPI. Analisi pubblicata il 20 aprile scorso. La recente decisione dell'Iran e ora degli Stati Uniti di bloccare lo stretto di Hormuz rappresenta ben più di una semplice escalation regionale. Essa incide su una delle rotte commerciali più strategicamente vitali dell'economia globale. Prima dello scoppio delle ostilità, il 20-25% circa delle spedizioni mondiali di petrolio e gas transitava quotidianamente attraverso questo stretto braccio di mare. La sua chiusura non solo sta rimodellando i mercati energetici, ma sta anche mettendo a dura prova un principio cardine dell'ordine internazionale, la libertà di navigazione. Uno sguardo indietro di 70 anni alla crisi di Suez chiarisce che questo tipo di confronto non è nuovo e che esistono precedenti su come la comunità internazionale può gestirlo. Allora, come ora, le questioni centrali erano il controllo delle rotte di transito strategiche, la sovranità nazionale e la risposta della comunità internazionale al coinvolgimento diretto delle grandi potenze e alla paralisi del Consiglio di sicurezza. La crisi di Suez ebbe inizio con la nazionalizzazione del canale di Suez da parte dell'Egitto e Francia e Regno Unito videro minacciati i propri interessi economici e geopolitici e insieme a Israele lanciarono un intervento militare nel 1956. Il Consiglio di sicurezza non fu in grado di reagire perché Francia e Regno Unito bloccarono qualsiasi risoluzione significativa con il loro diritto di veto. Ciò che seguì fu sorprendente. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, entrambi contrari all'intervento, aggirarono lo stallo nel Consiglio di sicurezza rivolgendosi all'Assemblea Generale. Invocando la risoluzione Uniti per la pace, Stati Uniti e Unione Sovietica convocarono una sessione speciale d'emergenza. Questa innovazione procedurale permise all'Assemblea Generale di formulare raccomandazioni per un'azione collettiva, quando il Consiglio di sicurezza non poteva intervenire. E l'Assemblea Generale fece molto più che approvare risoluzioni. Sotto la guida dello storico segretario generale Dag Hammarskjöld, le Nazioni Unite istituirono la loro prima armata di mantenimento della pace. La forza di emergenza delle Nazioni Unite, acronimo UNEF-PRIMO, dispiegata nella penisola del Sinai in Egitto. Il mandato della missione era chiaro: monitorare il cessate il fuoco successivo alle ostilità del 1956, stabilizzare la situazione nel Sinai e garantire il ritiro delle truppe straniere dal territorio egiziano. Insieme alle pressioni di Washington e Mosca, questo approccio portò Israele, Francia e Regno Unito al ritiro. Il canale rimase sotto il controllo egiziano. Di fatto, la comunità internazionale riuscì a contenere e incanalare un conflitto in escalation. La situazione odierna è diversa per complessità, ma non per logica. Oggi l'Iran sta usando lo stretto di Hormuz come leva in un conflitto che si è intensificato notevolmente a seguito degli attacchi militari americani e israeliani contro obiettivi iraniani. Il blocco dello stretto e qualsiasi tentativo di imporre pedaggi di transito viola i principi fondamentali del diritto del mare, in particolare il diritto di passaggio attraverso gli stretti internazionali, come codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, acronimo UNCLOS. Allo stesso tempo, oggi, il Consiglio di sicurezza si trova nuovamente in una situazione di stallo, perché Russia e Cina hanno recentemente posto il veto a una risoluzione volta a proteggere la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Questo ripropone il problema strutturale del 1956 ed è il seguente: quando gli attori chiave sono essi stessi parti in conflitto o mossi da interessi geopolitici, il Consiglio di sicurezza diventa inefficace. E la conseguenza logica è la stessa di allora. Lo slancio politico deve spostarsi verso l'Assemblea Generale, soprattutto perché una missione a guida NATO non è un'opzione realistica nelle condizioni attuali. Una missione a guida NATO verrebbe considerata di parte e non otterrebbe mai un mandato dal Consiglio di sicurezza, perché in ogni caso la Russia si opporrebbe fermamente. L'esperienza storica dimostra che l'Assemblea Generale è più di una semplice camera di dibattito. Infatti, l'Assemblea Generale può generare legittimità politica, riaffermare norme consolidate e avviare misure operative. Quando il Consiglio di sicurezza si trova bloccato, l'Assemblea Generale intervenne, istituendo organi investigativi e sostenendo le operazioni di pace. Sebbene le risoluzioni dell'Assemblea non siano giuridicamente vincolanti, come quelle del Consiglio di sicurezza, esse hanno un peso politico rilevante. Se un'ampia maggioranza di stati chiedesse la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, la pressione su tutte le parti sarebbe significativa. Praticamente ogni paese ha un interesse diretto a mantenere aperte le rotte commerciali, il che renderebbe fattibile un'ampia coalizione. Una iniziativa Uniti per la Pace oggi potrebbe includere diversi elementi. Una chiara posizione giuridica che identifichi il blocco come una violazione del diritto internazionale. Raccomandazioni per misure concrete, come l'istituzione di una missione internazionale di monitoraggio marittimo e una richiesta al segretario generale delle Nazioni Unite di promuovere gli sforzi di mediazione e preparare tale missione. Una terza parte, come le Nazioni Unite, rappresentate dal segretario generale, potrebbe contribuire a costruire la necessaria fiducia tra le parti dopo un possibile stallo negoziale e una situazione di conflitto reciprocamente dannosa. Però ciò richiederebbe un'attiva opera di persuasione e un impegno diplomatico personale da parte del segretario generale Antonio Guterres. Una presenza comandata ONU potrebbe svolgere funzioni simili a quelle della missione UNEF prima del 1956, e cioè monitorare il traffico marittimo, documentare gli incidenti, rafforzare la fiducia tra le parti e ridurre i rischi di escalation attraverso una presenza internazionale. Il principale vantaggio della missione risiederebbe nel suo carattere multilaterale, nella sua neutralità e nel suo fondamento in un mandato collettivo. Le ultime settimane hanno dimostrato che azioni militari o politiche unilaterali da parte di Israele, degli Stati Uniti o dell'Iran non hanno portato stabilità nella regione, non risolvono i conflitti strutturali. Una missione ONU, al contrario, non sarebbe uno strumento di un singolo Stato, ma l'espressione di interessi internazionali condivisi. Però le differenze con il 1956 sono significative. La crisi di Suez fu un conflitto relativamente circoscritto, con attori ben definiti e una controversia specifica. La situazione odierna invece è inserita in un complesso scenario regionale con implicazioni globali. Il programma nucleare iraniano, le sue capacità missilistiche e il ruolo di gruppi per procura come Hamas, Hezbollah e Houthi rappresentano linee di conflitto distinte che nessuna missione di Hormuz potrebbe risolvere. La lezione del 1956 non è che le Nazioni Unite possano risolvere tali conflitti in modo definitivo. La lezione è che possono contenere l'escalation e aprire la strada a soluzioni politiche. Una missione comandata ONU nello stretto di Hormuz non sarebbe quindi un punto di arrivo, ma un primo passo in grado di rallentare le dinamiche militari, mantenere aperti i canali di comunicazione e favorire i negoziati. Le iniziative diplomatiche restano essenziali. Gli sforzi di mediazione da parte di singoli stati, come il Pakistan o altri attori regionali, possono contribuire a colmare le lacune nel breve termine. Però una stabilità duratura richiederà un quadro multilaterale più ampio, che includa tutti gli attori rilevanti nella regione. In un momento in cui il Consiglio di sicurezza è spesso paralizzato, gli Stati membri devono utilizzare l'Assemblea generale in modo più assertivo, ma ciò richiede anche leadership. Serve quindi un segretario generale delle Nazioni Unite disposto ad assumersi rischi politici e a sfruttare appieno il margine di manovra istituzionale anziché optare per la prudenza, come è stato spesso accusato di fare Antonio Guterres dai critici. Il segretario generale comunque potrebbe svolgere un ruolo decisivo nell'attuazione del mandato dell'Assemblea generale. Doug Hammarskjöld, ha fatto proprio questo durante la crisi di Suez, contribuendo alla creazione della missione UNEF-PRIMA, la prima operazione armata di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Un approccio altrettanto innovativo e necessario oggi. Il blocco dello stretto di Hormuz rappresenta una prova della capacità di azione della comunità internazionale e del suo impegno a favorire un ordine basato sulle regole. I parallelismi con Suez non sono casuali, riflettono schemi ricorrenti che coinvolgono punti strategici di strozzatura, interessi delle grandi potenze e stallo istituzionale all'interno del sistema delle Nazioni Unite. La risposta del 1956 non fu perfetta, ma fu efficace. Dimostrò che l'Assemblea Generale può agire quando il Consiglio di Sicurezza non può. Questa opzione esiste ancora oggi, soprattutto se gli stati più piccoli o di medie dimensioni scelgono di agire collettivamente. Questa è l'analisi intitolata Il ruolo dell'Assemblea Generale ONU nella crisi di Hormuz. Lezioni da Suez. La fonte è il Centro Sodi, International Peace Institute, acronimo IPI, analisi pubblicata il 20 aprile scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 9 maggio 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
1: 7:10 minuti, 9 maggio 2026, sabato. Buongiorno agli ascoltatori, vi ricordo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa delle 7:35 con Marco Taradas quest'oggi, e adesso invece spazio trasnazionale a cura di Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Financial Times, i deputati laboristi chiedono a Keir Starmer di dimettersi dopo la pesante sconfitta elettorale. Il partito Reform UK di Nigel Farage ottiene grandi risultati nei consigli comunali inglesi, mentre i partiti nazionalisti trionfano in Scozia e nel Galles. Sir Keir Starmer sta affrontando crescenti richieste di dimissioni, scrive il Financial Times, dalla carica di primo ministro dopo una serie disastrosa di risultati elettorali per il partito laborista, mentre Reform UK di Farage ha compiuto un'avanzata storica in tutta la Gran Bretagna. Venerdì Starmer ha ribadito che non si dimetterà per non precipitare il paese nel caos, ma la sua presa sul potere si è indebolita dopo che il suo partito è stato annientato nelle città inglesi della classe operaia e umiliato in Scozia e Galles. La prima ministra gallese del partito laborista, la baronessa Morgan, ha chiesto al governo di Starmer di tornare ad essere il partito della classe operaia, mentre annunciava le sue dimissioni e ammetteva la sconfitta nel suo seggio. Man mano che si accumulavano i risultati negativi nelle elezioni locali e decentrate, i deputati laboristi hanno iniziato a chiedere a Starmer di andarsene o fissare una data per la sua uscita di scena. Il deputato di sinistra, Ian Lavery, ha dichiarato: Keir Hardy ha fondato il partito laborista, potrebbe essere un altro Keir Starmer a porre fine al partito per sempre. Curiosa l'apertura del Times of India, alti 1,20 m, con tute spaziali e caschi. I dossier dell'FBI sugli UFO appena resi pubblici rivelano affermazioni bizzarre. Documenti dell'FBI recentemente declassificati riportano testimonianze straordinarie di piccole figure in giacca e cravatta che uscivano da misteriosi velivoli durante un'ondata massiccia di avvistamenti negli anni 60. Vediamo l'Ucraina, il Kiev Independent, Trump dichiara una guerra di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Kiev Post, l'Ucraina e la Russia hanno concordato un importante scambio di prigionieri che coinvolge 1.000 detenuti per ciascuna parte, insieme a un cessate il fuoco temporaneo dal 9 all'11 maggio. Il presidente Zelensky ha affermato che l'accordo mediato dagli USA dà la priorità al ritorno di prigionieri ucraini rispetto a considerazioni simboliche legate al conflitto. La TASS ci dice che il mondo deve ascoltare l'avvertimento della Russia a Zelensky e comprendere l'importanza del momento. Parole della portavoce del Ministero degli Affari Esteri Zakharova. Vediamo il Guardian. Gli Stati Uniti attendono una risposta dall'Iran sulle proposte di accordo di cessate il fuoco, lo afferma Rubio. Gli sforzi diplomatici proseguono nonostante i combattimenti degli ultimi giorni nello stretto di Hormuz e nelle zone circostanti. Sempre sul Guardian, il futuro del Regno Unito è nell'Unione Europea dopo il fallimento della Brexit, lo affermano i Verdi europei. Esclusiva, la co-presidente Vula Tezzi sostiene che sia giunto il momento di avviare il dibattito, mentre viene concordata una dichiarazione in occasione della riunione annuale della leadership a Bruxelles. Vediamo Le Monde, è stata individuata una marea nera a largo dell'isola di Karg in Iran. Secondo le immagini satellitari diffuse venerdì dall'osservatorio CHEOPS, la chiazza di petrolio sta andando alla deriva verso il sud del Golfo Persico e sembra improbabile che venga trattata in modo adeguato. La sua origine al momento è sconosciuta, il New York Times la stima in 50 chilometri quadrati. El País, Tenerife si prepara all'arrivo della nave da crociera con un focolaio di hantavirus. Mi dispiace per loro, ma ho paura. L'arrivo della nave suscita nervosismo tra la popolazione locale e la classe politica delle Canarie. Vediamo la stampa medio orientale, Times of Israel. Trump afferma di aspettarsi stasera una risposta iraniana all'ultima proposta statunitense. Jerusalem Post, Trump avvierà il progetto Freedom Plus se i colloqui con l'Iran falliranno. Analisi di Jonathan Liss Suarez. Netanyahu è l'unico responsabile della sicurezza dello Stato di Israele? Dipende da quando glielo si chiede. Giustifica la controversa nomina del suo ex segretario militare a capo del Mossad, affermando che solo il primo ministro è responsabile della sicurezza, tuttavia ha costantemente evitato di assumersi questa responsabilità personale dagli attacchi del 7 di ottobre. Arab News, l'Unione Europea e i paesi del Golfo, partner nell'affrontare le sfide di un mondo in fermento. Sabato, giornata dell'Europa, celebra l'anniversario della dichiarazione Schuman del 50, scrive Christopher Farnaud, che ha posto le basi dell'Unione Europea moderna, un progetto politico fondato sull'interdipendenza anziché sulla rivalità, sul diritto anziché sulla forza, sulla collaborazione anziché sulla frammentazione. Non si tratta di una semplice commemorazione, ma di un monito. In un mondo in rapida evoluzione come quello odierno, la collaborazione è in più importante che mai. Gianpiero Gramaglia.
5: Se gli sviluppi della guerra all'Iran, dopo una giornata di sostanziale apparente stallo sia delle ostilità che dei negoziati, ma anche vicende di politica interna, con uno smacco per i democratici che potrebbe pesare sull'esito delle elezioni di midterm del 5 novembre, e persino la storia degli incontri ravvicinati, tu l'hai già citata dalla stampa britannica, di incontri ravvicinati del terzo tipo, con il rilascio di immagini finora inediti di UFO o presunti tali. Niente o poco spazio invece per l'Ucraina e per la sua tregua di 3 giorni. Questa mattina c'è più varietà del solito nelle scelte dei maggiori media USA, almeno rispetto agli ultimi 70 giorni, quando il conflitto con l'Iran ha sovente monopolizzato i titoli di testata. Il New York Times scrive: gli Stati Uniti sparano su petroliere e Teheran accusa Washington di attacchi spericolati. Il giornale cita il segretario di Stato USA Marco Rubio, ieri in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Giorgia.
4: Giampiero, non ci sentiamo
5: della
4: più.
5: Difesa, ecco. Antonio Tajani. Una risposta da Teheran alle ultime proposte americane, risposta che non è però venuta, almeno per quanto ne sappiamo finora. Con Meloni e gli altri suoi interlocutori italiani, Rubio, secondo Euronews, ha parlato dei rapporti degli USA con l'Italia e con l'UE. Gli è stata ribadita la disponibilità italiana e di altri paesi a una missione nello stretto di Hormuz dopo la guerra, e gli è stato confermato il no ai dazi di Trump che, secondo l'ultima versione fornita dal presidente USA alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dovrebbero scattare il 4 luglio. Rubio ha promesso sviluppi nei negoziati con l'Iran e si è lamentato del fatto di non poter contare sugli alleati europei. È un problema, ha detto. Il New York Times dà anche notizia di nuove sanzioni americane sui programmi iraniani per missili e droni e segnala, anche questo è già stato ripreso da altri media internazionali, segnala una larga chiazza di petrolio individuata al largo di un importante deposito iraniano la cui origine non è chiara. Per la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, scelto dopo l'uccisione del padre Ali Khamenei, vittima il 28 febbraio della prima ondata di bombardamenti israeliani, Mojtaba, pur ferito, secondo la CNN, sta ancora modellando la strategia iraniana, contraddicendo voci fin qui insistenti e alimentate dalla sua assenza dalla scena pubblica, non è più stato né visto né sentito dall'inizio del conflitto,

0: che Axios conferma l'attesa di una risposta al piano di pace in una paginetta proposto dagli Stati Uniti. Il Wall Street Journal torna sulla saga dei 20.000 marittimi sulle navi alla fonda nel Golfo Persico e fuori dallo stretto di Hormuz. Molti di loro sono ormai a corto di viveri e di generi di prima necessità e non hanno idea di che cosa li attende. Diverse le scelte, molto rapidamente le cito, del Washington Post sull'imminente licenziamento del capo dell'Agenzia per i Farmaci degli Stati Uniti, che pagherebbe le sue scelte sui vaccini. Politico annuncia la sconfitta elettorale in Virginia, la sconfitta da parte della Corte Suprema della ridistribuzione dei distretti che avrebbe avvantaggiato i democratici. Infine Fox News fa il titolo di apertura su quegli strani vicini che sarebbero gli inquilini degli UFO. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, buon weekend, a martedì mattina 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno a Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, ospite di oggi di Spazio Transnazionale, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Apertura del Financial Times, Danilo, gli Stati Uniti impongono sanzioni a società cinesi per aver presumibilmente aiutato l'Iran. Secondo il Dipartimento di Stato, tali gruppi avrebbero fornito immagini satellitari che avrebbero permesso a Teheran di colpire le forze americane in Medio Oriente. Che notizia è?
2: Ma mi sembra una notizia per alcuni versi rilevante, per altri versi nella normalità che precede l'incontro fra Xi Jinping e Trump il 14-15 maggio, nel senso che da una parte è altamente probabile, anzi è da tempo che lo si dice, che i cinesi hanno fornito appunto queste immagini satellitari che poi sono state utilizzate dall'Iran per colpire alcune postazioni americane e probabilmente anche dei paesi del Golfo. Quindi questo mi pare di capire anche che gli Stati Uniti abbiano rese note queste immagini che hanno in qualche modo intercettato. Quindi c'è questo aspetto sicuramente, ma c'è anche l'aspetto che prima dell'incontro che ci sarà la settimana prossima c'è questo scambio, diciamo così, di impressioni muscolari, nel senso che nei giorni scorsi anche Pechino era intervenuta bloccando per esempio un accordo che aveva fatto Meta, la società di Zuckerberg, un'acquisizione di una società Manus per più di 2 miliardi di dollari, era una start-up basata a Singapore ma di proprietà e sviluppata da cinesi, è stata bloccata questa operazione da Pechino. Molti l'hanno letto proprio in previsione dell'incontro che ci dovrebbe essere, che ci sarà il 14-15 maggio, per dimostrare che comunque anche oltre che i colloqui, anche i muscoli e i rapporti di forza ci sono. Quindi rientra, credo, un po' in tutto questo aspetto.
1: Ieri sull'incontro che citavi ha aperto l'Economist, ieri ne dico il nuovo numero, titolo di copertina, il culmine del sospetto, il vertice Trump-Xi metterà in luce una coppia disfunzionale, la vulnerabilità reciproca non può sostituire la leadership globale. A volte si sente dire, si legge nel sommario non da ultimo dal presidente Trump, che gli Stati Uniti e la Cina costituiscano ormai il G2, un duo di superpotenze alla guida del mondo. È un pensiero inquietante. Da una parte c'è un leader che tratta gli alleati come burattini e sta smantellando le istituzioni che per decenni hanno garantito la stabilità globale. Dall'altra c'è un regime autoritario che maltratta i propri vicini e alimenta silenziosamente conflitti internazionali che potrebbe invece contribuire a placare. Che ne pensi?
2: Ma penso che sia un'analisi corretta e sicuramente interessante. Un G2 sicuramente non è G2 che noi potremmo immaginare come qualcosa di tentativo di governare il mondo diviso fra Stati Uniti e Cina. È un G2 che è in grave difficoltà. Secondo me sia gli Stati Uniti che la Cina hanno paura in qualche modo, hanno paura l'uno dell'altro, nel senso che ormai da tempo è palese che probabilmente si andrà in qualche modo a uno scontro tra Stati Uniti e Cina, che non è necessariamente uno scontro armato, ma uno scontro probabilmente economico, uno scontro soprattutto sulle tecnologie.

0: e soprattutto sull'intelligenza artificiale, che è al cuore di questo confronto anche geopolitico, naturalmente. E nessuno dei due è pronto a questo scontro fino in fondo. La Cina è ossessionata dal problema della sicurezza in tutta una serie di settori, anzi in tutti i settori probabilmente, ha posto la sicurezza prima di tutto. Xi Jinping è stato chiarissimo su questo praticamente sin da quando è salito al potere nel 2012, e si sente in alcuni casi in pericolo anche di attacchi verso l'esterno, e quindi ha dato, anche in aprile sono state stabiliti due regolamenti nuovi che danno dei poteri ulteriori alle autorità per fermare tutta una serie di azioni che potrebbero, sia interne che arrivano dall'estero, che potrebbero essere pericolose dal punto di vista del Partito Comunista Cinese. Dall'altra parte anche gli Stati Uniti non sono pronti a uno scontro, chiamiamolo così, uno scontro importante o uno scontro definitivo, nel senso che hanno tutta una serie di debolezze e quindi stanno cercando di rafforzarsi, per esempio sulla questione delle terre rare, che è decisiva per lo sviluppo tecnologico dell'intelligenza artificiale. Hanno fatto alcune società americane hanno fatto un'acquisizione recentemente, per esempio in Groenlandia, dove c'è un grosso deposito, uno dei maggiori depositi mondiali di terre rare, e stanno cercando di costruire le catene di fornitura in questo settore. In più stanno rafforzando la loro presenza in alcuni punti del continente americano, dove sono intervenuti fortemente i cinesi con investimenti, per esempio è chiaro il caso del Venezuela, è chiaro il caso di Cuba probabilmente, e anche quello del canale di Panama, dove gli Stati Uniti hanno operato per espellere due società cinesi che controllavano l'ingresso dei due porti del canale di Panama. Quindi tutte e due si stanno preparando, credo io, perché si sentono insicuri, si sentono minacciati e non sanno come si svilupperà questo scontro. Quindi anche l'incontro del 14 e 15 maggio sarà in qualche misura segnato da questa situazione. La cosa positiva che potrebbe esserci è che forse parleranno di commercio, parleranno forse di Taiwan, parleranno di Iran e così via, forse troveranno un accordo per stabilire una contatto in qualche maniera, un guardrail nel quale poter discutere tra Cina, tra Pechino e Washington, i rischi posti dall'intelligenza artificiale dal punto di vista della sicurezza internazionale, nel senso che l'intelligenza artificiale potrebbe essere estremamente pericolosa dal punto di vista militare in particolare, soprattutto se non si tenessero conto gli interventi umani che devono essere garantiti, per esempio nella gestione del nucleare, ma non solo del nucleare.
1: In 30 secondi, Danilo, commentiamo sempre dal Financial Times di oggi: esportazioni cinesi registrano un aumento del 14% in vista del vertice di cui parliamo. Il consistente surplus commerciale dimostra, scrive il quotidiano britannico, che i dazi statunitensi hanno avuto un impatto minimo sulla competitività del settore manufatturiero del paese.
0: No, su questo non ci sono dubbi, direi, però le esportazioni cinesi, che sono uno dei più grandi problemi che hanno le economie del mondo, perché sono in base da merci cinesi, sicuramente sono uno dei problemi che saranno probabilmente discussi dal vertice tra Trump e Xi Jinping. Detto questo, le esportazioni non vanno tanto verso gli Stati Uniti, vanno molto verso l'Europa, verso i paesi del sud-est asiatico e i paesi, chiamiamoli così, emergenti. Quindi il problema è sicuramente serio, anche perché la politica di Xi Jinping, che è stata ribadita dall'ultimo congresso del partito e è centrale nel prossimo piano quinquennale, è quella della cosiddetta autosufficienza, grandissime esportazioni ma sempre meno importazioni, sempre meno, perché l'autosufficienza è dal punto di vista della sicurezza, come si diceva prima, è l'elemento centrale in questo momento della politica cinese, della politica economica, ma non solo economica.
1: Grazie a Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, è stato un piacere come sempre, buon weekend Danilo.
0: Grazie anche a voi.
1: Un italiano, ricercato nel nostro paese per presunto traffico di stupefacenti, è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia, ce lo dice l'ANSA, da Santo Domingo. Abbiamo terminato per oggi, torniamo martedì sempre alle 7:10. Grazie a Piero Scaldaferri, regia, la linea torna in studio a Roberta Iannuzzi.
2: Sono le 7:30 minuti, grazie a Francesco De Leo e ai suoi ospiti. Vi ricordo ancora l'appuntamento con Stampa e Regime a cura di Marco Taradas alle 7:35. Poi al termine, alle 9, andremo in onda in diretta con la seconda giornata del convegno sull'agricoltura e il futuro che Radio Radicale segue. Nel frattempo continuiamo con le notizie internazionali. Intanto oggi, 9 maggio, ricorrono due date importanti. La festa dell'Europa, il 9 maggio del 1950 Robert Schuman presentò la dichiarazione che avrebbe dato origine alla costruzione europea, ed è anche in Italia la giornata nazionale delle vittime del terrorismo, che è stata istituita in ricordo dell'assassinio di Aldo Moro, il cui corpo fu ritrovato in via Caetani a Roma il 9 maggio del 78. Si apre oggi a Budapest una nuova era politica, una nuova stagione politica. Il Parlamento ungherese si insedia nella sua sessione inaugurale, si chiude formalmente l'era Orban, che ha dominato la scena ungherese per 16 anni, e Péter Magyar, il leader del partito Tisza, vincitore delle elezioni dell'aprile scorso, presta giuramento come primo ministro. Ne parlano oggi diversi quotidiani internazionali, in particolare quello spagnolo El País, in un lungo reportage da Budapest, mentre il sito ungherese Telex descrive i dettagli simbolici e politici di questa giornata. La sessione inaugurale è stata convocata infatti eccezionalmente di sabato, su richiesta proprio del partito Tisza, per abbinarla a una festa popolare in piazza. Già nelle settimane scorse Magyar aveva moltiplicato i gesti simbolici di discontinuità: il ritorno della bandiera dell'Unione Europea sulla facciata del Parlamento, la nomina di numerose donne in ruoli chiave, tra cui la presidenza dell'Aula, e la presenza di 4 deputati rom nella nuova maggioranza. La scelta di includere rappresentanti rom non è casuale. L'Ungheria ha una delle comunità rom più numerose d'Europa, circa l'8% della popolazione, storicamente ai margini della vita politica e sociale. Orban non aveva mai fatto nulla per integrare questa comunità nelle istituzioni, anzi alcune sue politiche, dai programmi di lavoro obbligatorio ai tagli al welfare, avevano colpito in modo sproporzionato proprio le fasce più povere della popolazione rom. Magyar invece ha nominato Kosegi Christian vicepresidente del Parlamento, della prima volta dalla transizione democratica del 1989 che un esponente rom raggiunge una carica parlamentare così alta. Tisza ha ottenuto, lo sappiamo, una grandissima maggioranza, una super maggioranza dei 2/3, quindi ribaltando esattamente quella che Fidesz deteneva da 16 anni, e Telex avverte che i gesti simbolici non basteranno comunque. La nuova maggioranza dovrà varare entro l'estate una raffica di riforme legislative per sbloccare i fondi europei congelati, gestire l'agenda parlamentare molto intensa e dimostrare, a differenza di Orban, di non trasformare il Parlamento in una macchina da voto automatica. Queste sono le notizie che arrivano dall'Ungheria. Le altre le avete già sentite in spazio transnazionale e riguardano il Regno Unito, però attraverso il New York Times forse possiamo leggere anche un'analisi del voto, perché quello che emerge, più che il dilagare di riforme, la sconfitta dei Labour, è una frammentazione politica senza precedenti nelle local elections di giovedì nel Regno Unito. Riforme UK di Nigel Farage guadagna oltre 1.000 seggi nei consigli comunali inglesi, conquista 6 municipalità, ottiene risultati significativi anche in Galles, ma La quota di voti nazionali stimata per Reform è attorno al 27%, questo nota in particolare Politico nella sua newsletter. 27%, quindi inferiore al 32% delle amministrative del 2025. Il sistema uninominale aveva amplificato i successi l'anno scorso, ora quella rendita di posizione si sta erodendo. Il Labour perde il controllo di oltre una dozzina di consigli, subisce una debacle storica in Galles, dove governa da 100 anni e dove la stessa leader del governo gallese, Eluned Morgan, ha perso il seggio e cede terreno sia a destra verso Reform sia a sinistra verso i Verdi. Quindi una tenaglia che paralizza qualsiasi risposta strategica coerente. Non si può spostare più a sinistra, non si può più spostare più a destra, perché appunto perderebbe voti a favore dei conservatori o a favore dei Verdi. Emblematica la situazione di Newcastle upon Tyne, dove Labour ha perso seggi in ogni circoscrizione sia a favore di Riforma che dei Verdi in proporzioni quasi identiche. Tra i colpi più duri per il partito, Labour ha perso il controllo di Leeds, il feudo della cancelliera Rachel Reeves, e Riforma ha conquistato tutti e 22 seggi difendibili a Wigan, la città della ministra della cultura Lisa Nandy. Anche Sunderland, città della ministra dell'istruzione Bridget Phillipson, è caduta in mano a Farage. A Thameshead, il feudo dell'ex vice premier Angela Rayner, Reform ha vinto 18 seggi su 19. Il premier Keir Starmer ha dichiarato che non si dimetterà, ma il New York Times ricorda che è percepito come debole, inefficace trasversalmente a tutti gli elettorati. Ci sono dei deputati, sì, che hanno chiesto le sue dimissioni, ma insomma sono un numero relativo rispetto a quella che è la super maggioranza anche qui dei laburisti in Parlamento, comunque una maggioranza forte in Parlamento. Più di 10 deputati, scrive il New York Times, hanno pubblicamente chiesto la sua uscita o quantomeno un cambiamento significativo urgente, ma è difficile che sia, diciamo, che vada in porto questa richiesta. Il principale candidato alternativo resta Andy Burnham, sindaco di Manchester, ma non ha un seggio in Parlamento e le sue ambizioni incontrano ostacoli interni. La prospettiva più credibile è che Starmer rimanga per ora. I mercati venerdì hanno reagito positivamente alla sua conferma, ma che difficilmente possa guidare il Labour alle prossime elezioni politiche che sono previste entro il 2029. I conservatori, pur perdendo oltre 230 seggi, registrano un risultato meno peggio rispetto all'anno scorso, conquistano Westminster. I liberal democratici avanzano però con numeri modesti. I Verdi, sotto la nuova leadership di Zach Polanski, conquistano sindacature in diversi comuni, ma poi ne parleremo più avanti nel corso della giornata. Adesso andiamo ad ascoltare Marco Taradas con Stampa e Regime.
3: Sabato 9 maggio, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i titoli dei giornali sono generalmente dedicati a due argomenti. Il primo è l'incontro tra Meloni e Rubio che c'è stato ieri, e generalmente i giornali parlano di gelo, qualche giornale azzarda sul disgelo, fra questi a segnalare La Repubblica, ma tutto sommato quello che è il risultato che sembra emergere dalla lettura dei giornali è che in realtà l'incontro sia stato abbastanza inutile, anche perché il rimando costante è soprattutto da parte di Rubio è stato quello: decide alla fine Trump. Quindi per quanto concerne il nostro governo, Meloni è stata molto sulle sue, molto guardinga, e non è uscito sostanzialmente nulla di diverso da quello che era il giorno precedente. L'altro argomento è il delitto di Garlasco e l'incriminazione prossima di Sempio, su cui i giornali hanno atteggiamento duplice: da una parte molto spazio alla cronaca, molto spazio alle intercettazioni che chissà come arrivano nelle redazioni dei giornali tutti i giorni, fresche come l'uova, e che danno la possibilità quindi di articoli di cronaca costante. L'altro atteggiamento, soprattutto nei giornali che danno più risalto, aprono le prime pagine con questa vicenda è quello dello scetticismo rispetto a questo, a questa nuova versione dei fatti, e soprattutto non tanto sull'innocenza di chi si è fatto già qualche lustro di carcere, ma soprattutto dubbio sulla colpevolezza o almeno sulle prove raccolte ai danni del nuovo indagato Sempio, quindi chi apre su questo tema, in realtà, come il giornale Libero, La Verità, manifesta dubbi. Ad esempio sul giornale c'è l'articolo di Faccio, ma così Belpietro sulla Verità. Anche il Dubbio e il Riformista aprono su questo tema, ma contestualizzandolo sulla crisi generale della giustizia e quindi di come le cose dovrebbero cambiare, ma non cambiano. Due quotidiani che hanno sostenuto il sì al referendum, pur non essendo il Dubbio in particolare molto amico del governo. Gli altri argomenti riguardano naturalmente le guerre in corso, quelle in Medio Oriente, con ancora scontri a fuoco nel Golfo, mentre si continua a parlare di possibili incontri che però non avvengono. Interessante è sul Domani l'intervista a un ex primo ministro, qualcosa del genere, di Hezbollah, che ci rappresenta la sua situazione, naturalmente in termini di resistenza a Israele, ma che poi ci aiuta attraverso alcune frasi a capire meglio. Sulla Russia, oggi ci sarà la parata militare sulla Piazza Rossa, turbata però dalla preoccupazione che ci siano i droni ucraini che si affacciano, ma ieri c'è stato un aiuto, dicono alcuni giornali, la presento in questo modo, un aiuto di Trump, perché Trump ha sostenuto la tregua e quindi anche Zelensky potrebbe essere, cioè se mai avesse avuto la tentazione di fare il colpo sulla Piazza Rossa, nonostante le minacce di Putin, dovrebbe aver cambiato idea. Sull'Ucraina, da segnalare un sondaggio sulla Verità e un'altra sul Domani, interessante quello sul Domani perché è tutto interno al Partito Democratico e lo vedremo. L'altro tema, Israele, per due motivi: perché ieri c'è stata una forte contestazione nell'interno, nei paraggi della Biennale di Venezia. I Propal, che sono intervenuti 2-3 mila persone, hanno cercato di rompere, scontri con la polizia, le solite cose, e ci sono articoli su questo e anche da segnalare su Albanese che è stata premiata in Spagna. Sul Corriere della Sera si nota come la singolarità di tutte le sinistre europee che continua a premiare Francesco Albanese nonostante tutto ciò che rappresenta rispetto a Israele, rispetto al mondo palestinese, oppure grazie a tutto ciò che rappresenta. Posizione molto diversa compare in uno dei fondi editoriali del Foglio questa mattina. Sulla Biennale oggi ci saranno altre manifestazioni, oggi tutte incentrate sul padiglione russo, contro il padiglione russo, organizzate da varie associazioni, Europa Radicale fra queste, fra le prime, e poi però tanti altri momenti di protesta che si riuniranno davanti alla Biennale dopo aver attraversato la città di Venezia. Titoli sulla economia, oggi in particolare sulle due temi sulle energie rinnovabili, perché il Sole 24 Ore cita la sollecitazione del presidente della Confindustria Orsini e il Foglio intervista il ministro Pichetto Fratin, ma Fratin, come di consueto, apre anche al nucleare. Vedremo se qualche cosa si concretizzerà su questo. Comunque ci sono molti articoli che ripetono questa necessità, ma ancora iniziative concrete non si vedono. Sui dazi, un intervento di Davide Giacalone sulla prima pagina della Ragione. Poi c'è il caso Minetti, perché il fatto che ieri è stato che ha aperto la questione ed è stato minacciato di un'azione legale da 250 milioni di dollari fatta negli Stati Uniti, oggi rilancia con un editoriale di Travaglio che però non porta nessun elemento in più rispetto a quelli che stanno verificando le autorità italiane. Anzi, qui c'è la rivolta di Travaglio contro la giustizia italiana, perché tratta i magistrati che se ne stanno occupando come gli osti che per confermare la bontà del proprio vino rispondono da soli e senza inchieste particolari alla domanda sulla bontà della loro inchiesta. Però il Domani ci aiuta forse a capire qualcosa di più, pur sostenendo come d'abitudine la tesi del Fatto Quotidiano. Poi ci sono temi che riguardano il mondo radicale che vorrei citare. Sulla pagina sull'Unità di Nessuno Tocchi Caino ci sono due articoli, uno è Francesco Scopelliti che ricorda la relazione difficile e importante fra Tortora e Pannella, e sempre su Nessuno Tocchi Caino un articolo che ricorda Olivier Dupuy, un dirigente radicale molto importante, scomparso nei giorni scorsi, la cui figura per il momento resta tutta interna però al mondo radicale. E sulle carceri l'Avvenire, che ci dà la notizia che sono arrivati a 64.000 i detenuti nelle carceri italiane, superando i record degli anni precedenti, record negativi ovviamente degli anni precedenti. Ci sono stati anche dei suicidi nei giorni scorsi che portano verso il numero 20, il numero dei suicidi, un suicidio anche di un agente penitenziario. Sulla Stampa si parla del 50° anniversario del grande processo contro le Brigate Rosse che si svolge a Torino, e c'è anche un riferimento al ruolo che ebbe allora segretaria del Partito Radicale Adelaide Aglietta, ma lo vedremo tra breve. Io comincio da questi argomenti prima di dedicarmi alle prime pagine dei giornali. Vado sull'Unità e volevo citare innanzitutto il titolo della pagina di Nessuno Tocchi Caino, che è questo: è lì che Marco e Enzo continuano a vivere in chi lotta per la giustizia giusta. Genio e sregolatezza Pannella, talento e disciplina Tortora, che dopo la vicenda giudiziaria disse: sono liberale perché ho studiato, sono radicale perché ho capito. Un sodalizio che ha lasciato il segno portando la ribalta alla necessità di riforme irrinunciabili sul diritto alla vita e la vita del diritto. Vi segnalo anche, lo vedremo fra poco, che sulla Verità c'è un articolo che denuncia la posizione del PD contrario alla targa in ricordo di Pannella. Ora lo vedremo in particolare. L'altro articolo che dicevo, addio Olivier Dupuy, il funambolo che danzava sul filo fra l'Europa e il mondo, è firmato da Igor Boni e Silvia Manzi, che sono due dirigenti di Europa Radicale. E tra l'altro cito un passaggio: Si ricorda come siano stati tanti messaggi di coloro in tutte le parti del mondo che hanno inviato alla moglie di 2P, i messaggi di ringraziamento per l'attività di 2P. Scrivo fra l'altro Boni e Manzi, ricordando come nel 1985 Dupuy rifiutò il servizio militare e anche quello civile in Belgio, parlando non di obiezione di coscienza ma di affermazione di coscienza, e dichiarando che la vera difesa europea passava dalla fine dell'appeasement con l'Unione Sovietica e della guerra per fame nel sud del mondo. E così all'inizio degli anni 2000 denunciò l'illusione di un ordine globale pacifico fondato su un negoziato puramente affaristico con gli imperialismi russo e cinese. Ha continuato con gli arresti, con i lunghissimi scioperi della fame, a dare corpo a una politica non violenta, unica e straordinaria, di una attualità accecante. Poi si continua questo articolo ricordando proprio le diverse occasioni in cui Dupuy fu protagonista di iniziative non violente in diverse parti del mondo. La cosa che ho citato, che riguarda Pannella, volevo andare prima ho detto forse la verità, ma sul Libero, Piero Senaldi. Andiamo a cercare dunque l'articolo che compare sul Libero, eccolo quasi qua. Piero Senaldi, no del PD alla targa, cosa c'è dietro la battaglia della sinistra contro Pannella, e si ricordano tutti gli scontri che soprattutto da parte del Partito Democratico, del Partito Comunista e anche di qualche edizione successiva del Partito Comunista avvennero contro Pannella. Si domanda a Senaldi perché dopo così tanto tempo Pannella fa ancora paura al PD, eppure il leader radicale è stato il grande precursore alfiere delle battaglie per i diritti civili in Italia, che poi sono il vero nucleo identitario, l'anima del partito di Alice Schlein. Questo pensa Senaldi. Dal divorzio all'aborto, dall'obiezione di coscienza all'attenzione per i detenuti, all'amore senza limiti, homo e trans, all'antiproibizionismo, tutto ciò che oggi nel cosiddetto campo largo sa di libertà ha un retrogusto di Pannella. La chiave inglese qualcosa c'entra, perché tutte le sue battaglie il leader radicale le ha portate avanti nel segno della non violenza, schifando le piazze con i sanpietrini in mano, con le quali la sinistra ancora non riesce a tagliare il cordone ombelicale, scrive Senaldi. C'è dell'altro però: Pannella era un uomo libero, senza infrastrutture e antipartitico. La sinistra tradizionale. Antipartitico non direi, comunque la sinistra, tante cose non direi, ma antipartitico in particolare, la sinistra tradizionale, anche quella di oggi, post-comunista ma ancora impregnata di dogmatismo, ideologica, quindi prigioniera, lo si vede proprio negli eccessi woke che hanno caratterizzato la sua difesa dei diritti civili, e su questo forse Senaldi qualche ragione ce l'ha. Poi continua l'articolo, e il PD che si affanna a boicottare il leader radicale è una nemesi, l'inevitabile punizione che la sinistra vuole infliggere a chi ne ha sempre contestato l'autoritarismo culturale. Senaldi sostiene che la targa dovrebbe stare in Piazza Argentina e che il PD non vuole. Ci sono altre tesi, c'è chi ha proposto anche nel mondo radicale la Piazza Navona, perché era il luogo in cui si svilupparono le grandi prime manifestazioni radicali. Comunque questo articolo intitolato Battaglia postuma del PD contro Marco Pannella almeno dà un riconoscimento al ruolo di Marco Pannella, che molto più spesso viene da destra, questo va detto, che è da sinistra. E ancora su volevo citare sui temi della giustizia l'inserto del Riformista, è molto interessante oggi, perché parla delle conseguenze non solo del referendum, ma anche di recenti sentenze della Corte Costituzionale che danno ancora maggior rilievo al ruolo del pubblico ministero e sollecitano il pubblico, ordino se vogliamo, sono sentenze della Corte, richiamano comunque il pubblico ministero alla necessità di essere parte non parte, cioè di cercare anche le prove a vantaggio della difesa. E questo può sembrare così a occhio nudo può sembrare qualcosa di molto positivo, in realtà è dare al PM un ruolo anticipatorio del giudizio, di conseguenza tutta una serie di articoli su in questo inserto, che consiglio moltissimo, ci dicono che il rischio è di tornare, di abbandonare il processo accusatorio, dove in realtà il pubblico ministero è parte, solo parte, e il giudice è terzo e solo terzo, e invece a un miscuglio, quindi all'inquisitorio, tra l'accusa e chi va a giudicare. Sempre sul Riformista, ma anche sul Dubbio, si torna alla questione sollevata dal procuratore nazionale Melillo, che ha criticato le nuove norme sulle intercettazioni, e invece in Dubbio e Riformista da vari giorni fanno una campagna ascoltando anche magistrati per segnalare come invece un uso arbitrario delle intercettazioni sia qualcosa di negativo in generale per la giustizia. Oggi viene sentito un ex magistrato come Comi in particolare ora non ricordo bene, comunque sono anche l'unità è impegnata in questo, in questo tentativo di limitare l'atteggiamento repressivo e anche di infiltrazione nella vita privata in generale delle persone attraverso intercettazioni oltre i limiti. E questi sono i temi sulla giustizia che vale la pena oggi riprendere. Sul carcere e sui processi volevo segnalare l'articolo dell'Avvenire sul carcere, perché è importante ricordare questa situazione che si è venuta di nuovo a creare, di ingolfamento delle carceri italiane, 64.000 detenuti, nuovo picco, vecchi allarmi, altri 3 suicidi, e tra gli istituti minorili cresce il disagio. Ci sono 2 articoli firmati da De Re e Fulvi, e il sommario di prima pagina: carceri italiane vicino al collasso tra sovraffollamento e carenza di personale. Ad aprile i detenuti hanno superato quota 64.000, 2.000 in più rispetto a un anno fa. Negli ultimi giorni ci sono stati altri 2 suicidi che si aggiungono ai 17 dall'inizio dell'anno. 2 episodi distinti a Parma e Torino, dove si è tolto la vita anche un agente di polizia penitenziaria. E l'emergenza sovraffollamento contagia gli istituti di pena minorili, non tanto per l'aumento dei reati quanto per la maggiore severità delle pene. Fa discutere intanto a Vienna, vabbè, ma questa è un'altra questione che semmai verrà ripresa nei giorni futuri. Poi c'è sempre sull'Avvenire in prima pagina Diego Motta, che scrive un articolo: anni di piombo e brigate rosse, tra i giovani prevale il non so, la violenza politica resta un fantasma, oggi riaffiora come un incubo che credevamo cancellato. La giornata di oggi, dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo, fa emergere un dato allarmante: l'ignoranza di giovani e giovanissime, spesso protagonisti nei cortei dove più alta è la tensione sociale. Certo, L'ignoranza giovane giovanissima sugli anni di piombo, devo dire, abbastanza comprensibile, anche perché a noi nati qualche anno o molti anni, non importa, dopo la seconda guerra mondiale, insomma, l'idea era abbastanza remota, tuttavia. E così il problema invece, al di là della mancanza di conoscenza su quegli anni o di ricordo attraverso gli studi su quegli anni, è che forse ancora non ci sono limiti chiari alla violenza e soprattutto non c'è ancora una cultura della non violenza diffusa. Come dicevo, sulla stampa, nelle pagine interne con segnalazione in prima pagina, ci sono due pagine dedicate a quando lo Stato sconfisse le BR. C'è un ricordo di Giancarlo Caselli, che fu il giudice istruttore del processo, il cui presidente fu Guido Barbaro, giudice all'atere Giovanni Mitola, e Caselli ricorda questa vicenda: i terroristi scatenarono un volume di fuoco micidiale per piegare le istituzioni, la mossa vincente è stata rispettare le giuste regole del processo. Nell'altro articolo firmato a Cesare Martinetti, 50 anni fa a Torino, fra pugni chiusi degli imputati, il via al processo ai capi storici, dalle minacce ai giudici all'uccisione dell'avvocato Croce fino alle condanne nel 1978, sì, perché gli avvocati che coraggiosamente accettarono, contro il parere, la volontà e le minacce dei brigatisti, accettarono di comunque esercitare la difesa, dovettero subire anche l'assassinio dell'allora, non so se presidente della Camera Penale, presidente dell'Ordine, Fulvio, era il presidente degli avvocati torinesi, Fulvio Croce, che aveva accettato di mettere insieme il collegio di difensori d'ufficio, dove dopo 55 rinunce dei legali che rifiutavano di difendere imputati che non volevano essere difesi. Quindi 55 avvocati rifiutarono dopo le minacce dei brigatisti. E poi fu molto complicato anche mettere insieme la corte e i giudici popolari. 134 giudici popolari rinunciarono per paura, tra quelli che accettarono ce n'era uno che arrivava da casa con la pistola. Lo racconta nel suo straordinario diario, che sarà ripubblicato a giorno all'editore Lindau, lo racconta Adelaida Aglietta, segretaria del Partito Radicale, che aveva accettato la nomina e da non violenta non voleva la scorta. Rifiuto di ritenere in pericolo la mia vita e quella di chiunque altro per il solo fatto che si compia un dovere di coscienza. Adelaida Aglietta, che è morta molto giovane qualche anno fa, non solo accettò, ma grazie alla sua accettazione, allora era segretaria del Partito Radicale, cioè di un partito che certamente non era considerato, almeno dai brigatisti, un partito di estrema destra, da altri sì, ma dai brigatisti no, perché aveva cercato in tutti i modi di trovare un contatto e un dialogo con i brigatisti per indirizzarli su strade differenti. Beh, Adelaida Aglietta era il segretario del Partito Radicale e grazie alla sua accettazione, ci fu una grande discussione del Partito Radicale che sarebbe stato utile anche ricostruire da parte di coloro che ne furono protagonisti, e a parte il libro di Adelaide che Aglietta che lo fa, l'accettazione da parte della segretaria del Partito Radicale aprì la strada all'accettazione di tutti gli altri, e in questo modo si poté tenere questo processo. Sono pagine della storia italiana che non si ritrovano, temo, nelle ricostruzioni e forse neppure nei libri di storia che di questo si sono occupati. Ma ora andiamo alle prime pagine dei giornali e a vedere come aprono i quotidiani sull'incontro di ieri fra Rubio e Meloni. Ecco, qua facciamo un quadro generale della situazione. Corriere della Sera, Italia USA prove di disgelo, Meloni incontra Rubio, difendiamo i nostri interessi come fanno loro. La Repubblica, Meloni USA, resta il gelo, il vertice a Roma con Rubio, dialogo franco fra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Trump annuncia tregua di 3 giorni fra Russia e Ucraina, forse è l'inizio e la fine della guerra. Questa è l'ipotesi di Trump, in realtà a molti pare un aiuto dato a Putin nel momento in cui c'era il rischio che pochi partecipassero alla parata nella piazza dove si svolge la parata, perché le capacità militari dell'Ucraina, come sapete, si sono molto evolute nel corso del tempo e ormai anche chi sosteneva che non c'era partita, che sfidare la Russia era puro suicidio e che la guerra era finita prima ancora di cominciare perché la Russia aveva tutte le potenzialità, non lo dice più, tranne il Fatto Quotidiano, che oggi ospita Elena Basile, che ci ricorda la bontà della Russia, che non usa armi, tutte le armi che potrebbe nei confronti dell'Ucraina. E se pensate che io abbia usato una terminologia ironica, dopo, quando leggerò l'articolo, cambierete opinioni. Come Repubblica, anche la Stampa parla non di disgelo ma di gelo, Meloni Rubio, l'America è lontana, dopo l'incontro a Palazzo Chigi restano le distanze, ognuno difende i propri interessi. Sul Messaggero, Meloni, dialogo franco fra gli alleati, quando si scrive dialogo franco sapete tutti che vuol dire che non sono, che se le sono dette. Sui giornali della destra si apre con Garlasco, però a centro pagina sul giornale Meloni Trump, prove di pace ad ostacoli. Sul Fatto Quotidiano, le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre, batosta per Starmer in Regno Unito, Merz e Macron in picchiata. Questa è la tesi che unisce casualmente le pubblicazioni della Russia putiniana e il Fatto Quotidiano, quindi le guerre europee, è l'Europa che sta in guerra e uccide in questo modo i governi non accettando la pace russa. Libero, a centro il riferimento all'incontro con Meloni, sembra incredibile ma vero, eccola qua, no, Rubio da Meloni ci, no, sembrava incredibile, non era vero, Rubio da Meloni ci ricorda che non ci sono nemici USA, in prima pagina questo titolo, no, ero io in un momento di cecità. L'inviato di Trump a Roma per ricucire, ottimista più del giornale. E invece la verità ha un'opinione opposta, Rubio non incanta Meloni, interessi diversi, incontro amichevole ma restano distanze tra Washington, che ci vuole Hormuz, e Roma, l'attacco, i dazi ci danneggiano. Poi super sondaggio, gli italiani sono sempre più critici verso le politiche antirusse, vedremo se c'è sintonia fra gli italiani e gli elettori del PD che vengono sondati invece dal Domani. Ora andiamo a vedere anche però il particolare, ora fra un po' andiamo a vedere in particolare anche queste cose. Sul Giorno, anche qui si apre con Garlasco, e poi a proposito dell'incontro Rubio da Meloni, prove di dialogo dopo gli strappi di Trump, prove di disgelo sul secolo XIX, e sul Domani Iran e basi, gelo tra Italia e USA, Meloni non fa più l'americana, questo forse è un riconoscimento che un quotidiano di sinistra come il Domani fa a Meloni. Sul manifesto invece tante foto di bandiere, tante bandiere palestinesi nella foto, perché si apre sulla biennale manifestazione di ieri, e invece cordialmente gelidi Meloni vede Rubio. Sull'Unità si apre con una corrispondenza in realtà di Arez da Gaza, cadaveri, pisce e topi, vi racconto l'inferno di Gaza dopo la tregua, ma ci torniamo dopo. E Il Tempo, che insieme al Libro è il giornale più trampiano, l'amico americano, dopo l'udienza dal Papa, positivi pure gli incontri di Rubio con Meloni e Tajani, anche se problemi restano. Va bene, questa è la posizione dei due quotidiani più amici degli Stati Uniti trampiani. E sul Foglio, solo l'Europa può fare la festa a Trump, titolo dell'articolo del direttore. L'unica strada per Meloni per trovare un nuovo equilibrio con Trump non passa dal rapporto con Rubio, ma dal rapporto con l'Europa. E poi si insiste, le catene da spezzare a destra per aiutare l'Europa a diventare finalmente grande. Questo è un quadro generale, forse ho dimenticato di leggere almeno l'apertura dell'altra voce. Sì, la tregua di Trump sulla parata di Mosca tra paure e minacce. Russia-Ucraina, cessate il fuoco e scambio di prigionieri. E poi anche qui Claudio Fusani che ci parla delle prove di disgelo fra Meloni e Rubio. Andiamo a vedere qualche cosa, anche se capite bene che le cronache non hanno in realtà molto da dire, perché l'incontro si è svolto a porte chiuse, poi c'è stata comunicazioni esterne, sì, però che non hanno potuto dir molto. Vediamo comunque dalla Repubblica, un'ora e mezzo di colloquio non scioglie i nodi, si discute di crisi internazionali, Hormuz, Libia e Libano, importante il rapporto transatlantico, dicono entrambi. Tajani dice l'Europa ha bisogno degli USA e viceversa. La Premier al segretario di Stato dice basta attacchi scomposti, dialogo sull'aiuto italiano nella guerra tra Israele e Beirut, i nostri 1000 soldati potrebbero restare. Poi Anna Lombardi, l'americano che scrive, l'americano non ricuce, ostacolati dai paesi UE, sulle basi decide Trump. Queste sono ovviamente parole di Rubio. Nell'occhiello si legge: nessuna svolta nel viaggio dell'inviato del presidente né con il Vaticano né con il governo. Rubio dice: ma la mia era una semplice visita, insomma, niente di importante. Su Repubblica ve lo segnalo, Provenzano che è deputato del Partito Democratico e responsabile esteri, il governo ha fallito, Washington ci vuole sudditi, ora cambiare la politica estera. Vediamo la parte, al di là delle varie domande che riguardano la posizione del governo, vediamo invece la posizione del Partito Democratico, e si arriva a parlare dell'eventuale missione europea dopo la fine della guerra. Li ascolteremo con attenzione. Qualsiasi missione può essere immaginata solo dopo aver siglato un accordo di pace reale e duraturo, ma oggi ancora bombardavano. Quindi voterete no. Prima occorre capire quali sono le basi giuridiche e politiche della missione. Quel che l'Italia dovrebbe fare assieme all'Europa è impiegare tutto il suo peso politico e diplomatico per richiamare Trump all'urgenza della pace. Uno può venire un po' da sorridere a leggere queste parole che indicano però una grande fiducia nella capacità di dialogo di Trump, e che venga dal responsabile esteri del Partito Democratico può forse stupire. Ma ritorniamo a Provenzano, che dice: poi bisogna dare via libera sia alle sanzioni contro il governo israeliano sia alla sospensione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Per fermare Netanyahu non bastano le parole, quindi molta incertezza su cosa fare rispetto a Trump nelle parole di Provenzano, ma grande certezza invece su Israele. Domanda alla Repubblica, l'intervista di Giovanna Vitale. Quindi lei non crede che Meloni si sia smarcata dall'asse USA-Israele? Per essere credibili non ci si può limitare a mere dichiarazioni di intenti, bisogna compiere atti concreti che non si sono visti, ed è proprio questo il terreno sul quale noi fonderemo l'alternativa alla destra di governo. A fronte del fallimento di Meloni dopo Barcellona, Elly Schlein è in Canada con i leader democratici e progressisti di mezzo mondo per contribuire alla ricostruzione di un ordine internazionale che non si rassegna al mondo della guerra di Putin, Trump e Netanyahu. Vabbè, almeno c'è anche Putin, mancano magari gli iraniani, manca Hezbollah e mancano gli Houthi, ma il resto c'è. Bene, spostiamoci un attimo sulla stampa e vediamo dal quotidiano torinese come ci viene rappresentata la situazione. Meloni incontra Rubio, anche noi difendiamo l'interesse nazionale. Sulla stampa c'è un commento di Marcello Sorgi: franco, come è stato definito l'incontro, non significa caloroso, si dice, viene da chiedersi se in che modo sia stato affrontato il tema delicato dei rapporti personali tra Trump e Meloni, improvvisamente peggiorato dopo che la Premier ha esplicitamente difeso il Papa dagli attacchi trumpiani. Ma su questo sia Meloni sia Rubio sono stati più che cauti. E poi i toni erano quelli di chi non si aspetta che la situazione evolva al meglio nel breve periodo. In conclusione, gli incontri a Palazzo Chigi hanno dato quel che ci si poteva aspettare e forse anche un tantino di più, considerato il recente precipitare i rapporti anche personali tra Meloni e Trump. La Premier aveva interesse a ribadire che ciascuno dei due paesi è concentrato sul proprio interesse nazionale, lo ha fatto stentando anche un non particolare calore nell'incontro, definito non a caso, in perfetto linguaggio della diplomazia, franco ma non caloroso. C'è anche un'analisi di Flavia Perina: con gli USA ma non a ogni costo, così la destra liquida i MAGA, e vengono riassunti i punti critici del rapporto con la guerra in Iran e la crisi di Hormuz. Emergono le prime divergenze fra Stati Uniti e Italia fino alla decisione di frenare sull'uso delle nostre basi militari. Le tensioni diplomatiche sui temi della difesa e dei dazi commerciali esplodono quando Trump decide di attaccare Papa Leone, un debole, pessimo in politica estera, ha detto, e subito dopo arrivano le parole di Trump contro la Premier Meloni, perché Meloni appunto difende il Papa Leone. Il tycoon si dice scioccato: su di lei mi sbagliavo, credevo avesse coraggio, non vuole aiutarci in Iran. Ma insomma, la tesi di Perina è che anche gli elettori di destra non gradiscono Trump. E c'è anche un'altra analisi sulla stampa di Stefano Stefanini, che così è sintetizzata: Rubio ricuce legami con Roma e Vaticano, ma il suo capo è imprevedibile. Gli alleati si chiedono quanti danni può fare, cominciano a guardare oltre, con fiducia, mi pare di capire dall'articolo, nelle elezioni di midterm, a meno che, come qualcuno sostiene, Trump faccia di tutto perché o non si facciano, non partecipino gli avversari più difficili. È interessante la stampa e il ruolo della Cina, che viene analizzato da Bill Emmott. Xi fa l'equilibrista fra le due guerre, Donald deve guardarlo dal basso. Al tycoon serve Pechino per garantire la navigazione dello stretto e gestire l'uranio arricchito. Va bene, questa stampa e Repubblica credo che possa bastare, tranne intervista forse che mi tranne il commento anche di Stefano Folli sulla Repubblica, che vado a prendere perché Folli guarda la politica italiana nel suo complesso. E allora vediamo a pagina 15 della Repubblica, parla di una ferita destinata a durare, la giornata ieri non significa un ritorno all'antico, e si dice in poche parole si tratta di ridefinire alcuni aspetti della politica estera. Il vecchio rapporto privilegiato con Trump è parecchio lesionato, il che può essere persino un vantaggio a breve scadenza per la Premier, considerando l'antipatia e la disistima che il presidente americano suscita in Italia. Tuttavia il governo sa bene di dover proteggere il rapporto con gli Stati Uniti al di là della stagione trampiana. Sarà questo il compito di

sa di dover salvare la relazione fra gli Stati Uniti e l'Italia. Dunque, ben venga l'abbraccio con Obama, fosse pure una photo opportunity. Certo, il centro-sinistra ha di fronte un discreto tratto di strada. Se Giorgia Meloni ha nella sua coalizione la voce dissonante pro-Putin di Salvini, Elly Schlein deve affrontare la linea di Conte, altrettanto filorussa e persino più aggressiva sul Medio Oriente. L'intera alleanza d'opposizione, salvo qualche significativa eccezione, segue una linea radicale in politica estera, che diventerebbe irrealistica in caso di vittoria elettorale. Tuttavia, per il momento, ondeggiando tra lo Spagnolo Sanchez e il ricordo di Obama, la segretaria del PD può aggiungere un mattone al castello in costruzione della sua leadership. In fondo, in Canada c'è lei, non Conte, il quale è rimasto nell'ambiguità circa la relazione con Trump, mediata dallo strano personaggio che risponde al nome di Paolo Zampolli. Uno dirà: bene, ma perché non viene chiesto a Conte, perché non lo intervistano? Beh, il Corriere della Sera è abituato a farle le interviste, soprattutto di sabato, e quindi capitano spesso quando faccio io la rassegna stampa, e capita anche oggi. E allora andiamo a vederla e speriamo che non debba dire, come dico sempre, ho detto sempre fino ad oggi, ma perché non gli fanno questa domanda? Ma cosa, perché questa reticenza da parte di un quotidiano che ha una rete televisiva tutta, diciamo, proiettata verso la Russia di Putin, e un quotidiano invece, che è il più autorevole quotidiano nazionale, che almeno lì si dovrebbe poter leggere qualche cosa? Allora, uno ha sempre grandi aspettative rispetto a queste interviste nei confronti di Conte. Andiamo a vederla. Il titolo riguarda una brutta vicenda che ha passato il presidente dei 5 Stelle, perché è stato operato per una displasia. Il mio intervento delicato, ma adesso sto bene. Su guerra e economia, il governo è alla fase zero. Ho temuto il peggio, ho apprezzato la solidarietà che dice, ho ricevuto da tutti gli esponenti politici. Le prime interviste sono dedicate a questo. Poi si parla dell'incontro Trump-Meloni, e Conte dice: Trump si sta indebolendo sul fronte esterno ed interno, gli attacchi insensati e inaccettabili contro il Papa lo allontanano dal mondo cattolico e non solo. Il nostro governo si sveglia tardi da questo incantesimo verso Washington, e credo che questo tentativo di riposizionamento sia anche il frutto dei 15 milioni di no al referendum, una batosta. Vabbè, si mischia un po' la realtà, ma quello che è chiaro, mi pare che Conte, rispetto a Trump, ha preso le distanze dopo l'attacco, almeno dopo l'attacco al Papa. Però non condivide neppure la guerra contro l'Iran, gli attacchi legittimi di Netanyahu e Trump in Iran e in Libano, che hanno messo in ginocchio la nostra economia. Meloni di fatto non li ha ancora condannati. L'Italia non ha chiesto di strappare gli accordi tra tra Unione Europea e Israele, nonostante il genocidio a Gaza. Questo termine genocidio, che viene utilizzato da Conte normalmente, da una parte del Partito Democratico, ci dà un'idea che io ritengo molto sbagliata di ciò che è successo, perché certo che siano stati 40.000 o 50.000 morti durante la guerra, non è genocidio paragonato ad altre guerre anche in corso. E invece viene utilizzato. Uno potrebbe pensare che il genocidio è quello che avrebbe voluto tentare Hamas facendo la strage del 7 ottobre, contandone un intervento immediato a sostegno dell'Iran, perché Hamas e Iran hanno nei loro statuti, non so se scritti, certamente praticati e dichiarati, la distruzione dello Stato di Israele. Allora, come si può rovesciare la realtà in questo modo? Si deve criticare Netanyahu?

0: per i crimini che sono stati compiuti e anche per quelli che magari non sono stati compiuti e gli sono attribuiti. Si deve criticare Netanyahu per il modo in cui sta portando Israele, ha portato durante il suo governo Israele sulla frontiera dell'estrema destra, ma parlare di genocidio davvero è qualche cosa che dal mio punto di vista almeno è dall'idea di una sinistra che si schiera dalla parte sbagliata dei conflitti in corso. Non perché si schieri contro Netanyahu, ma perché parlare di genocidio a proposito di un Israele che è stato attaccato anno dopo anno dal mondo circostante e che ha subito un'aggressione come quella del 7 ottobre, beh, ci vuole davvero una forte convinzione che però sicuramente Conte ha perché lo ripete sempre. Ora, parlato del genocidio, parliamo della Russia, perché qui c'è scritto: ah no, ho sbagliato io a leggere. C'è scritto: per la Russia la missione della flottiglia è propaganda che non salva vite. È sulla Russia che risponde, non sulla Russia. Conte dice: aveva il nostro governo, non trova la forza, non trova la dignità. Perché aveva chiesto la liberazione degli italiani, non trova la dignità di tutelare neppure i nostri connazionali contro questi atti di pirateria internazionale. Resta una politica anti-italiana contro i nostri interessi e i nostri valori. Va bene, e dov'è la domanda sulla Russia e la posizione nei confronti di Putin, dell'Ucraina? Andiamo ancora a vedere. No, si parla della grazia a Nicole Minetti. Le dispiace che dopo l'inchiesta del fatto di Travaglio la procura non abbia ravvisato elementi per una revoca. Io sarò sempre il primo tifoso delle inchieste, dice Conte. Io sarò sempre il primo tifoso delle inchieste e dell'informazione che fa il suo dovere, approfondendo vicende di grande rilevanza pubblica. Gli accertamenti che il Quirinale ha richiesto sono più che mai necessari, aspettiamo di vedere cosa ne uscirà. E poi la domanda sulla posizione di politica estera a proposito dell'Europa e della Russia, no, non c'è nemmeno questa volta sul Corriere della Sera. Monica Guerzoni se l'è dovuta tenere da parte per una prossima volta, evidentemente. Bene, andiamo avanti così. Comunque, Conte è presente anche sul Messaggero perché c'è un articolo 1. Abbiamo capito qual è il modello di Conte da questo articolo. La lezione di Moro: i tempi nuovi. Aldo Moro è stato il lettore raro di segni ancora chiusi nel pozzo del futuro, come venne ricordato a Carlo Bo. Raccontare il suo profondo spessore politico, la sua complessa dimensione umana non è affatto semplice, e anche a distanza di 48 anni rimane sempre vivo l'impatto emotivo della sua tragica uccisione. Questo Conte, la scelta di Aldo Moro, evidentemente è anche un segnale politico che ci viene dato. Certo, Moro aveva uno spessore culturale, una capacità di governo politico a cui Conte evidentemente spera di avvicinarsi e vedremo che cosa avverrà in futuro, se magari sarà chiamato di nuovo a fare il Premier, ma finalmente non nell'ambiguità di una posizione che non si sa bene se è di destra o di sinistra, ma affermando decisamente la sua posizione non di sinistra, guai a dirlo, ma progressista, come dichiara spesso. Sul cos'altro c'è da segnalare, direi, su, ecco, l'intervista per non uscire dal Medio Oriente ancora per un momento, poi ci spostiamo su Russia, Ucraina e altro, però mi pare interessante questa intervista che fai il domani a un esponente di Hezbollah, gli sciiti libanesi legati all'Iran. Allora prendiamo il domani, eccolo qua, e il titolo dell'intervista che ora non, eccolo, la promessa di Hezbollah, l'unica carta che rimane al Libano è la resistenza. Intervista Hossein al-Ajassan, che è un ex ministro e sta nel Partito di Dio, come il nome, questo è il nome di Hezbollah, tradotto, dal 1982, chiamavano terrorista pure De Gaulle. Ma guarda, è impossibile negoziare con chi ogni giorno viola la tregua, Bibi e Trump sono bugiardi. E si critica il premier libanese Nawaf Salam, che dice cercare la pace, non la normalizzazione dei rapporti con Israele. Qual è la posizione di Hezbollah rispetto ai negoziati? Il premier cerca la pace con Netanyahu, che vuole realizzare per sua stessa missione il grande Israele, che comprenderebbe anche il Libano e tutta la Palestina. No, ora questa stessa ammissione di Netanyahu in realtà non c'è. Comunque, magari c'è l'intenzione, ma l'ammissione no. Non vedo come si possa fare. Oggi è 8 maggio, a 22 giorni alla tregua, non abbiamo avuto un giorno di cessate il fuoco reale. Israele lo ha violato ogni giorno con gli USA, quindi con chi negoziamo? Con gli USA, il suo più grande alleato, li definirei i veri leader di Israele. Non so come possa il nostro governo aspettarsi che gli USA possano raggiungere un buon accordo se non sono riusciti nemmeno a premere su Tel Aviv perché rispetti il cessate il fuoco. Io credo che Trump e Netanyahu siano uguali, due terroristi e due bugiardi. Osserva l'intervista Trice, che è Agnese Rinaldi, sul domani siamo, no? Hezbollah viene da sempre identificato come un gruppo terroristico. Lei usa la stessa carta contro Trump e Netanyahu. Cosa definisce il terrorismo? Pensi a George Washington o al generale Lafayette. Erano terroristi per gli inglesi. E Charles de Gaulle era considerato un terrorista anche lui perché combatteva i nazisti. Questa è la logica dei tiranni. Io sono la resistenza. Parlo di terrorismo, ma prima di tutto è necessario definire cosa significa. Per me è una questione che ha a che fare con la legge del potere, non con il potere della legge. È interessante questa cosa, anche perché Israele in realtà ha un atteggiamento difensivo nei confronti del Libano, non ha mai pensato di invadere il Libano in quanto Libano, ma in quanto territorio occupato in parte da un potere estraneo al governo libanese, che è quello di Hezbollah. Quindi mi pare di capire, se uno fa trae una conseguenza logica, è che l'esistenza stessa di Israele, lo stare lì, sia qualcosa che rappresenta la necessità di una, che comporta la necessità di una resistenza. L'ultima domanda che vorrei leggere è questa: c'è chi si rifiuta di parlare di guerra in Libano perché non è alla pari. Da una parte c'è un esercito nazionale, dall'altra una milizia armata. Pensa che le cose sarebbero diverse se il Libano avesse un esercito nazionale forte abbastanza da difendere il paese? Risponde l'esponente Hezbollah: le persone creano la resistenza perché lo Stato fallisce l'obiettivo di difenderci. Io credo nel nostro esercito, ne sono orgoglioso e penso che sia molto qualificato. Il problema è la decisione politica di avere un esercito non in grado di difenderci senza armi. Ne parliamo da 60 anni. Ecco perché è nata la resistenza negli anni 70, ben prima della creazione di Hezbollah nel 1982, all'epoca io avevo 11 anni e anche il nostro storico leader Hassan Nasrallah era giovanissimo. E poi quali sono i referenti di Hezbollah? Cosa risponde a chi parla di Hezbollah come di un proxy dell'Iran? Pensiamo a un buddista sia che abiti in Italia, fa riferimento a dottrine che vengono dalla Cina, dal Giappone, chissà, lo riteniamo accettabile. Io sono libanese, sciita, il mio idolo è l'imam Khamenei. Ebbene, evviva. E con questo si è chiarito anche abbastanza che cos'è Hezbollah e da cosa deve difendersi la genocida Israele. Andiamo a vedere la posizione del Foglio su questo, in uno dei suoi editoriali, e il Foglio a pagina 3, abolire il sionismo a Venezia, questo ci porta verso la Biennale certamente, chi aggredisce è celebrato, chi subisce e si difende è assediato. Un suicidio culturale e politico camuffato a culturale e artistico camuffato a realpolitik. Mentre il vice premier Matteo Salvini visitava il padiglione russo alla Biennale veneziana, era la presenza di Israele a tirare le proteste. Un corteo ha tentato di forzare il cordone della polizia verso l'Arsenale, l'area che ospita il padiglione di Israele. Scontri tra polizia e manifestanti, bandiere della Palestina, le kefia e i cartelloni con scritte come Free Palestine, Abolish Zionism. Ma quel che è peggio è che diversi padiglioni nazionali, tra i giardini e l'arsenale, hanno abbassato le serrande per protesta contro la presenza di Israele. Paesi Bassi, Belgio, Francia, Giappone, Spagna, Svizzera e Austria. Io avevo letto anche Gran Bretagna, a dire la verità, ma insomma qui non c'è. Dunque, una nazione impegnata in una guerra di aggressione e di logoramento contro l'Ucraina diventa oggetto di dibattito artistico, mentre l'unica democrazia del Medio Oriente a cui terroristi e regimi vogliono fare la pelle è assediata, boicottata e delegittimata. L'aggredito del 7 ottobre 2023 da un pogrom di matrice jihadista è diventato il paria della Biennale, un clima di rara codardia intellettuale, scrive il Foglio. Si punisce l'aggredito perché osa resistere con efficacia, mentre si concede al carnefice lo status di artista e di presenza controversa. Le giurate woke che volevano escludere Israele dai premiati si sono dimesse, tanto meglio. Ma in fondo non serviva il loro boicottaggio formale, c'è già quello dei teppisti e di certi curatori ben pensanti. Nel suo dialogue avec les morts, il grande critico d'arte francese Jean-Claire scrive: stiamo allineando decennio in decennio i sintomi più evidenti di un'auto-adorazione dell'uomo da parte dell'uomo che si conclude nella spazzatura o nell'imbecillità. Sempre il motto di questa strana biennale veneziana. E sulla Biennale, allora andiamo a vedere anche la posizione del Manifesto, che come potete ben immaginare è opposta a quella del Foglio. Allora andiamo a cercare il Manifesto e la sua posizione su questo argomento. Abbiamo già visto prima la foto di apertura che rappresenta la manifestazione di ieri con il pieno di bandiere della Palestina, lo stato dell'arte, alla Biennale di Venezia 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell'arte. Secondo il Manifesto, c'è anche questa notizia che però noi non sappiamo, chiude definitivamente il padiglione russo. Vabbè, siamo qua a Venezia, quindi oggi lo scopriremo se è vero. E poi sulle questioni di ieri c'è appunto cambia l'aria in città, a Venezia la destra con l'acqua alla gola, però qui si parla in realtà delle elezioni veneziane, il candidato Martella del centro-sinistra, c'è anche da qualche parte, ora vediamo se riesco a ritrovarla, una intervista al candidato della sinistra. Vi cito il manifesto anche sulla Gran Bretagna. C'è stata la grande vittoria del partito, nuovo partito Reform, e secondo il manifesto però è l'ultima eredità della signora Thatcher questa crisi di sistema. Altri analisti si ingegnano per riuscire a capire come mai in tanti paesi europei prevalgano le estreme, ma nessuno aveva ancora pensato a collegare un personaggio singolare come quello che guida Reform alla signora Thatcher, almeno non che io sappia, ma la signora Thatcher aveva delle idee completamente diverse, ad esempio sulla politica economica. Ma al di là di questo, e dato che non ho trovato cose particolarmente interessanti sul caso inglese oggi, o britannico, perché anche nel Galles Reform ha vinto e poi c'è stato un successo dei Verdi, però nessuno ci spiega bene che cosa siano oggi i Verdi britannici, quindi aspettiamo magari qualche giorno. Visto che ero sul Foglio, volevo citare, perché di Cacciari si parla spesso e giustamente come uno degli intellettuali più prestigiosi del nostro paese, gli si dà molto spazio sui giornali, nonostante, ma sbaglio io, le sue posizioni assurde sulla Russia e sull'Europa. Ma oggi chi volesse, non dico prendersi una vendetta nei confronti di Cacciari, ma almeno leggere finalmente qualche pagina critica nei suoi confronti, troverà lui si offenderebbe, farebbe bene a essere chiamato intellettuale, comunque Alfonso Berardinelli, che sul Foglio analizza proprio l'ultimo libro che Cacciari ha scritto insieme a Roberto Esposito, che si chiama Caos, dice fra l'altro Berardinelli: rischio di trovarmi a leggere pagine che non sono state scritte per essere lette, ma piuttosto per soddisfare una smania di non farsi capire che penalizza anzitutto i due autori e tormenterà gli eventuali lettori facendoli sentire incapaci di leggere. Poi c'è un altro passaggio su Cacciari: quando parla al filosofo, Cacciari perde la testa, nega nell'irrazionale e nelle criptocitazioni, procede a orecchio, infatuato con me di un gergo in cui l'immaginario culturale e le libere associazioni prendono il posto del pensiero e dell'argomentazione. Esposito forse poteva fare meglio di quello che fa in questo libro, ma per non essere da meno prende anche lui il treno della metafisica immaginaria. Questo è Alfonso Berardinelli sul Foglio, che ha scritto, se andate in libreria trovate dei bellissimi libri scritti anche con valenti collaboratori di Radio Radicale il venerdì, allora, prima della rassegna stampa. Sull'Inghilterra c'è poco da dire, sull'Unione Europea invece c'è molto da dire, perché c'è una bella intervista oggi sulla Stampa al premio Nobel per l'economia 2025, Philippe Aghion, che è un francese e che dà delle indicazioni che a me sembrano molto utili. Allora andiamo a cercare questo articolo, che si trova a pagina 9 della Stampa, e dove si legge meno regole più debito comune per recuperare il gap con gli USA. Le istituzioni si adeguino al bisogno di innovazione, possiamo attrarre più ricercatori, perché questo è un problema dell'Europa, non tanto di mettere delle regole che invece distingue l'Europa da altri paesi che sono per l'SFR su un terreno così delicato come quello delle innovazioni tecnologiche o dell'intelligenza artificiale. Il problema è che le regole europee molto spesso frenano la innovazione e di questo parla Aguillon dopo un intervento a un forum economico dove era partito, aveva citato ampiamente i rapporti di Draghi e di Letta, i lavori della Bocconi. Lo intervista Marco Bresolin. Lei ha detto che l'Unione Europea non può più essere un gigante regolatorio e un nano di bilancio. Serve meno rigidità anche per quanto riguarda i vincoli del patto di stabilità, dice Aguillon. La dottrina economica europea che deriva da Maastricht deve evolversi. Non si possono trattare allo stesso modo la spesa corrente, gli investimenti nella crescita, nella ricerca, nella transizione energetica o nell'intelligenza artificiale o nella difesa. Il patto va superato. Le regole di bilancio, dice Aguillon, non dovrebbero essere abolite, ma applicate in modo diverso. L'Europa è stata costruita tra paesi che si facevano la guerra l'uno con l'altro. Per coesistere senza coltellarci abbiamo messo tutte queste regolamentazioni. L'Unione Europea è basata sullo Stato di diritto, io credo nello Stato di diritto, ma credo anche che ce ne sia troppo. Ora bisogna lavorare insieme per diventare davvero, davvero un polo di innovazione, una nuova fase trasformativa per l'Unione, dice Aguillon. Le sue istituzioni non erano state progettate per stimolare l'innovazione, ma per fare collaborare i suoi stati sotto l'ombrello degli Stati Uniti. I tempi sono cambiati e dobbiamo fare affidamento su noi stessi e innovare, perché diversamente saranno gli USA e la Cina a prendere le decisioni e noi perderemo influenza. Poi l'intervista continua, non la posso leggere tutto, ma avete ben capito come valga però la pena di farlo. E ora mi sposto sull'economia, come dicevo, di rinnovabili, dell'esigenza di togliere i limiti burocratici, anche di vincere la resistenza delle regioni. Come sapete, una delle regioni che fanno più male all'economia, all'energia fondata sulle rinnovabili è la Sardegna, che non vuole assolutamente essere che il suo paesaggio venga devastato, secondo questa tesi, dalle pale eoliche. Il ministro Pichetto Fratin su questo insiste sul Foglio, così come sulla necessità di spingere sulle rinnovabili anche il presidente Confindustria sul Sole. Mentre, già lo dicevo, i tempi sono stretti e vale la pena leggere Davide Giacalone sulla ragione, che ci parla di Trump, che non sta agendo come un superpotere impazzito, perché bisogna togliere il superpotere, visto che la Corte Costituzionale americana continua a mettergli i bastoni fra le ruote e a bloccare i suoi disegni di trattare la politica economica attraverso i dazi per risolvere i problemi di politica in generale. E però naturalmente la critica nei confronti dei modi di Trump è molto forte. Ma dato che volevo leggere anche un altro paio di cose, l'ultima cosa su Israele e Gaza è l'articolo del Corriere della Sera, dove si parla di tutte le sinistre europee, comprese quelle italiane, che vedono un modello in Francesca Albanese, e che invece è stata da molti governi ritenuta persona non grata, e su questo la sinistra in Italia non ha mai detto niente di negativo, in effetti ha ricevuto varie cittadinanze onorarie da città di sinistra, un tempo anche di centrodestra, a dire la verità, ma la questione, vediamo se viene trattata in qualche modo in un'intervista che mi pare avevo segnalato fra quelle, avevo segnalato sul mio iPad tra quelle da citare. Da citare a proposito della Biennale, c'è un'intervista a Molicone sulla Stampa, esponente di Fratelli d'Italia, durissimo nei confronti della Russia, di conseguenza anche di Israele, anche di Buttafuoco. E vediamo se non riesco a trovare l'altra. Comunque l'intervista al candidato, c'era un'intervista al candidato a Venezia del Partito Democratico che francamente non ho trovato molto decisa, diciamo, nelle risposte. E invece, ecco, una cosa che volevo senz'altro citare era il sondaggio, cioè uno sulla Verità e l'altro sul Domani. Quello sulla Verità di carattere generale, forse è più interessante andare a prendere quello sul Domani, perché riguarda il Partito Democratico, quindi un partito che si candida a guidare il prossimo governo, in caso di vittoria ovviamente, e che però al momento sembra anche abbastanza probabile. E vediamo allora dal Domani cosa pensano gli elettori del Partito Democratico. Sondaggio presentato da Marco da Milano. Ecco qui Martella, Partito Democratico, Biennale fenice per la destra, Venezia, una combat zone. E a proposito di Buttafuoco dice Martella, Biennale autonoma e libera, Venezia è sempre stato un intreccio di culture e popoli, ma non può diventare mai un teatro per operazioni di propaganda di regime. Dobbiamo recuperare il ruolo di città che promuove la pace, sede di conferenze internazionali, confronti diplomatici, culturali e politici. E dice anche che Buttafuoco è una persona che stimo, ma bisognava considerare anche il contesto internazionale ed evitare che il padiglione della Russia diventasse strumento della propaganda di Vladimir Putin. Bisognava trovare un punto di equilibrio. Vabbè, non capisco bene cosa si potesse trovare, ma questa è l'opinione di Martella, PD, candidato alla guida di Venezia. E vediamo invece il sondaggio generale sul PD. Marco da Milano lo presenta, il titolo è questo: più sanità, dubbio primario, cosa vuole l'elettore del Partito Democratico. E appunto questi sono i temi principali: numero uno, difesa e rilancio della sanità pubblica, due, salario minimo e lotta al lavoro precario, tre, lotta all'evasione fiscale, e poi scuola, tassazione più equa, transizione ecologica, eccetera, eccetera. E la politica estera, il rapporto con Trump e gli USA, segnare una netta discontinuità al 76,3%. Conflitto israele-palestinese, sostegno a Israele in ogni caso 2%, ribadire il diritto di Israele a difendersi ma esigere al contempo il rispetto del diritto umano 22,7%, prendere una posizione di dura condanna contro le azioni militari israeliane proponendo delle sanzioni e promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina 65,8% degli elettori del PD. Andiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, continuare a sostenere l'Ucraina con armi e aiuti economici 41,5%, promuovere il negoziato per la pace sospendendo gli aiuti militari all'Ucraina e le sanzioni alla Russia 45,9%, quindi questa seconda risposta prevale sulla prima, poi c'è la guerra all'Iran, piano sostegno agli Stati Uniti 2,8%, promuove l'iniziativa diplomatica 41,3%, dissenso e netta presa di distanza 42,5%. Questo è il sondaggio, molto interessante, trovo, che viene fatto sul Domani. E se i dati piacciono la verità, è chiaro che sono negativi per l'Ucraina, positivi per la Russia, ma non ci stupisce affatto guardando, anzi non guardando, ma alle volte riguardando i programmi che passano su tutta la 7 e quelli che ci sono anche su Mediaset e Rai, alle volte più su Mediaset a dir la verità e meno sulla Rai, anche se Giletti. Vabbè, ultime cose da segnalare, Minetti e Garlasco. Sì, su Garlasco vi segnalo un articolo di Saviano sulla prima pagina di Repubblica, una denuncia dei mass media e di quello che è la pratica, denuncia che si ritrova a dire la verità abbastanza frequentemente. È interessante che compaia su Repubblica, perché è il giornale che storicamente si è sempre più impegnato nel divulgare fonti giudiziarie, ma oggi con Saviano parla di fiera del true crime nel paese che non vuole vedere. C'è qualcosa di profondamente osceno nel modo in cui un paese intero di nuovo si è seduto a tavola davanti a Garlasco con Tovagliolo e Forchetta. E poi continua il bell'articolo di Saviano. E ho detto già prima quali sono le diverse posizioni su questo argomento. C'è la critica anche di Facci, però il giornale apre con le ultime novità e le ultime informazioni che riportano i testi di tutto ciò che la procura giorno per giorno decide di consegnare alla stampa. Su Minetti invece volevo chiudere. C'è l'editoriale di Marco Travaglio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, come tutti i giorni dell'anno, tranne il lunedì che riposa ma non troppo e ci riporta quello che hanno scritto gli altri. Il verdetto dell'oste: mai chiedere all'oste se il vino è buono, e invece è proprio ciò che accade sulla Grazia Laminetti, fortunata vincitrice dell'impietosa lotteria del Quirinale, che premia appena il 2% dei concorrenti. Chi dovrebbe rimangiarsela? Mattarella, cioè colui che l'ha concessa in tutta fretta, in gran segreto? Chi dovrebbe ribaltare il parere favorevole ora che il fatto ne ha demoliti i presupposti? Nordio e il PG di Milano, cioè i suoi autori? Gli atti giudiziari sono impugnabili in successivi gradi di giudizio, ma quello sulla Grazia lo riesamina la stessa procura generale che l'ha fornito e nel nostro caso lo stesso sostituto PG che l'ha firmato. Tre osti chiamati a giudicare il loro vino. E secondo Travaglio, nel corso dei giorni sarebbe stata confermata l'accusa che è stata rivolta nella prima, seconda, terza pagina per giorni e giorni, cioè quella di aver falsificato gli elementi che hanno portato all'assegnazione del figlio adottivo dei coniugi Cipriani Minetti e anche l'aver aperto una sorta di bordello, aver fornito a una sorta di bordello ragazze da loro reclutate. È vero che tutto questo è stato confermato? Se uno va sul Domani, che pure sostiene sempre le posizioni del fatto, troverà che c'è qualcosa che non funziona nella ricostruzione di Travaglio. Allora andiamo a vedere l'articolo sul Domani. Vabbè, no, prima però sul fatto, non voglio perdermelo assolutamente, quella frase di Albanese che avevo già preannunciato e promesso di leggere, titolo non di Albanese, di Elena Basile, La pace duratura chiama le opposizioni a scegliere. Cosa dice Albanese? La superiorità dice che la Russia sta reagendo agli attacchi di fino ad oggi, tuttavia, nonostante le critiche aperte del politologo Karaganov e del direttore del Valdai Club Bordachev, che sono dei falchi, la Russia ha incassato gli attacchi alla leadership, allo stesso Putin e alle infrastrutture civili, reagendo con una mano legata dietro la schiena. La superiorità militare aerea permetterebbe bombardamenti a tappeto, decapitazioni della leadership di Kiev, rappresaglie sugli alleati. Sulla stampa occidentale non è riconosciuta la cautela russa che si astiene dai massacri del popolo fratello ucraino. Ecco, uno legge questo sul Fatto e dice: no, ma questo non è un giornale italiano, questa non è, è un giornale, è un bellissimo giornale, è un bellissimo giornale di un altro paese. Ultimissima cosa davvero che cito sul che cito era il Domani, no, sul caso Minetti, un minuto ancora e chiudo il Minetti, andiamo a cercarlo. Minetti è la testimone X, se ha visto reati deve denunciare in Uruguay. Questa frase è tra virgolette, sembrerebbe attribuita a qualcuno e in particolare alla Procura di Milano, Procura Generale che sta indagando, in realtà poi non è vera, capita anche al Domani, quando si occupa di cronaca giudiziaria capita spesso anche al Domani, perché poi si dice che dovrebbe giudicarla da qualche parte, o in Italia o in Uruguay. Ma che cosa dovrebbe giudicare questa dovrebbe rivelare questa misteriosa testimone? Proprio la parte, diciamo, oscura della coppia Cipriani Minetti, quella che riguarda la gestione, il favoreggiamento della prostituzione. Sulla probabile conferma del vecchio parere aleggia l'ombra di quanto riportato nei giorni scorsi al Fatto Quotidiano, non tanto la vicenda di una causa civile contro Cipriani accusato eccetera eccetera, che però si è conclusa con un patteggiamento che non comporta l'assunzione di responsabilità, quanto una fonte anonima di cui oltre a Fatto ha scritto anche il Corriere della Sera. Si tratta di una donna che avrebbe prove di presunti festini, il Fatto parlò di presunti giri di escort all'interno del ranch Gin Tonic in Uruguay, che vorrebbe raccontare ai magistrati lo stile di vita della coppia Cipriani-Minetti. Non ho paura, dice, a chi ha potuto parlare con lei, non è chiaro però perché se ha visto reati gravi non li denunci alle autorità dell'Uruguay. Va bene, questo è quello che scrive il Domani, che secondo me smentisce in modo clamoroso quello che scrive il Fatto Quotidiano, però si capisce che tutte queste accuse sono basate sulle presunte rivelazioni di una presunta testimone di cose che sarebbero state fatte. Poi voi direte che 250 milioni di risarcimento nel caso in cui sono troppi, ma qui non si tratta di querele intimidatorie, qui si tratta del corrispondere alla verità dei fatti. Come sappiamo, sul Fatto questo si verifica alle volte, ma altre può capitare no. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradash.
1: Grazie Marco Taradash. 9:04, 9 maggio 2026, sabato, questa è Radio Radicale, questa era Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa nell'edizione del sabato. Questa mattina non ci sarà il nostro notiziario del mattino, trasmetteremo a breve, appena inizierà la seconda giornata del convegno sull'agricoltura e il futuro di Confagricoltura. Nel frattempo, in attesa che inizino i lavori, possiamo però parlare della giornata dell'Europa. Il 9 maggio 1950, infatti, il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentò un piano per una maggiore cooperazione in Europa. La giornata dell'Europa quindi è oggi un'occasione per riconoscere questa necessità e celebrare la comunità di valori da proteggere e coltivare insieme. Sul significato di questa giornata, Gabriele Rossi ha intervistato il direttore di Milano Finanza, che è appunto Roberto Sommella, che ha confrontato il sogno federalista nato a Ventotene con l'Europa di oggi. Sentiamo.
2: Ma il manifesto di Ventotene è stato scritto nel 1941 al confino fascista da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni. E cosa immaginavano? Immaginavano di federare gli stati una volta sconfitto il nazifascismo in tutta Europa. Immaginavano una federazione di stati che conducesse a sistemi sociali federati, la sanità, la difesa, tutto ciò che è anche assistenza. Era davvero un progetto in qualche modo un sogno incredibile da partorire in segregazione, che è rimasto ancora un sogno, perché noi invece di, dal 1957 in poi, il Trattato di Roma che ha costituito l'Unione Europea, noi invece di federare gli stati abbiamo federato i mercati. E quindi abbiamo questo vulnus ab origine, in pratica, dell'Unione Europea, perché paghiamo ancora oggi l'assenza di un'anima sociale e politica all'Unione Europea, che è tutta impostata su principi mercatisti.
1: Questa è la voce di Roberto Sommella, intervistato da Gabriele Rossi, ieri mattina all'Église du Parvis, nel quartiere Saint-Gilles di Bruxelles. Si è tenuta una cerimonia in ricordo di Olivier Dupuis, già europarlamentare, già segretario del Partito Radicale, che è venuto a mancare lunedì scorso. Ci racconta tutto Davi Carretta, che rappresenta la funzione.
3: Più di 300 persone hanno partecipato ieri nella chiesa di Saint-Gilles, uno dei 19 comuni di Bruxelles, alla cerimonia per ricordare e onorare Olivier Dupuis, scomparso lunedì 4 maggio dopo una malattia incurabile, scegliendo di andarsene per scelta con l'eutanasia. Cerimonia condotta da un sacerdote cristiano ortodosso con cui Dupuis aveva condotto un lungo dialogo nel corso degli ultimi anni. Hanno preso la parola Anne e Dominique, le due sorelle di Olivier, che hanno raccontato parte della sua infanzia, della sua giovinezza, uno spirito libero e ribelle sin dall'inizio, uno spirito anche di leader, di guida nei confronti di familiari e amici. Ha parlato Silvia Manzi, storica militante, dirigente radicale, amica di Olivier, di cui è stata anche assistente al Parlamento europeo, che ha cercato di raccontare l'impegno politico di Dupuis, un'impresa quasi impossibile in pochi minuti, dalle carceri nell'est europeo alle carceri del Laos, dove è stata anche Silvia Manzi per due settimane proprio insieme a Olivier nella lotta costante per la libertà, per la democrazia e per la dignità. Ha preso la parola Alexander Cherkasov, membro della dissidenza russa, presidente del Centro per i diritti umani Memorial, vincitore del premio Nobel per la pace nel 2022. Cherkasov ha ricordato quanto Dupuis ha fatto ed è stato in termini di resistenza alla Russia di Vladimir Putin, dalla Cecenia fino all'aggressione dell'Ucraina nel 2022, alla resistenza che è ancora in corso. È intervenuta anche Rigzin, cioè Don Gekang, cioè la rappresentante dell'ufficio del Tibet a Bruxelles, per portare un messaggio a nome dell'amministrazione autonoma del Tibet, cioè il governo tibetano, messaggio incentrato su quanto Dupuis ha fatto per evitare la cancellazione dell'identità tibetana, ha deposto sulla bara di olivier lacata, la sciarpa bianca tradizionale del buddismo tibetano che simboleggia purezza, benevolezza, compassione ed è utilizzata per onorare divinità, maestri spirituali, amici. Durante e dopo questa cerimonia abbiamo incontrato molte delle persone che nel corso degli anni abbiamo incrociato durante le battaglie politiche non solo di Olivier Dupuy ma del Partito Radicale Transnazionale di Marco Pannella. In molti casi si tratta anche di compagni veri e propri del Partito Radicale, dato che erano iscritti al Partito Transnazionale e Transpartito, hanno partecipato attivamente a alcune delle sue campagne, non solo per difendere o conquistare i diritti e le libertà nei rispettivi paesi, ma anche altrove. Un esempio: Enver Chan, uno dei leader della diaspora uigura, arrivato da Monaco, con cui abbiamo parlato, e ha ricordato di aver detto in un'occasione, sia Olivier Dupuy sia Marco Pannella, che il giorno in cui il suo paese, il Turkestan orientale, che la Cina chiama Xinjiang, sarà libero, le statue di Mao saranno sostituite da quelle, per l'appunto, di Dupuy e Pannella, veri eroi della causa uigura. C'erano membri dell'opposizione cambogiana in esilio, rappresentanti della diaspora laotiana e vietnamita, decine di ceceni, quelli vittime della guerra condotta proprio da Vladimir Putin all'inizio del suo mandato dopo la presa del potere nel 1999. Uno di loro è voluto intervenire per ricordare come, grazie a Olivier, il Parlamento europeo abbia riconosciuto per la prima volta la deportazione forzata di ceceni e ingusci nel febbraio del 1944. Non solo, ha ricordato anche altre battaglie specifiche per la Cecenia, e c'erano ovviamente a questa cerimonia alcuni compagni radicali, funzionari del Parlamento, che hanno compiuto con Olivier un cammino più o meno lungo, e c'erano molte persone comuni del quartiere Saint-Gilles, dove Olivier aveva deciso di vivere in modo più discreto sul piano politico, ma continuando a fare politica dopo la fine del suo mandato di parlamentare europeo e una rottura con Marco Pannella. Aude Merlin, la moglie di Olivier Dupuy, insieme alle due figlie Alexandra e Mitou, hanno distribuito al termine della cerimonia un messaggio dedicato a Olivier. Funambolo dell'alba e del crepuscolo, acrobata malizioso alle prese con l'impossibile, troubadour dell'infinito. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta che ci ha raccontato la cerimonia di addio a Olivier Dupuy. Adesso, in attesa che inizi questa seconda giornata del convegno di Confagricoltura, parliamo delle elezioni amministrative nel Regno Unito, che hanno consegnato un quadro politico inedito. Il Labour perde oltre 1300 seggi nei consigli comunali inglesi, crolla in Galles, dove la stessa Premier Morgan ha perso il seggio e viene sorpassato sia a destra da Reform UK di Nigel Farage, sia a sinistra dai Verdi di Zach Polanski. Il bipartitismo britannico, quindi Labour e conservatori dominanti per un secolo, sembra definitivamente archiviato, o almeno momentaneamente archiviato. In Inghilterra almeno 5 partiti si contendono il voto, e se si guardano anche Scozia e Galles, con Scottish National Party e Plaid Cymru, invece in Galles si arriva ad almeno 7. Sentiamo l'analisi di Alessandra Libutti, giornalista di Inoltre.
4: Ma al momento io direi che non c'è stata la disfatta pronosticata, nel senso sì, c'è stata una disfatta, ma non nei numeri pronosticati. I precedenti sono tanti, Margaret Thatcher nel 1986 perse oltre 300 seggi, fu una disfatta, eppure sopravvisse altri 5 anni, anzi rivinse le elezioni politiche dopo la disfatta alle elezioni locali. E ebbe un'altra disfatta nel 90, lei poi si dimise nel 91, quindi voglio dire, questo è un precedente, ma anche Blair, lo stesso Blair, dopo le polemiche sull'Iraq alle elezioni locali, che non mi ricordo, mi credo fossero nel 2003-2004, ebbe una disfatta epocale alle elezioni, però Blair sopravvisse fino al 2007, quindi non significa nulla, diciamo il partito laburista ha una maggioranza di oltre 160 seggi a Westminster e quindi e chiunque fa speculazioni sulla possibilità di elezioni politiche anticipate è solo rumore mediatico, non succederà. Questo non significa che non ci siano problemi, ma io credo che i problemi sono interni al Labour, cioè se questa disfatta a livello locale possa creare del panico all'interno del Labour, i deputati possano temere che se non fanno qualcosa adesso cambiare addirittura leader o portare Starmer le dimissioni, potrebbe ripetersi questo scenario anche alle politiche nel 2029. Quindi questo dipenderà dagli equilibri. Però come avevamo detto in puntate precedenti, al momento l'unica persona con una certa credibilità che potrebbe rimpiazzare Starmer e anche in un certo senso proprio perché è alla sinistra di Starmer, ricucire la spaccatura che si è creata, quindi riportare a casa i voti che sono andati ai Verdi in questi ultimi mesi, è il sindaco di Manchester, Andy Burnham. Andy Burnham che non è un deputato, e quindi io credo che per capire se ci sarà una sfida a Starmer in termini di premiership, uno dei segnali sarà vedere se Burnham si candiderà come deputato nelle prossime settimane o mesi.
1: Ecco, questo è un passaggio della lunga intervista con la vice direttrice di Inoltre, Alessandra Alibuti, giornalista e scrittrice. Sempre sul voto locale in Gran Bretagna, ascoltiamo le considerazioni di Maurizio Bragagni, leader del British Italian Conservatives, con Lanfranco Palazzolo.
5: Local election, perché per gli inglesi c'è la central election, national election e local, come sempre sono peculiari nelle loro definizioni. La questione di fondo è che la realtà sociale britannica si sta spezzando negli estremi, nell'estrema sinistra e nell'estrema destra. Questa è la verità vera del sistema elettorale britannico, c'è un grandissimo malcontento. Dal 23 giugno 2016 loro non hanno fatto il Brexit con l'Europa, hanno tagliato con quello che è il central ground, quello che è la parte centrale dell'elettorato. La parte centrale dell'elettorato o non sta andando a votare o è emigrata a causa delle tasse, oppure al fatto che erano europei, oppure quello che ha fatto è votare come voto di protesta. Quindi quello che si sta verificando è una grossissima lacerazione del centro, perché per vincere in Gran Bretagna tu devi avere una maggioranza e andare al centro. Tant'è vero che in questa situazione frammentata, in questa situazione polarizzata, quello che si sta verificando che cos'è? È che non c'è nessuno che vince. Cioè quello che si sta veramente verificando nei risultati elettorali, e secondo me i risultati elettorali di questo momento lo dimostreranno, che nessun partito può vincere da solo a livello nazionale il Parlamento e la maggioranza del Parlamento. Noi abbiamo sempre visto, dal punto di vista italiano, quando facemmo la riforma nel 94 del sistema uninominale, oppure first past the post, come dicono gli inglesi, che il sistema si andava a a polarizzare destra-sinistra. In realtà il sistema uninominale costringe chi vuole andare al potere a dover avere una maggioranza che attragga l'elemento centrale della società, e al momento non c'è. Noi quello che stiamo vedendo è, io non ho i risultati ultimi, ma prima di andare alle elezioni noi abbiamo una riforma al 26% forse, quindi molto meno del 35% che era previsto a livello nazionale nei primi sondaggi, con un Labour e un Conservative Party circa sul 18-19 e una forte presenza dei Verdi. Quindi noi stiamo andando da un modello di due partiti che erano delle grandi famiglie, delle grandi coalizioni. Noi dentro il Partito Conservatore dicevamo Broad Church, cioè una chiesa molto aperta, dove dentro il Partito Conservatore c'erano, per dare un'idea anche agli elettori,

0: così grandi perché ci sono dei problemi grossi dal punto di vista non ideologico, sociale e economico.
1: Questa è l'analisi di Maurizio Bragagni, leader del British Italian Conservatives con Lanfranco Palazzolo. Abbiamo parlato della Scozia e del Galles, dove gli indipendentisti e il partito di Farage hanno ottenuto risultati storici. Sentiamo Vittorio Sabadin, giornalista esperto di politica estera, con Gabriele Rossi.
2: Non c'è dubbio che se i due partiti, diciamo, tradizionali, conservatori e laburisti, hanno perso consensi in entrambi i paesi, le spinte isolazioniste, le spinte nazionaliste aumenteranno e quindi bisognerà che il prossimo governo attui una qualche forma di devoluzione, cioè un passaggio morbido verso una maggiore autonomia. Per Farage e per il suo movimento, la vincita nei collegi e nelle elezioni comunali che ci sono state mercoledì è molto importante perché, come avvenne per la Lega in Italia, il governo nelle realtà locali diventa poi importante nel passaggio da partito di opposizione a partito di governo. Se Reform UK farà bene nella gestione dei comuni nei quali ha vinto, si candiderà effettivamente ad avere, probabilmente, anche secondo i sondaggi che sono stati fatti, il primo posto nelle elezioni del 29.
1: Questo è un passaggio dell'intervista di Gabriele Rossi a Vittorio Sabadin. Torniamo sul 9 maggio, ma il 9 maggio in Russia, che è il giorno della vittoria, per la prima volta si dovrebbe celebrare una tregua, almeno sulla carta. Donald Trump ha annunciato ieri sera su Truth Social un cessate il fuoco di 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, tra Russia e Ucraina, con uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Zelensky ha accettato e ha firmato un decreto ufficiale che esclude la Piazza Rossa dall'uso operativo delle armi ucraine per tutta la durata della parata, ma la tregua è già contestata nei fatti perché il presidente ucraino ha fatto notare che Mosca non ha compiuto nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, mentre secondo l'aeronautica di Kiev la Russia ha lanciato 67 droni d'attacco nella notte, il numero più basso da un mese, ma sufficiente a confermare l'assenza di una reale pausa nei combattimenti. Torniamo su questo con un'intervista sempre realizzata da Gabriele Rossi al giornalista inviato di guerra Fausto Biloslavo a proposito dell'attuale situazione nel conflitto.
3: I droni ucraini evidentemente possono arrivare fino a Mosca, o almeno questo è il timore, difatti sono arrivati e anche oltre. E poi che forse non c'è neanche niente da festeggiare granché, perché dopo 4 anni di guerra in Ucraina i russi non sono riusciti ancora a conquistare il Donbass, anche se avanzano inesorabilmente, ma molto molto lentamente. Ogni giorno e magari questa è la mia speranza, poi non so se diventerà una realtà, forse è arrivato il momento, dato che sia Putin ha annunciato la tregua, ma poi l'ha accolta anche Zelensky, anche se mi sembra, insomma, che droni da una parte e dall'altra continuino a volare, la speranza è che sia un'occasione per se non una pace giusta, che è una chimera, una cessate il fuoco in questa guerra nel cuore dell'Europa che fa male a tutti.
1: Sono le 9:25 minuti, questo è il notiziario del mattino di Radio Radicale. Siamo in attesa che inizi la seconda giornata, Milano Palazzo Mezzanotte, dell'evento organizzato da Confagricoltura. L'agricoltura è il futuro, c'è un po' di ritardo perché appunto era previsto alle 9 l'inizio dei lavori. Mentre questa mattina al Senato alle 10:30 ci sarà la cerimonia del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella con il Presidente del Senato La Russa e le alte cariche dello Stato, un altro evento che Radio Radicale naturalmente segue, vi proporrà poi nel corso della sua programmazione. Restiamo però alla politica italiana e torniamo sul decreto lavoro, un nuovo decreto in occasione del 1 maggio varato dal governo con Antonello De Fortuna. Sentiamo il presidente del CNEL, Renato Brunetta.
4: E dice il governo, e devo dire che una grande, questa volta consenso un po' di tutti. Il governo dice: attenzione, i salari non devono essere solo intesi come i minimi salariali, ma i salari

0: complessivi, i TEC, i trattamenti economici complessivi, cioè conta tutta la struttura della busta paga.
1: Quello è il punto di riferimento, quindi.
0: No, certo. Non solo il minimo, e quindi il cosiddetto TEC. Il TEC deve essere il punto di riferimento. Il punto di riferimento nella contrattazione, il punto di riferimento per i datori di lavoro, il punto di riferimento per i lavoratori e il punto di riferimento anche per la magistratura. Quando qualcuno dirà no, in quel settore c'è un salario troppo basso, non bisogna
1: si va a vedere
0: i minimi,
1: certo, certo.
0: Ma bisogna guardare il trattamento economico complessivo. Questo è il primo punto. Il secondo punto.
1: Abbiamo due minuti, prof, quindi sì, come al solito estrema sintesi.
0: Tante le cose da dire, che ci deve essere trasparenza. E la cosa più bella che il decreto del 1° maggio dice è che in ogni busta paga ci deve essere il codice contratto. Perché normalmente i contratti che vengono sottoscritti dai lavoratori sono imposti dai datori di lavoro. Il lavoratore non ne sa niente che contratto ha, e quando chiede il lavoratore qualcosa al suo datore di lavoro, chiede il salario, quanto prendo, 1.000, 2.000, 3.000, 1.500 lordi netti, e pensa che tutto sia dato o definito. In realtà non è così. Perché di contratto in contratto le cose cambiano, le ferie, la tredicesima, la quattordicesima, le indennità, le malattie.
1: Quindi avere un codice.
0: Il welfare, il bilateralismo. E questa cosa sembra un paradosso, ma l'ultimo a sapere tutti i suoi diritti previsti dalla sua busta paga, previsti dal suo contratto, l'ultimo a saperlo è proprio il lavoratore. E con questo decreto, in busta paga ci sarà il codice contratto. Do la notizia. E dal codice contratto, battendo il proprio codice contratto,
1: quindi escono
0: all'archivio dei contratti, con il filo d'Arianna, il lavoratore può scoprire tutto.
2: Veniamo ai conti pubblici e al rispetto del patto di stabilità da parte del nostro Paese. La procedura di infrazione per deficit eccessivo non è chiusa, ma si intravede uno spiraglio. Il commissario Dombrovskis ha lasciato intendere che se in autunno le verifiche sui crediti irregolari del superbonus portassero il deficit 2025 sotto il 3%, la partita potrebbe riaprirsi. Il dato certificato, come sapete, è ora 3,1%. Eurostat segnala che le persone a rischio povertà in Italia sono scese a 13,3 milioni, il minimo dal 2015. Oggi sulla stampa un'intervista all'ex commissario e presidente del Consiglio Gentiloni, che parla comunque di tendenza in Italia alla stagflazione, anzi alla stagflazione europea, con un'inflazione al 3%, la crescita debole, e raccomanda misure temporanee e mirate. Sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non ha inciso significativamente sulla crescita dell'Italia, sentiamo Veronica De Romanis, docente di economia europea alla LUIS di Roma, che è intervistata da Gabriele Rossi.
3: È stato utilizzato male. Abbiamo preso questi quasi 200 miliardi tutto e subito, li abbiamo distribuiti in tantissimi progetti, molti erano vecchi, abbiamo finanziato progetti già in essere. E questo era in realtà contrario allo spirito dello strumento. Lo strumento si chiama Next Generation EU proprio perché serve a finanziare le sfide future, non ciò che è passato. E il fatto che quasi l'80% dei progetti ha una dimensione inferiore a 1 miliardo spiega proprio il fatto che abbiamo un po' distribuito a tutti quelli che chiedevano risorse, e infatti oggi ci ritroviamo con un PIL potenziale, cioè la capacità di produrre ricchezza nel nostro paese, che è meno della metà della media europea, e queste sono stime governative, e questo dimostra che l'impatto sulla capacità produttiva del nostro paese è stato davvero molto limitato.
2: Così Veronica De Romanis. William Nonnis, analista tecnico per la digitalizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, illustra in questo passaggio di un'intervista che vi facciamo ascoltare adesso le politiche del governo nell'impiego dell'intelligenza artificiale alla luce del cambio di paradigma causato dall'affermarsi proprio dell'intelligenza artificiale. L'intervista di Antonello De Fortuna.
4: Su questo il governo ha adottato una strategia vincente in questi 4 anni di legislatura rispetto ai precedenti, non per fare complimenti all'uno all'altro. Diciamo che l'ultima strategia di innovazione digitale risale al governo Renzi, quindi diciamo che
1: diciamo andava aggiornata.
4: Esatto, sono passati un paio di anni, oggi il governo Meloni ha attuato una strategia grazie anche ai fondi del PNRR dove praticamente ha messo a sistema il cosiddetto polo strategico nazionale. Che cos'è questo polo strategico nazionale? È un contenitore centralizzato di tutte le informazioni della pubblica amministrazione, immaginate l'anagrafe, tutti i dati che contengono i comuni, eccetera, eccetera. Questo cosa comporta? Innanzitutto un accesso diretto dove noi cittadini oggi possiamo fare da casa nostra, dal nostro PC o dal nostro dispositivo, determinate operazioni. Ma allo stesso tempo ci tutela da che cosa? Che i dati della pubblica amministrazione, quindi di noi cittadini, sono più controllati rispetto a quello che erano prima. Perché? Sostanzialmente tutti gli enti pubblici, centrali, provinciali, regionali e comunali avevano dei servizi esterni, chi Amazon, chi Google, chi boh, quello che vuoi tu, insomma.
1: Certo.
4: E di conseguenza quei dati erano a casa di altri, non nostri, con sistemi di sicurezza molto bassi, perché poi questi grandi player ti dicono sì, tu vuoi la certezza della sicurezza, devi comprare questo pacchetto, devi comprare quest'altro, e logicamente a livello economico ci costa. Oggi, come dicevi tu, la cosa importante sono i dati, ma allo stesso tempo la cosa importante è la protezione dei dati. Ecco perché la cyber security che noi conosciamo, il famoso hacker, sai, l'incappucciato,
1: certo,
4: che sta lì,
1: certo,
4: 12 ore
1: la
4: al
1: maschera,
4: giorno,
1: certo.
4: Esattamente, non esiste più, perché grazie all'intelligenza artificiale permette la realizzazione di determinati agenti, vengono chiamati, che provano a scardinare i sistemi delle grandi aziende, non solo quelle delle pubbliche amministrazioni, per 24 ore al giorno. Quindi non c'è più l'essere umano che prova a scardinare un sistema. Ecco perché, infatti, la nuova cyber security, io la chiamo human security, che è diverso perché riguarda,
1: sì,
4: tutti noi, i dati che,
1: certo,
4: ci sono a disposizione nel web, deve essere, diciamo, risposta non solo con l'essere umano, con le sue competenze e quant'altro, ma con un agente che va a scontrarsi con l'altra agente. Un po', se vi ricordate, storicamente, già successo 3 mesi fa, non mi ricordo se era gennaio o febbraio, dove gli agenti dell'intelligenza artificiale hanno attaccato Anthropic negli Stati Uniti, gli agenti,
1: sì,
4: cinesi, giusto,
1: sì,
4: per capirci. Ecco, lì c'è stato uno scontro non tra esseri umani, tra agenti, tra robot, tra macchine.
2: William Nonnis, analista tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo sempre in attesa che inizi la seconda giornata dell'evento organizzato da Confagricoltura. Nel frattempo ricordiamo che oggi è la giornata dell'Europa, ieri a Roma al Campidoglio per la festa dell'Europa è intervenuta anche la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a un evento con migliaia di studenti. Messaggio centrale: l'Europa deve smettere di dipendere dalle decisioni altrui e tornare a decidere da sola su energia, difesa e sicurezza. A proposito di energia, il governo italiano accelera sul nucleare. Il ministro dei trasporti Salvini dice che è realistico pensare di girare il primo interruttore di una centrale nucleare in 6 anni. La decisione di puntare sull'energia nucleare però non convince tutti. Gabriele Rossi ha intervistato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola e presidente onorario di Legambiente.
5: Sono veramente pezzi di propaganda di bassa lega. Adesso voglio essere concreto. Io penso che la ricerca sul nucleare debba continuare, eccetera, ma se uno decidesse oggi, e io penso che non lo deciderà nessuno perché costa troppo, di costruire delle centrali nucleari, gli effetti si vedrebbero in 15-20 anni. I primi effetti, no? Quindi sostenere che si risponde a quella che rischia di essere un'emergenza drammatica prodotta anche dall'aggressione e dalla guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran, con una cosa che si vedrà fra 20 anni, se va bene, mi sembra prendere in giro i cittadini. Se vogliamo abbassare il costo dell'energia alle imprese, dobbiamo scommettere sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili, e è quello che stanno facendo tanti paesi nel mondo. In Europa la Spagna e la Germania pagano di meno l'energia perché hanno più rinnovabili. Stop.
2: Questa è l'opinione di Ermete Realacci. Adesso ascoltiamo Cinema e Cinema, la rubrica di Gianfranco Cercone.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Uno dei compiti del cinema è quello di restituire alle parole il loro autentico significato. Per esempio, la parola dittatura, nei paesi di tradizione democratica, può essersi trasformata per molti in una nozione storica astratta, che prescinde cioè dalla concreta esperienza di vita di chi si ritrova sotto certi regimi politici. Ecco allora che un film come Yellow Letters, che regista il Karçatak, tedesco di origine turca, ambientato in Turchia sotto il regime di Erdogan, si può apprezzare, oltre che per il suo valore artistico, anche perché proprio attraverso l'arte suggerisce allo spettatore un'idea viva e concreta dei sentimenti e dei pensieri che in un simile contesto politico possono attraversare la popolazione. Raggiunge tale obiettivo attraverso due personaggi emblematici, non perché abbiano qualità medie, si tratta di due artisti, dunque di due individui fuori dal comune. Lei è un'attrice di teatro, lui, suo marito, è un drammaturgo e insegna all'università. Ma sono tuttavia emblematici perché, pur essendo contestatori del regime, non sospingono la loro contrarietà fino a gesti davvero eclatanti. Lui, per esempio, durante una lezione all'università, suggerisce agli studenti di partecipare a una manifestazione in piazza. Lei si sottrae a una fotografia con un funzionario di governo che durante la rappresentazione di un suo spettacolo in platea continuava a usare il telefono cellulare. Ma il regime è evidentemente ipersensibile nei confronti delle espressioni di protesta dei suoi oppositori, anche le più moderate, e prende subito dei provvedimenti. Anzitutto lo spettacolo di cui è protagonista l'attrice e che suo marito aveva scritto per il Teatro di Stato di Ankara viene smontato e sostituito da un altro spettacolo. I due coniugi si ritrovano presto senza lavoro, a teatro come all'università. Sono entrambi di tempra caratteriale forte, più apertamente combattiva la donna, più mite e disincantato l'uomo. Protestano le proprie ragioni a quei burocrati che sono gli esecutori della loro persecuzione e costoro rispondono in modo sempre educato, gentile, sorridente, ma allo stesso tempo inflessibile. In relazioni apparentemente tanto civili, sono i perseguitati allora che sembrano un elemento di disturbo, le vittime che sembrano i colpevoli. Ma lo sviluppo forse più interessante, più sottile e veritiero del racconto è che la persecuzione che incombe sui due protagonisti, senza mai sfociare in forme efferate come la tortura o il carcere, ma che è comunque inquietante, una minaccia indefinita ma onnipresente, finisce per inquinare non soltanto i rapporti dei personaggi con il mondo esterno, ma anche tra loro. Forse, una volta caduta la dittatura, sarebbe loro riconosciuto lo statuto nobile di contestatori perseguitati. Ma al momento del racconto, in cui la dittatura sembra destinata a perdurare chissà per quando, loro, avendo perso riconoscimenti ufficiali e lavoro, appaiono agli occhi dei più come disgraziati senza valore. E quel che è peggio, rischiano di sembrare tali a loro stessi. E ognuno dei due, qui soprattutto la moglie nei confronti del marito, odia nell'altro il riflesso della propria disgrazia. I due potrebbero ancora collaborare insieme per un teatro di ricerca di Istanbul, ma appunto non si sopportano più a vicenda e devono separarsi. È un'evoluzione disastrosa che è resa nel film attraverso trapassi graduali, senza mai forzare le psicologie dei personaggi, mantenendole sempre credibili e capaci di generare empatia. La Turchia del racconto è stata dichiaratamente ricostruita in Germania e il film ha vinto l'Orso d'Oro per il miglior film al Festival di Berlino. Si tratta, a mio parere, di un film da vedere, Yellow Letters di Il Karçatak. Un saluto da Gianfranco Cercone.
2: 9:40 minuti, adesso ci colleghiamo con Milano per l'agricoltura e il futuro, seconda giornata.
7: I nostri ospiti ci sono venuti a trovare oggi. Come sapete, abbiamo voluto confrontarci con una prestigiosa università, con l'Università Bocconi, con la sua business school, con l'SDA Bocconi, per iniziare a immaginare l'agricoltura del futuro. La nostra non vuole essere un esercizio empirico e né tantomeno il tentativo estremo di dire quello che sarà il futuro, perché il nostro compito non è quello di fare lo stregone o gli stregoni e di prevedere il futuro, ma il nostro compito come associazione di impresa, come imprenditori, è quello di cercare di leggere il futuro, provare a orientarlo o comunque sia a governarlo. Purtroppo molto tempo gli agricoltori, ma in generale il sistema delle imprese, non è stato in grado di governare il proprio futuro. E credo che il nostro compito, almeno come Confagricoltura, sia quello di lavorare insieme ad una prestigiosa università, avendo il coraggio di guardare da qua al 2050. Lo dicevo ieri nella presentazione delle tavole rotonde di ieri, il 2050 per molti può essere un arco temporale lunghissimo. Per noi agricoltori e per alcune colture uno spazio temporale di 25 anni può essere anche un arco di medio periodo, non dico di breve ma di medio periodo e non di lungo periodo. E allora come è possibile oggi interpretare il mondo che verrà? Beh, credo che sia alquanto difficile, il mondo sta cambiando velocemente, i fatti che stanno accadendo in questi ultimi anni dimostrano sempre di più come sia
2: la voce
7: veramente
2: del presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti.
7: Complesso per un imprenditore, per un imprenditore agricolo, programmare. E in fondo tutto la centralità che l'agricoltura ha da sempre, e per questo c'è sempre stato riconosciuto il settore primario, il dover comunque garantire la sicurezza alimentare con scenari mutevoli o addirittura con scenari di guerra, voi capite che diventa estremamente complesso, perché io lo ricordo sempre, gli agricoltori sono imprenditori a tutti gli effetti. E come attori economici possiamo avere successo, ma come possiamo anche avere insuccesso e quindi fallire. E dato che il fallimento di un'azienda agricola porta comunque, quando accade, ahimè, ad una dismissione non solamente di un'attività, molto spesso all'abbandono di quell'attività, è evidente che l'andamento economico va a incidere in maniera significativa sia su quello che è il nostro percorso da imprenditori, ma gli effetti che esso generano ovviamente ha un impatto significativo sulla vita dei cittadini. Ieri USDA ha certificato che negli Stati Uniti sarà la peggiore crisi in termini di produzione di cereali negli Stati Uniti d'America dal 1919. Negli ultimi 110 anni sostanzialmente stiamo andando incontro per gli Stati Uniti, ed è una, come lo dico soprattutto agli agricoltori qui presenti, lo sanno, ma gli amici, gli Stati Uniti stiamo parlando di una delle principali potenze agricole al mondo. Allora se gli americani, che comunque in qualche modo sono attori protagonisti della guerra dello stretto di Hormuz, ma comunque sono lontani con la loro parte produttiva e comunque pur essendo grandi produttori di petrolio, quindi non dovrebbero avere grandi problemi nell'ambito dei fertilizzanti, nonostante tutto, evidentemente tra cambiamento climatico e effetti generati dalla guerra, gli stessi nostri colleghi americani, nell'instabilità che stanno anche loro incontrando, preferiscono rallentare. E guardate, il rallentamento del settore primario, cosa che può accadere negli altri comparti dell'economia, ossia durante il Covid, ricordate la produzione di macchine ha rallentato, ieri avevamo il presidente Dita, molti aerei non viaggiavano e quindi il rallentamento era un fatto economico. Da noi il rallentamento non è un fatto economico, da noi il rallentamento diventa un fatto sociale e quindi dobbiamo assolutamente cercare di capire cosa fare, come farlo. E allora il compito più arduo che abbiamo provato a costruire in questi due giorni con Bocconi è proprio quella di iniziare a costruire dei modelli per il futuro che in qualche modo possano rompere alcuni paradigmi e possano anche andare oltre alcune crisi di sistema. Certamente un compito difficile, nelle prossime settimane presenteremo il manifesto, quindi chi questa mattina pensava che presentassimo il manifesto, non è così, le cose si fanno fatte bene, presentare un manifesto significa continuare a lavorare per alcuni giorni, iniziare a comporre in maniera strutturata quelli che sono stati i risultati di 9 tavoli di lavoro e quindi quando sarà pronto lo presenteremo in maniera ufficiale e formale e come ho detto ieri lo metteremo nella disponibilità delle istituzioni e che ovviamente speriamo ne possano fare un uso comune. Però mi faceva piacere darvi alcune sintesi, alcune pillole di quello che è emerso perché sono stati 9 tavoli e ringrazio i professori che hanno lavorato con noi, ma deve farci comunque riflettere quello che già in qualche modo è emerso. Sul tavolo della sovranità alimentare e delle materie prime critiche è emerso con forza l'idea che l'Europa dovrà decidere se continuare a dipendere dall'estero per tutti gli aspetti strategici che ne avremo e ovviamente che determineranno la sicurezza alimentare, oppure se tornare a investire realmente nella capacità produttiva interna. Già questo è un tema significativo rispetto a quelli che sono i dibattiti a livello di Bruxelles su cosa l'Europa deve fare rispetto alla centralità dell'agricoltura all'interno del quadro finanziario, come ieri ha ricordato la Presidente Meloni, e soprattutto come indirizzare le scelte, se tornare a investire sulla produzione oppure al contrario continuare su un modello che in qualche modo ha cercato di chiedere agli agricoltori di produrre meno e produrre altri generi di servizi. Noi siamo passati dalla gestione, se ricordate, degli anni Ottanta delle eccedenze ad una situazione in cui necessariamente l'Europa deve fare accordi commerciali sacrificando, mi dispiace dirlo da Presidente degli agricoltori, ma questo è sacrificando sull'altare dell'interesse generale dell'Unione Europea molto spesso l'agricoltura a vantaggio di altri settori economici e di fatto aprendo le porte all'import di altri prodotti alimentari da altre parti del mondo. In un mondo perfetto ne pagheremmo noi il conto, ma in un mondo imperfetto come quello che noi stiamo vivendo lo paghiamo noi, lo pagano i cittadini nel momento in cui poi i prodotti arrivano dall'estero, dobbiamo capire se arriveranno e a che prezzo. Il secondo tavolo, sempre nel tavolo della solidarietà alimentare, si è discusso inoltre di resilienza delle filiere, di capacità di stoccaggio, che è un altro tema importante per ottimizzare, e in parte ne parleremo dopo nel tavolo della logistica, di accordi commerciali, e dopo sarà un piacere ascoltare il Presidente Dice, Matteo Zoppas, che è qui con noi, ma soprattutto è stato messo al centro che l'autonomia alimentare non può più essere considerato solamente un tema agricolo, quindi la sicurezza alimentare a tutti gli effetti è sicurezza nazionale e del continente. Poi c'è stato il tavolo sulla transizione ecologica, sulle agroenergie e sulla sostenibilità. E qui la riflessione è stata molto chiara. Ovviamente il famoso paradigma che non esiste la sostenibilità ambientale senza la sostenibilità economica e sociale, quello ovviamente è ormai un modo di dire che appartiene ormai a tutti noi. Ma siamo voluti andare oltre. E allora noi riteniamo che certamente dobbiamo coniugare la produttività, la competitività con la sostenibilità. Non sarà semplice, ma certamente alcuni livelli oggi raggiunti in termini di food safety permettono a tutti noi di avere un vantaggio competitivo, ovviamente a livello di mercato globale, sempre che si opera in regime non di guerra. Che quando poi ovviamente siamo a regime di guerra, a quel punto la qualità alimentare intesa come sicurezza delle produzioni ovviamente non è più un tema, perché a quel punto porti a casa tutto quello che devi portare a casa. Però in questa dimensione l'agricoltura può diventare uno dei principali motori della transizione ecologica europea, ma solo se il gruppo di lavoro ha messo in evidenza saremo messi nella condizione di investire, di innovare e soprattutto di produrre reddito. Ovviamente a questo tavolo si è parlato di agroenergie, del futuro del biogas. Ieri il Ministro ha confermato che il biogas, nonostante alcune diversità di opinione sul decreto legge bollette, comunque rimane per il Governo un settore da attenzionare. Nel dibattito ieri sul tavolo della transizione energetica ho ascoltato gli interventi degli amministratori delegati delle aziende energetiche che hanno comunque continuato a dire che il biogas elettrico e la produzione elettrica rimane una grande opportunità. Il biometano, altro elemento fondamentale per lo sviluppo del paese. Il tema più in generale legato poi alla gestione dell'economia circolare. Ieri abbiamo azzardato in qualche modo a immaginare un modello agricolo che arriverà a produrre la green ammonia. Guardate, non c'è nulla di strano nel sognare, ma il sogno di fatto possiamo trasformarlo in realtà se ci crederemo, perché oggi attraverso la produzione di energia rinnovabile ottieni idrogeno verde e dalla lavorazione di idrogeno verde arrivi alla green ammonia e quindi ritorni ad avere fertilizzante su matrice europea che non dipende più ovviamente dalle importazioni del petrolio o comunque dal costo del petrolio. Un tema fondamentale è la gestione sostenibile dell'acqua e del suolo, la valorizzazione ovviamente della fertilità dei nostri terreni, ma soprattutto la valorizzazione dei servizi ecosistemici e l'integrazione tra politiche agricole e climatiche. Su questo noi siamo radicali. Noi riteniamo che l'agricoltura a tutti gli effetti svolga un ruolo fondamentale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la gestione più complessiva di un'azienda agricola, sia nei suoi processi produttivi, intese come lavorazione, sia nell'individuazione delle scelte produttive, quindi valorizzazione del sistema agroforestale, valorizzazione della produzione di piante proteiche e quant'altro, possano portare importante contributo di valorizzazione per il sequestro del carbonio nei terreni, naturale arricchimento della fertilità dei terreni stessi e un contributo significativo ovviamente per una migliore gestione sia delle acque che dall'altra parte ovviamente della qualità dell'aria. E quindi l'agricoltura a tutti gli effetti entra in maniera importante in tutto quello che è la gestione ecosistemica. È in questo modo che noi vogliamo oggi coniugare quello che in qualche tempo fa veniva chiamato il Green Deal, che poi è diventato di fatto un green dream. Io credo che l'agricoltura, al contrario, attraverso un dialogo costruttivo, possa comunque costruire oggi un nuovo modello economico in cui l'ecosistema diventa una delle attività fondamentali a cui l'agricoltura può contribuire. Per non parlare ovviamente poi del mantenimento più in generale delle aree interne del paese, ne parlerò dopo, e comunque la gestione complessiva delle aree agricole può dare un contributo significativo fino ad arrivare ovviamente a tutto il tema importante legato al futuro dell'acqua. L'acqua, signori, è il petrolio del futuro, ce lo siamo detti tante volte, un uso intelligente dell'acqua passa attraverso la capacità di costruire ovviamente strumenti per rendere l'agricoltura sempre più produttiva, competitiva, ma soprattutto sostenibile, fino ad arrivare ad essere ovviamente un po' il custode. A me piace poco il tema del custode ambientale dell'azienda agricola, mi piace più vedermi come colui il quale tutela una tradizione in vista del futuro che arriverà. Poi c'è stato il tavolo sull'innovazione, digitalizzazione e produttività, che ha affrontato la trasformazione più radicale che il settore agricolo vivrà nei prossimi anni. L'intervento anche ieri del presidente dell'amministratore delegato di TIM ce lo ha rafforzato. L'agricoltura del futuro sarà sempre più un'agricoltura guidata da dati, sensori, satelliti, intelligenze artificiali, sistemi predittivi e quant'altro. È evidente che la tecnologia non può essere fine a se stessa, la digitalizzazione dovrà essere e dovrà diventare sempre di più uno strumento per aumentare la competitività, la produttività, l'efficienza e la capacità decisionale dei nostri imprenditori agricoli. E anche qua è emersa la necessità di costruire un ecosistema nazionale del dato agricolo. È evidente che dentro i dati delle aziende agricole c'è anche tanto know-how che non può essere né disperso, ma né tantomeno perso nelle reti di internet, affinché qualcuno possa poi trovare vantaggio o giovamento nell'andare a capire come gli italiani sono più bravi di altri a costruire valore aggiunto nelle nostre produzioni. Si è affrontato inoltre il tema della frammentazione, della difficoltà dell'accesso ai mercati globali e molte altre cose. Quindi vado avanti perché i tavoli erano molti, spero di ricordarli tutti. Allora questo scusate un attimo perché me l'hanno appena dati, quindi ok. No, ecco, nel tavolo dedicato alla competitività, scusatemi, quindi chiedo scusa anche a chi ha coordinato il tavolo, della crescita del settore, il tema centrale è stato il futuro dell'impresa agricola. Quindi in questo tavolo ovviamente si è partiti dalle eccellenze, dalle oltre 900 prodotti a denominazione, dei prodotti straordinari, i successi dell'export, i successi di produzione e quant'altro, la presenza sui mercati globali, il tema derimente è la frammentazione. Piccolo e bello sì, inteso come PMI, il problema è che poi il mercato, quando è globale, ovviamente rischia di non essere un mercato per tutti. Quindi il tema aggregativo diventa un tema fondamentale, come anche il tema della managerializzazione delle aziende agricole e di tutta la filiera agroindustriale, come altrettanto il tema della capitalizzazione della filiera agroindustriale, e anche questo è emerso ieri nella tavola rotonda che abbiamo avuto poi nel pomeriggio, e soprattutto un settore integrato sempre più aperto alla capacità di innovare aggregandosi, ossia l'aggregazione deve generare un modello di innovazione diffusa, perché aggregarsi significa anche avere la capacità di costruire modelli partecipati, perché se io ricordo quando uscì per la prima volta Industria 4.0, se l'industria innovava ma non si innovava l'agricoltura con la stessa velocità dell'industria, fondamentalmente avevamo due binari e due velocità completamente diversi. Inoltre si è discusso di aggregazioni, che è sempre più un tema importante nell'attività della filiera agroindustriale, integrazioni anche tra filiere, la costruzione di poli agricoli nazionali, l'apertura al capitale privato e valorizzazione internazionale delle certificazioni e delle indicazioni geografiche. Anche qui è uscita ed è emersa una convinzione chiara: la competitività non si costruisce difendendo la frammentazione, ma aiutando le imprese a crescere, innovare e fare sistema. Altro tavolo a cui abbiamo lavorato è il tavolo sulla finanza, credito e investimenti nell'agroalimentare. Anche qua è uscito un messaggio chiaro, netto: una relazione strettissima tra agricoltura e capitale. Per troppo tempo l'agricoltura è stata percepita dai mercati finanziari come un comparto poco attrattivo e ad alta rischiosità. Al contrario, siamo stati invece un comparto a bassissima rischiosità, certamente probabilmente non con dei ritorni sugli investimenti di capitali pari ad hedge fund, ma è pure vero che quando poi i tassi sono andati a zero o a meno zero, tutti hanno iniziato a conoscere il settore agroindustriale, che con la sua stabilità, con la sua ciclicità, ovviamente garantisce rendimenti variabili tra il 2 e il 6%, e che ovviamente in un'economia di mercato stagnante diventa un ottimo rendimento. Può bastarci? No. È evidente che uno sforzo enorme di capitalizzazione e di investimento, soprattutto legato alla crescita dimensionale, all'innovazione, alla crescita di sistema, va accompagnato con misure, per quello che può ovviamente il governo, ma soprattutto l'apertura di capitali. L'apertura di capitali che evidentemente dovranno arrivare da mondi privati, ed è il motivo per cui ieri, avete visto, abbiamo chiesto al mondo della finanza, al mondo delle banche, al mondo delle assicurazioni e al mondo anche pubblico con Simest, come in qualche modo questo modello privato possa aiutare a sostenere e a far ripartire il settore primario. C'è un tema di formazione, perché è evidente che anche qua il modello agricolo e gli imprenditori, ovviamente dovremo anche lavorare attraverso un modello di formazione sulla gestione ovviamente della finanza all'interno della propria azienda agricola, perché ovviamente l'abbiamo sempre conosciuto con un modello che era quella della legge bancaria dedicata all'agricoltura, quindi per troppo tempo siamo stati abituati a utilizzare vecchi strumenti, e in un momento in cui il mercato offre strumenti nuovi, innovativi, è evidente che anche noi dobbiamo essere pronti a poterlo costruire insieme. E certamente c'è poi tutto il tema anche degli ESG, che può diventare per noi agricoltori un elemento fondamentale, perché è evidente che se il sistema bancario va verso modelli di finanziamento che guardano sempre più gli ESG, uno dei naturali attori di questo percorso è proprio l'agricoltura. Dopodiché c'è stato il tavolo dedicato al capitale umano e alle generazioni future, anche questo è uno dei tavoli che meglio di altri arricchirà il dibattito e la discussione del futuro. Se si parla di agricoltura è perché dobbiamo guardare, se stiamo parlando del futuro dobbiamo parlare delle generazioni che verranno. È evidente che dobbiamo essere attrattivi, dovremo avere capacità di essere smart, di essere attrattivi verso i giovani imprenditori e soprattutto costruire nuove professionalità. Si è parlato di formazione continua, di collaborazione con le università e le business school, quindi la nostra collaborazione con Bocconi e con altri sistemi universitari andrà avanti. Confagricoltura vuole avviare una stagione di lavoro importante con diverse università, quindi con il sistema universitario, perché dalla collaborazione con le università sono convinto che potremo costruire un futuro molto positivo per i giovani e anche per noi stessi. Dopodiché c'è stato il tavolo dedicato alle infrastrutture, ai servizi essenziali delle aree interne, e qui ovviamente si è parlato della tenuta territoriale del Paese. L'agricoltura a tutti gli effetti è lo scheletro del Paese, noi garantiamo attività economica su tutto il territorio nazionale, non c'è comune in Italia che non abbia l'agricoltura, è un'attività economica ovunque presente, quindi ovviamente di fatto siamo il motore che fa girare l'economia delle aree interne del Paese. Dietro un'azienda agricola c'è una filiera, salutiamo il Ministro, buongiorno al Ministro.

0: dietro un'azienda agricola che gira è il motore, ci sono le attività connesse, c'è la manodopera, quando c'è la manodopera c'è la scuola, ci sono i negozi di prossimità e quant'altro. E quindi le aree interne non possono essere delle viste ancora come delle periferie da assistere, ma al contrario un motore su cui investire e per far girare l'economia del paese. E in questa dimensione oggi l'azienda agricola svolge una funzione che va oltre appunto la produzione, presidia il territorio, tutela il paesaggio, mantiene vive le comunità locali e soprattutto genera sviluppo economico, soprattutto se lo guardiamo anche in una logica di turismo. Poi c'è stato il tavolo, all'interno di questo tavolo ovviamente si è affrontato il tema delle infrastrutture fisiche e digitali, perché uno dei gap a cui purtroppo abbiamo è molto spesso rispetto alle aree interne la viabilità e la digitalizzazione delle aree, che ovviamente devono poter garantire a tutti noi, sia come imprese ma soprattutto per l'incoming che abbiamo, la possibilità di essere sempre connessi. Ovviamente andranno poi garantiti i servizi essenziali, come andremo a sviluppare modelli e progetti per il turismo rurale, e ovviamente tutti quei modelli che guardano alla multifunzionalità. Vado alla fine, dopodiché c'è stato il tavolo sul cibo, informazione e consapevolezza del consumatore. Beh, è evidente che qua la dicotomia è sempre un dibattito acceso tra agricoltori e consumatori, tante volte noi stessi come produttori non capiamo alcune scelte fatte dai consumatori, dall'altra parte i consumatori molto spesso non capiscono magari a che cos'è la stessa agricoltura, perché magari ancora oggi, no, c'è qualcuno che pensa che va al supermercato, è il supermercato che produce il bene alimentare, quindi in quella dimensione oggi c'è necessità di raccontare sempre più e sempre meglio come noi in qualche modo andiamo a migliorare il rapporto tra i cittadini e la produzione agricola. E questo ovviamente passa attraverso la capacità di promuovere dibattiti pubblici. In questo il governo, il ministro si è molto impegnato negli ultimi mesi in alcuni ambiti di comunicazione, se penso all'attività che abbiamo fatto sul vino, Francesco, quello che stiamo facendo sul latte, e sono tutti comunicazione positiva, ossia il confronto, l'apertura. Io su questo invito i miei imprenditori, qui in sala abbiamo i presidenti di tutte le unioni provinciali agricoltori e i presidenti regionali, cerchiamo di aprire sempre di più le porte delle nostre aziende agricole, spiegare, dimostrare come si fa un prodotto agricolo, perché altrimenti molti ragazzi diventano genitori senza avere la consapevolezza di come si ottiene probabilmente in campo un frutto piuttosto che un prodotto trasformato. E quindi su questo sarà anche importante valorizzare un nuovo modello di comunicazione su una nuova cultura alimentare, perché vedete, e questo riconoscimento straordinario che ovviamente ieri la Presidente Meloni ha ricordato a tutti noi, questo successo dell'Italia tutta, e ovviamente anche qui, Francesco, io ero a fianco a te, quindi so che è stata una tua attività, un tuo spunto, una tua idea, il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO per tutti noi è un vantaggio, un valore assoluto che su cui dobbiamo spingere sempre di più proprio per cercare di raccontare sempre più e sempre meglio. E dentro la filiera industriale, insieme agli amici dell'industria alimentare, iniziare anche a ragionare insieme su come noi andiamo a presentarci rispetto a un consumatore che oggi fa delle scelte che, come dicevo, possono apparire incomprensibili. Oggi i giovani mangiano con modelli alimentari completamente diversi. Oggi, se si va su Instagram, io ci vado poco perché sono abbastanza permaloso, chi mi conosce lo sa, però ogni tanto devo andarci e rimango perplesso quando vedo vari medici, certamente con evidenze scientifiche, consigliano diete piuttosto che altre. Molto spesso sono diete completamente diverse, ma soprattutto ci sono le repliche dei giovani che al contrario preferiscono mangiare velocemente. Considerate che in buona parte del mondo ancora oggi molte case non hanno la cucina, si preferisce mangiare fuori, tutta l'Est Asia non ha una cucina dentro casa, e quindi in quella dimensione la produzione di base diventa fondamentale, capire come quella produzione va a conquistare di fatto ovviamente il consumatore. Infine c'è stato il tavolo dedicato alla governance agricola e sulla semplificazione, affrontati i temi ovviamente della capacità del sistema di governare la trasformazione. È emersa anche qui una riflessione molto netta: un settore strategico non può essere un settore soffocato dalla frammentazione normativa, quindi l'elemento della semplificazione è fondamentale. Il peso burocratico ancora oggi, ahimè, è enorme. Noi non stiamo chiedendo deregolamentazione, stiamo solamente chiedendo buona regolamentazione, avere un sistema di norme, di leggi che semplifichi e che rendano la vita semplice all'imprenditore, che un imprenditore possa dedicare il suo tempo sempre più alla parte produttiva e sempre meno ovviamente alla gestione della burocrazia è un elemento ormai imprescindibile. Anche perché tutto questo poi genera instabilità regolatoria, perché molto spesso ci troviamo di fronte a norme che cambiano di giorno in giorno. Quindi serve una governance moderna, regole più armonizzate, una visione lì sì europea, intesa come veramente capacità a livello di Bruxelles di saper far sintesi e non costruire delle macrostrutture che a loro volta richiedono a ogni singolo Stato membro di costruire ulteriori macrostrutture. E tutto questo in una logica di competitività, perché guardate, poi alla fine siamo sempre imprenditori e io lì ritorno, cioè tutto passa attraverso la capacità di essere competitivi sul mercato. Quindi da questi nuovi tavoli emerge una visione molto chiara per Confagricoltura, da qua al 2050 l'agricoltura dovrà essere più competitiva, più tecnologica, più sostenibile, più attrattiva, più manageriale, ma soprattutto più integrata nelle grandi strategie economiche e geopolitiche europee. E soprattutto emerge una convinzione che attraversa tutto questo nostro lavoro, che l'agricoltura non è più un settore marginale, e l'ho detto anche ieri, 30 anni fa parlavi di agricoltura, mi ricordo andavo a scuola e molti di voi, miei colleghi, eri il contadino e ti guardavano anche un po' con disprezzo. Oggi al contrario ti accorgi che quando passi tutti ti chiedono ma cosa devo mangiare, allora, evidentemente è cambiata. E di questo nuovo protagonismo io credo che su questo nuovo protagonismo noi dobbiamo assolutamente lavorare, non siamo più marginali, siamo un forte settore dell'economia del paese, contribuiamo in maniera significativa alla costruzione del PIL nazionale, contribuiamo in maniera significativa a garantire stabilità e sicurezza al paese. Quindi grazie a tutti voi, buon lavoro per questa nostra ultima giornata di lavoro. Invito a salire sul palco e saluto Matteo Zoppas, presidente d'ICE. Benvenuto a Matteo. A cui chiedo ovviamente di darci il suo punto di vista rispetto alla enorme responsabilità a cui sei stato chiamato e quindi oggi più che mai in questo quadro così mutevole sarà interessante ascoltare come sta andando il nostro export, quelli che sono ovviamente gli effetti di questi recenti accadimenti a livello globale. Quindi grazie Matteo.
1: Grazie Presidente. Grazie Presidente, un caro saluto a te, al Ministro Francesco Lollobrigida, a tutte le autorità presenti, a tutti gli imprenditori. Mi chiede il Presidente di dare una carrellata di quello che sta succedendo nel mondo oggi. Penso che tutto possa partire da Vinitaly dell'anno scorso, quando alla vigilia della data dell'apertura c'è stato l'annuncio dei dazi. Quello che è successo durante Vinitaly è che era il posto più indicato perché si avevano i produttori e i clienti per capire che cosa sarebbe successo come trattative. Erano già lì, ne hanno parlato subito. Inizialmente hanno deciso, rappresenta un po' quello che è successo poi con tutte le altre categorie, si era deciso di proteggere il mercato, hanno deciso durante le trattative di proteggere il mercato, di non far finire i dazi sul prezzo e di vedere che cosa sarebbe successo. Il 2025 è finito in sintesi con una protezione del mercato dal punto di vista dei prezzi, assorbendo l'impatto dei dazi e non solo i dazi, perché sappiamo che c'è un tema importante, che è quello del cambio euro-dollaro, che ha inciso quasi tanto quanto. Oggi che cosa sta succedendo? Mentre il 2025 si è chiuso con addirittura un più 5%, l'America naturalmente ha avuto qualche tematica e qualche criticità, non possiamo nasconderla, ma non possiamo neanche essere troppo critici su quello che è successo, anzi dobbiamo avere una certa quota di ottimismo. È successo che dall'inizio del 2026, come tutti voi sapete, soprattutto il consumer goods, il rinnovo dei listini ha fatto sì che i dazi cominciassero a entrare sui prezzi. E quindi si sta vedendo un po' l'effetto nei primi mesi del 2026, ma sappiamo che le criticità sono sempre pane per i denti della resilienza di voi imprenditori, così come è successo, perché la situazione è molto analoga a quello che era successo con il conflitto, all'inizio del conflitto Russia-Ucraina, nella scia dei lockdown del Covid. Si era cresciuti comunque del 30%. Diamo tempo al mercato, a questo presidente Giansanti, credo che sia Massimiliano il messaggio più forte, diamo tempo al mercato, agli imprenditori, di mettere in moto tutti gli strumenti che avete, che abbiamo, per mettere in atto quella resilienza. Non si legge sui dati dell'Istat, non si legge sugli articoli di giornale, ma lo sappiamo che quando succedono queste cose l'imprenditore comunque mette mano agli strumenti che sono quello di spostare le voci di costo da una parte all'altra. Si investe di meno in marketing, si investe di meno in ricerca e sviluppo, si trova il modo per fare degli sconti, per creare degli incentivi, per riuscire comunque a non calare, perché l'obiettivo dell'imprenditore è sempre quello di far crescere il fatturato. I problemi che ci sono oggi, le criticità che ci sono oggi sono sì i dazi, il cambio euro-dollaro, ci sono le problematiche del conflitto bellico. Se vogliamo dare un attimo una dimensione a queste cose, sappiamo che 640 miliardi sono il fatturato totale export, sappiamo che di tutto il Made in Italy, sappiamo che il fatturato dell'agroalimentare ha raggiunto nel 2025 il numero record di 72,5 miliardi di euro, nonostante tutte le problematiche che ci sono state. Per cui la resilienza degli imprenditori da una parte, l'attività importante del governo a supporto degli imprenditori dall'altra, non solo su quello che si chiama sistema paese, se guardiamo l'export, quindi CESA, CESIMES, Cassa Depositi e Prestiti, con l'attività importante anche, visto che siamo raccordati con la Farnesina, della diplomazia, ma anche con un ministero, da uomo d'impresa che ci sta molto vicino, devo fare i complimenti per l'approccio molto pragmatico sul territorio e vicino alle imprese che vedo avere il ministro Francesco Lollobrigida, lo dico qua ma lo dico in tutte le sedi, che, lasciatemi dire, non è solo un approccio emotivo ma un approccio pratico, si vede scaricare poi a terra le misure che poi aiutano le aziende, voi aziende, naturalmente cercando l'ottimo paretiano e quindi cercando di contentare sempre tutti. Mi associo all'applauso perché è sicuramente meritato. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in Medio Oriente c'è una guerra importante, ne parlerà poi l'autorità massima che deve dare la sua opinione. Io parlo del parte commercio estero. Su 640 miliardi del totale del commercio estero, 28 miliardi sono nel Medio Oriente, quindi diamo già una dimensione alla cosa. 10 di questi miliardi sono negli Emirati e sappiamo che poi, se guardiamo tutta la filiera dell'agroalimentare, gli Emirati sono un punto di riferimento sicuramente importante per la costruzione del brand Made in Italy, perché sono quelli che poi hanno un certo tipo di visibilità. Tutto il Medio Oriente dell'agroalimentare conta circa 2 miliardi e mezzo. Ma il vero problema del conflitto del Medio Oriente, lo accennava prima il presidente Giansanti, ma è stato ampiamente accennato anche ieri, e sicuramente la presenza anche del primo ministro Giorgia Meloni, che ha parlato anche di sicurezza, è un messaggio fortissimo anche alla vostra categoria di quanto siete centrali nell'agenda del governo, mi permetto di dirlo e mi prendo la responsabilità di quello che dico perché lo vedo anche da dentro come uomo d'impresa. Sicuramente Hormuz è un problema importante, perché non diventa solo il tema del conflitto bellico. Questo conflitto bellico è diverso dagli altri perché va oltre gli obiettivi militari, ha creato un diverso comportamento di consumo o di mercato in alcune situazioni che vanno al di là dell'obiettivo militare che c'è stato. Vediamo il comportamento del mercato di Dubai, questo insomma è rappresentativo un po' di tutto. Ma Hormuz sta facendo crescere il costo dell'energia. Abbiamo visto cosa è successo con Ucraina-Russia. Questa è la parte negativa, si distribuisce sulla competitività delle nostre aziende. Però lasciatemi dire che dobbiamo dare anche un messaggio ottimistico. Criticità, stare vicino alle aziende, e poi diciamo velocemente come, ma ricordiamoci che ogni volta che sono successe queste cose poi si è ristabilita la normalità e sicuramente il Made in Italy è sempre cresciuto, sicuramente non senza dei costi. Quest'anno il governo ha stanziato più soldi per l'Istituto del Commercio Estero e quindi noi ne stiamo programmando, e qui devo ringraziare il governo, e so che si è speso in modo particolare il ministro Francesco Lollobrigida, perché comunque il vostro comparto ha delle necessità. Tanto è partito, guardo anche il presidente di Unione Italiana Vini, era partito dal tavolo del governo voluto dal premier Meloni sulla crisi, sulle difficoltà, diciamo, criticità del vino, e da lì si è aperto un mondo che ha fatto capire l'importanza di quanto è l'estero per le vostre attività. Noi abbiamo quasi raddoppiato le risorse e dobbiamo scaricarle a terra, e il comparto dell'agroalimentare è fondamentale. Se dobbiamo unire i puntini, poi tante attività stanno diciamo giungendo al culmine del loro risultato, perché sono stati dei cantieri aperti, e come sappiamo non è il singolo progetto ma un cantiere che dura tanto tempo, che poi arriva alla fine, che è quello che ha più valore. Ne prendiamo uno per tutti: la cucina italiana patrimonio immateriale dell'UNESCO. Qui è stata un'idea del ministro Francesco Lollobrigida e del Ministero della Cultura, dove vi devo dire che noi per 3 anni abbiamo raccontato il Made in Italy, la cucina italiana, partendo dai ristoranti, dalla ristorazione, da dove poi sfocia il vostro prodotto all'estero, e abbiamo raccontato e avvalorato tutta la filiera. Hanno portato a casa questo risultato importante. Adesso dobbiamo riuscire, con la promozione e anche col vostro aiuto, a trasferire questo risultato, che parla di immateriale, però con un price earning. Quindi dobbiamo riuscire a capitalizzare questo racconto per riuscire a farvi riconoscere più valore ai vostri prodotti, con una cucina italiana che è sicuramente già molto riconosciuta nel mondo, ma dobbiamo riuscire a creare ancora di più identità, più di quella che è già molto importante, affinché tutta la vostra filiera sia premiata. Stiamo lavorando molto sul riso, vedo la presidente dell'Ente Italiano Risi, stiamo lavorando, sempre il ministro Lollobrigida, lo nomino molte volte, ma sta spingendo molto sia sul vostro comparto che sugli altri comparti, e sicuramente dobbiamo aumentare che cosa? Quello che facciamo noi, l'attenzione sui mercati con i nostri 90 uffici nel mondo, ma poi dove siamo, diciamo, molto autorevoli sono le fiere in Italia con gli incoming che facciamo. Al Vin Italy noi abbiamo portato 1000 buyer, non i ristoranti, le enoteche, ma i buyer sono gli importatori e distributori che hanno centinaia e migliaia anche di ristoranti ed enoteche. 1000 non sono pochi, portiamo in Italia 12.000 buyer all'anno. Dobbiamo quasi raddoppiare quest'anno e stiamo lavorando per questo. Andiamo all'estero con le collettive, vi portiamo all'estero soprattutto le piccole e medie imprese, che hanno bisogno di iniziare o consolidare il loro processo di internazionalizzazione. Con tanti di voi ci vediamo alle varie fiere o alle missioni che vengono fatte. Stiamo mettendo in piedi anche delle missioni importanti richieste dal MASAF, per il MASAF e con il MASAF, dove Uzbekistan è stato un momento importantissimo, che è la cosa più bella che mi permetto di dire, e sentire poi delle imprese che vengono, che ci dicono: noi lì abbiamo iniziato a fare business in quelle regioni. Quindi invito anche a partecipare a questo tipo di attività. Ne faremo adesso in Sudafrica, in Sud America, proprio per coronare anche in Sud America, per esempio, un momento che si è aperto il 1° di maggio dell'abbattimento di molte barriere tra l'Europa e il Mercosur, che diventa un'opportunità importantissima. Chiudo con la sintesi dicendo: sì, ci sono delle criticità, sì, ci siamo messi in moto per compensare queste criticità. Un esempio, tante gratuità, vi invito a guardarle su tutto il Medio Oriente per le attività che vengono fatte per le aziende. Sul Mercosur stiamo iniziando ad organizzare delle attività, parte la missione con il MASAF, con il ministro Lollobrigida. In India, per chi produce vino, si ridurrà da 150 al 20% il dazio. Stiamo operando con Vin Italy per iniziare a mettere in piedi delle attività in loco. Quindi sì, ci sono delle criticità, stiamo aiutando, stiamo mettendo in piedi delle progettualità, ricordiamoci che dobbiamo soffrire un po', perché naturalmente non è a costo zero questa situazione, ma dobbiamo uscirne come ne siamo usciti negli anni passati. Grazie.
2: Buongiorno a tutti, grazie al Presidente Zoppas per questo prezioso quadro su tematiche generali che abbiamo sentito anche nell'introduzione del Presidente Giansanti. Adesso andiamo a fare uno dei nostri focus verticali, in particolare su un tema che ha aleggiato appunto in queste prime due introduzioni, che è quello della logistica in un momento particolare, in un sia dal punto di vista delle disruptions che ci sono a livello geopolitico, sia dal punto di vista di innovazioni tecnologiche, tutto quello che appunto non si confina solo al portare prodotti freschi, magari freschissimi, al consumatore, ma comincia ben prima la logistica, no? Con le questioni di connettività, di digitalizzazione che investono proprio il processo produttivo all'interno dell'azienda. Abbiamo un panel molto articolato, varie sfaccettature interessanti da sentire. Io invito qui sul palco Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis, Cesare Ferrero, presidente e AD di Sogemi, Maria Teresa Maschio, presidente di Federunacoma, e Carlo Vaghi, presidente di Autostrade dello Stato.

Allora, dicevamo abbiamo un parterre variegato che va dai macchinari alle infrastrutture stradali, ai mercati, alle questioni più generali della logistica, che

0: strutturale sta succedendo, che investe poi i vari settori. Comincerei con Di Caterina per uno sguardo un po' più d'insieme.
1: Ma innanzitutto grazie per l'invito, saluto il presidente Gianzanti e lo ringrazio per aver pensato ad Alis e per aver voluto, diciamo, la nostra presenza qui oggi, il ministro Lollobrigida, il generale Massiello, con il quale, voglio dire, anche c'è un rapporto di amicizia che abbiamo avuto modo di conoscerci già da tempo. Grazie perché questa è un'opportunità. Quando poi si fa sistema, il sistema parte anche dalla condivisione tra più associazioni che possono in un certo qual modo essere di supporto alla politica, perché poi spesso noi abbiamo chi si lamenta di una politica lenta, ma in realtà se poi le associazioni non fanno quello che devono fare, probabilmente non danno quell'aiuto e quel supporto necessario, che invece è importante per stimolare, per sensibilizzare quelli che sono i provvedimenti che giustamente il governo sta portando a casa. L'impatto sulla logistica è chiaro, è un impatto devastante sotto il profilo soprattutto di quello che è il principio legato al trasporto, no? Il trasporto e soprattutto Alis nasce per promuovere l'intermodalità, cioè il trasporto che ha l'accezione della rottura del carico, un trasporto più sostenibile economicamente, socialmente e ovviamente ambientalmente, però in questo momento il trasporto subisce l'aumento dei prezzi del carburante, ed è un momento che purtroppo incide profondamente sulla filiera, perché poi di fatto nei rapporti tra la committenza e il trasporto purtroppo non c'è una compensazione rispetto a questo. Quindi innanzitutto grazie al governo perché è intervenuto con un provvedimento significativo sulle accise, ma le proposte sono quelle sempre di cercare di trovare soluzioni come crediti d'imposta, compensazioni fiscali. Diamo l'opportunità al trasportatore di poter, come dire, sostenere un impianto che è quello della logistica, che noi abbiamo avuto modo nel corso degli anni di capire che è fondamentale per la tenuta di un paese. Io faccio sempre un esempio, ricordo il periodo della pandemia. La pandemia ci ha insegnato che un paese senza logistica non può andare avanti. Noi eravamo chiusi nelle case, ma poi c'erano persone che lavoravano e quelle persone erano legate proprio ai trasportatori, che non hanno smesso un secondo di poter essere al servizio di tutti i cittadini. Quindi ricordiamoci questo, e quando tutto questo ovviamente poi viene declinato in momenti come quelli di guerra, come quelli di adesso, probabilmente potrebbe essere fatto uno sforzo in più. Noi ad Hormuz sappiamo benissimo che abbiamo un problema enorme, perché il 30% di tutto il carburante arriva di lì. Uno dei nostri soci, il presidente Grimaldi, che tra l'altro porto anche i suoi saluti, noi abbiamo una nave bloccata lì da 2 mesi con un costo giornaliero di circa 100.000 euro al giorno. Ovviamente là, poi sentiremo dopo il generale, ma ne parlavo prima con lui, è rischiosissimo far partire questa nave e cercare di farla rientrare in Italia, ma è anche rischioso parlarne poco, parlarne molto e male. Manteniamo un profilo, diciamo, di attenzione rispetto a quello che questi marittimi italiani sono su questa nave, però noi li stiamo sostenendo e li stiamo, come dire, aiutando a fare in modo che questa loro permanenza lì sia più lieve possibile. Ma comunque il problema è un problema che esiste, e ci auguriamo che nel giro di poche settimane, perché più dura questa guerra più aumenterà ovviamente il costo di questa guerra anche in termini di filiere legate al trasporto e all'intermodalità.
0: Di Caterina, vorrei ancora fermarmi con lei sul tema. Questo riguarda tutto il mondo. Abbiamo visto gli agricoltori americani protestare per i fertilizzanti che sono aumentati al 30% in 2 mesi, abbiamo visto in Asia che sono ancora più esposti. Dopo 3 giorni già in Vietnam chiedevano di fare smart working. C'è un tema Italia o siamo, diciamo, inseriti in un contesto di fragilità, di esposizione a questa crisi come tutti gli altri?
1: No, bisogna essere... Cioè, l'Italia è un paese che in questo momento è più esposto degli altri. È più esposto perché ovviamente noi siamo un hub naturale per tutta l'Europa. Cioè, se questo principio non è chiaro, noi facciamo un errore enorme, perché l'Italia in questo momento è il paese dove può subire le maggiori conseguenze negative in termini di costi di tutta la filiera del trasporto e dell'approvvigionamento. Perché da Suez, e Suez è ancora chiuso per tantissime navi, noi molte navi, per esempio, sono obbligate a fare il giro

0: del Capo di Buona Speranza. E ma dove arrivano queste navi? Se noi continuiamo a non poter intervenire, corriamo il rischio che la competitività, e torniamo al discorso della competitività, dei porti italiani comincia ovviamente a diminuire in ragione dei porti del nord Europa. Quindi bisogna capire che l'Italia in questo momento probabilmente più dura questa guerra, più subirà effetti più negativi rispetto agli altri paesi della comunità europea, e su questo siamo tutti d'accordo, anzi poi magari ci sono altri, non so se ne parleremo dopo, di ETS o di altri provvedimenti, ma io credo che su questo bisogna essere molto prudenti a non pensare che sia un danno uguale per tutti gli europei, assolutamente no. Io credo che l'Italia in questo momento è molto più esposta rispetto a tanti altri paesi dell'Europa che probabilmente subiscono sì, ma non in maniera così incisiva quello che sta accadendo.
1: Ferrero, andiamo adesso al punto di approdo, diciamo, di tutta questa filiera che sta conoscendo queste criticità che ci ricorda di Caterina. Dal vostro punto di vista, di mercati, di piattaforme di smistamento, cosa si sta vedendo e come si inserisce nel disegno che abbiamo visto prima, cioè di un comparto che, a fronte di molte criticità, però nei numeri ha dimostrato una grande resilienza. Cosa è successo negli ultimi due mesi dal vostro osservatorio?
2: Per rispondere do due numeri di inquadramento che forse aiutano così anche i presenti a capire la nostra attività. Noi rappresentiamo il mercato alimentare all'ingrosso di Milano e è una società del Comune di Milano, 100% del Comune di Milano. Noi 5 anni fa con il Comune di Milano abbiamo iniziato un profondo processo di trasformazione e di investimento e in 5 anni abbiamo investito 700 milioni di euro per fare una nuova infrastruttura, per fare i nuovi mercati e per fare piattaforme logistiche. Quello che una volta era l'orto mercato di Milano, adesso invece è l'hub dell'alimentazione di Milano e della Lombardia. Due numeri ulteriori: 2 miliardi di euro al giro d'affari all'anno di prodotto fresco, prevalentemente ortofrutta e pesce, e questo numero lo confronto con i colleghi di Parigi, 12 miliardi di volume d'affari all'anno. Allora la domanda che ci poniamo è: dove c'è un gap da 2 miliardi di valore d'affari di Milano e della Lombardia rispetto a 12 miliardi di volume d'affari? Ecco, questo è per inquadrare il tema e scendere così in alcuni aspetti specifici. Qual è il primo delta? Il primo gap è che noi non siamo un sistema logistico integrato. Noi abbiamo, e l'ha detto già il Presidente Giassanti, un sistema italiano frammentato e disgregato. E questo è il primo punto. Aggregare è sempre difficile per noi in Italia passare ad un concetto di aggregazione. Ma se vogliamo essere competitivi, e essere competitivi vuol dire avere efficienza di costo, la disgregazione, la frammentazione non è efficienza. Quindi questo è il primo elemento che vediamo, e lo vediamo nel sistema di trasporti. Noi riceviamo 300 bilici giorno, guardiamo i fattori di carico di questi bilici, e i fattori di carico di questi bilici nella consegna a Milano sono inefficienti. Da dove arrivano questi bilici che noi monitoriamo? Beh, questi bilici arrivano sempre di più dalla Spagna, sempre di più dal Nord Africa, sempre di più dal Nord Europa. Cioè sempre di più da sistemi che hanno un'integrazione, un'efficienza logistica diversa dalla nostra. Io sono sempre preoccupato quando vedo che i porti spagnoli sono capaci di sdoganare la merce in un tempo molto diverso rispetto ai nostri porti italiani, perché vuol dire che sposto tutti i flussi logistici. Il Nord Africa va verso la Spagna, il Nord Africa non viene verso l'Italia. Quindi questa è la prima evidenza, vediamo questi flussi logistici e questi spostamenti periodici. Mi ha chiesto poi degli ultimi mesi. Tutte le settimane, lunedì mattina, facciamo con i miei collaboratori una riunione per verificare l'osservatorio prezzi. Abbiamo sviluppato un osservatorio prezzi che pubblichiamo sul sito tutti i lunedì, e i lunedì, con i monitoraggi della settimana precedente, cerchiamo di capire che cosa succede ai prezzi dei prodotti principali dell'ortofrutta e del prodotto ittico, che sono quelli più scambiati. Beh, sinceramente non riusciamo a vedere una correlazione diretta tra quello che sta succedendo a Hormuz e al petrolio rispetto a degli strappi di prezzo della melanzana e della zucchina che hanno raggiunto dei prezzi pazzeschi con più 70%, 80% rispetto allo scorso anno. Io sono da 10 anni presidente della società, quando sono arrivato il prezzo medio del prodotto ittico era 6,5 euro. Oggi il prezzo medio del prodotto ittico è 14 euro, è un prodotto solo per popolazione abbiente, non è più un prodotto che può essere accessibile a una pluralità di persone, questo l'abbiamo visto come trend in 10 anni, non è il trend degli ultimi 2 mesi. Credo che dobbiamo lavorare seriamente e a livello molto pragmatico per capire che cosa succede al nostro sistema dei prezzi alimentari. Perché poi l'opportunismo, la speculazione è immediata e molto facile. Non sono sicuro di trovare delle correlazioni tra il costo della produzione, il costo della distribuzione e il costo del consumatore finale, che sta diventando un costo molto elevato e sempre meno accessibile. Quindi questa, diciamo, è un po' la mia prima parte del contributo a questo tavolo. Non vediamo una correlazione diretta, noi siamo un mercato alimentare di importazione italiana e straniera, cioè arriva flusso di merce a Milano per distribuirla prevalentemente nel corto raggio, cioè Milano e Lombardia. Non siamo un hub dell'alimentazione di rilancio verso il mondo estero, perché non sarebbe efficiente entrare dentro la città di Milano per rilanciare verso i grandi flussi di esportazione. Però la Lombardia è la regione a maggiore densità abitativa e a maggiore ricchezza pro capita di tutta Italia, quindi abbiamo degli indicatori che ci possono essere utili per capire che cosa sta succedendo.
1: Grazie, grazie Ferrero. Andiamo. Cambiamo angolo d'osservazione, altro segmento importante è quello dei macchinari agricoli, un settore che è investito da grandi rivoluzioni, che sono quelle della transizione green, che è particolarmente complessa nel settore, e quello della connettività, della digitalizzazione, del portare i servizi digitali di qualità ovunque, anche nelle aree rurali. Maria Teresa Maschio, la vostra fotografia in 5 minuti.
3: 5 minuti, ci proviamo. No, innanzitutto volevo ringraziare per questo invito il presidente Giansanti, ma sono grata di essere qui questi 2 giorni perché sono interessantissimi, in particolare perché è emerso che l'innovazione tecnologica è sostanzialmente il futuro dell'agricoltura. E questa consapevolezza che noi, come industria che io poi ho l'onore di rappresentare, ce l'abbiamo sempre avuta, no? Perché è il nostro mestiere, quello di fare macchine sempre più evolute, sempre più vicine a quelle che sono le esigenze non solo delle colture, ma anche di quelli che sono i trend del mercato. Viverla insieme è veramente pensare che possiamo fare sistema. Quindi per noi questo è importantissimo. Vorrei rubarti una frase di ieri, quando tu, Giansanti, hai detto l'agricoltura è infrastruttura democratica. Ecco, la meccanizzazione agricola anche per lei vale che è infrastruttura democratica. Quindi poi, venendo al tema invece quali sono, insomma, i problemi che noi problemi sostanzialmente, quello come sta cambiando il mondo per l'infrastruttura nel settore delle macchine agricole. Sostanzialmente noi viviamo un'epoca c'è una rivoluzione, stiamo vivendo una rivoluzione come aziende, perché abbiamo iniziato già da 10 anni questo processo nel passare da quella che è una cultura analogica a quella che è una cultura digitale, quindi è un processo, insomma, non semplicissimo, perché poi noi lavoriamo in un settore che sostanzialmente parte da quelle che sono le attrezzature che riguardano tutta l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura, l'olivicoltura e tutta l'estensione. Quindi parliamo di macchinari tutti diversi che rispondono a esigenze totalmente diverse, quindi è complesso. Mettere a terra il fatto che dobbiamo fare macchine sempre più tecnicamente evolute e vicine alle esigenze di una di un mondo che si sposta sempre di più verso il digitale non è semplicissimo. Non è semplicissimo per diversi motivi. Innanzitutto abbiamo più bisogno, sempre più bisogno di una formazione specialistica, abbiamo bisogno di periti, di ingegneri, di meccatronici, di ingegneri informatici, e quindi il lavoro che per esempio fa la federazione è insieme alle università creare dei piani di studio in questo senso, quindi con dei master per il digitale in agricoltura, ma nello stesso tempo l'associazione ha creato una accademia di formazione che oltre a fare dei corsi per gli associati fornisce corsi anche nel digitale per quanto riguarda tutti gli operatori agromeccanici e le imprese agricole. Stiamo interloquendo con il governo per riaprire quelli che erano i corsi per gli agrari di meccanica, che erano stati sospesi qualche anno fa, questo anche è una cosa importante, ma insomma l'attività della nostra federazione relativamente alla formazione è fondamentale, perché c'è la necessità di poi mettere a terra tutto quello che noi produciamo. Lo diceva anche il Presidente Giansanti prima, dobbiamo sostanzialmente far sfruttare tutta questa tecnologia che noi come aziende riusciamo a produrre, okay? E farla poi sfruttare come investimento, quindi cioè, l'investimento deve avere un ritorno, per cui abbiamo bisogno di persone che siano in grado di conoscere questi sistemi. Oggi l'agricoltura è sostanzialmente guidata da droni, da satelliti, da GPS, da mappature, da sensoristica, da centraline. E un'altra cosa importantissima sulla quale la federazione sta lavorando tantissimo, perché noi partecipiamo a una fondazione che è l'Agriculture Electronics Foundation, nella quale c'è la necessità di ottimizzare e di cercare di far sì che non ci sia solo l'interconnessione tra tutte queste centraline, questi sistemi e queste attrezzature, ma ci sia anche l'interoperabilità, cioè io devo essere in grado di avere una centralina nel trattore che guidi tutte le attrezzature che io collego. Oggi non è poi così, non è completamente così, ci stiamo lavorando, è uscito anche un Data Act, che è un nuovo regolamento, a settembre dell'anno scorso, che è un nuovo regolamento europeo per ottimizzare e armonizzare tutti i linguaggi delle piattaforme dei dati, perché c'è appunto la necessità che sempre di più sia sempre più facile l'utilizzo di questi sistemi, e che tutti i sistemi, tutte le attrezzature, tutti i brand di costruttori si parlino tra di loro e quindi il linguaggio sia comune. Oggi c'è un linguaggio che si chiama ISOBAS, per cui io ho un trattore, ho delle attrezzature e con una centralina dovrei teoricamente governare le mie lavorazioni. Non è completamente così, quindi c'è un grandissimo lavoro da questo punto di vista da fare. Finiti miei, la vedo che ho finito i miei 5.
1: Ah, abbastanza, sì, perché sto chiedendo a tutti uno sforzo di sintesi, diciamo.
3: Ecco, quindi direi che c'è tanto lavoro da fare, ecco, in sintesi tantissimo da fare, ma insomma noi ce la mettiamo tutta.
1: Allora, cambiamo ancora settore, ovviamente in un paese dove vado a memoria più del 90% delle merci agricole passa ancora, passa su gomma, perché poi sull'ancora vorrei sentire Vaghi. Carlo Vaghi, in questo si parla tanto, no, di riequilibrio modale, di specificità italiane non sempre virtuose per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, la sua di analisi, di fotografia del momento.
4: Grazie.
1: Anche lei chiede uno sforzo di sintesi, perdono.
4: Certo. Grazie a tutti dell'invito. Saluto il signor Ministro, Presidente Giansanti. È vero, l'autostrada cosa c'entra con l'agricoltura? L'autostrada è il backbone infrastrutturale per tutto il trasporto merci. Meglio, per 84/92% a seconda delle statistiche dei modi di trasporto considerati. Il 25% del trasporto merci su gomma è costituito da prodotti alimentari e agricoli, senza contare i fertilizzanti, chimici, che sono input produttivi. Quindi il riequilibrio modale, sì, è un ottimo auspicio, forse fa parte del Green Dream di cui parlava il Presidente, ma a oggi se si vuole efficientare la logistica bisogna efficientare, rendere innovative e sicure le autostrade, in primis. Io potrei parlarvi di comunicazione veicolo infrastruttura, di monitoraggio con droni, di RSU o altro. Temo che andiamo un po' troppo in là. Un ruolo fondamentale nell'innovazione della logistica, le autostrade ce l'hanno quando garantiscono una parte fondamentale, che sia sicura una parte fondamentale della catena logistica, che è la sosta. Tutti voi percorrete le autostrade, tutti voi vedete che verso sera o di notte le aree di servizio sono piene di autoarticolati parcheggiati dove capita. Molti di questi autoarticolati sono lì che aspettano che il porto apra, che il terminal apra per scaricare il container e quindi fare un'operazione intermodale. Bene, se non si rendono, se non si rende sicura la sosta, non si fa un bel servizio alla logistica. Gli operatori e le concessionarie autostradali hanno iniziato da qualche anno a lavorare sul tema, con mille difficoltà, perché siamo in sedime autostradale, perché ci sono quindi il regime concessorio, quindi le concessioni scadono, quindi ART non riconosce sempre come investimento remunerato le aree di sosta. Sappiate che, per riprendere un inciso di Ferrero, il maggior operatore in aree di sosta per la logistica in Italia, sapete da dove viene? Dalla Spagna. Non sono gli interporti, non sono le concessionarie autostradali, non sono i porti. Chiaro, serve interoperabilità, serve che per migliorare la qualità della vita all'operatore logistico e all'autotrasportatore, per garantirgli o garantirle sicurezza, l'autotrasportatore sappia se le aree di sosta sono libere, se sono prenotabili, che possano prenotarle, che siano integrate con il gate del porto, del terminal e quant'altro. Ci sarebbero mille altri aspetti di cui parlare, ma magari c'è tempo per un prossimo intervento. Grazie.
1: Grazie. Allora io vorrei fare un giro rapido. Vi chiedo ancora massima sintesi, partendo da Di Caterina, a venire in qua, su una barra due priorità. Se lei dovesse individuare le cose su cui concentrare l'azione adesso, viste le sfide di cui stiamo parlando.
0: Ma sicuramente io vado diretto, cioè la questione che ci preme particolarmente in questo momento è l'ETS. È un meccanismo europeo che incide negativamente sul costo del trasporto e della logistica, è un meccanismo perverso che non aiuta le aziende che fanno trasporto marittimo a sostenere i trasportatori. È una follia, perché questo sistema, che ha un principio giusto, parte da un principio giusto, ma che è quello di creare maggiore sostenibilità ambientale, ma non possiamo sposare tutte le logiche del green a discapito della competitività delle aziende. E quando questo sistema incide in maniera terribile sul sistema economico europeo, perché ricordo a tutti che questo sistema dell'ETS funziona in un modo, in un meccanismo bestiale, lasciatemi passare questo termine, cioè una nave che parte dall'Europa e arriva a un'Europa paga il 100% dell'ETS e ha una ricaduta totale del costo con ipertassazione su quel trasporto. Una nave che parte dal resto del mondo verso l'Europa paga il 50% del valore dell'ETS, quindi si riduce l'ipertassazione del 50%. Una nave che parte dal resto del mondo per il resto del mondo e non tocca l'Europa paga zero. Questo che cosa vuol dire? Che le navi che arrivano dall'est del mondo e si fermano in Nord Africa, che non è distante dalle nostre coste, non pagano ETS. e quindi la competitività dei nostri porti, della nostra economia crolla maledettamente, e in un momento come questo è un momento di, e devo dire che il Presidente del Consiglio con il governo italiano si stanno impegnando per rivedere il meccanismo dell'ETS e soprattutto per sospenderlo perché è una follia.
1: Chiarissimo. Grazie. Priorità chiara e netta. Ferrero.
2: Due priorità che abbiamo nel nostro piano: logistica urbana, sarà un problema per tutte le grandi città, nessuna città al mondo ha ancora trovato una soluzione per distribuire le merci in città, e noi abbiamo sicuramente questo tema molto rilevante sicuramente a Milano, quindi trovare delle soluzioni di efficientamento della logistica urbana. Devo dire su questo solo una parola sul PNRR, noi abbiamo a fine aprile rendicontato 30 milioni di euro che sono il 100% delle opere che abbiamo inserito nel piano PNRR, quindi questo ci darà una mano. Seconda priorità, visto l'incremento dei prezzi alimentari, questo porta a contraffazione alimentare, e la nostra seconda priorità è essere un operatore che nella filiera dà un contributo sul monitoraggio della qualità e della sicurezza alimentare.
1: Questa è una priorità che riguarda voi stessi o è una cosa che chiedete anche come frame normativo, come interventi di altro tipo?
2: Beh, non vorrei usare la parola normativa per non aggiungere un sistema di norme ulteriori, ma la qualità e sicurezza alimentare forse può essere chiamata sovranità, ma non sempre poi la sovranità vuol dire anche qualità e sicurezza alimentare. Credo che debba essere per un paese agricolo e per un paese che nel cibo ha un suo fattore distintivo mondiale, debba essere un elemento strategico prioritario per tutti.
1: Maschio?
3: Sicuramente la priorità per noi adesso è quella di, abbiamo investito tantissimo come aziende nell'innovazione tecnologica, quindi per noi sempre di più abbiamo necessità poi di portarla a terra. Non è facilissimo perché l'investimento da parte degli agricoltori è importante, quindi in questo per noi priorità è avere, far ripartire una 4.0, qui guardo il ministro. è importante perché l'abbiamo vista quando è partita la prima 4.0, quanto è stato importante e forte l'investimento da parte delle aziende agricole, perché investire in tecnologia e innovazione significa anche poi ritornare ai concetti che diceva questa mattina Giansanti a tutti quei tavoli che lui ha aperto, cioè maggiore produttività e maggiore rispetto ambientale. Questo aiuta la tecnologia, cioè non è una cosa che facciamo perché ci piace avere un trattore più grande, una macchina più grande, eccetera eccetera. E, abbiamo avuto un importante booster con il PNRR, ne abbiamo, di 400 milioni riversati, ne abbiamo utilizzati 400, poi gli altri sono stati un po' dirottati su altre attività del Ministero, ma comunque importanti. Il PNRR poi ha agevolato in particolare le macchine agricole, un po' meno i trattori, dove lì per la potenza grande non abbiamo l'elettrificazione, mentre ce l'abbiamo su quella piccola, sta cominciando. Quindi io direi che l'innovazione tecnologica è agli albori. Quindi in questo noi, come priorità, chiediamo insomma un aiuto.
1: Quindi, priorità di politica industriale, mettiamola così. Vaghi?
4: Grazie. Appassionato di logistica urbana, non posso che confermare che la logistica urbana è una delle priorità anche per il settore agricolo e alimentare. Come diceva Ferrero, servono regole diverse da città a città e modelli diversi da città a città. Lasciatemelo dire da milanese che in questo settore Roma è più avanti di Milano. Forse era ancora sindaco il presidente Rutelli quando si parlava di piano della logistica, di scalo San Lorenzo, eccetera. Dopo 20 anni qualcosa si muove. Lasciatemi anche dire che il PNRR ha una misura che è arrivata a compimento di incentivazione parcellizzata anche per le piccole e medie imprese, per la logistica, anche del settore agricolo e alimentare. Il bando Login Business ha finanziato 1260 imprese per 180 milioni, vedremo i risultati venerdì prossimo, mi dicono. In generale, per il settore autostradale, anche per tutto ciò che serve per facilitare la logistica e per rendere compatibile il transito delle merci sulle strade con pedaggi non eccessivi e in condizioni di sicurezza, serve garantire un framework per gli investimenti. Il settore autostradale è in piena evoluzione anche in Italia. Il governo ha fatto a dicembre 2024 una legge di riforma che segue molti dettami europei. Se i vincoli sono zero valore di subentro o quasi, concessioni autostradali di 15 anni salvo eccezioni e pedaggi che non aumentano troppo, il concessionario è come se costruisse la propria casa pagando di suo, la manutenesse per 15 anni dando una mano di bianco, sostituendo le tegole sul tetto, e a 15 anni dovesse fronteggiare o partecipare a un bando per continuare ad abitare lì. Piccolo particolare, se perde nessuno gli ripaga l'investimento. Questo è un framework in evoluzione e il governo sta dialogando attivamente con l'Europa. Sappiate che se non si risolve questo dilemma, gli investimenti in infrastrutture autostradali rischiano di essere disincentivati.
1: Ah, grazie Vaghi. Tema delle concessioni meriterebbe ben altro spazio e ben altra profondità, ma non abbiamo tempo. Io ringrazio Di Caterina, Vaghi, Maschi e Ferrero per essere stati con noi. Noi non andate via, perché adesso abbiamo fatto riferimento più volte a quanto sta succedendo nel Golfo Persico. Abbiamo un'occasione preziosa per capirne di più e quindi invito sul palco il generale Masello e Mario Calabresi per il prossimo panel.
4: Grazie mille, eh? Spero di essere stato nei...
5: Radio Radicale, siamo in diretta, vi stiamo facendo ascoltare la seconda giornata dell'evento organizzato da Confagricoltura dal titolo L'agricoltura e il futuro. In questo momento c'è un cambio di panel e, come avete sentito, sono stati già annunciati i temi e gli ospiti di questa seconda parte. Seguiremo questa iniziativa fino al termine.
6: Solo pochi anni fa,
5: intorno alle 12:30,
6: ho immaginato di parlare di geopolitica e di difesa in un'assemblea di agricoltori, in un'assemblea in cui si cerca di immaginare il futuro. E invece siamo qui con il generale di corpo d'armata Carmine Masiello, che è capo di stato maggiore dell'esercito. E questo succede perché il mondo è cambiato profondamente, perché molte certezze che avevamo sono andate in frantumi, la guerra è sui confini dell'Europa e le sue ripercussioni si fanno sentire nella vita delle aziende e nella vita delle famiglie. Allora, abbiamo un continuo peggioramento del contesto di sicurezza e abbiamo un quadro che è sempre più complesso, ed è un quadro più complesso in ambito economico, con ripercussioni che si fanno sentire sul costo dell'energia, ne avete anche già parlato, e sul settore alimentare. Allora io partirei da qui, dalla sua presenza, dalla lettura delle conseguenze che ci sono. Che cosa sta succedendo intorno a noi? Il conflitto in Medio Oriente, da Gaza al Libano, dall'Iran al Mar Rosso, ha ulteriormente ampliato questa crisi, che però è una crisi non di quest'anno.
7: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito innanzitutto. Sì, è cambiato un po', solo la mia presenza qui è già una testimonianza che tutto è cambiato e che un militare parli in un consesso di questo tipo. Allora, è cambiato che siamo usciti dopo circa 80 anni dal periodo della pace. Ci eravamo abituati alla pace, pensavamo che questa fosse la situazione normale. Invece la storia ancora una volta ci ha richiamata alla realtà. Come ha detto qualcuno, la pace è soltanto un intervallo fra due guerre. Questa è la storia dell'umanità, purtroppo. E quindi ci troviamo adesso, dicevo, siamo usciti da questi 80 anni, in particolare siamo usciti da circa 30 anni 35 anni, di una situazione di cosiddetta operazione di supporto alla pace. Dopo la caduta del muro di Berlino abbiamo dimenticato completamente come se fosse la parola guerra e ci siamo dedicati a tutt'altro, rivendicando giustamente la riscossione dei cosiddetti dividendi della pace. E questo ha comportato per le forze armate essenzialmente tre cose. Ha comportato aver abbandonato, dicevo, il concetto di parola guerra, abituarsi a questa parola, ha comportato per le forze armate un equipaggiamento, una revisione di procedure fatta solamente per queste operazioni di supporto alla pace, ma ha comportato soprattutto nell'opinione pubblica l'idea, avendo in questo periodo anche professionalizzato, l'idea che tutto poteva essere, tutti questi problemi potevano essere delegati a questi professionisti della guerra, a queste persone che sarebbero fatto carico della sicurezza, queste poche decine di migliaia di uomini in Italia e negli altri paesi. E ha ovviamente allontanato ancora di più l'opinione pubblica da questi problemi, salvo ricordandosi della presenza delle forze armate quando c'erano degli incidenti nelle operazioni fuori area e purtroppo i caduti tornavano avvolti nel tricolore. Ecco, in questa situazione ci siamo presentati al 2022, diciamo, quando è iniziato il conflitto in Ucraina. Non è una situazione solamente italiana, è una situazione che ha riguardato un po' tutti i paesi occidentali, con delle eccezioni. Quindi ci siamo trovati improvvisamente a confrontarci con quello che stava succedendo in Ucraina. E poiché non eravamo pronti, ovviamente, e non siamo ancora pronti per far fronte a questo tipo di conflitti, e lo dico qui facendo una battuta perché si raccoglie quel che si semina, per troppi anni avevamo ipofinanziato la difesa e quindi oggi stiamo correndo per rimettere a posto questi strumenti. Cosa sta succedendo in Ucraina, cosa sta succedendo in Medio Oriente? Beh, dovremmo passare una giornata intera, però cerco di sintetizzare. In Ucraina è stata una guerra veramente particolare, è in corso una guerra veramente particolare, una guerra che noi cerchiamo di sintetizzare dicendo che si combattono tre guerre contemporaneamente. Una guerra convenzionale, quella classica, quelle che tutti abbiamo studiato nei libri, che ci ricordano la Prima Guerra Mondiale, le trincee, i campi minati, cose che noi, addetti ai lavori, pensavamo ormai confinati ai libri di storia e che invece abbiamo dovuto ricominciare a studiare, abbiamo dovuto ricominciare ad addestrarci a questo tipo di combattimento. Ma fortunatamente è una componente della guerra che non ci tocca. La guardiamo, osserviamo, cerchiamo di imparare e di prendere più lezioni possibili. C'è poi una seconda guerra che si combatte in Ucraina. È la guerra che noi definiamo con un termine abbastanza, diciamo, onnicomprensivo, la guerra tecnologica. È la guerra dei missili ipersonici, è la guerra dei droni, è la guerra cibernetica. Ecco, questa guerra qui invece ci vede attori ancorché non protagonisti, perché al di là dei droni, su cui dovremmo parlare per tantissimo tempo,
6: sì, ma, poi le chiederò anche, ma magari,
7: però se guardiamo soltanto la guerra cibernetica, siamo ogni giorno in un conflitto cibernetico, siamo confrontati a queste minacce, siamo attaccati tutti i giorni e sviluppiamo delle forme di difesa. Quindi siamo attaccati e ci difendiamo. C'è poi un terzo tipo di conflitto che noi definiamo conflitto cognitivo. E il conflitto delle menti è quello più subdolo, è quello che cerca di influenzare le opinioni pubbliche, è quello che personalmente mi preoccupa di più, mi preoccupa perché ovviamente influenza la mente dei miei soldati, ed è quello sul quale purtroppo siamo passivi. Siamo passivi perché non siamo passivi come paese in generale. Noi militari stiamo cercando di fare qualcosa, però come paese siamo passivi e questo è particolarmente grave perché orienta decisamente le opinioni pubbliche e fa sì che il paese si trovi poi a reagire in una maniera non corretta di fronte a certe offese. Ecco, questo è quello che sta succedendo in Ucraina. Guardando invece al Medio Oriente, beh, la crisi medio orientale ovviamente nasce un po' da quello che è successo a Gaza, perché le origini poi vanno ricercate in quel conflitto, quando Hamas ha attaccato Israele, sorprendendo Israele, ma questo, come sanno bene gli addetti ai lavori, è stato determinato da una serie di concause su cui adesso è inutile soffermarci. Quello che è certo è che da quel momento sono cambiati ovviamente tutti i paradigmi, sono cambiate le alleanze, sono cambiate le prospettive. Se pensiamo soltanto agli accordi di Abramo, per come si erano avviati e come si sono interrotti, e non sappiamo oggi quale sarà l'evoluzione di questi accordi che erano stati fatti. La guerra in Iran, invece, rimanendo sul tecnico, se guardiamo a quello che sta succedendo, per noi è la prima guerra decisamente basata sull'intelligenza artificiale. Le prime fasi di questo conflitto sono state veramente, come si dice in inglese, AI driven, sono state gestite dall'intelligenza artificiale. Nella prima giornata sono stati colpiti più di 1000 obiettivi, che sono stati selezionati secondo dei procedimenti di scelta degli obiettivi, di scelta di munizionamento, eccetera, dall'intelligenza artificiale. Dopodiché ci si è reso conto che l'Iran non era quello che ci aspettava, che aveva sviluppato una resilienza molto forte, aveva sviluppato una resistenza molto forte, sia in termini di capacità militare, sia in termini di popolazione, sia in termini economici, e questo ha comportato ovviamente questo stallo che stiamo vivendo. Quindi per noi sono due conflitti completamente diversi che studiamo, ben sapendo, perché quello che fanno i generali, studiano i conflitti, ben sapendo che il prossimo conflitto non sarà come quelli che ha studiato.
6: Ecco, questi due conflitti però hanno una caratteristica, sono tutti e due in due luoghi da cui noi abbiamo una dipendenza energetica, da cui abbiamo una dipendenza di materie prime, da cui abbiamo una dipendenza, abbiamo un legame agricolo e cui abbiamo una dipendenza per esempio dai fertilizzanti. Allora, questo che cosa ci dice? Proviamo a applicare la strategia che è uno dei suoi campi di studio al fatto che alla necessità, come lei dice, i conflitti, oggi affrontiamo conflitti che hanno diverse facce e che quindi vanno affrontati in un modo diversificato. Così c'è un'urgenza di diversificazione del nostro sistema economico, produttivo, energetico.
7: Allora, questa urgenza c'è sempre e forse sarebbe il caso che finalmente ci si renda conto che bisogna essere proattivi e non semplicemente reattivi, perché questo ormai è un... Ci siamo abituati a reagire, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto la pandemia, poi abbiamo avuto la crisi in Ucraina, adesso abbiamo la crisi iraniana, ma stiamo continuamente reagendo e non riusciamo mai a prendere l'iniziativa. Sì, bisogna diversificare, come lei ha detto. Per noi addetti ai lavori, noi invece studiamo quello che sta succedendo, cercando anche di capire le dinamiche che non sono propriamente nostre. Adesso la questione di Hormuz, cioè io non capisco perché è una sorpresa, perché lo sapevamo benissimo, avevamo avuto le avvisaglie quando gli Houthi hanno cominciato ad attaccare a Bab el Mandeb, quando noi generali siamo intervenuti e abbiamo ricordato cosa sono i choke point, cosa sono i punti di obbligato passaggio. Quando abbiamo spiegato cosa voleva dire se si chiude un punto di obbligato passaggio per tutte le filiere, l'abbiamo detto, siamo stati inascoltati come sempre e questo ovviamente ha sorpreso poi tutti a Hormuz. E adesso io ritorno su questo, non me lo dico perché l'ho già detto, ma sono sicuro che gli addetti ai lavori e chi si occupa di queste cose lo sa, ci sono altre dinamiche che sono in corso. Prendiamo e le faccio un esempio dell'Artico, di cui si parla tantissimo, almeno noi ne parliamo tanto e cerchiamo di diffondere questo pensiero. I cambiamenti climatici faranno sì che prima o poi si aprirà la rotta artica. Questo ormai è un'evoluzione quasi naturale di quello che sta succedendo. L'apertura della rotta artica avrà diverse conseguenze. Adesso provo a indicarne qualcuna, poi chi è più esperto di me in questi settori ne potrà trarre le conclusioni. La prima conclusione sarà che costerà molto di meno passare da sopra e quindi le compagnie e il commercio non si svilupperà più né attraverso lo stretto di Malacca, che oggi vede passare il 30% del commercio mondiale, né soprattutto non passerà dagli stretti a cui noi siamo abituati, in particolare Suez. Allora, questo cosa comporterà? Il fatto che non si passi da Suez vorrà dire che, primo, provo a semplificare, l'Egitto avrà molte meno rimesse dei pedaggi di passaggio attraverso il canale di Suez, e questo comporterà un problema di instabilità in questo paese. È un paese che oggi ha 110 milioni di abitanti, con un'età media di 24 anni, che non ha una capacità, una resilienza sufficiente a sopportare questi shock, e in prospettiva questi ragazzi da qualche parte dovranno andare e non potranno che andare verso nord, andare verso l'Europa. Quindi questo è un fenomeno che dovremo assolutamente controllare e dobbiamo cominciare a pensarci adesso, perché dopo sarà troppo tardi, e lo stiamo dicendo, perché sarà così. Il Mediterraneo non sarà più quello che oggi sarà, veramente probabilmente un lago.
6: Cioè i porti del Mediterraneo,
7: i porti del Mediterraneo praticamente cominceranno a perdere l'importanza che hanno oggi, e anche su questo dovremo fare delle riflessioni. Nascerà un altro punto di obbligato passaggio, che sarà lo stretto di Bering, dove fra Russia e Alaska c'è questo tratto di mare che diventerà cruciale ai fini del commercio nel mondo. Quindi tutte queste dinamiche sono in corso, lo sappiamo bene, lo diciamo, però bisogna attrezzarsi adesso. Cioè la diversificazione va cominciata a pensare adesso, non possiamo pensare che quando succeda possiamo trovare una soluzione immediata.
6: Voglio chiedere questo, ha parlato del cambiamento della guerra, ha citato i droni. Pensavo che soltanto 5 anni fa noi immaginavamo, quando pensavamo al futuro dei droni, pensavamo che sarebbero serviti ad Amazon per portare i pacchi sui balconi delle case, cioè l'idea era di un utilizzo civile, di un utilizzo ricreativo. Invece oggi scopriamo che i droni in Ucraina, così come in Iran, questa guerra asimmetrica per cui da un lato ci sono droni e dall'altro si risponde con i missili, con costi completamente diversi. Che cosa rappresentano oggi i droni? E qui le chiedo, a che punto siete voi nell'esercito italiano sul tema dei droni?
7: Allora, i droni rappresentano, come sempre accade quando ci sono le guerre, un'accelerazione tecnologica e quindi l'apparire sul campo di battaglia di questi nuovi sistemi. Nuovi relativamente, io personalmente scrivevo di droni intorno al 2000, quando da giovane tenente colonnello attraversavo i corridoi dello Stato Maggiore Esercito e guardavamo a questi droni da ricognizione che allora erano i primi che apparivano ed erano negli arsenali israeliani e statunitensi. Quindi cominciavamo già a studiare. Però la guerra poi ha accelerato e oggi rappresenta veramente il core dei sistemi da combattimento. Questo, e lo dico subito per evitare che si facciano delle idee, non vuol dire che non serviranno più i soldati, non vuol dire che non servirà più l'essere umano. Ora, per dare un'idea di cosa vuol dire il combattimento fra i droni, è qualcosa che evolve molto rapidamente. Se voglio sintetizzare solamente i mesi del combattimento in Ucraina, sono apparsi i primi droni che andavano a guida GPS, poi con la guerra elettronica si è trovato il modo di abbattere questi droni, non farli più volare, quindi si è passato una guida agganciandoli alle celle dei telefoni cellulari dei paesi che attraversavano. Una volta scoperto questo, si sono trovate anche le contromisure. Cioè, cosa ci inventiamo adesso? Ci inventiamo i droni a guida a fibra ottica. Quindi oggi i droni sono guidati da un filo in fibra ottica che può arrivare fino a 30-40 km, quindi immagini questo filo di 30-40 km che è attaccato al drone. Infatti l'Ucraina, la zona di combattimento, è praticamente adesso un'enorme ragnatela di cavi. E anche questo è stato superato, adesso i droni volano con l'intelligenza artificiale, quindi si caricano le mappe sui droni e questi sono in grado di volare con la propria memoria per raggiungere gli obiettivi. Insieme ai droni poi bisogna sviluppare i controdroni, che sono la cosa che da esercito di difesa come il nostro è la cosa che ci interessa di più. Ora, questo ha cambiato radicalmente il modo di combattere e questi sono i droni che volano, che hanno un impatto, una derivata, glielo dico perché è un'altra cosa che mi preoccupa molto, sulla mente del soldato. Vedi, in Afghanistan soltanto 10-15 anni fa avevamo la problematica di questi ordigni esplosivi, cosiddetti IED, gli ordigni esplosivi improvvisati, come si chiamavano. E ovviamente ogni volta che
6: quelli
7: usciva,
6: che si mettevano sulla strada,
7: quelli che si mettevano sulla strada, si nascondevano al bordo della strada, si mimetizzavano fra i sassi, che erano radiocomandati, telecomandati e quant'altro. Questo era ogni volta che uscivamo con i convogli, la tensione, la pressione su ognuno di noi era ovviamente elevatissima, perché non sapevamo che ogni momento poteva essere l'ultimo. Però c'era una, avevamo la possibilità di recuperare e ristabilire il ritmo cardiaco al giusto livello fermandoci. Si faceva la sosta, si stava fermi, e quindi eravamo certi che almeno da fermi non succedeva niente. Ecco, questo in Ucraina non è possibile. In Ucraina la minaccia del drone è immanente, il soldato è continuamente sottoposto al pericolo di ricevere un'esplosione dall'alto, di essere colpito da un drone che vola. Questo sulla testa di un soldato fa veramente la differenza. Quindi dobbiamo e stiamo studiando il modo di rinforzarlo psicologicamente. L'alternativa potrebbe essere quello di tenerlo nascosto, solo che se lo teniamo nascosto ovviamente non può compiere il suo dovere. E questo è il drone che vola, ma a noi ci interessa anche il drone terrestre, che è veramente lo sviluppo del futuro. È più difficile da realizzare, perché ovviamente l'ambiente terrestre è più complesso rispetto all'ambiente aereo, è più difficile da realizzare, ma rappresenterà sicuramente qualcosa a cui dovremo far ricorso. L'Ucraina già li utilizza tantissimo, ci sono già stati dei combattimenti fra droni e esseri umani, o fra droni, ma soprattutto li utilizzano per coprire settori del fronte che loro non sono in grado di fornire con i soldati, perché ovviamente non hanno abbastanza soldati per coprire il fronte. E questo è un problema con cui noi ci confronteremo sicuramente, perché visti i tassi di natalità italiani avremo un problema qualora dovessimo fronteggiare situazioni di questo tipo, e quindi dobbiamo mettere nell'arsenale questo tipo di strumenti.
6: Le chiedo questo, dopo la... Torno su un punto che diceva prima, che è la guerra di propaganda psicologica. Avevo letto anche che lei a un certo punto ha dato la sua mail a tutti i suoi, soprattutto ai giovani militari, perché le facessero domande, eccetera, eccetera, e poi invece un giorno ha ricevuto una mail da un militare russo che le ha scritto, e lei ha capito che questo modo di entrare per fare propaganda, se è arrivato fino a lei, probabilmente arrivava anche ai suoi soldati. Quanto l'Italia è permeabile alla propaganda?
7: Dal mio punto di vista l'Italia è molto permeabile alla propaganda, è molto permeabile per motivi storici, per motivi ideologici, siamo in un certo punto di vista abbastanza il ventre molle e ci lasciamo molto facilmente influenzare. Ma poi c'è la fascia dei giovani, che quella sicuramente è più permeabile, perché quella più esposta ai social, che non è educata ai social, che passa le giornate a scrollare, che è incapace di analizzare le notizie che riceve continuamente, le prende per buone, e questo è un continuo sulla nostra gioventù. E io me ne occupo, perché ovviamente cerco di educare i miei soldati alla lettura e all'utilizzo dei social, ma questo è un problema, anche perché la controparte utilizza in maniera scientifica questo tipo di combattimento. Cioè, per loro la guerra è convenzionale e di propaganda, e si muove di pari passo. Quindi dobbiamo saperlo, dobbiamo prendere coscienza.
6: Prima lei ha accennato che dopo la caduta del muro di Berlino, quindi ormai più di 35 anni fa, con la fine della guerra fredda, l'Italia aveva trovato una sua vocazione nelle missioni di peacekeeping, anche in linea col dettato costituzionale. Se non ricordo male, tra l'altro, una delle sue prime missioni fu proprio nel Kurdistan iracheno, per proteggere i curdi da Saddam Hussein. Ecco, negli ultimi tempi si è parlato del nostro esercito a Gaza, poi nella nostra marina per sminare Hormuz. Ieri il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato dell'Italia come possibile presenza ancora in Libano, addirittura in Libia. Ecco, c'è ancora questa, è ancora una nostra vocazione, o il mondo che abbiamo intorno ci chiede di essere diversi?
7: Allora, il mondo ci chiede di essere diversi, il mondo ci chiede di essere realisti. Cioè, io pochi mesi dopo aver assunto l'incarico ho detto a un convegno che l'esercito serve per fare la guerra, che mi sembra una cosa normale, scontata. Ci sono state richieste di dimissioni, qualcuno ha chiesto di dimettermi, di farmi cessare dall'incarico, solo per aver detto una cosa del genere, che è una cosa naturale, per dire dove arriva l'ideologia e dove arriva ovviamente la falsità. Bisogna prepararsi per la guerra, per essere pronti a fare tutto il resto, perché se si prepara all'ipotesi peggiore si è in grado di svolgere tutte le missioni. C'è ancora spazio per l'operazione di supporto alla pace? Certo, è una componente, una delle nostre missioni, e siamo e non lo dico perché porto uniforme e sono un soldato italiano, lo dico, ma siamo veramente bravi e siamo veramente richiesti, perché grazie.

0: siamo veramente richiesti perché sappiamo coniugare la capacità di svolgere questa operazione al rispetto per le culture altrui, al rispetto per le popolazioni. Ed è una cosa veramente unica italiana. Io a volte mi sono domandato perché siamo così, no? Probabilmente è un po' la storia del nostro paese, il fatto di essere protesti nel Mediterraneo, il fatto di essere sempre abituati a esserci abituati al commercio, al fatto di dover rispettare gli altri per poter commerciare. Probabilmente questo, non ho una risposta. Però noi siamo abituati a rispettare gli altri. Le faccio un esempio, mi lasci fare questo esempio di un minuto, di un'esperienza vissuta, fra le tantissime che ho vissuto nelle mie operazioni, però questa la racconto perché è sintomatico di che cos'è il soldato italiano. Nel 2011 in Afghanistan, operazioni cosiddette di supporto alla pace, che però in effetti erano operazioni di combattimento, avevamo combattuto per circa una settimana per conquistare una vallata che era occupata dai talebani, e avevamo liberato la vallata dai talebani a prezzo di grossi sforzi. E il clou di questa conquista era poi una collina al centro di questa vallata, dalla quale potevamo controllare. Questa è una vallata che rappresentava una via di comunicazione che veniva usata dai talebani per il commercio delle droghe, terrorismo, eccetera, eccetera. Da quella collina noi potevamo controllare tutta la vallata. Quindi, terminata l'operazione, una compagnia di paracadutisti si attesta su questa collina per poter controllare il tutto. Dopo poche ore mi chiama il comandante che era lì, era sulla collina, era un comandante di reggimento, e mi chiama e mi diceva: comandante, abbiamo un problema, sta arrivando una delegazione dal villaggio che c'è qui sotto, sarà una delegazione che sicuramente ci creerà problemi, vedo i vecchi che stanno arrivando e avremo problemi. Dico: beh, fammi sapere cosa vogliono. Dopo un po' mi chiama, dice: guarda, sono venuto e ho detto che ce ne dobbiamo andare. Come ce ne dobbiamo andare? Siamo stati una settimana a combattere, adesso ce ne andiamo. Dice: no, ho detto che ce ne dobbiamo andare perché il villaggio è a vista d'uomo e da qui vediamo le loro donne che si spostano da una stanza all'altra di queste capanne in cui vivevano, perché ovviamente non hanno finestre, non avevano vetri, e hanno detto che ce ne dobbiamo andare, non possiamo rimanere qui. Ecco, adesso altri eserciti avrebbero preso, avrebbero raso solo il villaggio, avrebbero preso, avrebbero deportato. E invece io disse al mio comando, dico: beh, trovo una soluzione all'italiana, vedi un po' cosa devi fare. E lui mi dice: non ti preoccupare, ci penso io. E mi chiama dopo una mezz'ora e dice: comandante, è tutto risolto. Dico: come hai fatto? Io ho regalato dei paracadute e gli ho spiegato che si possono usare come tende, e così loro non vediamo le loro donne quando si muovono. Ma è solo uno dei tanti esempi che ho vissuto.
1: Però lei prima ha detto che l'esercito serve per fare la guerra, la gente si è stupita, perché i cittadini, se vanno per strada, vedono l'esercito che fa ordine pubblico in Piazza del Duomo, alla stazione centrale, alla stazione Termini, ovunque. Quanto oggi è presente l'esercito in questo tipo di ruolo?
0: Allora, questa è una delle quattro missioni che sono richieste alle forze armate. Siamo presenti in termini numerici sul territorio nazionale con 6.800 persone, quindi 6.000 più 800 nelle stazioni, che è un numero consistente ed è molto richiesto dalla popolazione, perché la presenza del soldato è un po' un simbolo, è una garanzia. È chiaro che è oneroso perché 6.800 persone per me vuol dire 14.000 persone l'anno che fanno solamente quello. Vuol dire che in quel periodo il soldato non si addestra a fare il combattente, però sull'altra parte della bilancia c'è questa questa comunicazione verso il cittadino, e sono tutti contenti, dovunque andiamo, ogni volta che parlo sono tutti contenti della presenza dei soldati, anzi ne vorrebbero molti di più, però quantitativamente non siamo veramente in grado di superare queste cifre, perché poi a questi si aggiungono quelli che abbiamo permanentemente in teatri operativi, che sono 4.000 solo per l'esercito, si aggiungono quelli che abbiamo permanentemente in prontezza per poter intervenire dovunque, e sono 12.000 persone, eccetera, eccetera. Quindi il conto è presto fatto, siamo veramente overstretched, per usare un termine inglese.
1: Le chiedo questo, torniamo al tema per cui siamo qui. Come si può proteggere la filiera agroalimentare italiana?
0: Io lo posso dire dal punto di vista militare, adesso è stato già detto da chi mi ha preceduto.

0: tutte le componenti. Siamo abituati a questi. Io in Afghanistan, mentre combattevo con i talebani, ero responsabile dello sviluppo economico del mio settore, quindi mi dovevo interessare di queste cose. Ricorderete la coltivazione dello zafferano che si è cercato di mettere al posto del papavero doppio, e mi dovevo occupare di ricostruire la governance afghana. Quindi nel nostro mindset, nel nostro modo di pensare, c'è già questo sistema paese. Ecco, bisognerebbe educare un po' tutte le componenti del paese per lavorare insieme e fare veramente sistema.
1: Le chiedo un'ultima cosa. Lei ha una grande passione per la filosofia. Perché?
0: Perché non capisco niente di filosofia, perché non l'ho mai studiata, però ho sempre avuto la voglia di capirci qualcosa. E provavo a studiarla, che non è una cosa semplice, perché poi da autodidatta mettersi lì a studiare, e soprattutto dopo lunghe giornate di lavoro, non è semplice. E mia moglie, che è qui presente, mi vedeva la sera addormentarmi su questi libri, gli ho fatto pena. E poi a Natale di 3 anni fa, sotto l'albero, ho trovato una busta, il regalo di Natale di mia moglie, c'era buono per 15 lezioni one to one di filosofia con un professore. E qui ho iniziato questo percorso tematico. E da lì mi sono detto, se diventerò capo dell'esercito, devo iniettare il virus della filosofia nell'esercito, perché i soldati militari devono imparare a pensare differentemente, perché i scenari complessi si affrontano pensando in maniera diversa. E quindi grazie a mia moglie.
1: Grazie. La ringrazio molto, grazie a tutti.
0: Grazie.

0: Radio Radicale, siamo sempre in collegamento con Milano, l'agricoltura e il futuro, un appuntamento che si tiene oggi 9 maggio, ma si è svolto anche nei giorni precedenti. Noi abbiamo seguito anche la prima giornata, questa è la seconda.
1: La prossima tavola rotonda che è la sulla geopolitica e la sicurezza alimentare. Io sono Marilisa Palumbo, sono responsabile esteri del Corriere della Sera e chiamo sul palco il presidente Massimiliano Giansanti e il presidente Francesco Rutelli. E poi dovremmo avere collegati, non so se si vedono, Maurizio Martina, vice direttore generale della FAO, e il presidente Enrico Letta, però non li vedo ancora. Ah, eccoli, sono qua, però ecco. Benvenuti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. C'è il microfono qui.
3: E gli altri due li facciamo.
1: Sono collegati.
3: Stanno qui.
1: Eccoci, non vedo ancora Enrico Letta, ma arriverà. Allora, siamo qui in un momento particolarissimo, perché diciamo da 2 mesi a questa parte, con l'inizio della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz, che, come diceva poco fa il capo di Stato Maggiore, era una conseguenza assolutamente prevedibile, attesissima da tutti, eppure ignorata. Lo shock economico globale è stato persino, possiamo dire, superiore forse a quello della guerra in Ucraina, che pure aveva toccato l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, naturalmente tutta la questione grano, olio di semi di girasole. Però in questo caso, come ben sapete, oltre alla questione energetica, che comunque ha un impatto sull'agricoltura naturalmente, sui trasporti, sulla produzione, c'è una crisi ancora più drammatica che stiamo cominciando a vedere solo adesso, che è quella dei fertilizzanti, perché dallo Stretto di Hormuz passa un terzo dei fertilizzanti finiti e prodotti, invece materie prime e gas naturale, che servono per la produzione dei fertilizzanti stessi. Quindi io comincerei chiedendo al padrone di casa Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, quanto e come gli agricoltori italiani stanno già

0: subendo le conseguenze di questa crisi energetica e dei fertilizzanti, se ci sono delle decisioni che gli agricoltori saranno già costretti a prendere nelle prossime settimane e mesi, come abbiamo letto sta già succedendo negli Stati Uniti, no? La decisione se passare dal mais alla soia, per esempio. E cosa chiedete diciamo, al governo, ma soprattutto anche all'Unione Europea in questa fase così delicata?
1: Grazie. Io ovviamente vorrei partire innanzitutto da un'immagine, numeri e arrivo velocemente a risponderle. L'immagine è quella dello stretto di Hormuz. Voi immaginate il futuro del mondo, il futuro della civiltà passa attraverso uno stretto che è largo 30 chilometri, che è un arco, una distanza minima, e quindi siamo tutti effettivamente legati a ciò che accade in una distanza di 30 chilometri. Lo stretto di Hormuz è conosciuto nel mondo come lo stretto delle vie del petrolio, ma pochi sapevano che è anche quel luogo fisico in cui passa buona parte della produzione dei fertilizzanti a livello mondiale. Parliamo di oltre il 50% dell'urea prodotta a livello mondiale, il 35% della base azotata a livello mondiale, e ovviamente quello che inoltre succede in quell'area è, come sa e ci ha ricordato, e ringrazio Marcello Di Caterina, il porto o i porti di Dubai piuttosto che di Abu Dhabi sono un hub logistico fondamentale in quelle che sono le rotte dell'agroalimentare a livello globale. Molto spesso sono quei porti che vengono utilizzati soprattutto per rifornire quelle aree del mondo più in difficoltà, e quindi oggi di fatto lo shock a cui noi stiamo assistendo è uno shock significativo. Considerate che gli ultimi dati ci dicono che avremo più di 266 milioni di persone che vivranno uno stato di profondo disagio a seguito della guerra di Hormuz. Di questi 266, 35 milioni sono i bambini. Due carestie dichiarate nel frattempo in questi giorni, una a Gaza e l'altra in Sudan. 670 milioni già sono le persone che vivevano in uno stato di difficoltà alimentare. E poi magari mi smentirà Maurizio Martina, se non ho capito male, le risorse destinate a World Food Program saranno significativamente inferiori rispetto al passato, legandole soprattutto a quello che è lo stato di necessità che viviamo, perché in una stagione di pace ovviamente quelle risorse possono essere adeguate, in una stagione di guerra quelle risorse non sono adeguate. Rispetto a questi numeri, beh, è evidente che se io dovessi parlare da agricoltore e dire mi lamento perché il prezzo del fertilizzante è caro rispetto a questi numeri, beh, qualcuno ci senti, ma ci sono ben altri problemi. Ecco, questo però, come ci ha ricordato in maniera egregia il generale Masiello, che ringrazio ovviamente per il suo contributo e trovo che la sua partecipazione generale ci abbia veramente onorato e ci permette a tutti noi ovviamente di aprire ancora di più anche noi le nostre menti, perché la sua partecipazione, lo dicevo al Ministro, immaginiamo la presenza del Capo di Stato Maggiore a un'assemblea di agricoltori, dice ma che c'entra? Ed invece no, perché ovviamente la sua lettura e le sue chiavi di lettura ci hanno detto che dalla lettura dei fatti, della geopolitica e della politica poi si muove l'economia, ma si muove ovviamente la pace o la guerra che ovviamente questo genera. E quindi considerate che noi già venivamo da una stagione di alti costi dei fertilizzanti. L'incremento, noi siamo passati, l'urea l'anno scorso valeva più o meno 300 euro tonnellata, oggi siamo arrivati a 1000. Un campo di grano, che sia grano tenero o che sia grano duro, quindi pane e pasta, fa generalmente utilizzo di 140-150 unità d'azoto, che equivalgono più o meno a 4 quintali d'urea. 4 quintali d'urea, considerate che noi l'anno scorso spendevamo 120 euro a ettaro, quest'anno andiamo a spendere esattamente il triplo, quindi quasi 400 euro a ettaro. Tra grano tenero e grano duro in Italia sono 2 milioni di ettari, poi c'è il mais, poi c'è l'orzo, poi c'è l'avena, quindi solamente su 2 milioni di ettari 400 euro in più inizia a essere una somma rilevante. Abbiamo fatto un conto in Europa questo aumento solamente per i due settori cerealicoli sono 10 miliardi di euro. Allora voi capite che questo aumento dei costi mette in difficoltà il settore dell'agricoltura. Con il Ministro siamo insieme, ma lui più di me, perché ovviamente la responsabilità più alta in Italia è quella del Ministro, ma io lo sto supportando nel ruolo di Presidente degli agricoltori italiani di Confagricoltura e del ruolo degli agricoltori europei come Copa, sulla battaglia anche del SIBAM, perché su quei 12 miliardi pagheremo una tassa aggiuntiva legata al SIBAM di un ulteriore miliardo. Allora voi capite che la somma di tutte queste cose unite al costo dell'aumento dei costi del packaging, perché ovviamente il packaging ovviamente è fatto da plastica e il prezzo della plastica è derivato, Abbiamo, come ci ha ricordato il Presidente Ferrero, e ringrazio ovviamente per il suo contributo, i tanti passaggi, perché io produco e ho bisogno di gasolio, trasporto e ho bisogno di gasolio, trasformo e ho bisogno di energia e quindi ETS, ritrasporto al centro di logistica gasolio, nel frattempo il centro di logistica molte volte è refrigerato energia, vado alla grande distribuzione, trasporto ancora e ancora energia. La somma di tutti questi passaggi è tutto fortemente condizionato dal gasolio. E quindi la guerra oggi la fai in maniera drammatica certamente con i droni, l'imprevedibilità del drone, ma la fai anche con la imperfezione assoluta che è la gestione indiretta della guerra che ti dà attraverso il controllo dei fertilizzanti che a cascata generano un aumento significativo sul costo della vita dei cittadini italiani. Possiamo dire in Italia che tutto ciò avrà un impatto? Sicuramente sì. Vivremo un pochino peggio probabilmente, ma mi chiedo, rispetto ai 266 milioni di persone che vivono in disagio, rispetto ai 670 che c'erano in più, quale sarà l'effetto? È questa l'arma più forte che in questo momento l'Iran sta usando? Perché lo sanno bene che il blocco dei fertilizzanti fa ancora più male del blocco del petrolio, perché di fatto stanno condizionando la pace, condizionano di fatto i movimenti migratori, perché poi tutto questo genera migrazione. Allora, io, guardate, non è che voglio trasmettere un messaggio negativo, perché qualcuno dice, vabbè, il presidente di Confagricoltura vuol fare il pessimista. A me mio nonno mi ha anche insegnato, dice, stai sempre seduto perché quando cadi da terra non ti fai male. Allora, a essere ottimisti c'è tempo, a essere pessimisti non lo si è mai, tanto che il generale ci ha detto gli segnali di allarme su Hormuz arrivavano, qualcuno non li ha voluti leggere nei momenti in cui andavano letti. Dico, facciamo attenzione a quello, e chiudo, che stiamo vivendo, perché se non saremo in grado di gestire al meglio una relazione che necessariamente deve passare attraverso una riflessione più ampia, che necessariamente deve essere fatta sicuramente in Europa per quello che l'Europa vuole essere, perché altrimenti non saremo più nulla, in un confronto con gli Stati Uniti, con il Sud America e con le parti ovviamente maggiormente produttrici del mondo, tra cui, io in questo non voglio fare il filo russo che non mi appartiene minimamente, anzi sono europeista convinto, ma è evidente che la Russia è una grande potenza economica come lo è l'Ucraina. In tutto questo quadro, se non c'è un filo conduttore, è evidente che chiunque detiene cibo diventerà un attore fondamentale nel nuovo scenario globale che avremo post guerra Iran. Chiudo. Gli Stati Uniti stanno spostando tutta la loro produzione da mais a soia. Prossimo step, la prossima escalation delle relazioni commerciali americane sarà nel dibattito tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping, perché nel frattempo la Cina non sta mantenendo gli impegni assunti a suo tempo nei confronti dell'accordo sul commercio fatto allora col presidente Trump sulle quote della soia. I produttori di soia sono fortemente in difficoltà, ne semineranno di più, il che significherà che avranno ancora più problemi sul mercato interno, ancora più pressione sul presidente Trump, il quale, andando incontro alle elezioni di medio termine, dovrà necessariamente accompagnare la spinta propulsiva che arriva da una parte importante del suo elettorato, che sono gli agricoltori americani. Io ho incontrato il presidente Zippy Duvall la settimana scorsa e lui mi dice: noi certamente siamo molto vicini al presidente Trump, ma non ci sta soddisfacendo la politica commerciale del presidente. Vogliamo maggiore forza nei grandi accordi internazionali, perché noi oggi stiamo soffrendo nelle vendite della soia. Quindi, il che significherà che ci sarà un'escalation sui mercati, tanto che se noi oggi guardiamo, e chiudo, sui principali listini di borsa delle commodities agricole, i cereali scendono e la soia sale. E questo è un dato, eh? Cioè, mentre teoricamente dovevano salire soprattutto i cereali, al contrario i cereali craccano, rompono, e al contrario la soia, che guarda caso non è un sostitutivo del petrolio, al massimo può essere un additivo, come ci ha detto ieri il dottor Fanin, paradossalmente sale. E quindi la soia diventerà la futura leva di battaglia. E allora, quando poi si giocano queste battaglie, voi capite, e lascio la parola poi a chi vorrà intervenire dopo di me, l'agricoltore che cosa può fare, che cosa può dire, cosa può garantire? Sì, il fatto che, quello dicevo ieri, ci alziamo tutte le mattine, partiamo sapendo di aver già perso in partenza. Ecco, io credo che in questa dimensione lo sforzo più alto è quello di integrare nella sicurezza, per questo dico l'agricoltura al centro della sicurezza nazionale, perché a tutti gli effetti deve diventare una dimensione di trattativa perenne a livello di stabilità geopolitica. Se riusciremo a fare questo salto in avanti, l'agricoltura diventerà veramente una grande forza, ma soprattutto un grande sostegno alla stabilità della pace, certamente, ma dall'altra un contributo rilevante all'economia del paese.
0: Grazie mille, diamo intanto il benvenuto, vedo ora collegato anche il presidente Enrico Letta. Volevo chiedere invece al presidente Rutelli, appunto, come diceva adesso Giansanti, la sicurezza alimentare, la produzione di cibo stanno diventando sempre di più delle armi al pari dell'energia nell'equilibrio di un mondo multipolare e sempre più disordinato a causa, diciamo, dell'America attuale. Abbiamo visto anche in questi mesi, in queste settimane, una processione di leader occidentali a Pechino, però con tutte le, diciamo, difficoltà della relazione anche con la Cina. E in un momento in cui siamo circondati da guerre, la guerra in Europa e la guerra in Medio Oriente in particolare, sembra vincere l'hard power. Però c'è anche invece un aspetto di soft power che resta importante. Voi state preparando questo soft power index del cibo, che sarà pronto a settembre, se non erro, e quindi magari se ce lo racconta un po', è anche questo equilibrio appunto tra gli strumenti hard e soft in questo mondo.
2: Beh, grazie, permettetemi di dire una parola di apprezzamento. Trascorso due giornate seguendo questa vostra conferenza e voglio congratulare Confagricoltura, il suo presidente e tutti voi per una visione di sistema. Non è una dichiarazione protocollare, liturgica e sincera, per una visione di sistema, sistema paese. L'Italia oggi è sfidata e voi siete un protagonista di sistema e devo farvi congratulazioni, ripeto, non formali, per portare un comparto produttivo, industriale, e continuiamo la declinazione come avete fatto in questi giorni, nel cuore dei problemi, nel mondo che cambia. Il mondo cambia alla velocità totalmente inaspettata. Abbiamo ascoltato da un militare delle osservazioni geopolitiche, delle riflessioni di primo ordine, abbiamo ascoltate da tecnici, da esperti, da responsabili di varie componenti di questa filiera fondamentale. Quindi cambia la geopolitica, l'economia, la tecnologia, il commercio, le condizioni ambientali. Su questo minuto vorrei anche venire dopo, se la moderatrice ce lo permette. Però il concetto di fondo è questo. Noi siamo abituati a pensare che il mondo oscilli tra periodi in cui domina il soft power, ovvero il potere della reputazione e della convinzione attraverso strumenti non coercitivi, non militari, oppure tornano le guerre, quindi l'hard power. Invece sappiamo, e abbiamo trascurato a mio avviso entrambi gli aspetti, che non può esistere un periodo storico in cui l'esercizio dell'hard power, ovvero del potere economico e militare, prescinda dal potere della reputazione. Perché anche il più acrobatico dittatore, non faccio esempi, ma nel mondo ne potete vedere tanti, arriva a un punto nel quale la sua popolazione non lo segue più. Non lo seguono segmenti importanti, economici, produttivi e di potere. E dunque la reputazione resta, soft power, resta un fattore cruciale. E nel campo di cui Confagricoltura si occupa e nella competizione globale di cui parliamo, coesistono. Perché strangolare le forniture, l'approvvigionamento attraverso l'azione militare, lo hai ricordato poco fa, si parla dell'energia, del carburante, ma si parla molto poco dei fertilizzanti che passano in misura decisiva per Hormuz e per il Golfo. Se vi capita, guardatevi sulla, la faccio vedere a mia vicina di sedia, guardatevi sulla stampa internazionale il grande manifesto che c'è oggi in piazza a Teheran, che raffigura il volto di Trump, anzi il naso di Trump, strangolato da una strana, da uno strano aggeggio che in realtà è la riproduzione del Golfo di Hormuz strozzato dai Pasdaran, dalle forze armate iraniane. è buffo, se digitate ad esempio New York Times, ce l'ha
0: anche sul Corriere,
2: l'hai anche tu, brava, non l'ho ancora visto. Questo detto, questo ci fa capire che quella strozzatura ha un impatto sulla nostra vita e se non ce ne occupiamo siamo irresponsabili. Allo stesso tempo io penso che il motivo per cui con Confagricoltura, una delle attività che svolgo come volontariato, insomma per passione, Soft Power Club, che riunisce 16 personalità internazionali di ogni parte del mondo, personalità rilevanti, dal direttore generale della IEA, dell'Agenzia dell'Energia, una delle candidate al nuovo ruolo di segretario generale delle Nazioni Unite, la Greenspan, al principe di Giordania che sarà a Roma tra due giorni, al braccio destro di Modi, a personalità veramente significative, europee e internazionali, che si riuniscono per dire il soft power conta e conterà. E non soltanto in termini, diciamo, di relazioni multilaterali, ma di interesse nazionale. Questo è l'altro aspetto molto positivo di queste due giornate. Voi avete declinato le politiche che riguardano Confagricoltura in termini di interesse italiano nel mondo. E questa è anche una cosa che non si misura in maniera autoctona, diciamo, indipendente, non è così, ma quanto si valorizzi l'interesse italiano attraverso le vostre azioni produttive e i vostri rapporti concreti col territorio, col commercio, con le attività che riguardano i mercati internazionali è cruciale. Quindi abbiamo deciso di creare un osservatorio permanente sulla geopolitica del cibo, di farlo con la Future Proof Society e di fare un indice del soft power del cibo e capire l'Italia come si colloca. Interessante, concreto e anche, io penso, denso di stimoli e di proposte. Faccio un'ultima notazione, anche forse avremo un secondo giro veloce, sì, no? No, forse, sì. Seconda notazione sull'insicurezza alimentare, qui si riferiva, siccome parlerà adesso Martina, una cosa qua parla anche l'ex sindaco di Roma, tendiamo a dimenticare che le maggiori agenzie mondiali che si occupano di alimentazione sono in Italia. C'è la FAO, di cui Martina è il numero due, c'è WFP, il Programma Alimentare Mondiale, che porta gli aiuti d'emergenza, c'è l'IFAD, l'agenzia che si occupa di sviluppo agricolo, di progettualità nel mondo, sono in Italia. Sinceramente io ho faticato nel tempo a ricordare che questa presenza va valorizzata. L'Italia è una delle realtà mondiali delle Nazioni Unite più importanti. Bene, il WFP, a causa dei tagli che sono stati portati dall'amministrazione americana, ha visto 5.000 licenziamenti nelle ultime settimane. Mi corregga Martina, non so, sarà diplomatico Martina per forza, io posso parlare con più libertà. E quindi 5.000 tagli a professioni. E la segnalazione che vi faccio è che quando si cancellano delle presenze in varie parti del mondo, qualcuno subentra subito. In Africa vanno via USAID e altri soggetti, in 48 ore c'è qualcun altro da un'altra parte del mondo che li sostituisce. E quello diventa un veicolo commerciale, economico, di influenza, politico, di soft power, sì, ma anche particolarmente di potere economico. Quindi stiamo parlando di argomenti che sono fondamentali per la vita delle persone. Parliamo di come intervenire, come ricordava Gian Santi prima, a tutela di esseri umani che soffrono, centinaia di milioni di persone tuttora in condizioni di insicurezza alimentare. Questa è destinata ad aumentare per le guerre in corso, ma attenzione a non fare crescere questa dinamica e creare squilibri politici, diplomatici e a questo punto legati all'interesse nazionale occidentale, europeo, italiano in varie parti del mondo. Quindi ancora una volta qui stiamo parlando di temi che riguardano l'interesse di tutti voi che operate in questo sistema e di tutti noi italiani.
0: Tra l'altro, a proposito di Italia USAID, parliamo di anche centinaia di migliaia di vite umane a rischio, anzi milioni di vite umane a rischio. Maurizio Martina, c'è stato questo incontro a Roma, 40 paesi più la FAO, la cosiddetta coalizione di Roma, due giorni fa, che è appunto un modo di muoversi su questa crisi dei fertilizzanti. In cosa consiste, diciamo, questa coalizione? E diciamo, quanto può fare la FAO, perché oltre a purtroppo lanciare costantemente allarmi sui prezzi del cibo, sull'insicurezza alimentare, e se queste agenzie, diciamo, di cui parlava Rutelli poco fa, necessitano anche di una maggiore integrazione e coordinamento?
3: Intanto grazie di cuore per questa occasione, fatemi dire buona festa dall'Europa, buona giornata europea. Oggi è la giornata dell'Europa e forse dovremmo anche giustamente insieme collegare questo momento, questo passaggio. Tutto quello che avete detto fino a qui ha molto a che vedere col destino europeo, oltre che con il nostro. Ringrazio il presidente Gianzanti, saluto il ministro Lollobrigida, ovviamente Francesco, Enrico, tutte le persone coinvolte, un grande piacere. E non posso che condividere le riflessioni che ho sentito, che avete fatto fin qui. Per stare alle cose che mi ha chiesto, sicuramente le tre agenzie del Polo Romano devono e possono lavorare di più insieme, lo stanno facendo anche per necessità. Avete detto cose reali, vere, siamo ad un passaggio di fase cruciale per il destino di queste agenzie. Non posso che sposare totalmente l'appello e la considerazione che Francesco faceva prima. Devo dire che il governo lo sta facendo con grande forza e sono grato. La presenza in Italia delle agenzie multilaterali non è un fatto organizzativo, è un'enorme opportunità politico-diplomatica. Quando nel 1951 le autorità del tempo, nell'immediato dopoguerra, in un paese disastrato, ebbero l'ambizione strategica di portare le agenzie, in particolare la FAO, dagli Stati Uniti a Roma, ebbero la lungimiranza di chi sa pensare il futuro del proprio paese guardando ai 30 anni, ai 40 anni, ai 50 anni, ai 100 anni avanti. E noi dobbiamo avere umilmente un pochino di quell'ambizione e sapere che queste presenze non sono un dato organizzativo, ma sono un'enorme opportunità. Si è parlato di soft power. Io francamente non so più cos'è hard e soft. So che noi abbiamo una capacità, che è quella che anche il governo, secondo me, sta alimentando con il Piano Mattei e con tante altre iniziative, di poter mettere al centro del confronto, della cooperazione con gli altri, i temi della sicurezza alimentare come grandi temi dentro i quali cucire un'idea della convivenza, della cooperazione, un'idea del futuro nel Mediterraneo allargato, ma non solo. E questa chance è tanto più enorme, evidente, di fronte a quello che sta succedendo. Avete detto bene, non devo aggiungere molto. La coalizione che è stata lanciata in questi giorni per iniziativa del governo italiano alla Farnesina col ministro Tajani è il segno operativo di un paese che, mettendo insieme nel formato Med9 più i paesi del Golfo altri, cerca di gestire una questione strategica come quella della connessione tra crisi dei fertilizzanti, crisi energetica, shock economico-sociale, impatto sull'insicurezza alimentare nel Mediterraneo allargato. Ora vedremo nei prossimi giorni come riusciremo a fare alcuni passi dopo il primo appuntamento che abbiamo avuto, ma di certo, ad esempio, noi sappiamo che in Libano ci sono 900.000 persone a rischio insicurezza alimentare per la situazione che si sta vivendo lì. Sappiamo anche che c'è una intenzione vera del governo italiano di implementare una progettazione d'emergenza rivolta in particolare a quel contesto. La coalizione serve ad unire le forze dei paesi per fare in modo che dal Libano allo Yemen, passando per altre aree di crisi dentro questo quadrante, noi si possa intervenire il più rapidamente possibile. Non sto a tediarvi su quanto sia importante intervenire nel breve con alcuni interventi necessariamente d'emergenza e poi però ragionare anche nel medio-lungo periodo. Fatemi solo dire due altre cose, poi purtroppo devo lasciarvi perché appunto c'è la festa europea e giustamente bisogna anche ragionare in quel contesto. Vorrei chiedervi di tenere a mente un numero, e il numero è il numero 20, perché mancano 20 giorni al 90° giorno di chiusura dello stretto. Secondo le nostre analisi, quando, e speriamo di non arrivarci, ma se arriveremo ai 90 giorni di chiusura, oggi siamo a 75, lo shock di cui abbiamo parlato diventa effettivamente uno shock globale. E guardate, non voglio esagerare, ma dal punto di vista dell'analisi di medio periodo, per quel che riguarda l'insicurezza alimentare, siamo ai livelli degli effetti del Covid, non meno, per una ragione, che accanto a quello che avete descritto benissimo e che anche il generale ha descritto prima, c'è un effetto combinato che noi rischiamo di avere davanti nel giro di qualche settimana, ed è l'effetto di questa crisi con El Niño. L'impatto e l'incrocio di queste crisi possono riverberarsi in un modo veramente molto molto forte. Noi siamo estremamente preoccupati perché se non riusciremo a risolvere prima la crisi dello stretto, la combinazione di questa crisi con gli effetti del Niño, che quest'anno saranno molto rilevanti, rischia di farci trovare di fronte uno scenario globale estremamente, estremamente difficile. E quindi dobbiamo sapere che questi 20 giorni che abbiamo davanti fanno la differenza, perché il fattore tempo da questo punto di vista è decisivo, e per noi che ci occupiamo di sistemi agricoli, in sala lo sanno tutti bene, questa crisi non è astratta, ha a che vedere anche con le stagionalità delle agricolture. Si tratta di capire quando si può seminare, si tratta di capire quando si può coltivare, si tratta di capire che questa crisi ha molto a che vedere anche con la stagione delle semine in alcuni contesti e con la programmazione delle attività. Ultima battuta e poi termino, ma è una battuta generale che voglio riprendere da quello che diceva prima Francesco Rutelli. Non posso che confermare in una battuta che i vuoti si riempiono come sempre. Anche quando ragioniamo in termini geopolitici, ricordiamocelo sempre che i vuoti si riempiono. Se vengono meno alcuni sforzi multilaterali, qualcuno occupa quegli spazi. L'ultima considerazione è questa: il multilateralismo è in crisi per una serie di ragioni, ha certamente bisogno di essere riformato, ma attenzione, quello che io vedo è che è in crisi in Occidente, non è in crisi nel resto del mondo. Se uno va in Asia, in Africa, in America Latina, io vi farei semplicemente, vorrei sottolineare che in queste realtà c'è una fame di multilateralismo, un bisogno di multilateralismo e anche un investimento sul multilateralismo che invece noi in Occidente non vediamo più. E forse questo dice molto anche della crisi dell'Occidente. Ma attenzione che appunto i vuoti si riempiono e vediamo di fare in modo che anche l'Occidente, l'Europa e l'Italia, proprio con le caratteristiche che ha, possa riuscire a riempire in forme nuove questi vuoti, non per replicare strumenti che ci sono stati così come li abbiamo visti, ma per cambiarli, migliorarli, ma certamente per raggiungere lo stesso obiettivo, che è quello di fare insieme e riuscire a gestire insieme alcuni di questi passaggi che non hanno più confini. Perché quando ragioni del Niño non è che puoi ragionare di un confine dentro il quale il Niño si assorbe. Questo è l'altro insegnamento che forse abbiamo. Grazie, scusate se sono stato lungo.
0: Grazie mille, ringrazio e saluto Maurizio Martina. Buona giornata dell'Europa. Andrei ora dal presidente Enrico Letta. E allora, diciamo, questa crisi ancora una volta mette a nudo in qualche modo anche la dipendenza dell'Europa dall'esterno, no? E l'energia, i fertilizzanti. Ma può essere questa crisi una spinta verso una autonomia alimentare europea, una sovranità alimentare che più che nazionale forse può e dovrebbe essere appunto europea?
4: Buongiorno a tutti, è un grande piacere poter essere qui, anche se soltanto da remoto. Saluto veramente con affetto Massimiliano, anche perché parlare di fronte a lui vuol dire parlare di fronte a tutti gli agricoltori europei, per il ruolo che oggi Massimiliano riveste, italiano, è un ruolo europeo. Saluto ovviamente Francesco, Maurizio, un saluto al ministro Lollobrigida, ho visto il generale Masiello e rispondo alla domanda in modo molto semplice. Dovrebbe essere così, cioè questa crisi dovrebbe essere l'ennesima sveglia. La mia grande paura è che questa crisi possa giocare l'effetto che hanno avuto le crisi degli ultimi 20 anni che abbiamo avuto in Europa, che ci obbligano a concentrarsi dell'immediato e non ad affrontare la questione strutturale dell'Europa. È stato così purtroppo subito dopo che abbiamo fatto l'euro. L'euro è stata l'ultima realizzazione lungimirante che abbiamo fatto dopo il mercato unico. Poi è stata una lunga serie di crisi che dovevano dirci che non potevamo continuare così, cioè dovevamo essere in grado di essere più efficaci e più integrati. Non lo abbiamo fatto perché abbiamo dato risposte a ogni crisi in modo spesso e volentieri anche puntuale, però sull'immediato. E temo che quello che sta succedendo adesso abbia lo stesso effetto. Io vedo che ci si concentra sull'epifenomeno di quello che sta succedendo ora e degli effetti di oggi, e ovviamente non è che sto dicendo che non si debba farlo, lo si deve fare. Sto dicendo però che il grande rischio è che ancora una volta, come è capitato quando c'è stata la crisi finanziaria, quando c'è stata la Brexit, quando c'è stata la crisi delle migrazioni, quando c'è stato il Covid, quando c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, ci ritroviamo non in grado di avere la forza di affrontare la questione vera. Io ovviamente lo faccio per deformazione professionale, perché da 3 anni a questa parte tutta la mia, diciamo, attività è concentrata su questo lavoro, sul mercato unico europeo e sull'integrazione del mercato unico europeo, e devo tra l'altro ringraziare moltissimo Confagricoltura, devo ringraziare moltissimo la COPA, perché molte di queste cose le abbiamo fatte con un ottimo lavoro di dialogo sociale. E quindi il concetto sul quale voglio condividere con voi è uno molto semplice, cioè quello che sta accadendo deve essere l'ulteriore sveglia per dirci che noi dobbiamo raggiungere l'indipendenza, dobbiamo raggiungere l'autonomia dell'Europa, e che tutti i decenni di dipendenze che abbiamo vissuto, la dipendenza sulla sicurezza dall'alleato americano che improvvisamente oggi ci molla, la dipendenza dall'energia, dal gas russo e dagli idrocarburi del Golfo, la dipendenza sull'industria manifatturiera dall'Asia, dalla Cina, la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti, l'essere una colonia finanziaria di Wall Street e della finanza americana. Le mettiamo tutte insieme, queste cose hanno un'unica risposta e un'unica questione. La questione è che in tutti questi temi noi siamo 27 e non siamo uno. Quando siamo uno riusciamo a vincere e a imporre anche le nostre regole nel mondo. Quando siamo 27 siamo dei rule takers, non siamo dei rule setters, non siamo quelli che impongono al resto del mondo regole basate sui valori che riteniamo giusti. Finiamo per essere quelli che semplicemente prendono dagli altri, e finiamo con queste dipendenze per consegnarci a un'enorme debolezza. Io insisto molto sulla questione della dipendenza tecnologica, che in parte è anche una questione legata alla sicurezza alimentare e che ha un impatto fortissimo sulla sicurezza alimentare, ma è evidente che se ognuno di noi si trova di fronte, per esempio sull'uso dei satelliti, che per voi e per i vostri lavori sono fondamentali, importantissimi, tutti i dati satellitari sono essenziali, se noi non ci rendiamo conto che Oggi la gran parte dei satelliti sono in mano a una concentrazione monopolistica di un privato che l'anno scorso, rivolgendosi agli ucraini e agli europei, ha scritto un tweet che diceva: "If I disconnect you, you collapse in one minute." Se io vi stacco la spina, voi venite giù in un minuto. Cancellò quel tweet pochi minuti dopo perché era troppo, ma quel tweet di Musk, secondo me, dobbiamo metterlo un po' in cima a tutti i nostri ragionamenti. Non perché voglia particolarmente male, diciamo, a Musk, ma perché è la sveglia nei nostri confronti per dire che noi europei dobbiamo essere dipendenti da noi stessi, da noi europei stessi. Dobbiamo essere autonomi e per esserlo abbiamo bisogno di integrarci e di fare delle scelte di efficienza interna che purtroppo non stiamo facendo. Sono in parte scelte di scala e questo tema della scala è fondamentale. La scala, quindi la dimensione di scala, è decisiva. Voi so quanto è importante per voi il tema degli investimenti, il tema degli investimenti finanziari di lungo periodo. A me colpisce sempre pensare che per via del fatto che oggi siamo 27 mercati finanziari, voi siete, ho visto che siete alla borsa oggi, alla borsa italiana, siamo una ventina di borse europee, ognuno è molto geloso della propria autonomia. Io nel giro che ho fatto in Europa per preparare il rapporto sul mercato unico ho incontrato tutti i paesi e tutti mi hanno detto: noi non cederemo mai la nostra autonomia della nostra borsa nazionale. E quando io gli chiedevo: ma mi dite un attimo i numeri della vostra borsa nazionale, numeri in gran parte d'Europa semplicemente ridicoli, cioè stiamo parlando di uno dei palazzi di Park Avenue a New York in termini di impatto dimensionale. E la questione della bandiera, dell'indipendenza di identità con la quale ci limitiamo nella nostra capacità di essere incisivi nel mondo. Vi dico solo questa cifra, perché questa cifra per me è la più importante di tutte. In campo finanziario, se noi mettessimo insieme tutte le istituzioni finanziarie private americane e quelle europee, tutte le banche, tutte le assicurazioni, le borse, i fondi, mettiamole tutte insieme in uno stesso canestro e poi rifacciamo la lista per dimensione, cioè a partire dalla più importante, dalla più grande, la prima europea di questa lista europeo-americana si trova al 36esimo posto. Cioè le prime 35 sono tutte americane. Ed è evidente che questo ha un effetto, perché il discorso della dimensione piccola, che noi giustamente proteggiamo, vale se ci sono anche dei grandi giganti. Allora i giganti lavorano anche col piccolo. Ma se i nostri grandi sono tutti piccoli, troppo piccoli rispetto a quelli degli altri, noi perdiamo semplicemente. Vi faccio solo un esempio col quale concludo. Il tema principale, che sarà fondamentale anche per il vostro futuro, cioè il tema dell'intelligenza artificiale, è un tema che dipende tutto dagli investimenti. Oggi sono gli americani a guidare la danza perché hanno investito delle cifre che noi europei non siamo in grado di investire perché siamo frammentati. Hanno fatto in modo tale che oggi siano loro a dettare le regole, anche i contenuti per certi versi. Vi racconto questo episodio per concludere. Mi sono trovato a presiedere un seminario negli Stati Uniti 3 settimane fa. Il titolo del seminario era: può l'Europa diventare più grande dimensionalmente? Punto interrogativo. E nel panel che io presidevo c'erano americani e europei. Ho chiesto agli speaker di ognuno dare subito nel primo giro una risposta sì o no, e il primo speaker ha detto: io non so bene cosa rispondere, quindi ho chiesto all'intelligenza artificiale. E vi leggo la risposta dell'intelligenza artificiale, dice lui: la risposta è no, l'Europa non può diventare dimensionalmente più importante, benché ci siano due rapporti, quello mio e quello di Draghi, che dicono una serie di cose, ma tanto politicamente la frammentazione sarà tale che non ce la faremo. Allora gli ho chiesto: ma a quale intelligenza artificiale ti sei rivolto? E ovviamente mi ha risposto, adesso non faccio il nome, ma insomma una device di intelligenza artificiale americano. Nella sala si è alzato uno che ha detto: io veramente ho chiesto a un device di intelligenza artificiale europeo la stessa domanda, e la risposta invece è sì, l'Europa può farcela. E ho raccontato questo episodio, come lo sto facendo a voi, a Shanghai la settimana scorsa, a Fudan University, dove ero, e un professore cinese ha detto: guardi, io appena mi ha detto questa cosa ho chiesto a DeepSeek, e DeepSeek mi ha risposto sì, l'Europa può farcela. Ora, qual è il problema di tutto questo ragionamento che vi sto facendo? È che tutti noi che siamo qui collegati o che voi siete in sala probabilmente usiamo usiamo l'intelligenza artificiale americana e non quella cinese e non quella europea, quindi siamo tutti influenzati nella presa delle decisioni da qual è il contenuto che emerge da lì. Vi ho fatto appena adesso l'esempio di che tipo di contenuto è venuto fuori. Quindi la mia conclusione è che se questo è il quadro, e con Massimiliano l'abbiamo parlato tante volte, e lo ringrazio moltissimo del sostegno che ha dato al mio lavoro e che sta dando e che state dando al mio lavoro, noi dobbiamo sostenere questa iniziativa che l'Europa ha preso, i 27, quindi il Consiglio europeo tutto, sul piano One Europe, One Market, con 42 misure, molte di queste misure sono già state messe in campo, e una serie di iniziative come quella, ero insieme al vicepresidente Fitto a Bruxelles mercoledì, abbiamo insieme lanciato l'iniziativa sul Right to Stay, che è una delle cose che c'era nel rapporto, cioè la libertà, il diritto di restare, il mercato unico non soltanto come libertà di movimento o diciamo, opportunità di movimento, ma cosa vuol dire anche salvaguardare i territori, cosa vuol dire aiutare i territori rurali più staccati dai centri, tutta un'iniziativa sulla quale non perdo tempo, ma trovate questa strategia Right to Stay e trovate il capitolo Freedom to Stay nel mio rapporto, è uno dei temi di cui con Massimiliano abbiamo parlato tante volte. La sostanza, il mio appello finale, è che la nostra salvezza oggi, in particolare nel giorno della festa dell'Europa, è un'Europa più integrata, che sia in grado di essere più efficace. Oggi l'euro non è la dimostrazione, nessuno mette in discussione l'euro, l'80% dei cittadini italiani non vuole tornare indietro alla moneta nazionale, è la stessa cosa per tutti i cittadini europei. Meno male che abbiamo l'euro che ci protegge. L'euro evita che esistano identità nazionali? No, abbiamo l'euro e abbiamo le bandiere nazionali, ma l'euro ci consente di essere in questo mondo di giganti, la Cina, l'India, gli Stati Uniti, molto più forti. È la stessa cosa che deve avvenire con questo piano One Europe, One Market, che ci deve rendere più forti, in particolare anche sui temi di cui parlate oggi, della sicurezza alimentare. Grazie.
0: Grazie Enrico Letta, e tra l'altro sul tema, non abbiamo tempo, ma sul tema dell'intelligenza artificiale dell'agricoltura ci sarebbe da fare un convegno a parte, forse anche ragionando su quanto possa il digitale riavvicinare anche i giovani al mondo dell'agricoltura. Dalla regia mi dicono che abbiamo un contributo del ministro degli esteri Antonio Tajani, quindi lo farei vedere, grazie.
5: Caro Presidente Giansanti, cari amici di Confagricoltura, grazie per questa preziosa occasione di confronto sul futuro della nostra agricoltura. Come sapete avrei voluto essere presente a Milano, ma c'è in visita a Roma il segretario di Stato americano Rubio e gli incontri non mi hanno permesso di arrivare in tempo da voi. Ci tenevo però a rivolgervi questo messaggio, innanzitutto per confermarvi la massima attenzione del governo nei vostri confronti. Il vostro è un settore cruciale per la nostra economia, per il futuro della nostra società. Siamo orgogliosi del vostro lavoro, del vostro saper fare, delle vostre tradizioni. Siete la migliore espressione della forza dei nostri territori e la nostra agricoltura è tra le più competitive al mondo. Lo dicono i dati. Nonostante le tensioni nel mondo, e sono tante, nel 2025 il nostro export agroalimentare ha superato i 70 miliardi, in crescita di oltre il 5%, un nuovo livello record. La situazione Hormuz ci ricorda tuttavia che le filiere globali restano esposte a shock improvvisi, rincari dell'energia e dei fertilizzanti, criticità dei nostri trasporti marittimi e della disponibilità di materiali per l'imballaggio. La risposta del governo è stata immediata. Abbiamo adottato provvedimenti per ridurre le accise sui carburanti e con ICE, SACE e SIMEST abbiamo presentato un pacchetto di misure di sostegno per le nostre imprese. All'Europa abbiamo chiesto risposte straordinarie sul tema dell'energia. E proprio ieri ho riunito i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente insieme alla FAO e all'ONU per lanciare la coalizione di Roma sull'accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare. In linea con il piano per l'export che ho lanciato un anno fa, anche nel 2026 vogliamo presidiare tutti i mercati chiave. Continueremo a gestire la questione dazi USA e prima dell'estate organizzeremo a Miami un grande business forum dedicato anche all'agroalimentare. Di recente sono stato in Cina e ho chiesto un maggior accesso al mercato cinese per i nostri prodotti agricoli. La nostra stella polare è la diversificazione. Siamo stati in prima linea a Bruxelles per sostenere i nuovi accordi commerciali dell'Unione, sempre proteggendo gli interessi dei nostri agricoltori. Pensa al Mercosur, per esempio in vigore dal 1 maggio. In Europa continueremo a difendere anche le risorse per la politica agricola comune. Il settore agricolo infatti è una leva strategica per il futuro del Paese. Dal 1 di gennaio, vi ricordo, è in vigore la riforma del Ministero degli Esteri che ho voluto soprattutto per essere più vicini alle imprese. Il Ministero, tutte le ambasciate ed i consolati sono a vostra completa disposizione. Contate sul nostro sostegno, il nostro impegno è massimo. Grazie per l'invito e buon lavoro.
0: Abbiamo veramente pochissimi minuti, quindi chiedo una battuta flash a tutti. Martina prima parlava di El Niño e diciamo i cambiamenti climatici sono anche l'altro grande elefante nella stanza, cioè l'enorme problema di questi tempi con un impatto gigantesco sull'agricoltura. In questi anni si è discusso tantissimo di Green Deal, tra diciamo stereotipi nel bene e nel male, no? Tra gli accusatori e i difensori, sicuramente da entrambe le parti, e ci sono state tensioni anche appunto proprio con gli agricoltori. A che punto siamo su quelli? Si è trovato una mediazione, una via di mezzo?
2: Chiedi a me. Sarò telegrafico nel senso di darvi qualche spunto di riflessione sulla linea che è emersa oggi. Mondo complesso, sempre più complesso, occorre disporre gli elementi di giudizio. Se Enrico, che parlerà, forse darà un saluto a sua volta dopo, potrà farlo. Insomma, l'Europa è stata in questi anni campione del mondo a fronte di tutte le cose su cui gli altri sono campioni del mondo, che ha elencato, della regolazione. E questo non va bene. Campioni del mondo dell'eccesso di regolazione, sono stati citati le criticità di ETS, CBAM e così via. Però noi abbiamo anche un dovere di tipo culturale, di spiegazione, di informazione. Vi faccio un esempio. Mi è capitato di fare una lezione ai dottorandi nelle discipline del paesaggio alla Facoltà di Architettura della Sapienza e ho fatto loro una domanda a proposito del consumo di suolo. Secondo voi, erano ben solidi, si parla della crescita della cementificazione, quant'è il suolo cementificato in Italia? Facendo 100. Quanto sono facendo 100 in Italia le foreste? Nessuno ha risposto. La risposta è molto seria ed è 7% consumo di suolo in Italia, 7% suolo cementificato e le foreste stanno andando verso il 40%, 40%, 39 oggi. Ma perché l'avete detto in qualcuno dei dibattiti di ieri? Perché in molti casi sta perdendo agricoltura di montagna e di collina nelle aree intermedie e dunque la crescita delle foreste è figlia dell'abbandono piuttosto che crescita di sensibilità, diciamo, e di realtà che poi assorbe le emissioni, va visto. Allora, perché cito questo? Perché se noi in Italia noi classifichiamo come consumo di suolo l'agrivoltaico, se diciamo che le vasche e i bacini di laminazione sono consumo di suolo, diamo una narrazione completamente sbagliata, perché noi abbiamo bisogno di integrare le infrastrutture, le trasformazioni in chiave positiva e produttiva. Quindi priorità alla mitigazione, certo, aggiungo priorità all'adattamento al cambiamento climatico. Chi sta nel territorio sa perfettamente che hai simultaneamente, a seconda del periodo, una minaccia di siccità prolungate o piogge estreme e precipitazioni violente. Termino con un altro aneddoto autentico. Parlando con uno dei dirigenti del sistema ferroviario italiano, mi ha raccontato, non cito la regione, che hanno dovuto interrompere due cantieri dell'alta velocità per un conflitto con gli agricoltori, con un pezzo di agricoltori locali, perché le frese di quei cantieri andavano ad attingere a dei bacini idrici in drammatico abbassamento, e quindi voi prendete l'acqua per le frese, per questi cantieri, e ci impedite di coltivare in un momento di penuria di acqua. Cosa significa questo? Che noi dobbiamo accumulare l'acqua, dobbiamo dotarci delle infrastrutture, dobbiamo smetterla di buttarla via, perché il 43% dell'acqua trasportata agli acquedotti italiani viene disperso. Abbiamo oggi tecnologie semplicissime di monitoraggio che ci permettono di prevedere dove ci sarà una fessurazione negli acquedotti. Questi sono grandi investimenti da fare, che impattano sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e ovvero la variabilità con cui ci si misura quotidianamente. Sono investimenti paese, sono cruciali per il comparto che voi rappresentate, sono cruciali per la vivibilità, per tutti i settori produttivi. Quindi, secondo me, il discorso di fondo è: passiamo da una narrazione negativa, distruttiva, lamentosa, a una consapevolezza della realtà e ad una serie di investimenti pro crescita, pro sviluppo, che riguardano il vostro settore e tutti noi. Anche questo è soft power, ovvero Grazie. È il potere di conoscere e di condividere, piuttosto che di vivere di polemiche, di lacerazioni e di divisioni.
6: Stessa Enrico Letta, se vuole aggiungere qualcosa su questo.
7: Ma velocissimo, perché ho visto che siete in ritardo coi tempi.
6: Grazie.
7: Non vi faccio perdere tempo, però vi racconto questo episodio. Ne avevo parlato con Massimiliano, per me è molto importante, è stata molto importante anche per l'elaborazione delle cose che poi ho scritto e per come le ho scritte. In Polonia incontro gli agricoltori polacchi, che erano in strada e stavano bloccando tutta la Savia mentre stavo preparando il rapporto. E in questo incontro alla fine capisco, per esempio, una cosa che non avevo capito da fuori, cioè che la Polonia, il paese più favorevole all'Ucraina, più contro la Russia, ma quando si tratta di discutere sull'ingresso dell'Ucraina dentro l'Unione Europea, gli agricoltori polacchi sono i più fieri oppositori a questo ingresso. Massimiliano penso che lo sappia bene, nelle dinamiche dentro Copa, cosa questo vuol dire. Perché? Perché ti dicono non potete d'un colpo solo farci il Green Deal accelerato e l'ingresso dell'Ucraina, che gioca in un altro campionato rispetto a noi, cioè gioca in Champions League e noi giochiamo in un campionato diverso. L'Ucraina sta con il Brasile, sta con il Canada, su altre dimensioni. E su questo vi ho raccontato questo episodio per dire come alla fine la politica serva soprattutto a gestire le transizioni. Questa è la cosa sulla quale probabilmente sono stati fatti tanti errori sul Green Deal, politici proprio. Gestire le transizioni vuol dire che la strada è giusta. Quando parliamo di indipendenza, la cosa fondamentale, per esempio, è essere indipendenti energeticamente. Vuol dire non essere più dipendenti dai paesi del Golfo, dalla Russia per i idrocarburi. Avere le rinnovabili, essere indipendenti. Ma la transizione va gestita in modo tale che non siano solo alcuni a pagarla, ma la transizione deve trovare coloro che sono più toccati, più aiutati nell'accompagnamento. Questo fino ad oggi non c'è stato sufficientemente, ed è il motivo per il quale anche tra le proposte che stanno dentro questo One Europe, One Market, alcune già sono state presentate, sono già oggetto di discussione tra i co-decisori europei, ci sono una serie di misure di accompagnamento. Per me questa è la cosa fondamentale, perché la strada è quella giusta, ma se categorie intere di persone, di lavoratori, di imprenditori saranno di traverso perché dovranno difendere la loro fine del mese, chiamiamolo così, qualunque ragionamento sulla fine del mondo non avrà nessun effetto. Vincerà sempre la fine del mese, e continueremo ad avere quindi uno sguardo strabico e non essere in grado di affrontare quello che il tema, come è stato detto anche prima, generale, cioè il cambio climatico e la nostra capacità di affrontarlo. Però anche qui non possiamo che farlo con un'Europa più integrata e più forte e soprattutto con un

0: è stato per me fondamentale anche per oggi creare una coalizione a sostegno di questa integrazione del mercato unico, di un'Europa con maggiore capacità di essere efficace, più semplice, come diceva Francesco adesso, basta direttive, usiamo solo i regolamenti, le direttive necessitano 27 leggi nazionali che frammentano ulteriormente, cerchiamo di usare dei metodi che siano più efficaci. La Commissione ha presentato questo piano EU Inc., che è il 28esimo regime, non ho tempo per approfondire, ma fa parte anche questo di idee per rendere più semplice la vita delle persone che hanno a che fare con la burocrazia e con la burocrazia europea. Bisogna andare in questa direzione, è fondamentale, e fatemi dire che dirlo oggi, nel giorno della festa dell'Europa, ha ancora più senso. Grazie.
1: Grazie mille, grazie ad Enrico Letta, grazie a Francesco Rutelli, grazie per l'ospitalità a Massimiliano Gionsanti e il direttore generale di Confagricoltura Roberto Caponi sul palco. Grazie.
2: Radio Radicale 12:24 minuti, sempre in diretta con Milano.
3: Grazie per l'affetto che mi dimostrate sempre. Volevo anch'io salutare e ringraziare il ministro Lollobrigida per essere qui con noi da ieri, peraltro, quindi insomma un ringraziamento particolare, il generale Masiello, le autorità civili, i militari, gli ospiti, i relatori, gli imprenditori e devo dire i presidenti, i direttori e consentitemi anche tutto il personale di Confagricoltura che ha organizzato questa 3 giorni. Gli ribatto anche io le mani perché lo meritano e l'abbiamo organizzata in house, come si dice oggi, tutta questa 3 giorni. Quando abbiamo iniziato l'obiettivo era chiaro: parlare dell'esistente, guardare lontano, disegnare il futuro dell'agricoltura. Oggi usciamo da queste giornate con molto di più, tante riflessioni comuni che porteranno, come ha detto il Presidente, ad un piano d'azione elaborato. Ma soprattutto, consentitemi, ne usciamo con una maggiore consapevolezza del nostro potenziale, della nostra forza. La forza di un'organizzazione che attesta, che pensa, che propone, un'organizzazione dal pensiero libero. Questa è la nostra vera forza. Non siamo venuti qui con un documento già scritto, con un pensiero unico, perché non è questo il modo di essere, non è questo il nostro stile. Noi ci confrontiamo con tutti, siamo aperti, non la pensiamo tutti allo stesso modo, ci confrontiamo e troviamo una sintesi. Questo credo che sia una ricchezza importante che vada valorizzata e che è una caratteristica della nostra organizzazione. Faccio una citazione dotta. Erasmo da Rotterdam, nell'Elogio della follia, diceva che soltanto la follia può spingere l'essere umano a coltivare la terra, ad allevare gli animali, un'attività così pesante, così rischiosa, eccetera. Ora speriamo che questo paradigma si cambi, nel senso che deve diventare ovviamente un'attività e lo sta diventando, perché questo è assolutamente, assolutamente importante. Quindi credo che sia da parte nostra lo sforzo, la determinazione, la volontà, la voglia, sapendo che è un'attività rischiosa, che è un'attività difficile, ma vogliamo portarla avanti perché è un pezzo importante del nostro paese e delle nostre attività. Abbiamo parlato di temi cruciali: la governance, la finanza, la tecnologia, il capitale umano, i mercati, l'ambiente, le infrastrutture. Consentitemi di ringraziare anche l'Università Bocconi che ci ha consentito in questi giorni di poter acquisire un metodo. E ha consentito un sereno confronto. Abbiamo guardato molto avanti, ma il futuro non ci spaventa, ci stimola. La nostra organizzazione non può avere paura del futuro. Abbiamo sempre guardato con fiducia e senza ottuse preclusioni ideologiche al progresso, all'innovazione, alla ricerca scientifica. Questa è una nostra caratteristica e continuiamo a farlo. Quindi non possiamo e non dobbiamo avere paura del futuro, perché la nostra organizzazione è sempre stata tesa al cambiamento, all'innovazione tecnologica, alla ricerca scientifica. Devo dire che quello che ci portiamo a casa da questi 3 giorni è che abbiamo consolidato i nostri rapporti, abbiamo acquisito ulteriore consapevolezza della nostra forza, della capacità di dialogo che c'è all'interno del nostro sistema, stando insieme 3 giorni, stando insieme a cena, stando insieme fuori, parlandoci tra di noi.

0: cambiandoci buone prassi, consolidando i nostri rapporti. Questo forse è stato il momento più importante, al di là poi del documento, che sicuramente sarà importante, ma stare insieme è un valore, stare insieme, discutere, parlare è un grande valore, e credo che questi 3 giorni abbia raggiunto questo risultato. Almeno io mi porto a casa e spero che anche voi vi portiate a casa questo valore aggiunto di questi 3 giorni, al di là di quelli che sono appunto i contenuti di questo documento, sicuramente molto importante. La vera sfida non è ciò che abbiamo detto, ma ciò che faremo da domani. Porteremo queste idee nei nostri campi, nei laboratori, nelle aziende, nelle istituzioni. Per fare questo ci serve la vicinanza ovviamente del decisore politico. Ringrazio a questo proposito il ministro Francesco Lollobrigida, che come ho detto è da ieri presente ai nostri lavori, ma soprattutto lo ringrazio perché è sempre attento alle esigenze del mondo produttivo agricolo e per tutto quello che ha fatto in questi anni. E sono sicuro quello che continuerà a fare nel prossimo futuro. Quindi do la parola al signor ministro e lo ringrazio ancora.
1: Grazie al direttore generale per queste ultime parole, grazie al presidente Gianzanti, grazie a Confagricoltura, agli imprenditori agricoli, agli imprenditori che hanno tenuto in piedi la nazione nonostante tutto. Grazie a tutti gli interlocutori importanti che ho avuto modo di ascoltare. È mia abitudine non arrivare in un posto e passarci qualche minuto, è mia abitudine, quando le cose sono interessanti, ascoltare molto e cercare poi di comprendere le cose che condivido, quelle che non conoscevo e da quel momento ho avuto l'occasione e la possibilità di analizzare, e anche poter dire poi quello che non condivido avendo opinioni diverse. Se avessimo la stessa opinione non servirebbe, come il direttore ricordava, il luogo e il momento di confronto. Mi permettete di salutare il generale Masiello, che ho anche oggi apprezzato, è il primo generale della Folgore che ricopre questo ruolo, e devo dire, come al solito, la Folgore ha particolare coraggio, e anche affermazioni che appaiono banali, come lei richiamava quando dice i soldati fanno la guerra. I soldati fanno la guerra di liberazione, proteggono le nazioni, poi fanno anche guerre oppressive. Noi siamo dalla parte dei soldati che fanno la guerra per difendere la libertà, e in questo senso io credo che è molto apprezzabile quello che è lo stile con il quale lei ha saputo sottolineare con orgoglio il ruolo della difesa. Io quando penso alla Folgore penso a Caccia Dominioni, uomo che combatteva della Lamein, ma poi nella guerra di liberazione combatté come capo partigiano, portando sempre la divisa, senza mai doversene vergognare. E approfitto quindi per ringraziare le forze dell'ordine, per ringraziare tutti gli uomini e le donne che quotidianamente in ogni ambito ci garantiscono la libertà della quale godiamo. Saluto tutti i dirigenti, saluto il collega Carlo Fidanza che rappresenta in Europa una visione di Europa che è diversa da quella che si è affermata negli ultimi decenni e che si richiama a quella dei padri costituenti, che dell'Europa, quando immaginarono la comunità economica europea come grande sfida, però sfida pragmatica. Non immaginarono la comunità economica europea come un luogo in cui 37.000 burocrati scelgono al posto dei loro popoli. Immaginarono la comunità economica europea di 6 nazioni che, pur non avendo simpatia tra loro perché avevano fatto la guerra fino a 12 anni prima, avevano ancora le macerie nelle loro città, intuivano la necessità di rafforzare il proprio contesto attraverso alcune scelte decisive. Avevano provato nel 51 a Parigi a immaginare con la CECA un modello di Europa che fosse in grado di condividere le strategie sulla difesa, le strategie sull'acciaio, i processi industriali. Non era andato a buon fine. Immaginarono di condividere il mercato, e per parte ci sono riusciti, e condividere le politiche agricole. Questa è stata la grande intuizione che nell'articolo 38 dei trattati di Roma viene ad evolversi come garanzia di sicurezza alimentare. Chi aveva vissuto la guerra sapeva che la fame era il primo problema che derivava per le popolazioni civili dal conflitto, e aveva però un'altra grande visione di obiettivo strategico, cioè la capacità di garantire il territorio, l'ambiente, l'agricoltore era il primo custode dell'ambiente, una visione strategica importante che nell'Europa abbiamo trovato alla sua fondazione e che mano a mano si è andata perdendo. Ora, per mia abitudine, dico le cose con chiarezza. A me piace sempre sentire le interlocuzioni di tutti. Dicevo che oggi, per esempio, il Partito dei Conservatori in Europa ha un modello che è per l'Europa, per un'Europa più forte. Però noi abbiamo un'Europa debole e qualche responsabilità va attribuita. Non possiamo far finta che quello che è accaduto in Europa sia esente da responsabilità in cui in Europa alcune forze politiche hanno avuto un peso, alcune visioni ideologiche hanno avuto un peso, alcune visioni ideologiche sono state la radice delle scelte folli che hanno indebolito il nostro modello produttivo. E se il tuo modello produttivo è debole, tu non sei competitivo e arrivi a un momento in cui c'è un grande problema, che è un problema più importante e che sento purtroppo risuonare troppo spesso nelle parole in buona fede di tanti amici, non so se sempre in buona fede da tanti esponenti politici. Quando si guarda la Cina, si guarda un grande mercato, un mercato importante, ma la Cina non è un esempio, non può diventare un esempio di efficienza, perché per le nazioni democratiche, la democrazia e la libertà sono valori imprescindibili al di là delle condizioni economiche. E se raccontiamo, come troppo spesso avviene, che la Cina è più efficiente di noi e cresce più di noi, dimenticando di dire che lì i cittadini non sono liberi, facciamo un grande errore. Perché cominciamo a far pensare, Rigoletta io lo stimo molto, però quando fa intravedere che è più libera l'intelligenza artificiale cinese rispetto a quella americana, forse sarà vero per qualche passaggio, però io so che gli americani ci hanno liberato e i cinesi, se applicassero le regole che applicano ai loro cittadini al resto del mondo, beh, non piacerebbe a me né viverci né avere la loro intelligenza artificiale a disposizione a basso costo. Voglio essere chiaro su questo. L'antidoto è condizionare gli altri a fare scelte simili alle nostre, magari con le armi? No. C'è qualcuno a ovest del mondo che lo ha pensato, non è quello che io penso. Io penso che uno debba garantire l'esempio di funzionalità delle nazioni democratiche che devono essere in grado di stare insieme e far vedere intanto ai propri cittadini che le cose funzionano meglio. La democrazia ti fa vivere meglio, ti rende più ricco, ti permette di proteggere l'ambiente in cui vivi, ti permette di garantire i diritti. E questo l'Europa deve fare. E questo l'Europa doveva fare per i padri fondatori dell'Europa. All'epoca non tutti erano d'accordo. Quando si discusse dei trattati di Roma, l'atto fondativo, quasi tutte le forze politiche italiane votarono a favore della Costituzione della Comunità Economica Europea e dei trattati che ne discendevano. I comunisti votarono contro, è un fatto storico, e rifiutavano quel concetto di Europa alternativa all'Unione Sovietica. La visione ideologica, per fortuna, di quell'Europa vedeva prevalere le linee della libertà e del pragmatismo a difesa dei principi della libertà, e quindi la produttività era un elemento forte. E che cosa fanno quando inseriscono l'agricoltura tra questi elementi, padri fondatori? Immagino lo strumento nel 62, sempre in Italia, dopo i trattati di Roma, a Stresa, è la politica agricola comune, quella che con un acronimo fastidioso che sembra un mobile di IKEA si chiama PAC e che per il mondo agricolo è ben conosciuta, ma per gli altri è meglio declinarla nella sua interezza. Politica agricola comune, investendo parte del bilancio importante per rafforzare la tenuta delle comunità rurali che vedevano nelle città, in quella fase storica, il luogo in cui si poteva dare un futuro industriale, uso questo termine virgolettato, ai propri figli, dove c'era la televisione, dove c'era il cinema, dove c'erano le sale da ballo, dove c'erano i servizi, dove c'era l'assistenza sanitaria, e quindi abbandonavano le campagne, portando a quella falsa forestazione che ogni tanto viene definita in cifra, che non è bosco, elemento produttivo e da curare, da Luzzatti a Serpieri, passando per i grandi innovatori del rimboschimento, avevano analizzato come contrasto al dissesto idrogeologico, ma era semplicemente abbandono del territorio. E Ferrari Agradi nel 62 sottolineava nel suo intervento a difesa della PAC modulata in quest'ottica come il rimboschimento era importante, ma l'abbandono era devastante. E allora bisognava trovare uno strumento, specie in una nazione come la nostra. Che è vero che solo il 7% è quello cementificato e quindi le politiche ideologiche che impediscono lo sviluppo sono sbagliate, ma noi abbiamo solo il 21% coltivabile ad alta redditività in Italia, il resto, diceva Ferrari a Gradi, è collina e montagna, è collina e montagna. Oggi con i droni magari riusciremo a coltivare anche aree ancora più difficili dove si innesta agricoltura eroica, ma difficilmente redditizia per gli imprenditori che la svolgono. Dobbiamo proteggere l'ambiente, non consumare il suolo, scegliere politiche energetiche che ci permettano di garantire sostenibilità ambientale e sostenibilità economica. Dobbiamo però metterci in condizione di andare nell'ordine, riportare l'Europa al suo posto, cioè rafforzarla, renderla utile per rafforzarla e quindi i cittadini consapevoli che le scelte che lì vengono effettuate sono a loro vantaggio. Le scorciatoie non sono sempre la strada giusta. Non usiamo, erano 6 quelli che hanno fondato l'Europa, adesso sono 27 e vi assicuro, è difficile in 27 all'interno di un consesso riuscire a prendere decisioni veloci, bisogna trovare strumenti più rapidi. A me spaventa molto che al posto dei ministri che rappresentano i governi, al posto dei primi ministri che rappresentano il popolo attraverso elezioni democratiche, i regolamenti fatti da burocrati europei che a volte pensano che i boschi siano solo quelli verticali e non siano quelli che voi frequentate più di altri, si applicano in maniera automatica all'interno delle singole nazioni. Quel modello non è, secondo me, il modello più complesso. Bisogna trovare un modello di funzionamento dell'Europa che la renda più dinamica, perché non siamo più in concorrenza. Lo stiamo vedendo in questo periodo di crisi. Sulla vicenda dei fertilizzanti, ne abbiamo parlato addirittura prima della crisi di Hormuz, dicendo, ragazzi, noi possiamo capire tutto, ma i fertilizzanti non ce l'abbiamo, e non ce l'abbiamo non perché non li possiamo produrre, lo diceva Massimiliano Gianzanti. Noi avevamo le miniere di zolfo, avevamo la possibilità di estrarre azoto, abbiamo le condizioni anche in Italia di ricominciare a immaginare un sistema che produca fertilizzanti, magari che non coprono il dato complessivo del fabbisogno interno, ma che mettono in condizione almeno di essere meno dipendenti dall'estero. Abbiamo fatto una serie di scelte che hanno appaltato tutta una logica in cui l'Europa, grande mercato, forte economicamente, sosteneva l'inutilità delle produzioni di fertilizzanti, l'inutilità di produzioni energetiche. Anche lì le scelte hanno sempre un nome e un cognome, quindi se voi richiamate la storia ti aiuta a capire quello che succederà, perché molto di quello che succede nel presente e che succederà nel futuro è già successo, è già successo. Basta guardarlo, declinarlo e provare a valutare come si possa modulare nei tempi che viviamo. Allora, l'approvvigionamento energetico, le rinunce all'Italia che faceva sistema. Oggi tutti richiamano l'Italia deve fare sistema, lo stiamo facendo e le grandi vittorie stanno arrivando grazie a questo tentativo di mettere l'Italia nella condizione di fare sistema. Ma noi il sistema Italia ce l'avevamo, l'IRI era stata una grande intuizione, nel 2002 iniziare lo stravolgimento del, nel 92 iniziare lo stravolgimento portato a conclusione del 2002 del sistema IRI ha portato a un indebolimento del ruolo geopolitico della nostra nazione. E oggi noi dobbiamo ripartire e ricominciare a costruire, tenendo conto ovviamente anche dell'Europa come partner e come occasione. Ma le scelte fatte in questi anni, in questi decenni, sono state sbagliate, quindi bisogna partire dalla consapevolezza degli errori e cambiare le opinioni. Noi in Parlamento, ma ricordo un dibattito con Enrico Letta quando era deputato, non mi ricordo se era ancora segretario del Partito Democratico, che accusava noi, che dicevamo siamo europeisti, ma questa Unione Europea non sta funzionando, e lui diceva va tutto bene. No, oggi sono contento che invece sia un'accelerazione a rimodulare le opinioni su questo tema. Abbiamo la necessità di calare nella realtà un sano pragmatismo, e l'Italia lo ha fatto. Perché non puoi criticare gli altri non dando l'esempio. È la prima regola della buona politica. L'esempio vale più di 100 dichiarazioni. E l'Italia lo sta dando, per esempio, sulla sovranità alimentare. Il concetto di sovranità alimentare lo inserimmo nel nome del Ministero, non come anelito al sovranismo, né come un autorevole ex presidente della Camera sottolineava per proibire la vendita delle ananas nei negozi, ma per garantire ai popoli la possibilità di continuare a essere liberi. Per essere liberi significa avere la possibilità di avere catene di approvvigionamento certe, protette e produzioni in termini che ti garantiscono nelle fasi storiche che poi arrivano, in cui le tue certezze vengono sostituite da consapevolezze, quelle di cui abbiamo discusso anche in queste ore. Quali sono? Si parla di Hormuz, ma potremmo parlare di Malacca, potremmo parlare di Gibilterra, potremmo parlare di Suez, potremmo parlare di corridoi del Mar Nero. Oggi va di moda Hormuz perché c'è una criticità. Quando è iniziata la guerra in Ucraina invece avevamo altri corridoi. Sono 8 i colli di bottiglia a livello mondiale, non sono poi tantissimi, ma se ne chiude uno pagano le conseguenze gli altri, che non hanno avuto la saggezza di prevedere lo scenario e creare dei modelli applicativi che potessero riuscire ad affrontare quello scenario. E l'Europa è in ritardo esattamente su questo e è debole dal punto di vista delle politiche esterne e purtroppo delle politiche interne. E ora, se le politiche esterne non le riesci a correggere in maniera molto rapida, perché ovviamente è frutto di un lavoro e di una dinamica che non dipende solo da te, l'Europa si deve concentrare sulle dinamiche interne. Quindi ci vogliono meno regole oppressive per le nostre imprese. Ci vuole semplificazione per le nostre imprese. Ci vuole avere la capacità di fare politiche comuni che mettano però in condizione di considerare quelle politiche comuni utili, come per esempio le politiche di gestione idrica, considerando chi consuma l'acqua un problema e chi utilizza l'acqua, come gli agricoltori, una risorsa. Non è un fatto fonetico dialettico. L'agricoltore non consuma acqua, ogni tanto è il consumo dell'acqua. L'agricoltore l'acqua la prende, la usa e la restituisce alla terra molto rapidamente. Sono altri che la consumano e non ritorna. È cambiato il clima, è un altro dato che esiste. Certo che bisogna oggi tornare a pianificare, come nella prima parte della Repubblica si fece. Epli, una grande intuizione della storia repubblicana nel 47, una delle prime cose: che cosa dobbiamo fare? Sappiamo che l'Italia ha dei problemi idrici, specie nel sud. Epli non è una cosa che conoscono tutti, ma che conoscono bene gli amici della Basilicata, della Puglia, della Calabria. Immaginava l'infrastrutturazione, dove hai l'acqua, la conservi e poi la dai a chi non ce l'ha. Non è complesso come modello. Costruirono dighe, costruivano pozzi di approvvigionamento, canali. Poi divenne un grande carrozzone con milioni e milioni di debiti che io mi sono ritrovato a gestire. Mi hanno detto starne lontano, non è mia mentalità farlo, e quindi l'abbiamo risolto. Oggi abbiamo Acque del Sud, che è diventato un esempio di gestione idrica e di pianificazione, in un'ottica che mette in condizione di avere le potenzialità a regime rispetto alle necessità. Quindi l'Europa deve pianificare, a mio avviso, su questo, sulle politiche energetiche, anche lì. Noi non siamo, ne abbiamo discusso 2 anni fa, e io dicevo al mondo di Confagricoltura in particolare, che aveva forti dubbi sull'articolo 5 del nostro decreto agricoltura, che metteva un limite al consumo del suolo e alla speculazione sul consumo del suolo, cioè con incentivi pubblici mettere pannelli a terra andando a chiedere agli agricoltori di cedere terreno che deve essere utilizzato per l'agricoltura per fare altro. E voi mi dicevate, la politica dell'agrivoltaico però serve, perché serve l'energia pulita. Certo, c'è l'alternativa, e oggi noi, con un investimento di 3 miliardi, il più grande investimento nella storia della Repubblica sull'agrisolare, abbiamo messo in condizione 30.000 imprese, molte delle quali anche qui, di raggiungere il picco della produzione energetica di energia pulita in Italia in così breve tempo, che permetterà di raggiungere un risparmio in 20 anni, a 30.000 aziende, di 15 miliardi di euro, equivalenti al 30% del consumo energetico delle aziende agricole italiane, dati GSE, senza usare un metro quadro di terreno agricolo, usando capannoni, usando stalle, usando serre, usando luoghi che diminuiscono la speculazione e aumentano la produzione, anche a vantaggio degli agricoltori stessi, che lo fanno direttamente invece di dover passare per persone che mediavano questo processo, spesso peraltro multinazionali non con sede fiscale in questa nazione. Non ne beneficiavamo nemmeno come comunità nel suo complesso. Sono risultati reali, come il rafforzamento delle filiere. Vedete, il nostro governo è il governo che ha investito di più sul sistema agricolo, ed è un altro esempio nella storia repubblicana, seguendo un processo che è quello che mise in piedi. Ieri, lo dico solo per raccontare un fatto, mi ha stupito una cosa. un po' imbarazzato, ma era una cosa interessante. Una persona molto autorevole seduta al tavolo con Massimiliano a cena, rappresentativa del sistema bancario italiano, se vogliamo anche un player mondiale, ha fatto una domanda a Massimiliano che era questa: ma prima di questo governo esisteva il Ministero dell'Agricoltura? Uno non ci crede che, no? Quindi gli abbiamo raccontato, non solo esisteva, ma ci sono stati ministri eccezionali nel tempo. E il dubbio però di pensare a quanto invece questa domanda nessuno l'avrebbe posta nel 1851, quando Cavour divenne ministro dell'agricoltura in età pre-unitaria, perché l'agricoltura era tutto, non solo per condizioni ma anche per strategia, la strategia che ha messo poi in condizione l'Italia di crescere e arrivare dove siamo arrivati. Lui immaginò la filiera, immaginò un ministero che fosse agricoltura, industria e commercio, garantendo quindi il prodotto nella sua qualità intrinseca, che l'Italia aveva per definizione storica dei processi produttivi, ma immaginando nella distribuzione la creazione di quel valore aggiunto economico che si crea solo lì e che poi può essere ripartito premiando ogni ambito della filiera stessa. E abbiamo lavorato sulle filiere proprio per cercare di rafforzare il nostro sistema italiano per garantire la produzione di qualità, perché voi producete qualità, e di capacità attraverso la logistica di arrivare a minor costi e di, attraverso l'efficientamento, di impattare meno sull'ambiente, ci mancherebbe altro, di garantire la salute dei consumatori, è un obiettivo che tutti noi abbiamo, ma di fare anche reddito che è alla base della possibilità di tenere in piedi un'impresa, ed è una cosa che noi non dobbiamo dimenticare. Su questo abbiamo investito 4 miliardi rispetto ai 600 milioni che avevamo all'inizio del mandato, 800 milioni sulla logistica, a mio avviso molto insufficiente perché l'Italia è davvero indietro in termini di logistica. Pensate alla Spagna post-franchista che entra nel 1986 in Europa, era una nazione arretrata. Oggi è la prima nazione europea, la seconda dopo la Cina a livello mondiale, in infrastrutture ferroviarie dedicata alla logistica. E noi che eravamo una nazione avanzata sulla logistica, con anche, lo dico di Caterino, con Alice che fanno un ottimo lavoro per immaginare questo modello, avevamo dei vantaggi competitivi eccezionali dati dal mare e dalla possibilità di essere la porta d'accesso delle merci dal sud verso nord, e oggi ci ritroviamo, ogni volta che c'è una crisi internazionale, Rotterdam cresce e i porti italiani decrescono in termini di capacità di attrarre merci. Abbiamo la necessità quindi di sviluppare il sistema produttivo alleggerendo le regole inutili, ideologiche, i green deal esasperati, rafforzando gli incentivi alla produzione. Io credo che l'evoluzione naturale dimostri che le imprese, quando hanno l'opportunità di cambiare le macchine e averne più moderne, meno impattanti, che consumano meno, lo fanno anche se non glielo dici, se gli dai la possibilità di farlo, come abbiamo fatto con oltre 1 miliardo di investimenti sul rinnovo delle macchine agricole, sia per rendere più produttive e più sostenibili, sia per garantire maggiore sicurezza per il lavoro con il fondo ISI che abbiamo quadruplicato. Poi serve proteggere, perché tu in un mercato globale devi raccogliere nuove sfide. Le nuove sfide sono la protezione del tuo sistema produttivo. Se tu ragioni come fossi un'isola, un po' quello che è il vizio in Europa, continente piccolo che si sente padrone del mondo, però nessuno glielo riconosce, e vive con regole che si dà perché non riesce a imporle agli altri e quindi le impone ai suoi imprenditori. Salviamo l'aria del pianeta, salviamo l'acqua del pianeta, proibiamo gli agrofarmaci in maniera indiscriminata, diminuisci la produzione. Però siamo un grande mercato, grandi consumatori, quindi non diminuiamo il consumo. E che cosa succede? Che importi da quelle nazioni che usano gli agrofarmaci che tu hai proibito, non rispettano le regole del lavoro, impattano sull'ambiente alla stessa maniera e devastano e desertificano il tuo sistema produttivo. E allora la protezione significa pragmaticamente dire quello che abbiamo portato l'Europa a dire in questi anni. Il commissario Parelli ha una riunione straordinaria a Bruxelles, richiesta in particolare dall'Italia in una trattativa complessa del Mercosur, che ci ha portato a ottenere 10 miliardi in più per l'Italia rispetto alla proposta della Commissione, era sostituire le molecole quando è altri strumenti che siano fruibili, economici e funzionali ed efficaci per proteggere le tue produzioni. Ed è la strada che noi seguiamo quando siamo un'azione d'avanguardia per arrivare alle tecnologie evolutive assistite. Perché dobbiamo essere noi la nazione che per prima sperimenta le tecnologie evolutive assistite? Perché la unica rivoluzione verde che è stata fatta nel secolo scorso, davvero efficace, l'ha fatta uno scienziato che si chiama Nazareno Strampelli, che con la genomica riuscì a garantire all'Italia, ma non solo all'Italia, un prodotto, il grano, che, del quale eravamo importatori netti, eravamo deficitari nella produzione, fece diventare l'Italia eccedentaria, capace di esportare con le sementi, ve ne dico una famosa, la senatore Cappelli, ma il senatore Cappelli c'era il terreno a Foggia, era l'unica cosa che ha fatto su quel tipo di semi, il resto l'ha fatto il genetista più importante del mondo, perché le tecnologie evolutive assistite sono figlie di quel processo, che oggi però ti permetterebbe in pochi mesi di avere sementi che ti garantiscono piante meno idroesigenti, più capaci di resistere alle fitopatie. È lì che tu puoi rinunciare agli agrofarmaci, non invertendo i fattori e facendo prevalere le fitopatie sulla produzione in nome dell'ideologia che ti dice non usarli qui, usano altrove. Guardate il riso, lo dico alla Bobba che ben conosce l'argomento essendo presidente dell'ente Risi. Noi viviamo in un'Europa stramba, noi siamo una delle 8 nazioni che produce riso in Europa, le altre non lo producono, quindi sono interessate al riso come consumatori, quindi tendono a importare. Non gli interessa il prodotto riso da proteggere fatto in Europa. In nome di un strambo rapporto con l'economia decidono di aumentare le quote di importazione dalla Birmania e dalla Malesia e dalla Cambogia. Che cosa fanno questi soggetti? Votano e quindi ti mettono in minoranza, bocciano l'emendamento presentato anche per esempio qui da Carlo Fidanza per proteggere il sistema riso, in una logica che è stramba. Perché lo dico? Perché quel riso costa meno, perché lì usano gli agrofarmaci che qui sono vietati in maniera eccezionale, ma peggio, perché le sinistre che hanno votato contro la protezione del nostro riso non tengono conto del rispetto dei lavoratori. E lo dico con chiarezza, perché è facile riempirsi la bocca del rispetto dei lavoratori pensando che i lavoratori qui abbiano diritti, ma non immaginando nelle risaie ragazzini di 12 anni che vengono messi lì e sfruttati per produrre quel riso e poi portarlo qui e fare concorrenza sui prezzi ai nostri, in modo tale che i nostri imprenditori chiudano a bottega e ci siano lavoratori meno rispettati e più disoccupati, e dall'altra parte ci siano lavoratori ancora più sfruttati da oligarchi delle produzioni del riso in dittature. Allora l'Europa dovrebbe fare pace con se stesse. I diritti civili sono importanti qui e sono importanti anche lì, su almeno questi settori sensibili sui quali possiamo imporre delle regole essendo un mercato di acquirenti. Quindi proteggere significa fare anche leggi contro l'Italian sounding, lo abbiamo fatto con la legge di tutela agroalimentare insieme alle forze dell'ordine dopo 10 anni, portando a casa una legge che giaceva in un cassetto dal governo Orlando, perché non tutti erano d'accordo che ci fossero sanzioni adeguate ad impedire che i nostri imprenditori venissero derubati e i nostri consumatori venissero defraudati del diritto di conoscere quello che consumano. Noi vogliamo la bandiera italiana sui prodotti che fanno gli italiani, nulla di più, la bandiera francese su quello che fanno i francesi, per far conoscere che cosa c'è dentro. Se noi in 3.000 anni di contaminazioni culturali abbiamo creato il Made in Italy, che viene apprezzato più degli altri, è un valore transgenerazionale che deve essere riconosciuto per una ragione storica, ovviamente, ma non solo. Perché se tu non proteggi quei prodotti e li metti in concorrenza in un mercato globale sul prezzo, a parità di scatola e differenza di contenuto, il consumatore penserà che pagherà meno un bene uguale all'altro. E se questo accade, quello che ha un costo di produzione più alto smetterà di produrre con quel costo di produzione e o riuscirà ad abbassarlo violando quelli che sono i principi che danno dell'Italia la sensazione di qualità, oppure dovrà semplicemente chiudere bottega. Questo è il motivo per il quale la protezione è l'altro elemento. Poi terzo e ultimo, vado a concludere, c'è la promozione, cioè il racconto di quello che sappiamo fare. Il racconto della nostra qualità, il racconto di quello che c'è dietro l'elaborazione di quello che portiamo a tavola. La cucina italiana è stato un grande risultato. Vedete, prima di noi c'erano stati altri governi, l'intuizione è stata candidare la cucina italiana. Ma la proposta di candidatura era stata fatta anche ai governi che ci avevano preceduto e avevano risposto: la cucina italiana non è cultura. Atti, quindi non racconto cose che non possono essere verificate. Io e il mio collega Gianmarco Mazzi, il Ministero della Cultura, riteniamo la cucina cultura, il raggiungimento del beneficio della considerazione immateriale di protezione dell'UNESCO importante, però vi devo dire la verità, non l'ho mai negato. Anche la materialità del risultato. Cioè quel risultato deve diventare economia, lavoro e ricchezza. 18 milioni di turisti in più arriveranno, dati delle associazioni, in Italia per questa ragione. La crescita dei nostri prodotti è del 4-6%. Guardate i grandi distributori, penso a Metro Italia, che adesso metterà a disposizione dei ristoratori in tutti i punti vendita d'Europa l'angolo dedicato ai prodotti che fanno grande la cucina italiana. È un business per loro ed è ovviamente un business per noi, ma non solo, pensate ad Autogrill, con i quali abbiamo chiuso, vi dico quelli con cui abbiamo chiuso degli accordi promozionali. Autogrill, ti fermi oggi e troverai dei prodotti che richiamano a questo risultato e alle nostre produzioni a indicazione geografica, che non sono forme di protezionismo, come gli americani ogni tanto ci sottolineano, sono forme di protezione, perché non resisterebbero senza questa protezione sul mercato e noi dobbiamo invece proteggere questo patrimonio. Con ICE, con Matteo Zoppas abbiamo lavorato per aprire nuovi mercati. Ma voi conoscete qualche imprenditore che la mattina non si alza pensando di trovare nuovi clienti o aprire nuovi mercati? Io non ne conosco, quindi il problema non è solo aprire nuovi mercati, questo è un dovere, è anche proteggere i mercati che abbiamo, e abbiamo lavorato in questi anni per fare la stessa cosa. Non rinunciare, come qualcuno diceva, perché adesso che è arrivato Trump dobbiamo cambiare mercato, gli Stati Uniti diventano un mercato nemico, no, mercato statunitense è un mercato solido che dobbiamo proteggere, dobbiamo conquistare il mercato del Sud America, dobbiamo conquistare il mercato indiano con il quale abbiamo chiuso un ottimo accordo che mette in protezione il nostro sistema, ma apre al vino e ai formaggi delle grandi opportunità. Dobbiamo lavorare anche con l'Australia su un codice di rapporto che avvantaggi la nostra economia in una trattativa sempre bilaterale in questo caso, anche se è multilaterale nei fatti, visto che sono politiche che all'interno dell'Europa vengono affidate al commissario europeo. Proteggere, produrre, promuovere, questi sono gli obiettivi strategici che ci dobbiamo porre. E chiudo ancora una volta ringraziando Massimiliano Gianzanti, Confagricoltura, tutti, e richiamando l'ultimo aspetto che ieri al tavolo a cena abbiamo potuto notare. Massimiliano è, come sapete, molto interessato alla finanza, al di là del dato agricolo che gli è proprio nel ruolo che riveste, ed è giusto, perché il credito è uno degli elementi che permette alle aziende di crescere, e quindi poneva a un importante altro soggetto del mondo bancario, rappresentativo di un fondo molto conosciuto, non faccio nomi perché non so se è opportuno, e ha chiesto perché oggi i fondi sono interessati all'Italia. Beh, io sono stato contento della risposta. E non è un fondo, diciamo, che può essere considerato amico di nessun governo, perché io non credo che esistano fondi amici di governi, salvo quello norvegese, sono stati più saggi degli altri. Ha risposto perché l'Italia oggi è la nazione più stabile tra quelle a cui i fondi guardano. La stabilità per l'Italia è un concetto importantissimo. Lo dico non tanto perché siamo diventati il secondo governo su 68 in termini di durata, poi qualcuno dice ma non è importante la durata del governo, ma quello che questo è un giudizio che danno i cittadini. Quello che ci deve spaventare, e lo dico qui, è la volontà di parte del sistema che ha indebolito questa nazione nel tempo, succhiando le energie e succhiando potenzialità al nostro sistema produttivo, di tornare all'instabilità. Perché nell'instabilità alcuni sistemi parassitari vivono sulle spalle di chi lavora e produce. E allora ve lo voglio dire con chiarezza, perché lo faccio questa affermazione qui? Perché noi stiamo discutendo in questi giorni della legge elettorale. La legge elettorale che noi vogliamo non è una legge elettorale che faccia vincere il centrodestra. Non ci interessa la stabilità del centrodestra al governo, figuriamoci. Ci interessa la stabilità dell'Italia sul piano internazionale. Un governo deve essere scelto dai cittadini. Con la legge attuale i rischi sono che tu voti e poi ti riappare il cartellino che per 11 anni hai visto il giorno dopo aver votato e che ti ha allontanato dal seggio. Ti faremo sapere. Tu hai votato da una parte e ti sei trovato un altro governo. Ti faremo sapere che cosa accadrà. Tu vota, dacci fiducia che poi te lo diciamo nei palazzi, come comporremo, chi deciderà per te. Ecco, quel mondo lì a me spaventa molto, perché è un mondo instabile, lo abbiamo visto e verificato. Quindi noi vogliamo una legge elettorale che permetta al cittadino di scegliere se vince il centrosinistra, se vince il centrodestra, se vince un'altra coalizione, di vederlo governare, metterlo alla prova e giudicarlo a fine del mandato, dandogli questa responsabilità, questo indirizzo, come avviene in tutte quelle nazioni che nel mentre l'Italia era instabile hanno approfittato della nostra instabilità per togliergli spazi e, come diceva Maurizio Martina prima, riempire gli spazi che noi lasciamo vuoti. Ecco, l'Italia di spazi ne può occupare un'infinità, compresi quelli che in maniera trasversale stiamo provando ad occupare, perché noi ospitiamo la FAO, come veniva ricordato, l'IFAD, come veniva ricordato, ospitiamo la PAM, però vi assicuro che abbiamo passato più tempo a fare assunzioni in quei palazzi piuttosto che a determinare le scelte strategiche di quelle istituzioni, e te lo dicono tutti. Ecco, l'Italia non merita questo ruolo. L'Italia è vista come avanguardia, come capace di essere esempio, come paradigma di benessere, come modello strutturale di un'agricoltura sostenibile e virtuosa. L'Italia deve tornare ad avere quel ruolo, ed è su questo che dobbiamo trovare dei punti di convergenza, e luoghi di dibattito come questo riescono a dare l'occasione di indirizzare una linea che sia stabile nei contenuti più che negli uomini. Grazie.
2: Il presidente di
1: Confagricoltura. Devo fare una cosa con Massimiliano, scusate, che è una cosa importante. Un conferimento di titolo di ambasciatore della qualità della cucina italiana a Confagricoltura, e quindi la consegno nelle mani del presidente Gianzanti.

0: parliamo sempre, penso che li saprà.
1: Permettetemi, scusate un attimo, un sentito ringraziamento a nome di tutta Confagricoltura per questo importante riconoscimento che, come il Ministro ha raccontato, è un grande prestigio, un grande privilegio per il Paese, e ovviamente ricevere dal Ministro Lollobrigida questo importante riconoscimento ci fa molto piacere. Francesco, sono ovviamente le parole che abbiamo ascoltato, le parole che volevamo ascoltare, e sono certo che da questa nostra 3 giorni, 2 giorni pubblica potranno emergere tante cose interessanti per il Paese. Appena sarà pronto il manifesto te lo consegneremo, perché, come abbiamo voluto dire in questi 2 giorni, questo è un manifesto per il Paese. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Le 13:06, riprendiamo la linea dallo studio. Abbiamo seguito questo evento organizzato da Confagricoltura, l'agricoltura è il futuro, che si è svolto in questi giorni a Milano, e questa era la seconda giornata. L'altra ve l'abbiamo proposta ieri, sempre nella giornata di ieri, appunto, questa mattina in diretta. Adesso veniamo ai nostri programmi. Non vi proporremo adesso le rubriche, ma le recupereremo nel corso della giornata, mentre a partire dalle 13:30 andrà in onda invece Fortezza Italia a cura di Andrea Billau, mentre la rassegna stampa turca di Mariano Giustino e quella africana di Gian Leonardo Adi, che sono i tradizionali appuntamenti del nostro sabato mattina, ve li proporremo in un altro momento. Comunque potete ascoltarli anche attraverso il nostro sito internet Radio Radicale, attraverso la nostra app. Nel frattempo invece ci occupiamo, ricordandovi che questa mattina si svolgeva anche in Senato un altro appuntamento che pure recupereremo nel corso della giornata, la cerimonia del giorno della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, che ricorre oggi alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella con il Presidente del Senato La Russa e le alte cariche dello Stato che hanno ascoltato le testimonianze dei familiari di alcune delle vittime. Oggi festa dell'Europa. Un'altra notizia è quella che è iniziata al Parlamento ungherese la prima seduta del nuovo Parlamento, chiamato a votare nel pomeriggio la fiducia al prossimo primo ministro Péter Magyar. Il presidente ha aperto i lavori e accolto i deputati eletti il 12 aprile, mentre fuori centinaia di persone assistevano alla cerimonia su grandi schermi allestiti intorno all'edificio che domina il Danubio. Dopo 16 anni si chiude dunque l'era del nazionalista Viktor Orban. Magyar può contare su una maggioranza solida per portare avanti la promessa agenda conservatrice, ma anche filo europea. Il suo partito TIZ si è aggiudicato 141 dei 199 seggi del Parlamento. Con i 2/3 dei deputati, il prossimo primo ministro avrà i numeri per cambiare la Costituzione e far approvare riforme chiave, a cominciare dal rispetto dello Stato di diritto, anche per sbloccare miliardi di euro in fondi europei congelati da Bruxelles per la svolta autoritaria che nel frattempo aveva operato Viktor Orban. Allora, proprio su questo andiamo ad ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato ieri con uno dei maggiori esperti di Ungheria, che è il professor Stefano Bottoni, che abbiamo sentito altre volte qui su Radio Radicale, a proposito di questa giornata, il 9 maggio ungherese. Sentiamo. Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Stefano Bottoni, storico, esperto di storia del Europa orientale. Abbiamo parlato con lui spesso di Ungheria, e torniamo a risentirci. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, grazie.
2: Allora, parliamo con lei del nuovo leader politico ungherese Péter Magyar, che giurerà domani come primo ministro dopo aver sconfitto Viktor Orban, mettendo fine a 16 anni di governo del partito Fidesz. Però prima ancora di insediarsi ha scelto l'Italia come prima tappa internazionale ufficialmente per la proiezione a Riviera International Film Festival di un documentario sulla sua ascesa politica. Però ha incontrato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, accompagnato dalla futura Ministra degli Esteri Anita Orban. Allora, perché, professore, ha scelto proprio l'Italia come prima tappa? Cosa ci dice questa scelta?
3: Ma la prima cosa che si può dire è che per la classe media ungherese alla quale Peter Moglior appartiene, l'Italia è il paese della bella vita, è il paese dei bei costumi, è il paese delle vacanze ed è un paese che si ama comunque. Quindi diciamo c'è una scelta di affetto che Moglior ha sempre rivendicato. La seconda cosa è, come ha giustamente detto, il documentario. Non si tratta di un documentario, diciamo, di propaganda, è naturalmente un documentario che, mostrato in campagna elettorale, aveva anche un obiettivo politico, però chi l'ha visto può capire che riflette lo stato di questo paese negli ultimi anni e riflette veramente una storia politica che verrà raccontata negli annuari. È una storia politica, è un'epopea, diciamo, politica e sociale davvero di un certo rilievo. Quindi è un documentario che ha anche un valore in un certo senso storico. Su questo Peter Moglior, su questa piccola vacanza italiana, che è la prima ed ultima vacanza che si è concesso, 2 o 3 giorni di quasi relax, dopo una campagna elettorale incredibile durata 2 anni e prima del giuramento di sabato 9 maggio, tra l'altro il giorno dell'Europa, ecco, in tutto questo è stata inserita questa piccola visita in Italia e questo incontro politico con Giorgia Meloni. Va detto che tra il turbinio di telefonate ed incontri che Moglior ha avuto a partire dal 12 aprile, dal giorno delle elezioni, l'Italia era un po' così spiccata per la sua assenza, c'era stato soltanto un breve contatto con il ministro degli esteri Antonio Tajani e qualcuno aveva cominciato a speculare sul fatto che come dire, l'Italia fosse in secondo piano in tutti questi giochi. In realtà quello che si vede, diciamo, e quello che anche in Ungheria viene percepito dal nuovo governo è che l'Italia può diventare un perno importante di queste politiche, perché è un governo di centrodestra, ma è un governo che ha diverse anime e tra l'altro l'anima sovranista che ha apertamente sostenuto Viktor Orban in campagna elettorale, e cioè quella di Matteo Salvini, ha ricevuto una sberla molto importante alle elezioni ungheresi con il crollo, con la scomparsa probabilmente di Viktor Orban dalla scena politica, e quindi l'ala più pragmatica rappresentata dalla stessa Meloni e da Forza Italia, il partito che si trova tra l'altro nello stesso schieramento europeo di Tisza, cioè il Partito Popolare Europeo, ecco, quest'ala più pragmatica e più vicina a Bruxelles su alcuni aspetti importanti, più vicina a una sensibilità euroatlantica per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, eccetera, eccetera, ha avuto il sopravvento, e quindi questo incontro, che naturalmente è stato un incontro di cortesia, però comunque pare che abbia avuto comunque anche un contenuto politico, è durato 40 minuti, quindi è stato qualcosa di più sostanziale rispetto a un semplice scambio di saluti. Ecco, questo incontro vuole rinsaldare un rapporto che negli ultimi anni aveva assunto una dimensione, una, diciamo, unilaterale, nel senso che l'Italia si rapportava all'Ungheria soltanto quando c'erano governi, diciamo, di centrodestra, perché Orban dominava la scena politica e per i governi ungheresi l'Italia esisteva soltanto con governi, tra virgolette, a nota sovranista, come per esempio il Conte 1 nel 2018-19. Questo è un tentativo di riallacciare rapporti importanti da parte ungherese con un paese importante come l'Italia, anche scontando delle ovvie differenze politiche su alcuni temi e il fatto che comunque in Italia ci sono coalizioni di governo e quindi vari partiti dall'anima diversa che condividono l'arena politica.
2: Professore, tornando a domani all'Ungheria e alla formazione del nuovo governo, cosa dice diciamo della discontinuità con Orban, anche la scelta sulle persone che saranno con lui al governo?
3: La discontinuità è molto molto forte, la vediamo nei principali dicasteri, dagli interni agli esteri. Oggi abbiamo avuto la nomina alla giustizia, c'è una forte componente femminile, abbiamo un ministro degli esteri donna, ministro della giustizia donna, la presidente del Parlamento donna, una trazione femminile totalmente sconosciuta alla politica ungherese, abbiamo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'esperto di campagne, di strategie politiche e influencer Balint RUF, che è considerato dalla società civile ungherese come una garanzia di un'azione di illustrazione molto forte. Quello che secondo me bisogna capire di questo cambiamento ungherese è che si tratta di un cambio di sistema, non soltanto di un cambio di governo, e che somiglia quasi più al processo italiano di Tangentopoli 92-93 che alle trasformazioni centro-europee o centro-est europee del 1989. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nel caso dell'Ungheria post-Orban, uno dei problemi fondamentali accanto al ripristino di quello che definiamo lo Stato di diritto e quindi dell'ordine democratico, è il problema alla non soltanto alla generica lotta alla corruzione, che è un qualcosa che a volte facciamo fatica a comprendere, ma è il fatto che mancano dalle casse statali decine e decine di miliardi di euro che sono stati appropriati e diciamo stornati dal bilancio statale negli ultimi 15 anni e allocati a una serie molto ben riconoscibile di prestanome e di oligarchi legati al regime e direttamente alla famiglia di Orban. Quindi, e questo problema non è accessorio, questo problema verrà affrontato e quindi quello che gli analisti si aspettano e anch'io personalmente mi aspetto dai prossimi giorni, dalle prossime settimane, è una serie di procedimenti anche clamorosi. Dovremmo parlare della sorte non soltanto politica, ma personale di Orban fisicamente, se riuscirà ad evitare un avviso di garanzia, se eviterà il carcere, se vorrà scappare all'estero, che cosa faranno gli oligarchi? Tenteranno, come alcuni stanno già facendo, di farsi perdonare, addirittura offrendo allo Stato parte delle loro proprietà in un accordo del tutto extralegale che è già stato rimandato al mittente, ma tutto questo segnala anche il panico che si è scatenato nelle ultime settimane fra gli oligarchi quando si sono resi conto che il tracollo di Fidesz, il tracollo del sistema di Orban non era soltanto temporaneo e non era, diciamo, sanabile con un'opposizione dura, ma era un tracollo definitivo. Quello che, a cui stiamo assistendo è la fine del partito Fidesz, non una sua trasformazione interna in qualcos'altro. E quindi è la fine di una storia politica cominciata con Viktor Orban quasi 40 anni fa.
2: Professore, Orban aveva annunciato che sarebbe rimasto e sarebbe rimasto all'opposizione, dove insomma avrebbe agito, ecco, nella minoranza, ma con il sistema istituzionale che ha costruito ha effettivamente qualche possibilità oppure quel rischio che appunto lei adesso ci descriveva, insomma è l'unico scenario che si apre?
3: Dunque, Orban ha rimesso il mandato, quindi non entrerà in Parlamento, non capitava da 36 anni, Orban era ininterrottamente parlamentare da 1990, quindi già da questo punto di vista abbiamo la fine di un ciclo che, ecco, ancora una volta l'ascoltatore potrà trovare questo richiamo a Tangentopoli, questo richiamo alla Prima Repubblica. Anche la Prima Repubblica durò più o meno 43-45 anni, un ciclo lunghissimo che sembrava infinito e che crollò brutalmente nel giro di pochi mesi fra il 92 e il 93. Quindi, quali sono le opzioni di Orban? Con il sistema che lui stesso ha costruito, una maggioranza di 2/3 può togliere praticamente a chiunque, per esempio a qualunque parlamentare dell'opposizione, in poche ore o giorni l'immunità parlamentare, usando esattamente i poteri quasi illimitati che Orban ha deciso di dare con la sua Costituzione a chi avesse 2/3 dei seggi parlamentari. Quindi si apre la stagione della caccia, per usare una metafora venatoria, per i deputati di Fidesz che entrano in Parlamento. Viktor Orban non ha neanche questo scudo teorico in questo momento, potrebbe acquisirne un altro, si parla per esempio di uno scambio di posizioni con l'attuale europarlamentare Kingo Gall, che è in Europarlamento da oltre 20 anni e verrebbe fondamentalmente pensionata dopo l'estate per far posto all'ex primo ministro, si è parlato molto di questo, ma anche in Europarlamento l'immunità può essere revocata, certamente è più difficile, è un processo più difficile, più complesso, Orban lì ha qualche possibilità in più di scamparla, però aggiungo anche che a me personalmente sembra molto difficile immaginare che questo ex primo ministro ungherese, che ha concluso la sua carriera su toni di scontro così esacerbati, violenti, con le autorità europee, con il Parlamento europeo, con Bruxelles, vada dopo l'estate a sedersi in quel Parlamento europeo che gli ha provocato momenti così difficili e dove praticamente non avrebbe un istante di pace. Questo è praticamente immaginabile, cioè non credo che sia un'opzione praticabile per lui. E a questo punto sono sincero, non credo che ci siano opzioni politiche. Si è parlato per esempio di una sorta di asilo politico informale negli Stati Uniti, sotto la protezione di Trump e della Heritage Foundation o di organizzazioni legate al Partito Repubblicano, però sappiamo anche che il potere assoluto di Trump dura più o meno fino a novembre, cioè per altri sei mesi scarsi, fino alle elezioni di medio termine, e poi anche negli Stati Uniti si aprirà una fase politica molto diversa. Quindi sinceramente quello che Orban vorrà o potrà fare è ancora immerso nella nebbia. In questo momento non si sa neppure esattamente dove sia e cosa faccia, è praticamente scomparso dalla vita pubblica, non posta quasi più nulla sui social media, non fa più interviste, neppure alla radio pubblica dove parlava tutti i venerdì mattina alle ore 7:30, stamattina non c'è stata nessuna intervista, e tra l'altro sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro, fondamentalmente, come primo ministro uscente. Il governo uscente, si accommiata oggi dagli ungheresi. Non c'è stato nessun tipo di celebrazione o nessun tipo di commiato. Io credo sinceramente che Orban stesso e gran parte dei politici di Fidesz stiano cercando di immaginare, di progettare una propria exit che non termini in un'inchiesta giudiziaria.
2: Professore, solo un'ultima domanda. Ovviamente l'insediamento sarà domani, ma dalle prime dichiarazioni, il riposizionamento rispetto a Bruxelles, rispetto anche a Washington, cosa si può dire?
3: Allora, il riposizionamento rispetto a Bruxelles è da un lato abbastanza sincero, nel senso che il nuovo governo ha un'attrazione naturalmente molto più filo europea rispetto a quello precedente. Potremmo aggiungere cinicamente che non ci voleva molto, nel senso che il governo precedente aveva assunto toni assolutamente caricaturali nella sua critica a Bruxelles. Però diciamo più seriamente possiamo dire che

0: fanno vacanze, ferie estive, dovranno lavorare, anche perché questi circa 10 miliardi di euro potrebbero essere, primo, un enorme successo d'immagine per il governo, perché erano una delle promesse fondamentali fatte da Mogherini in campagna elettorale, e secondo, il bilancio ungherese e il settore degli investimenti, che è fermo al palo da anni, hanno un bisogno tremendo di questa iniezione di capitale dall'Unione Europea. Per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, pare che si profili un'idea di una collaborazione pragmatica, e cioè, considerando che Trump è Trump e che quindi l'amicizia con Trump è un qualcosa di, così, diciamo, difficilmente immaginabile nei termini in cui normalmente immaginiamo questo tipo di rapporti, quello che si può immaginare è un rapporto, per esempio, sul fronte dell'energia, dove l'Ungheria è molto esposta e entro il 2027 dovrà diversificare il suo mercato energetico, dovrà adeguarsi, per esempio, alla normativa europea, dovrà staccarsi definitivamente dal mercato e dalla dipendenza energetica russa. Ecco, qui per esempio il ruolo degli Stati Uniti, con una sorta di convenienza reciproca, economica e politica, potrebbe diventare fondamentale, questo indipendentemente dall'inquilino alla Casa Bianca. Quindi io non credo personalmente che con Rubio, con J.D. Vance o addirittura con Trump i rapporti debbano necessariamente essere, diciamo così, terribili o pessimi. Basta seguire la linea europea su una sorta, su una serie di questioni, per esempio sull'Iran, dove l'Ungheria non ha interessi specifici particolari in questo momento, e cercare di recuperare un rapporto con gli Stati Uniti che è, per esempio, il rapporto con la comunità degli investitori americani, con la comunità degli investitori occidentali, che stava cominciando negli ultimi anni di Orban a lasciare l'Ungheria in quanto pressata continuamente dalle lobby politiche e clientelari. Questo con l'Occidente quindi è un recupero complessivo di rapporti che va ben al di là della specifica amministrazione americana con cui ora Peter Mogherini dovrà trovare a confrontarsi.
1: Grazie davvero, professore. Abbiamo parlato con il professor Stefano Bottoni dell'Università di Firenze. Grazie e a risentirci presto.
0: Grazie a lei, a risentirci.
2: 13:26 minuti, l'insediamento in realtà è oggi, l'intervista era stata registrata ieri mattina, e dunque oggi l'insediamento del Parlamento ungherese e poi appunto il giuramento del nuovo governo dopo l'era Orban. Ma oggi 9 maggio è anche il giorno della vittoria a Mosca, l'81esimo anniversario della sconfitta della Germania nazista, e scrivono, ci raccontano le agenzie ma anche il sito online politico, il 9 maggio più dimesso dell'era Putin. Per la prima volta dal 2007 non ci sono carri armati né rampe missilistiche sulla Piazza Rossa, la parata si tiene con sole colonne di fanti e sorvolo di aerei. Il Cremlino spiega che la decisione è stata presa per ragioni di sicurezza, ma la realtà è che i droni ucraini hanno colpito negli ultimi giorni un palazzo residenziale a 6 chilometri dal Cremlino, paralizzato decine di aeroporti nel sud della Russia, ha raggiunto impianti petroliferi a oltre 1500 chilometri dal fronte. In almeno 27 città russe le parate locali sono state cancellate. A Mosca gli SMS e la rete mobile sono stati oscurati per tutta la giornata, con conseguenze su taxi, bancomat e pagamenti digitali. Anche sul piano diplomatico il confronto con l'anno scorso è impietoso. Nel 2025 erano presenti 29 leader stranieri, tra cui Xi Jinping, Lula, Maduro, Vucic, Fico come unici europei, questi ultimi due, appunto il presidente serbo e il presidente slovacco. Quest'anno la lista si è ridotta al presidente del Laos e al sultano della Malesia. Fico è a Mosca, cioè il presidente slovacco è a Mosca, però ha detto che salterà la sfilata limitandosi a deporre fiori sulla tomba del milite ignoto. L'Armenia, che l'anno scorso era presente, ha declinato dopo aver ospitato recentemente, l'abbiamo seguito, Zelensky al vertice europeo della comunità politica europea a Yerevan. Orban, che nemmeno l'anno scorso c'era, ovviamente assente stavolta. Trump ha annunciato ieri sera una tregua di 3 giorni, dal 9 all'11.

0: 15 maggio, con scambio di 1.000 prigionieri per parte, Mosca e Kiev hanno accettato formalmente, ma nella notte la Russia ha lanciato 67 droni sull'Ucraina, il numero più basso da un mese, ma comunque sufficiente a far dire al presidente ucraino che non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Mosca replica accusando Kiev di 400 violazioni, insomma una tregua che sembra esistere più sulla carta. Il giornalista russo in esilio, Kolesev, ha definito questo il Victory Day più strano dell'era Putin, scrive Politico. Nelle strade di Mosca, un cittadino intervistato dall'emittente indipendente Sotavision ha detto: il paese subisce sconfitte su tutti i fronti, cosa stanno celebrando? Un'altra voce più cauta ha aggiunto: forse qualcosa si è rotto alla base e bisogna aggiustarlo. Adesso, prima del notiziario del pomeriggio di Radio Radicale, Andrea Billau con Fortezza Italia.
1: Radio Radicale, benvenuti a una nuova trasmissione di Eccellenze Afrodiscendenti, lo spazio curato da Marilena Delli Umoza nell'ambito di Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
2: Grazie, ciao Andrea, ciao a chi ci segue.
1: Oggi abbiamo come ospite Andrea Sestante, che è illustratore e autore della graphic novel Yekatit 12, che è in uscita nel mese di maggio. Benvenuto su Radio Radicale, Andrea.
3: Ciao Andrea, grazie per l'invito.
1: E non ci resta allora a questo punto che dare la parola a Marilena per coordinare le danze.
2: Coordiniamo le danze allora. Grazie. Allora, ho deciso di invitare Andrea Sestante qui a Eccellenze Afrodiscendenti perché, come hai detto bene tu, Andrea ha realizzato una graphic novel di cui c'era veramente bisogno. Si chiama appunto Yekatit 12, edita da Tunue, e riguarda la resistenza etiope contro l'occupazione fascista e la strage di Addis Abeba del 1937, una strage che portò alla morte di circa 30.000 civili etiopi e che fu causata dagli italiani che a quei tempi colonizzavano l'Etiopia. Andrea Sestante è autore, illustratore dell'opera, di cui Gabriella Germandi, che purtroppo non ha potuto essere qui con noi, ha firmato la toccante postfazione. Quindi di nuovo benvenuto Andrea e grazie per essere nostro ospite qui a Eccellenze Afrodiscendenti.
3: Ciao Marilena, grazie mille a te per l'invito.
2: Grazie mille Andrea. Allora noi cominciamo. Senti, prima di addentrarci nel cuore di questa graphic novel, nel cuore del colonialismo italiano più feroce, in quello della resistenza etiope, vorrei chiederti di parlare un po' di te, del tuo background, come eri da piccolo, in che ambiente sei cresciuto.
3: Ah, guarda, io sono nato e cresciuto a Modena, anche se vivo a Bologna da quasi 30 anni, e da piccolo disegnavo sempre, che probabilmente è una cosa un po' banale da dire per un fumettista. Sono cresciuto in una famiglia della media borghesia, i miei appartenevano a quella generazione che aveva conosciuto la povertà del dopoguerra e che poi era riuscita a costruirsi una solidità economica. E poi ho un percorso un po' anomalo perché sono diplomato in ragioneria, sono laureato in economia e questo dipende dal fatto che i miei volevano che avessi una formazione che garantiva di trovare lavoro, avevano questa, diciamo, questa preoccupazione, soprattutto mio padre. E io poi però avevo questa vocazione artistica, questa indole esplosa, poi dopo la laurea in economia mi sono buttato sul disegno, sul design, e poi avevo un forte interesse per la politica, probabilmente derivante dai miei nonni. Io sono cresciuto in una famiglia con una nonna comunista da un lato e un nonno, che era stato fascista dall'altro. E quindi per me questo contrasto tra fascismo e antifascismo era un tema familiare, letteralmente. Ero molto interessato a queste storie che mi raccontavano. Non so, mia nonna mi raccontava che i fascisti andavano a casa loro e li picchiavano. Oppure mio nonno, di fede fascista, a cui volevo molto bene, ma col quale facevo delle discussioni furibonde, non so, mi raccontava di quando gli arrivò la cartolina per andare in Libia, della sua esperienza in Jugoslavia, oppure del fatto che nel dopoguerra i partigiani andarono a trovarla a casa con i fucili spianati per ucciderlo, poi mia nonna si mise in mezzo, disse non ha mai fatto male a nessuno, che era vero, e i partigiani decisero lì per lì di risparmiarlo. Quindi io sono cresciuto con queste storie che mi toccano corde profonde, che probabilmente mi hanno portato un interesse per la vicenda che ho raccontato nel fumetto.
2: Ah, e senti, prima di Yekatit 12, cosa facevi?
3: Io, ho sempre disegnato, come dicevo, da bambino riempivo quaderni di storie a fumetti che inventavo e poi scrivevo.
2: Che tipo di storie disegnavi?
3: Guarda, usavo personaggi come Tarzan, Braccio di Ferro, oppure anche personaggi inventati da me. Poi scrivevo il prezzo sulla copertina e vendevo i quaderni ai miei genitori, che erano obbligati a comprarli, quindi erano obbligati, mi compravano i quaderni, la carta, e poi erano anche il prodotto finito, diciamo. Però non ho una formazione artistica convenzionale, sul disegno, sulla scrittura sono in gran parte un autodidatta. Ho fatto qualche corso, ho fatto un corso di disegno accademico a Modena, ho fatto una scuola di fumetto a Bologna con insegnanti come Igor, Otto Gabos, Onofrio Catacchio, e poi avevo la passione per la satira politica, all'epoca erano i tempi della rivista Cuore, e feci un corso di giornalismo disegnato alla Libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo con Sergio Staino, Michele Serra, Angese. E ho iniziato pubblicando vignette di satira politica sui giornali della mia città, come ad esempio la Gazzetta di Modena. Poi ho lavorato come disegnatore di cartoni animati nello studio di Roma Arcenaro, che all'epoca era un cartoonist importante. E nel frattempo facevo vari lavori di illustrazione, ma erano un po' discontinui, quindi mi sono poi spostato sulla grafica e sul web design, che ancora oggi è il mio lavoro principale, e parallelamente continuavo a coltivare la passione per il fumetto, per la scrittura, eccetera. E qualche anno fa mi sono imbattuto nella storia di Hecate 12 e ho avuto una specie di folgorazione, ho deciso di trasformarla in una graphic novel.
2: Andrea, io so che tu all'inizio la graphic novel volevi farla sulla missione di Lio Barontini in Etiopia per sostenere i partigiani locali, che erano chiamati Arbegnoch, nella guerriglia contro l'occupazione fascista. Poi invece qualcosa cambia. Ecco, ci vuoi raccontare questa evoluzione?
3: Io volevo fare un fumetto su Barontini, che è stato un partigiano molto importante qui nel territorio dell'Emilia Romagna, era il comandante del Cumer, e volevo raccontare una storia sul filo rosso che unisce la resistenza antifascista africana a quella italiana. Poi, però, facendo ricerche sulla resistenza in Etiopia, mi sono imbattuto in un documentario sul massacro di Debre Libanosh. Il 20 maggio del 1937 l'esercito italiano ha fucilato circa 2000 persone tra preti, monaci, diaconi e suore, e io ricordo che mi sono vergognato un po', perché era una strage di cui non sapevo quasi nulla, eppure è un eccidio paragonabile per dimensioni a quello di Marzabotto, che per noi è uno dei simboli dell'orrore nazifascista. E solo che lì i nazisti non c'erano, era una strage interamente italiana. Nel documentario c'era uno storico inglese, Ian Campbell, che ha ricostruito quella vicenda e con cui poi sono entrato in contatto, che mi ha aiutato nel lavoro sul fumetto, che spiegava come quella strage fosse una rappresaglia per l'attentato al maresciallo Graziani avvenuto 3 mesi prima ad opera di 2 ragazzi eritrei che avevano lanciato delle granate. E nel documentario compare a un certo punto l'attuale cardinale cattolico di Addis Abeba, che dice: ma i 2 attentatori è mio zio che li ha aiutati, Simon Adefres. E compare una fotografia di questo Simon Adefres che mi colpisce molto, perché Simon è elegante, in smoking, perfettamente pettinato, è un'immagine molto lontana da quella classica dei guerriglieri etiopi. E quindi mi ha affascinato questa figura di un partigiano borghese, una persona privilegiata che avrebbe potuto adattarsi al dominio italiano, invece sceglie di rischiare tutto per liberare il proprio paese.
2: Ecco Andrea, quella dello Yekatit 12 purtroppo è una data che pochi conoscono in Italia. Per chi ci ascolta e non conosce i fatti legati alla strage di Addis Abeba di quel 19 febbraio 1937, ti chiedo di raccontare cosa è successo quel giorno e perché è importante ricordarlo, anche se ci dovesse volere tutta la puntata per esaurire questa domanda.
3: Sì, è un tema complesso, però diciamo per aiutare gli ascoltatori a orientarsi, il 19 febbraio 1937, cioè giorno di Hecate 12 nel calendario etiope, il maresciallo Graziani organizza una cerimonia pubblica al Palazzo Imperiale di Addis Abeba per celebrare la nascita del principe di Napoli. Graziani promette di distribuire delle monete ai poveri per dimostrare la magnanimità del suo governo e questo attira una grande folla. C'erano circa 3.000 persone che arrivano ad assistere alla cerimonia. E a quel punto due partigiani eritrei, Abraha Deboche e Mogos Asgedon, che erano due impiegati di Graziani, lavoravano nell'amministrazione italiana, gli lanciano delle bombe contro. C'è una esplosione enorme, però non riescono ad uccidere Graziani, che è ferito molto gravemente, viene portato via all'ospedale. E a quel punto, a caldo, il segretario delle Camicie Nere, Guido Cortese, comincia a sparare sulla folla. Si scatena il panico, i soldati italiani avevano sentito delle voci su un possibile attacco, quindi erano preparati con mitragliatrici automatiche e cominciano a far fuoco sulla folla. E ovviamente, essendo armi automatiche, colpiscono una quantità enorme di persone. Poi chiudono i cancelli del cortile del palazzo per essere sicuri che nessun etiope possa uscire e nel giro di poche ore uccidono tutti o quasi i presenti alla cerimonia. Quindi diciamo il 19 febbraio comincia con queste 3.000 vittime, ma è purtroppo solo il primo episodio di quella che tu hai giustamente chiamato come la strage di Addis Abeba. Cioè, in seguito gli italiani creano una sorta di perimetro nel cuore della città e al suo interno si scatena una vera e propria caccia al nero. Per 3 giorni gli italiani uccidono gli etiopi nei modi più disparati e crudeli, partecipano anche i civili italiani, che non avendo armi di ordinanza usano mezzi di fortuna come badili, vanghe, piccozze, eccetera. E quindi lo Yekatit 12 è un po' il simbolo, diciamo, dei crimini del colonialismo italiano. È una data che in Etiopia ogni anno viene commemorata a livello nazionale, con eventi istituzionali, eccetera. Ed è un evento che noi in Italia dovremmo conoscere perché è una pagina fondamentale della nostra storia contemporanea. Ricordare questo evento significa diventare consapevoli che anche l'Italia ha un passato coloniale capire cosa rappresenta il colonialismo, la violenza, il razzismo che lo caratterizzano e magari anche restituire una voce alle vittime etiopi.
2: Secondo te perché non è ricordata questa data in Italia? Qual è la tua opinione al riguardo? Perché questa amnesia?
3: Ma guarda, più che la mia opinione, rispondo magari con l'opinione di svariati storici che hanno affrontato questa domanda e che sostengono che l'Italia nel dopoguerra doveva rientrare, diciamo, nella logica dell'alleanza atlantica contro il comunismo e quindi c'era bisogno di una narrazione che dipingesse gli italiani come partigiani, resistenti. La resistenza è stata uno strumento che giustamente è stato esaltato, ma in parte è stato usato anche dal potere per evitare di far fronte all'altro lato della medaglia, cioè il passato fascista dell'Italia, i suoi crimini coloniali. Badoglio, che era uno dei principali criminali di guerra in Etiopia, era l'uomo su cui avevano puntato gli americani dopo l'8 settembre. Quindi non si poteva scavare in questa contraddizione, bisognava raccontare un'Italia, solo una parte della storia italiana.
1: da cui, scusa se intervengo, il famoso mito degli italiani brava gente, no?
3: Certamente, mito che ha cominciato a essere, diciamo, dissacrato da Angelo Del Boca, un giornalista storico che negli anni 90 ha cominciato a, così, a proporre una, un tema difforme rispetto a quello, diciamo, della retorica mainstream, e che adesso sta prendendo sempre più corpo, per fortuna, stanno uscendo sempre più saggi che così mostrano in realtà la vera natura del colonialismo italiano e ci costringono a, così, a far fronte un po' alle nostre responsabilità storiche.
2: Assolutamente, per fortuna. Senti Andrea, tu decidi di incentrare la storia intorno a un personaggio poco conosciuto fino a qualche tempo fa, l'hai menzionato prima, il resistente etiope Simeon Debris. Ti chiedo di parlarci di lui anche in rapporto a Abraham Deboche e Mogos Asgedom, i due partigiani eritrei che invece fin quasi da subito vengono scolpiti nella storia della resistenza in Etiopia.
3: Sì, allora Braha e Mogos sono i due partigiani eritrei che tirano materialmente le bombe contro Graziani, e in quanto eritrei nell'immediato dopoguerra vengono commemorati con tutti gli onori, con funerali di Stato, i loro corpi vengono riesumati, erano sepolti al confine col Sudan, li portano ad Addis Abeba per dar loro una nuova sepoltura, perché nel dopoguerra l'imperatore Haile Selassie aveva come obiettivo politico l'unificazione tra Etiopia ed Eritrea, e quindi le figure di Abraha e Mogos erano eritrei che avevano combattuto per la liberazione dell'Etiopia ed erano funzionali alla retorica dell'unione tra i due popoli. Invece, rispetto agli Hecati XII, l'imperatore Haile Selassie ha sempre avuto una posizione molto distaccata. Gli storici dicono che disapprovasse l'omicidio come strumento di lotta politica, quindi o era contrario all'attentato a Graziani, al piano, oppure il suo team addirittura lo aveva tenuto all'oscuro. Sta di fatto che lo Hecati XII aveva provocato una serie di rappresaglie sanguinose, quindi nell'immediato dopoguerra era in qualche modo un evento da cui prendere le distanze in Etiopia. Per questo per decenni non ci fu nessun riconoscimento nei confronti degli etiopi che avevano organizzato l'attentato, come Simona Defres, ma anche altri. Furono proprio ignorati dalla politica, dalla memoria etiope. Poi in tempi più recenti, grazie un po' al distacco, a una maggiore consapevolezza storica, noi oggi abbiamo realizzato che quell'attentato e quelle rappresaglie hanno prodotto uno scossone decisivo nella società etiope, hanno generato una partecipazione enorme alla resistenza armata da parte di cittadini comuni e hanno contribuito in maniera decisiva nel percorso di liberazione dell'Etiopia. E quindi la figura di Simona Defris è stata riscoperta in tempi recenti, questo in particolare grazie alla sorella. Devo dire che io questa è una cosa che racconto nel fumetto, va alla televisione nazionale negli anni 80 e racconta il ruolo del fratello in questa vicenda.
2: Ecco, e tu racconti molto bene il suo ruolo, vuoi proprio approfondirlo con noi e anche spiegare come poi Simeon viene a conoscere Abraham e Mogos?
3: Sì, allora, Abraha e Mogos, come dicevo, erano due impiegati dell'amministrazione italiana. Erano ragazzi che erano emigrati dall'Eritrea, perché l'Eritrea era già una colonia italiana all'epoca, quando loro erano ragazzini, e gli italiani impedivano ai nativi di studiare oltre la quarta elementare. Abraha e Mogos avevano il desiderio di continuare a studiare, quindi scappano dall'Eritrea e emigrano in Etiopia, nel paese di fianco, che all'epoca era ancora un paese libero, dove addirittura l'imperatore Haile Selassie offriva delle borse di studio per gli studenti meritevoli. E quindi loro riescono a diplomarsi, a realizzare il loro sogno, e poi con l'invasione, con l'occupazione italiana, hanno bisogno di lavorare e vengono assunti dall'amministrazione italiana come interpreti. E Simone è un loro amico. Simone, loro si frequentano da Addis Abeba, e quando loro, per una serie di motivi, decidono, sono questi due ragazzi eritrei che hanno l'idea di compiere un attentato contro Graziani, loro hanno solo idea, ma Simone in realtà è un tassista, quindi ha un servizio di limousine con clienti importanti come notabili, dignitari, quindi Simone ha soldi, ha connessioni importanti, gli chiedono aiuto e grazie all'intervento di Simone nel piano, il piano si allarga e coinvolge membri della nobiltà di Addis Abeba e arriva, come dicevo, fino allo staff dell'imperatore che era in esilio a Londra. Quindi Simone ha un ruolo decisivo in questa vicenda.
2: Mm-hmm. E infatti sì, cioè, invito poi naturalmente a leggere Yekatit 12 perché è veramente raccontato, illustrato magnificamente, molto coinvolgente davvero, e lo è anche tra l'altro la postfazione del tuo libro, firmata dall'artista italo-etiope Gabriella Germandi, che accende i riflettori su una figura in particolare, quella di Yehweh Nishet. Vuoi parlarci di questo personaggio e anche di come è nata la collaborazione con la Germandi?
3: Sì, allora, Yehweh Nishet è una bambina di 5 anni, un personaggio del mio fumetto, che è la figlia di uno dei 5 uomini che partecipano a questo piano per organizzare per l'attentato contro Graziani. E questo uomo viene arrestato subito dopo l'attentato, però i fascisti applicavano la politica di colpire anche i familiari degli oppositori, quindi vanno a casa sua, arrestano la moglie e i due figli, tra cui Yehweh Nishet, questa bambina e il fratello, e trascinano questa famiglia, i fascisti trascinano questa famiglia fuori per le strade di Addis Abeba, mentre la strage è in corso. Yehweh Nishet assiste in prima persona alle violenze, vede immagini terrificanti, e poi nei giorni successivi, dopo qualche giorno in detenzione, Yehweh Nishet, insieme alla madre e al fratello, vengono imbarcati su una nave e vengono deportati in Italia, alla Sinara. La deportazione era il destino riservato alle fasce più elevate della società etiope, quelli più fortunati, tra virgolette, perché era comunque una punizione terribile. E nel fumetto io racconto questi fatti, no? Racconto la deportazione di questa famiglia e di questa bambina, Yehweh Nishet. E l'estate scorsa Gabriella Germandi mi manda un messaggio, mi dice che Yehweh Nishet è ancora viva, a 94 anni, mi dice che avrebbe partecipato a un evento alla Sinara in memoria dei deportati etiopi. Quindi potete immaginare così la mia emozione. Io poi non sono riuscito a partecipare, per cui ho chiesto a Gabriella se poteva portare gli Yehweh Nishet di alcuni miei disegni, una lettera che è stata letta a microfono davanti a tutti. È stato un momento molto, molto emozionante. Gabriella mi ha mandato il video. E la collaborazione con Gabriella, allora, io non la conoscevo personalmente quando ho cominciato questo percorso, per me lei era un punto di riferimento per il suo libro Regina di Fiori di Perle, che mi aiutava a comprendere la cultura etiope, l'ambientazione etiope, e la incrociavo intanto in una biblioteca di Bologna che si chiama Cabral, che è un centro studi sul colonialismo. E devo confessare che avevo molta paura del suo giudizio, perché insomma, scrittrice importante che si è sempre occupata di colonialismo, un tema che vive in prima persona, io non ero nessuno, quindi poi un giorno ho preso coraggio, le ho parlato di questo progetto, e lei è stata fin da subito gentilissima, disponibilissima nei miei confronti, abbiamo fatto svariati incontri in cui facevamo delle vere e proprie sessioni di lettura dello storyboard, e lei mi aiutava come una consulente di produzione, mi ha dato consigli su dettagli di ambientazione, sul linguaggio, quindi insomma dopo poi si è sviluppato un rapporto di amicizia e di stima reciproca molto, molto bello.
2: Ah, bellissimo. E senti, invece la prefazione del tuo libro è firmata da Wuming 2 e accende i riflettori su una figura, Zeraider S, che viene definita patrono della guerriglia urbanistica in una prospettiva anticoloniale. Vuoi condividere la sua storia con chi ci ascolta e parlarci degli spazi urbani italiani che ancora oggi portano nomi di gerarchi fascisti e guerre coloniali?
3: Sì, allora, come dicevo, in seguito agli HT12 centinaia di aristocratici etiopi vengono deportati in Italia per essere tenuti sotto controllo, interrogati, eccetera. Il ministro delle colonie ha bisogno di, a quel punto, di traduttori e interpreti per gestire queste persone, e Zeraider S era un eritreo che fu assunto dal ministero delle colonie per così lavorare come traduttore. Quindi lo assumono, lo fanno arrivare a Roma poco dopo gli HT12. E lui resta a Roma per un anno, lavora a Roma per circa un anno, e poi quando deve tornare a casa un anno dopo, mentre è diretto alla stazione Termini, si imbatte nell'obelisco ai caduti di Dogali, quello che c'è in piazza dei 500 davanti alla stazione Termini, se avete presente Roma. Mm-hmm. E lì all'epoca, sotto al monumento, era stata aggiunta la statua del leone di Giuda. All'epoca, oggi non c'è più, ma all'epoca gli italiani avevano trafugato questa statua da Addis Abeba, che era un simbolo della corona imperiale, l'avevano portata a Roma. E lì Zerais si inginocchia, si ferma e rende omaggio a questo simbolo. Sta di fatto che due militari italiani a quel punto gli ordinano di andarsene, nasce una lite, uno scontro. Zerai a quel punto sfodera una sciabola e grida: abbasso l'Italia, abbasso Mussolini e viva l'Etiopia. In breve un carabiniere gli spara, lo feriscono, lo arrestano e poi purtroppo questa storia finisce male, perché Zerai viene internato in un ospedale psichiatrico a Barcellona, a Pozzo di Gotto, dove morirà internato nel 45. Ma questo gesto può essere un paradigma di contestazione dei simboli che inneggiano a colonialismo, fascismo, suprematismo bianco, e che purtroppo, come dicevi, sono molto diffusi nelle nostre città. So, c'è il caso clamoroso del mausoleo intitolato a Rodolfo Graziani a Daffile, in provincia di Roma. A Modena, nella mia città di origine, in piazza Matteotti c'è una targa per onorare Guglielmo Nasi, che è stato uno dei peggiori criminali di guerra italiani in Etiopia. E il mio fumetto racconta questo movimento. Comincia a Bologna, in un quartiere che si chiama Cirenaica, dove le vie, a partire dal nome del quartiere, erano intitolate alle conquiste coloniali dell'Italia in Libia. E il fumetto finisce, si conclude proprio in piazza dei 500 a Roma, davanti all'obelisco di Dogali.
1: E abbiamo ancora 3 minuti circa, volevo insomma segnalarlo.
2: Grazie Andrea. All'altro Andrea invece vorrei chiedere di parlarci un po' della realizzazione di quest'opera, perché so che c'è un grandissimo lavoro di documentazione. Vuoi condividerlo con noi? Già hai accennato le sessioni con Gabriella Germandi.
3: Io sono partito dal lavoro di Ian Campbell, questo storico inglese che vive tuttora ad Addis Abeba, che ha ricostruito tutta la vicenda, è la massima autorità su questo episodio storico e che, come dicevo, mi ha aiutato. Ci mandiamo ogni tanto dei messaggi su WhatsApp, e quindi sono partito dai suoi libri, in particolare The Plot to Kill Graziani, che non è stato pubblicato in Italia, un'edizione universitaria di Addis Abeba. Poi il massacro di Debre Libanos e la strage di Addis Abeba. Dopodiché io sono entrato in contatto con i parenti di Simona Defres, con il cardinale che citava all'inizio, quello del documentario, cioè padre Berane Jesus Surafiel, suo fratello Mombasa, che anche loro sono stati fantastici con me, mi hanno condiviso documenti sulla famiglia, mi hanno mandato delle foto. Poi addirittura condividevo con loro anche scelte narrative per capire se potevano avere senso, e loro mi dicevano che così gli sembravano ottime, quindi di procedere. Ero un po' in missione per conto di Dio, ecco, insomma, in contatto col cardinale. E poi ovviamente tantissimi riferimenti bibliografici, ho citato il libro di Gabriella, Il Re Ombra di Mazza Benghiste, anche con Mazza sono entrati in contatto, ci siamo scambiati alcuni messaggi, Memorie di una principessa etiope di Marta Nasibu, e poi tanti libri ovviamente sul colonialismo italiano in Etiopia, così come sul colonialismo italiano in generale, mm-hmm. e sul colonialismo come tema in generale. So, cito Franz Fanon, M. Césaire, e poi anche narratori come Wu Ming, sia uno che due, fino a così studiarmi una quantità di video dell'Istituto Luce, perché ovviamente il fumetto è anche un linguaggio, è soprattutto un linguaggio visuale, quindi io mi sono visto così una quantità di ore di immagini, di ambientazioni dell'epoca che sono state fondamentali.
1: Ecco, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo e io ringrazio molto Andrea Sestante, come ringrazio come sempre Marilena Dellio Mozza. E allora, lasciandoti a te la conclusione, Marilena, poi ci diamo appuntamento per una prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
2: Grazie mille, ricordo che Yekatit 12 è edito da Tunue ed è una graphic novel che veramente è necessario leggere e anche portare secondo me nelle scuole. Quindi grazie ancora Andrea Sestante e grazie Andrea Villau a chi ci ascolta.
3: Grazie mille a voi.
4: 13:59 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Fortezza Italia a cura di Andrea Villau. Io ringrazio la regia al di là del vetro di Gurudas, noi apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio per quanto riguarda il nostro sommario, le interviste, gli approfondimenti di Radio Radicale. Andremo ad occuparci del cambio di paradigma introdotto dall'intelligenza artificiale, se ne è occupato il nostro Antonello De Fortuna, e poi ascolteremo una intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo con la senatrice Maiorino del Movimento 5 Stelle, in cui si parlerà della visita di Rubio a Palazzo Chigi. Le notizie del giorno, come sempre usiamo i sommari dell'ANSA e dell'AGI per un rapido inquadramento. L'ANSA apre con il Medio Oriente, con l'Iran, Araghchi che dice dagli USA richieste eccessive e irragionevoli, e Trump che risponde aspetto entro stanotte una risposta dall'Iran. Mentre l'AGI apre con l'Ucraina, festa blindata a Mosca per la capitolazione nazista, Putin che dice la nostra causa è giusta, avanziamo malgrado il sostegno a Kiev, e Trump conferma la tregua di 3 giorni. Sulla Piazza Rossa niente armi e pubblico per il timore di raid di Kiev, solo immagini sul maxi schermo. Il capo del Cremlino che dice fronteggiamo una forza aggressiva sostenuta da tutta l'Alleanza Atlantica. Il presidente ucraino rilascia una dichiarazione in cui dice non attaccheremo, ci interessa di più la vita dei nostri, l'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri, è un accordo insieme a questa pausa, diciamo, dalla guerra. Il presidente statunitense auspica una proroga del cessate il fuoco per il peggior conflitto dal 1945, ma Mosca nega che si stia discutendo di un prolungamento. Io ricordo ai nostri ascoltatori che questo cessate il fuoco l'hanno deciso unilateralmente i russi, anche minacciando l'Ucraina, e staremo a vedere. La questione del Medio Oriente, gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive, l'abbiamo già visto, irragionevoli, alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. Questo quanto dichiarato da Araghchi. Il presidente Trump, rientrando alla Casa Bianca dalla Virginia, ha detto di aspettarsi stanotte una risposta. Vedremo come andrà a finire, ha aggiunto, malgrado non compaia in pubblico secondo l'intelligence americana. Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica. Mattarella, illusorio che l'Unione Europea superi le sfide senza condivisione, forti e influenti solo con un'azione comune. Queste le parole del capo dello Stato per la festa dell'Europa, a cui ha aggiunto che sull'Ucraina serve una risposta unitaria, tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità. Si parla anche tra le notizie del giorno di terrorismo, al Senato la commemorazione delle vittime, la russa, il presidente dice l'unità ci ha salvato in tempi bui, è intervenuto anche Fontana dicendo è fondamentale spiegare gli anni di piombo ai giovani. E torniamo sull'Ansa, in cui ci dicono che una donna in Spagna è entrata in contatto con una passeggera, non era stata identificata, per un cambio di posto in aereo. Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna, entrata in contatto con una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera, colpita da un focolario di antivirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi il 25 aprile su un volo della KLM diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo. La cittadina olandese era stata fatta scendere dall'aereo prima del decollo per le precarie condizioni di salute ed è deceduta il 26 aprile in un ospedale della capitale del Sudafrica. Poi si parla di un minivan che finisce in un canale nel veneziano, 3 morti, altri 6 passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo. Ancora per quanto riguarda la cronaca, un 16enne uccide un uomo a Palermo e si costituisce a Taranto. No, e si costituisce, punto, scusate. E a Taranto invece è stato ucciso un 35enne a colpi di cacciavite. E poi si parla degli internazionali di tennis e ancora di calcio. Noi saltiamo queste questioni, queste notizie, per cui andiamo ad ascoltare la prima intervista. Vi dicevo che si occupa del cambio di paradigma introdotto dall'intelligenza artificiale. Interviste a William Nonnis, analista tecnico per la digitalizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Analizza i 3 pilastri dell'impiego dell'intelligenza artificiale: la governance, il processo e la formazione, alla luce del cambio di paradigma causato dall'affermarsi dell'intelligenza artificiale. Vi ricordo che l'autore dell'intervista è Antonello De Fortuna.
5: Radio Radicale, il tema è quello dell'intelligenza artificiale, che non è un tema del futuro ma è del presente. Ne parliamo con William Nonnis, analista tecnico della digitalizzazione e innovazione della Presidente del Consiglio dei Ministri. Benvenuto a Radio Radicale, William.
6: Grazie dell'invito, benvenuto a voi.
5: Allora, il tema, come dicevo, ormai è diciamo dirompente. Come possiamo cominciare questa conversazione? Possiamo dire che abbiamo scoperto che l'intelligenza artificiale non è neutra?
6: Più che neutra, diciamo che è un vero cambio di paradigma totale. Diciamo che fondamentalmente i 3 cardini di questa rivoluzione sono i seguenti: sono la governance, i processi e la formazione. Per governance andiamo a intendere che cosa? Diciamo fondamentalmente la visione che può avere un paese, una nazione, un continente di questo strumento nella quotidianità, nella società, nella società contemporanea, quindi nella società quotidiana. I processi che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che noi in questo momento storico non possiamo più lavorare con uno strumento altamente dirompente e innovativo con i processi vecchi,
5: cioè non ne possiamo fare a meno, ma non possiamo usare i metodi attuali, vecchi fino a ieri.
6: Assolutamente non possiamo proprio utilizzarli, perché andremo a creare un conflitto che sarebbe il cosiddetto processo analogico, chiamiamolo così, certo, con il processo di innovazione digitale. E questi due, diciamo, temi, aree, non si parlano perché sono due processi totalmente diversi. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo ripensare la nostra quotidianità, ripensare il nostro lavoro e di conseguenza capire se realmente ci serve l'intelligenza artificiale, perché può essere anche che non ci serva, attenzione, perché diamo per scontato che serve a tutto, è la panacea di tutti i mali, rivoluzionerà il mondo. Sì, rivoluzionerà il mondo, assolutamente sì, infatti ad oggi nessuno sa quali possano essere le professioni del futuro. Oggi si sa che le skill attuali, quelle del famoso mondo analogico, dei processi analogici, non funzionano più in questo mondo del processo digitale, di trasformazione digitale. Quindi dobbiamo reinventarci tutto da capo, ma reinventarci non vuol dire annullare il know-how delle singole persone, cancellare quello che abbiamo fatto, non serve a nulla, da domani si cambia. No, serve, perché l'intelligenza artificiale funziona come? Con l'addestramento. E questo è il nocciolo di questo strumento. Se non abbiamo l'addestramento, se non effettuiamo l'addestramento all'intelligenza artificiale, sicuramente il nostro processo, scusatemi, non funzionerà mai. E qua nasce, diciamo, il problema che il 90% del 92% delle aziende italiane, delle piccole e medie imprese, pensa che l'acquisto di servizi di intelligenza artificiale, parlo per servizi intendo ChatGPT, Gemini, sì, queste robe qua, che non sono intelligenza artificiale, possa essere la loro soluzione ai problemi.
5: Cioè io prendo il pacchetto, esatto, e ho risolto. Non è così.
6: Non è così, perché l'intelligenza artificiale non è un plugin, un plug and play, come si suol dire. Compro il servizio e lo metto dentro casa. Non funziona così. L'intelligenza artificiale non si compra, tanto per iniziare, ma è immaginate un cervello di una persona che va depositato dentro casa, e dentro casa noi dobbiamo dire a questo cervello come è fatta la nostra casa, come si apre il frigorifero, come si lavano i piatti, come si accende il forno. Poi sarà lui, nel momento in cui lo mettiamo in azione, a sistema, come si suol dire, gli diciamo: guarda, in questa giornata mi devi cucinare il pollo, devi accendere il forno a quest'ora e deve essere una cottura quasi bruciato, quasi.
5: Quindi dobbiamo saperlo, non dobbiamo subirlo, dobbiamo saperlo utilizzare.
6: Esattamente, e chi pensa che oggi l'intelligenza artificiale, scusatemi, sia ChatGPT, Gemini o quant'altro, non ha capito veramente che cos'è l'intelligenza artificiale. Dobbiamo uscire da un paradigma fondamentale, che questi servizi che vengono messi sul mercato sono servizi che vanno a sostituire, se vi ricordate tutti quanti, i famosi motori di ricerca, cioè i Google, i Bing, eccetera, eccetera. Ma non sono le intelligenze artificiali, perché l'intelligenza artificiale non è un software, ma è un processo che rivoluziona la nostra quotidianità, che sono due cose diverse.
5: Questo si può immaginare anche su piani diversi, cioè un conto deve fare il cittadino, un conto deve fare il governo, per esempio, no? Quali sono le priorità di un governo che ha a che fare con questa, non è più una novità, con questa realtà?
6: Diciamo che i governi a livello globale, noi siamo, diciamo, l'Europa, noi prendiamo l'Europa, non tanto la nazione Italia, prendiamo l'Europa, siamo in mezzo a due poli, che sono quello americano e quello cinese. Questi due poli hanno definito la loro strategia, o meglio, sì, l'essere umano, secondo le loro analisi, ma quello che oggi l'essere umano mi faceva in 8 ore, io all'essere umano gli dico: guarda, tu facevi, guidavi una catena di montaggio, per esempio per l'automotive, e impiegavi 8 ore per fare lo sportello o il parabrezza di una macchina. Ok, con questo strumento, una volta che tu lo capisci, lo governi e lo metti a sistema, devi praticamente fare più parabrezza, ma in 4 ore. E tu dirai: ma allora l'azienda mi toglie 4 ore di lavoro, a questo punto cosa succede? Che prendo di meno? No, assolutamente, perché quelle 4 ore sono rapportate alle 8 ore che tu facevi prima, in quanto tu hai effettuato un upgrade delle tue competenze che il mercato in questo momento chiede.
5: E bisogna essere bravi anche a preparare, quindi, diciamo, i lavoratori a questo tipo di esigenze.
6: Assolutamente sì, tutti i governi del mondo, non solo quelli europei o quello italiano, hanno il dovere di preparare la cittadinanza a questo cambiamento epocale. Dati dell'OCSE, quindi non di William, di dicembre 2025, ci hanno comunicato che l'Italia ha il 45% di analfabeti funzionali digitali. Noi dobbiamo partire da questo problema. Non dobbiamo andare a analizzare l'AI ci toglierà il lavoro. L'AI è uno strumento che ci accorcia alla quotidianità. Ma se noi in questo momento storico abbiamo il 45% della popolazione che non sa nemmeno utilizzare i dispositivi, dobbiamo porci un altro problema prima di arrivare all'AI.
5: Se no si subisce e basta. Senti, non voglio prefigurare gli scenari catastrofici, abbiamo sentito di tutto, no? Però è vero che ad esempio cambia il concetto quello di sicurezza nazionale, bisogna stare al passo con i tempi. Da questo punto di vista, diciamo, i dati sono una miniera per tutti, anche per, diciamo, per gli avversari, non li chiamo nemici, però bisogna sapersi difendere.
6: Assolutamente sì. Infatti su questo il governo ha adottato una strategia vincente in questi 4 anni di legislatura rispetto ai precedenti, non per fare complimenti all'uno all'altro. Diciamo che l'ultima strategia di innovazione digitale risale al governo Renzi, quindi diciamo che
5: andava aggiornata.
6: Esatto, sono passati un paio di anni, oggi il governo Meloni ha attuato una strategia grazie anche ai fondi del PNRR, dove praticamente ha messo a sistema il cosiddetto polo strategico nazionale. Che cos'è questo polo strategico nazionale? È un contenitore centralizzato di tutte le informazioni della pubblica amministrazione, immaginate l'anagrafe, tutti i dati che contengono i comuni, eccetera, eccetera. Questo cosa comporta? Innanzitutto un accesso diretto dove noi cittadini oggi possiamo fare da casa nostra, dal nostro PC o dal nostro dispositivo, determinate operazioni. Ma allo stesso tempo ci tutela da che cosa? Che i dati della pubblica amministrazione, quindi di noi cittadini, sono più controllati rispetto a quello che erano prima. Perché? Sostanzialmente tutti gli enti pubblici, centrali, provinciali, regionali e comunali avevano dei servizi esterni, chi Amazon, chi Google, chi boh, quello che vuoi tu, insomma.
5: Certo.
6: E di conseguenza quei dati erano a casa di altri, non nostri, con sistemi di sicurezza molto bassi, perché poi questi grandi player ti dicono sì, tu vuoi la certezza della sicurezza, devi comprare questo pacchetto, devi comprare quest'altro, e logicamente a livello economico ci costa. Oggi, come dicevi tu, la cosa importante sono i dati, ma allo stesso tempo la cosa importante è la protezione dei dati. Ecco perché la cyber security che noi conosciamo, il famoso hacker, sai, l'incappucciato,
5: certo,
6: che sta lì, certo, 12 ore
5: la
6: al
5: maschera,
6: giorno,
5: certo.
6: Esattamente, non esiste più, perché grazie all'intelligenza artificiale permette la realizzazione di determinati agenti, vengono chiamati, che provano a scardinare i sistemi delle grandi aziende, non solo quelle delle pubbliche amministrazioni, per 24 ore al giorno. Quindi non c'è più l'essere umano che prova a scardinare un sistema. Ecco perché, infatti, la nuova cyber security, io la chiamo human security, che è diverso perché riguarda tutti noi, i dati che ci sono a disposizione nel web, deve essere, diciamo, risposta non solo con l'essere umano, con le sue competenze e quant'altro, ma con un agente che va a scontrarsi con l'altra agente. Un po', se vi ricordate, storicamente, già successo 3 mesi fa, non mi ricordo se era gennaio o febbraio, dove gli agenti dell'intelligenza artificiale hanno attaccato Anthropic negli Stati Uniti, gli agenti cinesi, giusto per capirci. Ecco, lì c'è stato uno scontro non tra esseri umani, tra agenti, tra robot, tra macchine. Nessuno sapeva cosa stava succedendo, ma le macchine si scontravano tra di loro. Questo fa capire quanto la condizione della cyber security sia cambiata e continuerà a cambiare grazie a questi strumenti. E conta a questo punto, come riprendendo la parte iniziale di questo discorso, il cosiddetto polo strategico nazionale, dove noi siamo padroni dei nostri dati, perché fino all'altro ieri, per una buona parte della pubblica amministrazione, ma anche delle aziende private italiane, i dati erano fermi su Amazon, su Google, dove vuoi che vuoi, quindi non era nulla di nostro.
5: Benissimo, grazie William Nonnis.
6: Grazie a lei.
4: 14:16, Radio Radicale, questa era l'intervista di Antonello De Fortuna a William Nonnis, l'analista tecnico per la digitalizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ed ora parliamo della visita di Rubbio a Palazzo Chigi, dell'incontro o degli incontri tenuti da Rubbio a Palazzo Chigi, con un'intervista realizzata dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo con Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle.
7: Radio Radicale con Alessandra Maiorino del Movimento, senatrice del Movimento 5 Stelle, vogliamo parlare di questa visita di Rubbio in Vaticano e qui a Roma. Allora, l'incontro di ieri col Papa mi sembra che non sia andato bene.
8: È andato
7: perché
8: come ci si attendeva, è andato liscio, senza scossoni, ma anche senza grandi sorprese. Peraltro è stato interessante il tentativo di boicottaggio da parte di Trump prima che Rubio arrivasse, insomma, mentre Rubio stava arrivando. Ma diciamo che la diplomazia vaticana un segnale l'ha dato, il fatto che il comunicato sia uscito a diverse ore di distanza è già un segnale di per sé, comunque di freddezza che resta, perché non è affatto cucito il profondissimo strappo che Trump ha dato nei confronti del capo del cattolicesimo mondiale, ossia del Papa. E oggi il Papa Rubio incontra Meloni, siamo in attesa di conoscere gli esiti di questo incontro, però anticipo che non siamo molto fiduciosi, perché Meloni ha un'autostrada davanti su ciò che potrebbe fare con questo incontro, che è preziosissimo, visto che è Trump che ci ha ficcato in questo disastro con Hormuz, con tutte le conseguenze economiche del caso. Meloni potrebbe chiedere, per esempio, che togliesse i dazi. Invece ieri Trump è andato a battere cassa in Europa sull'accordo sui dazi entro il 4 luglio, altrimenti non si capisce bene che cosa succede se non viene onorato questo patto che ha siglato lui, che ha voluto lui. Potrebbe anche chiedere di abbassare il prezzo del gas naturale che dobbiamo comprare necessariamente dagli Stati Uniti. Cioè, potrebbe fare tante cose, potrebbe rinegoziare quel 5% delle spese militari NATO, che è una follia. Quindi se lei volesse dimostrare davvero un po' di autonomia, come è sembrato ribadire in tempi recenti, ci sono tantissime cose che lei potrebbe fare, chiedere di ottenere appoggio con Rubio. Secondo me invece uscirà il solito comunicato di grande accordo, cooperazione.
7: Sì. Senta, lei, secondo lei è credibile la strategia secondo la quale l'Italia resta amica degli Stati Uniti ignorando Trump? Cioè, noi non andiamo d'accordo con Trump, ma siamo amici degli Stati Uniti.
8: Chi è che non va d'accordo con Trump? Meloni va d'accordissimo con Trump. Adesso c'è stato questo screzio perché lei ha tirato sulla testa su un punto su cui non poteva non tirare sulla testa. Lei, Presidente del Consiglio italiano, che ospita la sede papale con un elettorato largamente cattolico, se non borbottava lì, veramente sarebbe stato un danno enorme per lei. Quindi tra i due danni ha dovuto scegliere il danno minore e ha borbottato verso Trump, prendendosi quella lavata di testa volgare, indicibile di Trump, lo sappiamo che è così. Ma questo non toglie che c'è una sintonia ideologica tra i due. Poi oggi Trump è in caduta libera e quindi ciò che tocca, diciamo che diventa tossico, e sta cercando di prendere una distanza, ma per l'immagine, non perché nella sostanza ci sia una vera distanza tra i due, solo per l'immagine.
7: Ritiene che verrà chiesto un utilizzo delle basi NATO sul nostro territorio?
8: Io temo di sì, peraltro si stanno organizzando per inviare già la nostra marina lì ad Hormuz, non si è capito bene, loro hanno detto che chiederanno, ovviamente passeranno per il Parlamento, però sembra di capire addirittura che passeranno per il Parlamento per sancire e non per un vero dibattito in cui si chiede l'ok del Parlamento.
7: Questa, un'eventuale missione dei dragamine, andrebbe a finire nel pacchetto di discussione delle missioni italiane all'estero?
8: Cioè
7: nel pacchetto che ormai segue un iter, diciamo, parlamentare molto diverso da quello delle precedenti legislature.
8: Beh, però questa, se il conflitto resta aperto, come al momento sembra restare aperto, è un'operazione militare pericolosa, non è un'operazione di peacekeeping normale, diciamo, in cui le regole di ingaggio sono appunto anche consolidate, si sa. Qui non si sa davvero a che cosa si va incontro, non si sa come reagirebbe l'Iran. Ci sono tantissime incognite, quindi un passaggio serio per il Parlamento è ancora più necessario.
7: L'ultima cosa, lei come spiega questo atteggiamento di Trump che continua a dare schiaffi a tutti, all'Europa, al Papa, prolunga la tregua ma spedisce le bombe? Allora, c'è una logica, cioè lei riesce a vedere una logica in tutto questo?
8: La logica di un sociopatico e che tratta tutti da subalterni e con rarissime eccezioni, ossia autocrati come lui. Non si permette questi toni con Putin, ha adesso si incontrerà con Xi Jinping, dubito che userà quei toni con Xi Jinping, quindi tratta, diciamo, in maniera decente chi ritiene più o meno per qualche ragione al suo stesso livello, tutti gli altri sono dei servi da, così, da maltrattare a piacimento.
7: Grazie alla senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle.
4: 14:22 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio. E questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo ad Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle. Noi proseguiamo e intanto andiamo a vedere meglio alcune agenzie che ci ragguagliano su quel che sta succedendo in Ucraina. Torniamo sulle parole del presidente ucraino Zelensky. Zelensky dice: l'Ucraina celebra la giornata dell'Europa.

dopo che ieri il presidente statunitense aveva annunciato una tregua di 3 giorni dal 9 all'11 maggio, auspicando che ciò segni l'inizio della fine della guerra. In un'intervista alla televisione di Stato, Peskov ha sottolineato che finora non ci sono state discussioni su una estensione della tregua dopo l'11 maggio, quella auspicata da Trump, come abbiamo visto dalle sue parole. Ancora sulla questione interviene Fazzolari, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che dice: è il quinto anno consecutivo che la Federazione Russa celebra la parata della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, senza essere però riuscita a vincere la guerra contro l'Ucraina. Un conflitto che per la Russia sta durando più della partecipazione sovietica all'ultima guerra mondiale, segna una sconfitta storica e strategica irreversibile per il regime putiniano. L'immagine, prosegue ancora Fazzolari, l'immagine della Russia oggi è quella di una potenza decadente, incapace di avanzare sul campo di battaglia e che sfoga la propria frustrazione bombardando la popolazione civile ucraina. Le uniche vittorie che Putin riesce ancora ad ottenere sono quelle della sua macchina propagandistica, che purtroppo trova terreno fertile anche in Occidente ed in Italia. Questa è la conclusione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovan Battista Fazzolari. Ancora, per quanto riguarda le questioni inerenti alla Russia e alla guerra scatenata, alla guerra di attacco portata all'Ucraina, andiamo a vedere altra questione, quella della Biennale. Il suono dell'alert che avvisa gli ucraini dei bombardamenti russi trasmesso davanti al padiglione russo e il flash mob organizzato oggi da Più Europa alla Biennale di Venezia, messo in atto da dirigenti e militanti di Più Europa con l'ex ministro Cécile Kyenge e con Eric Joseph dell'associazione Europa Now. Così sulla questione, siamo qui per ricordare che il nostro destino, il destino dell'Europa, si gioca in Ucraina, ha detto Joseph. Siamo qui per ricordare che bisogna continuare a sostenere con tutti i metodi il popolo ucraino che resiste all'imperialismo russo e che non possiamo accettare la propaganda russa mentre il Cremlino fa propaganda a Venezia, le bombe cadono su Kiev, Kharkiv, Kherson, mentre il Cremlino fa propaganda alla Biennale, le sirene si sentono a Kupiansk e a Odessa, così ha concluso Eric Joseph dell'associazione Europa Now. Questo per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia. Andiamo a vedere ancora qualche altra notizia sull'Iran. C'è un'agenzia che ci racconta. Allora, intanto, che a pochi giorni dalla visita in Cina del presidente Donald Trump, l'amministrazione statunitense ha annunciato delle sanzioni nei confronti di aziende cinesi che sarebbero legate all'Iran. Lo riporta la CNN. Vediamo se specificano che tipo di aziende. Il Dipartimento di Stato ha infatti sanzionato 4 aziende, 3 delle quali con sede in Cina, accusate di aver fornito immagini satellitari che, secondo le autorità, avrebbero consentito agli iraniani di effettuare attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente. Il Dipartimento del Tesoro, da parte sua, ha sanzionato altri 10 fra individui e aziende, tra cui diverse con sedi in Cina, che avrebbero aiutato Teheran ad assicurarsi armi e materiali necessari per la costruzione di missili balistici e droni. Quindi si torna sull'aiuto della Cina e della Russia all'Iran. In tema, Donald Trump è stanco della guerra in Iran e vuole davvero che finisca. A scriverlo è la prestigiosa rivista

0: Atlantic sulla base di indiscrezioni raccolte tra i collaboratori dello stesso presidente statunitense. Vediamo cosa dice un parlamentare iraniano. Petroliere europee responsabili per la fuoriuscita di petrolio vicino all'isola di Kargil. L'accusa lanciata da un parlamentare iraniano che dice le chiazze di petrolio che si stanno diffondendo vicino all'isola di Kargil nel Golfo Persico sono state causate da residui di petrolio e acque di zavorra provenienti da petroliere europee che sono state scaricate in mare danneggiando l'ambiente marino. Lo dice questo deputato che si chiama Jafar Purkabghani. Le parole del parlamentare giungono dopo le notizie secondo cui l'Iran avrebbe scaricato il petrolio in mare vicino all'isola che rappresenta il principale polo di esportazione del paese, perché i serbatoi di stoccaggio erano pieni a causa del blocco statunitense e gli iraniani dicono che questa affermazione è falsa e fa parte di un'operazione psicologica del nemico. Questa dei serbatoi di stoccaggio completamente pieni era una questione già affrontata nei giorni passati, ricordo ai nostri ascoltatori, e ne aveva parlato anche Trump, ne aveva parlato anche Trump di questa problematica. Noi a questo punto ci fermiamo qui con il nostro notiziario del primo pomeriggio, naturalmente torneremo ad aggiornarvi durante la giornata sulle notizie di quest'oggi. Io torno a ringraziare la regia e andiamo a seguire il Maratoneta, la trasmissione autogestita dall'associazione Luca Coscioni. Qualche istante, intanto andiamo a dare solo un'ultimissima occhiata alle notizie della giornata, non mi sembra che ci sia niente di nuovo e quindi, come vi dicevo, andiamo ad ascoltare il Maratoneta, la trasmissione autogestita dall'Associazione Luca Coscioni.
1: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
2: Sabato 9 maggio 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella puntata del Maratoneta di oggi ci occuperemo della questione relativa alle liste di attesa con un'intervista a Marcello Crivellini. Dopo alcune segnalazioni sulla proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, andremo a proporre il diritto alla PMA per donne single e coppie di donne. La conferenza stampa organizzata dall'Associazione Luca Coscioni e ospitata alla Camera dei Deputati lo scorso 7 maggio sul tema della procreazione medicalmente assistita. Noi vogliamo però aprire la trasmissione di oggi ricordando Olivier Dupuy, morto a Bruxelles lo scorso 4 maggio. Nato in Belgio nel 1958, segretario del Partito Radicale dal 1995 al 2003, e deputato europeo eletto in Italia per due legislature tra il 1996 e il 2004, alla fine del 2025 a Olivier Dupuy era stato diagnosticato un cancro incurabile al pancreas e il 4 maggio, appunto, avvalendosi della legge belga che dal 2002 disciplina rigorosamente l'eutanasia, l'ha ottenuta a casa sua. E per fornire un ritratto di Olivier Dupuy andiamo a recuperare due articoli. Il primo, a firma Carmelo Palma e apparso sull'inchiesta del 4 maggio, dal titolo Il disertore radicale è morto Olivier Dupuy, l'eterno ragazzo dell'Europa. E scrive Carmelo Palma: come si dice, è morto giovane, quale è sempre sembrato, conservando fino alla soglia della terza età a cui si era appena affacciato, una faccia da liceale intelligente e riottoso e le inquietudini, impazienze e impertinenze dei ragazzi generosi a cui è bellissimo e complicatissimo volere bene. Quando ha saputo di essere malato non ha detto niente a nessuno. Quando ha capito di essere agli sgoccioli e le sofferenze si sono fatte insopportabili, ha messo a posto le cose in sospeso, ha fissato la data della morte, in Belgio l'eutanasia è legale, e anche quella del funerale, e ha fatto in modo che prima tutti sapessero e si preparassero e volendo lo salutassero. Che si occupasse dei montagnard indocinesi, continua Palma, dei tatari della Crimea o dei bosgnacchi di Sarajevo, Dupuy era sempre lo stesso e non era mai all'estero. La sua figura è stata indubbiamente quella che ha meglio incarnato, verrebbe da dire antropologicamente, il tentativo concepito da Pannella nella seconda metà degli anni Ottanta di costruire un partito transnazionale a partire dal cuore della democrazia europea, in una stagione storica in cui le grandi famiglie politiche, quella socialista, liberale e democristiana, rifiutavano qualunque logica federalista e si riducevano a essere caminetti o passerelle di partiti nazionali e intimamente nazionalisti. Nel partito che aveva fatto dell'ideale federalista una vera urgenza profetica, Dupuy entrò da militante nel 1981, dopo la prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo nel 1979 e lo sbarco a Bruxelles della prima delegazione radicale, e ne diventò presto un giovane protagonista, quando nel 1985, mentre stava per laurearsi in scienze politiche all'Università di Lovanio, si fece arrestare rifiutando di svolgere sia il servizio militare che il servizio civile in Belgio, per quella che definì non come un'obiezione ma un'affermazione di coscienza. E conclude Palma, è stupefacente come in questi anni Dupuy abbia saputo tenere in piedi una rete fittissima di relazioni rimanendo per lo più introvabile e invisibile. Dopo la fine del suo mandato parlamentare aveva buttato il cellulare e non l'aveva mai più ricomprato, a casa non c'era mai, comunicava via email con dispacci ora telegrafici, ora chilometrici e tutti decisamente impegnativi. A chi gli chiedeva ammirato come riuscisse a convincere e a firmare i suoi appelli ex capi di Stato, leader politici in esercizio, generali, diplomatici, accademici e giornalisti di tutto il mondo, con un sistema di comunicazione non più evoluto del piccione viaggiatore, rispondeva a beffardo soffiando il fumo della sigaretta, col suo sorriso da eterno ragazzo dell'Europa. E l'altro contributo a memoria di Olivier Dupuy lo prendiamo dall'articolo a firma Marco Perduca, apparso su Huffington Post lo stesso 4 maggio. Scrive Perduca, è stato l'ultimo militante politico del Novecento, un politico che, fin da giovane, ha vissuto di e per la politica. Una politica radicale, antimilitarista, antiproibizionista, libertaria e federalista europea. Una politica carica di idee e forza che lottava contro le discriminazioni per far conoscere alle persone di buona volontà le cause più disparate e disperate, una politica che avanzava possibili soluzioni alle sistematiche violazioni dei diritti umani in mezzo mondo. La politica di Dupuy è più nota del politico Dupuy. Raramente in politica è dato incontrare chi antepone la causa a se stesso, l'obiettivo da raggiungere alla necessità di far sapere, a favore di telecamere, che si è avuta un'idea o che ci si sta adoperando per metterla in pratica. Quando non sfidava l'ordine o le leggi liberticide o ideologiche di un regime democratico o totalitario, prima nei paesi di quello che fu il patto di Varsavia e poi nel sud-est asiatico, Dupuy era in sciopero della fame. Centinaia di digiuni per tutto e tutti. In entrambi i casi chiedeva alle istituzioni di rispettare i propri obblighi e principi internazionali per il pieno rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo. Olivier Dupuy ha avuto anche l'onere, molto più che l'onore, di essere segretario del Partito Radicale per una decina d'anni, riuscendo a non rimanere schiacciato tra Marco Pannella ed Emma Bonino, evitando anche che il progetto transnazionale affondasse nel passaggio al terzo millennio. Dal 95 al 2004 fu anche eurodeputato prima della lista Pannella, poi della lista Bonino. Andiamo avanti nella lettura dell'articolo e concludiamo. Dopo aver girato quella che all'epoca si chiamava Europa dell'Est per aprire uffici del partito radicale che si stava transnazionalizzando, Dupuy si dedicò animo e corpo alla causa tibetana. A lui si deve la prima e forse unica mega marcia europea per il Tibet nella primavera del 1995. Mentre il partito tutto sembrava virare verso una sorta di mega Tibet support group, Dupuy incrociò gli Uiguri. A lui si deve la prima menzione delle persecuzioni cinesi nel Turkistan orientale in una risoluzione del Parlamento europeo, denunce poi allargate alle persecuzioni comuniste nella Mongolia interna. Le azioni a favore delle minoranze etnico-religiose vittime delle politiche di Pechino non gli fecero mai dimenticare i dissidenti cinesi che da Tiananmen in poi erano considerati nemici pubblici numero uno al pari del Dalai Lama, tra tutti l'elettricista Wei Jingsheng. Olivier Dupuis leggeva, scriveva, parlava, ascoltava, viaggiava e fumava, tanto. Era alto, magrissimo, poliglotta, generoso, elegante, apparentemente timido, ma soprattutto era convinto che se non si tentava di trasformare in azioni quel che era ritenuto visionario sulla carta, ma improbabile nella realtà, non sarebbe stato possibile convivere con il non averci provato. Olivier Dupuis è morto il 4 maggio, per sua decisione. Dal 2002 in Belgio l'eutanasia è infatti legale perché esprime una richiesta volontaria, ponderata e ripetuta a fronte di una sofferenza fisica o psicologica costante, insopportabile e incurabile. A dicembre scorso a Dupuis era stato diagnosticato un cancro incurabile. Affermare la propria coscienza alla fine di un'esistenza piena è la degna fine per un disobbediente. Addio, caro Olivier. Questo era il ricordo che volevamo proporre di Olivier Dupuis, ricordo che è stato arricchito anche da un breve contributo di Marco Cappato a cui abbiamo chiesto la sua testimonianza.
3: Se penso all'ascito politico di Olivier Dupuis, non posso non pensare al fatto che sono ormai oltre 80 anni che si parla di esercito europeo e lui per quell'obiettivo si fece condannare a 2 anni di carcere in Belgio nell'85, era un giovane antimilitarista, non violento, non un pacifista, era convinto che un esercito europeo, non solo ma anche un servizio civile europeo, un grande piano di aiuti allo sviluppo e di promozione della democrazia avrebbe potuto garantire la pace, al contrario degli eserciti nazionali, storicamente portatori di guerra, ma anche dei pacifisti inerti di fronte alle peggiori guerre di aggressione della storia. Era già un militante del Partito Radicale di Marco Pannella, ne fu dirigente nella fase di trasformazione in partito transnazionale e transpartito, operando da Budapest già prima della caduta del muro di Berlino e poi segretario del partito dal 95 al 2003. La storia di Olivier penso che andrebbe fatta conoscere a tutti i protagonisti dello scontro di oggi, no? Tra chi da una parte propone il riarmo degli eserciti nazionali europei e basta, e dall'altro chi contrappone la rinuncia alla difesa dell'Ucraina, dell'Europa. Ecco, credo che queste due parti di questo scontro, conoscendo meglio Olivier Dupuis, potrebbero comprendere che esiste un'alternativa fondata sull'assunzione di responsabilità europea nella difesa della democrazia e dello Stato di diritto. Il mio ricordo personale, la prima volta che lo conobbi a Roma, una sera del 94, e Olivier stava conducendo un lungo digiuno per l'incriminazione di Milosevic da parte del Tribunale ad hoc sui crimini commessi nell'ex Jugoslavia. Ricordo che stava dicendo proprio a Mirella Paracchini che lui nel digiuno ciò che più gli mancava era la convivialità del cenare assieme, e ho avuto proprio la sensazione fisica che stesse parlando di qualcosa di più intimo, importante, del semplice così passare del tempo in compagnia. E poi quando l'ho conosciuto più tardi ho avuto la conferma di un carattere anche molto duro, di un suo attaccamento alle ragioni profonde dello stare insieme e quindi alla indisponibilità a sacrificarle solo per il piacere di stare con gli altri, di vivere tranquillo, adattarle giusto per non rischiare di sentirsi solo, isolato, no? Magari anche politicamente. Era capace di portare avanti con caparbietà, a volte anche in un isolamento anche eccessivo umanamente, cioè pagandone un prezzo significativo, la difesa dei diritti che lo portarono a farlo diventare riferimento di tante opposizioni democratiche, di dissidenti, di popoli oppressi, tibetani, cubani, uiguri, montagnari, e denunciava con grande durezza l'ignavia dei governi nazionali e delle istituzioni europee. Sono rimasto in contatto negli ultimi tempi più attraverso email. Olivier scriveva lettere aperte ai governi europei e all'Unione affinché garantissero all'Ucraina un sostegno militare pieno, e così, proprio come quel ragazzo in carcere di 40 anni fa, riteneva che la pace dovesse essere raggiunta e garantita anche con le armi, per quanto fosse necessario fare valere i diritti umani e i diritti fondamentali. E la memoria di Olivier Dupuy credo che sia importante per tutti coloro che pensano che la pace vada costruita nella giustizia e nella democrazia.
2: E dopo il ricordo in memoria di Olivier Dupuy, siamo ora in compagnia di Marcello Crivellini, docente di analisi e organizzazione di sistemi sanitari presso il Politecnico di Milano e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, che ovviamente ringraziamo per la disponibilità e con cui vogliamo approfondire il tema delle liste d'attesa. Allora, la questione è molto complessa e di grande attualità, oltre ovviamente a toccare un aspetto che più o meno ci vede tutti coinvolti. Io inizierei delimitando il perimetro in cui ci stiamo muovendo e quindi anche i termini della questione. E partiamo da questo. Nei giorni scorsi è emersa una discrepanza notevole tra i numeri di Agenas e quelli pubblicati dal Ministero della Salute, discrepanza che hai anche denunciato in una lettera recentemente pubblicata sul Foglio. E ci spieghi quindi quali sono le criticità?
4: Ma la criticità è semplice. C'è una legge del 2024 che stabilisce che Agenas metta su un'apposita piattaforma tutti i dati delle liste d'attesa, non solo quelli nazionali, ma quelli regionali e quelli delle singole aziende. Questo è quello che dice la legge da un paio d'anni. A seguito di questa legge c'è anche un fiume di soldi che prima il Ministero ha intercettato, poi ha dato in parte alle regioni, in parte milioni ogni anno ad Agenas. A fronte di questo, i dati di Agenas sono confusi, sono solo complessivi e non ci sono i dati regionali, non si capisce bene alcune definizioni come l'hanno fatte, come non l'hanno fatte, eccetera. Questo per i dati di Agenas, su cui poi dirò qualcosa, ma che almeno sono sul sito, si fa per dire, perché poi gli ultimi risalgono a dicembre 25, quindi già sono 4-5 mesi che non si sa più niente. A fronte di questi dati, su cui poi dirò qualche numero, il Ministro della Salute è da circa 4-5 mesi che gira per l'Italia dicendo che i dati vanno benissimo, perché la percentuale di rispetto dei tempi di attesa è dell'81%, cosa che sa solo lui e che non solo, ma continua a dire che non li dà, cioè che li darà prossimamente. E nel frattempo lui dice che tutto va bene. Questo è una roba, cioè non so, cioè il metodo scientifico si basa sulla condivisione dei dati in modo che tutti li possano controllare. Il ministro, che peraltro è un autorevole esponente del mondo universitario, accademico, eccetera, si comporta come uno stregone, nel senso che nasconde i dati. Ecco, detto questo, per dire come stanno le cose, adesso i dati di Agenas, quelli che sono pubblicati, che sono pubblicati sul sito del Ministero della Salute, peraltro, che dicono che nel 25, su circa 57.745.000 erotti fra esami e visite, la percentuale di rispetto che si può ricavare da questi dati è del 40%. Lui invece dice che sono il doppio. Allora, a chi bisogna credere? È vero che i dati di Agenas riguardano le accettazioni il numero di accettazioni da parte dei cittadini, che quindi è meno della metà, diciamo, delle domande di erogazione che i cittadini hanno fatto. Ma chiaramente un cittadino non accetta una visita se gliela danno 4 anni dopo, 2 anni dopo, anche perché la legge prevede, e questa è l'unica cosa che ha fatto giusta Schillaci, cioè quella di far approvare una legge quella del 24, che dice che ogni erogazione, ogni prestazione sanitaria deve essere data dal sistema, erogata dal servizio sanitario entro dei tempi massimi, che sono, non so, per le urgenze 72 ore, per altre 10 giorni, per altre 30, per altre al massimo comunque 120 giorni. Questo è. Quindi non è che ci vuole molto a capire qual è la percentuale di rispetto, basta prendere per ogni prestazione la data in cui è stata chiesta e la data in cui è stata erogata, e si vede se sta entro i 120 giorni o entro i 60, quello che è, eccetera. Sì o no? Non è che ci vuole molto, basta fare una percentuale fra, alla fine, fra tutti, fra le erogazioni nei tempi e il totale delle erogazioni. Quindi è una percentuale che si calcola, che volendo, non è che c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, è una cosa che si impara alle medie, alle percentuali, forse adesso anche alle elementari. Ma insomma, quindi la cosa comunque paradossale è che il ministro continua a dire l'81% rispettano, delle erogazioni rispettano i tempi, ecco, e invece questo non succede. Questo è il punto fondamentale.
2: E io infatti da questo punto di vista volevo riprendere un breve estratto della tua lettera al Foglio, in cui si dice: dai tempi di Galileo il metodo scientifico si basa sulla condivisione dei dati in modo che qualsiasi affermazione e risultato possa essere controllato da tutti. Solo allora diventa certezza sino alla prossima smentita sperimentale. La medicina non è una scienza esatta e l'organizzazione sanitaria ancora meno, ma con il metodo Schillaci rischia di diventare magia. E volevo prendere questo passaggio proprio perché questo ci conduce su un terreno che credo sia molto importante da analizzare, relativo sia alla trasparenza dei dati, che poi, come sai anche meglio di me, è un tema molto caro all'Associazione Luca Coscioni, al netto delle liste d'attesa, e oltre a questo anche e soprattutto all'impatto di queste politiche sulla percezione di qualità della sanità pubblica.
4: Sì, no, in effetti hai detto bene, perché l'informazione e la disponibilità dei dati è alla base delle scelte per governare la sanità e quindi difendere la salute. Se non ci sono i dati, se i dati sono oscuri, se non sono chiari, come fa una regione, come fa un'azienda, come fa un governo, come fa anche un cittadino praticamente a districarsi nel mondo della sanità? E come si fa a governare questo sistema, che è un sistema molto grande, un complesso, quindi anche difficile da governare, ma senza dati non si può governare. Ma questo purtroppo, noi come associazione Coscioni, eccetera, abbiamo sempre chiesto la pubblicità dei dati. Senza dati non si governa. E questo qui, devo dire, che è un vizio antico della gestione della sanità, che come al solito è una che viene considerata più che altro un grande canale di consenso elettorale a livello regionale, e poi se avanza il tempo anche tuteliamo qualche diritto. Ecco. Ma questo è un grande problema, perché per esempio il piano sanitario nazionale, quello che la legge, a partire dalla riforma del 92-93, poi sempre confermata, dice, è che ci deve essere un piano sanitario nazionale in cui il governo indica quali sono le prospettive negli anni della sanità, ecco, e questo qui manca dal 2006, quindi cioè, non è che manca da 6 mesi, cioè manca da 16 anni, 18, adesso facciamo i conti giusti, ma insomma 20, non lo so, ecco, questo è il punto. Quindi l'associazione Coscioni ha sempre chiesto, ma su questo adesso sembra, per esempio, la Presidente Meloni in un intervento in Parlamento qualche mese fa ha detto: stiamo lavorando al piano sanitario nazionale. Bene, sono 20 anni che manca, ma comunque ecco. E sembra che Schillaci lo stesso ha detto: sì, lo stiamo scrivendo. Ecco, insomma, ma per dire, senza un riferimento nazionale, ma il piano sanitario nazionale si basa sui dati, si basa su una ricerca delle esigenze di salute in funzione della misura delle esigenze di salute, è chiaro che si decide come deve essere la sanità, che è solo uno strumento a favore della salute. Ecco, se non ci sono i dati, oppure se vengono tenuti nascosti, come nel caso delle liste d'attesa, è impossibile governare. loro, Schillaci, purtroppo, che poi molto spesso Schillaci dice anche delle cose condivisibili, solamente c'è un problema fondamentale, che lui, non è che io posso andare al bar e parlare di sanità e dire ci vorrebbe questo, ci vorrebbe quell'altro, ma poi torna a casa, ma lui è il ministro, è lui che deve fare i decreti, è lui che deve governare, questo è il punto, lui parla. A volte avambola, a volte invece dice delle cose giuste, ma poi non fa quello che dice, cioè non fa il ministro, non governa. Questo è il punto fondamentale della situazione. E non è, adesso io uso Schillaci come punto di riferimento, ma è tutto il ministero che è così, diciamo. Quindi, e i dati vengono nascosti. Io, a proposito dei dati, c'è questa piattaforma di Agenas che ti dicevo prima, in cui dovrebbero esserci dei dati sulle liste d'attesa, un po' come si deve. Appena uscita, io ho scritto subito una mail, siccome lì c'è un avviso dicendo chiedi se hai bisogno di qualcosa, manda, chiedici, e c'è subito una mail ben evidenziata. Io ho scritto subito una mail, diciamo, peraltro usando anche il timbro del Politecnico, ho detto se uso quello dell'associazione Coscioni mi mettono subito nella spazzatura. Quello del Politecnico, quindi una delle più prestigiose università italiane. Ecco, non mi hanno mai risposto, quindi per dire, chiedendo naturalmente, ma questo dato come l'avete calcolato? Perché non c'è quest'altro dato? E cioè, tutte queste cose. Quindi il problema è che qui non c'è la cultura del dato e quindi non manca la cultura del governo, perché governo non significa parlare, significa anche parlare, poi fare e poi controllare che quello che è stato fatto ha avuto un esito positivo. Se non ha avuto un esito positivo, si cambia quello che è stato fatto. Cioè, questo mi pare che il metodo sperimentale sia questo, anche in sanità, devo dire.
2: E a proposito di governo e di gestione dei fenomeni, io andrei su un caso specifico, ovvero
4: Sì.
2: quello della Lombardia, perché mi sembra emblematico, no, della confusione da fugare. Questo perché sulla carta apparentemente il sistema sembrerebbe funzionare, quando invece notiamo che la questione si risolve in realtà in una duplice problematica. E mi riferisco al meccanismo introdotto nel 2021 da Letizia Moratti, all'epoca assessora al welfare in Lombardia, che è un po' il centro, no, della contesa sui dati, ovvero le cosiddette liste di galleggiamento. Ci potresti spiegare in questo caso cosa c'è da rivedere o comunque analizzare criticamente riguardo questo metodo?
4: Devo dire che purtroppo non è solo il caso della Lombardia, ma in molte regioni, diciamo, c'è questo fatto che, cioè, si vive di espedienti, per dirla praticamente. La legge dice che bisogna misurare tutto e quindi che le percentuali delle liste d'attesa devono superare certi valori, eccetera. Nei fatti, le regioni, prima di darsi, invece di darsi da fare governare e migliorare la loro organizzazione, ovviamente non è facile, quindi non si chiede tutto dall'oggi al domani, però bisogna pur cominciare. Cosa si sono inventate la Lombardia, e poi citerò un caso specifico anche le Marche che conosco, si sono inventate queste. Allora, io cittadino chiedo, mi serve una TAC perché il mio medico mi ha detto che deve essere fatta entro 60 giorni. Supponiamo, priorità D, eccetera, oppure entro 120 giorni, priorità P, eccetera, e via dicendo. La regione dice, io non ci riesco, oppure l'azienda dice, non ci riesco, ti metto in una lista d'attesa della lista d'attesa, cioè una specie di lista d'attesa al quadrato, una specie di prelista, la chiamano, ogni regione poi le chiama in modo diverso. Diciamo liste di galleggiamento, oppure preliste, oppure liste di presa in carico, insomma, così si inventano queste cose. Perché poi, quindi io non ti riesco a dare questa prestazione, però guarda che ti metto in questa prelista, numero 2, quella che è, eccetera, eccetera, e poi ti richiamerò. Ecco. E ti richiamerò entro, per esempio, le Marche dicono poi ti richiamo entro 15 giorni, oppure ti richiamo entro 30 o entro 90, a seconda della priorità della tua prescrizione. Poi, naturalmente, nel gran parte dei casi nessuno richiama e il cittadino aspetta lì e non sa cosa fare. Poi, alla fine, spesso va nel privato e nel giro di 12 ore, riceve la prescrizione, naturalmente pagandola. Ecco. Quindi si sono inventati un espediente le regioni in Lombardia. E in altre regioni, io conosco sicuramente le Marche, ma sono diverse, credo anche in Piemonte, adesso non vorrei sbagliare, però in diverse regioni, e in cui hanno creato una lista d'attesa bis che però non dà delle prenotazioni anche, diciamo, a 2 anni, non dice ti richiamerò per telefono. Ecco. E quindi vengono abbandonati sostanzialmente i cittadini. Poi, naturalmente, quando acquisti, e quindi loro spesso le regioni considerano queste liste d'attesa bis come praticamente entro i tempi d'attesa, perché in qualche modo ti ho preso in carico. E questa è una truffa, è un espediente, chiamiamolo come vogliamo, però è una roba che non si deve fare, che bisognerebbe chiamare, non so, la Protezione Civile, i Carabinieri, non lo so chi, ma il Ministero magari dovrebbe essere, è quello preposto al controllo, dovrebbe fare, tanto per tornare a Schillaci. Ecco, però queste cose, diciamo, servono principalmente per allontanare i cittadini e quindi renderli meno molesti, perché qualche volta loro richiedono anche delle prescrizioni, ecco. E soprattutto evitare i conti, i numeri, falsare in qualche modo i numeri delle liste d'attesa vere. Ecco, probabilmente l'80% che tira fuori Schillaci è perché si mette dentro, non lo so, dico io, ma siccome non si riesce a leggere e a capire niente, ci mette dentro anche queste liste d'attesa bis, non saprei, ecco.
2: E questa tua risposta, tra l'altro, conferma quanto dichiarato da Di Marco, il capogruppo del Movimento
4: Certo,
2: 5 Stelle in
4: sì.
2: Lombardia, che ha detto proprio il cittadino non prenota una visita, ma la possibilità di prenotarla. E tant'è che da analisi più approfondite, poi
4: Sì.
2: questo
4: Infatti,
2: aggiungo io.
4: tra un po', per migliorare le cose, dare a Schillaci dirà che il 90% è a posto, faranno la lista d'attesa a terra, non so, oppure quella quater, ecco,
2: Che
4: così via.
2: potrebbe comunque essere un'idea, diciamo così, e tant'è che concludo su questo, da analisi più approfondite emergerebbe in realtà che 4 pazienti lombardi su 10, tra quelli inseriti in queste liste d'attesa fantasma, non avrebbero mai ricevuto una risposta. E a questo punto io chiuderei chiedendoti un commento, perché nei giorni scorsi un documento dell'Accademia dei Lincei, delle Commissioni Salute e Bioetica, sulle disuguaglianze nell'accesso alle cure pediatriche, ha passato in rassegna appunto le criticità macroscopiche del trattamento pediatrico. Cito solo un dato: dalla Società Italiana di pediatria rilevano che oggi un bambino su 200 convive con una patologia cronica e uno su 5 presenta un disturbo neuropsichiatrico. Tra gli adolescenti si diffondono comportamenti a rischio e fragilità sociali, ma l'organizzazione dei servizi fatica ad adattarsi. In Italia, ad esempio, il pediatra di base si ferma spesso ai 14 anni, mentre il passaggio ai percorsi per adulti avviene in modo disomogeneo. E oltre a questo vengono poste nel documento in evidenza anche le differenze notevoli di prestazione tra nord e sud. E quindi ti chiederei, secondo te è una questione solo di organizzazione e magari di squilibri regionali o c'è dell'altro?
4: Allora, la gran parte è una questione di organizzazione. In alcuni settori mancheranno anche dei soldi, delle risorse o in alcuni settori specifici dei personali, soprattutto gli infermieri, poi qualche volta mancano anche i medici, però a mio avviso non è questo l'aspetto principale che pure esiste. L'aspetto principale è la disorganizzazione a livello regionale. E il fatto che le regioni sono abituate a non essere controllate nei fatti, perché c'è un meccanismo da 20 anni a questa parte, per legge, che obbligherebbe il Ministero a controllare se ogni regione offre i servizi che per legge deve offrire. Ecco, questo sistema si chiama la misura dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Ecco. Non faccio la storia perché anche qui bisognerebbe chiamare i carabinieri, ma quindi lasciamoli perdere. Ma comunque, diciamo, da qualche anno è stato leggermente migliorato questo criterio di misura, però questo criterio di misura dice che la metà delle regioni sono non sui servizi pediatrici, su tutti i servizi sono inadempienti. Ecco. Cosa succede? Niente. Cioè, Solo che le regioni che rispettano circa la metà il livelli di essenziali di assistenza prendono qualche soldo in più, le altre non succede niente. Ecco, quindi questo è non solo, ma queste misure vengono solo dopo 3 anni. Quindi adesso ci sono i risultati del 2023, siamo nel 2026 e quindi diciamo vengono presi in considerazione per modo di dire. Ecco. Quindi sarebbe diverso, anche qui, questo il Ministero cosa ci sta a fare ancora non l'ho capita, sarebbe diverso se l'inadempienza della disponibilità dei servizi su ciascuna regione causasse il commissariamento di questa regione da parte del Ministero. Allora, naturalmente sarebbero preoccupati le regioni, diciamo, e quindi si darebbero da fare, ma attualmente sanno anche che, vabbè, questo servizio non c'è e vabbè, se ne farà una regione l'utente. Tanto io più o meno i soldi li prendo, nessuno mi dice niente e quindi continuo. Quindi il problema nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è che manca soprattutto l'azione di verifica, di misura e di controllo e quindi di azione sostitutiva, ove i controlli mettano in luce delle gravi inadempienze, l'azione sostitutiva di controllo eccetera del Ministero. Questo è il dato principale. Poi le regioni in questa questione ci sguazzano, tant'è che altro, diciamo, ciliegina sulla torta. Per dirti come funzionano le cose, il comitato che deve controllare se le regioni effettivamente mettono a disposizione dei cittadini le prestazioni che per legge sono previste, è fatto per il 50% dai rappresentanti delle regioni, cioè da coloro che devono essere controllati. Quindi questo la dice lunga sul fatto che questo comitato poi alla fine non produce niente di utile per i cittadini.
2: Oltre al fatto che spesso, appunto, tolta l'organizzazione, sono anche i sistemi di controllo a essere carenti. E, dopo questa, appunto, panoramica delle criticità relative alle liste d'attesa, ringraziamo nuovamente Marcello Crivellini, docente di analisi e organizzazione di sistemi sanitari presso il Politecnico di Milano e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie mille Marcello e buon pomeriggio.
4: Grazie a voi.
2: Ringraziamo ancora il professor Marcello Crivellini e prima di andare alla conferenza stampa Il diritto alla PMA per donne singole e coppie di donne, vogliamo ricordare che in Lombardia, come abbiamo annunciato nelle scorse settimane, è ripartito l'iter della legge regionale Liberi Subito dopo il tentativo fallito del governo che aveva impugnato la legge toscana e la raccolta firme punta a raggiungere almeno 5.000 sottoscrizioni. E in tutto questo Marco Cappato ha scritto a tutti i leader politici con la richiesta di sostenere la legge regionale dopo lo stop bocciato dalla Consulta. Non solo quindi la mobilitazione delle piazze, ma anche un appello diretto alla politica nazionale. E in occasione dell'avvio della raccolta firme in Lombardia, Marco Cappato ha annunciato che l'associazione Luca Coscioni ha scritto formalmente a tutti i leader politici dei principali partiti chiedendo un sostegno esplicito alla proposta. La lettera quindi è stata indirizzata a Elly Schlein, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Maggi e Maurizio Lupi. Nella lettera viene formalmente richiesto sostegno alla legge regionale dell'Associazione Luca Coscioni Liberi Subito sul fine vita. Come si legge, il testo recepisce quanto già approvato in Toscana e Sardegna e quanto confermato dalla sentenza 204 del 2025 della Corte Costituzionale, cioè la piena competenza delle regioni nel definire modalità e tempi di accesso all'aiuto medico alla morte volontaria, già riconosciuto dalla stessa Consulta con la sentenza 242 del 2019. Io a queste parole aggiungo che oggi questo diritto già esiste, ma quello che manca è la definizione di procedure certe, aspetto che ne mette fortemente a rischio l'applicazione. E da questo punto di vista l'Associazione Luca Coscioni è stata testimone diretta di persone costrette ad attendere mesi o anni in condizioni di sofferenza insopportabile prima di ottenere un riscontro da parte del servizio sanitario. Resta quindi fondamentale evitare che ogni ASL si organizzi in modo diverso e quindi imprevedibile. Come ricordato infatti in chiusura della lettera, ritardi e incertezze non compromettono solo l'esercizio di un diritto, ma anche la possibilità di offrire cure palliative, terapia del dolore e supporto psicologico. Procedure chiare servono anche a evitare che le persone restino sole o ricorrano a soluzioni fuori dal sistema sanitario. Per queste ragioni, riteniamo che l'assenza di una legge nazionale non possa giustificare l'inazione e chiediamo ai partiti di sostenere formalmente la proposta Liberi Subito affinché un diritto già riconosciuto diventi concretamente accessibile. E rimanendo sui numeri della mobilitazione, vi proponiamo un aggiornamento tramite l'intervento di Matteo Mainardi nel corso del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni, che si è svolto lo scorso 30 aprile.
5: Buongiorno a tutte e a tutti. Mi ripeterò per i rappresentanti delle cellule in Consiglio Generale, perché ne abbiamo parlato proprio nell'ultima riunione, ma per informare tutto il Consiglio Generale di ciò che è successo in questo mese, siamo stati mobilitati grazie alle cellule Coscioni, grazie ai volontari sul territorio, dal 6 al 19 aprile con una mobilitazione sul fine vita. Mobilitazione che aveva tre obiettivi: uno, quello di cui hanno parlato anche Marco e Filomena, cioè la richiesta di ritirare la legge sul fine vita del governo. Il secondo obiettivo era quello di fare informazione sui diritti che già abbiamo, a partire dal testamento biologico. Abbiamo distribuito in Italia almeno 5.000 moduli solo in quelle due settimane, quindi direi che un po' di informazione siamo riusciti a farla sicuramente. E il terzo obiettivo era quello di informare i cittadini su quello che sta succedendo nelle proprie regioni con le proposte di legge Liberi Subito, o comunque con le proposte di legge regionali per regolamentare le procedure nel fine vita. Questa mobilitazione ha visto in queste due settimane 170 tra tavoli ed eventi in tutta Italia. Ci sono stati 590 volontari mobilitati, molti dei quali nuovi, che si sono avvicinati con questa mobilitazione, per un totale di firme raccolte, lo diceva già Filomena, di 25.000. 11.000 raccolte per strada, ai tavoli e agli eventi, e le altre 14.000 invece raccolte online in due giorni, perché quell'appello online è stato aperto per poco tempo. Vorrei sottolineare due questioni riguardo a questi numeri. Dal punto di vista politico, vi hanno già detto prima sia Marco Cappato che Filomena Gallo, c'è stato il ritorno in commissione di questa proposta. Si è aperta anche in qualche modo una discussione all'interno della maggioranza, o almeno dentro una parte della maggioranza una discussione si è aperta, in particolare dentro Forza Italia. Abbiamo scritto con Filomena e Marco a tutti i segretari dei partiti per chiedere ulteriore riflessione e chiedere un sostegno alle nostre proposte regionali. Dal punto di vista organizzativo, invece, vorrei sottolineare il trend crescente e quindi la salute di questa associazione, perché se guardiamo a tutti gli ultimi anni, siamo partiti, gli ultimi anni intendo gli ultimi 4-5 anni, siamo partiti con 100 tavoli in due settimane, poi sono aumentati, ma non siamo mai arrivati a un numero così grande di eventi e tavoli in giro per l'Italia per una mobilitazione, e non siamo mai riusciti a intercettare e attivare così tanti volontari come quest'anno. Quindi siamo sicuramente in un trend crescente e l'associazione potrà solo fare meglio in futuro e potrà crescere su queste basi, grazie soprattutto, e lo voglio sottolineare, alle cellule coscioni che poi riescono a organizzare i propri territori e le città, diciamo, intorno a loro.
2: E fatto questo aggiornamento sui numeri della mobilitazione per la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, andiamo a proporre un estratto della conferenza stampa Il diritto alla PMA per donne single e coppie di donne, ospitata alla Camera dei Deputati lo scorso 7 maggio, con, tra gli altri, gli interventi di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, e Francesca Re, consigliera generale dell'Associazione.
6: Allora, intanto grazie a tutte e tutti per essere qui, perché oggi non stiamo solo consegnando delle firme, noi siamo qui per dare voce a migliaia di persone, persone che attualmente chiedono solo di non essere discriminate, perché la legge 40, quella legge che il 10 marzo del 2004, quindi 22 anni fa, è entrata in vigore, prevede che possono accedere, anzi, prevede che è consentito, io amo sempre sottolineare questo termine, è consentito accedere a tecniche mediche di fecondazione medicalmente assistita a coppie di sesso diverso, sposate o stabilmente conviventi, entrambi viventi. La tipicità parte dall'articolo 1, perché in materia sanitaria non è consentito, è previsto accedere a delle tecniche mediche. Quindi la legislatura con il governo Berlusconi del 2004 ha voluto immediatamente dire: non siete padroni di scegliere come fare famiglia, se avete delle difficoltà. E noi Stato ti consentiamo di accedere solo a determinate condizioni e tecniche mediche. È inutile fare in questo momento un riepilogo della storia della legge 40, però dopo quel referendum che non raggiunse il quorum, nessuno si è fermato. E forse dovremmo dire anche che chi andò a votare disse no alla legge 40, ma non in numero sufficiente. Luca Coscioni fu il primo a sollevare il quesito di abrogazione totale della legge, le altre forze politiche si aggiunsero con dei quesiti parziali di abrogazione. E allora la storia qual è? Che in 22 anni, con le persone, tramite i tribunali, con il nostro supporto, le nostre difese gratuite, dobbiamo dire, abbiamo dato voce ai diritti, perché la Corte Costituzionale è intervenuta nel 2009, nel 2014, nel 2015 per due volte, nel 2016, nel 2021, nel 2023, nel 2025. Cioè una carrellata lunga e sono tutti interventi che fanno cosa? Riportano la legge 40 al rispetto dei diritti fondamentali. Sono stati eliminati divieti che sono stati oggetto anche di quesito referendario, e dove la Corte non è intervenuta con una dichiarazione di incostituzionalità, cosa ha fatto? Ha chiamato il Parlamento ad intervenire, precisando che non ci sono ostacoli costituzionali alla cancellazione dei divieti, come quello di cui parliamo oggi. È proprio dello scorso anno che la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza di monito in cui chiarisce che rimuovere il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le persone singole e per le coppie dello stesso sesso, dobbiamo aggiungere, non incontra ostacoli di ordine costituzionale. Nello stesso giorno la Corte ha emanato anche un'altra decisione in cui dichiara legittimo il pieno riconoscimento anche dell'altra mamma nelle coppie di donne. E allora, qui siamo per depositare oltre 45.000 firme per chiedere al legislatore che è arrivato il tempo di un intervento dopo 22 anni che non agisca solo sui divieti, ma che rispetti la libertà di scelta delle persone, chiedono solo di non essere discriminate e nel contempo, attesa l'inattività alla luce di un fatto evidente, tranne tentativi che vediamo fatti da parlamentari che sono qui presenti, che presentano disegni di legge che poi non vengono discussi o emendamenti che vengono rigettati, ma è chiara l'assenza di volontà politica e dobbiamo dire, onorevole Della Vedova, che c'è stata continuità. Un punto su cui la classe politica italiana di maggioranza ha trovato continuità in questi 22 anni è stato quello di non mettere mano alla legge 40. Se oggi nascono 14.000 bambini ogni anno è solo grazie al lavoro delle associazioni e delle persone che hanno detto no a quella legge 40. E al fatto che la Corte Costituzionale ha cancellato quei divieti. E allora, ora c'è un'ulteriore occasione, cambiamo la legge 40 con l'articolo 5, modifichiamolo. E insieme tutte le parti della legge che riportano al fatto che si può accedere a queste tecniche solo se sei in coppia e se sei stabilmente convivente o sposato, perché è una discriminazione che non trova fondamento giuridico o scientifico, è insensata. Basta andare in Spagna per fare quello che è vietato in Italia. L'occasione potrebbe esserci per dare speranza ai tanti cittadini italiani in un legislatore che si occupa anche dei diritti delle persone. Nel contempo però annunciamo la nascita di un comitato promotore per una legge di iniziativa popolare a cui stiamo lavorando e che nelle prossime settimane sarà presentata affinché arrivi qui in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare dove i cittadini esercitando l'azione popolare prevista dalla Costituzione propongono al Parlamento un testo che sia la prima riforma effettiva della legge 40, non grazie alla giurisprudenza costituzionale. Però continueremo anche nei tribunali, perché la tradizione dell'Associazione Luca Coscioni è quella di percorrere tutte le vie possibili, dall'azione giudiziaria alla proposta parlamentare, all'affiancare i parlamentari in un lavoro che è necessario in questo momento. E continueremo finché la strada e la porta non sarà aperta per tutti a vedere il rispetto delle proprie scelte. Pensate che il Comitato ONU per i diritti sociali ogni volta invita l'Italia a rimuovere tutti gli ostacoli per l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita. Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni sulla demografia a livello europeo, invita gli Stati membri a rimuovere tutti gli ostacoli all'accesso per le persone alla fecondazione medicalmente assistita. Non possiamo avere un Parlamento sordo anche a quegli inviti, oltre che alle richieste dei cittadini. Grazie.
7: Grazie mille Martina anche per quello che ci hai raccontato. Non è necessariamente scontato condividere la propria storia, ma devo dire che grazie a chi l'ha fatto in questi anni e grazie anche alle persone che oggi sono qui per dare voce a chi magari non può o in qualche modo non vuole, grazie alle persone noi siamo arrivati ad avere una legge 40 sicuramente meno orribile di quella che era stata emanata nel 2004. Lo abbiamo fatto appunto con i ricorsi in tribunale, come diceva Filomena Gallo prima, grazie al lavoro legale che è stato fatto soprattutto da Filomena Gallo con il supporto ovviamente di volta in volta di legali ed esperti che in qualche modo sono riusciti a fare quello che il Parlamento invece non era riuscito a fare. Ma arriva un momento in cui purtroppo i tribunali non possono andare, cioè non possono andare oltre, diciamo, le possibilità che ovviamente a livello istituzionale hanno, e arriva quel momento in cui, come è arrivato, la stessa Corte Costituzionale riconosce, come ha fatto con la sentenza 69 del 2025, una discriminazione. Mi ricordo che ci colpì molto il comunicato stampa di quella sentenza della Corte Costituzionale, in cui ovviamente anche come difese speravamo in un esito, diciamo, di accoglimento, ma il comunicato stampa se lo ha dato.

Cioè, la Corte dice che la legge 40 è stata emanata nel 2004 per, lo dice l'articolo 1, quindi delle finalità, per superare i problemi di sterilità e infertilità di coppia. Quindi in quell'ottica lì è ovvio che la legge non discriminava in modo irragionevole le donne single. Però la Corte Costituzionale afferma anche che in questo momento storico, anche alla luce delle realtà familiari, dell'evoluzione della società, il Parlamento ha tutte le carte in regola per poter superare quel limite, proprio perché, gli dice, la Costituzione non pone ostacoli. Quindi, in qualche modo, la Corte Costituzionale, rispetto a come avevamo iniziato nella campagna nel 2024, poi è andata avanti nel 2025, ci ha messo proprio sul piatto d'argento il prosieguo di quella campagna, che infatti è arrivata a rilanciare una petizione che avevamo appunto appena depositato proprio al Parlamento per dire: Parlamento, la discriminazione è evidente, non lo dicono solo le migliaia di famiglie in Italia, lo dice la Corte Costituzionale, quindi puoi intervenire per rimuovere quegli ostacoli appunto previsti dalla legge 40. In questo anno e mezzo abbiamo visto che il Parlamento appunto non si è attivato su questo tema, come in tanti altri, anzi in alcuni ambiti si è attivato purtroppo male, ma di fatto non si è attivato. E da qui nasce quello che ha annunciato Filomena Gallo, cioè da qui nasce l'esigenza di far sì che questo diritto, che di fatto è rimasto ostaggio dell'inerzia delle istituzioni, venga attivato. Noi come associazione Coscione siamo abituati a in qualche modo attivare tutte le varie forme sia di democrazia partecipativa, a partire appunto dalle petizioni, le iniziative popolari, i referendum, ovviamente sempre accompagnate anche da iniziative giudiziarie laddove tutto questo sia possibile. Allora, con la petizione su cui oggi abbiamo depositato appunto le ulteriori 45.000 firme, abbiamo fatto una denuncia specifica. E attenzione, quello che abbiamo denunciato con la petizione, quello che stiamo dicendo oggi, non è un tema nuovo, cioè non è un'improvvisazione giuridica, è un lavoro che va avanti da tantissimi anni, che ha superato altri ostacoli, che ha fatto dei passaggi, ha incontrato persone, quindi è un evidente diciamo, un lavoro che è praticamente coesiste da quando esiste la legge 40, quindi il Parlamento lo sa da oltre 20 anni che questa discriminazione è in atto. Oggi è evidente perché sono tante le famiglie, le persone che davanti agli occhi di tutti sono discriminate. Purtroppo non tutti lo sanno, nel senso che ancora oggi noi incontriamo persone che dicono: ma perché davvero non si può fare in Italia? Quindi questa campagna che oggi si sta trasformando e si sta evolvendo attraverso uno strumento di democrazia partecipativa un po' più concreto, che è quella della proposta di legge di iniziativa popolare, in realtà ha anche un obiettivo informativo, cioè ha l'obiettivo di coinvolgere le persone, le associazioni. Prima Filomena parlava della costituzione di un comitato promotore. Io aggiungo che è un comitato promotore ampio, fatto non solo di persone, fatto di realtà associative, di giuristi, perché abbiamo lavorato a questo testo di legge anche con giuristi, scienziati, medici, persone che possono dare un contributo all'evoluzione normativa e al superamento di queste discriminazioni. Vorrei solo ricordare che il divieto di accesso alla preparazione medicalmente assistita per donne single e coppie di donne, in generale per le persone singole e le coppie dello stesso sesso, è una discriminazione evidente, perché ce lo racconteranno poi meglio anche le persone che sono qui oggi. Da una parte consente a chi ha gli strumenti di andare all'estero, quindi in parte di superare questa discriminazione, e dall'altra chi appunto non ha gli strumenti o resta fuori e quindi rinuncia, oppure si affida al mercato nero, perché come in tutti i divieti e le proibizioni che riguardano i diritti fondamentali e personali, c'è tutto un tema di clandestinità che produce molti più danni rispetto a quelli che la legge vorrebbe evitare. Quindi non ci dimentichiamo che non solo c'è chi rinuncia, c'è anche chi si affida appunto a un mercato nero di donatori improvvisati, mettendo in enorme rischio la propria salute e anche quella dei nascituri. Quindi c'è un tema anche di salute pubblica. L'Europa, quindi,

0: filmata Facevi riferimento, effettivamente non dice, perché questa è comunque una materia dei singoli stati membri, non dice chi può accedere alla fecondazione assistita, lascia gli stati liberi di decidere su questo punto, ma fa una cosa: la direttiva europea 23 del 2004 e poi anche il nuovo regolamento europeo sulle sostanze di origine umana, inclusi i gameti e gli embrioni, stabilisce standard comuni di qualità e di sicurezza. E pur non dicendo agli stati chi può accedere, dice una cosa importante, cioè queste tecniche non sono parte di un sistema sanitario, diciamo, improvvisato, ma deve essere regolato, controllato, sicuro e non deve essere un terreno oscuro. Non è un'eccezione morale, sono medicina, sono scienza, sono percorsi che devono essere regolati con responsabilità pubblica. Quindi ne facciamo un tema di discriminazione anche rispetto al diritto alla salute. Oltre che tutti i diritti riproduttivi, discriminazione economica e la campagna che stiamo rilanciando oggi in una forma, diciamo così, un po' più aggressiva, più concreta, ha l'obiettivo proprio di non solo ovviamente arrivare a raccogliere le 50.000 firme che servono per la proposta di legge, ma di costruire anche una rete che faccia pressione e che poi arrivi anche a far sì che questa proposta di legge non cada nel dimenticatoio, ma venga poi calendarizzata e discussa come ora i regolamenti sia del Senato che della Camera prevedono e quindi come noi abbiamo intenzione di far rispettare. Quindi invito tutti a seguire questa campagna, ovviamente aggiorneremo, soprattutto invito ad attivarsi per insomma, far sì che questa campagna possa portare ad un obiettivo comune anche con le istituzioni, perché il nostro obiettivo ovviamente è quello di fornire alle istituzioni un testo di legge su cui poi ovviamente lavorare e cercare appunto di superare una discriminazione che il nostro paese da solo, devo dire in Europa, perché veramente la maggior parte dei paesi europei ormai sono andati avanti, si sono evoluti, è rimasto appunto indietro, e quindi cercare di mettere in sicurezza tutte le donne e consentire appunto una via libera per tutte. Grazie.
1: E questa era la conferenza stampa Il diritto alla PMA per donne singole e coppie di donne, organizzata dall'Associazione Luca Coscioni e ospitata alla Camera dei Deputati lo scorso 7 maggio. Andiamo verso la conclusione della trasmissione di oggi, ma prima ricordiamo che è ripartita la campagna per il 5 per 1000 dell'Associazione Luca Coscioni e lo ricordiamo con un messaggio di Marco Cappato.
2: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: E col messaggio di Marco Cappato concludiamo la puntata del Maratoneta del 9 maggio 2026, ricordando inoltre che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
3: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
4: 15:34 minuti, Radio Radicale, e questo era il Maratoneta, la trasmissione autogestita a cura dell'Associazione Luca Coscioni. Noi proseguiamo e proseguiamo con la cerimonia di questa mattina al Senato del Giorno della Memoria dedicata alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, con il Presidente del Senato La Russa e le alte cariche dello Stato che hanno ascoltato le testimonianze dei familiari di alcune delle vittime. I presidenti delle Camere hanno premiato le scuole vincitrici del concorso Tracce di Memoria. E allora, buon ascolto.
5: Signor Presidente della Repubblica, signori presidenti della Camera del Senato, autorità tutti, gentili tutte gentili partecipanti a questa nostra giornata di celebrazione. Una giornata della memoria non è un rito da celebrare, non è soltanto il momento del ricordo di avvenimenti terribili del passato, è un'immersione in un pezzo tragico della nostra storia, in cui uomini e donne sono stati assassinati, la vita civile è stata sconvolta, le istituzioni democratiche hanno tremato. Serve a dirci che quelle vite spezzate vanno onorate con gesti e azioni concrete per difendere la democrazia, garantire la sicurezza dei cittadini, garantire il rispetto di tutti contro ogni estremismo distruttivo. È un patto da rinnovare ogni giorno. Questa mattina ricordiamo gli attentati, le stragi di persone trasformate in bersagli e simboli da colpire. Vittime del terrorismo di estrema sinistra e di estrema destra che ha insanguinato il paese dal finire degli anni 60 a tutti gli anni 70 e anche oltre. Si colpiva per creare le condizioni di una svolta autoritaria. Si sparava per eliminare chi veniva etichettato come l'ostacolo all'insurrezione comunista. Oggi ricordiamo, come scrisse Luca Tobaggi, figlio del nostro Walter, ucciso a Milano, gli italiani che fecero il proprio dovere e si assunsero la responsabilità di scelte molto costose. Francesco Coco, procuratore generale a Genova, e Vittorio Corso, sostituto procuratore a Roma, uccisi a un mese, a poco più di un mese di distanza l'uno dall'altro, furono i primi della lista tra i magistrati. Sono in un lungo elenco di giudici, carabinieri, poliziotti assassinati per attaccare il cuore dello Stato. Con il procuratore Coco morirono infatti anche gli uomini della scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Sono andato a rileggere le cronache del Corriere su quei fatti tremendi. C'è la freddezza spietata e l'orrore delle rivendicazioni. Ho trovato anche il racconto su un ragazzo di 15 anni che tornava da scuola con lo zaino in spalla, a cui hanno detto: a papà è accaduto qualcosa di grave. Quel ragazzo, Massimo Coco, è qui tra noi e tra poco sentiremo la sua testimonianza. Accanto al terrorismo palese e rivendicato, l'Italia ha affrontato anche il terrorismo occulto mascherato. I delitti della Uno Bianca, della cosiddetta banda della Uno Bianca, ne sono l'esempio più tragico e clamoroso. Ci sono ombre che non sono state dissipate, domande rimaste ancora senza risposta, domande ancora più assordanti dopo le ricostruzioni reticenti e ricattatorie dispensate dal loro capo Roberto Savi in TV. Non erano terroristi, si dice. Di certo seminarono il terrore tra Bologna, la Romagna e le Marche. Sono 23 i morti che aspettano verità e giustizia sui complici di quella banda. La svolta del millennio ci ha consegnato infine il terrorismo islamista che ha portato morte e paura in ogni angolo del mondo, da New York al Bangladesh. Proprio nella capitale di quest'ultimo paese, a Dhaka, morirono 9 cittadini italiani, una minaccia globale con cui conviviamo da anni, sapendo che le guerre e le tensioni di questi giorni possono rappresentare il combustibile di nuove ondate di terrorismo. Coltivare la memoria collettiva, dunque, è un antidoto potente. Le testimonianze di questa mattina e i lavori degli studenti che verranno premiati sono una leva fondamentale per affrontare il futuro. Grazie a tutti. Do la parola al signor Presidente del Senato, Ignazio La Russa.
6: Forse l'intervento era previsto dal posto, ma non me l'hanno detto e quindi mi ritrovo in quello che è il posto abituale del Presidente del Senato, ma mi ritrovo qui con grande umiltà, essendo consapevole che questa è una giornata alla quale bisogna avvicinarsi in punta di piedi, con rispetto, con amore, con deferenza verso tutti coloro che hanno perso la vita per il terrorismo, ma ancora di più nei confronti di coloro che sono rimasti privi dell'affetto che coltivavano per i loro parenti, padri, madri, fratelli, figli. E signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, membri di governo e autorità tutte, cari familiari e rappresentanti delle associazioni delle vittime, ritroviamo oggi il nostro comune, appunto, sentimento di commozione e cordoglio verso le tante vite spezzate dal terrorismo. Furono rappresentanti delle istituzioni, furono politici, magistrati, militari, forze dell'ordine, pubblici funzionari e poi anche docenti, giornalisti, studenti, tutti bersagli scelti per il loro valore civile, per il loro impegno di legalità, per il loro impegno di verità e giustizia, o più semplicemente perché portatori di un'idea, di quel pensiero libero che il fanatismo e l'odio avrebbero voluto ridurre al silenzio attraverso la violenza, attraverso la paura che la violenza provoca in chi non soccombe. E con loro ricordiamo e rendiamo omaggio ai tanti, ai troppi cittadini che hanno incrociato il destino crudele delle stragi, donne, uomini, bambini, colpiti nella loro quotidianità, in una piazza o in una stazione. I loro nomi, i loro volti, le loro storie sono la nostra storia, la storia di un'Italia che non dimentica, perché la memoria non è solo un album del dolore, ma è anche uno scudo. È lo scudo più prezioso a presidio di quei diritti e di quelle libertà che sono il cuore della nostra democrazia. Un abbraccio affettuoso mi sia consentito e un saluto colmo di gratitudine lo rivolgo a chi oggi porterà la propria drammatica testimonianza, a Susanna Occorsio che ricorderà il suo papà, il giudice Vittorio, a Massimo Coco che renderà omaggio alla memoria del padre Francesco, indimenticato procuratore generale della Corte d'Appello di Genova, assassinato dalle Brigate Rosse insieme agli agenti della sua scorta, indimenticati anch'essi, Giovanni Saponara, Antiaco Deiana. E ricorderemo loro anche attraverso le parole dei nipoti Gina Dinella e Pierpaolo Deiana. Ad Alberto Capolungo, il cui papà Pietro, carabiniere in pensione, è stato vittima della banda della Uno Bianca. A Stefania Collavin, che ricorderà il marito Cristian Rossi, ucciso a Dacca da un fanatismo che non conosce confini. In quel terribile attacco terroristico di 10 anni fa persero la vita 22 civili, tra i quali si contarono ben 9 italiani. Ricorderemo diversi frammenti di storie avvenute in epoche diverse, eppure uniti da un unico tragico filo: l'odio che pretende di farsi giudice e di legittimarsi attraverso la violenza e la paura. Oggi il mondo è cambiato, sì, è cambiato, ma il pericolo è sempre in agguato. Penso al conflitto in Medio Oriente, ai nuovi rigurgiti di intolleranza, alle guerre che minacciano la convivenza tra i popoli. Penso all'odio politico, a quello verso le donne e gli uomini in divisa, che vestono la divisa per proteggerci e diventano spesso bersaglio. E penso alle tante nuove insidie che corrono nel mondo digitale, dove prevalgono pericolosi linguaggi di odio e di divisione, pericoli che non dobbiamo sottovalutare, perché il terrorismo non cerca solo il bersaglio umano, il terrorismo cerca anche di avvelenare il pensiero, di trasformare le piazze in trincee di intolleranza, perché se il dissenso è un respiro di libertà, la violenza ne è la sua negazione più brutale. Ed è di fronte a questi pericoli che si misura la nostra capacità di essere una nazione, uniti. La coesione nazionale non è un concetto astratto, è al contrario la sostanza stessa della nostra democrazia, è l'intimo orgoglio di riconoscerci comunità, rifiutando ogni logica di frammentazione e di odio. È stata questa forza collettiva a permettere all'Italia di restare in piedi nei momenti più bui. Ed è questa stessa unità, l'eredità più preziosa che abbiamo il dovere di custodire e affidare a chi verrà dopo di noi. Ed è anche e soprattutto per i giovani, e ne vedo in quest'Aula, che sono state istituite ricorrenze come quella che celebriamo oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, a cui rivolgo un caloroso ringraziamento associato alla mia personale stima più sincera, affinché possiate essere consapevoli di ciò che è stato e diventare testimoni attivi, voi giovani, di un futuro che rifiuta la violenza e sceglie la strada della pace, della legalità e del rispetto. Un sentito ringraziamento lo voglio infine rivolgere ai rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime. Il vostro coraggio, il vostro amore, l'instancabile impegno di sensibilizzazione e di ricerca della verità al fianco delle istituzioni e la dedizione tenace con cui vi siete fatti custodi della memoria dei vostri cari hanno trasformato il silenzio del dolore nel grido della dignità, la dignità di una nazione che non si è piegata, non si è mai piegata e non si piegherà al vile ricatto della violenza e del terrorismo. Grazie per tutto quello che avete fatto.
5: Grazie Presidente, interviene ora il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.
7: Non si preoccupi Presidente, quello è il suo posto, quindi buongiorno e saluto chiaramente ringraziando il Presidente della Repubblica. Ringrazio e saluto il Presidente del Senato, il Presidente della Corte Costituzionale, il Ministro dell'Interno e tutti i rappresentanti del Governo, tutti i Ministri, tutte le autorità presenti e in particolar modo i familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Siamo oggi riuniti nel ricordo delle vittime di una stagione di violenza che per troppo tempo ha insanguinato il nostro Paese. Erano donne e uomini delle istituzioni, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, operai, sindacalisti, giornalisti, ma anche cittadini inermi. È stata una cieca ferocia che non chiedeva motivazioni, solo nemici da annientare. Ma la Repubblica seppe respingere la deriva estremista, senza mai tradire i principi sui quali si fonda la nostra democrazia. E ancora adesso il coraggioso esempio delle vittime che oggi commemoriamo è un monito a non derogare mai alle regole di una civile e pacifica convivenza. Abbiamo pertanto un enorme debito di riconoscenza nei confronti di quanti hanno pagato il tributo più alto per assicurare alle successive generazioni un futuro migliore. Al dolore per la perdita di così tante vite si aggiunge il tormento vissuto ogni giorno dai familiari, cui esprimo la vicinanza e la solidarietà mia personale e della Camera dei Deputati. Questa cerimonia è dedicata anche a loro che, al pari delle vittime della lotta armata, sono parte integrante della storia d'Italia. Alcuni sono presenti in quest'Aula e per questo desidero ringraziarli in modo particolare. La loro testimonianza è indispensabile per mantenere viva la memoria dei caduti e per trasmettere la consapevolezza di quanto accaduto soprattutto a chi non ha vissuto quell'epoca così drammatica. Il dialogo con i giovani è fondamentale perché simili tragedie non si ripetano mai più. I nostri figli hanno il diritto di comprendere il significato profondo degli anni di piombo e di essere messi in guardia contro i pericoli di ogni radicalismo. Solo così saranno in grado di difendere con responsabilità e determinazione le ragioni della democrazia e della libertà sancite nella Costituzione. In questa direzione iniziative come il concorso Tracce di Memoria, di cui a breve saranno premiati i vincitori, parlano in modo diretto alle ragazze e ai ragazzi, invitandoli a coltivare sempre i valori del pluralismo e del rispetto reciproco. Si tratta di un insegnamento tanto più importante in un momento complesso come quello che stiamo attraversando. Anche nelle società più avanzate si stanno moltiplicando inaccettabili manifestazioni di odio e di intolleranza. In un simile scenario, celebrazioni come questa non rappresentano un esercizio di memoria fine a se stesso. Rievocare alcune tra le pagine più scure del nostro passato è necessario per forgiare coscienze capaci di opporsi a qualsiasi forma di fanatismo e costituisce per le istituzioni e per la politica un pilastro dell'impegno quotidiano in difesa della libertà e della dignità dell'essere umano. Questi diritti non sono affatto scontati, ma vanno custoditi e preservati costantemente. Il mio auspicio dunque è che in questa giornata possa concorrere allo sviluppo di una solida cultura del dialogo e del confronto, elementi essenziali per un futuro che non ripeta gli stessi tragici errori. Vi ringrazio.
8: Sugli episodi che saranno ricordati nel corso di questa cerimonia, guardiamo ora un video preparato da Rai Parlamento che ce li ricorda. C'è la dimensione pubblica del ricordo, la dimensione politica e poi c'è la dimensione personale, le ferite che restano nelle persone che in prima le cui vite sono state sconvolte dagli episodi che in questo video sono stati ricordati. Ora passiamo alle loro testimonianze, che sono, come dire, il cuore di questa nostra giornata. Comincerei con Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso da terroristi di Ordine Nuovo a Roma il 10 luglio del 1976. Prego.
9: Signor Presidente della Repubblica, autorità, è un onore per me nella giornata della memoria del 9 maggio ricordare mio padre, Vittorio Occorsio, un uomo leale e aperto, protettivo con i suoi familiari, cui mia madre fu sempre vicina e solidale, e un magistrato integerrimo, indipendente e coraggioso. La mattina del 10 luglio del 1976, mentre andava con la sua automobile senza scorta verso il tribunale per un'ultima udienza a pochi giorni dalle ferie, fu colpito dalla raffica di una mitraglietta Ingram all'incrocio in fondo alla via dove abitavamo. Un omicidio siglato dai volantini lasciati dal movimento eversivo Ordine Nuovo, poi confermato dai giudici Vigna e Pappalardo, poiché identificarono l'esecutore materiale in Concutelli e il suo complice in Ferro. Irrisolti, invece, furono i gradi processuali sui mandanti, nomi in gran parte noti, ma non riconosciuti come condannabili. Sono trascorsi 50 anni, eppure il ricordo di quel giorno è sempre presente in noi, con il suo portato doloroso e sconcertante. Mio padre si è trovato, non per sua volontà, al centro di trame oscure, ancora oggi da definire con chiarezza, malgrado lo strascico di attentati e di misteri che ne è seguito. Trame ordite con lo scopo di destabilizzare lo Stato, tuttavia niente affatto riuscite, che hanno avuto, tra l'altro, come lei, signor Presidente, ha più volte esplicitamente denunciato, la connivenza e l'appoggio di apparati dello Stato stesso. Dal 1964, sostituto procuratore della Repubblica a Roma, mio padre dovette fronteggiare in tempi ravvicinati le vicende legate al cosiddetto Piano Solo e poi la strage di Piazza Fontana, alla quale si dedicò con massima serietà ed impegno, nonostante le interferenze e la tempesta mediatica, riuscendo ad individuare fondamentali collegamenti tra le indagini parallele. In seguito, dopo aver ottenuto nel 1973 la condanna di un primo nucleo di appartenenti all'area neofascista di Ordine Nuovo e lo scioglimento ufficiale del gruppo extraparlamentare con l'applicazione della legge Scelba, mio padre stava indagando sui reati di un ben maggior numero di attivisti appartenenti alla medesima area, per i quali era pronto un secondo processo previsto proprio nell'autunno del 76. Intanto stava accertando la contiguità tra le organizzazioni criminali e gli ambienti della P2 di Licio Gelli, che fu da lui interrogato in relazione al riciclaggio di proventi illeciti, derivanti anche dai sequestri della banda dei Marsigliesi. Alleanze, connessioni, provate successivamente in diverse sentenze, come quella recente della strage di Bologna. Contro mio padre, dunque, non è stata una semplice vendetta, ma l'intento di fermare l'unico magistrato in grado di riunire lucidamente tanti fatti sparsi ed eterogenei. L'elemento comune era l'appartenenza a movimenti neofascisti centrati su Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, fedeli ad un'ideologia violenta e antidemocratica, purtroppo ancora esistente nella società odierna. Emerge il valore della memoria, celebrata in segno di rispetto per tutte le vittime del terrorismo, che auspico possa rafforzare la ricerca della verità, anche tramite lo studio di fonti giudiziarie e parlamentari, per giungere ad una ricostruzione storica condivisa e quanto mai necessaria. In questa prospettiva è nata la Fondazione Vittorio Corzio, con l'obiettivo di rappresentare uno spazio di incontro e dibattito sui temi della giustizia e di promuovere progetti con le scuole, volti a sensibilizzare le giovani generazioni alla legalità e alla coscienza storica, alimentando nuove energie per una cittadinanza consapevole, in un passaggio di testimone.

0: Massimo Coco è il figlio del procuratore generale della Corte di Appello di Genova, Francesco Coco, ucciso dalle Brigate Rosse l'8 giugno del 1976. Passo la parola per la sua testimonianza.
1: Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte vittime del terrorismo, come 10 anni fa l'emozione per me di poter condividere con voi ricordi e riflessioni. Sì, sono passati 50 anni, ma in questi 50 anni il pensiero è rimasto fermo a quella giornata di giugno in cui ho perso mio padre. Mio padre, Antioco Deiano e Giovanni Saponara, i due giovani preposti alla sua sicurezza, morendo insieme, hanno lasciato un segno indelebile. 3 famiglie nel lutto, ma anche una grande lezione di convivenza civile, spirito di servizio, senso del dovere, coraggio. Un'eredità pesante che ho inteso raccogliere, e ai primi tempi ho pensato che sarei stato sostenuto, scoprendo invece come la realtà presenti ben altro contro gli ideali. E quell'abbraccio pubblico che riceviamo qui oggi, troppe volte invece mancato o è stato addirittura negato. E così io, come tantissime altre vittime del terrorismo, abbiamo via via sperimentato oblio, emarginazione, indifferenza, stigma. E siamo stati definiti pietre d'inciampo, rompiscatole, piagnoni, professionisti del dolore, e siamo stati accusati di lucrare col mestiere della vittima. E ogni volta in cui abbiamo puntato il dito verso dei responsabili di fatti di sangue, magari rifugiati all'estero, chiedendo semplicemente giustizia, una pronta levata di scudi a difesa di costoro ci ha tacciato di feroce accanimento, di spirito vendicativo. L'accanimento sì, lo rivendico con orgoglio. Cercare, pretendere la verità è un accanimento lecito, dovuto. E in questa accanita ricerca di verità e giustizia non ci arrenderemo mai. La vendetta no, non mi appartiene, non ci appartiene. Ma la riscossa sì, la riscossa deve essere nostra, e io l'ho cercata in questi 50 anni per dare un senso a quanto era successo, e l'ho trovata nelle cose di tutti i giorni, nella mia vita quotidiana. Ho trovato una riscossa nel mio lavoro di musicista, un lavoro conquistato con studio e fatica, senza favori, scorciatoi o piagnistei. Ho trovato una riscossa nelle ragazze e nei ragazzi della mia classe al conservatorio, giovani studenti che hanno visto in me un paradigma di tenacia proprio nel conto della mia vita passata, comprendendo come la grande tragedia subita non mi avesse annichilito, ma anzi reso più forte, e comprendendo quindi come avrei potuto continuare a rappresentare per loro una guida sicura a cui consegnare fiducia. Ho trovato una riscossa negli incontri con tante ragazze e ragazzi nelle scuole o là dove ho avuto occasione di parlare di quegli anni così terribili per me e per il nostro paese. Dalle loro domande puntuali ho capito la loro sete di conoscenza, menti attente e responsabili, vivaci, finalmente pronte a respingere gli inganni dei cattivi maestri. Ho trovato una riscossa in mio figlio, che porta il nome del nonno, Francesco. Mio figlio che dopo la scuola ha subito cercato e guadagnato un lavoro solo con le proprie forze e che oggi è qui con noi. La mia riscossa è stata semplicemente raccogliere un testimone e riconsegnarlo perché si corresse avanti, semplicemente svolgendo il mio dovere, semplicemente facendo il mio lavoro. La mia riscossa è stata anche riuscire a trovare il coraggio, sì, il coraggio per affrontare e sopportare attraverso 50 anni la convivenza col dolore dei ricordi. Grazie.

0: È stato già ricordato nell'attentato al procuratore Coco, morì anche l'agente di sicurezza Giovanni Saponara. Qui abbiamo la testimonianza di sua nipote Gina Dinnella.
1: Buongiorno a tutti voi. È un onore per me essere qui ed è un onore essere la nipote di zio Giovanni, ricordato oggi in questa importante cerimonia. Chi era Giovanni Saponara? Era un uomo di 42 anni che a 20 aveva scelto di lasciare Salandra nella sua Basilicata per entrare in polizia, alla ricerca di una vita migliore. Era un uomo che amava il suo mestiere al punto da superare ogni ostacolo pur di farlo al meglio. Lui, di origini contadine, aveva anche imparato a sciare a Bardonecchia per far parte del soccorso alpino. Credeva nel suo ruolo e nell'ultimo periodo, prima dell'attentato, era consapevole del rischio che correva, perché il giudice Coco era oggetto di minaccia alla sua vita da tempo. Ma non ha mai rinunciato al compito di proteggerlo, lui che da quel procuratore era stato scelto proprio per la sua serietà e dedizione al dovere. L'8 giugno del 1976 io e mio cugino Angelo Giuseppe avevamo appena 9 anni, ma quel giorno è impresso nella memoria in maniera indelebile. Era un pomeriggio caldo, afoso, di scirocco e c'era un'aria strana in paese. La notizia ci arrivò dalla vicina di casa. Rivedo il volto di mia madre, il suo grido strozzato di dolore e poi la radio che parlava di un attentato a Genova. 3 morti, il giudice Francesco Coco e gli agenti della sua scorta, Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Ricordo l'auto della polizia partire da Salandra per portare a Genova mia nonna e 2 miei zii. Ricordo l'arrivo dei miei cugini Gianluigi e Angelo Giuseppe, della loro mamma Angela, orfani di un padre e vedova di un marito divenuto eroe suo malgrado. E ricordo noi bambini in quel contesto anomalo giocare come solo i bambini riescono a fare nonostante tutto. Non potevamo comprendere la portata che quell'evento avrebbe avuto nella nostra famiglia e ancor meno la sua rilevanza nella storia del nostro paese. Diventati adulti ci siamo sforzati di trovare una ragione che potesse giustificare l'uccisione di un uomo in quanto simbolo di qualcosa che si vuole combattere ed eliminare, ma non l'abbiamo trovata, perché l'omicidio di un innocente non conosce ragione né ha alcuna giustificazione. Oggi, a 50 anni di distanza dalla tragedia, quello stato in cui zio credeva fermamente, quello che con indosso la sua divisa aveva orgogliosamente scelto di difendere, non è riuscito ancora a dare un nome agli esecutori materiali di quell'atroce gesto. E oggi non posso non pensare con dolore a Gianluigi, il suo primogenito che ci ha lasciati 2 anni fa, senza aver saputo chi gli ha strappato il padre, cambiandogli per sempre il corso della vita. Sono certa però che zio Giovanni, con il suo sacrificio, ha trasmesso ai suoi figli e alla sua famiglia valori senza tempo, quali l'orgoglio di indossare con fierezza e umiltà una divisa, l'abnegazione e il senso dei doveri nei confronti dello Stato e delle sue cariche. Oggi più che mai Giovanni Saponara è presente nelle nostre vite e vive nel ricordo della sua famiglia e della gente che lo ha conosciuto e amato. Grazie a tutti voi.
0: Sempre in quell'attentato venne assassinato dalle Brigate Rosse il carabiniere Antioco Deiana. A ricordarlo, a portare la sua testimonianza, c'è il figlio Massimo Deiana.
2: Signor Presidente della Repubblica, illustri autorità, gentili presenti, inizio il mio intervento riportando un estratto di un tema svolto da un'alunna della scuola primaria. Oggi, 9 febbraio 2018, è venuto a trovarci Massimo Deiana per la sua testimonianza di figlio di vittima del terrorismo. Antioco Deiana nacque ad Ardauli e sin da giovane si arruolò nel Corpo dei Carabinieri, prestando servizio prima a Torino e poi a Genova, dove morì all'età di 40 anni, per mano delle Brigate Rosse, in un attentato terroristico. Era l'8 giugno del 1976 e Antioco Deiana, solo per un caso, sostituì il collega della scorta del procuratore di Genova Francesco Coco per accompagnarlo a casa dopo il lavoro. Gli attentatori si nascosero e sulla strada di casa uccidero barbaramente il procuratore Coco e l'agente della scorta Giovanni Saponara. Contemporaneamente il carabiniere Antioco Deiana venne colpito da un altro comando di terroristi mentre si trovava all'interno dell'auto in attesa del rientro del collega. Massimo ha raccontato come quel momento la sua vita è cambiata. Improvvisamente il bambino, bambino appena 8 anni, felice e contento, divenne un bambino infelice e orfano. Per lui anche dopo tanti anni è molto difficile parlare della perdita del suo papà, e solo grazie alla sua figlia Martina ha trovato il coraggio di parlarne in pubblico per la prima volta in occasione della giornata della memoria delle vittime del terrorismo del 2011 e oggi con noi in classe. Io sono Martina Deiana e ringrazio il mio papà per il suo coraggio. Antioco Deiana era il mio nonno eroe. Sì, e grazie a mia figlia Martina, nata proprio il 9 maggio 2007, prima giornata dedicata alle vittime del terrorismo, che anche oggi porto la mia testimonianza. Sia per me che per mia madre è stato difficile trovare le parole giuste per descrivere ciò che era successo, ma soprattutto come rispondere a una bambina di 8 anni alla domanda. Perché è stato ucciso? E tante altre domande a cui ancora oggi non so dare una risposta. La sua curiosità di bambina e la tenacia del voler sapere di più del suo nonno eroe ha fatto in modo che prendessi in mano i giornali dell'epoca che avevo gelosamente custodito e mai letti. Grazie alle sue insegnanti di religione della scuola primaria, di storia della scuola secondaria, nell'ambito dei progetti scolastici sul tema della legalità, ho iniziato a portare la mia testimonianza nelle scuole. Oggi ho la consapevolezza che ricordare, testimoniare è un dovere. È indispensabile testimoniare per non dimenticare mai coloro che hanno perso la vita per lo Stato, con un profondo senso di dovere. La memoria va tenuta viva nel tempo, per non rendere vano il sacrificio di chi ha lottato per garantire il futuro generazionale e la libertà e la democrazia. Per me, penso, come tutti i figli delle vittime del terrorismo, anche dopo 50 anni, ricordo e dolore, un dolore con il quale convivo e che cerco di alleviare pensando solo ai momenti in cui avevo con me un padre buono, generoso, ligio al dovere e orgoglioso di essere carabiniere, servitore della patria. Papà, le tue virtù e il perenne tuo ricordo saranno sempre guida nel cammino della vita. Grazie, signor Presidente, grazie a voi tutti.

0: In questi giorni se ne è parlato e scritto tanto dei delitti della banda della Uno Bianca. Qui abbiamo per la testimonianza Alberto Capolungo, che è figlio del carabiniere in pensione Pietro Capolungo, che è stato assassinato per l'appunto dalla banda della Uno Bianca a Bologna il 2 maggio 1991.
1: Grazie. Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, cittadine e cittadini, buongiorno. Sono passati esattamente 35 anni da quando la mattina del 2 maggio 1991 mio padre Pietro, ex carabiniere, fu ucciso insieme alla titolare in un'armeria nel pieno centro storico di Bologna. Accadde al culmine di una fase di crimini sanguinari, 7 anni e mezzo di attività della cosiddetta banda dell'Uno Bianca. Dall'estate del 1987 alla fine del 1994, in cui furono uccise almeno 23 persone, ferite un centinaio, commesse oltre 100 imprese criminali, in una zona compresa tra l'area metropolitana bolognese, la Romagna e il Pesarese. Furono uccisi testimoni inermi, assaltati campi nomadi, presi come bersagli extracomunitari. Ci furono scontri a fuoco con guardie giurate e tutori dell'ordine, come nell'eccidio del Pilastro, in cui persero la vita 3 giovanissimi carabinieri il 4 gennaio 91. Grande fu lo sconcerto quando gli autori di questa strage furono finalmente catturati e si scoprì che 5 dei 6 componenti della banda appartenevano alla Polizia di Stato. Cos'era successo? In estrema sintesi, nell'estate del 1987 3 fratelli, uno poliziotto a Bologna, uno a Rimini, uno che aveva tentato 2 volte di entrare in polizia ma era stato scartato, cominciano ad assaltare i caselli autostradali lungo la A14. Durante un tentativo di estorsione sparano ai colleghi del commissariato di Rimini, 3 feriti, uno morirà pochi mesi dopo. Si specializzano in assalti a distributori di benzina, ai furgoni portavalori di supermercati. Durante queste azioni usano anche sostanze esplosive fatte in casa. Altri obiettivi diventano gli uffici postali e in una di queste tentate rapine una delle loro bombe artigianali distrugge una sede gremita, provocando decine e decine di feriti, alcuni molto gravi. E poi arriva quel periodo terroristico, 14 morti in soli 10 mesi. In cui i banditi sembrano disinteressarsi di qualsivoglia bottino e invece uccidono gratuitamente. Alla fine dell'estate del 91, altra metamorfosi della banda, che si dedicò negli ultimi 3 anni di attività alle rapine in banca. Meno colpi, più redditizi, ma ancora morti e gravissimi feriti. Volutamente scelgo di non nominare gli assassini, che indegnamente indossavano una divisa verso la quale noi continuiamo a nutrire il massimo rispetto. Invece vorrei ricordare almeno chi furono i morti. 5 carabinieri, un ex carabiniere in pensione, altri 2 pensionati, un poliziotto, 2 guardie giurate, 2 extracomunitari, 2 nomadi, 2 commercianti, 2 artigiani, 2 gestori di pompe di benzina, 1 operaio, 1 direttore di banca. La maggior parte di loro non aveva 30 anni, vittime di vere e proprie esecuzioni sul posto. E nessun posto era più sicuro, dunque si trattò di vero e proprio terrore. E ricordiamo che su questo terrore sono ancora in corso indagini. Ma gli assassini continuano a depistarle, andando persino in televisione a raccontare evidenti falsità e mezze verità, senza alcun segno di reale pentimento. Vorrei concludere con un messaggio agli studenti. Vale la pena di studiarla questa maledetta storia, perché c'è dentro il meglio e il peggio dell'umanità. Da una parte chi infanga un uniforme e in un delirio di onnipotenza decide della vita e della morte di innocenti. Dall'altra militari o semplici cittadini che facendo il proprio dovere si sono meritati medaglie d'oro, purtroppo spesso alla memoria. Da una parte qualcuno, pur sapendo, ha taciuto, dall'altra c'è chi ha spontaneamente testimoniato. Qualcuno, tra chi avrebbe dovuto trovare i colpevoli, non ha saputo farlo bene per tempo. Qualcuno ha saputo condurre indagini più accurate. Ma a volte assumersi le proprie responsabilità e far bene il proprio mestiere fa la differenza tra la vita e la morte. Noi continuiamo a lottare per questo senza lasciarci intimidire. Grazie a tutti.
0: Il primo luglio del 2016, terroristi islamisti assaltano un ristorante frequentato dagli stranieri a Dhaka. Assaltano, uccidono, sequestrano. Quell'assalto costò la vita a 9 italiani. Tra loro c'era Cristian Rossi. Qui abbiamo la moglie Stefania Collavin che ce lo ricorda.
2: Buongiorno a tutti, signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, vittime del terrorismo. È un onore per me essere qui oggi. Sono molto emozionata perché sento una responsabilità nei confronti dei parenti delle 9 vittime e soprattutto verso le mie figlie, Gaia e Camilla, presenti qui con me oggi. Questo momento non solo per ricordare, ma anche per dare voce a quel dolore silenzioso e profondo che ancora oggi è presente in me e mi accompagnerà fino all'ultimo istante. Cristian era un uomo solare, aveva gli occhi colmi di una luce speciale, una risata che diventava contagiosa e un ottimismo che non conosceva confini. Sento ancora la sua voce quando mi diceva quanto eravamo felici e fortunati per tutto quello che avevamo costruito. Dhaka era per lui un luogo sicuro, motivo di energia e stimoli, dove era cresciuto professionalmente e aveva intrecciato solide relazioni lavorative. Mai avrebbe potuto immaginare quello che è successo il 1 luglio 2016 a Dhaka, in quel ristorante, insieme agli amici e colleghi di lunga data, tutti attorno a quel tavolo, e che oggi voglio tutti ricordare. Nadia Benedetti, Claudio Cappelli, Vincenzo Dall'Estro, Claudia Maria D'Antona, Simona Monti, Adele Puglisi, Maria Rivoli, Marco Tondat e mio marito Cristian Rossi, tutte 9 deceduti nello stesso attentato. Ancora oggi non sappiamo esattamente cosa sia successo in quella terribile notte, quando il tempo si è spezzato. Quella sera aspettavo la sua telefonata, che non è mai arrivata, ma ne è arrivata un'altra, dolorosissima, che non avrei mai voluto ricevere. Di quelle 12 ore di incertezza ricordo la fatica disperata per far entrare l'aria nei polmoni. Poi la conferma e il sangue che si gela. È stato uno shock che ha pervaso tutto il mio corpo. A un abisso simile la vita non ti prepara. Oltre che per me, il mondo si è fermato anche per le nostre 2 bambine gemelle che avevano solo 3 anni. Ricordo il peso di quella notizia impronunciabile. Come dire alle proprie figlie che il loro papà non tornerà più? Eppure sono state loro a prendermi per mano. Con la loro spontaneità mi rivolgevano domande semplici per trovare una spiegazione. Non aveva le cinture di sicurezza? È caduto dalla bicicletta? La morte di Cristian ha generato un vuoto incolmabile che è presente tuttora in me, in Gaia e Camilla. È un vuoto pieno di dolore. Ho capito fin da subito che questo dolore non poteva essere respinto, negato o proiettato sugli altri. Abbiamo col tempo imparato ad abbracciarlo, ad ascoltarlo, a rispettarlo per non diventarne vittime. Ho volutamente deciso di non perdermi nell'orrore dei dettagli, o di soffermarmi sull'identità degli esecutori appartenenti alla feroce organizzazione terroristica dell'ISIS e dei mandanti. Ho scelto di proteggere lo spazio del nostro amore, concentrandomi solo sulla nostra perdita e su ciò che Christian ci ha lasciato. La sua vita ci ha insegnato a guardare gli altri con fiducia, nella consapevolezza che la nostra civiltà ci rende portatori di quei valori universali di fratellanza, amore, rispetto e pace a cui gli esseri umani anelano. Desidero infine rivolgere una sentita riconoscenza all'associazione Aiviter. Grazie di cuore per essermi stati vicini fin da subito, con disponibilità e assistenza, supporto tecnico e umano. Per me un riferimento fondamentale. Con l'occasione desidero ringraziare lo Stato italiano per aver attuato con lungimiranza, oltre 20 anni or sono, la legge numero 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo, prevedendo, unica al mondo, anche la tutela legislativa dei connazionali vittime di terrorismo all'estero. Oggi ringrazio voi tutti per l'aiuto fondamentale che ci avete dato. Grazie.

Grazie davvero. Dopo queste testimonianze dolorose ed emozionanti, passiamo a una parte fondamentale per la memoria. La memoria si coltiva soprattutto nelle scuole, tra le giovani generazioni, e per questo passiamo alla parte di premiazione delle scuole vincitrici, sono tre, del concorso Tracce di Memoria. È la 12ª edizione. Questo concorso è stato bandito dal Ministero della Cultura a cura dell'Archivio Flamigni, della Rete degli Archivi per Non Dimenticare e della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura. Per la prima premiazione, per la scuola primaria, chiamiamo a ritirare la targa a salutare la studentessa Frida Bitinka. Si tratta, l'istituto vincitore è il comprensivo statale Carmen Silvestroni, plesso Matteotti di Forlì, classe 4A.

Signor Presidente della Repubblica, autorità e familiari delle vittime, la classe quarta primaria della scuola Matteotti dell'ICI 7 di Forlì ha conosciuto la storia di Silver Sirotti e della strage del treno Italicus grazie al progetto Il treno della scelta. Tanti anni fa, in una notte buia, un boato improvviso spezzò la pace di un treno e dei suoi passeggeri. Ma proprio in quell'oscurità emerse un eroe. Si chiamava Silver Sirotti, veniva da Forlì e aveva 24 anni. Studiava, lavorava e come tutti noi amava la vita e la sua famiglia. In quei momenti terribili scelse di non fuggire, tornò tra le fiamme per salvare gli altri. Il suo gesto è diventato simbolo di altruismo, senso del dovere e coraggio civile. Questi valori sono la bussola che guideranno il nostro futuro per costruire un mondo dove la luce sia più forte di ogni oscurità. E tutti noi bambini vorremmo che Silver Sirotti fosse riconosciuto come un eroe da tutta l'Italia. Grazie per l'attenzione.

Grazie. Grazie davvero a Frida e a tutti i suoi compagni di classe e gli insegnanti che hanno seguito questo progetto. Premiamo ora la scuola secondaria di primo grado, l'Istituto Comprensivo Statale Andrea Zanzotto, il Plesso e il Pascoli di Polcenia.

0: Ciotti, gentilissimi familiari delle vittime del terrorismo, porgo i miei saluti e quelli di compagni e docenti della classe seconda B della scuola secondaria di primo grado di Polcenigo. L'elaborato Quello che una strage ci insegna nasce da una domanda semplice ma potente: cosa rischia un insegnante per difendere le proprie idee? Per rispondere, la seconda B ha raccontato la strage di Piazza della Loggia, Brescia, 28 maggio 74. Una bomba esplose durante una manifestazione contro la violenza di estrema destra, uccidendo 8 persone, 5 erano insegnanti: Livia Bottardi, Giulietta Banzi, Luigi Pinto, Clementina Calzari Trebeschi e Alberto Trebeschi, che avevano scelto di non restare in silenzio. Il testo riflette su come un insegnante non trasmetta solo contenuti, ma anche valori, grazie a gesti, scelte, coraggio di dire cose scomode. Quei 5 insegnanti hanno incarnato questo principio. L'obiettivo è invitare a riflettere. Chi ci ha insegnato qualcosa di importante con le proprie scelte? E noi, cosa siamo disposti a fare per le cose in cui crediamo davvero? Grazie.
1: Grazie. Ora premiamo l'ultima scuola per la scuola secondaria di secondo grado, il Liceo Scientifico Statale Belfiore, classe quinta B di Mantova. Il progetto vincitore riguarda Aldo Moro, La ferita aperta, verità e memoria a 48 anni dal sequestro. Ritira la targa Emanuele Antonluigi Cristadoro.

Signor Presidente della Repubblica, autorità presenti e familiari delle vittime. Per i ragazzi della mia età, il 1978 è spesso solo un capitolo di storia sbiadito. Con questo progetto siamo usciti dai banchi di scuola per restituire un volto e una voce all'uomo che era Aldo Moro. Abbiamo trasformato il Teatro Bibbiena in uno spazio di memoria e indagine, prima con una performance teatrale per conferire nuovamente umanità ad Aldo Moro e dignità agli uomini della sua scorta. Poi, attraverso il confronto con il giornalismo d'inchiesta, abbiamo analizzato con rigore le zone d'ombre che accompagnano ancora quegli eventi. Abbiamo così compreso che fare memoria non è soltanto un atto formale. Significa cercare la verità, anche quando è difficile. Questo lavoro corale di profonda sinergia è stato possibile grazie alla nostra dirigente scolastica, professoressa Cristina Patria, al professor Vito Venturini e al giornalista Paolo Cucchiarelli per averci guidato con competenza tra i fatti e al Comune di Mantova per il supporto fondamentale. Un sentito ringraziamento va a tutti gli studenti del Liceo Belfiore che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso. Siamo qui per testimoniare che la democrazia si nutre di verità e partecipazione e che ricordare chi ha pagato con la vita per noi significa non smettere mai di solcare le tracce della memoria. Grazie per l'attenzione.

Coro degli studenti del liceo statale Alessandro Manzoni di Latina esegue l'inno europeo. Bene. Ringrazio davvero tutti per la partecipazione, per le testimonianze e per quello che questa mattinata ci ha insegnato. Ora la cerimonia è terminata, rimanete seduti in attesa e salutiamo dell'uscita del signor Presidente della Repubblica. Grazie.

0: E questa era la cerimonia al Senato del giorno della memoria che si è tenuta in mattinata, dedicata alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente del Senato Ignazio La Russa e le alte cariche dello Stato che hanno ascoltato le testimonianze dei familiari di alcune delle vittime e poi i Presidenti delle Camere hanno premiato le scuole vincitrici del concorso Tracce di Memoria. Noi proseguiamo con la programmazione pomeridiana di Radio Radicale, torniamo a ringraziare la regia di Gurdas e andiamo ad ascoltare la rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino.
1: Bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 9 maggio 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente. Grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. Sesso, bugie e video è un riassunto di una espressione di ciò che è accaduto al Partito Repubblicano del Popolo in Turchia, il maggior partito di opposizione. La leadership del Partito Repubblicano del Popolo si trova in una posizione difficile. Nonostante la pressione esercitata dalle nuove mosse, nuovi video a sfondo sessuale e finanziario trapelati dall'interno delle istituzioni statali, insieme a nuove confessioni, a calunnie, ad accuse di tradimento e richieste di asilo. Özgür Özel, il presidente del maggior partito di opposizione in Turchia, cioè il Partito Repubblicano del Popolo, afferma che non si arrenderanno, accusando il partito della giustizia e dello sviluppo del presidente Recep Tayyip Erdogan di mettere in atto delle chiamiamole contromosse per indebolire e screditare il partito, il maggior partito dell'opposizione, in vista delle e le prossime elezioni presidenziali che dovrebbero tenersi nel 2028, ma che potrebbero essere anticipate a breve. Insomma, c'è una vera e propria guerra all'interno del mondo politico turco tra il partito di Erdogan e il partito di opposizione. Questo lo vedremo più avanti. Noi ci occuperemo in questa rassegna stampa turca anche della tregua tra USA e Iran che assomiglia alla guerra, assomiglia molto alla guerra più che una tregua, è quello a cui stiamo assistendo. Teheran è sotto una cappa di propaganda e di silenzio, tra poste di blocco e propaganda. L'oscuramento di internet spinge lavoratori a espatriare per lavorare online, la vita quotidiana si piega a una guerra a bassa intensità che non lascia tregua e anche su questo ci soffermeremo. Vedremo perché il comportamento dell'Iran in tempo di guerra rischia di provocare una rottura duratura con gli stati del Golfo. La retorica e le politiche della Repubblica Islamica nei confronti degli Stati del Golfo si sono inasprite bruscamente, sollevando interrogativi sulla possibilità che anni di faticoso riavvicinamento regionale possano sopravvivere alla crescente sfiducia e agli scontri marittimi a cui stiamo assistendo. Intanto, le rotte commerciali terrestri cinesi offrono all'Iran un'ancora di salvezza economica in tempo di guerra e vedremo cosa dovremmo sapere su questo. Secondo quanto riferito da diverse fonti, il traffico ferroviario merci tra Cina e Iran è aumentato vertiginosamente dall'inizio del blocco statunitense ad aprile, poiché Teheran cerca alternative di commercio via terra per guadagnare tempo. Accenneremo poi al processo di normalizzazione che è in corso e che procede tra Turchia e Armenia, poi prossimamente ce ne occuperemo, anche perché ci saranno le elezioni del 7 giugno prossimo in Armenia, come sappiamo, come documentato già dai microfoni di Radio Radicale, come abbiamo documentato, Turchia-Armenia hanno concordato il restauro di un ponte medievale, il ponte di Ani, ciò rappresenta un ulteriore passo avanti per rafforzare la fiducia reciproca e accelerare la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, processo a lungo bloccato che è ripreso il 2022. Ankara sta perseguendo la normalizzazione dei rapporti con l'Armenia, che andrà alle urne il 7 giugno per il rinnovo del Parlamento. Lo storico disgelo dovrebbe anche favorire un riallineamento al corridoio di mezzo. L'accordo è stato firmato a Yerevan dal rappresentante speciale della Turchia per la normalizzazione dei rapporti con l'Armenia, Serdar Kılıç, e dal suo omologo armeno Ruben Rubinian, il 4 maggio scorso, a margine del vertice della Comunità Politica Europea, dove il vicepresidente turco Cevdet Yılmaz ha incontrato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Il processo di normalizzazione ha gradualmente prodotto limitati passi avanti nella creazione di fiducia, tra cui procedure semplificate per i visti, nuovi voli Istanbul-Yerevan e discussioni sull'apertura del confine terrestre ai cittadini di paesi terzi. La visita di Yılmaz ha segnato la prima visita di alto livello in Armenia in quasi due decenni, dopo quella dell'ex presidente turco Abdullah Gül nel 2008. Costruito nel X secolo, il ponte di Ani, di cui vi parlavamo, un tempo attraversava il fiume Arpajai, lungo quello che oggi è il confine chiuso tra Turchia e Armenia. Fu gradualmente distrutto tra il XIII e il XIV secolo a causa di invasioni e terremoti, e oggi sul confine chiuso dal 1993 rimangono solo pilastri in pietra e resti di archi, come è possibile vedere se ci si reca a lungo quel confine. L'accordo per il ripristino dei rapporti si inserisce nel più ampio processo di normalizzazione che, come dicevamo, è stato riavviato nel 2022, volto a riaprire il confine e in ultima analisi a stabilire relazioni diplomatiche formali tra Ankara e Yerevan. La Turchia riconobbe l'indipendenza dell'Armenia dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, ma i due paesi non hanno mai stabilito relazioni diplomatiche a causa dell'allineamento di Ankara con l'Azerbaigian e conflitto con l'Armenia per la regione del Nagorno-Karabakh. Ankara considera il primo ministro armeno Pashinyan fondamentale per mantenere lo slancio sia nella normalizzazione dei rapporti tra Turchia e Armenia, sia nel parallelo percorso di pace tra Armenia e Azerbaigian. Secondo i dati di Gallup International, pubblicati il 30 aprile scorso, il partito Contratto Civile di Pashinyan, un partito europeista, tra l'altro Pashinyan ambisce, come sappiamo, a operare una sempre maggiore rottura dei legami con Mosca e a chiedere l'ingresso nell'Unione Europea. E dicevamo, il partito Contratto Civile di Pashinyan è in testa con il 26,7% dei voti, una maggioranza risicata che potrebbe mettere a rischio la sua maggioranza assoluta nelle elezioni del 7 giugno. A gennaio i due paesi, Turchia e Armenia, avevano concordato di semplificare le procedure per l'ottenimento dei visti per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e speciali, attraverso l'emissione di visti elettronici gratuiti. A marzo la Turkish Airlines ha inaugurato voli giornalieri Istanbul-Yerevan. Le parti hanno inoltre raggiunto un accordo di principio per aprire il confine terrestre ai cittadini di paesi terzi, ai titolari di passaporti diplomatici, sebbene l'attuazione non sia ancora avvenuta. Secondo l'agenzia turca Anadolu, l'agenzia statale, la costruzione del valico di Alijan Margara, che collega la provincia turca di Iğdır alla regione armena di Armavir, è ora completo al 90%. Ankara spinge per il cosiddetto corridoio di mezzo, la normalizzazione dei rapporti tra Turchia e Armenia si sta sviluppando parallelamente all'intensificarsi degli sforzi guidati dagli Stati Uniti per garantire un accordo di pace globale tra Armenia e Azerbaigian e per promuovere la cosiddetta triplice via di Trump per la pace e la prosperità internazionale, così l'ha voluta chiamare Trump, un corridoio pianificato che collega l'Azerbaigian alla sua exclave di Nakhchivan, a maggioranza azera in territorio armeno ai confini con la Turchia, attraverso appunto la regione armena di Sunik. I due paesi hanno concordato, cioè Armenia e Azerbaigian, di stabilire collegamenti commerciali diretti durante un vertice di pace tenutosi ad agosto a Washington, ricordate, e ospitato dal presidente Donald Trump. Nel contesto del blocco iraniano dello stretto di Hormuz e delle conseguenti interruzioni delle forniture, l'iniziativa viene presentata come parte del più ampio corridoio di mezzo, che è una rotta commerciale transcaspica che collega la Cina all'Europa attraverso l'Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso meridionale e la Turchia, che Ankara promuove da tempo come alternativa alle rotte che attraversano la Russia e l'Iran. Con il raggiungimento della pace e della normalizzazione nel Caucaso meridionale, a beneficiarne sarebbero innanzitutto tutti coloro che vivono in questa regione, Azerbaigian, Armenia, Turchia. Tutti questi paesi ne uscirebbero vincitori, lo ha dichiarato il vicepresidente turco Yılmaz ai giornalisti proprio lunedì scorso a Yerevan durante il vertice della Comunità Politica Europea. L'iniziativa trumpiana, quella della triplice, denominata da Trump triplice via di Trump per la pace e la prosperità, collegherebbe di fatto il Caucaso meridionale alla rete del corridoio medio di cui vi parlavamo, aprendo un collegamento terrestre diretto est-ovest attraverso l'Armenia, che aggirerebbe Russia e Iran sostanzialmente. La sua importanza è ulteriormente cresciuta a seguito delle tensioni nello stretto di Hormuz, dove le interruzioni hanno messo in luce la vulnerabilità delle rotte energetiche e commerciali che dipendono dal Golfo, aumentando l'attrattiva strategica dei corridoi terrestri che aggirano i punti nevralgici del traffico marittimo. Questa è una risposta altamente prevedibile da parte anche della Turchia, cioè quella del piano turco di cui ci parla l'analista Atlı Aydan Taşbaş. Il piano turco per le aree marittime potrebbe alimentare le tensioni nel Mediterraneo. Però di questo piano poi magari vedremo più avanti se ci sarà tempo, un piano per rispondere a un asse che con la Turchia considera minaccioso, che si è costituito nel Mediterraneo tra Grecia, Israele e Cipro. Ma ritorniamo a quanto dicevamo prima per comprendere appunto cosa sta accadendo nella politica interna turca, con il Partito Repubblicano del Popolo, che di fatto è preso di mira dalla magistratura eterodiretta dal presidente e ora anche direttamente dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo, che accusa il Partito Repubblicano del Popolo di scandali. Sesso, bugie, video è un riassunto appunto di una frase che ciò è accaduto al Partito Repubblicano del Popolo. La leadership del Partito Repubblicano del Popolo vive un momento difficile. È il film di Steven Soderbergh del 1989, Sex, Lies and Videotape, Sesso, bugie e videocassette, tradotto in turco con il titolo Sex Yalanları, esplora come le relazioni moderne costruite sulle bugie utilizzino la sessualità come strumento per nascondersi. Il film narra le vicende di un uomo tormentato che registra su videocassette delle interviste a donne che discutono della loro vita e della loro sessualità. La vicenda si interseca con quella, la vicenda di questo uomo, si interseca con quella di una giovane coppia in crisi coniugale, della sorella più giovane di lei. Sesso, bugie e videotape è un film vincitore della Palma d'Oro a Cannes, è considerata un'opera fondamentale sul tema della comunicazione, delle relazioni umane, dell'intimità nell'era moderna. Il film in sostanza ci parla della menzogna come ostacolo alla relazione, esplora i danni che la comunicazione provoca quando è corrotta dalle bugie. I personaggi vivono vite apparentemente perfette, ma in realtà insoddisfacenti, e segnate dall'adulterio e dalla incapacità di relazionarsi in modo diretto e onesto. L'intimità mediata dalla tecnologia, la telecamera usata dal personaggio di Graham, James Spader, diventa un mezzo per indagare l'intimità senza viverla direttamente. In sintesi, la pellicola è considerata un cult che analizza la difficoltà di stabilire legami autentici, preferendo spesso la sicurezza di un'intimità confessata a una telecamera piuttosto che vissuta realmente. Lo consiglio a chi non l'ha ancora visto, perché può aiutarci a capire cosa sta succedendo oggi nel mondo della politica. Negli ultimi 2 anni circa, infatti, agli scenari politici basati su pettegolezzi, menzogne, tradimenti, confessioni, calunnie, asilo politico, inebriamento di potere, abuso di potere, si sono aggiunti in questi ultimi giorni sesso e videoregistrazioni. In questo clima, negli ultimi 2 anni circa, dalle elezioni appunto del 31 marzo 2024, il Partito Repubblicano del Popolo, elezioni locali, il Partito Repubblicano del Popolo ha cercato di dare un senso a ciò che sta accadendo, di trovare una via di uscita. Sotto la pressione del governo dell'AK Party, il partito di Erdogan da un lato, e le accuse di strumentalizzazione politica della magistratura dall'altro, la politica in Turchia non è mai stata così screditata. Ma proviamo comunque a riassumerla con calma. Lo facciamo con il prezioso aiuto di Murat Yetkin, analista di riferimento della nostra rassegna stampa turca, sul suo portale Yetkin Report, quando divenne chiaro che la normalizzazione non avrebbe fatto vincere le elezioni. La normalizzazione dei rapporti, cioè il processo, cosiddetto processo di pace turco-curdo, avviato da Erdogan e dal suo prezioso alleato Devlet Bahçeli, appunto man mano è chiaro che non è una garanzia, come sperava invece che fosse Erdogan, di vittoria elettorale per le presidenziali. Ricordiamo che a Costituzione vigente il Presidente della Repubblica, Erdogan, non potrebbe presentarsi alle prossime presidenziali, a meno che non ci sarà ci saranno elezioni anticipate oppure un cambio della Costituzione che elimini il vincolo dei due mandati. Per avere questo, Erdogan ha bisogno del voto curdo, di ampliare la sua maggioranza, ma soprattutto, in ogni caso, anche se non dovesse procedere a cambio della Costituzione e decidere di andare a elezioni anticipate per potersi presentare, comunque vuole spaccare l'alleanza che esiste tra maggior partito di opposizione e il partito curdo e il movimento curdo, l'alleanza con i curdi, che ha consentito all'opposizione di stravincere le elezioni locali del 2024. Questo è l'obiettivo di Erdogan. Proseguiamo. La leadership del Partito Repubblicano del Popolo è cambiata al congresso del 4-5 novembre del 2023. Özgür Özel, che ha stretto un'alleanza con il sindaco della municipalità metropolitana di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ha sostituito Kemal Kılıçdaroğlu. Özel e il suo team erano sotto pressione per ottenere una vittoria alle elezioni del 2023, nonostante la sconfitta di misura di Kılıçdaroğlu. Si sono presentate alle elezioni amministrative del 2024 sotto questa pressione e con questa ambizione. Il criterio più importante nella selezione dei candidati era vincere a tutti i costi. I candidati selezionati dall'amministrazione di Özel, in base al criterio chiunque risulti più votato, e tra le accuse dei candidati a pagamento, una pratica a cui ogni partito ricorre a causa di una mancanza di una legge sull'etica politica, hanno vinto le elezioni, quelle elezioni. Il Partito Repubblicano del Popolo è tornato a essere dunque il partito di maggioranza per la prima volta dai tempi di Bülent Ecevit, parliamo di praticamente mezzo secolo. Özel ha avviato un processo di normalizzazione con Erdogan, Erdogan ha ricambiato. Questo processo è durato poco, è diventato chiaro che senza il sostegno delle risorse comunali e soprattutto con il protrarsi della crisi economica, il partito della giustizia e dello sviluppo, l'AKP, non sarebbe riuscito a rimanere al potere alle prossime elezioni, nemmeno con l'appoggio degli ultranazionalisti del partito del movimento ultranazionalista di Devlet Bahçeli. Come ha fatto il Partito Repubblicano del Popolo a iniziare a rivoluzionare il settore? Il piano B consisteva nell'indebolire l'opposizione. Si trattava di un piano in due fasi. Come dicevamo all'inizio, indebolire il Partito Repubblicano del Popolo, screditarlo e sabotare l'alleanza tra repubblicani e il partito della democrazia e dell'uguaglianza dei popoli, il partito Dem, il partito filocurdo, che ha un notevole peso nel Parlamento turco, essendo il secondo maggiore partito di opposizione. All'inizio di ottobre 2024 Erdogan avviò una fase di questo piano nominato Akın Gürlek, vice ministro della giustizia, procuratore capo di Istanbul. La vita sarebbe diventata più difficile per İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, e per i comuni guidati dal Partito Repubblicano del Popolo, usciti vincitori dalle elezioni del 2024. Dopo la presentazione delle prime denunce, Erdogan, che in realtà menzionò per la prima volta i debiti dei comuni nei confronti dello Stato nel luglio del 2024, diede l'ordine di scuoterli nel dicembre del 2024. E all'inizio del 2025, sempre in seguito al discorso di Erdogan del 1 febbraio, è iniziato il processo di cancellazione o addirittura di annullamento assoluto del congresso del Partito Repubblicano del Popolo tenutosi nel novembre del 2023, il che significava che l'intero risultato veniva ignorato e che Kılıçdaroğlu tornava alla guida del partito tramite una decisione del tribunale eterodiretto dal governo turco. Il processo di revoca del diploma al sindaco di Istanbul İmamoğlu dopo il suo arresto è iniziato il 18 marzo dell'anno scorso, in seguito all'annuncio della sua candidatura alla presidenza del Partito Repubblicano del Popolo. I giorni successivi, il 19 marzo, è stata lanciata un'operazione contro i Mamolu e i comuni guidati dal Partito Repubblicano del Popolo. La fase successiva del piano per indebolire l'opposizione è stata in realtà un sottoprodotto del processo Turchia senza terrorismo avviato nel luglio del 2024 nell'ambito della strategia nazionale e regionale della Turchia. Il processo senza terrorismo sarebbe il processo di disarmo e di rinuncia alla lotta armata dei curdi, della componente curda, del PKK, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, per attrarre nell'orbita dell'HP, in cambio appunto di amnestia e di scarcerazione anche di leader curdi a partire da Abdullah Calan, del sostegno dei curdi al partito alla presidenza, al candidato alla presidenza Erdogan, e spaccando così l'alleanza tra Partito Repubblicano del Popolo e Partito Filo Curdo. Il progetto per una soluzione politica al problema curdo in Turchia sotto legge del Parlamento attraverso la deposizione delle armi del PKK non ha funzionato come auspicato dall'alleanza dell'HP, dell'HP Party, del Partito Ultranazionalista, per due ragioni: come conseguenza dell'impedimento di una possibile cooperazione tra Partito Repubblicano del Popolo e Partito Filo Curdo Dem alle elezioni, il Partito Repubblicano del Popolo non è caduto nella trappola di boicottare il processo Turchia senza terrorismo a causa dei processi di Mamolu e il Dem, il Partito Filo Curdo, consapevole che la sua base elettorale predilige in larga parte il Partito Repubblicano del Popolo, non è caduto nella trappola di prendere le distanze dal Partito Repubblicano del Popolo. Questo ha determinato sostanzialmente il fallimento del tentativo di Erdogan di accaparrare il voto curdo. Ma questa situazione non ha dissuaso il partito al governo dai suoi sforzi per dividere l'opposizione, per scompaginarla, per annichilirla o addomesticarla addirittura, e in particolare la principale opposizione attraverso manovre interne ed estere per gestire il processo elettorale. In realtà, mentre il partito al governo agita le acque, parte del sedimento accumulatosi all'interno del Partito Repubblicano del Popolo per decenni sta iniziando ad affiorare, e lo sporco che è sempre stato nascosto sotto il tappeto in nome del mantenimento dell'equilibrio viene portato alla luce. Il partito al governo ha iniziato a utilizzare la sua macchina propagandistica, aggiornando le tattiche tramandate da CIA e KGB con le capacità odierne dei social media e dell'intelligenza artificiale. La leadership del Partito Repubblicano del Popolo si trova ora in una posizione difficile, sebbene Özgür Özel senta la pressione delle nuove mosse che gli stanno colpendo, con la fuga di notizie riguardanti video a sfondo sessuale e finanziario proveniente dall'interno delle istituzioni statali e nuovi esempi di confessioni, calunnie, tradimenti e richieste di asilo, cioè praticamente di parlamentari del Partito Repubblicano del Popolo che migrano verso il Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Erdogan. Anche la leadership del Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Erdogan, l'AK Party, si trova in una posizione difficile, perché a meno che le accuse non si rivelino vere, le menzogne potrebbero ritorcersi contro di loro. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sul progetto di Erdogan di rafforzare il potere interno. E in questo contesto, sul progetto strategicamente importante, Turchia senza terrorismo, potrebbe naufragare. La dichiarazione del leader del partito del Movimento Nazionalista, Devlet Bahçeli, secondo cui Kılıçdaroğlu, leader sconfitto al congresso del 2023, potrebbe sostituire Özel, ma il Partito Repubblicano del Popolo è importante, non va toccato. Essenzialmente questo è il punto: esiste un limite a come la politica può essere condotta utilizzando sesso, bugie e video, e se quel limite non è ancora stato superato, sta per esserlo, conclude Murat Yetkin in questo articolo, che sostanzialmente fa un quadro abbastanza sintetico di cosa sta accadendo e di quali sono le strategie all'interno della politica turca e di quali sono le strategie del presidente turco. Veniamo in questi ultimi due minuti a quanto appunto sta accadendo in Iran, e chiudiamo questa rassegna stampa turca. Dicevamo della tregua che somiglia alla guerra e di che Teheran è sotto una cappa di propaganda e di silenzio. La popolazione iraniana sta trascorrendo i giorni della guerra e del cessato il fuoco temporaneo tra terrore e speranza. I cittadini per le strade sono come avvolti da una pesante cappa di paura indotta dalla propaganda del regime e da una minacciosa presenza militare che ha trasformato il volto delle città in un'enorme guarnigione, mentre la rete internet rimane oscurata ormai da oltre 1600 ore. La macchina della propaganda della Repubblica Islamica diffonde immagini di normalità, ma la realtà sul campo è ben diversa. A Teheran l'aspetto delle strade richiama l'atmosfera degli anni 60 e dell'epoca della guerra degli 8 anni, la guerra Iran-Iraq. La città è occupata da stazioni di preghiera e simboli di guerra. La popolazione sa che sulla fine del conflitto non vi è da porsi, da farsi troppe illusioni. Il regime iraniano ha bisogno della guerra permanente, purché a bassa intensità, per nutrire la propaganda anti-americana, anti-israeliana, antisemita e anti-occidentale. Finge aperture al negoziato semplicemente per prendere respiro, per guadagnare tempo, per riorganizzarsi, ma resta fermo, inchiodato sulle sue linee rosse: nucleare, missili balistici, eliminazione delle sanzioni ed espulsione di Israele e USA dal Medio Oriente. Questa tregua è servita al regime anche per recuperare i resti di strutture civili danneggiate in alcune aree per sfruttarle ai fini propagandistici. E mentre l'odore delle noci del pecan, l'inquietante ascolto in ogni angolo della città di voci in arabo, delle decine di migliaia di milizie sciite irachene, Kataib e Hezbollah, fatte affluire dalle forze Quds per rinforzare i ranghi dei bassigi, gli altoparlanti che diffondono musica lamentosa fino a oltre mezzanotte, le continue processioni di milizie irachene e afghane hanno sconvolto la vita quotidiana delle persone, seminando terrore anche di notte. D'altro canto, le periodiche sfilate dei cortei armati, compresi quelli di Hezbollah libanese, della forza di mobilitazione popolare, le brigate Fatemiyun afghane, delle milizie sciite turche, pakistane e yemenite, instillano un'atmosfera di terrore che non trasmette altro, altro messaggio se non quello di una vera e propria occupazione militare degli spazi urbani ad opera delle decine di migliaia di brigate sciite fatte affluire in Iran da ogni angolo del Medio Oriente. Questa è la condizione in cui vivono gli iraniani in queste ore. Ci aggiorneremo e ci diamo appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata della rassegna stampa turca di Radio Radicale.
2: Era la voce di Mariano Giustino, sono le 17.04, adesso vi proponiamo un dibattito che ha come tema la riforma della legge elettorale allo studio del governo. Il titolo è: una nuova riforma elettorale pro e contro, registrata il 7 maggio a Roma, promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Ci sentirete gli interventi di Roberto Dalimonte, poi del professor Giovanni Orsina, del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, del deputato di Forza Italia Nazario Pagano, di Ettore Rosato, deputato segretario del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Rosato è di Azione, tra gli altri anche Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle e Dario Parrini del Partito Democratico. Buon ascolto.
3: Allora, siamo pronti a partire. Intanto grazie per essere qui. Io spero che questo incontro sia interessante per tutti voi, certamente lo sarà per me. Abbiamo una piccola defiance. Uno degli nostri ospiti, che è il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Forza Italia, l'onorevole Pagano è un po' in ritardo, quindi noi cominciamo in ogni caso con i saluti introduttivi del direttore del Dipartimento, poi io vi farò vedere una slide sulle caratteristiche principali dei sistemi elettorali proposti alla Camera e al Senato, e a quel punto speriamo che l'onorevole Pagano sia qui e cominceremo il dibattito. Il format sarà questo: io farò delle domande ai nostri ospiti, prima una domanda generale che già anticipo: perché questa riforma e i pro e i contro di questa riforma. Poi faremo delle domande più specifiche sui vari aspetti della riforma. Dopodiché voi sarete autorizzati a fare le domande che volete ai nostri ospiti. Questo è il format. Cerchiamo di chiudere entro le 5. Io mi sono raccomandato ai nostri ospiti che rispondono in maniera breve, e lo chiedo anche a voi di fare delle domande precise, brevi, puntuali. So che voi siete preparatissimi, perché qui vedo molte facce note dei miei studenti, che sono molto preparati, e quindi penso che avremo un bel incontro. Giovanni, ti prego. Ecco. E a questo punto passo la parola al direttore del Dipartimento, professor Sina, che ringrazio per essere venuto qui a aprire i lavori di questo incontro.
4: Allora, grazie Roberto, e ovviamente la mia funzione è innanzitutto dare a tutti il benvenuto, ringraziare, partendo ovviamente da Roberto Dalimonte, dal CISE, da Telescope, quindi dalle, diciamo, articolazioni interne alla LUISS che hanno organizzato questo evento, con appunto sotto il cappello del Dipartimento di Scienze Politiche, ringraziare i nostri ospiti che hanno avuto la bontà e la gentilezza di essere qui con noi questo pomeriggio, e naturalmente ringraziare tutti voi che siete qui. Io semplicemente due cose voglio dire veramente, diciamo, per introdurre l'evento, ma soprattutto per giustificare questo evento in un posto come la LUISS, nel Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS. Perché il Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS, diciamo, è interessato a un evento di questo tipo, e che cosa ha a che fare un evento di questo tipo con la storia di questo Dipartimento? Io non so se sia una, diciamo, materia di vanto, visto come sono andate le cose negli ultimi decenni, però nella lunghissima discussione che in questo paese dura dagli anni '80 sulla riforma della legge elettorale, noi come LUISS e come Scienze Politiche LUISS ci siamo sempre stati. Visto che continuiamo a discuterne dopo 40 anni, potrebbe non essere materia di vanto, però tutto sommato ci legittima e, diciamo, legittima la nostra presenza qui. È mia memoria personale una conferenza di Mario Segni che si svolse a Viale Pola nel 1990, è mia memoria personale perché ero uno studente qui e contribuì a organizzarla, e contribuì a organizzare la raccolta delle firme per il referendum, quello poi del 1991 sulla preferenza unica, e già allora qui alla LUISS, qui non fisicamente perché non c'era questa sede di Viale Romania, si discuteva intensamente di riforme istituzionali, in particolare di riforma elettorale. Insomma, mi fa piacere menzionare alcuni dei professori che all'epoca, diciamo, partecipavano a questo dibattito: Guglielmo Negri, Paolo Ungari, Alberto Sensini, che erano professori o professori a contratto qua dentro, Domenico Fisichella. Insomma, c'era tutta quanto una, diciamo, tradizione di ragionamento, di riflessione su questi temi, che poi si è prolungato appunto con, visto che il tema è rimasto ben vivo nella nostra sfera pubblica, questo dibattito, diciamo, è continuato nei decenni, e poi in epoca più recente, ma insomma comunque anche in questo caso ormai di tempo ne è passato, Roberto Dalimonte è arrivato alla LUISS, diciamo, e in un certo senso ha ripreso questo filo e gli ha dato una struttura anche istituzionale più robusta, con la creazione, in qualche modo il trasferimento in parte del CISE dentro la LUISS, che appunto ha costituito un luogo nel quale, diciamo, dentro la LUISS si ragiona di questioni elettorali, e quindi questa tradizione di studi poi ha preso una forma ancora più forte istituzionalmente, anche per una serie di colleghi. Qui c'è Vincenzo Emanuele, che anche ringrazio per, diciamo, la l'organizzazione di questo evento, che insomma si occupano specificamente di questi argomenti. Quindi, insomma, come dire, noi ci siamo sempre stati e ci saremo sempre. Secondo argomento: perché organizzare alla LUISS una tavola rotonda con i decisori pubblici, i decisori politici, che ovviamente è un altro grande tema, ed è anche questo però pienamente interno alla vocazione di un ateneo che vuole essere, come si usa dire, un ateneo di sistema, che è collocato a Roma, che è collegato con un centro istituzionale importante come è ovviamente la Confindustria, e che da sempre ha la funzione di accompagnare e affiancare le istituzioni nel ragionamento sul sistema paese, nel ragionamento su come cercare di far crescere nella maniera migliore possibile il sistema paese. Naturalmente da parte di un ateneo questo va fatto con certi canoni, rispettando certe regole. Gli atenei non possono schierarsi, non devono schierarsi, devono dare un contributo scientifico, devono, diciamo, essere in grado di interloquire con le istituzioni in una certa maniera per svolgere pienamente la loro funzione, e questo è quello che abbiamo sempre cercato di fare. E quindi in un caso di questo tipo, diciamo, è proprio un caso tipico, un caso secondo me di scuola, nel quale c'è, diciamo, un expertise accademico forte rappresentato dai colleghi della LUISS in quest'aula, c'è una platea di studenti, quindi partecipano a questo tipo di ragionamento, e ci sono dei decisori pubblici di diverse parti politiche, per rispettare il pluralismo, che ragionano insieme intorno a un grande tema che è centrale per il futuro del nostro paese. E credo che questo sia esattamente il modo nel quale questo ateneo può provare a contribuire ad arricchire il dibattito sulle grandi decisioni che aspettano questo paese. Detto questo, vi ringrazio ancora tutti e do la parola a Roberto.
3: Io ringrazio Giovanni, io ti ringrazio moltissimo perché questo è stato un bellissimo intervento e molto appropriato per introdurre i nostri lavori. Io aggiungo a quello che ha detto il direttore del dipartimento una cosa. Io ho I have a dream, vi ricordate? Anch'io ho un sogno un po' ambizioso, e cioè io vorrei che questo incontro servisse a cercare di trovare un terreno comune tra governo e opposizione. Voi avete capito che qui noi abbiamo, adesso ve li introduco, rappresentanti del governo, l'onorevole Donzelli, Fratelli d'Italia, ci sarà accanto a lui tra poco l'onorevole Pagano, che è il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove la discussione sulla legge elettorale è incardinata, Forza Italia, quindi due rappresentanti del governo. Poi abbiamo due rappresentanti della opposizione di sinistra, l'onorevole Alfonso Colucci, che nel Movimento 5 Stelle, e l'onorevole il senatore Dario Parrini del PD, e poi abbiamo un esponente dell'opposizione di centro, posso dire così, che è oltretutto, voi forse lo conoscete già, l'onorevole Rosato, perché almeno i miei studenti di Rosatellum lo hanno studiato. Esatto. E quindi, come vedete, abbiamo rappresentanti del governo e dell'opposizione. E quindi io mi auguro a questo, dicevo, che questo obiettivo, un po' ambizioso, forse un po' ingenuo, che questo incontro qui alla LUISS possa servire a trovare un terreno comune per fare una riforma delle regole che sia finalmente una riforma condivisa, perché soltanto una riforma condivisa è una riforma che ha una speranza di durare. Noi in questo paese purtroppo abbiamo fatto tante riforme delle istituzioni e delle regole del gioco non condivise, che abbiamo visto che sono state rigettate dagli elettori o non sono durate nel tempo. Quindi io spero che questo possa servire un pochino, questo il nostro incontro, questo nostro dibattito, a trovare un terreno comune su questa proposta di riforma del sistema elettorale. Quale sistema elettorale? Io farò vedere una slide adesso. Prego, la prima slide, poi io mi taccio e passiamo le domande ai nostri ospiti. E questa slide vi spiega il premio, il in particolare il premio. Il premio di governabilità è l'elemento centrale di questa proposta di riforma elettorale. Qui alla Camera come funziona? 314 seggi che vengono assegnati nelle circoscrizioni attraverso un sistema di collegi plurinominali rappresentano il 78,5% del totale della Camera. Poi ci sono 70 seggi di premio. La particolarità di questa riforma è che il premio è in cifra fissa. In altri sistemi elettorali proporzionali con premio di maggioranza, per esempio nelle regioni, non in tutte ma nella maggior parte delle regioni, e così come la legge Calderoli, il premio di governabilità era in percentuale fissa, cioè si diceva chi vince prende il 54%. In questo caso non è così, poi noi ci spieghiamo, i nostri ospiti spiegheranno perché non è così. Chi vince in questo caso prende un premio fisso, 70 alla Camera, come vedete 35 al Senato. Poi c'è una stranezza di cui parleremo, una stranezza che comporta dei grossi problemi, che il fatto che 16 seggi sono assegnati in modo diverso, sono seggi che chiamo io fuori premio, un seggio della Valle d'Aosta, 7 seggi del Trentino Alto Adige e 8 seggi della circoscrizione estero, rappresentano il 4% del totale. Poi c'è un tetto, e ci deve essere un tetto, perché essendo un premio a cifra fissa, senza tetto il vincente potrebbe sforare ed avere una maggioranza eccessiva. Quindi giustamente i proponenti hanno fissato un tetto che alla Camera di 230 seggi. I 230 seggi rappresentano il 57,5%. Tenete conto che tetto non vuol dire la cifra minima per il vincente, è la cifra massima, ma che non è massima. Vuol dire che per arrivare a 230 seggi occorre avere una percentuale di voti, poi lo vedremo, discuteremo, piuttosto significativa, capite? Non è garantito il 230. Ma quella, la particolarità e il problema di questo sistema elettorale, poi ne discuteremo, è che ai 230 seggi si possono sommare i seggi ottenuti in questo blocco di 16. Mi seguite? Quindi, in teoria, se una coalizione vincesse tutti e 16 seggi, andrebbe a 246, e 246 non fa il 57,5, ma fa il 61,5. È chiaro? Ora, questo è poco probabile, però è un meccanismo di cui occorre tener conto. Non sto a ripetere la stessa spiegazione per il Senato, perché lo vedete qui, il meccanismo è lo stesso. I numeri sono diversi, perché il Senato sono 200 invece di 400. Questo comporta un problema però, perché voi capite che una certa percentuale di seggi calcolata su 400 ha un valore, calcolata su 200 ha un altro valore, nel senso che il 55% di 200 sono pochi seggi in più di maggioranza, mentre il 55% di 400, o come era prima di 630, sono molti seggi in più. Quindi questo è un elemento di cui va da tenere presente quando si ragiona sull'eccesso di premio. Ho finito. E adesso la parola ai nostri ospiti. E la prima domanda che io rivolgerò ai membri del governo è: perché questa riforma elettorale? Poi la stessa domanda risponderanno gli esponenti dei partiti di opposizione. Prego, vedete, non c'è Pagano, quindi tocca all'onorevole Donzelli farsi carico della risposta per la maggioranza di governo.
5: Prego. Grazie professore, proverò a essere brevissimo. Io credo che, poi ovviamente abbiamo opinioni politiche diverse tra noi, credo che la stabilità sia un vantaggio, la stabilità politica sia un vantaggio economico per la nazione. Questo lo dico paradossalmente a discapito del mio interesse politico, nel senso, io credo che questo governo stia ottenendo una buona credibilità, io dico grazie moltissimo a Giorgia Meloni, molto ai nostri ministri, ma con onestà devo dire che è anche perché fin dall'inizio c'è stata la percezione che questo governo sarebbe potuto essere il primo governo di legislatura. Questo inevitabilmente, la stabilità politica dà un vantaggio a livello economico. Qualsiasi investitore estero, qualsiasi altra nazione, se sa che per qualche anno allo stesso interlocutore in un ministero, se sa che comunque quelle indicazioni politiche restano, investe più facilmente. Dico di più, la coalizione che governa, se sa che avrà davanti 5 anni, riesce a fare scelte più coraggiose e più utili all'Italia, più proiettate al futuro della coalizione che teme di andare al voto dopo un mese e quindi qualsiasi scelta la fa per incassare il più possibile dal punto di vista elettorale. Quindi noi quello che crediamo è che il vantaggio che sta avendo questa maggioranza, a prescindere dai meriti, dato dalla stabilità, che sempre per onestà intellettuale devo dire è dato sicuramente agli italiani che ci hanno votato, sicuramente rispetto al grande consenso che abbiamo preso 4 anni fa, ma parliamoci chiaro, anche perché l'altra volta le attuali opposizioni erano divise in tre coalizioni, perché altrimenti se fossero state aggregate diversamente le attuali, con gli attuali gruppi di opposizione, già in questa legislatura non ci sarebbe stata questa maggioranza, avrebbe vinto il centrodestra, ma con una maggioranza probabilmente molto più risicata e molto più traballante. Saluto il Presidente della Prima Commissione. Quindi qual è l'obiettivo di questa legge elettorale? A prescindere da chi vincerà le elezioni, perché questo non lo possiamo sapere, anzi dopo il referendum sono molte le probabilità che vincano anche i nostri avversari, perché se prendiamo i dati del referendum la partita è apertissima, e quindi a prescindere da chi possa vincere le elezioni, noi crediamo che sia giusto dare all'Italia una stabilità politica, far sì che chi vince le elezioni perché prende un voto, 2 voti, 10 voti in più dell'avversario, abbia la possibilità di governare per il tempo che riesce a governare senza la preoccupazione che il governo caschi un giorno dopo l'altro, e dare agli italiani anche la certezza che il loro voto pesa, perché altrimenti l'italiano vota una coalizione, il cittadino, e poi trova che grazie alla nostra Costituzione, che deve essere preservata per carità, chi si era presentato in un modo poi governa con una coalizione diversa rispetto a quella con cui si è presentato. Quindi l'obiettivo è mantenere la stabilità e la coerenza col proprio elettorato.
3: Dunque, intanto do il benvenuto all'onorevole Pagano, Forza Italia, Presidente della Commissione Affari Costituzionali, ti avevo già introdotto, ma adesso mi piace introdurre. E la domanda che abbiamo appena iniziato, nel senso, e la prima domanda che ho fatto, risposto al tuo collega Donzelli, è perché questa riforma elettorale? Tu vuoi a caldo così aggiungere qualcosa? Dato che abbiamo tante domande, poi c'è il pubblico che vuole fare tante domande, ho detto tutti risposte brevi.
6: Perfetto. Intanto chiedo scusa per il ritardo, ma credetemi, non è colpa mia. Saluto ovviamente gli amici che sono qui e soprattutto ringrazio il professor Dalimonte, che gode veramente di tanta stima da parte mia, e credo che sia importante la sua esperienza e la sua competenza in questa materia, che è una materia molto complessa. Saluto anche i dirigenti e i funzionari del Parlamento e della Camera dei Deputati che sono qui, grazie di essere venuti, perché è importante, il professor Orsina, è un piacere rivederlo. Allora, il motivo per il quale è giusto superare il Rosatellum, secondo me, e lo dico con Ettore Rosato presente qui, che come lo annovero fra le persone che stimo di più, però lui più volte mi ha detto si chiama Rosatellum, ma io ho disconosciuto quella legge perché non era quella che firmai io, ma al di là poi le dirà lui eventualmente queste cose. Penso che una legge elettorale come quella appunto attualmente vigente, che è stata costruita, pensata per un Parlamento di 945 componenti, membri, che sono lontanissimi dai 600 attuali, non lontani, lontanissimi dai 600 attuali, non è più adeguata. I collegi uninominali che sono stati pensati, ipotizzati a quei tempi, avevano un perimetro tale per cui aveva anche senso il collegio, mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché il collegio uninominale serve per, come dire, avvicinare l'elettore all'eletto, al candidato. Ma ditemi voi come più, che senso ha più quando il perimetro di molti dei collegi uninominali addirittura sia oggi identico a quello dei collegi plurinominali. Si perde il senso stesso della ragione per la quale esiste un collegio uninominale. Quindi il primo motivo è questo, ed è una cosa che dicono in pochi, ma secondo me è il primo motivo per il quale quella legge non è più adeguata ai tempi che viviamo. Poi, e questo è un altro fattore importante col quale dobbiamo ovviamente confrontarci, anche fra gli esperti, lo vediamo adesso nelle audizioni che si stanno svolgendo alla Camera dei Deputati, diciamo ci sono due correnti di pensiero, coloro i quali sono anche con un pizzico di nostalgia appassionati, amanti del sistema popolare.

0: di minoranza come invece accade in qualche altro paese. Da noi esistono solo governi di maggioranza, nel senso che ci sono maggioranze alla Camera e al Senato, e questo può avvenire soprattutto se si garantisce un premio a chi concorre, alla coalizione che vince magari di un solo voto. Lo diceva poco fa il collega Donzelli, io mi annovero fra coloro i quali pensa che il premio sia come di un elemento di importanza per dare stabilità, autorevolezza al governo del nostro paese, coerenza nelle politiche interne e soprattutto nelle politiche estere, perché poi è ovvio che se cambia continuamente il Presidente del Consiglio, magari con orientamenti differenti, diventa un problema serio per il nostro paese, e quindi sono assolutamente tra coloro i quali come dire, pensa che sia necessario il premio. Poi io vengo dalla Prima Repubblica, nel senso che io la prima volta che sono stato eletto nel 1990 in un consiglio comunale non esistevano premi e i sindaci venivano cambiati ogni 6 mesi. Dal 91 in poi è stata introdotta l'elezione diretta dei sindaci con premio, e questa cosa ha dato una stabilità ai governi cittadini che è nota a tutti e funziona. C'è poco da dire. Certo, lì, come dire, c'è un consiglio comunale, da noi ci sono 2 camere, poi questo è un altro problema che va affrontato separatamente, però con quello che poi è accaduto ai comuni è stato poi, come dire, pensato anche per i consigli regionali ed è divenuto stabile, sono divenuti stabili anche i governi regionali, e adesso resta da arrivare alla stabilità del governo nazionale. Mi si può dire, ma perché con questo sistema c'è una grande stabilità, addirittura alla Camera credo che abbiamo circa il 60% dei membri del Parlamento in maggioranza, ma questo è dovuto al fatto che una contingenza favorevole al centrodestra, e che ha visto, diciamo, le attuali opposizioni frammentate alla partecipazione al voto del 2022, ha consentito di fatto di avere una grande maggioranza, per cui un premio in un certo qual senso c'è stato conferito dalle opposizioni che si sono presentate frammentate, e di fatto i collegi uninominali sono divenuti di fatto il premio che è stato consegnato al centrodestra. Quindi qui non è che bisogna, non è che una legge è migliore di un'altra, ci sono tantissimi esperti che la pensano diversamente, cioè che è meglio la palude, ci sono molti governi europei che non esiste, questo ho sentito ieri dire da qualcuno, perché la sera stessa del voto bisogna sapere chi ha vinto e chi ha perso. Secondo me è meglio, piuttosto che stare 6 mesi a dibattere, a fare. Ci sono alcuni europei che mi chiedono, quando vengono in Italia, ma come, cioè, apprezzano il pragmatismo italiano nella ricerca anche di soluzioni utili. Ciò detto, e non so se è stato detto dal collega Donzelli perché sono arrivato in ritardo, questa base, cioè questo impianto, questo disegno di legge presentato non è blindato, è stato presentato, d'altro canto deve essere la maggioranza che si prende la responsabilità di proporre un testo, ma quando poi il Presidente della Commissione, un autorevole esponente della maggioranza, del partito di maggioranza relativa nella maggioranza come l'onorevole Donzelli, già dalla prima seduta dichiara non è un testo blindato, quindi siamo aperti a modifiche, a correzioni, perché vogliamo che le regole del gioco si facciano insieme, e poi è una scelta delle opposizioni se compartecipare alla discussione. È ovvio che se pensano no, la migliore legge del mondo, anche se è stata pensata per 945 parlamentari e non per 600, è quella attuale, va bene, ma è l'unica ragione per la quale, perché se c'è stata un'apertura di credito di questo tipo, cioè ragioniamo sulle eventuali modifiche, poi vediamo ovviamente qual è il punto d'incontro, significa che il centrodestra, la maggioranza, non intende farla da solo.
1: Bene, grazie, a questo punto sentiamo cosa ne pensa. Io sempre, sentiamo cosa ne pensa.
2: Questo non funziona ancora.
1: Sentiamo cosa ne pensa l'opposizione, anzi le due opposizioni, quella che ho chiamato l'opposizione di sinistra e l'opposizione di centro. Io comincerei con l'opposizione di centro, se non altro perché la legge in discussione vuole sostituire una legge che

0: Lei disconosce, mi pare, però è sempre il Rosatellum per noi. Quindi qual è la sua opinione sul superamento di questa legge?
1: Grazie. Acceso.
2: No, è che ho tirato via gli occhiali. Ecco. No, è acceso.
1: Allora non è acceso.
2: Allora uso questo. E intanto grazie dell'invito, mi fa molto piacere questo dibattito, saluto
3: la voce quella di Ettore Rosato
2: e soprattutto gli studenti. Tre osservazioni e una postilla. La prima osservazione, diciamo, non è che disconosco la legge elettorale che porta il mio nome, che è questa abitudine. È stata una conseguenza di un percorso che io avevo disegnato in maniera diversa. Questa è la prima cosa. È vero che compete, come dice il presidente della commissione, che apprezzo moltissimo nel suo lavoro, che alla maggioranza c'è il compito. Io facevo il capogruppo del Partito Democratico quando facevamo la legge, chiamai tutti i partiti e scrivemmo un testo con il Movimento 5 Stelle, che era l'opposizione, con il PD, che era il mio partito, con Forza Italia, con la Lega Nord e con sul Tirol in Volkspartein. Quindi maggioranza e opposizione, insieme abbiamo scritto un testo che era il Tedeschellum, con sbarramento al 5%, proporzionale puro, che io rivendico come il miglior sistema. Dopodiché il Movimento 5 Stelle e 50 franchi tiratori del PD, perché quella volta ci fu un evento bellissimo, presiedeva la Boldrini, ci fu un errore, la votazione era segreta, su un emendamento sul Trentino Alto Adige, tanto per cambiare, dopo sarà un tema in cui torneremo, diede istruzione per il voto segreto, solo che il voto restò palese, quindi contai tutti i miei colleghi, ci fu anche l'immagine, tutti i miei 50 colleghi franchi tiratori. Il Movimento 5 Stelle invece è stato coerente, ha votato contro in blocco, e quindi lì è finito il Tedeschellum. Però in commissione il testo fu approvato, compreso con il voto del Movimento 5 Stelle e di tutti gli altri partiti, con un accordo ampissimo del Parlamento. Dopodiché da lì siamo passati a trovare una soluzione. Sapete, quando si fa un testo di legge in Parlamento non è che si può cancellare una votazione, bisogna ripartire esattamente da dove si è finiti. E noi eravamo arrivati con quell'esito di quella votazione a un certo punto, con l'aiuto straordinario dei nostri uffici e della Camera, ci siamo inventati un sistema che partisse da lì e utilizzasse il numero dei collegi che erano stati definiti, e quindi è nata l'attuale legge elettorale, che però anche quella è stata votata a voto segreto con il più largo consenso della storia repubblicana, da maggioranza e opposizione. Perché che a calcio si giochi in 11 o che si giochi in 12 è una cosa indifferente, è una prassi. Certo, una squadra deve essere in 11 e anche l'altra in 11, non possono essere uno in 11 e uno in 12, sono le regole decise insieme sono fondamentali. Io penso che questo lo do come consiglio: bisogna fare in modo che le regole vengano scritte insieme. Seconda osservazione: io sono per un sistema proporzionale, che penso che sia il miglior sistema, perché è vero che la stabilità è un valore, ma la stabilità richiederebbe coalizioni coerenti, cosa che non ci sono. Oggi non ci sono coalizioni coerenti, perché le coalizioni che si presentano sono la coalizione di uno contro la coalizione dell'altro, e se non solo le coalizioni, ci sono gli elettori che si schierano uno contro l'altro. Io voto a destra per evitare che vinca la sinistra, voto a sinistra per evitare che vinca a destra. Non è un fenomeno che mi invento da solo, penso che lo misurate, non è un fenomeno assoluto, poi ci sono tante altre cose. Poi possiamo dire che una coalizione è meno divisa dell'altra coalizione, ma provate a parlare dei temi di politica estera, della lettura sull'Europa. Intanto le due coalizioni sono entrambe divise in Europa, tanto per citare un esempio. Quindi non è che anche qua è una mia impressione, andate in Parlamento europeo, le due coalizioni non esistono come tali. Terzo punto e ultima osservazione, parleremo di alcuni dettagli che sono fondamentali della legge elettorale, non ci torno, però c'è un punto che la gente va sempre meno a votare. Ognuno ci dà la sua lettura. Se ci fossero le preferenze, sì che la gente andrebbe a votare. Non è vero, guardate le europee, le regionali, le comunali, non cambia niente. Ma se ci fossero i collegi, ci abbiamo provato. Il problema è che il bipolarismo così allontana, perché chi non si sente rappresentato naturalmente non va più a votare, perché tra la promessa dell'abolizione della povertà e l'abolizione delle accise sceglie di stare a casa, perché tanto nessuno abolisce niente poi. Quindi io penso che la legge elettorale dovrebbe facilitare la rappresentanza e dovrebbe facilitare quindi la partecipazione al voto. Per questo sono assolutamente convinto che il proporzionale sia la migliore legge per il nostro paese.
0: E così abbiamo un'alternativa. Adesso sentiamo il Movimento 5 Stelle, onorevole. Lei cosa pensa? Proporzionale o maggioritario? E cosa pensa di questa legge elettorale, di questa proposta?
4: Innanzitutto mi cimento anch'io con l'impresa della...
0: E usi questo, abbiamo capito che questo...
5: Grazie, allora, professor Dalimonte, innanzitutto grazie per questo invito, ringrazio il Dipartimento per questa splendida occasione, ringrazio e saluto i colleghi deputati, presidente Pagano, collega Donzelli, i colleghi che sono intervenuti oggi, i professori presenti, i giornalisti e soprattutto le studentesse e gli studenti, che siete molto importanti. E partirei da una definizione: il diritto di voto come diritto dei diritti. La materia che stiamo trattando non è una materia costituzionale, ma ha un rilievo costituzionale, ed è per questo che è una materia che deve essere trattata con particolare attenzione e meriterebbe, o forse avrebbe meritato, un percorso condiviso prima di arrivare ad una proposta all'interno della Camera, proprio per l'alto valore di rilievo costituzionale che il diritto del voto dei cittadini rappresenta. Ora, qui si dice: nel 2022 l'attuale centrodestra acquisì molti seggi per il mancato accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. È vero, ed è uno scenario che verosimilmente non si andrà a ripetere con le prossime elezioni, perché già siamo in fase avanzata di redazione di programma e di accordo per dare una svolta a questo Paese. E quindi si dice: attenzione, ci sarà nella prossima legislatura un pericolo in tema di stabilità, e la stabilità è un valore costituzionale. Sì, siamo d'accordo, la stabilità è un valore costituzionale, ma veniamo ad interrogarci, e lo esamineremo questi aspetti successivamente, se questa legge sia davvero in grado di stabilire e di garantire stabilità. Noi riteniamo che questa legge non garantisca la stabilità per una serie di meccanismi strutturali che ne viziano profondamente la natura. E d'altra parte la rappresentatività è definita dalla nostra Corte Costituzionale come un preminente diritto costituzionale, che può essere in parte sacrificato solo in vista del raggiungimento di quello che è un interesse costituzionale costituito proprio dalla governabilità. Per cui noi, se vogliamo orientarci da un punto di vista tecnico e costituzionale, dobbiamo porre al centro il diritto di voto dei cittadini e la rappresentatività, e solo in subordine la possibilità che la rappresentatività abbia delle deviazioni in funzione però di una governabilità che venga garantita e venga assicurata. Diversamente, qualora questo obiettivo non sia garantito, e questa proposta di legge non lo garantisce, lo vedremo per proprio la strutturazione, la sua propria strutturazione di questo premio di maggioranza che è qualificato fisso, con un ballottaggio che mal si adatta alla natura collegiale dell'organo che viene ad essere eletto, le due Camere, quando questo non si verifica, ecco che l'intera struttura presenta inevitabili vizi di costituzionalità, perché mortifica principi fondamentali della rappresentatività e della natura stessa del diritto di voto, quali conclamati dall'articolo 48 della nostra Costituzione. A me risulta difficile, col presidente Pagano, ma anche con il collega Donzelli, condividiamo i lavori della Commissione, quindi siamo qui sempre impegnati in discussioni, naturalmente anche con gli esperti che audiamo e che hanno anche opinioni legittimamente diverse. Mi risulta difficile pensare che questa legge possa garantire un avvicinamento dell'elettore all'eletto quando prevede ben 105 parlamentari che non vengono eletti, perché appartengono ad un listone che viene automaticamente inglobato nella congerie dei parlamentari senza che abbia ricevuto un solo voto, perché non sono eletti, non sono scelti dagli elettori, in quanto la loro elezione nel Parlamento è garantita in blocco in funzione di raggiungimento di determinati quorum elettorali o della vittoria, concorrendo a altre circostanze, poi lo vedremo, del ballottaggio. Come possiamo pensare che l'elettore si senta più avvicinato all'eletto e quindi interessato alla competizione democratica quando 105 parlamentari sono designati dalle segreterie dei partiti e vengono quindi inglobati nel Parlamento solo per la vittoria al ballottaggio, perché la coalizione ha superato quella fatidica soglia del 40%. E allora ci siamo un po' obbligati alla sinteticità. Chiuderei questo mio primo intervento ricordando le parole di Piero Calamandrei, quando appunto disse che le elezioni sono un prius, il governo un posterius.
0: Grazie. Qui è stato introdotto un concetto importante, quello dell'equilibrio tra rappresentatività e governabilità. E vedremo se e in che misura questa proposta di legge soddisfa questo criterio di equilibrio. E adesso la parola al PD. Il senatore Dario Parrini, grande esperto di sistemi elettorali.
6: Grazie per il complimento, un saluto a tutti e grazie dell'invito. Io vado subito al sodo. Tutti siamo per la stabilità. Non troverete un politico che è per l'instabilità. Se un politico dice che è per l'instabilità, è un fesso. E fessi non ne vedo in giro. Il punto di cui oggi dobbiamo discutere è se per raggiungere la stabilità si possono usare mezzi incostituzionali o se invece per raggiungere un obiettivo giusto si deve avere attenzione a che i mezzi messi in campo siano conformi alla Costituzione e alla ragionevolezza. Questo sistema elettorale proposto dal centrodestra è irricevibile, non perché non vogliamo la stabilità, ma perché presenta punti di grave incostituzionalità e anche di grave irragionevolezza. Molto semplice. I punti di grave incostituzionalità hanno a che vedere con il premio di maggioranza, perché con questo sistema elettorale, calcolando una quota di voto disperso in linea con la media storica, una coalizione che vince col 47,5% dei voti, 48%, prende il 60% dei seggi, anche se ha superato l'altra coalizione dello 0,5%. I seggi sono esattamente 238, perché ovviamente c'è il tetto di 230 nazionale, poi ce ne sono altri 16 in palio, è realistico supporre che si dividano a metà tra le due coalizioni, ma potrebbero anche non dividersi a metà, diciamo 238 su 400 è 60, è 59,5. Questo esito è incostituzionale, c'è una sentenza, la 1/2014, c'è una sentenza, la 35/2017, non si può consegnare al vincitore delle elezioni tramite un premio una supermaggioranza che lo rende autosufficiente nell'elezione degli organi di garanzia costituzionale, soprattutto la Corte Costituzionale e i membri del CSM. E quindi non si tratta di essere a favore o contro la stabilità, si tratta di essere a favore o contro la nostra Costituzione. Altro punto, la sentenza 1/2014 stabiliva che erano incostituzionali le liste bloccate lunghe. è un punto non controverso di quella sentenza. Il sistema elettorale che ci viene proposto è un sistema elettorale basato su liste elettorali bloccate molto lunghe. Faccio degli esempi perché nei sistemi elettorali la matematica è tutto. Almeno comprendiamo di che cosa stiamo parlando. Oggi un elettore della Camera in circoscrizione Veneto 2, Toscana, Lazio 1 e Campania 1 si trova di fronte a una lista bloccata di 4 nomi. Con questo sistema si troverebbe di fronte 10 nomi bloccati, perché sarebbero 6 i nomi della lista di partito, il massimo della legge cambia, oggi è 4, diventerebbe 6, in più ogni elettore si trova di fronte altri nomi bloccati in un altro comparto della scheda, che sono quelli relativi alla assegnazione del premio. Questo è un esempio della Camera. In Lombardia al Senato, oggi un elettore si trova di fronte 4 nomi bloccati, domani 12. È palesemente incostituzionale, perché ci sono 6 della lista, Nazario, ci sono 6 della lista di partito in Lombardia più 6 del premio. Quindi sono 12, no, sono 12 nomi bloccati che l'elettore, tracciando il segno su un simbolo di partito, deve ratificare. Questo io l'ho definito un vilipendio, così tecnicamente, della libertà di scelta e della sovranità degli elettori. E poi non si può fare, cioè non passerà mai un esame di legittimità costituzionale. Infine, è incostituzionale la modalità di distribuzione del premio, perché, l'ha detto Colucci, essenzialmente ci sono 2 criptolistoni nazionali alla Camera e al Senato, di 70 e 35 nomi. Poi vi dirò perché cripto, perché sono nascosti, l'elettore è anche imbrogliato, che scattano in blocco per il vincitore. L'elettore della Toscana, io sono toscano, faccio l'esempio della Toscana, vede di questo criptolistone della Camera, del Senato, di 35, un pezzettino fatto di 2 nomi, non li vede tutti e 35, ha l'impressione che il suo voto serva per eleggere quei nomi, ma il suo voto non serve per eleggere quei nomi, perché l'elezione di quei nomi dipende esclusivamente dal risultato nazionale. Quindi le liste sono sia troppo lunghe, in questo caso lunghissime, sia inconoscibili, non rispettano 2 requisiti su 2 della sentenza 1 del 2014. E quindi anche qui non si tratta di essere a favore o contro la stabilità, questo sistema è palesemente contrario alle sentenze della Corte Costituzionale. Perché è stato fatto così? Noi lo dobbiamo sapere, è stato fatto così per un accordo politico. La Lega non voleva perdere i collegi uninominali, ha preteso che il premio venisse distribuito in questa maniera così cervellotica e incostituzionale, perché in questo modo le fette tra i partiti alleati si decidono, le fette di premio si decidono prima del voto e le si isolano, queste decisioni, dal risultato elettorale. Se invece si fosse assegnato il premio come in altri sistemi, la quota che va ai singoli partiti alleati dipende dal risultato elettorale che quei partiti ottengono. La Lega ha preteso questo e io ho notato delle aperture alla modifica di questo meccanismo, ma per modificare questo meccanismo serve un altro accordo politico nella maggioranza, che non mi pare affatto facile da raggiungere. E infine io credo che sia estremamente discutibile e contraria all'articolo 92 della Costituzione l'anteprima di premierato che questa legge si porta dietro, con l'obbligo di indicazione preelettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio. Lo fa in forma peggiorativa rispetto al Porcellum, e mi avvio a concludere, perché mentre nel Porcellum si diceva che nel programma elettorale si indicava il capo unico della coalizione, nel rispetto dei vincoli dell'articolo 92, qui si usa una definizione ancora più limitativa delle prerogative del capo dello Stato, perché non si indica più il capo della coalizione, ma il candidato che si propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E infine è incostituzionale perché questo sistema è un biporcellum. un biporcellum. Perché un biporcellum? Poniamo il caso che le coalizioni finiscano una al 48 e una al 47,5%. Successe più o meno questo nel 2006, ve lo ricordate, la prima applicazione del porcellum vide le due coalizioni separate da 24.000 voti. Col porcellum lo scarto massimo che ci poteva essere tra chi vinceva e chi perdeva era pari al 10% dell'assemblea, allora di 630 deputati. Perché lo scarto era di circa 63 deputati, circa 340 aspettavano a chi vinceva, circa 277 aspettavano a chi perdeva. Con questo sistema, se finisce 48-47,5, lo scarto è di circa 75 deputati alla Camera su 400, però, non su 630, che è il 20% dell'Assemblea. Quindi la distorsione della volontà popolare del principio di rappresentatività che può produrre questo sistema è il doppio esatto di quella che poteva produrre il porcellum. 75 deputati su 400 invece che 63 su 630. E quindi, visto che il porcellum fu dichiarato incostituzionale e abbattuto dalla Corte Costituzionale nel 2014, un sistema che è un biporcellum credo che ponga dei serissimi limiti di legittimità costituzionale. Questi sono i motivi per cui non si tratta di discutere se si è a favore della stabilità o contro la stabilità. Non si può perseguire la stabilità con mezzi irragionevoli e incostituzionali.
0: Il mio ruolo di moderatore mi impedisce di rispondere al senatore Parrini, col quale abbiamo...
1: Il ruolo di professore lo impone.
0: No, questo, no, ma in questo caso prevale il ruolo di moderatore. Io spero che al senatore Parrini, ad alcuni degli argomenti del senatore Parrini, rispondano gli esponenti della maggioranza che sono direttamente interessati. Però avete capito che siamo già entrati a discutere degli aspetti concreti di questo sistema elettorale. Il primo è il premio, questo premio, no? Questo premio in cifra fissa, come vi ho detto, invece che in percentuale. E in realtà il premio si può correggere. Io credo che ci sono state delle aperture, mi ricordo recentemente anche un'intervista dell'onorevole Pagano qui alla mia amica e collega Emilia Patta. Cioè, a dire, il premio innanzitutto si può ridurre. E quindi riducendo il premio da 70 a 60 al Senato in termini equivalenti, in parte il problema sollevato dal senatore Parrini si risolve, perché si riduce la distorsione. Questo è un modo. Un altro modo può essere quello di abbassare il tetto garantito, e un altro modo, e qui adesso io suggerisco queste modalità per sentire un po' l'opinione appunto di chi ha proposto la legge, l'altro modo più drastico naturalmente è quello di semplificare tutta la legge spostando il premio da cifra fissa a percentuale, cioè dice chi vince col 40%, 41, 42, 43, 44, quello che è, si prende il 54% dei seggi. Questo semplificherebbe tutto, risolverebbe anche la questione del Trentino, del Adige e così via. Però questo è una soluzione drastica, perché come ha detto il senatore Parrini, e qui lo sentiremo, le due liste dei 70 deputati alla Camera e 35 servono per distribuire questi seggi in maniera non proporzionale, cioè in maniera non proporzionale alla consistenza elettorale dei partiti, quindi è una stanza di compensazione, quindi sarebbe una rinuncia, diciamo, ad un aspetto politico dell'accordo che è stato raggiunto all'interno della maggioranza. Quindi però, a proposito, un momento, mi fa piacere che tu abbia citato questo, perché io avevo invitato anche il ministro Calderoli, però la Lega ha deciso, Salvini è stato, non Calderoli, Calderoli sarebbe venuto, e mi avrebbe fatto molto piacere perché è molto bravo, competente e anche divertente Calderoli, soltanto che Salvini ha detto no, è meglio che la Lega a queste cose non partecipi, perché la Lega si deve occupare di altro. Quindi mi dispiace che non ci sia, ma qui abbiamo due rappresentanti importanti comunque del centrodestra, quindi non è un problema. Quindi ci sono modi di risolvere il problema dell'eccesso di premio, che poi fra l'altro questo eccesso di premio in realtà è relativo, adesso non possiamo entrare nei dettagli se non devo fare il professore invece che il moderatore, però sentiamo gli esponenti, chi di voi vuole prendere la parola per primo? L'onorevole Nugelli.
7: Grazie mille professore, io per carità con Parrini ci conosciamo da anni e quindi fatta salva, tutti e due toscani, ho profondamente contestato una legge che fece in Regione Toscana ma che mi ha consentito di essere eletto quando il mio partito era molto piccolo, quindi fatta salva la stima personale, reputo, lo dico con stima, particolarmente sgradevole l'atteggiamento per cui quello che non c'è comodo, non si condivide, per la sinistra diventa anticostituzionale, illegittimo, cioè per principio illegale, irragionevole. Uno può non essere d'accordo, avere altri interessi politici, ma fino a prova contraria, cosa è costituzionale o no, lo decide eventualmente la Corte Costituzionale dopo, ma ancora prima il Presidente della Repubblica. Non lo decide né Donzelli né Parrini, possiamo avere le nostre opinioni e rispetto all'autorevolissima posizione del senatore Parrini, professori universitari di diritto costituzionale auditi dalla prima commissione sono venuti a dire che era costituzionalissima, anzi andava a incoraggiare alcuni aspetti importanti delle sentenze della Corte Costituzionale. Sicuramente gli esimi professori di diritto costituzionale saranno più interessati e meno esperti di Parrini, ma io credo che ci vorrebbe un po' di rispetto e non decidere che quello che fanno gli altri è per forza sbagliato, ma che forse si può non essere d'accordo. Siccome veniva fatto il processo alle intenzioni del centrodestra dicendo fanno questa legge perché hanno un accordo politico, perché in realtà mi consente il senatore Parrini di fare anche un secondo un processo alle intenzioni all'intervento del senatore Parrini quando dice che è palesemente incostituzionale il listino di coalizione perché è troppo grande, il nome sul programma è scritto qual è il candidato premier è pericolosissimo, potrebbe anche essere forse che è un problema per l'attuale opposizione scrivere un nome sul programma perché sono almeno tre i candidati a Presidente del Consiglio e quindi scrivere un nome sul programma non è tanto anticostituzionale ma forse un problemino politico. Mi permetto anche di ipotizzare, facendo un illegittimo processo alle intenzioni, che il vero tema è che tranne Prodi, che Touché vinse le elezioni due volte, gli ultimi anni in cui il PD è andato al governo non aveva vinto le elezioni, per cui sicuramente c'è un grande tema che la stabilità conviene a tutti, ma il Partito Democratico ultimamente è andato al governo di volta in volta con qualcuno diverso senza essere passato da una piena vittoria elettorale. Detto questo, rientro nel merito. Alcune cose non sono corrette che sono state dette. Intanto il premio che supera il 60%, è chiaro, arriva al 60%, eventualmente fate un emendamento, discutiamo, noi siamo pronti a ridiscutere di tutto, non abbiamo problemi, portiamo al 57, al 58, al 55, discutiamo. Abbiamo sempre detto fin dal primo momento che questa legge è una cosa aperta. Certo, se si propone di non avere una maggioranza non siamo disponibili, ma ragioniamo. Io dico, attenzione, l'attuale legge ha consentito all'attuale centrodestra di arrivare al 60% e ci è arrivato, e ecco, l'attuale legge oggi potremmo arrivare a qualsiasi quasi maggioranza, anche al 70, a livello teorico, se facciamo l'esasperazione del consenso esattamente come viene fatto dicendo si può arrivare al 60 stabilendo che all'estero si vince metà per uno, che quelli in Italia vince tutta una coalizione, se si esagera in questo modo con l'attuale legge si arriva al 70% con facilità. Cosa prevede invece che è assolutamente innovativo e molti costituzionalisti hanno apprezzato, e mi stupisco che non le apprezzino le attuali opposizioni, questa legge per la prima volta nelle leggi elettorali della storia Italia, che è garantita all'opposizione, che ponendo un tetto massimo alla maggioranza, per la prima volta c'è un tetto minimo alle opposizioni, che altrimenti non c'è mai stato. Questo sì che garantisce che determinati organismi costituzionali abbiano una garanzia che le opposizioni debbano essere in qualche modo coinvolte, perché prevedere un tetto massimo vuol dire prevedere un tetto minimo alle opposizioni, cosa che finora non c'era. Oggi con tutte le leggi elettorali poteva arrivare una maggioranza che si prendeva, grazie al consenso, il 70% dei rami del Parlamento, e viste alcune derive plebiscitarie che ci sono in questo momento in altre nazioni, secondo noi porre un freno a questo è un senso di responsabilità democratica altissimo che non era mai esistito. Non è vero, mi consento di dire, delle liste bloccate lunghe, arriva a contarne 12, 13, 14, non è la stessa lista, sono due liste diverse, alcune sono di partito, alcune sono di coalizione, e qui è un problema, perché ovviamente fare la lista di coalizione per mettere insieme da Renzi ad AVS scoppierebbe un problema nelle attuali opposizioni, quindi comprendo che non vogliono liste di coalizione, ma mi permetto anche di dire che non è lo stesso voto perché sono collegi diversi, e mi permetto anche di aggiungere che non sono bloccate, perché chi perde non li elegge quelli del listone. Quindi è esattamente il principio che in alcune regioni c'è della lista di maggioranza, che qualcuno vince, c'è il listino regionale. C'è in molte regioni, in alcune è a quota fissa, in alcune è a quota variabile, ma esiste. E nessuno ha mai gridato che era un doppio voto espresso in una condizione. Certamente sono due voti che sono diversi tra loro, sono liste bloccate, noi presenteremo come Fratelli Italia l'emendamento per le preferenze, su questo non abbiamo tutti la stessa opinione nella coalizione centrodestra, ma il dibattito in commissione ben venga, se il Partito Democratico voterà a favore delle preferenze, ci saranno le preferenze e non ci sarà alcun problema nelle liste bloccate, basta che oltre alle dichiarazioni poi nel voto segreto non ci siano i franchi tiratori del Partito Democratico, perché poi dopo c'è anche un po' di preoccupazione a confrontarsi davvero con le preferenze nell'elettorato. Sulle altri temi sono pronto a rispondere dopo.
8: Sì, dunque, sì, allora, tanto preliminarmente voglio dire che con Dario Parrini sono amico personale, entrambi siamo appassionati di tennis, si può dire questa cosa, ero il suo vicepresidente quando ero all'opposizione e lui era in maggioranza nella passata legislatura in Senato, quindi abbiamo anche collaborato in modo leale, grabato anche alcune leggi, le abbiamo viste insieme, le abbiamo condivise insieme, come per esempio quella che riguardava gli amministratori locali, perché venivano maltrattati, e quindi è stato un recupero di credibilità del... Esatto, esattamente, sono d'accordo. Però, caro Dario, sulla tua visione su questo testo di legge, benché non l'abbia scritto io, mentre l'amico Donzelli può affermarlo, infatti la legge porta la sua firma, io sono il presidente della prima commissione, non ho timore a dire, come avete potuto constatare, a dire come la penso, e lo dico apertamente, l'ho detto nell'intervista che fino ad oggi è l'unica vera autentica intervista che vi lascio dal Sole 24 Ore a Emilia che è qui davanti, perché sono un convinto maggioritarista, cioè uno che pensa, come ho detto prima, che sia necessaria una maggioranza certa una volta che si vota per dare più forza al mio paese, per dare più forza al popolo italiano, per renderlo più credibile, più forte, perché poi è giusto che una maggioranza che presenta un programma in campagna elettorale faccia di tutto, e almeno deve tentare, per mettere in atto quel programma, che sono delle vere, autentiche, come dire, promesse che si fanno al proprio popolo e quindi ai propri elettori. Non sono convinto, io non amo tantissimo le liste bloccate, benché ci sono già state nel nostro paese, in Toscana per esempio, nel nostro paese c'era una lista bloccata per cui chi vinceva entravano in blocco, mi pare, no? Se non ricordo male, ma in tutte le regioni, io per esempio sono stato eletto 3 volte nella mia regione, in consiglio di... Benissimo, bene, però c'erano liste bloccate, si chiamava il Tatarellum. Ci sono stati, nel senso, chi vinceva nelle regioni, c'era nella coalizione un numero, nella mia per esempio in Abruzzo erano 6, adesso non saprei nelle altre regioni. Ecco, voglio però dirti che queste liste bloccate, io questo, quando hai detto 12, onestamente sono caduto un po', in realtà da quello che so, dagli studi fatti col centro studi della Camera, che io stimo enormemente, sono qui presenti gli studiosi, al massimo può essere 6. Nella mia regione, voglio dirlo ai presenti, la lista bloccata alla Camera è di 2, la lista bloccata al Senato è di 1, a causa di questa sciagurata, incredibile, come dire, autolesionistica riforma sulla riduzione dei parlamentari, sappi che la lista bloccata al Senato in Abruzzo è di 1. E la lista, quindi non è possibile, ma chissà chi è uno, alla Camera sono 2, quindi, voglio dire. Allora voglio con questo dire, perché poi in Lombardia so che il massimo è 6, poi è chiaro che le liste di partito, quelle sono elette col sistema proporzionale, sono un'altra storia, quindi non si possono confondere le cose. Ciò premesso, è ovvio che io sulla costituzionalità di questa legge condivido quello che ha detto il collega onorevole Donzelli, cioè questa storia per cui ogni legge che non va bene diventa incostituzionale di qualunque argomento tratti, che è una cosa che mi sento ripetere continuamente in commissione, su qualunque tipo di legge, non solo su questa, non la condivido. Questa legge qui, ovviamente, quando è stata studiata, e questo lo so per certo, nel metterla giù, nello stendere questo articolato della legge elettorale, ovviamente si è tenuto conto sia della sentenza del 2014 della Corte sia di quella del 2017. Ovviamente non è stato un caso che vi sia uno sbarramento al 40 per poter ottenere il premio, così come si è tenuto conto per esempio della soglia del 3%, così come si è tenuto conto del fatto che per esempio se il voto della coalizione supera una certa percentuale ed entrano in blocco quelli, diciamo, delle liste bloccate, poi la riduzione avviene sulle liste proporzionali, c'è automaticamente una riduzione da parte dei possibili eletti sulle liste proporzionali, quindi c'è comunque un contenimento. Ma fatte tutte queste previsioni, e non voglio entrare troppo nel tecnicismo, quello che io non riesco a comprendere e insisto sempre ogni volta che lo dico, è che una volta che la maggioranza dice il testo non è blindato, si può proporre tranquillamente, dal mese di giugno lo verificheremo perché le audizioni le concluderemo questo mese, quindi in giugno ci saranno gli emendamenti, c'è la possibilità di dire non mi piace questo sistema, quindi vorrei, presentando delle proposte di emendamento, modificarlo in questo modo. Riduciamo il numero di questi 70 deputati e 35 senatori, non so, lo portiamo a 60 e a 30? È un'ipotesi. Vogliamo modificare, è un'opzione sulla quale la maggioranza, credo, io non ho scritto la legge, ma potrebbe comunque confrontarsi. Vogliamo ipotizzare quello che diceva poco fa il professor Dalimonte, che io ho anche ipotizzato con la giornalista del Sole 24 Ore, e cioè che le modalità di premio vogliamo modificarle invece che con lista bloccata, in modo proporzionale invece che ante post voto, e quindi in base al risultato elettorale, non so, la coalizione prende il 45% e ti attribuisco seggi fino al 55%, per esempio. Allora, dico questo perché una volta che c'è un'apertura, perché la maggioranza ha apertamente, esplicitamente detto che vuole fare le regole del gioco insieme alle opposizioni, io credo che non si debba dire irricevibile, Dario, perché irricevibile vuol dire, per me, qualunque cosa mi dici non conta, e non è giusto, perché le leggi vengono, secondo me, questo,
9: questa, non qualunque, però non
8: di... ma questa, tu dici irricevibile, cerca di modificarla se pensi che sia sbagliata, proponi, non tu, i tuoi colleghi, visto che tu sei in Senato, però è ovvio, evidente, almeno in questa fase, poi nella seconda, in seconda lettura eventualmente, però è evidente che se pensi che possa essere migliorata, secondo i tuoi principi, i tuoi schemi, perché poi ognuno ha nella mente il proprio disegno di legge elettorale, quella che è migliore rispetto ad un'altra, e lo vediamo adesso nelle audizioni, per cui è quasi impossibile trovare due che la pensano allo stesso modo fra i vari auditi. Io devo dire che, a mio giudizio, queste aperture dalle opposizioni vanno colte, cioè le opposizioni dovrebbero dire bene, siamo disponibili a discutere, possiamo proporre un comitato ristretto della commissione, un comitato ristretto che ridiscute la legge in commissione, comitato ristretto, sai bene, Roberto, no, che cosa si intende, e quindi l'abbiamo fatto anche in Senato, no, Dario, ti ricorderai, una commissione ristretta per definire eventuali accordi per modificare la legge in modo tale che vada bene sia la maggioranza che l'opposizione, almeno il tentativo si può fare. Quindi concludo dicendo, io ho molti dubbi sulla costituzionalità di questa norma già per com'è, perché secondo me è costituzionale, forse c'è un aspetto che, sul quale bisognerebbe mettere mano, che è il coordinamento fra Camera e Senato, e su quello bisogna mettere mano. Discutevo ieri con gli uffici, col centro studi della Camera, e su questo condivido che bisogna certamente fare qualcosa, però è evidente che sta chiamando uno dei firmatari della legge elettorale proprio in questo. Ecco, però è evidente che bisogna far di tutto perché queste modifiche vengano fatte in Parlamento, nelle commissioni, perché se è vero che noi crediamo nel Parlamento, è lì che dobbiamo eventualmente esercitare la nostra funzione di legislatori, è lì che dobbiamo discutere, è lì che dobbiamo vedere se c'è un punto d'incontro. Ecco perché insisto sul fatto che se modifiche vanno fatte, e auspicabilmente vengono fatte fra maggioranza e opposizione, devono essere fatte in commissione. Questo è, siamo tutti per, come dire, per il Parlamento, per la centralità del Parlamento, allora esercitiamola fino in fondo questa opzione.
0: Grazie. Allora, qui però c'è una cosa da fissare, andiamo al sodo. Due delle obiezioni delle opposizioni sono state in realtà accolte, cioè dire, qui si è parlato esplicitamente che il governo, la maggioranza di governo, accetta le preferenze. O mi sbaglio?
9: No. Lui no, e la Lega nemmeno, un buon problema.
0: Ma il PD sì. No, il PD sì. Sulla carta il PD sì. Allora, Fratelli d'Italia, PD, e adesso sentiremo i 5 Stelle, possono introdurre le preferenze. Quindi il problema delle preferenze non dovrebbe più esserci. Salvo il fatto che, come avete sentito, alla Camera c'è il voto segreto che non dovrebbe esserci, e lì il voto segreto, quelli che oggi dicono qui le preferenze le votiamo, poi magari nel voto segreto non le votano, però c'è una disponibilità del maggior partito di opposizione, di governo, scusate, maggior partito di governo a introdurre le preferenze. Io poi vorrei sentire su questo anche Rosana. E l'altra cosa è che il premio, avete sentito, cioè la maggioranza di governo è disponibile a ridurre il premio, o mi sbaglio? Ora, le modalità sarà più difficile, poi non c'è ancora un accordo sulle modalità, ma sull'entità del premio sì, perché una volta che riduciamo il premio da 70 a 60, slides, prego. Una volta che riduciamo il premio da 70, non questo,
7: sì, sì.
0: Premio 60, benissimo.
7: Sì, sì. Qui adesso, cioè qua è questo, più 66 di premio, esatto. L'hanno messo 60. La slide giusta.
0: Esatto, qui vedete,
10: è corretta.
0: Vedete che qui, con la faccenda dei premi, è un po' complicato, ma insomma, guardate questa roba qua, con il premio 60, questa è la percentuale, tenendo conto di due fattori che sono il voto disperso. Questa qui è la massima, col 49%. Tenendo conto di due fattori, queste sono due assunzioni, seggi voto disperso 6, perché il voto disperso adesso non entriamo in troppi dettagli, più i seggi fuori premio 8, che sono lo stesso numero di cui parlava il senatore prima. Quindi vedete che già riducendo il premio da 70 a 60, lo stesso al Senato, insomma, una maggioranza che va dal 50 al 57, io non la trovo, adesso qui non faccio più moderatore, non la trovo eccessiva, considerando il fatto che parliamo di 400 deputati e poi al Senato ancora, diciamo, di più, sono 200, no? Quindi questo è, e oggi qui avete sentito esponenti della maggioranza di governo che sono disponibili a rivedere il premio. Quindi due delle cose, diciamo, più critiche dovrebbero essere risolte, però su questo, soprattutto sulle preferenze, dobbiamo sentire poi chi le deve votare, e qui vorrei sapere da onorevole Rosato e onorevole Colucci se voi le preferenze e la riduzione del premio la voterete.
2: Noi staremo nel dibattito, come facciamo su tutti i provvedimenti, faremo i miglioramenti che riteniamo necessari, fermo restando quello che dicevo io. Mi permetto però di fare, anch'io sono per la stabilità, non, essere per il proporzionale non vuol dire essere per l'instabilità. Quello su cui noi stiamo sbagliando in questa legislatura, che stiamo cominciando dalla coda, il problema non è la legge elettorale, il problema è l'assetto istituzionale, su cui io sono uno sconfitto, perché ci ho provato a fare la riforma costituzionale nel 2016, ero uno di quelli che facevo il capogruppo lì, sono uno sconfitto perché naturalmente lì funzionò tutti contro Renzi, ha ragione, ma non nel merito della riforma. Se noi avessimo avuto quell'assetto istituzionale, oggi potevamo decidere anche di una legge elettorale che garantisse maggior stabilità in maniera diversa. C'era una sola Camera che dava la fiducia e quindi tutto sarebbe stato molto molto più lineare. Anche in questa legislatura si era partiti dicendo facciamo il premierato, era stato lì. Perché poi la vita insegna e ha insegnato che fare le riforme costituzionali, anzi fare qualsiasi riforma, non paga, anzi ottiene solo dissenso, perché poi il risultato del referendum sulla giustizia lo insegna. Torno sul merito, io votai nel 2005 le preferenze sul Porcellum. Ero stato appena eletto in Parlamento, sono arrivato con le supplettive nel 2003, venivo dal Consiglio regionale, ero il più votato della mia regione, quindi ero un convinto sostenitore delle preferenze, arrivai lì con tanto entusiasmo, sentì che tutti erano d'accordo sulle preferenze, le votammo in 63 a voto segreto, quindi così succederà anche stavolta. Poi mi chiedo come si fa a pensare di mettere le preferenze quando ci sono liste con una persona. Perché voglio sapere che preferenze si raccolgono nel Senato dell'Abruzzo. Allora, se facciamo le preferenze nel Senato dell'Abruzzo, io cosa scelgo? Tra me e me? Allora bisogna rifare tutti i collegi se si vuole fare le preferenze. Se non si vuole fare le preferenze, e non si vuole fare le preferenze, allora si lascia così, si presenta l'emendamento che verrà curato e trattato come è stato trattato nel passato. Aggiungo un altro elemento sulle preferenze. Non illudiamoci che le preferenze siano la panacea per riportare i cittadini al rapporto con gli elettori. Non lo so qual è la vostra esperienza, ma guardate le regionali. Alla fine c'è una differenza tra nord e sud micidiale, perché al sud c'è il 95% di voto espresso con le preferenze e al nord il 45%. Perché? Ci sarà un motivo perché. Perché le preferenze, quanti soldi bisogna spendere per le preferenze? Quanti giovani ce la fanno con le preferenze e quanti non ce la fanno? Perché naturalmente un giovane conosce meno gente e le donne con le preferenze chi le legge? Se vogliamo parlare delle preferenze, parliamo delle preferenze. Però parliamone fino in fondo e facciamola con una legge che consente di mettere le preferenze. Collegi e liste lunghe, collegi, perché le liste devono essere lunghe con le preferenze, non brevi.
0: Vanno sui 314.
2: Ma sì, ma nell'Abruzzo. No. Vanno sulla parte della lista dei collegi plurinominali. Esatto. Ma i plurinominali sono cortissimi. In alcuni collegi plurinominali, lo raccontava adesso Pagano, quando ci sono due nomi su un collegio plurinominale, cosa fai? Nel Molise a chi voti con le preferenze? Ma nell'Abruzzo a chi voti con le preferenze? Quindi se fai i collegi delle europee puoi mettere le preferenze, si fanno i collegi delle europee e si mettono le preferenze. Io continuerò a essere contrario per tre titoli che vi ho detto, donne, giovani, soldi, e potrei citarne tanti altri, però penso che invece, e chiudo, per riavvicinare le persone alla politica e per risolvere i problemi che sono dettati dalle liste bloccate, bisogna fare un'altra legge, che è la legge in attuazione dell'articolo 49, la legge sui partiti, perché in nessun paese d'Europa si votano con le preferenze i parlamentari, si votano, però ci sono i partiti che sono regolamentati in maniera molto stringente dalla legge, e quindi il segretario di partito non è proprietario del partito, e quindi le liste non si fanno in tre, e quindi ci sono tutti gli schemi delle primarie o delle elezioni, dei passaggi, degli organi di partito, della tutela delle minoranze che sono previsti per legge. Questo consente di fare delle liste che non sono fatte in una piccola segreteria, io lo dico a ragion veduta, non sono fatte in una piccola segreteria, ma sono fatte con un passaggio di convincimento territoriale e nazionale che consente alle liste di avere una solidità e una democraticità più alta di quella che oggi le liste hanno.
3: Radio Radicale, il dibattito che state seguendo è una nuova riforma elettorale, i pro e i contro registrato a Roma il 7 maggio.
5: Le questioni sono obbligatorie. Le questioni, esatto, sono molto complesse e diciamo io rimettiamole un attimo in ordine. Perché
3: questa è la voce di Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle.
5: La Costituzione, semplicemente pensiamo che la Costituzione debba conformare la politica e non la politica debba conformare la Costituzione. Quindi partiamo da questo principio che la nostra carta fondativa è la carta costituzionale. Non è affatto vero che il controllo di costituzionalità spettino esclusivamente alla Corte Costituzionale del Presidente della Repubblica. C'è una commissione affari costituzionali della Camera nella quale noi lavoriamo. Ci sono le pregiudiziali in aula e c'è un vaglio che il Parlamento previamente deve fare sulla costituzionalità delle norme, ad esempio un vaglio che se fosse stato davvero accurato avrebbe evitato che la legge sull'autonomia differenziata venisse demolita dalla Corte Costituzionale, che avrebbe evitato che già pendono due ricorsi diretti di costituzionalità verso la riforma della Corte dei Conti, che al momento vertono sulla limitazione del danno risarcibile da parte del pubblico funzionario infedele, che verosimilmente attingeranno ad altri gravi temi di incostituzionalità che affliggono anche quella riforma. Io penso che se il Parlamento e la maggioranza avesse ascoltato l'opposizione, che non ha la pretesa di sindacare sulla Costituzione, ma ha la capacità forse di prevedere quello che la Corte poi viene a sancire, forse quello che è accaduto sulla autonomia differenziata non si sarebbe verificato. Ciò detto, faccio un esempio, l'indicazione del candidato Premier sul programma elettorale. Beh, davvero riteniamo che questo non incida in alcun modo sui poteri del Presidente della Repubblica? Si dice no, perché il Presidente della Repubblica sarà comunque libero poi di conferire l'incarico ad un soggetto diverso. Allora vi chiedo, se ciò davvero sia vero, fosse vero, allora che senso ha indicare il candidato Premier su un programma elettorale laddove il Presidente della Repubblica poi liberamente nell'esercizio delle proprie attribuzioni, che ricordo sono costituzionali anche queste, può affidare l'incarico ad un soggetto diverso che derivi dalle consultazioni dei partiti? E forse non è vero che i parlamentari esercitano il proprio mandato con il libertà di mandato, quindi il divieto di mandato imperativo. E allora, questo come si concilia poi con l'efficacia vincolante di quegli accordi elettorali? Abbiamo una Costituzione, è il nostro faro, io credo che da lì noi dovremmo partire. Questo premio di maggioranza, veda professor Dalimonte, non è solo un problema di limitare o discutere della limitazione del numero dei soggetti. Certo, 105 persone che sono nominate dai partiti rendono difficilmente giustificabile poi le preferenze sugli altri, perché qui avremo due sistemi diversi, avremo un sistema di preferenza e poi abbiamo 105 nominati dai partiti. Allora, piuttosto che discutere del numero, discutiamo dell'essenza, perché se noi non andiamo all'essenza dei problemi, noi facciamo un pastrocchio. A me interessa poco discutere dei numeri, mi interessa discutere di questo tema, se lei è d'accordo. Abbiamo visto che sino al 41%, la coalizione che raggiunge il 41%, pur conquistando il premio di maggioranza, non avrebbe la maggioranza dei parlamentari nella Camera, ad esempio assumendo la Camera dei Deputati. Allora vi chiedo, ma in questo caso il premio di maggioranza in sé ha una giustificazione costituzionale? Cioè si attribuisce il premio di maggioranza ad una coalizione che non sarà maggioranza nel Parlamento. Non viene meno la giustificazione stessa costituzionale del premio di maggioranza e quella mortificazione della rappresentatività che deriva dall'assegnazione di seggi a soggetti che non sono stati votati dai cittadini? Trova una giustificazione laddove la coalizione non raggiunga il 51% almeno? E secondo quesito, accennava prima brevemente il presidente Pagano, cosa accade se le due Camere danno risultati elettorali diversi? Ad esempio nell'una una coalizione si aggiudichi subito il premio di maggioranza, invece nell'altra si vada al ballottaggio e in ipotesi se l'aggiudichi l'altra. Avremmo due premi di maggioranza diversi in ciascuna delle due Camere. Oppure avremmo una Camera che vede assegnarsi il premio di maggioranza ad una coalizione e l'altra invece andare col proporzionale. Beh, e questo vi sembra che giustifichi il premio di maggioranza, sempre, perdonatemi, dal punto di vista costituzionale, perché dobbiamo partire dalla Costituzione, attenzione, mi dispiace, malgré, ma è quella la carta fondamentale. E allora vi chiedo, che giustificazione ha in termini di stabilità un sistema, ecco che non è più questione di numeri o di percentuale, è proprio questione di sistema, che non garantisce la governabilità, perché possiamo ipotizzare che una Camera vada col proporzionale, che l'altra Camera veda assegnato il premio di maggioranza ad un'altra coalizione. D'altra parte, tra una coalizione che raggiunga il 39,9% e quella che raggiunga il 40,1%,

0: vi chiedo, ma che cosa succede nel caso in cui tra le due Camere si formino delle maggioranze diverse e si è creato questo tipo di alterazione della rappresentatività? Pensate che questo davvero valorizzi il Parlamento? Avvicini il cittadino al Parlamento o non distacchi ancora di più il cittadino dal Parlamento nella misura in cui il cittadino attraverso un meccanismo che diventa un flipper votando in Lombardia determina le elezioni di persone del listino che non conosce, del listone che non conosce in Sicilia? E questa vuol dire espressione vera del voto per cui il cittadino elegge? Allora io... Certo, noi l'abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, il nostro favore alle preferenze, ma questo tema deve essere inserito nell'ambito di un sistema elettorale che consenta e che legittimi e valorizzi anche il tema delle preferenze e non in un sistema elettorale che invece contiene così tali e tante contraddizioni da non giustificare e rendere addirittura irrazionale il tema delle preferenze a fronte di un listone. Allora, vedete, qui il tema di fondo è il seguente. Noi siamo convinti che questa legge elettorale sia emendabile o non contenga dei vizi sistematici tali da non poter essere corretta dal punto di vista emendativo? E questo è il punto fondamentale sul quale probabilmente ci dobbiamo intendere. E verosimilmente, se si fosse voluto arrivare ad un testo condiviso che non avesse vizi strutturali tali da poter essere considerato inemendabile, guardate, io mi approccio ai lavori della Commissione Affari Costituzionali, le audizioni che seguo con estremo interesse e anche con un discreto piacere, devo dire, piacere intellettuale, chiedendomi in ogni momento, ma posso trarre emendamenti da poter proporre per migliorare questo testo? E mi convinco, quanto più sento, quanto più ascolto, che i vizi di questa proposta siano proprio strutturali. Allora il tema è, ancora una volta, costituzionale. È legittimo un qualsiasi premio di maggioranza, ancorché fosse proporzionale, un percentuale e anche in ragione variabile, in un sistema bicamerale perfetto che per definizione non consente, dato il voto disgiunto, di garantire che entrambe le Camere abbiano la medesima maggioranza? Allora non è un tema di numeri, non è neanche più un tema di premio di maggioranza fisso, non è neanche un tema di premio di maggioranza proporzionale, è proprio un tema di premio di maggioranza in un sistema improntato come il nostro ad un bicameralismo perfetto, perché quando la Corte Costituzionale si pronunciò favorevolmente sul premio di maggioranza e sul ballottaggio, forse è stato detto prima, si faceva riferimento all'Italicum che conteneva la disciplina di una sola Camera, la Camera dei Deputati, nel presupposto dell'eliminazione della seconda. Cioè quella sentenza della Corte deve essere letta alla luce di un sistema che si orientava verso un monocameralismo. Quindi non possiamo assumere quegli assunti come direttamente applicabili oggi, se non attraverso un'operazione critica, professor Dalimonte, una operazione critica che ci pone il problema fondamentale, e qui vorrei sentire anche la vostra opinione, se un premio di maggioranza sia ammissibile, qualunque esso sia, in un sistema quale quello nostro costituzionale attuale del bicameralismo perfetto.
1: Onorevole, lei si rende conto che anche con l'attuale Rosatellum potrebbe accadere, usando esempi estremi, che ci siano maggioranze diverse nelle due Camere? Il vero problema...
2: Ma quale contiene un premio di maggioranza?
1: No, non è il premio di maggioranza, è che coi collegi nominali si possono determinare offerte diverse. Sono due campi...
2: Stiamo parlando del premio di maggioranza.
1: Sì, ma io sto parlando del fatto che il fenomeno di maggioranze diverse, che lei ha accennato, il fenomeno di maggioranze diverse, che è un problema, può accadere anche con sistemi, l'unico sistema che riduce la probabilità di maggioranze diverse, riduce, non annulla, è il proporzionale. Gli altri sistemi, compreso il Rosatellum, non annullano.
0: Ce l'avevamo. Però, professore, qui stiamo ponendo un problema costituzionale, nel senso che stiamo ponendo un problema di premio di maggioranza che limita il diritto fondamentale costituzionale di rappresentatività. Quindi, certo... E nel momento in cui noi abbiamo un bicameralismo perfetto, il voto disgiunto, c'è la possibilità costituzionale.

0: costituzionale che le due Camere abbiano maggioranze diverse, così come la Costituzione prevede la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere anche una sola Camera. È un evento previsto dalla nostra Costituzione, ma questo non avviene con sacrificio della rappresentatività, ed è questo il problema di fondo che pone il premio di maggioranza.
1: Coi collegi uninominali, adesso ci fermiamo qua perché dobbiamo fare, coi collegi uninominali il sacrificio della rappresentatività c'è sempre. Però vabbè, è una questione adesso opinabile. Sentiamo, allora adesso facciamo in questo modo. Diamo la parola al senatore Parrini, che scalpita per poter rispondere. Dopodiché, invece di procedere sull'analisi dei singoli aspetti, perché tanto abbiamo già analizzato gli aspetti più importanti, manca solo un aspetto da analizzare, magari lo analizziamo con le domande, cioè il ballottaggio, non ne abbiamo parlato. Quindi diamo la parola al senatore Parrini, dopodiché darei la parola al pubblico.
2: Una sola cosa, che prima delle domande del pubblico, visto che siamo in due, mi permetto prima di Parrini, per correttezza e per dare una notizia anche a Serena Riformato, che mi diceva, provato a dare una notizia, a scanso di equivoci, perché una cosa, noi prima di scrivere questa proposta di legge, lo dico a tutti, abbiamo cercato i singoli partiti e gli abbiamo detto, vogliamo fare un ragionamento preventivo per scriverla insieme? Alcuni partiti ci hanno dato delle persone con cui abbiamo interloquito riservatamente, ci siamo confrontati, altri hanno detto no, ci vediamo in commissione, tutti comunque pubblicamente hanno detto non facciamo un tavolo pubblico prima per scrivere la legge, portatela in commissione e discutiamo lì, legittimo, ma oggi non venite a dire no, non ne discutiamo più perché la legge è già fatta, perché noi avevamo chiesto prima di discutere, avete detto di no, si discute in commissione, siamo in commissione, discutiamo in commissione, non dite la legge è già fatta, non si discute più, perché altrimenti si poteva discutere prima, quando abbiamo chiesto a ogni partito un interlocutore, un tavolo pubblico per discutere.
1: Allora, anche noi. Il senatore Parrini e poi voi.
3: Ma prima di tutto le critiche di incostituzionalità che io ho rivolto a questo progetto di legge non si basano su BIE, si basano su riferimenti normativi che ho puntualmente citato e che mi paiono difficilmente contestabili. Che la sentenza 1 del 2014 abbia detto che le liste lunghe bloccate non sono costituzionalmente legittime, c'è qualcuno che può negarlo? Basta leggere.
4: Non sono queste. Un'altra legge che non c'è.
3: Scusami Nazario, ora io ho molta davvero stima, ma le liste, i nomi bloccati proposti sulla scheda si moltiplicano per due o per tre rispetto alla legge attuale. Allora, siccome vedo che continuate a sbuffare, io vi pregherei di andare a prendere in calce al disegno di legge il facsimile della scheda riportato nel disegno di legge che è a prima firma Malan al Senato e che è a prima firma Bignami alla Camera. Il facsimile fa vedere che ogni elettore, votando una lista di partito nella circoscrizione più grande, che è la Lombardia, vota 12 nomi bloccati, che a Pagano piaccia o non piaccia, Nazario, è così, perché l'elettore della Lombardia, se vota il PD, si predispone a compiere un atto con cui ratifica i 6 nomi bloccati della lista di partito più i 6 nomi bloccati della lista di premio. Bloccati cosa significa nel gergo dei sistemi elettorali? Che sono nomi rispetto al cui ordine di elezione l'elettore non può esercitare nessuna influenza, e che questi 12 nomi siano nomi rispetto al cui ordine di elezione l'elettore non può esercitare alcuna influenza è dato dal fatto che non esiste la possibilità di voto di preferenza. Questo ci teniamo a spiegarlo perché è nel disegno di legge. 12 nomi bloccati l'elettore lombardo. È lunga, è corta. Io dico che oggi sono 4 e che i nomi bloccati si moltiplicano per 3. E allora lasciamo perdere l'incostituzionalità. Dico che è un uso a tappeto di liste bloccate che è eccessivo, inaccettabile politicamente. Vogliamo dire così? Diciamo così.
2: Chiedo scusa, posso interloquire un secondo? Sulla
3: no, però,
2: costituzionale? No, faccio dopo.
3: Scusami,
2: va bene, però no, mi permetto, Giovanni, di interloquire sulla Corte Costituzionale la sentenza 1. Perché dice altre cose.
3: Abbi pazienza. Allora, questione che per la prima volta c'è una quota minima per le opposizioni in termini di seggi, non è così. Nella legge Calderoli del 2005 c'era 277 per le opposizioni. Non è così, nella legge del 2015, non scuotere la testa perché è scritto nella legge, caro Giovanni.
2: Superavi il 60,
3: ma cosa dici? C'era il premio del 55% e c'era... 50, no, ma dai, su, ma dai. Stringo, però non è che io sono l'unico interrotto, mi vengono obiettate obiezioni non vere, io stringo volentieri, ma insomma non è che posso.
1: Abbiamo già saputo che ci saranno le preferenze.
3: Ma non ci saranno le preferenze, scusate, non so se ci saranno o no le preferenze, ma io l'ho detto, ci sono dichiarazioni a stampa, se volevano le preferenze e fare un dibattito serio sulle preferenze, si doveva scegliere di presentare questo disegno di legge al Senato, dove non c'è possibilità di chiedere il voto segreto sulle preferenze. E hanno presentato il disegno di legge alla Camera perché alla Camera si può chiedere il voto segreto sulle preferenze e siccome la maggioranza sulle preferenze è spaccata perché Lega e Forza Italia non le vogliono e Fratelli d'Italia sì, si è presentato il disegno di legge nel ramo del Parlamento dove è possibile fare il voto segreto e nel voto segreto si verificherà l'affondamento delle preferenze di Fratelli d'Italia perché la maggioranza è spaccata.
1: Però
3: voglio dire, c'è un dovere di coerenza in politica. Allora lancio io una sfida per dare una notizia a Serena Riformato. Prendano un impegno solenne oggi gli esponenti della maggioranza che nessun parlamentare della maggioranza chiederà il voto segreto alla Camera sull'emendamento sulle preferenze. Non lo possono prendere questo impegno, perché la richiesta di voto segreto sulle preferenze arriverà dai partiti della maggioranza che sono contrari al voto di preferenza, cioè Lega Forza Italia, ovviamente non dai vertici, da qualche parlamentare meno in vista, ma così si arriverà al voto segreto. Prendiamo tutti l'impegno solenne che su quel voto ci mettiamo tutti la faccia e che nessuno chiederà il voto segreto. Io ci sto, Colucci penso ci stia, Rosato penso ci stia. Rosato non ci sta, vuole il voto segreto. Rosato vuole il voto segreto. Allora, sei contro le preferenze. Infine, dico un'ultima cosa. Avevo capito che aveva votato a favore delle preferenze nel Porcellum nel 2005, quindi hai mutato avviso. Per quanto riguarda, certamente, per quanto riguarda la questione del coordinamento, che trovo sia una questione di grande rilievo, risultati Camera-Senato, qui il problema vero è quello che ha detto Colucci. Il problema vero è che noi nel nostro paese abbiamo sperimentato con discreto successo sistemi a premio in contesti istituzionali caratterizzati dal monocameralismo. I sistemi a premio in Italia hanno avuto un discreto successo nei comuni, lo hanno avuto nelle regioni. Cosa caratterizza comuni e regioni? Di essere istituzioni basate su un'unica assemblea legislativa. Il sistema a premio con l'elezione indipendente di due Camere dotate di uguali poteri e entrambe del potere di sfiducia è un sistema che pone dei problemi che sono insolubili a Costituzione invariata, perché non c'è modo di avere una disposizione che omogeneizzi il risultato nei due rami del Parlamento. C'era una proposta quando si discuteva del premierato, guarda Emilia Fatta perché ne ha scritto molte volte, se non sbaglio di Calderisi e Ceccanti, che però comportava una riforma costituzionale importante, cioè prevedere che in caso di esito difforme si svolge un ballottaggio nazionale omogeneizzante che vale sia per la Camera che per il Senato. Ma a Costituzione invariata questo non è possibile e ad un anno dal voto solo un pazzo può pensare di mettere in campo, oltre a tutto quello che c'è, anche una riforma costituzionale. Quindi questa contraddizione è una contraddizione che non dipende mica dalla cattiva volontà di Pagano e Donzelli, dipende dal fatto che un sistema a premio con l'elezione indipendente di due Camere equipotenti è un casino, è un pastrocchio per forza. Tant'è che l'unico modo che troveranno, se ne troveranno uno, di superare il testo esistente e di prevedere un coordinamento sarà di dire che se c'è un esito difforme si fa il proporzionale da entrambe le parti. Ma ora vi immaginate partire per andare a Roma da Firenze e ritrovarsi a Domodossola? cioè alimentare una retorica della ricerca della stabilità con un sistema majority assuring e poi prevedere come esito possibile che c'è il proporzionale puro in entrambe le camere perché c'è l'esito difforme. Io credo che non sia una cosa ragionevole. Ecco, quindi invito a valutare le obiezioni che noi facciamo, perché non sono obiezioni dettate da come posso dire, malevolenza. E anche la questione che veniva fatta delle preferenze, le preferenze ovviamente possono essere fatte con gli opportuni accorgimenti legislativi di contorno, perché tutti noi conosciamo i limiti delle preferenze. Ma sapete, da sostenitore delle preferenze, parlo a titolo personale, che cosa dico sempre io a quelli che mi fanno l'elenco dei difetti delle preferenze? Sì, hanno tutti questi difetti, ma tra tutti i meccanismi di individuazione degli eletti che conosco, non ce n'è uno che abbia meno difetti delle preferenze. Le liste bloccate hanno più difetti delle preferenze, che pure ne hanno. Si deve fare la legge sui partiti? Ero bambino, Ettore, quando si diceva che bisognava fare la legge sui partiti che attuasse l'articolo 49 della Costituzione pienamente. In questa legislatura io e il senatore Giorgis abbiamo presentato in Commissione Affari Costituzionali un disegno di legge di attuazione dell'articolo 49, che significa essenzialmente attuare la democrazia interna ai partiti, cioè garantire che i partiti non sono retti da sistemi autoritari in cui in tre decidono per tutti, e quel disegno di legge non ha mai superato la fase delle audizioni. Perché non tutti vogliono nel proprio partito che a decidere siano in tre per tutti. Sapete perché in Germania le liste bloccate sono accettate? Sapete perché in Spagna le liste bloccate sono accettate? Perché ci sono delle leggi di tutela della democrazia interna ai partiti rigorosissime. In Germania votano le assemblee di Land dei partiti a scrutinio segreto i candidati della lista, e la legge prevede che se il livello federale del partito non rispetta il voto delle assemblee locali, si può arrivare fino alla sanzione dell'esclusione di quel partito dalle elezioni. Una legge come quella spagnola e tedesca in Italia sulla democrazia interna ai partiti non si farà nei prossimi 20 anni. Quindi io dico sì alle preferenze, con tutti i limiti che conosciamo, ma dicendo che i sistemi alternativi ne hanno ben peggio. Avanzo anche questa cosa che è venuta fuori nella discussione, credo anche in Commissione Affari Costituzionali. C'è il sistema dei collegi uninominali a graduatoria di partito. Fateci una riflessione. Ci abbiamo eletti il Senato per 48 anni con quel sistema. A me piacciono di più le preferenze del collegio uninominale a graduatoria di partito, però dico onestamente che il collegio uninominale a graduatoria di partito è molto meglio delle liste bloccate, dei collegi uninominali proporzionali. Si è eletto il Senato dal 48 al 92, così. Quindi è un sistema che ha una tradizione in Italia. Per me è meglio delle liste bloccate, se devo fare il riformista, no? Però preferisco le preferenze, ma riconoscerei che il passo avanti con un sistema a collegi uninominali proporzionali ci sarebbe, indubbiamente.
1: Io adesso direi, passiamo la parola, sì, grazie Giovanni, passiamo la parola a voi. Chi vuole intervenire? L'avvocato Lauro.
5: Ma sicuramente è meglio, credo, per gli elettori che non vanno a votare, anche quelli che vanno a votare, il sistema uninominale, qualsiasi sistema uninominale. Quello che avevamo una volta era una gara interna al partito, quindi quello che, insomma, in un mondo ideale, ma sappiamo benissimo che non è possibile, però forse qualcuno si deve anche poi prendere responsabilità di dirlo agli elettori perché non è possibile, è l'uninominale a doppio turno. Questo costringerebbe i partiti, anche senza applicare la Costituzione che richiederebbe quelle leggi che ne assicurano la democrazia, a presentare delle persone rappresentative, perché se io fossi un partito e presentassi uno che mi piace perché è fedele, bravo, mi è anche simpatico, e quello non è rappresentativo, gli elettori non lo voterebbero o non andrebbero proprio a votare se magari tutti fanno così. Io credo nel bridge, a me piace l'apertura naturale perché è quella che, in cui ci sono meno espedienti, e noi sappiamo benissimo che ogni volta, questo vale anche come tecnica legislativa, che più mettiamo insomma degli scalini e degli espedienti, più c'è il rischio poi di creare dei problemi. Vi chiedo, ma, e questo lo chiedo anche alla maggioranza che insomma fa questo gesto nobile, che pure in una situazione che è un po' cambiata dopo il referendum insiste, ma in fondo non c'è una fondamentale aporia, perché noi vogliamo privare un po' di rappresentatività i parlamentari eletti e di fatto anche il Parlamento, si diceva anche il Presidente della Repubblica, perché vogliamo questo far indicare al corpo elettorale il futuro premier, però poi i parlamentari alla fine li vogliamo almeno per una parte, poi gli altri si arrangiano, faranno come fanno i consiglieri regionali, comunali, queste campagne elettorali anche molto costose, cominciamo a leggere, direi con un sistema uninominale, i parlamentari. Se voi ritenete che questo sia necessario per il Presidente del Consiglio, anche con una riforma che potrebbe avere dei problemi costituzionali, dove non c'è il problema costituzionale, perché non farlo anche per i parlamentari? Questo sicuramente migliorerebbe la classe politica, tutti i presenti sicuramente sono persone di alto valore che immagino sarebbero premiati da un sistema di questo tipo.
1: Grazie, raccogliamo un po' di domande. Poi,
4: scusi, sento qualcuno che dice che vuole intervenire da remoto, non so chi sia.
1: Prima quelli che sono qua. Studenti, voglio sentire qualche studente prima. No, allora passiamo ai professori, mentre gli studenti aspettano. Allora, il professor Emanuele.
6: Grazie. Allora due punti veloci, due questioni in realtà che la legge pone secondo me, una legata al tema della semplicità e una al tema della legittimità. Allora sulla semplicità penso sia un valore fare leggi che vengano capite dagli elettori. E devo dire la legge di cui stiamo discutendo è molto complicata, è proprio una legge per addetti ai lavori con molte clausole, con un premio di maggioranza che può scattare o non scattare, con un ballottaggio che può scattare o non scattare, e con il premio fatto nel modo in cui è stato descritto. L'onorevole Rosato parlava di un sistema proporzionale con sbarramento, quella è una legge chiaramente semplice e chiaramente comprensibile da tutti, ma volendo stare giustamente sul principio che viene portato avanti dalla maggioranza, cioè la governabilità, e quindi volendo spingere per creare disproporzionalità, quindi dare un vantaggio alla coalizione che prende la maggioranza dei voti, è stato già detto, ci sono altri modi per ottenere lo stesso risultato. Il premio di maggioranza è un istituto che ci siamo sostanzialmente inventati noi e che esiste soltanto in Grecia, peraltro nella forma di un premio al partito. Il premio alla coalizione esiste soltanto in Italia. In tutti gli altri paesi il premio, cioè il bonus di seggi per il partito o la coalizione maggiore, si crea in un altro modo, si crea ad esempio con i collegi uninominali o per esempio con avendo circoscrizioni piccole, ci sono tante altre possibilità. Quindi perché ritornare sul tema del premio di maggioranza come fondamento della legge dopo l'esperienza forse non troppo positiva della legge Calderoli, e non invece riprendere a partire dalla legge Rosato l'elemento dei collegi che già c'era e ingrandirlo e quindi aumentare la quota dei collegi. Seconda cosa, il tema della legittimità. Non si è parlato di ballottaggio, però ovviamente con il ballottaggio si può avere la possibilità di ottenere il premio di 70 seggi a partire non dal 40% dei voti ma già dal 35%. Questo 35% può a determinate condizioni quindi arrivare ad una quota anche significativa di seggi. E questo 35% di voti è un 35% che si baserà presumibilmente su una partecipazione del 60%, arrivando quindi al tema della legittimità, cioè il 21% del corpo elettorale esprime la maggioranza di governo. E questo crea un problema, uno dice vabbè, ma chi non vota ha torto per definizione, però questo crea un problema nel lungo periodo per come viene percepita la politica, perché chiaramente si parte già dal fatto che 4 elettori su 5 non avranno votato quel governo, e quindi questo è un altro, diciamo, tema, soprattutto perché il ballottaggio mi sembra oggetto di possibilità di emendamento che volevo sollevare.
1: Sempre aspettando gli studenti, professor Pasquini.
7: Sì, grazie. Io penso che non sia il caso di proporre la migliore possibile legge elettorale. Credo che l'unica cosa che ha senso fare è prendere come dato la proposta di legge della maggioranza e cercare di migliorarla. Se no poi possiamo fare dibattiti filosofici sulle migliori leggi possibili, che però non esistono le migliori leggi possibili di per sé, dipende dai contesti, come diceva Rosato. Quindi io ho l'impressione che, a meno che l'opposizione non preferisca restare alla legge esistente, l'unica cosa sensata è provare a emendare la legge è la maggioranza, perché in ogni caso la maggioranza ha i voti per far passare la legge, non è una legge costituzionale che si deve fare con l'accordo dell'opposizione, questa è una legge ordinaria. Quindi io aggiungerei un elemento, c'è una cosa che mi preoccupa, non in questa legge ma nel contesto politico del paese, è che nonostante tutto il favore per i sistemi maggioritari, le prossime elezioni saranno probabilmente decise da piccolissimi partiti, perché senza il ruolo di un partito come Azione o il futuro dell'Italia, non so come si chiama.
8: Nazionale, futuro nazionale.
7: Bene, quello vale per il futuro, diciamo, però adesso purtroppo c'è un favore che questa legge, ma non è la colpa della legge, dà ai micropartiti che sono più potenti nella definizione delle maggioranze di chi vincerà dei grandi partiti. Questo lo trovo preoccupante.
1: Grazie. Allora, qui dobbiamo chiudere.
8: Io vorrei essere un grande partito. Posso?
1: Dobbiamo chiudere, quindi dobbiamo chiudere per rispettare i tempi. E chi di voi vuole rispondere alle domande? Fate un giro tutti, perfetto. Allora, i secondi sono pochi. Io comincerei dall'onorevole Colucci.
0: Allora, innanzitutto grazie per queste domande e condivido le sue osservazioni. Certo, occorrerebbe una riforma costituzionale per ridefinire i partiti. Noi avevamo proposto anche la possibilità di introdurre la cosiddetta sfiducia costruttiva, una revisione dei regolamenti parlamentari. Sono tutti strumenti che avrebbero arricchito il parlamentarismo, il Parlamento, rimesso al centro il Parlamento. Io credo che questo occorra. Oggi alla Camera è stato votato il 130° decreto legge, credo che 115 siano state le questioni di fiducia apposta dall'attuale maggioranza. Ecco, risulta difficile pensare che in questo contesto un Parlamento di nominati possa avere quell'autorevolezza che la Costituzione gli riconosce, essendo l'organo centrale del nostro assetto costituzionale. Al professor Emanuele le vorrei mandare una rassicurazione. Un audito, un professore universitario che è venuto in audizione, ci ha rassicurato che questo sistema proposto esiste anche in Bhutan, quindi non sarebbe un caso unico, e questo è importante. La semplicità delle leggi è importante per tutte le leggi, ma fondamentalmente dovrebbe esserlo per la legge elettorale, perché appunto il cittadino dovrebbe essere messo in grado di conoscere, avere consapevolezza degli effetti che il proprio voto produce nell'assetto parlamentare. Quindi una legge elettorale complicata in qualche modo mortifica il diritto di elettorato del cittadino, perché non lo mette nella condizione di capire gli effetti del proprio voto. Veda, condivido il fatto che questo premio di maggioranza consente ad una minoranza, in ragione dell'astensionismo, in ragione della soglia di sbarramento, dei voti dispersi, di farsi maggioranza. Questo è ancora più grave quando questa minoranza che si fa maggioranza è in grado di eleggere il Presidente della Repubblica, i membri della Corte Costituzionale, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. E la prossima legislatura prevede l'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi c'è un rilievo istituzionale di prima grandezza all'effetto distorsivo che questo premio di maggioranza può dare proprio sull'assetto istituzionale della nostra Repubblica. Professor Pasquino, mi permetto di dirle che il fatto che il Rosatellum sia una pessima legge non autorizza a farne una ancora peggiore, e che indubbiamente se la maggioranza dovesse insistere in questa sua proposta, noi verosimilmente andremo a vincere le prossime elezioni, non abbiamo altro che avvantaggiarci da tutto questo accrocco. Ma perché lo avversiamo? Perché non siamo mossi da un interesse elettoralistico di parte, siamo mossi da valutazioni di tipo istituzionale e costituzionale che ci portano a, diciamo, contrastare questo, questa cozzaglia, questo brobrio che ci è stato proposto. E niente, finisco qui, grazie.
9: Ma intanto io volevo rassicurare Donzelli e Pagano, perché durante tutto l'iter della legge elettorale che porta il mio nome mi hanno minacciato di incostituzionalità in ogni passaggio. Non c'è stato un giorno in cui non c'era un'incostituzionalità. Siamo ancora qui. Dopodiché io penso che ci sono dei gravissimi errori dentro quella legge. Il ballottaggio, cancellatelo, è una roba assurda che non serve proprio a niente, basta cancellarlo. Se nessuna delle due coalizioni supera il 40%, vuol dire che ci sarà una ragionevolezza nel dire che il Parlamento deciderà come si fa il governo. Mi sembra talmente banale, ma di queste cose qui noi ci faremo portatori di modifiche e di richieste, fermo restando che secondo me state scegliendo una strada sbagliata, e ve la dico in politica, non in tecnica, perché vedete, questa legge elettorale non dispiace né al Partito Democratico, quella che voi proponete, né al Movimento 5 Stelle, ma non lo diranno mai, perché la campagna elettorale gliela state facendo voi, forzando sulla legge. Ma se volete possiamo entrare anche sul perché non gli conviene anche questa legge, ma non lo faranno mai, perché la campagna elettorale la faranno sulla legge elettorale. Vi dico come finirà la legge elettorale: se deciderete di andare avanti perché avete la testa dura, ce l'avete abbastanza, quindi può darsi che andrete avanti e vi farete del male, perché una legge elettorale approvata solo a maggioranza fa male. Faranno una bellissima, tutti contro, i pieni poteri, tutte queste cose qui, minacciando di tutto. In più faranno anche la raccolta di firme per il referendum abrogativo, ma non si può fare il referendum abrogativo, che c'entra? Si farà lo stesso la raccolta di firme per il referendum abrogativo, perché? Perché campagna elettorale ed è legittimo, a errore vostro ci sarà una risposta di una approfittare da parte dell'avversario della campagna elettorale che voi gli state regalando, anche perché agli italiani della legge elettorale non interessa nulla, ma proprio nulla. Ve lo dice uno che di dibattiti sulla legge elettorale anche in questi anni ne ha fatti tanti, non gli interessa niente, anzi sei solo additato di come quello che si occupa solo delle piccole cose. Noi avremo bisogno invece, e io chiudo su questo, di una bellissima cosa da eleggere insieme alla prossima tornata elettorale. Guarda, se la fate, per me la legge elettorale la prossima volta può essere anche a sorteggio, di una costituente eletta con base proporzionale che abbia 18 mesi per riscrivere le riforme costituzionali. Ma questo perché il problema del nostro paese non è la legge elettorale, è la riforma delle istituzioni, è quello che riguarda l'articolo 49 e il monocameralismo e la decretazione d'urgenza e tutta una serie di cose che chi è qui dentro capisce, perché lo sa, perché non solo gli uffici della Camera, ma anche chi studia queste cose, sa che il problema è la riforma delle istituzioni, non la legge elettorale, che è l'ultima conseguenza, l'ultimo scalino, l'ultimo elemento. Quindi io suggerisco a voi di non andare avanti su questa strada. Noi faremo la nostra parte cercando di migliorarla per fare, tra virgolette, le cose meglio possibile su un percorso che comunque vedo veramente, veramente irto, perché non ne comprendo l'utilità di fare così, salvo che poi decidiate di fare, e avrete i nostri applausi, una bella legge proporzionale, magari con il premio di governabilità per chi supera il 50%. L'avevano chiamata legge truffa, invece era una legge buona. Chi supera il 50%, raggiunge il 50%, va al 49%, c'è un premio di governabilità per garantire la governabilità. Ma la governabilità e la stabilità si ottiene più con la politica che con i numeri, perché ci sono state elezioni nella Seconda Repubblica, governo Berlusconi aveva i numeri, non ha fatto le riforme, governo Prodi è uguale dall'altra parte, avevano i numeri, non hanno fatto le riforme e sono caduti perché mancava la politica, non è che la stabilità è data. Questa legislatura, bisogna riconoscervi, siete stati bravi perché avete tenuto compatta la maggioranza. L'avete tenuta compatta la maggioranza, non è che tutte le altre volte è successo così, anche quando c'erano i numeri, mi ricordo 100 parlamentari di maggioranza di Forza Italia, della Casa della Libertà, quando vinse Berlusconi, no? Ecco, ce la ricordiamo lì tutti e non c'era stata la stabilità.
10: Allora, io rispondo prima alle domande che sono state fatte dai professori che sono intervenuti e soltanto dopo alle provocazioni intelligenti, ma provocazioni, di Ettore Rosato. L'avvocato Lauro poneva la questione del doppio turno di collegio, no? Se non ho capito male, certamente sarebbe un sistema di grande avvicinamento tra eletti ed elettori, però è un sistema di cui oggi non abbiamo fatto parola perché è, credo sia oggettivo, del tutto incompatibile con un sistema a premio di maggioranza che ha fissato la cornice della discussione di oggi. Ecco, però io una bella discussione sul doppio turno di collegio sono disponibile a farla in qualsiasi momento, credo di averlo sostenuto ininterrottamente dalla metà degli anni 90, ma in Italia ha sempre avuto pochissima fortuna. Il momento in cui si arrivò più vicini alla possibilità di averlo fu dopo il referendum del 1993, i referendum abrogativi sulle leggi elettorali, Ettore, si possono fare, e come in Italia si è passati dal proporzionale al maggioritario col referendum abrogativo. No, ma noi lo diremmo. Come argomento eventualmente per la legislatura successiva, non siamo così sprovveduti. Con il referendum abrogativo si è passati dal proporzionale al maggioritario in questo paese. Volevo dire, ci si arrivò molto vicini all'epoca perché c'era un robusto partito per il doppio turno, Roberto se lo ricorderà, alla testa di quel partito c'era Giovanni Sartori, però non passò. Credo non sia, diciamo, un'ipotesi oggi praticabile, pur rimanendo in astratto la mia preferita, come lo è da sempre. Professore Emanuele, secondo me, ha detto due cose molto importanti, cioè che questo sistema è difettoso sul piano sia della semplicità che della legittimità. La disproporzionalità non si ottiene soltanto con il premio, si può ottenere in tanti modi. In nessun paese d'Europa, salvo la Grecia, si cerca di ottenerla col premio, e la Grecia ha un Parlamento monocamerale e il premio è per il partito, non per la coalizione. In Spagna c'è lo stesso Presidente del Consiglio da 8 anni, in Germania ci sono stati 3 cancellieri in 21 anni, non hanno il premio di maggioranza, non per questo sono... Per questo, non è che credo che, siccome non hanno il premio di maggioranza, li dobbiamo considerare dei paesi inferiori, anzi per molti versi sono paesi istituzionalmente superiori a noi. In Spagna hanno un sistema proporzionale che è selettivo perché distribuisce seggi solo in circoscrizioni per lo più piccole, senza recupero nazionale dei resti. In Germania la razionalizzazione è data da una soglia di sbarramento molto importante al 5%, ma hanno raggiunto la stabilità anche con sistemi elettorali non basati su uno squilibrio tra rappresentatività e governabilità, perché la governabilità è certamente un valore, ma c'è un limite al sacrificio di rappresentatività che si può fare per raggiungere il valore della governabilità. A nostro giudizio, nella proposta del centrodestra, il sacrificio di rappresentatività che si fa per perseguire il fine della governabilità è un sacrificio eccessivo, è un giudizio politico. Giovanni e Nazario danno un altro giudizio, ovviamente. Mi sembra molto importante quello che il professor Emanuele ha detto sul rapporto tra affluenza, entità del premio e soglia di sbarramento. E soglia di vittoria al primo turno. Perché io credo che dobbiamo tutti aggiornare le nostre mappe intellettuali. Quando si è fatta la discussione sull'adeguatezza del 40% come soglia per assegnare al primo turno il premio di maggioranza, noi facemmo quella discussione in un paese che era il paese del 2013-14, in cui alle ultime elezioni era andato a votare il 76% degli aventi diritto. Oggi, secondo tutti i sondaggi, alle prossime elezioni politiche non si raggiungerà il 60%. Alcuni sondaggi dicono il 57, il 58, alcuni il 56, al referendum che ha comportato una battaglia politica grandissima, insomma, e che ha mobilitato anche elettori che di solito alle elezioni non vanno a votare per i partiti, si è raggiunto il 59-58. Siamo un paese così ormai. E io non penso che la discussione fatta 15 anni fa su un paese in cui 3/4 degli aventi diritto andavano a votare possa essere la stessa in un paese in cui nemmeno il 60% delle persone va a votare. Quando si parla di quanto si può distorcere la volontà popolare con meccanismi come il premio di maggioranza, che distorcono la volontà popolare non nello stesso modo in cui avviene con il sistema del collegio uninominale. Io so che gli effetti possono essere disproporzionali col collegio uninominale come di più che col premio di maggioranza, ma sono singole competizioni trasparenti che avvengono collegio per collegio e poi si sommano i risultati. Il dibattito sulla distorsione della volontà popolare, se voi lo andate a fare in Gran Bretagna o in Francia, vi ricoverano, perché ovviamente nasce in tutt'altra maniera. Il collegio uninominale in Gran Bretagna e in Francia si vince con 20.000 voti. Il candidato conosce quasi tutti i suoi elettori e quasi tutti gli elettori conoscono quasi tutti i candidati. È un altro mondo. Su quello che diceva il professor Pasquino, vedremo, ci saranno gli emendamenti, li presenteremo. Io mi auguro non soltanto che il PD presenti dei buoni emendamenti, io non sono alla Camera, sono al Senato, quindi posso solo dare dei consigli. Mi auguro che l'opposizione congiuntamente riesca a presentare emendamenti importanti, indicativi di una visione. Per quanto riguarda la necessità di fare riforme condivise, immaginiamoci se io posso non essere d'accordo. Noi abbiamo fatto una battaglia politica per il referendum, dove al di là degli argomenti di merito, su cui mi guardo ovviamente bene da rientrare, ci ho lasciato 3 anni di vita in quella campagna elettorale, non voglio riparlare dell'argomento, però uno dei punti principali era quello che non si può cambiare la Costituzione e le regole istituzionali a colpi di maggioranza, bisogna farle in maniera condivisa. Io sono d'accordissimo. Ricordo che il Mattarellum nel 1993 fu una riforma condivisa. Ricordo che la legge Rosato, quando vedo Ettore glielo ricordo sempre, fu una legge condivisa, perché fu votata, fu diciamo condivisa nella scrittura dalla Lega, da Forza Italia, da tutto il centro-sinistra. Non la votarono Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle, però andò oltre la maggioranza di governo, ben oltre la maggioranza di governo. L'Italicum all'inizio del suo percorso, io so che è peccato parlare dell'Italicum, ma io non lo considero tale, quindi ne parlo, fu una riforma condivisa, tra l'altro sotto l'alto magistero del professor Danimonte, perché prima che il testo arrivasse in Parlamento, i capi dell'opposizione e della maggioranza si erano incontrati e avevano definito i punti su cui doveva essere scritto il testo. Quando si vuol fare una riforma condivisa, lo dico, guardate, senza nessuna sprezza polemica, perché questo non è un incontro dove si deve fare sprezza polemica, la storia ci dice che va seguito un percorso diverso da quello che è stato seguito in questo caso. In questo caso noi ci troviamo di fronte a una maggioranza che ha discusso a lungo al proprio interno, perché ci sono visioni diverse, è legittimo ci siano visioni diverse all'interno di uno schieramento di governo, ha trovato un accordo interno alla maggioranza e oggi dice all'opposizione: vi diamo il diritto di ritocco rispetto a quello che noi abbiamo deciso, cioè la cornice è scelta, la qualità della tela è scelta, il disegno sulla tela al 95% è fatto, i colori li abbiamo decisi, però voi se volete dare due o tre pennellatine siamo contenti. Questo non è, lo dico con tutto il rispetto, fare dialogo e coinvolgimento dell'opposizione. Il dialogo e coinvolgimento dell'opposizione lo si fa senza pregiudiziali, non avendo apparecchiato un tavolo dove ci sono già i bicchieri, i piatti, i coltelli, le forchette, e poi si dice a qualcuno: puoi unirti a questa apparecchiatura perché i cucchiai li scegli te. Diciamo che è molto molto difficile credere, per me, alla volontà di fare riforme condivise con questa impostazione, perché ci troviamo a fare una discussione all'interno di vincoli che sono vincoli che pongono tutti i problemi di cui abbiamo discusso stasera e che non voglio ricordare nuovamente.
2: Grazie mille, proverò a essere veloce e rispondere a tutti. Temi uninominali, l'uninominale secco e l'uninominale doppio turno hanno due limiti, secondo noi. Uno, non garantiscono la maggioranza, perché ci sono, possono essere coalizioni che hanno più voti ma più distribuiti, anzi meno voti ma più distribuiti, e coalizioni che hanno più voti più concentrati, e quindi si rischia di arrivare comunque al paradosso di un pareggio, o addirittura che chi ha più voti vinca meno collegi di chi ha meno voti. Quindi non è secondo noi la soluzione ideale. L'uninominale a scalare di partito ancora di più paradossalmente rischia di stravolgere la volontà dell'elettore, perché rischia che in un collegio chi vince rimane fuori e chi perde viene eletto, perché dentro a quel partito chi ha perso si trova davanti rispetto ad altri collegi, o addirittura che in un collegio non viene eletto nessuno o in un altro collegio venga eletto sia chi ha vinto sia chi ha perso, e non mi sembra che va a rispettare la volontà dell'elettore che votano in nominale. Quindi secondo noi non sono soluzioni, legittimo, poi qualcuno pensa diversamente, è il bello delle opinioni, non credo che siano antidemocratiche, anticostituzionali, no, non, con questo quadro politico non sono utili a portare né rappresentatività né governabilità. La disproporzionalità, la distorsione sulla volontà popolare c'è in tutti i sistemi. Mi permetto di dire, rispetto al dibattito che poi non abbiamo affrontato come volevamo sul premio di maggioranza fisso o variabile, attenzione, secondo noi, ma siamo pronti a discutere di tutto, il premio di maggioranza fisso, cioè quel numero che sono 70, 35, 60, 30, in realtà va a, come si può dire, limitare la disproporzionalità. Cioè paradossalmente, se io dico che, che se superato il 40%, comunque arrivi al 65, finisce che una coalizione che vince con 55, chiedo scusa, 55, va bene qualsiasi cifra, anche 51, che col 40 arrivi al 51 e col 48 arrivi lo stesso al 51, paradossalmente il premio di maggioranza diventa inversamente proporzionale ai voti presi. Quello secondo me è una distorsione della volontà dell'elettore, perché paradossalmente meno voti prendi, più premio di maggioranza vai a guadagnare. Invece un numero stabile, che anzi è un limite massimo del 58, 57, se volete abbassiamo, 55%, all'opposto, che tranne che superi un limite, più voti prendi, ovviamente, e più ti avvicini a quella soglia massima, e quindi più alta sarà la tua maggioranza. Mi permette dire al professor Emanuele che rispetto al poco elettorato, quindi si rischia con il ballottaggio che è meno, più si può discutere anche il ballottaggio, siamo pronti a discutere tutto. Permetto di dire che con l'attuale legge elettorale, la scorsa legislatura, abbiamo visto 3 governi in cui quelle maggioranze erano state votate da 0 elettori su 5, non da 2 o 3, perché nessuno aveva votato la coalizione Lega 5 Stelle, nessuno aveva votato la coalizione PD 5 Stelle, nessuno aveva votato una coalizione Forza Italia, Lega, PD 5 Stelle, non mi ricordo chi altro c'era. Quindi mi permetto di dire che un sistema di quel genere sarebbero solo 2 elettori su 5, meglio 2 su 5 che 0 su 5. E chiudo. E dicendo e riconfermando, perché parliamo a noi, parlo al professore, parlo agli studenti, ma parlo anche ai giornalisti che ci sono, che c'è la massima disponibilità. E questo sono d'accordo con Rosato quando fa le provocazioni, non sono provocazioni, poi le usa a suo vantaggio perché ha letto bene la parabola dei talenti e quindi lui ha capito che il servo infedele che con un talento lo sotterra non conviene, lui il suo talento lo vuole molto far valorizzare, quindi lui dice se facciamo una legge proporzionale pura in cui chi ha pochi voti riesce a condizionare le maggioranze è chiaro che sia suo interesse farla, è legittimo che lo pensi, io invece che sono invece quello, il servo che ha avuto 5 talenti provo a far fruttare i miei 5 dicendo chi ne ha uno se lo farà fruttare un po' meno, quindi capisco la sua proposta però comprensibilmente credo in un sistema politico in cui chi prende più voti ha più potere di condizionare le maggioranze di chi ne prende meno, ma pur capendo questo è vero quello che si dice che nella sua provocazione diceva, penso che sia vero che fa comodo alle attuali opposizioni fondamentalmente che questa legge venga approvata e far finta di criticarla profondamente senza sedersi al tavolo per provare davvero a migliorarla, perché questa legge così com'è sanno anche loro che non solo non è anticostituzionale ma è un ottimo equilibrio, perché 70 è il numero giusto che garantisce di non andare a recuperare troppo dal proporzionale, 70 a togliere troppo al proporzionale, 70 è il numero giusto che garantisce che non ci siano maggioranze squilibrate, garantisce che con un ballottaggio c'è un premio di governabilità ma che dà il peso al Presidente della Repubblica per scegliere le maggioranze dando a chi ha vinto il ballottaggio diciamo il palmarès di essere il capo della coalizione ma non una coalizione da sola, lo sanno benissimo, il ballottaggio fa comodo al Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle può dire possiamo anche in caso se litighiamo col PD andare da soli perché con i voti che abbiamo avuto nella scorsa legislatura col ballottaggio avremmo potuto fare il monocolore dei 5 Stelle, quindi a loro fa comodo raccontare anche questo, ma siccome siamo in campagna elettorale fa comodo dire che è antidemocratica e pericolosa. La riprova viene dal fatto che quando si parla dell'apparecchiatura, mi permette di dire, e lo ricordo di nuovo, che noi abbiamo chiesto, vogliamo scegliere insieme la tovaglia, i piatti, i bicchieri, i coltelli, i cucchiai, è stato detto no, sceglieteli voi e poi discutiamo. Ora che li abbiamo scelti dicono no, avete già scelto la tovaglia, i bicchieri, i piatti, non ci apparecchiamo al tavolo. E allora a questo punto io dico forse volete venire al ristorante, ma come suol dire avere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè avere la legge elettorale che vi fa comodo perché se per caso vincete le elezioni potete governare stabilmente, io credo che oltre a far comodo a voi faccia comodo all'Italia, ma al tempo stesso farci un po' la campagna elettorale e dire ah brutti fascisti, è antidemocratica. Noi però siamo così convinti che il pareggio sia dannoso per l'Italia, che i governi di larghe intese, tecnici e simili, siano la palude della politica, per cui preferiamo il rischio medio-alto di perdere le elezioni piuttosto che la certezza di pareggiare e dover il giorno dopo governare con il PD. Fratelli Italia non governerà mai col PD o coi 5 Stelle, piuttosto facciamo una sana opposizione.
11: Però il processo all'intenzione è l'ultimo spiaggio. Quando uno accusa l'altro di dire il contrario di quello che pensa. No. Io trovo che accusare in un dibattito qualcuno di dire il contrario di ciò che pensa sia estremamente scorretto, caro Giovanni. Io non mi permetto mai di farlo.
2: Scusami, allora, però per l'onestà intellettuale puoi dire tu, visto, scusami, onestamente, puoi dire che non vi abbiamo cercato prima di depositare la legge? No, puoi dire che non ti ho cercato prima di depositare la legge? Perché se vuoi fare il processo all'intenzione lo faccio io. Allora l'apparecchiatura ti ho chiesto, la scegliamo insieme.
1: Ci siamo comportati bene fino a questo momento. Mi fa piacere che a chiudere...
11: Scusami Roberto, scusami. C'è un punto di correttezza. Accusare qualcuno di dire il contrario di quello che pensa non va bene.
1: Ma qualcosa...
11: Perché il PD questo sistema, anche se gli potesse far comodo, lo ritiene pessimo per le ragioni che ho detto ed è quello che
1: scusa,
11: pensa.
1: Ma Donzelli ha espresso l'opinione.
11: Ha detto il PD lo vuole ma senza mettersi la faccia. Questo non è un modo corretto di far comodo.
1: Vabbè, questo è quello che pensi tu, è un'opinione. Prego, mi fa piacere che una persona mi fa piacere che una persona
12: allora...
1: no, non è questione di bugiardo o meno, è questione di un'opinione. Lui pensa che la, la posizione del PD sia questa, va bene, non è così, tanto meglio. Prego.
12: Allora, no, sì, no, al di là delle, la posizione del collega Donzelli è stata chiara, è entrato anche nel merito. Mi perdoneranno i professori che hanno posto le domande, hanno evidentemente anche proposto soluzioni diverse perché le ritengono migliori della proposta depositata dal centro-est, e non entrano nel merito se sono migliori o peggiori. Mi riferisco anche al fatto, per esempio, che il professor Emanuele diceva che è molto complessa, in realtà se la vogliamo dire tutta è la più semplice di tutte, perché sostanzialmente dice all'elettore: chi prende più voti, anche un solo voto di più, ha vinto. E credo che questo sia, secondo me, già questo è la massima chiarezza che si può dare, e soprattutto che chi vince ha la possibilità di governare senza dover poi fare quelle cose che avvengono tipo in Spagna, dove uno perde e poi governa, perché l'attuale, voglio dirlo a chi ha detto che tanti anni che c'è un capo del governo in Spagna, va detto che il suo partito ha perso alle ultime elezioni, però con un sistema di alleanze successivo, tra l'altro al voto, tra l'altro con partiti che in campagna elettorale si sono posti in posizioni molto distanti, visto che parliamo degli indipendentisti catalani, cioè voglio dire situazioni molto differenti, però governa. L'Italia, secondo me, è un passo un attimino avanti rispetto a questi paesi, e noi, da quello che mi riferiscono molti esponenti, diciamo anche politici presenti all'estero, come dire, veniamo per certi versi anche considerati molto più pragmatici, molto più capaci di trovare le soluzioni alle complicazioni, perché poi ci sono paesi che vengono anche considerati come dire, dei riferimenti importanti per noi, che ci mettono anche 6 mesi per formare un governo, e mettendo insieme anche partiti molto differenti tra loro. Io ho parlato, perché poi c'è anche il tema di alcuni fenomeni che nel nostro paese fortunatamente ancora non si sono verificati, cioè di partiti particolarmente estremisti, per cui pur di tenerli fuori si mette dentro tutto, poi non si riesce a governare. Io l'ho visto, Repubblica Ceca, adesso c'è un che infatti poi dopo alla fine sono governi che implodono perché le posizioni sono talmente distanti tra i vari partiti che si mettono insieme pur di non far governare quello brutto, sporco e cattivo. Voi capite bene che però sono fenomeni che in questa epoca si stanno manifestando nel nostro continente. E secondo me, aggiungo, è giusto considerare il nostro paese per quello che è oggi. Anche la questione delle leadership, ormai è entrata, chi è molto nostalgico del parlamentarismo di una volta, diciamo della prima repubblica, per certi versi può piacere anche a me, visto che io la prima volta sono stato eletto con le preferenze del 1990, a quei tempi addirittura si poteva essere votati anche con un numero, io ero il 41 perché erano 50 i candidati al c'era la preferenza multipla, erano 4, voi pensate un po', a proposito di preferenze, sono contrario, e poi se volete spiegherò anche perché, io sono stato eletto 6 volte nel mio comune, che non è Rocca Cannuccia, perché comunque Pescara, che è la città più popolosa di tutta la regione Abruzzo, e 3 volte in consiglio regionale, sempre con le preferenze, quindi 9 volte sono stato votato, i miei elettori, e sono stato sempre eletto, i miei elettori hanno dovuto scrivere il mio cognome sulla scheda, quindi immaginatevi un po' se non conosco perfettamente il sistema delle preferenze, ma ci arriverò dopo. Mi piace invece quello che ha detto il professor Pasquino, che non ho avuto, lei è venuto già in audizione, mi pare, dico beh, ah no, chiedo scusa, un omonimo, un caso di omonimia, ma non presiedevo io, ecco perché quel giorno ero purtroppo assente. Ah, Gianfranco Pasquino, ecco. Mi è piaciuto per l'approccio pragmatico del suo intervento, che è quello che ho posto io, cioè oggi è questa la situazione, c'è una maggioranza che ritiene che questo sistema elettorale, con la manifestata, anche questo pomeriggio, intenzione da parte di tutti i partiti di opposizione che evidentemente si erano presentati separatamente nelle scorse elezioni perché ritenevano che non vi fossero le condizioni per viaggiare insieme, oggi ritengono che quelle condizioni siano state superate, evidentemente in politica estera, in tante altre, in economia, nel rapporto con il sistema dell'energia, insomma, con tutti i temi più attuali che noi abbiamo, e ce lo hanno confermato anche adesso.

0: alcune forze di opposizione o addirittura tutte ci faranno pure una parte della loro campagna elettorale. Non lo escludo, anzi non escludo nemmeno che dietro, come dire, una cattiva volontà, poi lo verificheremo, però in giugno ci possa anche essere questa intenzione, non lo so, ma non lo posso escludere. Certo è che la maggioranza sta facendo il suo dovere, e cioè al di là del tentativo che c'è stato precedente al deposito, io non credo che, come dire, formazioni politiche che si contrastano anche aspramente in Parlamento poi riescano a depositare insieme, congiuntamente con le firme dei rappresentanti, un testo. In Italia non credo che ci sia questa possibilità, infatti non si è verificata, ma penso, anzi ne sono convinto, perché poi da Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali ho il dovere di sottolineare che le riforme, anche modificandole, sono a che servono gli emendamenti, va fatto in commissione e vanno poi votate in aula, in assemblea. Quindi noi, se crediamo nel Parlamento, e siccome lo manifestiamo sempre, il Parlamento non conta più niente, questa è l'occasione per dimostrare che invece su alcune questioni, ed è stato detto da me, dal collega Donzelli, che c'è la possibilità e disponibilità a modificarlo, ma non solo il cucchiaio magari, io credo anche di più. Certo, se si modifica anche il metodo di attribuzione del premio, allora lì forse non basta l'emendamento, forse bisogna modificare l'impianto, ma se lo si fa congiuntamente, dice no, a me non piace il listone bloccato, preferisco che il premio ci possa essere, ma che venga attribuito dopo le elezioni sulla base, non so, questo potrebbe convenire per esempio a Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia in questo modo, essendo il primo partito, il partito che prende più voti, poi evidentemente anche il premio successivo al voto è proporzionato al risultato che otterrà. Quindi a voi converrebbe di più, secondo me, della lista bloccata, ma questa è una mia opinione. Certamente sì.
1: Hai fatto una
0: votazione
1: correttissima.
0: Beh, voglio dire. Vabbè, questo poi ognuno, però io penso che, ma questa è una valutazione però personale, non da presidente della commissione, penso che questa cosa possa essere meglio digerita dai cittadini, dagli elettori, perché in questo modo qui nessuno potrà dire c'è una lista bloccata di 12 o di 6, di 4 o di 2, ma potrà dirlo sarà solo per la lista proporzionale. Ma detto ciò, io penso che la questione è tutta lì. Personalmente ritengo che, dopo aver fatto approfondimenti su questo testo, che forse l'unico elemento sul quale dobbiamo intervenire in modo chiaro, certo ed evidente, è quello del coordinamento fra i due rami del Parlamento, ma che il premio possa essere attribuito anche in un sistema bicamerale sono certo di questo, e sono anche convinto che è costituzionale. Quindi io ho fatto una super, un super approfondimento su questo tema qui. È vero, è più semplice in un sistema monocamerale, ma è possibile anche in un sistema bicamerale. Quindi detto ciò, io credo e penso che io, da Presidente della Commissione, continuerò ad affermare che le opposizioni devono, come dire, collaborare, fra virgolette, o comunque dire la propria attraverso proposte modificative in Commissione. Noi siamo l'onorevole Donzelli, che non sarebbe membro effettivo della prima Commissione Affari Costituzionali, però è sostituto ad REM, quindi è dentro la Commissione su questo provvedimento e sta seguendo, devo dire, mi congratulo con te, sta seguendo anche le audizioni, quindi complimenti, perché ce ne sono tante, sono oltre 60 gli auditi. Quindi concludo dicendo: leggi elettorali perfette non credo che ne esistano, non esistono in Italia, ma non esistono neanche in Bhutan, che veniva detto, perché poi di barzellette dagli auditi ne ho sentite tante. Poi detto sinceramente, io credo, e vi ripeto quello che ho detto all'inizio, qui o si è per un proporzionale puro, ritornando diciamo indietro nel tempo, che a mio giudizio non dà certezze, quindi sembrerebbe apparentemente più semplice ma più complicato per il dopo, perché meno chiari, cioè si è meno chiari con il cittadino, con l'elettore, cioè se tu voti per me e io vinco, governo. Se tu voti per me non è detto che governo, se sono

0: posizione, non si sa, è tutto da vedere, si vedrà dopo. C'è stato chi ieri in audizione ha detto: mi piace che la sera del voto non si conosca il vincitore. È venuto a dirlo, è vero o non è vero? E mi fa godere questa cosa, soprattutto se ci vogliono 5-6 mesi per formare un governo. Sono cose dette in audizione, quindi legittimissimo. Cioè, allora sapete che vi dico? A me no. Questo secondo me è poca chiarezza e complicazione, se vogliamo dirla, nei confronti degli italiani. Io credo che noi, se abbiamo questa capacità di creatività, di venire fuori dalle situazioni più complicate, nelle emergenze siamo sempre i numeri uno, ci viene riconosciuto da tutti. A me la storia delle comparazioni, per cui ma in Germania, ma in Bhutan, ma in Grecia, ma non mi frega niente. Cioè, io la comparazione in Italia non la voglio fare. Scusami, ma io adotto il sistema elettorale italiano all'Italia, perché conosco gli italiani e non siamo uguali agli altri. Fortunatamente, secondo me. Quindi concludo dicendo grazie Roberto Dalimonte, perché sei una persona che stimo, anche questo dibattito è stato sicuramente molto utile, innanzitutto spero e mi auguro per gli studenti. A me tra l'altro piace molto venire a parlare con gli studenti, lo faccio sempre ogni qualvolta vengo invitato, sia qui alla LUIS che in altre università, e come Presidente della Prima Commissione, qui c'ho la Segretaria della Prima Commissione che ringrazio per l'attività che svolge, dottoressa Febbonio, che può testimoniare che siamo andati in 6 università italiane proprio a discutere con gli studenti di questi temi e anche della nostra Costituzione. Però credo che anche se l'argomento non piace, non appassiona, come è stato detto, quello della legge elettorale, è dovere di una classe dirigente che sia avveduta quella di mettere nelle condizioni questo Paese di avere un governo certo e che possa durare nel tempo. Grazie.
1: Grazie, è il momento dei ringraziamenti. Ringrazio i nostri ospiti e ringrazio soprattutto voi che siete venuti. Io spero che questo dibattito sia servito a voi tutti per chiarirvi le idee. Io ho capito però che rispetto al sogno che avevo, credo che il sogno rimarrà irrealizzato. Però grazie a tutti voi di nuovo e alla prossima.
2: Lei è stato molto Radio Radicale, sono le 19:35 minuti, abbiamo seguito il dibattito sulla nuova riforma elettorale, allo studio del governo pro e contro, questo è il titolo, il dibattito registrato a Roma il 7 maggio, abbiamo sentito gli interventi dei professori Roberto Dalimonte e di Giovanni Orsina e dei politici Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, Nazario Pagano di Forza Italia, Ettore Rosato di Azione e poi Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle, Dario Parrini, senatore del Partito Democratico. Adesso occupiamoci di energia, di politica energetica, si parla sempre più spesso di un possibile ritorno al nucleare, almeno questo anche a causa della crisi energetica dovuta alla guerra del Golfo. Ne ha parlato il Consiglio dei Ministri in settimana appena passata, quindi Gabriele Rossi ne ha voluto parlare con Ermete Realacci, che è uno dei padri dell'ambientalismo italiano. Sentiamo.
3: Radio Radicale, con noi Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola e presidente onorario di Legambiente. Il governo italiano muove passi avanti verso il nucleare. I leader di maggioranza hanno posto il tema come centrale per ridurre le dipendenze da fonti esterne, oggi in crisi soprattutto a causa delle guerre. Cosa ne pensa di questa svolta annunciata?
4: Come chiacchiere distintivo, come si diceva in un celebre film Gli Intoccabili, no? Sono veramente pezzi di propaganda di bassa lega. Adesso voglio essere concreto, io penso che la ricerca sul nucleare debba continuare, eccetera, ma se uno decidesse oggi, e io penso che non lo deciderà nessuno perché costa troppo, di costruire delle centrali nucleari, gli effetti si vedrebbero in 15-20 anni. I primi effetti, no? Quindi sostenere che si risponde a quella che rischia di essere un'emergenza drammatica, prodotta anche dall'aggressione e dalla guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran, con una cosa che si vedrà fra 20 anni, se va bene, mi sembra prendere in giro i cittadini.
3: Quindi è in disaccordo con ciò che ha detto il ministro dei trasporti Salvini, che ha detto che è realistico che in 5-6 anni si accenda il primo interruttore.
4: Ma quando? Adesso vorrei fare veramente queste cose, un po' mi fanno, un po' mi divertono, un po' mi indignano, no? Per capirci, la Francia, che è il paese che ha più centrali nucleari in proporzione del mondo, aveva una centrale, l'ultima centrale che ha cercato di fare, che ha fatto, che è installata a Crémanville, doveva essere terminata nel 2014. I costi si sono triplicati e ancora non è a piena funzione. Di cosa stiamo parlando? Sono delle balle cosmiche che francamente possono servire in una campagna elettorale per aficionados, ma che non mobilitano niente. Ora vorrei chiedere, quale impresa italiana vuole rischiare soldi in questa partita qui, sapendo che negli Stati Uniti non si ordina più una centrale nucleare da 20 anni, che per fare un esempio che tutti dobbiamo tener, di cui tutti dobbiamo tener conto, che è la Cina, no? La Cina l'anno scorso ha installato 340 gigawatt, cioè per capirci, 340.000 megawatt di potenza rinnovabile e un gigawatt di nucleare, 1.000 megawatt di nucleare. Ma perché? Perché costa meno, non solo ha meno problemi di sicurezza, ma costa meno. Se vogliamo abbassare il costo dell'energia alle imprese, dobbiamo scommettere sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili. E è quello che stanno facendo tanti paesi nel mondo. In Europa la Spagna e la Germania pagano di meno l'energia perché hanno più rinnovabili. Stop. Veramente, e io potrei farvi l'esempio di tante imprese italiane che vogliono dotarsi da sola di impianti fotovoltaici o eolici, hanno problemi sulle autorizzazioni, hanno problemi sulla burocrazia, ma sanno che quegli impianti gli fanno pagare l'energia a meno prezzo e che sono più sicuri rispetto a un mondo molto difficile, molto complicato che abbiamo davanti.
3: E invece nell'immediato, nel breve periodo, con i costi di gas e luce così alti, come si può muovere l'Italia?
4: Ma purtroppo c'è poco da fare, tuteliamo le aree deboli, non facciamo questi sconti spalmati, diamo dei sovvenzioni a chi ha più difficoltà, siano esse imprese, siano esse famiglie, no? E acceleriamo il passaggio all'efficienza delle rinnovabili, quindi per capirci, nel riscaldamento più pompe di calore e meno impianti a gas tradizionali, per quanto riguarda l'energia elettrica, incentivare al massimo di nuovo l'efficienza e le rinnovabili, sia costruiti con i pannelli sulle case, sia anche con ricorso all'eolico e al fotovoltaico. Insomma, il futuro è questo. La Cina sta scommettendo su questo perché sono più buoni, perché sono più ambientalisti o perché sanno fare meglio i conti. Nell'ultimo intervento fluviale, come sempre, pieno di balle, come sempre, che ha fatto Trump all'ONU, no? Lui ha detto che la Cina costruiva gli impianti eolici soltanto per esportarli e che in casa non li metteva, e che l'eolico danneggia il paesaggio. Certo, se lo metti sul Colosseo danneggia il paesaggio, ma in generale non è così, e costava tantissimo. Allora, la Cina, i dati li ha detti. Per quanto riguarda gli Stati Uniti non ordinano una centrale nucleare da 20 anni, no? E il Texas, che non è certo diretto da democratici o dallo zio di Greta Thunberg, no? Oramai installano più rinnovabili della California perché costa meno, e se gli americani, che sono pragmatici, hanno un costo più basso per il fotovoltaico e per l'eolico, non comprano il carbone degli apparati. Quindi, cioè, è veramente ideologia, è un'ideologia che ci mette in pericolo, è un tradimento degli interessi del paese.
3: Grazie a Ermete Realacci.
4: Grazie a voi.
2: L'intervista era di Gabriele Rossi, sono le 19.42. A proposito di politica energetica, sentiamo cosa ne pensa il ministro delle imprese Adolfo Urso. Dobbiamo incentivare la realizzazione nel nostro paese di altri impianti di energia rinnovabili con uno shock autorizzatorio, così ha detto. E dobbiamo nel contempo avviarci velocemente sulla strada della produzione di energia nucleare con gli small reactor, cioè reattori di piccola dimensione realizzati su base industriale, modulari, compatibili, trasportabili in container e poi installati laddove vengono richiesti. Dobbiamo rendere nel tempo il nostro paese meno dipendente dall'estero e capace di produrre nel proprio territorio l'energia che serve alle nostre imprese, alle nostre famiglie, ha detto il ministro appunto Adolfo Urso. Sul pericolo recessione derivante dalla guerra in Medio Oriente, il ministro ha spiegato che siamo di fronte a un'epoca in cui prevale il conflitto armato e anche il conflitto commerciale intorno alla nostra Europa. Siamo in un'epoca in cui prevale l'incertezza, l'instabilità, ma noi sappiamo che possiamo contare su un governo stabile e su una nave Italia, questa è la definizione di Urso, che sa affrontare la tempesta. E a proposito della guerra, c'è ancora da attendere la risposta iraniana al piano che dovrebbe per prolungare il cessate il fuoco partito da Washington. Il presidente americano Trump ha detto di aspettarsi di avere notizie molto presto dagli iraniani, questo in una intervista rilasciata ad un emittente francese. Trump ha parlato anche con il Corriere della Sera, un'intervista che sarà pubblicata domani, un'intervista telefonica nella quale ha parlato anche dei rapporti con il nostro paese, dei difficili rapporti con il nostro paese, soprattutto appunto per l'utilizzo delle basi americane in Italia. Poi approfondiremo il discorso. Adesso torniamo al nostro palinsesto, sono le 19.44, vi proponiamo Radical Nonviolent News a cura di Matteo Angeli.
5: Eccoci a Radical Nonviolent News per una nuova puntata dedicata a Marco Pannella. Siamo nel suo mese, quello di maggio, il 2 maggio era la data di nascita, il 19 maggio è la data della morte, e in questa puntata andiamo a presentare l'evento che il Global Committee, cioè il Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella, Nessuno Tocchi Caino e la Fondazione Luigi Einaudi organizzano il 26 maggio, martedì 26 maggio, dalle 15.30 al Senato, nella sala atti parlamentari di Palazzo Minerva. Molti i relatori, gli ospiti, e essendo un convegno nel decennale della morte di Marco Pannella dedicato al diritto alla conoscenza, non potevamo non iniziare con la voce del relatore all'Assemblea parlamentare del diritto alla sul diritto alla conoscenza, Roberto Rampi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
6: Ben ritrovati, ciao.
5: Dunque, come detto Roberto, tu sei stato l'attore centrale di questa iniziativa a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, quando a partire dal 2019, se non vado errato, animammo questa campagna, questa iniziativa, quella per il riconoscimento del diritto a conoscenza a livello istituzionale, e identificammo nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa l'istituzione più adatta per rilanciare questa iniziativa, che già era stata caratterizzante nel percorso di Marco Pannella. Allora, noi iniziamo con una serie di audizioni, con una serie di incontri nella Commissione Cultura di cui tu eri membro, e siamo arrivati poi nel giugno 2021 al voto in aula, nella plenaria, no?
6: Sì, diciamo che noi abbiamo sempre pensato, insomma, da quando abbiamo poi iniziato a lavorarci insieme ancora prima dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che in fondo Pannella avesse lasciato forse come eredità principale questo tema del diritto alla conoscenza, per una serie di ragioni. Intanto perché aveva iniziato a lavorarci molto seriamente lui con Sherif Bassiouni, con questa importantissima definizione anche di tipo giuridico, e però diciamo è stata un po' una delle sue incompiute, mentre ad esempio non so, la moratoria della pena di morte arrivò a compimento, mentre alla fine ci fu la costruzione della Galeazza Radicale, poi ognuno valuterà che cosa è successo nel frattempo nel partito traslazionale, insomma, di tante altre questioni più storiche, anche sulla divorzi, aborto, il nucleare, tantissime altre cose, l'obiezione di coscienza, eccetera. L'ultima grande intuizione di Marco fu questo tematizzare il diritto alla coscienza, definirlo e soprattutto individuarlo come elemento centrale, fondamentale, indispensabile della democrazia. Marco coglieva ormai da tanti anni la crisi profonda della democrazia, lo sviluppo della democratura, quindi di dittature, di forme assolutamente non democratiche, travestite da democrazia, e anche, diciamo, individuava come tema problematico il fatto che non bastasse la libertà di voto, neanche il pluralismo dei partiti, spesso in realtà fittizio, per individuare una democrazia, e che il tema fondamentale fosse la consapevolezza dei cittadini e la possibilità reale, effettiva, non solo teorica, il passaggio tra i diritti, diciamo, teorici e quelli poi materiali e reali è uno dei grandi passaggi tra 800 e 900, la possibilità reale dei cittadini di informarsi, di conoscere per deliberare, il grande slogan di Radio Radicale, di Einaudiana memoria, e quindi di poter poi discernere e quindi scegliere e quindi essere protagonisti attivi. Tutto questo è nel diritto alla coscienza, che ha trovato in Strasburgo, nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, assolutamente la casa principale. Noi avevamo, in fondo abbiamo ancora in mente, che anche le Nazioni Unite si dovrebbero far carico di questo tema, però Strasburgo è stato particolarmente interessante per molte ragioni. Intanto perché quella è un'assemblea, è un parlamento di parlamenti, in cui davvero tante nazioni e tante persone, tanti parlamentari di nazioni diverse si parlano e discutono tra loro. Quindi forse è davvero la quintessenza di una casa della democrazia, non a caso voluta da Winston Churchill, non a caso nata nell'immediatezza delle due guerre mondiali e quindi uscendo da quella terribile fase delle dittature tra la prima e la seconda guerra mondiale. E l'intuizione è quella che innanzitutto quello è stato davvero un luogo del dibattere, e devo dire col senno di poi, anche di quello di prima, ma con quello di poi, che il nostro è stato uno dei pochi, una delle poche vicende nate in maniera del tutto nuova, quindi entrata in quell'aula in maniera inedita. Abbiamo faticato, anche abbiamo dovuto convincere anche i rigorosi e molto competenti funzionari di quell'istituzione a valutare seriamente questa proposta. È stata discussa bene, lungamente, approfondita, con figure molto interessanti, come dicevi, in commissione. È stata portata in aula plenaria, non è scontato, è stata discussa bene con molti interventi in aula plenaria, è stata votata da una maggioranza molto corposa, erano ancora presenti parlamentari russi nell'assemblea parlamentare, sono gli unici che non l'hanno votata.
5: Si astennero.
6: Sì, esatto. E credo hanno votato contro la maggioranza di governo della Turchia, quindi, diciamo, il partito di Erdogan, individuando, a mio parere, giustamente una problematica, diciamo, relativa all'applicazione di una ipotesi di questo tipo, che giustamente, se diventata esigibile per un cittadino turco, sicuramente potrebbe essere un ulteriore elemento di discussione rispetto al governo di Erdogan. Chiudo questo lungo intervento, poi mi chiederai quel che vuoi, dicendo che adesso siamo e dobbiamo essere nella fase dell'implementazione, come diceva il mio amico Luigi Berlinguer, per cui una volta che tu fai una norma, la norma poi deve trovare vita, no? Deve vivere. E perché in questo momento i cittadini europei, inteso come quelli del Consiglio d'Europa, quindi ancora più estesi di quelli dell'Unione Europea, avendo un tribunale che è quello di Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che può intervenire su, diciamo, tutto ciò che viene di fatto normato e valutato dall'Assemblea parlamentare anche, potrebbero esigere, dovrebbero esigere l'applicazione di questa di queste indicazioni sul diritto alla conoscenza dai loro stati nazionali. E questo secondo me sarebbe un tema molto interessante, sarebbe un tema di cui avremmo sicuramente discusso con alcuni amici, alcuni dei quali non ci sono più, e che però dobbiamo trovare il modo di portare avanti in altri modi.
5: Sì, intanto poi io aggiungerei anche una cosa, Roberto, cioè che nel testo della risoluzione incominciamo a parlare, chiaramente non in maniera estensiva, ma in maniera molto chiara di disinformazione e di interferenze, che è diventato una delle questioni principali, soprattutto con dopo l'attacco russo all'Ucraina, con la disinformazione creata d'arte da Russia e Cina, con Taiwan che è la grande vittima di queste dinamiche, e con anche l'espansione di questa offensiva che vediamo oggi in Africa, offensiva autoritaria. Quindi proprio è di due giorni fa, se non sbaglio, non so se l'hai vista, una dichiarazione del capitano Traoré in Burkina Faso, dove dice è bene che la popolazione burkinabè dimentichi la democrazia. Quindi è abbastanza inquietante, ha tacciato per esempio TV5 di fare disinformazione e quindi ha bannato il canale svizzero francofono nel suo paese. Quindi mi pare che ci siano degli elementi che ricorrono e che sono da valorizzare, no?
6: Assolutamente sì. Quando noi dicevamo che tante volte, insomma, che Marco è stato profetico, lo è stato in tante situazioni, aveva indubbiamente colto un elemento che si era chiarito un po' di più già nel nostro lavoro. Io nell'aula dell'Assemblea parlamentare ho citato esplicitamente alcune interferenze straniere. Io posso dire, come avrebbe detto Pierpaolo Pasolini, conosco, diciamo, i responsabili, no? Anche se poi non ho le prove, no? E probabilmente le influenze russe sono di lunga durata, hanno probabilmente interagito sulla Brexit, probabilmente hanno avuto un ruolo nel caso catalano, probabilmente agivano già in qualche misura persino sul referendum costituzionale francese della Costituzione europea, probabilmente sì, sono iniziate lì, oltre ad episodi anche negli Stati Uniti. Io ancora da parlamentare italiano avevo proposto, e anche in questa legislatura l'ho fatto in altra veste, che l'Italia aprisse una commissione d'indagine speciale proprio sulle influenze straniere nel sistema dell'informazione. Quando parli di queste cose con alcune persone ti guardano un po' perplessi, perché ti dico: ma secondo te la gente viene condizionata nel voto per quello che viene pubblicato su Facebook? Sì, assolutamente, nel senso che oggi la possibilità di far apparire certe tematiche rilevanti, certe tematiche irrilevanti è significativa se possiedi, diciamo, gli strumenti e se hai anche i capitali per farlo. E sicuramente oggi è chiaro, ad esempio, a tutti, ma proprio veramente a tutti, che ad esempio della vicenda Brexit, che è una vicenda drammatica, pesante, noi l'abbiamo vissuta insieme proprio lì all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con i nostri amici parlamentari anglosassoni, che erano veramente dispiaciuti e disperati. Si è perso un componente fondamentale dell'Unione Europea in termini democratici, che è la Gran Bretagna, e davvero molti cittadini hanno votato pensando che in questo modo, che so, sarebbe migliorata la loro sanità o sarebbero migliorate le condizioni economiche, no? Perché l'Europa rubava chissà quali soldi. Quindi queste cose sono veramente importanti, e devo dirti, io credo che noi abbiamo ancora in mano uno strumento originale, perché certamente ne abbiamo parlato e tematizzato bene nel testo, ma abbiamo anche tematizzato bene da che cosa diffidare, no? Cioè, io dico, nella battaglia contro le fake news e nella battaglia contro, ad esempio, la disinformazione e gli interventi, appunto, stranieri che incidono sull'opinione pubblica, bisogna stare attenti a non dare agli stati degli strumenti di censura che possono essere usati in maniera negativa e contraria, no? Come ad esempio il caso che tu citavi, no? Per cui uno dice: ah, questa è disinformazione, e quindi io chiudo il canale, no? Perché poi questa possibilità esiste, perché sappiamo benissimo che la corruzione, la disinformazione, insomma, tutte cose che se io mi siedo a un tavolo con un cittadino e gli dico: ma sono cose giuste? Certo che sì, sono quelle che poi, diciamo, i dittatori usano per prime per eliminare le voci che gli danno fastidio. Noi col diritto alla conoscenza tematizziamo la costruzione di un ecosistema dell'informazione, della cultura diffusa che dia gli strumenti ai cittadini, non prendiamo scorciatoie, e rappresentiamo un'immagine di quella che è una democrazia esigente, che però oggi è fondamentale, e io credo abbia molto a che fare con quello che diceva Marco negli ultimi anni della sua vita, quando diceva che le democrazie o si danno uno standard più alto e affrontano, diciamo, con coraggio la necessità, magari anche per una certa fase, di rimanere in pochi ma alti, per poi provare a tirarsi dietro tutti gli altri, oppure, diciamo, con una certa insomma, essere troppo di bocca buona in democrazia rischia di essere molto pericoloso, ecco, la dico così.
5: Sì. Torneremo chiaramente a parlarne, anche perché poi vorrei entrare nel merito di quello che fu questa risoluzione, con le proposte che riguardano poi il Parlamento, il ruolo del Parlamento, il ruolo dei partiti, e siamo vittime, siamo travolti da una massa di informazione, di fonti di informazione ormai ingestibile, e da qui il bisogno, come diceva il compianto Paolo Reale, di trasformare l'informazione in conoscenza. Roberto, io ti ringrazio, per oggi ci fermiamo qua, ma torniamo a sentirci presto.
6: Certamente sì, ti rubo davvero solo un secondo per dire che poi in questi anni io sono andato avanti, come sai, e ne abbiamo parlato anche in radio, in un lavoro, in università, con ragazze e ragazzi. E quindi su questo ci torniamo, vi racconterò magari anche le loro impressioni. Certamente il Parlamento, i tempi di discussione delle leggi, la capacità di informazione parlamentari è una grande tematica, e quando penso all'implementazione penso proprio a Paolo Reale e al fatto che lui sicuramente ci avrebbe dato anche degli strumenti per magari far partire anche qualche, diciamo, richiesta da parte dei cittadini per esigere alla Corte Europea l'applicazione del diritto alla conoscenza. Questo è, diciamo, uno scenario che mi piacerebbe molto costruire per il futuro.
5: Benissimo, Roberto, ti ringrazio. Ringrazio Roberto Rampi, già senatore.
6: Grazie mille, a presto.
5: Appuntamento in Senato dunque, per ricordare Marco Pannella, martedì 26 maggio a partire dalle 15.30, e Radical Non Valente News per oggi termina qua.
2: E grazie a Matteo Angioli, adesso sono le 20, questa è Radio Radicale, il momento de Il Bandolo a cura di Valeria Manieri.
7: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo settimanale su Radio Radicale, con la Fondazione CERM, con il Centro Einaudi, chi vi parla Valeria Manieri. Diversi ospiti quest'oggi, alcuni graditissimi ritorni, insieme a me come sempre c'è Giorgio Arfaras, economista, saggista della Fondazione CERM e del Centro Einaudi, ben ritrovato Giorgio.
8: Buonasera.
7: A breve si collegherà con noi anche il direttore del Centro Einaudi di Torino, Giuseppe Russo. Invece grazie per essere con noi ancora una volta, Dino Pesole, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, un piacere riaverti qui a Radio Radicale, al Bandolo in particolare.
9: Grazie, un saluto a tutti.
7: E grazie a Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, bentornato.
10: Grazie, buonasera, buongiorno a tutti.
7: Torniamo a dedicarci a dei focus, diciamo così, economici ed europei. Lo facciamo di tanto in tanto. La scorsa settimana avevamo iniziato a tirare qualche filo mostrando alcuni elementi tra Italia e Germania. Torniamo a parlarne allargando un po' il nostro punto di osservazione. Come sapete, l'economia europea in questo 2026, un 2026 che è nuovamente segnato da crisi geopolitiche, da tensioni sul tema delle energie e non solo, mostra alcuni segnali contrastanti. I tassi di crescita sono moderati nell'eurozona intorno all'1,2-1,4%, con paesi che stanno facendo più fatica. Tra i paesi che stanno facendo sicuramente più fatica c'è l'Italia, c'è la Germania. La Francia è un po' a metà del guado, si parla spesso, e poi ne parleremo in questa mezz'ora, anche del cosiddetto miracolo spagnolo, che viene molto, diciamo, citato sia per il prodotto interno lordo sia per i tassi di occupazione. Ci sono appunto paesi che vanno meglio, paesi che vanno peggio. Sicuramente il tema della locomotiva tedesca ferma o stagnante è uno dei principali elementi di preoccupazione per tutta una serie di ragioni. Anche sull'occupazione e il mercato del lavoro ci sono appunto trend differenti. Forse anche questo elemento tra alcuni paesi europei importanti di una certa eterogeneità di dati che è interessante valutare. Così come è interessante valutare, diciamo, ex post anche gli effetti che ci sono stati dopo il cosiddetto recovery plan e i vari effetti dei vari paesi, soprattutto tra i paesi che ne hanno fruito di più, l'Italia in testa. Dall'altro canto, invece, sarà interessante discutere con voi di quello che invece abbiamo, diciamo, sul piatto quest'oggi, quindi si parla del cosiddetto pacchetto di primavera con la Commissione europea e ancora di più del cosiddetto quadro pluriennale finanziario 2028-2035, che sarà l'elemento, il pacchetto da 2000 miliardi di cui si discute, che dovrebbe, diciamo, essere il prossimo step ufficiale dopo questi anni difficili di anche prove e aggiustamenti sul modello appunto di una unione che ridistribuisce in casi di necessità, come c'è stato con il Covid, come c'è stato con le crisi, quindi un altro recovery, ma insomma in questo modo più strutturale. Allora, io partirei proprio da qui. Mi avvalgo della facoltà di avere con noi Dino Pesole, che ci aiuta sempre da un punto di vista anche di sintesi giornalistica, e partirei proprio con te, Dino, per capire, guardare ai dati complessivamente, guardare a questi quattro paesi che abbiamo citato, che sono sempre, diciamo, paesi importantissimi dell'Unione 27, ma che hanno appunto in questo momento anche risposte e performance abbastanza diverse.
9: Sì, allora i prossimi dati la Commissione li comunicherà il 21 maggio e quindi vediamo un po' quale sarà il quadro, che oggettivamente sarà un quadro molto, come dire, in itinere, perché formulare previsioni in questo scenario sembra abbastanza complicato, anche perché ci saranno sicuramente delle revisioni al ribasso rispetto alle stime che la Commissione ha reso noti in autunno, ma non sappiamo ancora di quale entità, e probabilmente saranno previsioni ulteriormente soggette a mutamenti, e naturalmente non in meglio. Si registra al momento una situazione che potremmo definire variabile, nel senso che dipende dai singoli paesi. Certamente, lo accennavi tu in apertura, da tempo la ex locomotiva tedesca ha smesso di essere tale. I tassi di crescita della Germania, sappiamo, la Germania è stata per 2 anni in recessione, adesso sta molto lentamente recuperando, ma il risultato del PIL del primo trimestre evidenzia una crescita dello 0,3%, quindi stiamo attorno a dei tassi di sviluppo piuttosto esigui.
7: Hanno la leva finanziaria, però, insomma, diciamo, no? Di bilancio, insomma, più rimpinguato rispetto al nostro, non hanno il tema del debito pubblico, però anche questo comporta degli altri problemi, no? In sé.
9: Certo, anche perché consideriamo che tutto ciò, la frenata dell'economia tedesca, ha effetti su di noi, naturalmente, essendo la Germania un partner di primissimo livello per quanto riguarda l'Italia, quindi ha effetti anche su di noi, ma è una frenata che non è da oggi. Certo, abbiamo verificato che comunque il governo tedesco ha messo in campo uno stanziamento molto consistente per quel che riguarda le spese destinate alla difesa. Certo, può fruire del fatto che ha un debito pubblico che anche in Germania sta aumentando, ma è molto
7: Sotto
9: lontano dal nostro.
7: controllo, appunto.
9: Sì, molto lontano dal nostro. Noi stiamo al 138,6% del PIL, la Germania sta decisamente meglio, supera di poco il 60, ma arriverà probabilmente anche al 70-80%, ma non è tanto questo il tema.
7: Meno della
9: Il
7: metà, praticamente, esatto.
9: problema è che la Germania non sta individuando, secondo me, e questo è abbastanza grave, come dire, il percorso per avviarsi su un sentiero di sviluppo che sia sostenibile, anche se in questa fase è difficile dirlo. Ha spazi di bilancio maggiori rispetto al nostro e lo ricordo, questo è stato fatto attraverso una specie di, come dire, procedura un po' all'italiana, col vecchio Parlamento in scadenza, prima ancora che si insediasse il nostro, che è stato abolito, seppur non del tutto, il cosiddetto freno all'indebitamento, quindi anche in Germania si apre questa possibilità di un ricorso al maggior debito, fermo restando che la Germania comunque resta uno dei paesi ancora strutturati e fermi sulla linea del rigore nei conti pubblici. Lo stiamo vedendo nel dibattito di questi giorni, quando dall'Italia è venuta una richiesta, peraltro respinta dalla Commissione, di estendere, come dire, la clausola di flessibilità, chiamiamola così, o di salvaguardia, che per ora è prevista solo per le spese per la difesa, 17 paesi vi hanno già fatto ricorso, anche all'emergenza, chiamiamola così, energia di questi giorni, di queste settimane. La Francia è a crescita più o meno zero e ha un problema in più, un problema in più che non è da poco, perché il disavanzo della Francia supera il 5% del PIL e non si sta riducendo. Pur avendo un debito più gestibile, ma comunque in aumento, è fondamentalmente anche la Francia, come sappiamo, in procedura di infrazione per deficit eccessivo. La Spagna registra crescita più sostenuta, siamo attorno al 2,5-2,8%, nel 2025, se non ricordo male, il 2,9%, che è oggettivamente molto rilevante. Poi, se vuoi, possiamo cercare di capire dentro cosa c'è e come mai. Secondo me non è ininfluente il fatto che comunque la Spagna è certamente meno dipendente di noi rispetto al tema, diciamo,
7: Energetico.
9: dell'importazione energetica, che non è poco, perché insomma, come sappiamo, l'energia pesa non poco sul PIL. In tutto questo l'Italia si presenta con una prospettiva di crescita quest'anno dello 0,6, con un PNRR che di fatto, se vogliamo, gli possiamo attribuire il merito di averci evitato la recessione, ma non certo di aver aumentato e di aver agito su
7: Nostro
9: quello.
7: potenziale,
9: Eh
7: no?
9: sì, quella che era la scommessa del
7: Effetto
9: PNRR.
7: moltiplicatore, no.
9: Eh sì, doveva crescersi il nostro PIL potenziale e questo non è avvenuto per una serie di motivi. Tra l'altro, sottolineo il fatto che oltre 120 miliardi che sono stati concessi, ormai siamo verso la conclusione del PNRR, sono a debito, quindi andranno restituiti. Il tutto in una situazione che ci vede ancora in procedura per disavanzo eccessivo, seppur di poco, abbiamo fatto il 3,1%. Ho letto che Dombrovskis, il commissario all'economia, in questo sarebbe anche tendenzialmente un po' più, come dire, prudente, nel senso che sì, vedremo forse in autunno se il ricalcolo del superbonus consente di scendere sotto il 3%, forse potete uscire, però c'è anche un'altra constatazione di quello che dice Dombrovskis. Dice sì, però non basta, perché dovete farlo anche nel 2027, meno 3%. E allora come facciamo come dire, a rispettare questi target di deficit con una crescita che si sta comunque lentamente riducendo? Lo 0,6 mi sembra complicato da raggiungere, essendo, come tutti sappiamo, un rapporto tra due grandezze, denominatore e numeratore, è evidente che se il PIL cresce di meno, il disavanzo aumenta. E allora che si fa? Andiamo in scostamento di bilancio? Continuiamo a chiedere flessibilità? Ma lo scostamento di bilancio vuol dire maggiore deficit. Quindi se per caso quest'anno, per un'alchimia contabile, fossimo fuori dalla procedura, ci rientreremo l'anno prossimo. A questo punto io non vedo molti margini per la prossima manovra di bilancio, oggettivamente.
7: E questo insomma è un po' il quadro. Intanto grazie a Dino Pesolo, io arrivo, intanto saluto Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi che ci ha raggiunto come avevamo preannunciato in apertura. Carlo Stagnaro, appunto il tuo commento a volo d'angelo ovviamente rispetto all'economia europea e questi quattro paesi di cui parleremo rapidamente, ma insomma per darvi un'idea della divaricazione che c'è tra appunto le economie, appunto i debiti pubblici, i tassi di occupazione e disoccupazione. Dicevamo l'elemento fermo in questo momento è la Germania che desta più preoccupazione, l'elemento più dinamico in questo momento sembrerebbe apparentemente quello spagnolo. Che dire su questo?
10: Partirei dalla coda, nel senso che il quadro che ha fatto Dino Pesola è perfetto, ci ha raccontato quello che sta succedendo. Dentro quello che sta succedendo ci sono due elementi che mi sembra utile approfondire. Il primo è appunto questo, il modello spagnolo. Il modello spagnolo è, come dire, più wishful thinking e più buona narrazione. Come si usa dire, che un esempio che effettivamente può o deve essere replicato. Ovviamente la Spagna è un paese che ha avuto, non concentriamoci sulla dinamica degli ultimissimi mesi o dei prossimi mesi, ma sulla dinamica di lungo termine, ha avuto una fase di grande espansione economica, mossa principalmente dalle riforme che vennero introdotte prima di tutti dal governo Aznar, che vennero conservate da tutti i governi successivi, sia quelli di sinistra sia quelli di destra, e che ha enormemente beneficiato da una scelta che l'Italia, secondo me sbagliando, non fece nel contesto della crisi del debito sovrano, cioè quello di accettare l'intervento della Troica e di mettere in atto un piano di risanamento e riforme, che ne potenziò in qualche maniera il motore economico. Gran parte di questa spinta, però, che ha letteralmente trasformato la Spagna negli ultimi 20 anni, 25 anni, gran parte di questa spinta si è esaurita. E quando noi commentiamo i dati sulla crescita spagnola, commentiamo in parte un'illusione ottica. In Spagna il prodotto interno lordo cresce, ma cresce principalmente perché cresce la popolazione. Quindi è una crescita guidata in grandissima parte, con una sola eccezione, poi ci arrivo tra un attimo, guidata, come dire, da un incremento quantitativo dei fattori della produzione. Se noi guardiamo il PIL pro capite, che è la misura del benessere, del reddito medio creato dal singolo cittadino, quindi non quanto cresce la torta complessiva del paese, ma quanto migliora la situazione degli individui, e il tasso di crescita del PIL pro capite in Spagna negli ultimi anni e nelle previsioni riguardo ai prossimi è sostanzialmente allineato a quello italiano, cioè 0, qualcosa. Quindi il miracolo spagnolo è il miracolo di un paese che vuole, che è disponibile ad accogliere tanti immigrati, che vanno però
7: Non
10: a
7: è ad alto
10: lavorare,
7: tasso di innovazione o
10: no,
7: qualità, cioè comunque una
10: con
7: occupazione
10: un'unica
7: di bassa
10: eccezione,
7: qualità.
10: c'è un unico pezzo di Spagna che cresce, diciamo qualitativamente, non solo quantitativamente, cioè un unico pezzo di Spagna dove cresce il PIL pro capite, ed è la Comunità Autonoma di Madrid, che ha praticato negli ultimi anni politiche di detassazione, di attrazione degli investimenti innovativi e così via. Ecco, quindi c'è dentro questa storia che per l'Italia è molto scomoda,
7: Senti, immagino più nel settore
10: perché
7: dei servizi che non, diciamo,
10: nel
7: no?
10: settore dei servizi innovativi, se parliamo di Madrid, nel settore dei servizi a scarso valore aggiunto, il turismo su tutti, se parliamo del resto della Spagna, Barcellona e quant'altro. Il paradosso
7: Tra
10: quindi
7: l'altro, Barcellona, dove sono stata di recente, dove c'è una gentrificazione
10: che è la
7: pazzesca.
10: conseguenza di quella roba lì. Quindi il paradosso del modello spagnolo è che la Spagna ci dice due cose: se vuoi far crescere il PIL in aggregato, devi attirare tanti immigrati, e qui la destra italiana si sente male. L'unico pezzo di Spagna che cresce perché crea ricchezza vera, crea PIL pro capite, è la provincia di Madrid, la comunità autonoma di Madrid, che la crea attraverso politiche, diciamo, offertiste, e qui la sinistra italiana si sente male. Tutti dicono che dobbiamo copiare la Spagna, ma per ragioni diverse, negli uni e negli altri lo faranno.
7: Io avrei detto che se dobbiamo proprio scopiazzare qualcuno, anche il modello portoghese qualche tempo fa non era proprio malissimo. Poi erano usciti dalla procedura di infrazione, dalla troica, da tutto, in tempi record, senza forconi in piazza, cosa che onestamente nel loro caso poteva anche essere comprensibile. Lì, diciamo, anche per una bravura della politica, nel senso una politica che non era troppo litigiosa tra destra e sinistra, lì veramente si sono tirati fuori da un guaio grosso, e quello forse continua a essere un modello interessante almeno da studiare. Non so che ne pensi, Carlo.
10: Sono molto d'accordo, vale per il Portogallo quello che vale per la Spagna, quello che vale per l'Irlanda e quello che vale per la Grecia. 15 anni fa parlavamo dei PIGS, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, come dei paesi che erano sull'orlo del crack. Quattro di questi cinque paesi accettarono le condizionalità della Troica, affrontarono un periodo difficile, ma ne sono usciti migliori di prima. Uno di questi cinque
7: La
10: paesi, cioè
7: cura non ha
10: l'Italia,
7: ucciso il paziente,
10: no, la cura ha
7: no,
10: guarito il paziente,
7: esatto.
10: come spesso accade, mentre il paziente che ha fatto il Novax, cioè l'Italia, che ha rifiutato il vaccino dell'austerità per ottenere la salute della crescita, come dire, si ritrova senza crescita e con più debito. E il PNRR, per fare solo una battuta su questo, non fa che aggravare, questa situazione,
7: Stiamo
10: e lo stiamo
7: rimpiangendo la
10: vedendo.
7: troica, ragazzi. Questo è, no?
10: Io la
7: Esatto,
10: rimpiango dal 2011.
7: no, Stagnaro, diciamo, col senno di poi, no? Questi però sono gli elementi fattuali. Grazie, Carlo. Arrivo a Giorgio Alfaras e poi ovviamente a Giuseppe Russo. Giorgio, tu che cosa ne pensi anche della fotografia che abbiamo cercato di aprire su questi quattro paesi, Italia inclusa? Microfono sempre.
8: Quello che si vede è che nessuno cresce. E anche nel caso degli Stati Uniti, come hanno mostrato gli studi di Beppe Russo, se tu togli il deficit pubblico e l'alta tecnologia, anche gli Stati Uniti non crescono. Quindi siamo in un mondo di bassa crescita, bassissima crescita, che ha delle ragioni strutturali, questa bassissima crescita. Non è che c'è perché, per qualche causa strana, le cause sono la demografia. Sono l'effetto marginale dell'istruzione che è decrescente, cioè una cosa era quando tutti andavano a scuola per la prima volta, e adesso, quando tutti sono andati a scuola, le variazioni che puoi avere sull'economia nel suo complesso, al margine, con tutti che sono andati a scuola, sono più bassi. Cioè non è che se hai due università che vanno bene, chissà cosa succede. Una volta che hanno studiato tutti, l'effetto della scolarizzazione è decrescente. Quindi demografia negativa, effetto della scolarizzazione decrescente, e infine l'economia dei servizi, che ha una produttività più bassa. C'è un libro che consiglio, di un economista che si chiama Wohlrath, e il titolo è Fully Grown, della Chicago University Press, per cui dovrebbe piacere a Carlo Stagnaro, il quale spiega che è inutile che ce la stiamo a raccontare. C'è un rallentamento di struttura. Allora, vero quello che dice questo signore, che c'è un rallentamento di struttura per le tre ragioni che ho detto, non è che se tu fai più o meno spesa pubblica chissà che cosa accade. E questo è il nodo della questione. Perché l'economia non cresce nonostante la spesa pubblica? È perché ha delle ragioni strutturali per cui non cresce anche se spendi. Conseguenza di questo è che se tu proponi della spesa pubblica per uscire dalla bassa crescita, non fai altro che crescere alla lunga il debito, perché la crescita non c'è. Cioè, il modello keynesiano, la spesa pubblica mette in movimento l'economia, che riduce il peso percentuale del debito. Ma se l'economia non si mette in movimento, il debito rimane così, non è che scende. Allora, questo è un nodo politicamente indigestibile. Cioè, spiegare che, diciamo così, i politici non sono i samaritani buoni che ti tirano fuori dai guai, perché se anche spendono l'economia non cresce, quindi è inutile che glielo vai a chiedere. A questo punto arrivi al vero nodo. e che tu dovresti, invece che spendere per far crescere l'economia che non cresce per ragioni di struttura, quindi la spesa fa solo debito, dovresti così umilmente dedicarti a fare in modo che l'economia vada meglio se, con le riforme, senza la spesa. E sono guai. Cioè sarebbe antitrust, questo, quello, quell'altro. E lì arriva il nodo politico, perché siccome in Italia, ma anche negli altri paesi, c'è un equilibrio difficilissimo da rompere, da noi è difficilissimo da rompere, perché in Francia no, quando hanno provato a dire 2 anni in più di pensione è saltato il paese. Quindi attenzione. Allora, tu hai un equilibrio sostanziale nei paesi europei, un equilibrio politico, sociale, economico. Non riesci a romperlo con le riforme. Riesce a raccontare la favoletta che se aumenti la spesa pubblica, ecco che l'economia riparte e allora diventa l'Europa matrigna, non ci fa spendere di più. Cioè è tutto un teatrino dove il vero succo della storia è che tu non riesci a far ripartire l'economia per ragioni strutturali con la spesa pubblica. Questo non vuol dire che Keynes ha torto. Keynes aveva ragione una volta, quando la demografia era positiva, per la prima volta la gente andava a scuola e il settore manifatturiero era 5 volte più grosso del settore dei servizi. Quindi è tutto qui, povero Keynes, no? Cioè, vorrei
7: Va
8: difenderlo.
7: bene a seconda delle stagioni
8: E
7: che si
8: vabbè, sai, è
7: vivono, no? Io
8: beato,
7: anche
8: però
7: sono
8: sai, è come
7: abbastanza
8: dire che
7: convinta, no?
8: Giulio Cesare
7: Dell'alternanza delle
8: appariva male alla
7: politiche.
8: televisione. Cioè, lui non c'entra niente, bisogna avere il senso della storia. Giulio Cesare era un pessimo oratore quando lo invitavano alla televisione. Che
7: Ma
8: significa? Era un altro
7: pensavo a
8: periodo storico.
7: cena anche,
8: Vabbè, sì, lo
7: però.
8: invitavano a cena, lui parlava in latino e nessuno capiva. Allora, il punto della questione, secondo me, è questo qui. Quindi va bene parlare qui allora perché gli austeri, la Germania, così. Però in realtà è tutto finto nella misura e per quel tanto che il problema vero è un altro, per cui hai voglia di spendere e l'economia non cresce. Fine, tutto qui. Questa è la mia opinione. Diciamo, come dire, mi piacerebbe non averla. Cioè, mi piacerebbe dire, ecco, che se spendiamo bene qui e lì, l'economia riparte, siamo tutti felici,
7: Ma
8: però.
7: invece secondo te, appunto, no, del caso Spagna, che comunque ha un PIL che sarà sopra il 2%, addirittura 2,6, 2,7, insomma, che di questi tempi, insomma, avercene. Ora, al netto del fatto che, ok, è trainato, come poi ci dirà, immagino, anche Giuseppe
8: E
7: Russo,
8: lui è
7: dalle
8: l'esperto di Spagna.
7: costruzioni, immigrati, eccetera, cioè, nel senso, anche se fosse, anche se è, buttalo via,
8: Vabbè, poi sì,
7: no, meglio
8: d'accordo, ma.
7: che, no, però nel frattempo si può anche fare altro. C'è altro che secondo te la Spagna sta facendo in questo momento?
8: Io no, io non so. Io
7: Ok, allora, giro la
8: ripeto quello che
7: domanda a
8: scrive
7: Giuseppe.
8: Beppe. Devi
7: Allora,
8: passare a Beppe.
7: giro la palla a Giuseppe proprio su questo. Cioè, visto che stiamo andando un po' in focus sui vari paesi, Giuseppe, c'è qualcosa di questi dati spagnoli che comunque salviamo? Cioè, nel senso, ora non è tutto oro quel che luccica, però intanto il PIL è lì e quindi si vede ed è migliore di quello degli altri, che è sempre meglio averlo così più positivo sopra il 2 che averlo 0,5 o giù di lì.
11: Guarda, onestamente l'unica cosa che tu salvi del modello spagnolo che ha un PIL che cresce, come ha detto Carlo, perché ci sono 8 milioni di immigrati, tra l'altro immigrati di lingua spagnola, di religione cattolica, quindi voglio dire facilmente integrabili, e che sono stati, diciamo, integrati in due settori a basso costo del lavoro, che sono il turismo e le costruzioni. Nelle costruzioni fanno le case che servono per i turisti. La Spagna è, diciamo, un attrattore di turisti maggiore dell'Italia, cioè un'intensità turistica maggiore, e quindi la domanda di misura che il turismo in Spagna è, diciamo, anche low cost, quindi dire, ci si va volentieri, il clima è buono e costa meno, mettiamo così, che andare in Costa Azzurra o a Biarritz, e il risultato è che quindi tutto sta in piedi, ma tu hai, che se tu vai a vedere nel micro, i redditi da lavoro sono molto bassi, cioè il salario medio è la metà del salario tedesco, per esempio, tu hai che i contratti di lavoro sono fortemente precari, anche quelli a tempo indeterminato, cioè circa 3 milioni di spagnoli cambia lavoro ogni 3 mesi, quindi una cosa, voglio dire, un turnover, diciamo, vorticoso. e il PIL cresce senza che cresca la produttività per i motivi che ci siamo detti, perché far crescere la produttività nelle costruzioni e nel turismo sostanzialmente impossibile. Di tutto questo che cosa salvi? Salvi il fatto che questi 8 milioni hanno ringiovanito la popolazione e quindi quando tra 20 anni noi saremo molto più vecchi, loro avranno una popolazione che, voglio dire, sarà migliore della nostra e se la generazione successiva sarà scolarizzata, diciamo, potranno avere una spinta dovuta al fatto che questi entrano nel processo produttivo sempre che a questo punto non emigrino. E cioè non vadano in Svezia o in Germania dove c'è l'industria ad alta tecnologia che

0: di misura che sostanzialmente, siccome fai aumentare il PIL, tutto il debito pregresso lo diluisci. Quindi anche se tu fai crescere il PIL senza far crescere la produttività, hai un effetto di diluizione, quindi hai un po' di beneficio sul bilancio pubblico e anche un po' di beneficio sul tasso di interesse, sul tasso di interesse passivo
1: Certo.
0: riconosciuto ai bonus. Quindi qualche cosa tu, voglio dire, salvi di tutto questo. Però, voglio dire, non è crescita di quella schumpeteriana. La crescita scarseggia in tutta Europa per il motivo che ha detto Giorgio. Aggiungo che la crescita poi scarseggia nel cuore dell'Europa, cioè in Germania, per effetto del fatto che la Germania, prima dell'inizio del suo declino, aveva una bilancia commerciale positiva del 7,9% del PIL, che era anomala, impossibile da sostenere nel lungo termine, nel senso che prima o poi finisce.
1: Volevo, grazie Giuseppe Russo, per una battuta a 30 secondi a Stagnaro e a Pesole. Non so se anche Giorgio vuole dire qualcosa proprio su pacchetto di primavera e quadro pluriennale 2000 miliardi. Non sono pochi, però insomma non sono manco sufficienti per tutte le sfide che abbiamo davanti. Stagnaro e Pesole.
2: No, io sono guido contromano in autostrada. Su questo penso che 2.000 miliardi sono troppi.
1: Ok.
2: Il nuovo quadro
1: Beh,
2: pluriennale
1: questo perché non
2: europeo
1: abbiamo un vero bilancio, abbiamo del
2: propone.
1: debito
2: No,
1: comune,
2: no, no,
1: eccetera, eccetera. No.
2: per carità, meno male che non ci abbiamo il vero bilancio, non ci abbiamo il debito comune. Il nuovo proposta della Commissione è quella di aumentare il budget europeo dall'1 circa per cento del PIL all'1,26% del PIL. Noi la settimana prossima come istituto pubblicheremo uno studio esattamente su questo, dove facciamo vedere che le cose che l'Europa deve fare si possono fare serenamente con meno dell'1% del PIL europeo e che oltretutto per passare da questo 1 all'1,26% la Commissione propone di introdurre nuove imposte a livello europeo su energia, tabacco e sulle grandi imprese. Che andrebbero ad aggiungersi a quelle esistenti a livello nazionale, facendo dell'Europa, dei paesi europei, in particolare di quelli come l'Italia, che sono già l'area più tassata del mondo, come battere
1: Ecco, cioè abbiamo qualche,
2: lo
1: ecco,
2: stesso
1: problema di lì.
2: primato. Mi sembra che questo vada esattamente nella direzione opposta rispetto a.
1: Certo, no, certamente. Intanto grazie a Stagnaro, Dino Pesole, appunto, l'ultima battuta proprio sugli strumenti.
3: Sì, beh, velocissimamente. Se noi andiamo a scomporre questi 2.000 miliardi, appunto l'1,6% del reddito nazionale lordo europeo, scopriamo, ed è questo abbastanza interessante, che 865 miliardi sarebbero diretti a colmare il divario tra le regioni europee e 409 miliardi per rendere l'Unione più competitiva. Poi abbiamo 49 miliardi di istruzione, valori democratici, e 200 miliardi per rafforzare i partenariati con il resto del mondo. Allora, la domanda è questa: noi pensiamo di affrontare la competizione con le altre aree geopolitiche che sono molto più avanti di noi sul terreno sul quale si misura oggi la competizione, vuol dire sulle tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale con 409 miliardi in 7 anni?
1: Noi ci dobbiamo fermare, tra l'altro, nel giorno in cui andiamo in onda, visto questa disamina sull'economia e anche sulle potenzialità dell'Unione Europea, oggi è anche la festa dell'Unione Europea. Auguri Unione Europea e diciamo che buon pro ti facciano tutti questi dialoghi, ovviamente al fine di migliorare e crescere, di garantire democrazia, crescita e benessere. Grazie a Carlo Stagnaro, grazie a Dino Pesole, grazie a Giuseppe
2: Grazie.
1: Russo e a Giorgio Alfaras. Alla prossima puntata, alla prossima settimana.
4: Era la voce di Valeria Manieri, sono le 20 e 32 minuti, questa è Radio Radicale, il momento della terza edizione del nostro notiziario, Antonello De Fortuna che vi sta parlando, Iva Radicev in regia, ci occuperemo della guerra del Golfo, della situazione in Ucraina ed anche delle elezioni in Gran Bretagna, soprattutto della disfatta del Partito Laburista, poi parleremo della legge elettorale, del dibattito in Italia e dell'università. Occupiamoci in apertura della situazione nel Golfo. Il presidente americano Trump ha detto di aspettarsi di avere notizie molto presto dagli iraniani sull'ultimo piano di pace americano. Il tycoon, parlando telefonicamente,

0: dirette con un quotidiano francese, ha affermato che Teheran desidera ancora con forza concludere un accordo di pace duraturo e che i negoziati sono in corso. Un'altra intervista che farà discutere è quella concessa al Corriere della Sera, che vedrete in edicola domani. In questa intervista Trump ha detto che sta ancora prendendo in considerazione l'ipotesi del ritiro delle truppe americane dall'Italia. Il giorno dopo del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Marco Rubio, Trump ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato per l'Italia, è così il mio paese. Questa è la risposta all'ipotesi dell'invio da parte del nostro paese di dragamine per bonificare lo stretto di Hormuz. Intanto il blocco navale contro l'Iran continua ad essere pienamente applicato. Secondo la Casa Bianca, le forze del CENTCOM hanno reindirizzato 58 navi commerciali, quindi le hanno respinte, e ne hanno disabilitate, questo il termine usato, 4 dal 13 aprile ad oggi. Andiamo a Mosca, parata in tono minore sulla Piazza Rossa per celebrare il giorno della vittoria, senza missili, carri armati e il parterre degli anni migliori. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, ha detto Putin. Nessun cenno alla tregua di 3 giorni annunciata ieri. In seguito sarà poi Ushakov, appunto il consigliere di Putin, a dichiarare appunto che le speranze per la fine della guerra sono al momento infondate. C'è uno scambio reciproco di accuse tra Ucraina e Russia di violazione di cessate il fuoco. Fin dall'inizio della giornata, questa è fonte Kiev, il numero degli attacchi russi ha raggiunto quota 51, così lo Stato Maggiore ucraino, risponde il Ministero della Difesa russo, che ha dichiarato: nonostante le dichiarazioni di cessate il fuoco, i gruppi armati ucraini hanno lanciato attacchi con droni e artiglieria contro le posizioni delle nostre truppe. C'è anche una stima delle vittime militari russe, sarebbero 352.000 i soldati russi uccisi nella guerra contro l'Ucraina. Questa è una stima pubblicata dai media russi in esilio, Meduza e Mediazone, un bilancio che evidenzia l'altissimo costo umano che il presidente Putin appare disposto a sostenere per perseguire i propri obiettivi militari, almeno questo scrivono i media indipendenti. C'è una notizia dell'ultima ora che è una frase, non c'è ancora lo sviluppo. Putin: credo che il conflitto stia volgendo al termine. Questa una dichiarazione che avrebbe reso alle agenzie, sapremo di più tra poco. Andiamo in Ungheria. Costruiremo uno Stato funzionante e umano, un'amministrazione che istruisce, guarisce e garantisce la sicurezza per i suoi cittadini, fa funzionare il trasporto pubblico, assicura possibilità per tutti e rende conto del patrimonio pubblico che non diventerà ricchezza privata come è stato finora. Lo ha dichiarato il premier neoeletto Peter Magyar nel discorso di programma di un'ora in Parlamento. Magyar ha promesso l'istituzione di un ufficio di recupero del patrimonio pubblico e giustizia per le malversazioni degli oligarchi del regime uscente. Si è poi rivolto all'opposizione, al gruppo dei deputati di Fidesz, ex partito di governo, chiedendo una collaborazione per rappacificare la nazione. Costruiremo un'Ungheria nuova che riconquista l'onore in Europa, non tradisce gli alleati, non serve interessi stranieri. Così il neo premier ungherese. Andiamo in Gran Bretagna per occuparci della pesante sconfitta subita dal Partito Laburista nelle elezioni locali e regionali svoltesi giovedì scorso. È una sconfitta che ha fatto precipitare Keir Starmer nella crisi politica più grave da quando è entrato al numero 10 di Downing Street. Mentre all'interno del partito si moltiplicano le richieste di dimissioni, il primo ministro sta lavorando a un piano di ristrutturazione politica e di governo nel tentativo di salvare la propria leadership. Con lo scrutinio quasi completato, i laburisti hanno perso oltre 1.400 consiglieri in tutto il paese. In Galles, dove governavano da 27 anni, sono scivolati al terzo posto, superati sia dai nazionalisti di Plaid Cymru sia dalla destra populista di Reform UK. In Scozia, pur mantenendo la seconda posizione in termini di voti, hanno perso 4 seggi e si sono ritrovati alla pari con Reform UK di Nigel Farage. E proprio sulla lettura del voto in Scozia e Galles, Gabriele Rossi ha intervistato il giornalista Vittorio Sabadin.
1: Radio Radicale, con noi Vittorio Sabadin, giornalista esperto di politica estera, per capire che cosa può dire il voto di oggi in Scozia e Galles sulla tenuta politica della Gran Bretagna. Tra spinta indipendentista e ascesa dei reform, il quadro del paese cambia notevolmente. Che lettura dà di questo voto in Scozia e in Galles?
2: In Scozia e Galles stanno ancora facendo lo spoglio delle schede, sapremo i risultati ufficiali credo nella notte, quindi ancora presto per fare una valutazione attenta, ma insomma tutte le previsioni dicono comunque che i laburisti anche in Scozia e in Galles, che erano stati roccaforti dell'elettorato laburista, stanno perdendo moltissimi consensi in favore di Reform UK di Nigel Farage e anche dei Verdi e dei liberal democratici, che stanno andando molto bene in questa elezione. Finora l'unica cosa che si può dire è che comunque c'è stata una svolta storica, cioè fino a pochi mesi fa la Gran Bretagna aveva due grandi partiti che si contendevano il ruolo di guida del governo, e lo hanno fatto dal 1919 in poi, con la nascita del Partito Laburista che si è opposto al Partito Conservatore. Ora questo sistema bipartitico è entrato in crisi. Dopo il voto di mercoledì, i partiti in Gran Bretagna sono cinque: sono Conservatori, Laburisti, Reform UK di Farage e Liberal Democratici e Verdi, quindi in una situazione diciamo più simile alle altre democrazie europee, ed è molto probabile che nelle elezioni del 2029 per il rinnovo del Parlamento, dopo queste elezioni probabilmente anche la Gran Bretagna sarà costretta a formare un governo di coalizione sul tipo di quelli ai quali noi siamo molto, molto abituati, insomma, e abbiamo sempre guardato alla Gran Bretagna come con una certa invidia, proprio per la stabilità del sistema elettorale, la stabilità del sistema politico, ma una delle conseguenze della Brexit paradossalmente è stata proprio che la Gran Bretagna invece si è avvicinata al sistema politico europeo.
1: E come legge questo crollo laburista?
2: Beh, ci sono stati moltissimi errori che lo stesso Starmer ai quali ha accennato, riconoscendo pienamente che si tratta di una grave sconfitta per lui personalmente e per il suo partito. Però insomma, quello che si può dire è che Starmer è essenzialmente una persona incapace di comunicare, incapace di rendersi simpatico, appare un tecnocrate che insomma a volte fa anche le cose giuste, ad esempio nella sua politica economica non è che possa del tutto disastrosa o sbagliata, però è una politica economica molto tecnocratica, molto prudente, molto antipopulista, ragionevole ma considerata molto fredda, quindi non è entrato nelle case della gente, non ha spiegato alla gente quali sarebbero stati gli effetti per loro della sua politica economica. Poi ha cambiato atteggiamento troppe volte, è stato troppo a destra sull'immigrazione, perdendo consensi nelle persone che invece ritengono che gli immigrati siano necessari per l'economia britannica, e in questo modo ha perso molti elettori di sinistra senza guadagnare quelli di Farage, che hanno continuato a votare per lui. Essenzialmente, come tanti partiti di sinistra europei, ha perso il contatto con il proprio elettorato. Adesso mi sembra difficile che si dimetta, perché oggi nessun ministro, nessun membro autorevole del partito ha chiesto che lui faccia un passo indietro, ma sicuramente da qui al 2029 qualcosa succederà, e non è escluso che si vada verso una crisi che porti magari a delle elezioni anticipate.
1: Per quanto riguarda Scozia e Galles, quanto può pesare questa spinta indipendentista, soprattutto in Galles, dove sarebbe comunque una novità?
2: Sì, vedremo i risultati che hanno preso i due partiti indipendentisti, sia in Scozia che in Galles, ma non c'è dubbio che se i due partiti, diciamo, tradizionali, conservatori e laburisti, hanno perso consensi in entrambi i paesi, le spinte isolazioniste, le spinte nazionaliste aumenteranno, e quindi bisognerà che il prossimo governo attui una qualche forma di devoluzione, cioè un passaggio morbido verso una maggiore autonomia. Per Farage e per il suo movimento la vincita nei collegi e nelle elezioni comunali che ci sono state mercoledì è molto importante, perché come avvenne per la Lega in Italia, il governo nelle realtà locali diventa poi importante nel passaggio da partito di opposizione a partito di governo. Se Reform UK farà bene nella gestione dei comuni nei quali ha vinto, si candiderà effettivamente ad avere probabilmente, anche secondo i sondaggi che sono stati fatti, il primo posto nelle elezioni del 29.
1: Quindi vede un Farage in vantaggio per le prossime elezioni?
2: Assolutamente sì, non lo è ancora, mi pare di capire dai dati che sono finora disponibili, in queste elezioni nelle quali i laburisti restano comunque il primo partito in assoluto, però la perdita di seggi dei laburisti, dei conservatori ai danni di Farage, ma anche ai danni dei Verdi di Polanski, che hanno avuto un successo molto forte in molte constituencies e che soprattutto nelle grandi città come Londra hanno ottenuto davvero un successo notevole. Secondo i sondaggi, se si votasse domani per le elezioni politiche, il partito di Farage sarebbe al primo posto, davanti ai conservatori e laburisti, che insieme non andrebbero oltre il 40%, quindi con una possibilità di un reale sconvolgimento della vita politica britannica, che finora ha sempre visto vincere o i conservatori o i laburisti.
1: Nel breve periodo ci potrebbero già essere delle conseguenze dopo questo voto?
2: Ci potrebbero essere nel partito laburista, perché già prima, un paio di mesi fa, qualcuno aveva chiesto le dimissioni di Starmer, proprio anche in relazione ai sondaggi che si facevano e che vedevano i laburisti in grandissima difficoltà dovunque. Il problema è che non c'è in questo momento un vero ipotetico successore alla leadership di Starmer nel partito laburista. Probabilmente tutti vorrebbero che se ne andasse, ma nessuno sa ancora con chi sostituirlo, e quindi si sta per il momento fermi, perché la candidata di cui si parlava, che era Angela Rayner, anche lei ha preso una bella batosta, perché nel suo collegio è stata sconfitta da Farage, quindi diciamo, ha perso un po' di smalto, e quello che poteva essere il vero successore di Starmer, Andy Burnham di Manchester, che ha governato Manchester ottenendo un indice di popolarità davvero elevatissimo e che sarebbe un ottimo candidato, Starmer gli ha impedito di farsi eleggere in Parlamento alle ultime elezioni suppletive che ci sono state, e quindi di fatto non è candidabile. In assenza di un sostituto, per ora tutti stanno fermi, ma è evidente a tutti che i laburisti non potranno andare alle prossime elezioni con Starmer, e quindi già da ora bisogna che accada qualcosa, ecco, bisogna che si individui un leader, e insomma ci sono delle procedure anche per, se il partito decidesse di cambiare il proprio leader, il re dovrebbe incaricare il nuovo leader di formare il governo, ma insomma ci sarebbe un passaggio comunque parlamentare difficile, e io non escludo la possibilità che si possa anche andare alle elezioni anticipate, con la prospettiva però che appunto i partiti che adesso sono ai fianchi dei due schieramenti possano ottenere un successo considerevole, come sta avvenendo in molti paesi. In fondo in tanti paesi abbiamo visto che quando comincia ad accumularsi una stanchezza e una delusione nei confronti dei partiti che hanno governato per tanto tempo senza concludere molto, allora ci sono sempre nuove forze che vengono fuori, come se la gente delusa dai partiti tradizionali volesse provare qualcosa di nuovo, no? È accaduto in Italia con i 5 Stelle, è accaduto anche quando la Lega ha preso il 40% dei voti. Ecco, quindi si cerca qualcuno che non abbia ancora governato, che non abbia ancora deluso, nella speranza che possa fare meglio.
1: Grazie a Vittorio Sabadin.
2: Grazie a voi.
0: L'intervista sulla situazione in Gran Bretagna era di Gabriele Lossi. Ci sono delle notizie importanti, dichiarazioni importanti che arrivano da Mosca riguardo il conflitto con l'Ucraina. Putin che parla: credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine, ha dichiarato Putin, che si è detto pronto a incontrare il presidente ucraino una volta che sarà siglato un accordo. La Russia, ha continuato davanti ai giornalisti, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea, lo ha detto commentando la proposta del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Come candidato al ruolo di negoziatore, ha aggiunto Putin, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder. Questo, diciamo così, il suo augurio. Staremo a vedere, insomma, dichiarazioni importanti in controtendenza rispetto a quello che si era capito da Cremlino oggi. Andiamo alla politica italiana, parliamo del dibattito sulla legge elettorale. Quando una forza politica o una coalizione decide di cambiare la legge elettorale un anno prima dell'elezione è per un motivo semplice, perché ha paura di perdere, così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine di un evento oggi a Roma. Io sono contro il pareggio, a spingere per questa nuova legge solo Fratelli d'Italia, l'impressione che discuteranno, litigheranno, ma alla fine non faranno nulla. A questo punto la logica del grande centro non esiste più. Oggi il centro impatta se riesce a influire sulle singole coalizioni, e visto che Forza Italia non riuscirà a spostare verso il Partito Popolare Europeo la Meloni, noi dobbiamo avere con la casa riformista, o come si chiamerà, un consenso buono. La mia preoccupazione è che la componente riformista del centro-sinistra non sia minoritaria, così Renzi. Interviene anche il presidente del Senato La Russa, c'è un testo alla Camera che esamineremo appunto quando arriverà poi al Senato. Si riuscirà a approvare la riforma, gli hanno chiesto, dipende dalla volontà politica, se c'è la volontà politica sì, così La Russa. C'è una dichiarazione anche del presidente dei deputati di Forza Italia riguardo Marco Pannella, la ricorrenza del decennale della scomparsa. Il 19 maggio ricorrerà il decennale della morte di Marco Pannella, storico leader dei radicali. Di lui ricordiamo le battaglie per la libertà e i diritti civili, iniziative che hanno spesso diviso la società, ma che hanno anche contribuito alla sua crescita. Per questo ho chiesto al presidente della Camera di favorire, in occasione di questa ricorrenza, il posizionamento di un busto di Marco Pannella nel palazzo di Montecitorio. La sua storia, il suo impegno e il rispetto che ha sempre avuto per le prerogative parlamentari lo meritano, l'ha dichiarato Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. Parliamo di università. L'ANVUR, l'ente pubblico che ha importanti poteri proprio sull'università, sta per cambiare presidenza. Michele Lembo ne ha parlato con Stefano Bisi, direttore di sfogliamo.eu.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Stefano Bisi, che è il direttore di sfogliamo.eu. Bentornato a Radio Radicale, Bisi.
4: Grazie per l'accoglienza.
3: Allora, Bisi, in questa intervista ci occuperemo di una questione che forse solo dalla prospettiva di Radio Radicale si può affrontare nel modo giusto, cioè parliamo di laicità delle istituzioni e parliamo di una storia che in realtà è lunga, perché ci lega alla revisione del concordato del 1984, e approfittiamo di questa notizia che ci darà lei tra pochissimo per ricordare che Marco Pannella e i radicali in Parlamento in quel periodo furono protagonisti di una battaglia molto molto dura a livello parlamentare per cercare di indirizzare nell'idea di una laicità dello Stato, non in una discriminazione della religione cattolica o delle altre religiosità, ma per un'idea di laicità dello Stato che tante volte è stata enunciata da Marco Pannella. Ma al di là di questa forse troppo lunga premessa, Bisi, qual è il tema di cui parliamo oggi? Parliamo di scuola, parliamo di laicità, ma ci dica qual è la notizia.
4: Che sta per essere nominato con decreto del ministro dell'università il presidente dell'ANVUR, che è una sigla che fuori dagli addetti ai lavori magari pochi conoscono, che è l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università, e ha una struttura molto importante, a scopi molto importanti, valuta l'andamento degli atenei, delle facoltà, autorizza apertura di corsi universitari, di facoltà, addirittura di atenei. E dopo una prima selezione ci sono sei candidati alla presidenza di ANVUR, e mi ha colpito il fatto che uno dei sei candidati sia il professor Venerando Marano, che è un professore ordinario di diritto ecclesiastico, ma questo non avrebbe nessuna rilevanza ai fini della nomina e del perché si discute. Ho raccolto su sfogliamo.eu questa ipotesi, ma è il presidente del Tribunale Vaticano, oltre ad aver fatto parte per la parte ecclesiastica, quindi nominato dal Vaticano, di numerose commissioni paritetiche con lo Stato italiano. Ecco, siccome credo che l'istruzione debba essere laica, laica che non vuol dire non rispettare le fedi, anzi vuol dire rispettare tutti gli uomini di fede e di nessuna fede. Questa vuol dire la laicità dello Stato e in particolare è importante la laicità dell'istruzione.
3: Ecco, naturalmente lo ricordiamo, professor Marano, se vuole Radio Radicale a disposizione per la sua eventuale replica, tra l'altro nell'archivio di Radio Radicale, come sempre ci sono numerosi interventi del professor Marano che appunto possono consentire anche di conoscere la sua prospettiva. Ecco, però questo tema è interessante, c'è anche un aspetto, diciamo, tra virgolette, politico, Bisi, giornalisticamente è molto importante questa sua riflessione, vedremo se ci sarà un dibattito. Le proposte alternative quanta forza hanno oggi?
4: Quanta forza hanno? Non lo so, perché ho conosciuto questa ipotesi della possibile nomina del professor venerando Marano, ma certo il ministro, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini avrà tutte le competenze e la capacità necessaria e l'equilibrio necessario per fare una nomina scelta appunto tra questi sei candidati che sono rettori, ex rettori, quindi personaggi di sicura rilevanza nel mondo accademico e capaci di garantire un maggiore equilibrio, credo alcuni di loro, un maggiore equilibrio istituzionale.
3: E certo, perché diciamo il ruolo all'interno delle istituzioni vaticane comunque fa pensare, diciamo, che c'è anche una prospettiva legittimamente indirizzata a questa storia, diciamo così, cioè quella dello Stato Vaticano.
4: E lui è il presidente del Tribunale dello Stato Vaticano. Il presidente del Tribunale dello Stato Vaticano che potrebbe diventare presidente dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Quindi può mettere bocca, per usare questa espressione un po' toscana forse, ma può mettere bocca sulle attività degli Atenei, addirittura sull'apertura di corsi di laurea, sull'apertura di facoltà universitarie, sull'apertura di università. Ecco, il presidente che ha fatto e chi fa tuttora il presidente del Tribunale Vaticano, credo che qualche dubbio lo possa sollevare sulla correttezza sostanziale della nomina. Si dirà, ma si dimette prima della nomina, ci mancherebbe altro che facesse in contemporanea il presidente del Tribunale Vaticano e il presidente dell'ANVUR.
3: D'accordo Bisi, è una notizia che cercheremo di seguire, naturalmente lo faremo anche con lei, se dovesse avere degli aggiornamenti ci torneremo, non so se prima di chiudere su questa questione vuole aggiungere qualcosa per gli ascoltatori di Radio Radicale.
4: Mi pare interessante segnalare che proprio qualche giorno fa ho ricordato la vicenda della targa che un condomini di un palazzo di Piazza Navona non autorizzano per una targa collocata lì in ricordo delle battaglie di Marco Pannella.
3: La Piazza Navona.
4: Ho firmato questo appello affinché Marco Pannella venga ricordato nella piazza che l'ha visto protagonista tante volte. E ho fatto un semplice esempio, mi piacerebbe saperlo, quanti tra i condomini di quel palazzo sono divorziati. Sì, sì. E vorrei ricordare loro che se sono divorziati lo devono molto alle battaglie di Marco Pannella.
3: Grazie, grazie anche per questa iniziativa, Bisi, e per questo pensiero. Ci fermiamo qui con questa questione. Ricordiamo, abbiamo parlato con Stefano Bisi, che è il direttore di sfogliamo.eu. Abbiamo parlato di questa questione che riguarda la laicità sostanzialmente nelle nostre strutture universitarie, un tema molto importante che cercheremo naturalmente di seguire. Grazie ancora, Bisi.
4: Grazie a Radio Radicale.
0: L'intervista era di Michele Lembo, una notizia che riguarda l'antivirus. A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relativi al focolaio di antivirus collegato con la nave MV Ondius, il Ministero della Salute italiano ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio a sorveglianza, appunto in linea con i protocolli nazionali e internazionali, di 4 persone giunte in Italia col volo KLM in coincidenza con Roma, su quale era salita anche la donna ricoverata a Johannesburg e poi lì deceduta. Il Ministero della Salute ha trasmesso le informazioni alle regioni di competenza, che sono Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per attivare le procedure di sorveglianza. Attiva, il Ministero specifica che le valutazioni condivise a livello internazionale dall'OMS sono, appunto, indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale, molto basso in Europa. Intanto la nave è attraccata alle Canarie, sono stati attivati tutti i dispositivi per i controlli sui passeggeri. Prima di chiudere ricordiamo le dichiarazioni di Putin rilasciate qualche minuto fa alle agenzie. Un Putin, appunto, con ramoscello d'ulivo. Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine, ha dichiarato. Sono pronto a incontrare il presidente ucraino Zelensky una volta che sarà stato siglato un accordo. La Russia non ha mai rifiutato di tenere i negoziati con l'Unione Europea, ha detto il presidente russo, e ha anche un candidato al ruolo di negoziatore, sarebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder. Così Putin, che ha parlato anche della guerra in Iran. La guerra non è nell'interesse né dell'Iran né degli Stati Uniti, spero si concluda il prima possibile. La Russia è disposta a conservare di nuovo l'uranio arricchito dell'Iran. Questa la proposta del capo del Cremlino. Noi ci fermiamo qui con il notiziario. Grazie a voi, da Antonello De Fortuna al microfono, Iva Radicev in regia. Adesso vi lascio con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero. Si parla del processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere registrate nel 2020.
5: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Anche in questa puntata della settimana rimaniamo con l'attenzione puntata sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020 in occasione di una protesta dei detenuti per l'applicazione di misure emergenziali contro l'epidemia di Covid. Scattò la repressione e ci furono violenze inaudite. Ad alcuni giorni di distanza dallo scoppio della protesta morì anche un detenuto straniero. Con la puntata di questa sera ci soffermiamo sull'udienza del 16 gennaio scorso, caratterizzata dal controesame dell'imputato Gennaro Loffreda, assistente capo della polizia penitenziaria. A lui rivolgono domande il pubblico ministero Alessandro Milita, l'avvocato Elisabetta Carfora, che difende lo stesso Loffreda, l'avvocato Luca Tornatora, che si occupa della difesa della dottoressa Anna Rita Costanzo, che è coimputata e con una posizione processuale contigua a quella di Loffreda, ma interviene spesso a chiarimento, a precisazione, il presidente della Corte d'Assise, Claudia Picciotti. Buon ascolto.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno a lei.
6: Senta, lei ci ha detto la scorsa udienza il suo ruolo, la sua funzione. Lei era assistente capo, così?
7: Sì.
6: Assistente capo. In astratto, ma non in astratto, secondo il regolamento penitenziario e il decreto legislativo numero 443-92, che ordina l'ordinamento del personale del corpo di polizia penitenziaria, gli agenti e gli assistenti, in questo caso assistente capo, che funzione hanno?
7: Preposto, assistenti capo coordinatori.
6: Dico in concreto. In concreto cosa fanno?
7: In astratto o in concreto?
6: In astratto, nel senso, dicevo, non calandoci nel caso particolare. Secondo la normativa, e poi concretamente la funzione qual è? Non la qualifica tipo. Che cosa dovrà fare? Che cosa fa?
7: Le competenze.
4: Sì, le competenze è vigilare, insomma, è garantire la sicurezza sulle sezioni, passeggi.
6: Gli agenti e gli assistenti hanno, come tutto il personale di polizia penitenziaria, secondo sempre il decreto legislativo, un margine di iniziativa e discrezionalità nelle operazioni?
4: No, devono sottostare solo alle regole, insomma, dell'istituto. Infatti anche nelle sezioni ogni posto di servizio ha delle proprie disposizioni che vengono dettate dal regolamento interno e dal comandante.
6: Che l'articolo 4 del decreto legislativo espressamente dice che l'agente assistente hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza e gli agenti e gli assistenti svolgono mansioni esecutive a supporto dei ruoli
7: superiori. Qual è la domanda, avvocato? Perché
6: nel senso che ha detto che non vi è margine di discrezionalità
7: e quindi gli sta contestando
6: la normativa se la conosce, se è a conoscenza.
7: Ma chiediamo prima se la conosce prima che di contestargli. Oppure anche senza leggerlo fa riferimento
6: alla normativa,
7: alla fonte.
6: Sì, lei conosce l'ordinamento del personale del corpo di polizia penitenziaria?
4: No, quello attuale no.
6: Quindi non conosce?
4: Non lo ricordo a memoria.
6: No.
4: Anche perché nel fattore di specie anche la commissaria responsabile del reparto lei aveva accentrato tutto sulla sua persona.
6: Ma io non sto dicendo in astratto, dottor Norfreda, lasciamo.
4: Sì.
6: Io ho acquisito tutto, io sto facendo
7: facciamo
6: domande
7: la domanda.
6: Riguardo la normativa, stavo facendo, no, riguardo la costruzione.
4: No, è la normativa, non.
7: Aspetti un attimo, quando il difensore dice c'è opposizione, vi dovete fermare perché sennò andiamo oltre.
8: Prego, cioè, Presidente, io ritengo non possa essere chiesto all'imputato la normativa. Cioè la normativa la sappiamo leggere tutti e sappiamo quali sono le indicazioni. Il problema è capire se la domanda al riguardo a concretamente che cosa veniva attuato rispetto a quello che era il contenuto della normativa. Ed è diverso.
7: La posizione è accolta nel senso che già l'avevo richiamato io sulla modalità.
6: No, la mia domanda era sul margine di discrezionalità dell'assistenza, se sapevo meno. Lui ha detto che non ce l'ha.
7: E quindi? Se non ce l'ha il margine pure non ce l'ha, non c'è.
6: Io dico la normativa
7: e questo
6: provvede.
7: Poi lei lo farà risultare nella sua discussione o gli può contestare semplicemente che in forza del dettato normativo.
6: Sì, quello stavo facendo.
7: Sì, ma senza bisogno di leggere.
6: Sì, senza leggere, in forza del dettato normativo lei che non si ricorda, l'articolo 4 prevede il margine di discrezionalità e iniziativa degli assistenti.
7: Però questa resta la sua risposta, ha capito? In base al testo normativo che di discrezionalità esiste, invece lei ritiene che non esista.
4: Non è che ritengo, se una per esempio un superiore, un funzionario dette delle disposizioni e ti viene detto se non seguite queste disposizioni vi faccio il rapporto disciplinare, voglio dire, uno non è che di propria iniziativa può fare determinate cose.
6: Posso continuare?
7: La risposta poi resta la sua.
6: Senti, in caso di una disposizione illegittima, l'agente del superiore, l'agente di polizia penitenziaria come si deve comportare?
4: Non ho capito, in senso?
6: In presenza di una disposizione, un ordine che l'agente ritenga illegittimo, l'agente come si deve comportare? O deve seguire o non lo deve seguire dicendo al superiore che non lo vuole seguire dicendo le ragioni per cui non lo vuole seguire?
4: Se è legittimo va eseguito, se è illegittimo no.
6: Legittimo no. Questo secondo sempre l'ordinamento, questo sempre secondo l'articolo 9 dell'ordinamento penitenziario.
7: Va bene, avvocato, così. Andiamo.
6: Sì, sì.
7: Insomma, poi riferimento alle fonti.
6: Lei poi alla scorsa udienza ha detto che ha riferito che aveva in quel periodo aveva avuto la funzione di vice coordinatore di reparto.
4: Ma lei aveva solo sui servizi del personale.
6: Sì, mi faccia finire.
4: Sì, sì.
6: Hai avuto un ordine di servizio quando ha avuto questa nomina?
4: Ha avuto?
6: Un ordine di servizio quando è stato assunto come vice coordinatore?
4: Non ricordo, avvocato.
6: Non ricordo.
4: No.
6: Gli ordini di servizio sono tutti raggruppati in un registro presso il carcere? se ne ha conoscenza?
9: Sì, penso di sì, non lo so, non ne sono a conoscenza. Sì, perché poi forse erano all'ufficio comando, non ho idea, perché non...
6: Lei ha conoscenza se tutte le nomine vengono fatte per iscritto o è stata una nomina formale? Lei da oggi in poi è vicecoordinatore, questo se lo ricorda?
8: Ho capito. No.
6: Se la nomina di vicecoordinatore era fatta verbalmente o per iscritto?
8: Esatto.
6: Sì, se lo ricorda.
9: No, è passato troppo tempo, non ricordo, ma penso sicuramente per iscritto, credo, non lo so. Non ho un ricordo preciso.
6: Lei poi alla scorsa udienza ha detto che però questa nomina non aveva fondamentalmente non aveva nessun potere decisionale.
9: No, infatti lo spiegò bene anche la commissaria e i preposti, in quanto i preposti pensavano che io fossi il vice coordinatore anche inerente al comparto di sicurezza. Infatti loro si lamentarono perché erano superiori a me e infatti in quell'occasione la commissaria Costanzo dovette specificare che io ero vicecoordinato solo per snellire il lavoro del servizio all'ispettore Mezzarano. Infatti ci sono anche delle chat, dei messaggi tra me e la Costanzo che lei dice che il personale insomma ce l'aveva con me proprio per questo motivo.
6: Sì, adesso leggiamo le chat sul vicecoordinatore. Lei è a conoscenza se in quel periodo, visto che il reparto unito era molto grande, era gestito secondo un sistema decentrato?
9: Sì.
6: Che significa sistema decentrato?
9: È decentrato che c'è i servizi, me ne occupavo del Nilo, me ne occupavo solo io. Solo quando magari mancava un'unità, se c'era la possibilità, doveva intervenire l'ufficio servizio centrale, che insomma anche loro erano in difficoltà.
6: Noi abbiamo un sacco di moltissimi messaggi di rapporto professionale tra lei e l'ispettore Mezzarano. L'ispettore Mezzarano era formalmente il coordinatore.
9: Sì.
6: È corretto dire che lei come vice coordinatore e l'ispettore Mezzarano come coordinatore cooperavate nella gestione del servizio dei detenuti?
9: No, assolutamente no. Servizio.
8: Sì. Un attimo solo. Allora io faccio opposizione.
7: Fermi prima, poi fa.
8: Presidente, c'è opposizione perché diciamo io ho capito che il servizio riguardava il personale. Fino a oggi l'imputato ha fatto riferimento.
6: No, io parlo non di personale, parlo proprio di gestione dei detenuti. Il coordinatore come gestione dei detenuti.
7: Faccia prima qualche domanda nel senso di ben circoscrivere.
6: Il coordinatore del reparto Nilo, che funzione ha?
9: È tutto. Coordina insomma anche la parte amministrativa. Però siccome
6: tutto e il vicecoordinatore?
9: I vicecoordinatori in questo caso di specie curava solo i servizi del personale.
6: Ho capito.
9: Perché ripeto, il mio grado non era neanche assistente capo coordinatore, non potevo avere compiti superiori.
6: Questo lo so. Come formalmente, perché abbiamo messo 5 anni di carriera da quando è assistente capo per avere. O no?
9: Sì.
6: Esattamente, ma questo è un'altra cosa. La normativa prevede anche che l'assistente può avere degli incarichi speciali, è la stessa legge che l'ho detto prima.
7: Sì, ma non discuta, avvocato.
9: No, ma è chiaro.
6: Senta, le voglio dare alcuni messaggi sul vice coordinatore, che lei prima ha detto, le voglio, perché non aveva molto potere. C'è un messaggio del 21 marzo alle ore. Io dico l'orario effettivo, sennò qua vanno in manicomio. 21 marzo 2020, ore 19:53, lei lo manda alla commissaria la commissaria Costanzo lo manda a lei e le dice: devi sapere che il comandante ti ha fatto tantissimi complimenti dicendo che il vero coordinatore che del Nilo sei tu e che ti farà la nomina da coordinatore non appena sarai graduato. Questo ricorda questo messaggio?
9: Sì, mi fece un complimento anche perché insomma il comandante si fidava del mio operato, anche perché in carenze di personale riuscivo sempre a far diciamo a sistemare il servizio. Infatti io venivo chiamato a casa continuamente anche alle 2 di notte per cercare di superire alle carenze organiche.
6: Poi c'è un altro messaggio che le manda l'ispettore Mezzarano il 25 marzo e che lei poi manda anche alla Costanzo in ultra. sempre riguardo questo problema. Gennaro, sono consapevole che il nido siete voi ed io sono un semplice supporto. È normale, sono anni che avete costruito una struttura organizzativa complicata da sostenere. Io finché riesco vi sosterrò. Questo è Mezzarano.
9: Sì, il Mezzarano dice questo anche perché noi che eravamo affiancati all'ispettore, che inizialmente abbiamo iniziato con l'ispettore Crocco, che lui ha creato questa rete, inizialmente ero io che mi occupavo dei servizi e dei lavoranti, invece Giacomo Coluccio si occupava di altre cose per snellire le attività amministrative all'ispettore. Infatti poi quando ci fu l'inserimento del GUSWeb, che io non riuscivo a fare entrambe le cose, la commissario Costanzo individuò il collega Zampella per gestire i lavoranti.
6: Non c'era
9: ma
6: lei,
9: nel comparto sicurezza, io non ci ho messo mai mani. Infatti, quando in quel periodo di malattia dell'ispettore Mezzarano, io chiesi alla commissario Costanzo, c'è un messaggio del genere, a chi mi devo rivolgere per il coordinamento, e lei in quell'occasione mi rispose: io non lo posso fare da casa, ti devi intercedere con la maglietta in quel caso. E poi aggiunse anche un altro messaggio, che io non posso fare l'ispettore perché sono un funzionario. Questo è da capire, che nel senso che su comparti sicurezza io non avevo potere.
6: Nessun ruolo. Lei sempre con questo rapporto professionale con l'ispettore Mezzarano, spesso a fine servizio parla di non trovate messaggi riguardo la gestione dei detenuti? Io parlo del periodo di marzo 2020, che era difficile, stavamo per fare le rivolte, c'era pericolo di protesta, avevate un colloquio con i detenuti molto stretto su questi elementi, si ricorda se ci sono elementi?
9: Questo sinceramente non lo ricordo, credo proprio.
8: Un attimo solo, se può spiegare se c'è l'indicazione di chi inoltrava?
6: Ho detto, Mezzarano e...
7: No, lui ha fatto una domanda più generica, ha detto
6: se c'era in questo rapporto professionale, tra Mezzarano e da sé alla fine...
9: Non avevo un gran rapporto con l'ispettore Mezzarano, nel senso non...
6: Perché ci sono dei messaggi del 27 marzo, ma ci sono anche molti altri precedentemente, sempre con Mezzarano, come rapporto professionale...
9: Sì.
6: Si è ricordato?
9: No.
6: Ah, no, perché detto sì.
9: No, nel senso, ci sono i messaggi, voglio dire.
7: Ho capito quale
6: quindi 27 marzo questi messaggi con Mezzarano, dove voi parlava, lei diceva, sono messaggi audio, che lei aveva raccolto in quel periodo una delegazione di detenuti per vedere se volevano fare proteste o meno. Questo se lo ricorda?
9: No, può darsi, forse è venuto qualche lavorante da me e insomma mi fece qualche soffiata, io lo dico all'ispettore, nel senso che io lo devo riportare o all'ispettore oppure alla commissaria.
7: Ma comunque non lo ricordo nello specifico.
9: Così. No, nello specifico no, però di solito succedeva così, signor Presidente, nel senso quando veniva fatto una confidenza, io se era presente l'ispettore dicevo l'ispettore, se era presente la commissaria lo diceva la commissaria.
7: Prego, vada.
6: Si ricorda se in quel periodo questi messaggi sempre audio, se il Mezzarano le aveva parlato di alcuni detenuti in particolare, alcuni detenuti in particolare che erano pericolosi e creavano tensione nel reparto.
7: In quale periodo?
6: Sempre 27 marzo.
7: Ah, 27 marzo.
6: Sempre nei stessi messaggi sono audio, sono molto lunghi, quindi.
9: No,
6: ha capito?
9: Non ricordo. So che i preposti scrivevano continuamente al comandante per dei detenuti, però non so chi.
6: Lei la scorsa udienza ha detto che conosceva Zampella, Iflosco e Bottone. Questi sono i nomi che ha derivati.
9: Sì, perché ho avuto a che fare con loro per motivi di pratiche lavorative.
6: Si ricorda se in questi messaggi parlavate anche di Davino, Egben, Pascale, Zeni e Tommasone?
8: Presidente, c'è opposizione. Se il collega può chiarire se i messaggi erano inviati, i nominativi erano fatti dall'ispettore Mezzarano o dal...
6: Ho detto, se Mezzarano parlava di questi...
7: E quindi in modo più generico, avvocato, perché...
8: Presidente,
6: è un colloquio...
8: Siccome...
7: Ho no, capito che i nominativi li ha fatti.
9: Non posso figurare.
10: Ma vede, sta parlando il tuo avvocato.
7: Sì, perché diciamo il presupposto è che diciamo l'imputato conosca determinati detenuti. Siccome diciamo fa riferimento al contenuto di alcuni messaggi, dando per incerto chi fa i nominativi, se può essere chiarito se è l'imputato a fare i nominativi nel messaggio o l'ispettore a indicare i nominativi all'assistente coordinatore.
10: Allora, è respinta l'opposizione nella misura in cui le domande sono anche esplorative sulla conoscenza. Lui ha fatto dei nominativi, si fa la domanda in modo esplorativo, tanto lui può rispondere tranquillamente e risulta comunque per tabulas, perché sono atti trasfusi, quindi non ingenera, non lo induce in errore, non so come dire.
7: Come fa riferimento a dei messaggi? Allora, se la domanda è in maniera generale effettuata a un conto, se invece fa riferimento al contenuto dei messaggi che l'imputato ha detto di non ricordare in questo momento, e vorrei che fosse precisata l'indicazione se si tratta
10: è respinta l'opposizione, nel senso che è corretta la modalità con la quale sta procedendo, in modo esplorativo, andando a puntualizzare rispetto a delle prime indicazioni che l'imputato può ben confermare dicendo, oppure sulla sollecitazione può dire no, anzi questo mi ricordo, quindi può procedere per ora.
6: Avevo fatto la domanda, appunto, si ricorda se Mezzarani in questi messaggi aveva parlato di questi detenuti, Flosco, ha detto che non si ricorda.
9: Non posso ricordare.
6: Messaggi, adesso vado in questi messaggi Mezzarano dice... il comandante sta chiedendo i trasferimenti dei due Flosco, Davino, Pascale, Tommasone e Zeni, Eggman, perché sono pericolosi e creano tensione. Lei risponde: conosciamo tutti benissimo gli scassacà, puntini puntini di ogni sezione, purtroppo i trasferimenti non dipendono da noi. Adesso si ricorda?
9: Sì, mi sembra che quello è quello che dicevo prima, i preposti individuarono queste persone e so che, anzi mi riferirono che avevano, non so, relazionato per chiedere...
10: No, ma ha capito, le viene contestato questo atto, diciamo questo contenuto del messaggio in cui lei dice... All'indicazione di questi altri nominativi che lei oggi diceva di non ricordare, non ricorda.
9: Sì.
10: Lei dice conosciamo benissimo, quindi li conosceva o non li conosceva?
9: Non li conoscevo direttamente, insomma sì. Erano i preposti che ne parlavano in reparto di queste persone che si lamentavano in continuazione perché insomma ogni giorno c'era qualche problema. Esatto. Per prego. Questo motivo, non perché ho...
10: Che ci avesse una conoscenza
9: no.
6: Si ricorda, adesso che ho letto il messaggio, cosa diceva il Mezzarano, che cosa aveva fatto Davino, Egg, Benne Flosco, sempre il 27 marzo, adesso che ho letto questi messaggi? Perché diceva che erano pericolosi?
9: Non ricordo.
6: Mezzarano diceva che Davino, Dufosch e Eggben avevano minacciato di distruggere e incendiare il carcere, 27 marzo, questo adesso se lo ricorda?
9: Ricordo che qualcuno insomma minacciava di fare questo, ma non sono i soli, però non ho contezza
6: si ricorda se questi messaggi lei li inoltrò a dottoressa Costanzo e la dottoressa Costanzo disse che non sapeva niente di questo?
9: No, neanche questo ricordo.
6: Non so ricordo.
9: È passato troppo tempo, avvocato.
6: È giusto. Senta, lei sempre per questo rapporto con i detenuti, che io ho detto che secondo me dai messaggi si vince questo rapporto che lei aveva con i detenuti. Lei è nata in America?
9: Io avevo un rapporto con
6: lei. Lei è nata in America?
9: Sì.
6: Sì. Conosce bene la lingua inglese?
9: Sì.
6: Sì. Proprio per questa lingua, per questa conoscenza della lingua, lei era stato deputato alla gestione dei detenuti perché molti erano anche stranieri?
9: No. Venivo chiamato spesso dall'ufficio comando oppure dal comandante quando c'era qualche situazione di non si riuscivano a capire dei detenuti che non parlavano italiano e il comandante si serviva di me, ma non nello specifico nel mio reparto.
6: Lei prima ha detto che la gestione dei lavoranti la faceva Zampella, ho capito bene?
7: No, Presidente, c'è opposizione.
6: Ho detto,
7: però non ha detto così. Inizialmente
6: detto?
7: Lui e poi è stato affiancato da Zampella.
9: Allora, proprio in quel periodo c'era una fase di transizione
11: Ok, chi ha istruito Zampella nella gestione dei lavoranti? Cioè, qualcuno è stato vicino a Zampella per istruirlo sulla gestione dei lavoranti? È stato lei a stare vicino a Zampella per istruirlo su
9: Sì, come? È perché lo facevo io, sì.
11: Senta, lei ha avuto anche esperienza, lo vedo dal quando ha fatto l'interrogatorio, nelle domande iniziali, come comandante di reparto di alta sicurezza in Kosovo?
9: Comandante di turno, preposto?
11: Nel suo interrogatorio risponde, se ha fatto attività, risponde comandante di reparto di alta sicurezza in Kosovo. Questo è quello che risponde lei nell'interrogatorio.
9: Che sarebbe in Italia il preposto. Nel senso, quello è un reparto e siccome io vinsi un concorso in Kosovo, divenni preposto e fui preposto, infatti mi diedero anche una medaglia di pace e tanti riconoscimenti. No. Lavoravo per le Nazioni Unite.
11: Senta, lei l'OSAP che cos'è?
9: Scusi?
11: L'OSAP è una sigla sindacale. L'OSAP
9: sì.
11: È una sigla sindacale.
9: Sì.
11: Devo dire che è uno dei sindacati più rappresentativi della polizia penitenziaria.
9: Mi sembra il terzo, il quarto, una cosa del genere, non ricordo okay. Bene.
11: Lei che ruolo svolgeva all'epoca nel questo sindacato?
9: È vice regionale.
11: Vice segretario regionale?
9: Sì.
11: Sì. Nel carcere la maggior parte del personale era iscritta all'OSAP? Aveva le schede dell'OSAP? Se lei si ricorda, se le sa?
9: No.
11: Non si ricorda?
9: La maggior parte era SAP.
11: Era SAP,
9: sì.
11: Però l'altra e molti erano OSAP però anche.
9: No, l'OSAP.
11: Se si ricorda, lei è un vice segretario regionale, quanti ne erano?
9: Mi scusi?
11: Lei era un vice segretario regionale, si ricorda quanti ne erano iscritti all'OSAP?
9: Penso una 60.
11: Lei che rapporto aveva con gli agenti del personale, con il personale di polizia penitenziaria, con gli agenti, i sovrintendenti,
7: così
11: gli ispettori?
7: In genere, che rapporto
11: sì,
7: aveva?
11: Sì, un buon rapporto o c'era stato qualche attrito?
9: No, di solito io sono una persona accomodante, quando avevano un problema cercavo di aiutarli, cioè anche nel privato, voglio dire, mi chiamavano spesso.
11: E c'è stato un momento in cui sia prima anche dopo, se aprile, il personale addebitava sia a lei e la Costanzo il fallimento della gestione del carcere perché eravate troppo accomodanti entrambi verso i detenuti?
9: No, ma assolutamente no,
11: perché vi è un messaggio del 20 aprile in cui si evince che vi era stata una lite, adesso le dico in generale, vediamo se lei si ricorda, una lite tra Di Costanzo, lei alla presenza della Maietta e della Funaro. Si ricorda questa lite? Cosa aveva comportato?
9: Sì, per uffici servizi. Per quanto riguarda i servizi, in quanto siccome il Nilo era in carenza di personale, Di Costanzo apparteneva al segretario del SAP e i suoi iscritti del SAP che lavoravano esternamente non volevano dare supporto al reparto Nilo e nasce una discussione. Infatti io all'epoca diedi anche le dimissioni dall'ufficio di servizi, però non venne accolta.
11: All'ufficio di vice coordinatore aveva dato la dimissione, così. Cioè, questa lite ha causato la vostra...
9: No, non è una lite, è una discussione su questo fatto, non è che è una lite.
11: Allora, c'è un messaggio audio del 20 aprile,
9: sì.
11: A memoria, con Golluccio, in che poi lei inoltre alla Costanzo, dove dice che non è stata una lite così, addirittura che stava unendo alle mani la Maietta di Costanzo, perché Di Costanzo aveva detto che lei e la Costanzo eravate stata la rovina del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Adesso tu lo ricordi? È stata una lite molto accesa.
9: No, io ricordo per via del personale.
11: Vabbè, questo è...
9: Anche perché Di Costanzo, cioè anche lui si occupa del personale, voglio dire, non credo che...
11: Nessuno
9: a meno che
11: mai
9: non
11: contestato...
9: ha fatto qualche offesa, ma non ricordo.
11: No, nessuno del personale, sia lei che alla Costanzo, aveva mai contestato che eravate stati troppo tolleranti con i detenuti in quel periodo?
9: Allora, in quel periodo la Costanzo si preoccupa...
11: Ad entrambi, sto dicendo.
9: No, ad entrambi mi associavano forse a lei, ma io con i detenuti non posso essere morbido, anche perché mi occupavo dei servizi, io ero impegnato H24 a gestire il Nilo.
11: Perché? Non lo trovo. Il messaggio sta qui. Vi è Successivamente, chi è? Merola Francesco chi è?
9: Merola Francesco, assistente capo coordinatore, se non vado errato.
11: Si ricorda se le inoltrò una chat in cui vi era un video di un detenuto che con TikTok in maniera clandestina faceva un video nella cella del carcere?
9: Non so, forse qualcuno me l'ha girato. In quel periodo c'erano tanti video, tanti non, video.
11: Perché c'è un video di Merola Francesco,
9: me ne sono arrivati tanti.
11: Adesso
7: ma nello specifico vede se ricorda.
11: C'è un video di Merola Francesco, questo un po' dopo, del 17 maggio, ma ci sono anche altri, però questo qua c'è un audio in particolare che Merola Francesco le manda questo video di questo carcerato che insomma sta nella cella e manda i saluti, ed è un video che viene da un sito

0: come siamo inguaiati, lo fai da Gennaro. Diglielo, te lo manda a me e a Francesco, con tanti saluti, che voi dite, non tollerate, non tollerate, guardate, guardate, questo adesso lo ricordo.
1: No.
0: No.
1: Non credo neanche di averlo inoltrato, non, assolutamente, anche perché le provocazioni, non accoglievo le provocazioni dei colleghi.
0: Senta, quando l'agente di polizia penitenziaria va a fare la giornata lavorativa, ha l'obbligo di vedere se vi è un ordine di servizio a cui deve attenersi, secondo il regolamento penitenziario?
1: No, sono disposizioni che già abbiamo a reparto, ogni posto di servizio ha un suo ordine di servizio.
0: E se quel giorno c'è da fare una cosa nuova?
1: Se c'è da fare una cosa nuova? Sì. Ci viene comunicato ai preposti, e i preposti la divulgano anche sui piani e nei vari posti di servizio.
0: Cioè si lavora per ordini di servizio, questo volevo dire.
1: Sì.
0: Se la giornata è quotidiana, sono le stesse giornate che non ci sono novità, ovviamente vale quello precedente, ma se c'è una novità, appena si va in servizio si deve accertare qual è l'ordine di servizio, è così.
1: No, gli viene comunicato tramite i preposti agli altri colleghi.
0: E secondo il regolamento di servizio, articolo 23, dice proprio questo, che chiunque va la mattina in servizio deve accertarsi qual è l'ordine di servizio. Lei ha conoscenza di questo regolamento?
1: Non è che ogni mattina bisogna accertarsi. Quando c'è un ordine di servizio, se viene dall'esterno, comunque viene poi distribuito dai preposti, dipende un poco anche i posti di servizio, se riguarda i passeggi va ai locali passeggi, se riguarda le sezioni va nelle sezioni, se riguarda per esempio dei lavoranti che magari finiscono le ore, insomma bisogna fare attenzione, diminuire le ore, insomma viene dato a chi si occupa dei lavoranti, insomma ci sono, dipende dall'ordine di servizio.
0: Io ho letto il regolamento di servizio, sono diventato esperto, vorrei fare concorso. L'articolo 23 dice che il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio.
2: Avvocato, non legga.
0: Articolo 23, lo faccio così quando vado a leggermi il verbale.
2: Non indica, okay. Legherà poi la documentazione, se ritiene.
0: Senta, le perquisizioni le fa il corpo, in concreto, nel senso chi va a prelevare i detenuti, chi fa la perquisizione nella cella, le fanno i dirigenti o le fanno gli agenti?
1: Le perquisizioni manualmente.
0: Le perquisizioni.
1: Manualmente, la perquisizione manuale la fa l'agente e l'assistente. Invece, comunque, con la presenza del commissario, comunque anche in sezione, quando c'è una perquisizione straordinaria. Quando è ordinaria. Che noi se ne occupava la sorveglianza, era un ispettore con personale e agenti assistenti che comunque non era estesa a tutta la sezione, ma solo dipende dal personale che aveva a disposizione, si facevano 4, 5, 6 celle.
0: Secondo la legge sull'ordinamento penitenziario, le donne possono assistere alle perquisizioni nel carcere maschile?
1: I funzionari sì, ma non quando vengono fatti fare le flessioni, denudati chiaramente.
0: Lei dice che i funzionari di sesso femminile possono assistere alla perquisizione nel carcere maschile?
1: Alla perquisizione manuale? E allora la perquisizione manuale la commissaria fece fare anche.
0: Ma io non sono della commissaria.
1: No, no, io sto dicendo che la perquisizione manuale veniva fatta.
2: La commissaria è una donna, quindi.
1: Sì. È una donna, però non il funzionario come l'ispettore che è coordinatore di reparto, che comunque parla con i detenuti, va sulle sezioni, ma magari qualche volta a seguire qualche attività, chiaramente non quando veniva denutato quando c'era una perquisizione approfondita, ma altrimenti il commissario è presente, anzi.
0: Le ha conoscenza che il personale che effettua la perquisizione e quello che presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire?
1: Certamente.
0: Quindi questa è una novità.

0: Allora, lei la scorsa udienza ha detto, ha riferito,
1: sì,
0: che la dottoressa Costanzo vi parlò del suo interrogatorio, vi raccontò cosa aveva detto del suo interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari prima della missione dell'ordinanza di custodia cautelare. Così
1: sì,
0: ne parlò. Lo dico per la Corte, un dato oggettivo, l'interrogatorio vi è stato il 17 novembre 2020. Lei poi ha detto che si è messa a piangere la dottoressa Costanzo. Durante questo...
1: Sì, perché disse...
0: La domanda è questa: la dottoressa Costanzo si è messa a piangere perché lei si arrabbiò che lei le raccontò che aveva fatto, che aveva riconosciuto i suoi colleghi?
1: Non è che io mi arrabbiai, è lei che disse che mi hanno fatto riconoscere dei colleghi, in particolare uno della MOF che lei insomma gli era molto vicino e gli era dispiaciuto molto.
0: Lei quando è stato arrestato poi ha letto l'ordinanza di custodia cautelare?
1: Scusi?
0: Ma è stato arrestato, ha letto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere o l'ha letta mano a mano? Quelle sono,
1: no, no, no, l'ho letta insomma, che quella era tanta roba insomma.
0: Era molto grossa.
1: Ho impiegato molto tempo.
0: Sì, lei ha letto che tra le prove accusatorie vi erano i riconoscimenti della dottoressa Costanzo?
1: No.
0: Non ha letto. Ha letto che il GIP valorizza, il GIP no, scusi, che nell'ordinanza era scritto che grazie a questi riconoscimenti erano stati fatti i percorsi cronologici degli agenti?
1: No, no, non ci prestai attenzione, no.
0: Poi lei nell'interrogatorio ha detto che sul suo conto, quando le parlò del suo interrogatorio, la Costanzo non disse niente. Cioè che disse? Che di lei non aveva parlato?
1: No, no, mi disse solo che per quanto riguarda la perquisizione, cioè accomunò, sbagliò, diciamo, accomunò le due foto che, sì, insomma, che le foto che feci io, secondo lei, fossero state legate al verbale che si fece.
0: E lei lesse nell'ordinanza di custodia cautelare quando stava in carcere che la Costanzo l'aveva accusato di aver colpito Maiulo riscontrando la dichiarazione di Maiulo?
1: No, anche perché la Costanzo mi ringraziò in quel
0: momento. Questo non l'ha mai letto durante
1: in quel momento.
2: Presidente, però penso che non abbia compreso la domanda.
0: Come non ha compreso la domanda?
3: No, riformuli la domanda, anche quelle di prima ha letto,
2: sì.
3: Cioè,
0: lei quando nel leggere, ho capito, la ragionanza è molto lunga, lei l'ha detto, non l'ha potuta leggere subito, e queste sicuramente sono quasi 3.000 pagine. Lei, mentre era detenuto, è venuto a conoscenza tramite gli atti che la dottoressa Costanzo l'aveva riconosciuto e aveva detto che lei aveva colpito Maiulo riscontrando la dichiarazione del Maiulo?
1: Sì, successivamente sì, cioè
0: quando
1: nel senso...
0: Okay. E qual è stata la sua reazione a questa, quando ha letto, si è rizzelato, non
1: no, rimasi dispiaciuto in quanto lei mi ringraziò anche in quell'occasione. Perché si spaventò?
0: No, io, vabbè, ho capito.
3: Ha detto, mi
0: sì,
3: sono
0: sì, sì, sì, sì. E lei sta al carcere militare, no?
1: Sì.
0: Sì. A conoscenza che altri suoi colleghi erano nel carcere militare, erano stati accusati allo stesso modo dalla dottoressa Costanzo nell'interrogatorio riportato nell'ordinanza di custodia cautelare?
1: No.
0: No. Lei sempre, quando era in carcere, successivamente, ha avuto modo di apprendere o di conoscere che la dottoressa Costanzo in sede di riesame aveva depositato una descrizione sottoscritta di tutti i video, facendo i riconoscimenti di tutti gli ispettori, descrivendo i video?
1: No, neanche. No.
0: No, lei nell'interrogatorio, non sono acquisiti, ha parlato del rapporto di fiducia, è un rapporto molto stretto di fiducia con la dottoressa Costanzo.
1: Sì, così, amici di famiglia. Sì.
0: Amici di famiglia,
1: sì.
0: Abbiamo chiuso l'interrogatorio che uscirà tutti quanti insieme,
1: sì, sì, sì.
0: Ballava, è andata a ballare,
1: sì.
0: Insomma, possiamo dire amici di famiglia. È corretto dire che proprio per questo rapporto di fiducia, anche lavorativo, vi scambiavate moltissimi messaggi?
1: Sì.
0: Sì. Allora, a lei Quanti telefoni gli vengono sequestrati?
1: Due.
0: Possiamo indicarli? Lei usava al tot i numeri iniziali, io sono abituato a fare i numeri finali. Se lo dire che un numero terminava con 576 e un altro con 918?
1: Sì.
0: Sì, se no lo dico tutto. Lei la scorsa ci ha detto che all'interno del carcere i telefoni non l'ha mai portati lei, non si possono portare.
1: No.
0: Che lei lo usava solamente a mensa, cioè quando andava a mangiare.
1: Esternamente, sì.
0: Lei quando andava, si recava presso il carcere, quindi dove lo lasciava i telefonini? Li
1: lasciava
0: a caso o in macchina?
1: No, in macchina.
0: In macchina. Entrambi?
1: Sì.
0: Si ricorda se il 5 aprile lei a che ora arriva a carcere? Il 5 aprile sarebbe il giorno della rivolta.
1: Il 5 aprile? Dopo le 9.
0: Arriva tardi?
1: Sì.
0: Dopo le 9?
1: Dopo le 21.
0: Si ricorda se la dottoressa Costanzo l'aveva telefonato? Però io lo dico per correttezza, la telefonata è alle 20:24:56 risulta, quindi prima che lei arrivasse l'aveva telefonato la dottoressa Costanzo?
1: Non ho questo ricordo.
0: E il 6 aprile, adesso è il 6 aprile, il 6 aprile sì. Il telefonino l'ha portato all'interno del carcere?
1: No, non l'ho mai portato all'interno.
0: Quindi gli orari di entrata è alle 8, lei che turno faceva la mattina? 8:15?
1: 8:15, sì.
0: Perché risulta il 6 aprile una telefonata dal suo telefonino, quello che termina con 918, alla dottoressa Costanzo alle 10:41:27. La dottoressa Costanzo a quell'ora era a casa.
1: Sì, 16, sì, era di 104.
0: Di 13 minuti e 14 secondi, si ricorda?
1: No, non lo ricordo, però c'è.
0: Poi un'altra telefonata alle 13, sempre dallo stesso telefonino, alle 13:39:30 di 8 minuti e 33 secondi, sempre stabile, se la ricorda?
1: Non ricordi il contenuto, c'è la telefonata, sì.
0: Il contenuto non lo possiamo sapere.
3: Quindi stiamo parlando del 6 aprile,
0: 6 aprile,
3: giusto?
0: Sì.
3: Quindi rispetto, lei il 6 aprile ha detto che ha fatto l'orario, aveva l'orario?
1: È iniziato il lavoro alle 8 e poi siamo andati via quando finite poi la perquisizione.
3: E quindi come spiega questo è il senso, no, delle domande, sì. Avvocato? Come spiega allora queste telefonate fatte in orario di lavoro rispetto alla dichiarazione che lei ha reso?
1: In orario da lavoro, che scusi signor Presidente, sì. se vi interrompo, e quando io uscivo anche per far firmare le cose o le pratiche lavorative oppure i preposti mi delegavano per fare i cambiocella perché i commissari erano fuori reparto, perché quel giorno la responsabile di reparto era la commissario Sara Funaro. Infatti se non ricordo male c'è anche un messaggio che dovete uscire per fargli firmare insomma i cambi.
3: Perché lei prima rispondendo ha detto che le leggeva quando era a mensa, quindi all'ora
1: sì,
3: di pranzo.
1: No, ma vabbè,
3: invece
1: ma
3: qua parliamo di orari.
1: No, ma a volte anche si andava a prendere anche caffè allo spaccio intorno alle 10:30, 11.
0: Questa cosa della Funaro che ha detto adesso, mi approfitto. La Funaro quindi quel giorno era lei la formalmente, prima che
1: sì,
0: era
1: perché
0: responsabile del Nilo come commissario.
1: Sì, quanto ne so, lei era la vice responsabile.
0: Aiutava la Costanzo nel coordinare il Nilo.
1: Sì, sì.
0: E la Funaro quel giorno lei l'ha vista poi durante l'operazione a Piano Terra?
1: Sì, alla rotonda Piano Terra.
0: Sempre il 6 aprile, e forse questi sono durante la mensa, vi sono per un'altra telefonata che la Costanzo le fa alle 14:20:01 di 2 secondi. Questo era a mensa, questo è un orario che lei sodo è a mensa 14:20,
1: sì,
0: non capisco a che ora
1: sì,
0: lei va a mensa.
1: Sì, sì, è più o meno quell'ora lì.
0: Ho capito, lei fa un'altra telefonata sull'altro telefonino alle 14:10:29 cui lei non risponde. Questo qua, le voglio fare una domanda, ma la dottoressa Costanzo sapeva lei quando andava a mensa più o meno gli orari? Perché visto che lei è la commissaria, è responsabile, lo sa.
1: Lo sa
0: che lei non può portare dentro il telefonino, quindi non dovrebbe chiamarla. Come mai le faceva queste chiamate a questi orari? Sapeva che in quell'orario lei stava a mensa?
1: Sì, perché di solito, allora, siccome
2: alla domanda, perché diciamo, voglio dire, si chiede.
3: Vabbè, la riformuli nel senso, diciamo, avevate la prassi di sentirvi anche in orari.
0: L'ora di pranzo, diciamo. Cioè lei sapeva quando, poteva chiamarla, questa è la domanda.
1: Allora lei sapeva,
3: sì, ma l'ha chiamato in quanto, vari momenti della giornata?
0: Sì, questo è come presupposto, noi siamo arrivati alle 14.
1: Cioè io andavo a pranzo quando tutti i colleghi erano andati a pranzo, perché c'erano i campi, di solito a volte noi davamo anche i campi, anche noi tipo Golluccio, Zampella ed io, per in carenza di personale dovevamo dare anche i campi per mandare i colleghi cioè a usufruire della mensa, per cui noi andavamo sempre tardi.
0: Ho capito.
1: In mensa.
0: Poi lei, la Costanzo fa una telefonata sull'altro telefono, subito dopo che lei fa questo di due secondi alle 14.20.01, la fa alle 14.20.29, cui lei non risponde, un attimo. Subito dopo, visto che non risponde, la fa all'altro telefono, 14.16.16, 17:10, questa è la telefonata che io ho contestato la scorsa udienza, prima che lei inoltrasse i messaggi della chat Santa Maria.
3: Allora la domanda qual è?
0: La domanda è questa: quando lei ha notato la dottoressa Costanzo questi messaggi, era in macchina o era nel reparto?
1: Avvocato, io al reparto, nell'istituto, non ho mai portato i 26 anni i telefonini, ero in macchina.
0: In macchina. Io questo non mi interessava sapere, in questa conversazione di 17 minuti e 10 secondi, lei ha riferito che non avete parlato della perquisizione straordinaria perché lei non lo sapeva.
1: No, no, infatti, assolutamente. Se, si parlava forse di...
0: Così è. Sa se successivamente la dottoressa Costanzo, quando è arrivata, le ha detto che lei era stata che la dottoressa Costanzo era stata informata telefonicamente dalla Funaro e dalla Razzano?
1: Quando arrivò no, me lo disse successivamente, non quel giorno, l'ho saputo poi dopo.
0: Che successivamente proprio a questa telefonata, ci sono due telefonate che la dottoressa Costanzo riceve dalla Funaro e dalla Razzano di 4-5 minuti, quindi subito lo dico per... Passiamo... Quando va per la prima volta, se si ricorda, quando va per la prima volta in macchina, all'ora di pranzo, come le ha detto?
1: Non ricordo, non si ricorda. Penso dopo pranzo, oppure se sono uscito prima per andarmi a prendere un caffè allo spaccio, metà mattinata, non ho un ricordo.
0: Non ricordo, perché risulta un messaggio che invia col telefonino, numero finale 576, a Costanzo Michela, chi è?
1: La
0: alle
1: sorella.
0: Ore 10:31:51.
1: La sorella. La sorella della commissaria Costanzo, sì.
0: È un saluto, sono delle due baci e un cuore.
1: Sì.
0: Se lo ricorda? 10:31:51. E subito dopo le chiama sua moglie.
1: Subito dopo?
0: Le chiama sua moglie, la telefonata che lei ha detto l'altra volta,
1: sì.
0: 2 minuti e 15 secondi.
1: Sì.
0: Sono le 10:32:57, quindi non è ora di pranzo.
1: Mi scusi?
3: Vabbè, avvocato, allora ha spiegato, oggi ha inserito il dato che oltre quando andava a pranzo c'erano queste uscite quando andava a prendere il caffè, eccetera. Questa è la spiegazione che ha dato.
0: È la spiegazione. Allora io, senza che l'elenco, sono varie telefonate delle 10:34, 10:35 e poi ce n'è una in particolare dove lei chiama la dottoressa Costanzo alle 10:37:15 di 32 minuti e 2 secondi. 8 aprile lei chiama alle 10:37:15. Si ricorda questa telefonata così lunga? Cosa riguardava?
1: No.
0: Perché? Lei ha detto che l'8 aprile Mezzarano la mattina aveva detto che la Costanzo le aveva riferito che bisognava fare queste foto. Si ricorda se in questa telefonata lei parla alla Costanzo di questa cosa, che Mezzarano le aveva riferito questa cosa? Se si ricorda.
1: No, assolutamente
0: non si ricorda. La telefonata finisce alle 11:09:17, con questi 2 minuti. Alle 11:09:17 vi è la telefonata di Colucci alla cosa, però attacca la telefonata, quindi stava sotto la telefonata per forza, deve stare 2 minuti e 16. Mi faccio finire un attimo e poi faccio la domanda. La telefonata termina di Colucci alle 11:20:33. Risulta che poi la Costanzo un attimo, la Costanzo chiama a lei alle 11:12:02, ma lei non risponde. Si ricorda, devo fare il presupposto, non della domanda, non si capisce. È il dato oggettivo che la Costanzo invia inoltre il messaggio a lei di Colucci alle 11, 19 e 18 dagli atti. Subito dopo la Costanzo chiama sull'altro suo telefonino, lo fa dalle 11, 21 e 54 e lei non risponde. Un attimo. Poi però la Costanzo chiama al carcere alle 11, 23 e 15 per 1 minuto e 48 secondi. La Costanzo la chiama al carcere? Questa è la domanda.
2: No, Presidente, quel però giorno, io... Quello che voglio sapere è se diciamo l'orario che, a cui fai riferimento è UTC0 effettivo. Sì. Io mi riservo di controllare un attimo sul cellulare. Perché
0: se ricorda se quel giorno è stato chiamato al carcere della dottoressa Costanzo.
3: Nella mattinata alle 11.23.
1: No, sinceramente non ho questo ricordo. Magari avrà chiamato l'ufficio, cioè sala regia.
3: Non ricordo,
1: perché lei di solito chiamava anche altri colleghi,
0: sì,
1: in sala regia.
0: Subito dopo risulta sempre una chiamata della Costanzo al carcere alle 11.25, 17 e 6 minuti. Neanche non si ricorda la chiamata al carcere, questo è il lato. Poi però vi è una telefonata che lei telefona alla Costanzo alle 11.46 e 14 di 2 minuti e 17. In questa telefonata parlate del messaggio che la Costanzo aveva inoltrato?
1: No, non ho proprio ricordo, avvocato.
0: Di questa telefonata. Vabbè. Senta, lei scambia messaggi? No, questo è dopo. Considerato questo forte rapporto di fiducia che aveva, scusi, intanto altro mio chiaro. Considerato questo rapporto di fiducia che lei aveva con la dottoressa Costanzo, avevate deciso di intraprendere una linea difensiva comune dopo che vi avevano sequestrato i telefonini?
1: Inizialmente sì.
0: Sì. Lei, proprio per questo rapporto e questo accordo che era del tutto legittimo, lei dopo il sequestro dei telefoni si reca con il testo Costanzo presso il difensore della Costanzo allo studio Giaquinto dove mi ha incontrato la prima
1: sì,
0: volta?
1: Sì, perché mi voleva insomma farci lo stesso suo avvocato.
0: Quindi siete andati insieme più volte?
1: La prima volta sì,
0: no,
1: infatti poi...
0: una volta o più volte?
1: No, una volta mi ricordo la prima volta. No, mi ricordo una volta, sali su da voi mi sembra, che poi dopo
0: lei
1: io mi riposi,
0: no?
1: Sì.
0: Che ci abbiamo visto la prima volta lì.
1: E come no?
0: Si ricorda. Ecco
1: qua. Che poi mi riposi all'avvocato De Stavola.
0: Lei si ricorda proprio per questo rapporto con la Costanzo, poi lei si è fatto accompagnare più volte la dottoressa Costanzo per il suo avvocato?
1: Scusi?
0: Si è andata insieme anche dal suo avvocato con la dottoressa Costanzo?
1: No, venne solo la prima volta, se non vado errato.
0: Ok.
1: Però non ho un ricordo preciso.
0: Lei non ha mai cancellato i messaggi dell'utenza, questa 918, dal suo telefonino? La chat, io subito nella chat, per dire anche il rapporto di fiducia che avevate, sono due telefonini. Sul primo telefono, dal 1 marzo al 10 giugno, vi sono 828 messaggi. In questa qua di 918, dal 1 marzo al 10 giugno, sono 10.825 messaggi. Lei non, questa chat non ha magari trovato messaggi da queste chat?
1: No, non avevo questa abitudine. No.
0: Non avevo questa abitudine. Io vorrei capire una cosa dal punto di vista logico. Lei nell'interrogatorio che ho fatto a Cusire, lei dice che quando vi sono stati restituiti i telefonini a lei e alla Costanzo, la Costanzo le ha detto che il telefonino aveva cancellato i messaggi. Così.
2: Presidente, c'è opposizione.
1: No, lei...
2: un attimo solo, perché ha detto che diciamo a lei non era stato ancora restituito il telefono. Questa era la circostanza che aveva
0: così rappresentato. Così
4: ha detto che, no, che aveva cancellato i messaggi. In contestazione ha detto che
0: l'interrogatorio
4: contestato la scorsa udienza.
3: Vabbè, ma
4: che aveva contestato la cancellata di messaggio.
0: E questa è una domanda.
1: Allora, la dottoressa Costanzo, mi scusi Presidente, la dottoressa Costanzo aveva l'abitudine di cancellare i messaggi, è una sua abitudine, di sera cancellava le chat.
3: Ma le fu detto comunque nel caso specifico che i messaggi erano stati cancellati? anche in questo caso specifico, le fu detto qualcosa in relazione
1: a questo? Allora, la sua abitudine era questa, poi comunque lei non gli era stato restituito il telefono in quanto avevano dei problemi per ricevere questi messaggi. Infatti fu restituito solo a me, a lei no.
0: Questo l'ha aggiunto stamattina, o ragione introduttoria?
3: Ma che domanda è l'ha aggiunto stamattina?
0: No, perché
3: faccio la contestazione.
0: Io mi ricordo che la scorsa udienza, come diceva l'S passo, quando ha contestato, lei nell'introduttoria ha detto che questo accordo con la Costante era stato quando vi hanno restituito i telefoni. Questo è
3: Non ho capito cosa ha detto l'avvocato.
0: Nell'interrogatorio lei disse che quando vi hanno restituito i telefoni, cioè ad entrambi.
3: Ma l'interrogatorio, esatto. Avvocato, l'esame.
0: Contestato, sì. Nell'esame anche nell'interrogatorio che io ho acquisito, il pubblico ministero gliel'ha contestato il passaggio. Nel senso che nell'interrogatorio aveva detto quando.
3: Dunque, avvocato, quando si contesta un'emergenza processuale.
0: È già stato contestato, dottoressa.
3: No, perciò bisogna farlo in modo preciso, non l'esame, l'interrogatorio.
0: Ma perché è già stato contestato?
3: Non bisogna fare confusione. No, vabbè. Quindi se ci fa capire qualcosa.
0: È acquisito.
4: Che ha acquisito nell'accordo,
3: cosa,
4: se
3: avvocato?
4: Deve fare una contestazione.
0: No, questo, la domanda era questa, posso parlare? La domanda. La domanda voglio fare.
3: E la sto invitando.
0: Quando, così andiamo nel più in concreto, ha ragione. Quando la dottoressa Costanzo le dice che aveva cancellato i messaggi dal suo telefono, glielo dice dopo o prima che aveva reso interrogatorio presso il PM? Se si ricorda.
3: Cioè, attenzione, lui adesso ha detto che aveva l'abitudine di cancellare.
2: Esatto.
3: Va bene? Nel caso specifico, la sua premessa è errata rispetto a quello che lui ha detto.
0: Nel caso aveva cancellato anche, lei a conoscenza, se aveva cancellato anche tutta la chat col numero finale 918.
3: Se lei ha conoscenza
1: no,
3: di questo.
1: No, penso
3: fatto.
1: Di sì, perché avevo questa abitudine, non posso avere la certezza.
3: Ma risposto in base alla sua abitudine, non quello che gli sia stato detto.
0: Lei riferisce, ha riferito anche alla scorsa udienza, che la dottoressa Costanzo le disse di copiare, visto che lei ancora ce l'aveva, i messaggi di questa chat 918 finale.
1: Sì.
0: Le dice anche di copiare le chat dell'altro telefono, il... Adesso non mi ricordo la parte finale, insomma l'altro telefono,
1: no.
0: L'altro telefonino.
1: No.
0: No. Non glielo disse perché la Costanzo ce l'aveva quei messaggi.
1: No, questo
3: lei
1: non...
3: sa perché non ne aveva bisogno.
1: No, anche perché quando lei me lo disse non gli era stato ancora restituito il telefono. Perché lei andò là e non gli fu dato, se non ricordo
0: lei
1: male.
0: Lei ha conoscenza se quando le fu restituito il telefono a Costanzo fu restituito rotto, che non si accendeva più? Abbiamo depositato anche l'atto, se era presente.
3: Quale telefono?
0: Il telefono il telefono sequestrato dalla dottoressa Costanzo fu sequestrato. Quando le fu restituito, il telefono non funzionava più, tant'è vero che nel provvedimento di restituzione è attestato proprio che l'agente DPG dice che il telefono non si accendeva più. C'è la conoscenza di questo fatto?
1: Sì.
0: Glielo disse la dottoressa Costanzo?
1: Sì.
0: Sì.
3: Allora ci fermiamo un minuto proprio. Ci fermiamo un minuto. Sì. Prego.
0: Posso? Lei nel corso dell'ultimo interrogatorio che fa ad ottobre 2021. Lei deposita al PM solo questi messaggi della chat 918 finale che l'autorità Costante le aveva detto di stampare o deposita anche quelli dell'altro telefono?
1: No, io le deposito solo ma stiamo parlando delle chat che poi sono state commentate?
0: Sì.
1: Sì, no, solo quelle lì, quelle che mi chiese lei.
0: Di quel telefono là?
1: Sì, sì, di quel telefono là che mi chiese lei direttamente.
0: Senta, lei con la dottoressa Costanzo ha mai scambiato messaggi sulla chat Messenger?
1: No, non ho abitudine di usare il Messenger.
0: Sul telefono.
1: No, ce l'ho. No, Messenger, no. Però non...
3: Non lo usa.
1: No.
0: No, non si ricorda. Adesso voglio un chiarimento. Sul telefono, questo qua, finale 918, che ha legato i messaggi...
1: Sì.
0: Il registro chiamate è completamente svuotato, nel senso... Tutte le telefonate che io le ho contestato prima da quel telefono che sono fatte 6 aprile, 8 aprile, non risultano nel telefono, l'aveva cancellata?
4: No.
2: Presidente, no. Però su questo profilo io voglio comprendere, sono entrate in questo nel fascicolo del dibattimento queste telefonate, se non erano sul cellulare?
0: Sono telefonate che risultano dal telefono di Teresa Costante e non risultano, io perciò le so, e non risultano nel telefono dell'ufficio.
2: Quindi nell'estrapolazione forense del telefono della Costanzo ci sono?
0: La mia che ottengo io che apro, sì, sono, ce l'ho qua.
2: No, la mia domanda era per capire se erano transitate nel dibattimento.
3: Comunque la risposta è che non ha cancellato.
0: Che non ha cancellato, nulla. Però questa era...
2: No, però Presidente, sì. Proprio per la regolarità,
3: sì,
2: anche delle contestazioni, siccome io sto cercando di verificare sui cloni del cellulare dell'Offreda la presenza di queste telefonate, io chiedo al collega se nel clone del telefono della Costanzo c'erano queste telefonate, perché altrimenti ha fatto, come ha fatto il PM la volta scorsa con Crocco, delle domande su emergenze non presenti
3: conferito
2: nel fascicolo e diciamo rispetto alle quali non posso neanche confrontarmi a titolo difensivo per insomma in qualche modo
0: verificare
3: questa cosa, caso, lo può
0: questo,
3: verificare anche lei
0: Presidente, questo
3: allora, e non le risulta
2: no, nel
3: a lei
2: cellulare
3: risulta,
2: di
0: io clone,
3: la difesa rappresenta che non, a lei non risulta che sia confluito agli atti del processo.
0: Posso dire, io il PM lo sa, io a agosto-settembre 2025 ho chiesto la restituzione del clone integrale della Costanzo per verificare se vi erano messaggi che non c'erano nei subcloni, proprio perché, come ho detto, quando è stato restituito il telefono alla Costanzo era rotto, quindi non si poteva verificare più questa cosa, settembre 2025. Quindi io registro le chiamate da quel clone integrale, eccolo qua, cioè vi è
3: presenta che non è stato oggetto di perizia,
2: esatto, perché non è stato.
4: Se posso intervenire, la perizia, ricordiamoci sempre che è una perizia che doveva escludere i dati sensibili e basta. Quindi praticamente
3: bene, ma è un dato
4: no,
3: di fatto
4: che
3: non è nella perizia, quindi
4: sì,
3: sta contestando degli elementi che non sono al momento confluiti negli atti del processo. Questo dice la difesa.
0: Ho capito, sono elementi, diciamo, ha ragione. Non, io non la verifico, non l'ho fatta, però sono elementi, diciamo, oggettivi, nel senso documentali, cioè che vengono dalla.
4: Beh, veramente
0: dalla
4: dovremmo verificare sul clone della Costanzo, perché a questo punto parliamo della Costanzo, non di quello di Loffreda.
3: Sì,
4: dovremmo verificare se sul registro chiamate
0: allora,
4: ci sono queste chiamate.
0: L'ho controllato,
4: cioè, nel senso che è ovvio che ci saranno e quindi sarà integrato dove non ci siano.
3: Quindi è corretta l'osservazione dell'avvocato dell'imputato, che fa rilevare che lei sta dando come presupposto delle sue domande, fa riferimento a dei dati che non sono confluiti agli atti del processo allo Stato, quindi le domande non sono ammesse.
4: Non ho capito se l'avvocato lo sa per certo questa cosa, perché,
0: no, posso...
4: perché per essere certo bisogna prendere il clone della Costanzo,
0: allora,
4: vedere il registro
0: dire...
4: chiamate.
3: Scusi.
4: Non lo so se ha fatto sul clone di Loffredo o di Costanzo, che sono due cloni diversi.
3: L'avvocato Tornatora?
4: No, il difensore Calfora.
2: Ma controllerà
4: se lo chiedeva,
2: il tempo materiale di controllare anche quello della dottoressa Costanzo. Però diciamo il collega parte da un presupposto diverso.
3: Sì, ha fatto riferimento all'utenza del Loffreda chiedendo se ha operato una cancellazione.
0: La stessa
3: quindi
0: cosa diciamo, del messaggio di Crocco,
3: diciamo l'opposizione fatta su questo punto non
0: se
3: può,
0: corretto, poi
3: ci
0: sono altri modi eventualmente 507 se esiste questa nota di questi dati oggettivi.
3: La questione diciamo
0: io,
3: è aperta perché ci sono varie situazioni
0: perché io,
3: evidentemente
0: possiamo dire che la perizia non è stata fatta
3: pregresse, prego.
0: Sì.
3: Diciamo, però non lo mettiamo a base di domande perché l'aveva fatto,
0: sto dicendo,
3: ha ragione la,
0: no, potrebbe avere anche un effetto sulla genuinità,
3: ho
0: risposto su quello che sta e su altri oggettivi che non sapeva, ha fatto una sua ricostruzione, potrebbe anche essere questa
3: la domanda lei ha cancellato,
0: è
3: ammissibile. È ammissibile perché si può chiedere senz'altro, però poi non si dice risultano delle telefonate,
0: erano quelle di prima, sì, erano quelle collegate. Lei, sempre su questo punto, è vero che lei questi messaggi, sempre 918, l'aveva cancellati, però dopo, quando è stato restituito il telefonino, si è accorto che facendo il backup i periti l'avevano fatti rivivere questi messaggi e l'ha detta la Costanzo?
1: No.
0: Adesso partiamo un attimo vorrei sapere delle cose. Lei si ricorda che prima del 9 marzo, di quando c'è stata la famosa rivolta al carcere che poi è stata l'apertura del regime del Nilo, si ricorda che i giorni immediatamente precedenti, 7, 8 e 9, vi era lei inoltrava alla stessa Costanzo e anche alla Costanzo lei continui messaggi delle rivolte sugli altri carceri con i video, i messaggi?
1: Sì, non ricordo se era la commissaria, però anche perché ricevevo
0: sì, senti
1: messaggi
0: che
1: un po' da,
0: molti,
1: da 7, 8, tutti,
0: 8,
1: diciamo.
0: 7, 8 marzo.
1: Cioè giravano insomma, dei video.
0: Eravate molto, guardami, si ricorda che eravate molto spaventati di queste rivolte, Salerno, Modena, Poggioreale, Viscano?
1: Sì, ma oltre le rivolte anche per il Covid, insomma.
0: Per il COVID.
1: C'era
0: c'è
1: la
0: un
1: fobia.
0: Messaggio che la tua cosa dice, sono abilita.
1: C'era una fobia proprio.
0: Poi arriviamo al 9 marzo. Il 9 marzo, senza che lo faccio ripetere, sappiamo tutti quello che è successo, la rivolta al Nilo, che poi è stata l'apertura. Lei...
1: Il 9 marzo al Tevere.
0: Tevere, proprio, però
1: al Nilo
0: anche...
1: ci sono state due criticità al Nilo.
0: Però dopo quel giorno che è stato il regime aperto al Nilo.
1: Sì, sì, sì.
0: Non voglio ripetere cose già
1: sono.
0: Così. Lei si ricorda se era d'accordo o meno col fatto che era stato aperto il Nilo?
1: No, non ero d'accordo perché si sono create un sacco di criticità, infatti, come dissi anche nella scorsa udienza, anche tra detenuti nascevano dei screzi in quanto sparivano anche le cose nelle celle dei detenuti, perché chi aveva meno, insomma, approfittando dei detenuti che andavano a passeggio, approfittavano delle sigarette, insomma, di altri beni.
0: È corretto dire che lei e personale, la Costanzo, erano tutti fortemente in disaccordo con questa apertura perché secondo voi era ingestibile il Nilo aprendo le celle?
1: Sì.
0: Ok, ci sono molti messaggi audio molto forti su questo, proprio il 9 e 10 marzo. È corretto dire quindi, il 5 aprile abbiamo visto tutti quello che è successo, anni video eccetera, è corretto dire che voi, il personale, quelli che voi state là a mediare, come le ha detto, eravate... Vi era un malcontento sul fatto che non avevate usato la forza nel momento in cui si poteva usare la forza in maniera legittima, cioè quando stavano il barricamento, quando stavano i bastoni che abbiamo visto per i
1: sì,
0: video.
1: Sì, sì, infatti la Costanzo voleva intervenire
0: per
1: ripristinare l'ordine, sì.
0: Si ricorda che la Costanzo ha chiamato più volte alla questura di Caserta perché era spaventatissima di quello che stavano facendo?
1: No, questo no.
0: Risultano le chiamate della Costanza alla Custodia di Caserta.
3: Non lo ricordo.
0: Comunque era spaventati tutti per quello che sta succedendo.
1: Sì, sì, sì.
0: Si ricorda che a un certo punto hanno coperto le telecamere per quasi 3 ore i detenuti?
1: Il 9?
0: Il 5 aprile.
1: Ah, il 5, sì. Sì, sì, sì. Terza sezione.
0: Si ricorda se poi avete saputo che in questo frangente molti detenuti fra loro si sono picchiati? Perché alcuni detenuti non erano d'accordo su questa rivolta.
1: Sì, c'era un disaccordo anche sui lavoranti. Infatti io nella scorsa udienza parlai anche del detenuto Bottone che giorni prima mi disse appuntà, insomma, tenete conto, non mi chiudete dal lavoro se devo partecipare a qualche insomma, battitura oppure qualche cosa che mettono in essere quelli della sezione perché sarò costretto a partecipare.
3: Ma nello specifico del 5 ricorda che c'erano state proprio lesioni? Cioè che i detenuti avevano fatto a botte tra di loro?
1: E questo, non ho un ricordo,
3: Presidente. Cerchiamo di rispondere in modo, sennò arrivano queste risposte...
0: Quando avevano scurato le telecamere, ho detto, in presupposto, perché poi dal punto di vista logico, se me lo spiega, i detenuti, visto che voi state davanti a loro... Qual era il motivo per cui dovevano oscurare le telecamere?
4: Presidente, non ha risposto alla domanda, magari facciamo rispondere, che non si capisce. No, sulle lesioni, se ci sono state aggressioni rispetto... Non si è capito cosa ha risposto, cambiando la domanda, visto che le telecamere erano spente, diciamo che...
1: Sinceramente non ho un ricordo, anche perché io non sono stato molto in terza, sono poi risalito su in quinta con il collega Bruno Ancio per continuare la mediazione in quinta.
3: Poi, l'altra domanda.
0: Dal punto di vista logico, io vorrei che un chiarimento. Coprono le telecamere per 3 ore, ma voi state davanti a loro, cioè vedevate quello che facevano. Perché i detenuti coprono le telecamere per tutto questo tempo? Se le posto il problema?
2: Presidente, c'è opposizione.
3: Vabbè, è formulata male. Se faceste qualche ipotesi relativa alla ragione per la quale.
1: No,
3: avevano coperto. No,
1: di Bozze per non far vedere ciò che facevano, insomma.
0: In quel periodo era stato proprio, era in vigore a 5 aprile il decreto Cura Italia fatto per il Covid, che prescriveva che i detenuti che avevano fatto rivolte non potevano avere il beneficio concesso in quel periodo della detenzione domiciliare.
2: Presidente, c'è opposizione.
3: Non ho capito la domanda.
0: In quel periodo si ricorda che c'era stato un provvedimento. Un provvedimento che concedeva il beneficio.
1: No, non ne ho conoscenza.
3: Non
0: era a conoscenza. Va bene, vado avanti. Il regime aperto. Sì. Si ricorda se l'ordine di servizio del regime aperto prevedeva che il regime aperto era temporaneo e che si poteva chiudere se ci fossero stati dei disordini?
1: Mi scusi, era temporaneo?
0: E se ci fossero stati dei disordini si poteva chiudere nuovamente, nel senso che voi l'avete aperto, però visto il pericolo nell'ordine di servizio era proprio una clausola, nel senso se succede qualcosa lo chiudiamo un'altra volta.
1: Sì, vabbè, quella è una concessione, sì, un beneficio che andava meritato, e quando magari c'era una rissa in sezione anche per anche solo per qualche giorno veniva chiusa e poi veniva riaperta.
0: Esattamente, quindi era previsto solo dall'ordine di servizio e noi già l'abbiamo acquisito, pensa che vi è questa clausola. Si ricorda se proprio per questi motivi il 27 marzo, l'abbiamo parlato già anche nel corso del dibattimento, dopo che ci fu questa rissa alla sesta sezione avete chiuso la sesta sezione il giorno dopo per punizione?
1: Sì.
0: Sì. Si ricorda se sempre la sesta sezione?
2: Presidente, però c'è opposizione, perché fa le domande dando per scontato che decideva...
3: La domanda era ben formulata.
0: Assolutamente no.
3: Ha detto sì, sono a conoscenza che è stato chiuso dopo.
1: Sì, anche perché in quell'occasione era stato.
2: No, perché la sensazione è che il collega sta facendo all'offrida le domande che avrebbe dovuto fare evidentemente.
3: Va bene, andiamo avanti.
0: No, io non ho
3: facciamo
0: detto
3: commenti e polemiche.
1: No, era conoscenza che fu chiusa.
3: Esatto, sì. Cioè ha risposto.
0: Mi sono i messaggi del 27 marzo come Zano che lo dice espressamente.
1: Sì, sì.
0: A metà marzo, sempre la sesta sezione. Avevano fatto anche qui una rivolta i detenuti, si ricorda? Il 14 marzo, dico proprio l'esatto giorno. Una rissa all'interno.
1: Avvocato, non ho ricordo, ma era cioè, di ordine quotidiano, insomma, tra battiture, policella.
0: Perché? Un attimo che lo trovo. Perché lei il 14 marzo. Inoltre, dottoressa Costanzo diceva dei messaggi che le aveva inoltrato il Mezzarano, sempre in questo rapporto professionale, dove si diceva, sono dei messaggi audio, che la sesta sezione aveva fatto una rissa e si erano rivoltati. Anche in questo caso si ricorda se avevate chiuso la sezione per punizione?
3: Ha detto che non ricorda l'evento.
0: L'evento adesso se lo ricorda?
1: No.
0: Si ricorda la dottoressa Costanzo?
1: Però, ne sono tanti.
0: Sono abitanti di ricordo. Posso?
2: Però, Presidente, se facciamo riferimento a messaggi o a telefonate, io pregherei il collega di far riferimento a quelle che sono presenti anche. Riferimento a messaggio telefonate presenti nel fascicolo del dibattimento.
3: Comunque lui ha risposto che non ricorda l'evento del 14 marzo.
0: Quindi non ricorda questo evento.
3: Quindi fare la domanda successiva.
0: Vi è un messaggio del 14 marzo. Ecco qua, 14 marzo ore 20:32, quindi di sera, inoltrato a lei dal Mezzarano e lei inoltre stavolta alla testa Costanzo, dove dice: cari colleghi, vi comunico che stasera, siccome sono venuti a litigare dei detenuti alla terza sezione, l'ispettore ha ritenuto opportuno chiudere tutta la sezione per ordine di sicurezza. Quindi anche questo era riferimento all'ordine provvisorio.
3: Quindi
0: che si
3: questa poteva... è la terza?
0: La terza, sì.
3: Poi lei dopo... prima ha detto la sesta,
0: sì.
3: O no?
0: Terza, ci ho detto la sesta. Mi sono confuso perché poi nei messaggi hanno parlato della sesta.
3: Attenzione, un po' più di calma.
1: Sì, ma allora...
0: Sono molti messaggi.
1: L'ispettore Mezzarano...
0: Sì. Se si ricorda questo episodio, allora facciamo.
1: No, io so che ricordo che la commissaria Costanzi si complimentò anche con l'ispettore Mezzarano, perché l'ispettore Mezzarano dall'istituto di provenienza già preveniva da un regime aperto e lui sapeva come operare in questi modi. Infatti lui quando succedevano queste cose per qualche giorno restavano chiusi i detenuti.
0: Si ricorda se all'altro essa Costanzo era stato comunicato questa chiusura della terza sezione?
1: No.
0: perché il messaggio successivo, la testa costante gli dice: fai finta che non me l'hai detto, che hanno chiuso perché non so nulla, faranno una protesta, per cortesia cancella il messaggio. Questo gli dice la Costanzo.
1: Non ho capito.
0: La Costanzo gli dice: fai finta che non me l'hai detto, che hanno chiuso perché non so nulla, faranno le proteste, per cortesia cancella il messaggio, non dire che me lo hai riferito. Questo quindi adesso si ricorda che la Costanzo non era stato detto che era stato chiuso?
1: No, sì, mi va, sì.
0: Com'è? Non ho capito.
1: Lo ricordo, sì.
0: E qui adesso lo ricorda l'episodio. Qui adesso lo ricorda quindi l'episodio.
1: Cioè precisamente no, ma ricordo che l'ispettore insomma chiuse il insomma i detenuti per qualche giorno.
0: Lei poi si fece spiegare cosa, perché lei non era presente, lei ha questo episodio, si ricorda se era presente a questo episodio?
1: No, non ho un ricordo, per cui credo proprio di no.
0: Si ricorda da chi se l'è fatto spiegare poi questo episodio?
3: L'episodio del 14 marzo?
0: Sì.
1: Non lo so, forse da qualche preposto.
0: Perché lei dice
1: non
0: a un certo punto,
1: idea.
0: Fammi 14 marzo, è ore 22:27, mi dovrebbero spiegare la dinamica, anche se la maglietta ha riassunto tutto. Questo è quello che dice lei alla Costanzo. Adesso si ricorda qualcosa? Perché lei in realtà l'episodio se lo fa spiegare da un certo Natale Ivan. Chi è Natale Ivan?
1: Ah, è un collega, un assistente capo coordinatore.
0: Si ricorda che c'è stato qualche messaggio con Natale Ivan il 14 marzo che le ha spiegato cosa era successo al reparto?
1: No, non ho un ricordo, avvocato.
0: Va bene.
1: I messaggi sono tanti.
0: Questo sì. Allora, questo ha ragione. Senta, poi lei... ha detto la scorsa udienza, non ho capito bene sinceramente, che dopo il 6 aprile, il giorno dopo, non ho capito se il giorno dopo o il 6 aprile sera, non è stato ben chiaro, vi eravate riuniti, c'era anche la dottoressa Costanzo, eravate scossi per l'accaduto, e la dottoressa Costanzo era soddisfatta, ma di cosa?
1: Soddisfatta della chiusura dei detenuti, nel senso di aver ripristinato l'ordine nel reparto, l'ordine alla legalità.
0: Che si era ripreso il reparto, diciamo.
1: Possiamo
0: dire.
1: Sì, sì.
0: E lei era soddisfatto alla stessa maniera?
1: Per la chiusura? Per le operazioni no, infatti gli chiesi insomma come mai questa situazione, lei mi disse che non ha potuto fare nulla per evitare.
0: Lei si ricorda se una cosa, chi è Ciancio Antonio?
1: È un collega, un assistente capo coordinatore.
0: Lei si ricorda che ha scambiato il giorno dopo col Ciancio dei messaggi riguardo la perquisizione straordinaria?
1: Non ricordo, anche perché ci sentivamo raramente. Non so, magari mi avrà scritto lui o risposto.
3: Vabbè, non ricordo.
0: Perché, perché per messaggio che il Ciancio le scrive come va la situazione il 6 aprile 2020. Il telefono deve essere con la... non 918, quell'altro. Come va la situazione? Risponde 7 aprile, risponde alle 21:39:26, ieri ci siamo ripresi il reparto. Ciancio scrive tutti chiusi e lei dice sì. Quindi anche lei era soddisfatto perché vi avevate ripreso
3: la chiusura. Prima, non risponda,
0: quindi la risposta è quella che ha dato prima. Okay. Senta, poi lei ha riferito, una domanda preliminare, lei nei messaggi che ha legato all'interrogatorio dell'ottobre 2021 che la Costanzo le ha detto le aveva fatto stampare.
1: Cioè che ha scritto la commissaria.
0: Li ha scritti tutti quanti, lei da un range fino al 15 aprile, dice nell'interrogatorio, ha scritto tutto, nel senso, io non sono tanto pratico, però ha inserito la pennetta e sono usciti tutti e lei ha eliminato solo quelli che non facevano parte del processo.
3: Cioè, come lasso temporale?
1: Nel senso i messaggi che non aveva la Costanzo che mi chiese che
3: sì,
1: lei voleva. Dal computer.
0: Ha tacito tutti quelli utili per il processo, possiamo dire.
1: Sì.
3: A partire da quale data? E fino a quale data, se lo ricorda?
1: No, non ricordo.
0: Lei ne è intorno oggi fino a 15 aprile. Così. Lei poi la scorsa udienza ha detto che quando l'attoressa Costanzo le manda i messaggi, oppure le fa capire i Colucci che aveva delle telecamere, i messaggi sono del 9 aprile per dare un dato oggettivo alla questione delle telecamere, lei cestinò poi il numero di Colucci e disse alla Costanzo che doveva fare lo stesso anche lei, si ricorda?
1: Sì, no, cioè, lei non dissi di cessinare, dissi che di prendere le distanze.
0: Lei, perché lei voleva prendere le distanze?
1: Sì, sì.
0: Questo è il 9 aprile.
1: No, io gli consiglio di fare anche lei la stessa cosa. Io non voglio che mi vengano inoltrati più messaggi del Colucci e di nessun altro.
0: Non voleva più niente
1: da vedere. No, assolutamente.
0: C'è un messaggio del 14 aprile. Lei chi è Antonucci Francesco? Antonucci Francesco chi è?
1: È un sovrintendente, è un preposto del reparto Nilo, che era presente anche 6 mattina, se non è.
0: Si ricorda se le ha inviato messaggi riguardo le telecamere?
1: Dopo il malfunzionamento, forse? Sì. No, non ricordo.
0: Che aveva un messaggio delle 7.42.04 di mattina alle 14 aprile dove dice: vedi che stamattina vengono di nuovo i carabinieri con il tecnico e l'ingegnere della ditta, vedi come stanno le cose, ok? E lei risponde col segno, il pollice alzato, tipo di, non so come dire, di affermazione, affermativo. Sì. Si ricorda questo messaggio?
1: Sì, infatti aspettavamo la ditta per il ripristino di alcune telecamere. Infatti feci anche io un sollecito per il ripristino. Anche perché avevamo difficoltà anche quando accoppiavamo le sezioni, perché non funzionavano.
0: Lei si ricorda che a un certo punto tra i colleghi, dopo la perquisizione, si diceva che il comandante sarebbe stato destituito? Si ricorda se Zampella gli disse questa cosa, sono più concreto?
1: No, ricordo, sì, ho un lontano ricordo.
0: Poi leggo il messaggio così. Un attimo. Il 16 aprile 2020 lei manda un messaggio alla Costanzo: oggi hanno detto tempo 2 o 3 giorni, il comandante salta. La Costanzo dice: Dio mio, che vogliono fare? Lei dice: hanno detto a Zampella che già si sa chi dovrebbe venire. Lei risponde: 16 aprile, speriamo Colucci.
1: No, quello che dice non è. Cioè, allora.
0: Mi faccia leggere, poi chiarisce il messaggio, sennò ci perdiamo. Lei risponde: speriamo Colucci. La Costanzo dice: ma chi Colucci? E lei, anche la Costanzo, dice: sì, mi sono trovata bene.
3: No,
0: sto dicendo tutto il messaggio, proprio, poi no, dopo no, lo chiarisce, fatemi finire la messaggista.
3: No, Presidente, il messaggio lo manda la Costanzo? Sì, mi sono trovata bene.
0: Sì, ma speriamo che Colucci, dice lui.
1: No, mi scusi, se mi posso permettere.
0: Posso leggere il messaggio? Aspettare. Posso leggere il messaggio? No.
3: Sì, ma in modo che io
0: allora,
3: non
0: lo ripeto da
3: capo.
0: Hanno detto a Zampella che già si sa che dovrebbe venire. Lei risponde: speriamo Colucci. Lei, la Costanzo, dice: e chi Colucci? Poi dice: sì, mi sono trovata bene. Lei dice: non ha voluto dire il nome. La Costanzo dice: ma chi? E lei dice: anch'io, molto risoluto. Adesso mi dà la spiegazione di questi messaggi.
1: Allora, eri personale che ha detto speriamo Colucci, non io personalmente, in quanto io il commissario Colucci l'ho conosciuto solo in occasione del 6 durante la perquisizione e poi quando venne a reparto il 9.
0: Ho capito. Questo messaggio anch'io molto lei dice alla fine dice la dottoressa Spirazzo speriamo Colucci e poi dopo dice anch'io molto, quando la contatta dice mi sono trovata bene, lei dice anch'io molto risoluto. Lei si ricorda se questo messaggio anch'io molto risoluto l'ha inserito nella messaggistica che ha allegato all'interrogatorio dell'ottobre 2021 o le è sfuggito?
1: No, non ricordo proprio, io ho copiato quello che c'era integralmente sostituendo solo...
0: Perché le fogli all'interrogatorio si fermano a quando lei dice non avevo dire che di noi, ma questa frase anch'io molto risoluto non c'è, il messaggio in quella schermata, diciamo, in quella copia trascritta. Vabbè, questa non so ricordo.
3: Non ha fatto niente.
0: Lei si ricorda se il 7 aprile siete andato a tranquillizzare i familiari che già stavano protestando fuori il carcere?
1: Allora, il 7 aprile mi chiamò la Maietta, che se non vado errato era comandante, mi disse, non ricordo il detenuto, che c'era un familiare fuori, mi chiese la cortesia di andare a verificare le condizioni del detenuto e di andare fuori a tranquillizzare, non ricordo, un familiare. E infatti io quando chiamai il detenuto, lui disse che non si preoccupasse, che poi gli dovevo anche dire che lui le avrebbe telefonato a breve, perché era in lista per telefonata.
0: Quindi lei dice un detenuto, perché c'è un messaggio, una chat con Crocco del 7 aprile alle 21.43, che Crocco le dice come è andata oggi e lei risponde tutto bene, anche se ho dovuto tranquillizzare i familiari che sono arrivati al blocco. Poi c'è un altro messaggio audio della Costanzo del 7 aprile che, parlando con Manganelli, dice che aveva mandato lei a tranquillizzare i familiari che si trovavano fuori al blocco, tant'è vero che voleva chiamare la polizia. Adesso ti ricorda se era un familiare o erano più familiari?
1: No, io ho parlato solo un familiare.
0: Solo un familiare.
1: Cioè solo un detenuto in particolare, non...
3: Ma non ho capito questa preoccupazione dei familiari, da cosa derivava?
1: Perché non aveva senso, siccome mi disse che non so, per qualche fonte hanno saputo del fatto della perquisizione, siccome ancora questo detenuto ancora non aveva contattato i familiari si presentarono lì fuori. Allora il comandante mi chiese di andare a parlare con il detenuto. Sì, solo uno. Il detenuto mi disse, guarda, io a breve dille che comunque la contatto perché devo telefonare. Io andai fuori e dissi, guarda, sta bene e fra poco sarà contattata.
3: Beh, prego, avvocato.
0: Si ricorda detenuto come si chiede, chi era?
1: No.
0: Lei ha conoscenza che in quei giorni tra di voi i familiari sono venuti il 7, abbiamo questo familiare è venuto il 7, poi c'è un dato oggettivo il 9, abbiamo acquisito, e anche l'8 aprile sono arrivati, il 7, 8 e 9 i familiari sono arrivati fuori al carcere, abbiamo dei dati oggettivi. Si ricorda se tra di voi pensavate che molte cose che dicevano i familiari erano dette in maniera amplificata, in maniera artatamente? Che esageravano, nel senso dicevano, sono più specifico, i familiari dicevano che qualcuno era andato in coma, qualcuno era scomparso, qualcuno era
1: sì,
0: più
1: dente. Sì.
0: Questo. Si ricorda Saviotti Michele, il detenuto Saviotti?
1: No,
0: allora si ricorda
1: i nomi...
0: se questo Saviotti dopo i fatti aveva postato su Facebook un video dove si vedeva che aveva i lividi, ma si verificò che in realtà Saviotti non faceva parte del nido ed era stato picchiato dai compagni?
1: No, non ricordo.
0: Si ricorda chi è Mosca Antonio?
1: Mosca, non so se ce n'è, che lo tenevamo a reparto anche successivamente, che proveniva dal Tevere.
0: Quindi no, si ricorda che il 6 aprile era al Tevere?
1: Non ricordo quando fu spostato al Nilo, non lo posso sapere perché non sono cose che faccio io.
0: Sì, e a conoscenza lo sa ovviamente, se anche la moglie di questo Mosca Antonio ha fatto la querela dicendo che era stato picchiato al Nilo, quando in realtà al Nilo non c'era.
1: No, non ne ho conoscenza.
0: E a conoscenza se Mosca Antonio è stato uno di quelli che si è fatto visitare dai dottori? E nelle cartelle mediche scritto che non aveva niente.
3: Sì, infatti già ha detto che non ha
0: questo, che si va viva,
3: cognizione di questa cosa.
0: Un'altra cosa sulle telefonate, sulla linea telefonica. Lei si ricorda che sia prima e sia dopo i fatti del 6 aprile vi è sempre stato un problema logistico di linea telefonica a carcere, anche documentato, nel senso che era la protesta del dirigente dell'ASL, via la protesta di Mezzarano che aveva fatto molte lettere anche prima per comunicare questo disservizio della linea telefonica?
1: No, non ho un ricordo, so che la linea telefonica era intasata per via delle telefonate dei detenuti, però non questo poi bisognerebbe chiedere alla sala regia centrale, all'operativa.
0: Non si ricorda se abbiamo problemi di allineamento della linea perché era, rispetto al carcere, la linea telefonica è a distante 6 km dalla centrale, che era questo problema tecnico.
4: Ha già risposto il problema che lui conosce,
3: sì,
4: il sovraffollamento delle comunicazioni. Che implica...
3: La specificazione però, insomma...
0: Sul problema, su questo fatto delle telefonate... Lei si ricorda se la dottoressa Costanzo

0: che sta
1: ma infatti
0: l'8 aprile, dove dice loro dovevano fare le video, non puoi togliere i diritti, ancora si discute, ecco perché mi sono innervosito. Dovete essere rigidi su altro, non sui diritti che gli devono essere dati, visto che già non hanno i colloqui. Questo se lo ricordo.
1: Sì, sì, mi disse anche che, voglio dire, continuando, mi disse che già il giorno prima il comandante e la maglietta avevano deciso di far fare le telefonate il giorno 7.
0: Finita.

0: Riguardo le disposizioni, ma faccio una domanda preliminare. Quando lei ha trascritto quei messaggi e poi allegati all'interrogatorio sempre ottobre 2011,
1: sì,
0: oltre alla trascrizione dei messaggi che ha fatto la Metta, ha allegato anche per caso una pennetta con le chat vocali, audio di quella chat?
1: No.
0: No, perché in quella chat come audio vi è un messaggio audio della Costanzo dell'8 aprile che inoltra a lei ma anche altri soggetti, in cui dice che le disposizioni che aveva dato sulla rigidità della linea da tenere l'8 aprile bisognava comunque avere, la linea deve essere dritti, l'audio è questo, la linea deve essere dritti e doveri senza abuso, ovviamente nella massima legalità, ma secondo questo indirizzo che tra l'altro sono sempre applicato, non si devono essere maltrattamenti, non esiste proprio. Questo lo ricorda che era questo l'incipit della Costanzo?
1: Certo.
0: Perché lei si lamentava.
1: Regime ordinario di chiusura.
0: Lei si ricorda che la dottoressa Costanzo si lamentava di questa cosa, che prima del 6 aprile era stato un atteggiamento morbido del personale per paura dei detenuti che vi ricattavano?
1: Sì, cioè c'era insomma un po' più di morbidezza, anche perché quando i detenuti sono a regime aperto non si riesce a garantire la sicurezza come nel regime chiuso.
0: Erano ingestibili, possiamo dire che erano ingestibili.
1: Sì, ma vi sto dicendo che tutti i giorni c'era una novità, una criticità.
2: Prego, proseguiamo.
0: Si ricorda se la questione dei cambi cella, l'interrazialità, il fatto che non potevano passarsi le cose da una cella all'altra, la Costanzo l'aveva detto anche prima del 6 aprile che bisognava fare queste cose, questa linea rigida, si lamentava?
1: Sì,
0: che...
1: sì. Però non, a volte vi veniva disattesa.
0: Esattamente, veniva disattesa. Abbiamo finito un attimo solo... poi riguardo il dibattimento, e ho finito, pochissime precisazioni. Lei ha reso vari interrogatori, il primo interrogatorio di garanzia al 2 luglio 2021, poi ne fa un altro il 30 luglio 2021 dopo un mese di circa 5 ore e mezza dalle 15.04 alle 20.24. Lei tra il primo e il secondo interrogatorio, il riesame già aveva rigettato la sua istanza, se se lo ricorda.
1: No, non ricordo.
0: Questo ha presente, io ovviamente lo dico nell'acquisizione degli interrogatori, come parte integrante di questi interrogatori è scritto all'inizio che fa parte integrante anche il CD audio. Atteso che questo interrogatorio è di 5 ore e mezza ed era chiuso in riassuntivo di 8 pagine senza le domande, io chiedo ovviamente che vengano acquisiti gli interrogatori con l'audio che fa parte integrante del CD. Per una maggiore, perché per me molto otto le domande sono più importanti delle risposte.
2: Questo per quanto riguarda la sua richiesta di acquisizione,
0: sì,
2: di utilizzazione
0: del CD, sì.
2: In toto dell'interrogatorio.
0: Sì, proprio perché anche le domande, perché le domande non ci sono, tutte a DR, è molto otto per capire anche le risposte, bisogna capire che domande sono state fatte. Fa parte integrante, scritto nell'interrogatorio che stava bene allegato. Quindi lei ha fatto questo secondo interrogatorio, poi ne fa un terzo interrogatorio. No, scusi, poi lei fa una nota integrativa all'interrogatorio del 30 luglio e deposita.
2: Faccio una domanda, avvocato.
0: Come una premessa. Come incipit, il 31 agosto 2021 presenta una nota integrativa e poi l'8 ottobre 2021 fa un altro interrogatorio di 5 ore e mezza. Ora lei, in tutti questi interrogatori, non ha mai detto che la Costanzo il 5 aprile ha ricevuto offese personalmente, quello che ha detto invece al dibattimento. Come mai ha fatto questa, da distanza di tempo, ha fatto questa specifica sull'altro?

0: sta costando.
1: Vabbè, perché me lo sono ricordato un momento, poi come ho detto nella scorsa udienza, quando ho reso questi interrogatori io ero in isolamento, vivevo in ingiustizia, ero psicologicamente e emotivamente instabile, non avevo bene i ricordi, infatti non avevo neanche contestualizzato, diciamo, i momenti anche durante la perquisizione in modo esatto. E poi, cioè,
0: non... Sì, ho capito, la risposta è questa. Poi lei ha riferito che quando la Costanza è arrivata ha detto a Piscitelli che lei doveva fare la conta dei detenuti tra il passeggio e i reparti, è così?
1: No, non ho capito.
0: Che cosa da Piscitelli cosa le ha riferito che la Costanza gli aveva detto, che lei così ha detto, quando la Costanza è arrivata, che disposizione ha dato?
1: Ha fatto disposizioni, gli spiegò che bisognava riaprire i passeggi, che questo me li riferì, okay. Così, che perché una parte di detenuti andavano nei locali passeggi e una parte nella socialità.
0: Detto, questo l'ha detto a Piscitelli in sua presenza.
1: L'ha detto a Piscitelli e no, Piscitelli l'ha detto a me. Io poi dire alla commissaria Costanza, lo fermo.
0: Io mi sono segnato che proprio il
2: però
0: presidente gli fa la domanda e dice ma lei era presente quando poi me lo sono segnato perché beh, non c'è
2: e la
0: cosa.
2: Domanda qual è?
0: Lei era presente quando la Costanza dice a Piscitelli questa cosa e dice sì. Lei se non si è meravigliato dato il vostro rapporto di fiducia, tutti questi messaggi, il fatto che poco prima lei aveva fatto una telefonata di 17 minuti e che l'ho detto. Non l'ha detto direttamente a lei che era piano terra, senti vai a aprire i passeggi.
1: No,
0: l'ha detto a Piscitelli.
1: Perché sarebbe stata un'offesa ai preposti. Lei si è rivolta come giustamente ai preposti che dovevano movimentare il personale. Sono i preposti in assenza dell'ispettore che movimentavano il personale.
0: Okay. Poi lei ha riferito che la Costanzo le presentò a dibattimento, ha riferito che la Costanzo giusto le presentò Colucci mentre lei scendeva.
1: Sì.
0: Lei anche questo in tutti gli interrogatori non l'aveva mai riferito. Se è ricordato, ha avuto fare una specifica voi, ma non l'ha mai detto questa cosa.
1: Avvocato, non lo ricordavo, ripeto, non posso ripetere sempre le stesse cose, nel senso che io in quel momento storico.
0: Lei ha conoscenza se la Costanzo già conosceva Colucci oppure l'ha conosciuto quel giorno?
1: No, questo non lo
0: mi ha riferito il vostro rapporto di fiducia, di Accruccio l'ho conosciuto il 6 aprile, non lo sapevo.
1: No,
0: niente.
1: Non lo so, anche perché lei mi diceva solo le cose che insomma devo sapere.
0: Vabbè. Poi lei, il PM gliel'ha anche letto questo passaggio, lei all'epoca, pagina 3-4 dell'interrogatorio del 30 luglio 2021, aveva detto. Lo ripeto, tutti i colleghi.
3: Se deve fare la domanda prima, eventualmente fa la contestazione.
0: Non sto facendo la contestazione.
3: No, se una dichiarazione al dibattimento, dico questa.
0: Sì.
3: O indagine.
2: Io non ho neanche capito cosa
0: sta succedendo. Se mi interrompo,
2: stavo
0: cominciando. Allora, facciamo così, più diretta. Lei a dibattimento ha detto che tutti i colleghi che colpavano la Costanzo sul fatto che non avrebbe fatto disattivare le telecamere erano i colleghi di Napoli. Come mai nell'interrogatorio a pagina 3-4 del 30 luglio 2021 non fa questa specifica? Dice tutti i colleghi incolpavano la Costanzo e le dico un'altra cosa, che in tutti gli interrogatori lei fa sempre la distinzione colleghi esterni, colleghi di Napoli, colleghi. Come mai non l'ha fatto in questo caso dopo tanto tempo ha ritenuto di fare questa specifica che erano colleghi di Napoli?
1: Vabbè, mi sarà sfuggito, non lo so, sono stato più preciso in sede di interrogatorio.
0: Lei ha detto che poi ha visto che Colucci il 9 aprile, lei diceva l'8 o il 9, non si ricorda, stava vedendo video del 5 aprile.
1: Il 9, sì.
0: Il 9, stava vedendo il video del 5. Lei quando ha visto questo fatto, non le è venuta la curiosità di dire, dottore, comandante, vogliamo vedere anche i filmati del 6?
1: Assolutamente
0: non
1: no.
0: Non ha ritenuto...
1: No, anzi io andai lì, vedi e chiesi solo... Insomma, chi l'avesse autorizzato e mi dissero il comandante e andai via, andai in ufficio.
0: Lei ha detto che voi comunque eravate sicuri che le telecamere erano accese quando operavate?
1: Sì.
0: Sì. Ma voi eravate sicuri perché le telecamere si vedevano che erano accese, tipo come quella, tutte le telecamere hanno il led acceso.
3: Senta, ha detto veramente lei sapeva che erano spente.
0: Ha detto che loro quando hanno operato sapevano perfettamente che erano in funzione. Questa era la spiegazione, l'ho sostegnato quando l'ha detto, quindi sicuro.
2: In funzione?
3: Ha detto che a un certo punto all'inizio all'inizio funzionava, poi a un certo punto è spazzato che non funzionava e quindi
2: questo
3: ha detto a dibattimento.
0: Voi quando stavate nelle reparti avete cominciato la perquisizione, sapevate che le telecamere funzionavano o non funzionavano?
1: Quando sono saliti i samaritani, che poi sono saliti anche in sezione, noi sapevamo che le telecamere funzionavano.
0: Ho capito. Scusate, ma le telecamere si vedeva?
3: Facciamo finire poi, perché sennò poi devo ritornarci. Nel senso, a un certo punto è cambiata la situazione. Questo
0: ma perché?
2: Facciamo allora, ci riferisca in merito alle telecamere sul funzionamento.
1: Sì, è come ho detto la scorsa udienza, quando scendevo dalla quinta sezione e sono sceso giù quando iniziarono i maltrattamenti, che poi insomma chi gridava dai, chi dava a sinistra per cercare di far fermare insomma le unità esterne, dissero che le operiamo come vogliamo, fate da parte, tanto ci hanno garantito che le telecamere sono spinte.
0: Ho capito, lei poi ha dibattito, però ha specificato, però noi Santa Maria, io sapevamo, abbiamo operato, che sapevamo che le telecamere erano accese, funzionanti, questo l'ha detto sicuro perché lo sostegnava.
2: Questo l'ha detto come il suo convincimento detto, comunque.
0: Questo l'ha detto perché l'ha visto, l'avete visto che le telecamere funzionavano perché hanno il LED acceso come quello là, cioè tutte le telecamere quando funzionano hanno il LED acceso.
1: No,
0: questo
1: l'ha detto.
3: Ho capito, ma non è le premesse, il presupposto errato, propongo. Supposto errato, perché ha detto che non era possibile perché ha detto di sera.
2: Guardi,
3: detto...
2: pubblico ministero, se io dico che deve completare la domanda, lei si deve fermare e deve far completare la domanda. Ripeta la domanda, avvocato.
0: Posso, grazie.
2: E poi interverrà.
0: Allora, mi faccio fare. Allora, lei ha detto che comunque
2: non
0: la domanda,
2: lei,
0: è questa. Voi quando avete operato, si è accorto che le telecamere erano funzionanti perché il LED era acceso? Noi abbiamo visto un video che guarda caso lei difende.
2: Qual è la domanda, avvocato?
0: Se si è accorto che le telecamere funzionavano perché avevano il LED acceso, come quella della telecamera là.
2: Vuole intervenire pubblico ministero? No, non vuole più intervenire. Prego. Ha capito la domanda?
1: Sì, no, io non ricordo i LED alle telecamere del Nilo.
0: Lo ricorda, ma
1: non ne ho mai visti accesi i LED sulle nostre telecamere.
0: Lei ha conoscenza che le telecamere quando sono accese hanno il LED acceso?
1: Hanno?
0: Il LED acceso.
2: Si ha conoscenza?
1: Alcune sì, alcune sì.
0: Alcune sì.
1: Però quelle del reparto io non ho.
0: Lei
1: questo.
0: È sicuro che quelle del reparto non hanno il LED acceso quando sono accesi?
2: No, lei è sicuro non
0: è. La ritiro la domanda. Lei vedendo i video di questo processo ha visto che qualche agente con il manganello ha cercato di distruggere le telecamere col manganello proprio perché si era accorto che erano accese?
1: No.
0: Questo no.

0: Senta, lei negli appunti che aveva depositato con l'interrogatorio, non è una contestazione, negli appunti che aveva depositato con l'interrogatorio, si ricorda se aveva riferito che la manganellata che aveva preso dall'agente quando lei ha cercato di interrompere il pestaggio, lei portava ancora il segno in testa di questa manganellata?
1: Si è riferito che in quel momento portava ancora il segno della manganellata?
2: Sì, è qui.
0: Quindi lei
2: è visibile.
0: Il 30 luglio 2021 portava ancora il segno della manganellata?
2: Sì.
0: Lei
2: ancora oggi
0: si ricorda
1: ancora oggi.
0: Lei si ricorda che quando vide la Costanzo le disse che era stato detenuto, che le aveva dato un colpo alla testa?
2: No, detenuto?
0: Sì.
2: No.
0: No.
2: Cioè la Costanzo sa perfettamente come opero.
0: Sì, sì.
2: Non è, cioè...
0: Lo so, infatti lo dissangue.
1: Andiamo avanti con le domande, non
0: discutete. Lei sempre in questi appunti, voglio un chiarimento, dice chiedo di visionare i video per poter indicare i colleghi eventualmente non individuati e perché no quelli di Napoli, uno dei quali potrebbe essere non lontano da me. Chi è questo collega che era non lontano? Non riesco a capire questa frase. Chi è questo collega che era non lontano da lei che voleva individuare?
2: Vabbè, non ho, questo non ho un ricordo, no.
0: Non si ricorda. Lei quando ha fatto i vari interrogatori li ha fatti secondo una ricostruzione elaborata dalla visione dei video e dalla lettura dei messaggi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare?
1: Cosa vuol dire questa domanda?
0: Se si è aiutato anche con l'ordinanza per la ricostruzione, perché i messaggi erano vecchi, quindi giustamente uno può anche per ricostruire, visto che sono quattro interrogatori in sequenza in
1: e
0: quattro
1: mesi. Come ha risposto alle domande? Oggi vogliamo chiedergli.
0: Ma io all'epoca, visto che ho fatto quattro interrogatori, mi chiedevo perché c'è stata questa sequenza di interrogatori in
1: allora
0: pochi mesi.
1: Questa può essere una domanda.
0: In pochi mesi.
1: Cioè, come mai c'era questa volontà di sottoporsi?
2: È perché io ripeto, in quel momento, siccome io non riuscivo a ricordare bene, perché non ero. Non avevo un ricordo preciso perché non stavo bene psicologicamente, quando mi venì in mente alcune situazioni e cercavo di ricostruire qualcosa, ne parlavo con il mio avvocato e si chiedeva di parlarne, insomma, di...
0: Quando lei, una domanda mi faccio veramente, quando lei... accompagnato la Costanzo, l'ha detto allo studio dell'avvocato della Costanzo, studio Giaquinto, e poi anche la Costanzo accompagnata una volta per questo studio del suo difensore. Ma lei era d'accordo, concorde con la Costanzo e anche lei voleva fare l'interrogatorio? Cioè volete fare tutti e due gli interrogatori?
2: No, noi abbiamo dato la disponibilità, almeno quello che io so, l'avvocato del Stato diede la disponibilità. Che
0: io dico
2: se...
0: voi, non dico gli avvocati, voi due,
2: no,
0: cioè,
2: no,
0: Costanzo
2: già...
0: e Loffreda, eravate concordi a dire noi vogliamo chiarire i fatti, anche se al buio, gli vogliamo chiarire questi fatti, vogliamo fare interrogatorio col pubblico ministero?
2: Allora, il mio avvocato ha sempre detto che noi eravamo pronti a essere sentiti.
0: Esattamente.
2: Almeno...
1: Ma lasciamo perdere l'avvocato, cioè la domanda
0: questo
1: è
0: non
1: molto
0: l'avvocato.
1: Più semplice. C'era questa volontà da parte vostra di
2: no, ma
1: dire
2: io...
1: le cose? Questa è la domanda, una disponibilità?
2: La volontà,
1: una volontà.
2: No, la disponibilità c'è sempre stata, infatti anche l'avvocato.
0: E dopo che l'autorità Costanzo le ha detto che aveva fatto il riconoscimento e aveva fatto l'interrogatorio, lei ha chiesto di essere interrogato al PM o no?
2: Mi scusi?
0: Dopo che la Costanzo le ha riferito quello che era successo nell'interrogatorio, che aveva fatto i riconoscimenti, le ha detto pure che si è messa a piangere, lei dopo l'ha fatto o no l'interrogatorio? Anche lei? L'ha chiesto di essere interrogato?
1: Ma la domanda è molto mal posta.
0: Non la posso anche ritirare, tanto è oggettiva.
2: No, so che l'avvocato...
1: Ma mette un nesso causale, allora se vuole fare, diciamo, la domanda, se la richiesta di sottoporsi all'interrogatorio nasceva dal fatto che la Costanzo gli avesse detto, va fatta in questo modo, se non si capisce nulla di quello che si dice. Allora
0: che
1: prima un attimo di renderla meglio.
0: Nel senso, prima che la Costanzo rendesse interrogatorio, lei e la Costanzo, era disposta a chiarire la vicenda davanti al giudice e ha detto sì.
1: Ha detto eravamo
0: disposti a chiarire.
2: Io personalmente, anche tramite il mio avvocato, abbiamo dato sempre la disponibilità.
0: Implicita.
3: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata all'udienza del 16 gennaio scorso del maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i fatti dell'aprile 2020 all'interno e all'esterno del locale carcere. Nell'udienza del 16 gennaio fu ascoltato come imputato Gennaro Loffreda, assistente capo della Polizia Penitenziaria. La fase su cui ci siamo concentrati è quella del controesame, quindi alcune domande del pubblico ministero Alessandro Milita, ma soprattutto interventi del difensore di fiducia dello stesso Loffredo, l'avvocato Elisabetta Carfora, interventi anche dell'avvocato Luca Tornatora, difensore della dottoressa Anna Rita Costanzo, coimputata di Loffreda relativamente ad alcuni episodi in particolare, e con interventi anche del presidente della Corte d'Assise Claudia Picciotti a chiarimento di alcune fasi particolarmente ingarbugliate dell'istruttoria dibattimentale.
4: Grazie a Bruno Ruggero, questa è Radio Radicale, sono le 22:48 minuti, una notizia. Dall'Africa, dal Mali, le forze jihadiste stanno assediando Bamako, mentre l'Africa Corps, i sostituti filorussi del gruppo Wagner, sono in ritirata. Lo si apprende dai missionari cattolici che sono in Mali. La notizia è stata resa nota da padre Giulio Albanese, direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dell'Ufficio per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese del Vicariato di Roma. Il Sahel, afferma padre Albanese, è una macroregione inquieta, ci sono diverse formazioni armate, soprattutto nel Mali, l'Africa Corps è il gruppo dei contractor russi, il loro obiettivo è il controllo delle miniere, soprattutto quelle aurifere nella regione, ci sono anche interessi cinesi e un'ultima ora parla di nuovi attacchi jihadisti nel centro del Mali, almeno 70 sarebbero i morti, queste le ultimissime. Adesso vi proponiamo la rassegna stampa africana a cura di Jean Leonardo Adi.
5: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche, al microfono Jean Leonardo Adi. La nostra rassegna stampa ci porta vicino alle porte di casa, ossia ai rapporti tra l'Italia e la Libia, una notizia questa settimana della visita del primo ministro del governo di unità nazionale libico Beiba a Roma. La prendiamo ovviamente tutti i giornali africani e i giornali italiani, pardon, ne hanno parlato, noi prendiamo la cronaca che ne fa la rivista Africa, sottotitolo La rivista del continente vero, rivista specializzata nell'informazione sul continente. Libia, energia e migranti al centro dell'incontro Meloni-Beiba. Una nota secca pubblicata sul sito del governo ha dato notizia dell'incontro a Roma tra la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale Libico Abdulhamid Beiba. Secondo il comunicato di Palazzo Chigi, nel bilaterale sono state discusse le modalità attraverso quali rafforzare ulteriormente la già solida cooperazione bilaterale, con particolare riferimento alle relazioni economiche e agli investimenti nel settore dell'energia. I due leader hanno poi affermato il comune impegno nella gestione dei fenomeni migratori, questo è oltre all'energia uno, il secondo dei punti della collaborazione tra Italia e Libia da sempre. Dei fenomeni migratori, passando in rassegna anche le principali attività di collaborazione in corso con partner internazionali quali Turchia e Qatar. Infine, Giorgia Meloni avrebbe reiterato il pieno sostegno italiano a un processo politico a guida libica e facilitato dalle Nazioni Unite. Al di là della nota ufficiale, scrive qua la rivista Africa, secondo un'analisi di Jalel Arkaoui, data all'agenzia di stampa Infomundi, la visita ha coinciso non a caso con un modulo ENI salpato da Ravenna verso il giacimento petrolifero di Buri a 170 km al largo delle coste della Libia e progettato per sfruttare il gas associato all'estrazione petrolifera che adesso viene in gran parte disperso e bruciato. La visita di Dbeibah arriva in un momento in cui l'Italia, sostiene l'analista, prova a portare avanti una politica di appeasement, di difficile equilibrio tra i due governi che di fatto dividono il controllo del paese. Questa era la nostra prima notizia, le relazioni tra l'Italia e la Libia. Lasciamo la costa del Mediterraneo per andare nella parte meridionale del continente. Parliamo dello Zimbabwe, ex Rhodesia del Nord, ex colonia britannica, diventata indipendente, ma subito la minoranza bianca aveva imposto anche in Rhodesia del Sud l'apartheid. Lo Zimbabwe diventa indipendente all'inizio degli anni '80 e c'è un problema che è anche un problema del Sudafrica: che fare delle terre sfruttate o occupate dalla minoranza bianca, la maggior parte delle terre quindi di questo paese. La notizia, sempre dalla rivista Africa, è abbastanza interessante, si presterebbe anche ad approfondimenti sull'evoluzione politica, direi anche ideologica, del partito di Robert Mugabe, il padre dell'indipendenza della Rhodesia del Sud, ora si chiama Zimbabwe. E perché? Qual è la notizia? Lo Zimbabwe restituirà alcune terre espropriate per rilanciare i rapporti con l'Europa. Perché fa notizia questo titolo? Perché questa della sconfisca delle terre ai bianchi, agli europei che avevano occupato, direi anche per secoli, queste terre era un punto importante dell'ideologia del partito al potere di Robert Mugabe. Adesso c'è una svolta perché il ministro dell'agricoltura dello Zimbabwe, Anxious Masuka, ha detto che il paese restituirà 67 fattorie confiscate ai cittadini di 4 stati europei coperti da accordi bilaterali di protezione degli investimenti. Le terre, ricorda la rivista Africa, erano state sequestrate a partire dal 2000 sotto il governo dell'ex presidente Robert Mugabe nell'ambito della riforma agraria con cui Harare, la capitale dello Zimbabwe, voleva correggere gli squilibri ereditati dall'epoca coloniale, redistribuire le proprietà ai cittadini neri senza terra. Questo era appunto il nocciolo ideologico di cui vi parlavo, la ricerca di una giustizia riparativa. Però che cosa è successo? Lo vedremo. Le confische provocarono il crollo dell'agricoltura commerciale e contribuì alla crisi economica culminata nel collasso della valuta nel 2008, lasciando il paese dipendente dalle importazioni alimentari. Lo Zimbabwe, l'ex Rhodesia del Sud, era un granaio di quella parte del continente, nel senso che esportava i prodotti agricoli delle sue terre. Quindi una crisi, il crollo dell'agricoltura commerciale, dice la rivista Africa. Il presidente Emmerson Mnangagwa, succeduto a Mugabe dopo il colpo di Stato del 2017, ha avviato negli ultimi anni un riavvicinamento ai governi occidentali che avevano imposto sanzioni allo Zimbabwe per le espropriazioni e accuse di violazioni dei diritti umani. Secondo Masuka, il ministro dell'agricoltura, le fattorie saranno restituite ai cittadini di Danimarca, Svizzera, Germania e Paesi Bassi, in quanto protetti dagli accordi bilaterali sugli investimenti firmati con Harare. Con questa misura il governo punta a ottenere la ristrutturazione del debito e l'accesso ai finanziamenti internazionali dopo oltre 20 anni di esclusione dai mercati globali in seguito ai default sui prestiti contratti con creditori internazionali. Il debito estero dello Zimbabwe ammontava a 13,6 miliardi di dollari nel settembre 2025, 7,7 miliardi di arretrati. I creditori internazionali chiedono quindi allo Zimbabwe riforme economiche e la soluzione delle dispute fondiarie come condizione per qualsiasi alleggerimento del debito. Infatti, il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente approvato per Harare un programma di monitoraggio di 10 mesi per valutare i progressi nelle riforme economiche. Nel 2020 il presidente Mnangagwa aveva firmato un accordo da 3,5 miliardi di dollari per compensare circa 4.000 agricoltori bianchi espropriati, ma il governo ha finora effettuato solo pagamenti limitati a causa di una crisi di liquidità. Quindi un cambio importante, sostanziale, che non mancherà di avere ripercussioni sull'economia dello Zimbabwe se dovesse tornare a essere credibile nei mercati finanziari, se la sua agricoltura potesse essere rilanciata, e questo potrebbe dare a questo paese economicamente potenzialmente ricco il posto che ha avuto nel passato. Noi lasciamo anche lo Zimbabwe, ci spostiamo più a nord, in Africa centrale, diciamo che al confine tra l'Africa centrale e il Sahel, è un paese molto interessante, paese cerniera, però sempre alle prese con violenze di vario tipo. Stiamo parlando del Chad. Il Chad, dove ci informa una nota di Anadolu, 23 militari uccisi e 26 altri feriti in un attacco di Boko Haram. L'esercito afferma di aver neutralizzato un numero importante degli assalitori, scrive Salif Omar. Quindi 20 militari ciadiani sono stati uccisi e altri feriti in un attacco attribuito a Boko Haram contro una posizione dell'esercito ciadiano, così hanno annunciato le autorità militari del Chad. Quindi l'esercito dice che questi elementi sono stati neutralizzati, però si precisa in questo comunicato che un bilancio definitivo sarà comunicato ulteriormente. Un'altra volta, scrive questo pezzo dell'agenzia di stampa turca Anadolu, un'altra volta la nebulosa terrorista Boko Haram ha perpetrato la notte scorsa un attacco vile contro le nostre basi militari di Barka Tolorum, nella provincia del lago Chad. E così è una citazione del presidente del Chad, Mahamat Idriss Deby Itno, sulla sua pagina Facebook. E ha promesso il presidente del Chad che il sacrificio dei soldati non sarà vano e che di fronte alla barbarie il Chad rimarrà in piedi, unito e inflessibile. Che cos'è Boko Haram? Ce lo ricorda qui questo articolo in chiusura, Salif Omar, in questo articolo: gruppo terroristico fondato nel 2002 in Nigeria, Boko Haram porta avanti attacchi in tutti i paesi confinanti alla Nigeria, dal lago Chad, quindi il Chad, però attacchi anche in Camerun, attacchi ovviamente in Nigeria, soprattutto nella parte nord-est, e attacchi in Niger. Quindi siamo alle prese con un altro gruppo terroristico ben conosciuto, dopo che in queste settimane abbiamo parlato molto invece delle azioni dei terroristi in Mali, e ci torneremo, della situazione nel Sahel. Ma prima di andare nel Sahel ci spostiamo sulla costa orientale del continente, andiamo in Somalia, quindi la costa dell'Oceano Indiano, paese che ha avuto rapporti storici molto importanti con l'Italia. Che cosa succede in Somalia? Bene, una lunga, difficile transizione. Noi andiamo sul sito di Le Courrier International Afrique, che titola: in Somalia una elezione presidenziale che è molto incerta, no? Si aspetta quindi quando si potrà votare, non si sa se si potrà votare. Il mandato del presidente Hassan Sheikh Mohamud, scusate, il presidente somalo, prende ufficialmente fine il 15 di maggio. Ma mentre l'adozione di una riforma costituzionale sta suscitando malcontento e intrighi politiche inestricabili, scrive Le Courrier International, non è stato ancora trovato nessun accordo sulle modalità e il calendario delle elezioni in Somalia. Quindi è iniziato, secondo il titolo di un giornale locale, GESC, è cominciato un po' la conta. Mentre il mandato dell'attuale presidente Hassan Sheikh Mohamud arriva al termine, tra 9 giorni la Somalia sta affrontando una svolta decisiva della sua storia politica, prosegue questo media indipendente, questa testata indipendente GISCA. Sconvolto da una controversia che è avvenuta durante l'adozione di una nuova Costituzione il 4 marzo, che è stata vista come una vittoria storica dal governo di Mogadiscio, ricorda un altro sito di informazione Africa News, la Somalia dovrà organizzare un'elezione presidenziale con modalità che sono ancora molto incerte, scrive Africa News. La nuova Costituzione dovrebbe rifondare l'intero sistema elettorale somalo, così come è stato stabilito dalla Costituzione del 2012, perché permette l'elezione al suffragio universale diretto dei deputati e dei senatori, invece di un sistema indiretto e clanico. Prima della prossima elezione presidenziale, questo è stato stipulato nella nuova Costituzione. E i partiti di opposizione rifiutano invece in maniera ferma questo cambio, interrompendo ogni discussione col governo federale proprio mentre la data delle elezioni deve essere ancora determinata. La Somalia si trova in una impasse, questa di un nuovo ordine costituzionale senza consenso sulla maniera di metterlo in opera, lasciando così in sospeso la questione del calendario e delle modalità delle elezioni, così scrive The East African, un'altra testata che ha commentato questa settimana questa notizia. Quindi negoziati compromessi, secondo molti analisti, e vediamo se questo prelude a un'altra destabilizzazione in un paese già attraversato da appunto intrighi politici e anche dal terrorismo che continua appunto a minare la stabilità e anche lo sviluppo economico di questo importantissimo paese dell'Africa orientale. Tutto questo considerando anche i tumulti che stanno avvenendo nell'area. La Somalia è nell'epicentro geopolitico appunto dei passaggi marittimi più importanti quindi da parte del continente africano, e se all'instabilità che viene da fuori si aggiunge quest'altra instabilità interna, e voi capite che la condizione di questo paese sfortunata continuerà a essere così come l'abbiamo, ahimè, descritta negli ultimi decenni. Lasciamo anche la Somalia, andiamo ad affrontare un tema che riguarda l'insieme del continente, andiamo su Afrique con la K.com, un pezzo di Antoine Gann che dice: la Francia adotta una legge quadro sulla restituzione dei beni culturali. L'Africa è finalmente capita, è finalmente stata finalmente ascoltata, si chiede questo pezzo di Antoine Gann, che a questo attacco, 9 anni dopo la promessa di Emmanuel Macron a Ouagadougou, l'Assemblea nazionale francese ha adottato all'unanimità il 13 aprile 2026 una legge storica che facilita la restituzione dei beni culturali spogliati e rubati, vandalizzati e portati in Francia tra 1815 e 1972. Quindi è finita questa logica della politica delle opere caso per caso, c'è adesso un quadro amministrativo stabile per rendere all'Africa il suo patrimonio strappato dalla colonizzazione francese. E quindi ricorda questa visita storica Antoine Ganet del presidente francese a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, dove aveva promesso appunto di creare le condizioni per la restituzione temporale o definitiva in una scadenza di 5 anni, aveva detto entro 5 anni creeremo le condizioni di restituzione di questi beni. Questo annuncio aveva segnato l'opinione pubblica africana, ma la sua traduzione infatti concreta si è rivelata molto più lenta che prevista. Adesso si parla di una promessa concretizzata, e quindi si racconta nel 2018 l'importanza che ha avuto il rapporto SAR-Savoy, che ha giocato un ruolo chiave, rapporto ordinato dall'Elisea, e faceva un bilancio massiccio dei beni confiscati. La quasi totalità del patrimonio culturale africano subsahariano si trova fuori dal continente. Gli autori di questo rapporto volevano un rovesciamento del rapporto di forza patrimoniale, ponendo la questione della restituzione come un gesto di non come un gesto di generosità, ma come un obbligo morale e politico. Quindi un rapporto che ha fatto molto discutere e che però porta ora a questa legge approvata, come vi ho detto, dal Parlamento francese il 13 di aprile 2026. Certo, il percorso sarà molto lungo, perché bisogna fare una ricognizione, bisogna anche vedere che gli stati che poi riceveranno queste opere si preparino ad accoglierli in una maniera all'altezza appunto delle richieste pressanti dell'opinione pubblica, degli storici, degli artisti del continente. Noi lasciamo questo tema, che era un tema che riguardava tutto il continente, torniamo all'attualità nazionale di un paese molto importante che è il Senegal, quindi ci rechiamo sulla costa atlantica. Il Senegal appunto si affaccia su questo mare, capitale Dakar, era la capitale delle colonie francesi dell'Africa occidentale. Che cosa succede? Andiamo sul sito di BBC Africa, 5 punti che dobbiamo ritenere della intervista rilasciata dal presidente senegalese Diomaye Faye. È un'intervista molto importante perché segna in qualche modo il percorso politico di questo governo, di questa coalizione, di questo duello al vertice dello Stato tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro, tutti e due appartenenti allo stesso partito, tutti e due membro dell'opposizione all'epoca, tutti e due anche incarcerati dal regime di Macky Sall, l'ex presidente, però adesso che sono al potere la loro rivalità è sotto gli occhi di tutti. Quindi 2 ore di intervista, il presidente Bassirou Diomaye Faye ha parlato con i giornalisti rispondendo a tutte le domande, quindi li sintetizza qui BBC Africa. Si parla quindi delle sfide economiche del Senegal, che ha dei margini finanziari molto limitati, sta il programma del Fondo Monetario Internazionale è stato sospeso in contesto segnato da un debito sotto sorveglianza e da una pressione sulle finanze pubbliche, il presidente senegalese ha difeso la gestione economica del suo governo. Il paese è in buone mani, ha detto il presidente dal punto di vista economico. E poi ha affrontato altre questioni, ma soprattutto la questione che sta facendo parlare molto a Dakar è appunto la rivalità del presidente con il suo primo ministro Ousmane Sanko. Si pensa a Dakar che molto probabilmente ci sarà un testa a testa elettorale tra questi due, che erano amici fraterni, erano compagni dello stesso partito, uniti nella lotta contro l'ex presidente Macky Sall, e oggi però si ritroveranno molto probabilmente su fronti opposte. Lasciamo il Senegal, scendiamo più giù nel nostro viaggio nelle Afriche, andiamo in Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, che è quindi quel Congo più grande. Il Congo da solo fa quasi tutta l'Europa occidentale, uno dei paesi più estesi, confinante con 9 paesi, e il Congo, Repubblica Democratica del Congo, e poi c'è l'altra Congo sulla riva destra del fiume omonimo, che è il Congo Brazzaville. Noi parliamo invece del Congo Democratico, la RDC, dove ci informa qui afrique.com, quindi ritorniamo sul sito di afrique.com, Afrique con la K. E qual è la notizia di questa settimana in questo paese, come dire, alle prese con una guerra multidecennale nella parte orientale, paese ricchissimo, chiamato uno scandalo geologico, uno dei paesi sicuramente più ricchi del mondo? Ebbene, il presidente Tshisekedi, ci informa Etienne Dionè, però ne parlano altre testate, ne parla la BBC, vedremo anche se avremo tempo, ne parla Le Courrier International. Che cosa è successo? Il presidente Tshisekedi prende gusto al potere e sta pensando a un terzo mandato che la Costituzione congolese non autorizza, quindi ci sarà un braccio di ferro, perché già l'opposizione si sta pronunciando su questo. C'era un tempo, scrive afrique.com, dove Félix Tshisekedi amava presentarsi come l'uomo della rottura democratica, il figlio di un oppositore storico che è arrivato per chiudere la parentesi delle presidenze a vita, la parentesi delle manipolazioni costituzionali e delle transizioni senza fine. Ebbene, 7 anni dopo il suo arrivo al potere, fa cadere questa maschera che si era messa sul volto, scrive Etienne Diomé. Mano a mano che le difficoltà si accumulano, la guerra che persiste nell'est del Congo, l'economia sotto tensione, la corruzione endemica, istituzioni fragilizzate, il presidente congolese sembra scoprire una passione molto africana. Qual è questa passione molto africana? È questa del potere prolungato. Ha fatto una conferenza stampa il 6 maggio a Kinshasa, che è una svolta politica in RDC. Quindi per 3 ore davanti ai giornalisti e ai ministri Tshisekedi ha detto la verità. Sì, un terzo mandato non è escluso. La revisione della Costituzione fa parte del progetto politico dell'UDPS, il suo partito, e si dice pronto a tornare, quindi per un terzo mandato, se i congolesi glielo chiederanno. La formula è conosciuta, scrive afrique.com, usata all'infinito nel continente. Il capo non vuole niente per lui stesso, si sacrifica semplicemente per rispondere alla chiamata del popolo che lo vuole in maniera permanente al potere. Ecco, questo è un altro braccio di ferro. Sappiamo anche che la Chiesa Cattolica, che è molto potente in Congo, si è già dichiarato contro. Leggevo ieri sera, preparando questa puntata, le dichiarazioni anche di Martin Fayulu, uno dei candidati alla presidenziale, dove Tshisekedi è stato eletto. Insomma, al Congo mancava questo braccio di ferro costituzionale, politico, il terzo mandato per Félix Tshisekedi. Noi abbiamo ancora qualche minuto per darvi una così andarvi a ricordare che il conflitto in Mali ancora continua. Abbiamo dedicato la puntata intera della settimana scorsa monografica alla situazione nel Mali, all'attacco concentrato e generalizzato dell'alleanza tra i jihadisti del Jenin e dei ribelli Tuareg della Zawal. Ebbene, i combattimenti continuano. Anadolu, l'8 di maggio, segnala che più di 50 morti in attacchi simultanei a Bandiangara, nel centro del Mali. Il governatore della regione ha confermato che questi attacchi hanno causato molte perdite in vite umane e molti feriti, senza dare un bilancio definitivo. La stessa notizia viene data anche da Afrique.com, che parla però di 30 morti in due attacchi rivendicato dal Jenin, appunto gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, collegata ad Al-Qaeda. Questo gruppo quindi avrebbe, secondo Alioune Diop di Afrique.com, compiuto queste violenze: 30 persone uccise mercoledì 6 maggio 2026 nei attacchi nelle località di Korikori e Gomosogu. Questi sono stati rivendicati dal gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani Jenin e confermati da molte fonti locali, amministrative e securitarie. E quindi poi ci sono titoli, uno di Anadolu che dice: ma il Mali è diventato un nuovo terreno di confronto tra la Russia e la Francia. Un articolo di Younous Touran, sempre sul Mali, un articolo molto interessante che non avremo il tempo di leggere. L'Occuria Internazionale si chiede chi sono i gruppi armati che hanno preso come bersaglio il governo centrale del Mali a Bamako. Ricordo la morte del ministro della difesa il 25 di aprile. Si chiude qua questa puntata della rassegna stampa delle Afriche. Jean Leonard Touadi vi ringrazia per averla seguita e vi chiede di rimanere sulle onde di Radio Radicale, dandovi appuntamento però la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
4: Era la rassegna stampa africana. Ancora notizie delle agenzie: la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, aveva detto poi in serata la svolta con l'apertura ad un dialogo con l'Unione Europea. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE come candidato al ruolo di negoziatore, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, così Putin. E poi nuovo attacco di Trump all'Italia, in una telefonata, intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Adesso stiamo prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dall'Italia, la nostra alleanza è indissolubile, questa è la risposta del vice premier Tajani, ma se ci sono cose che non condividiamo lo diciamo sempre a schiena dritta e testa alta. Questo il ministro degli esteri. E poi allarme antivirus, 4 persone in quarantena in Italia, erano sul volo con una delle vittime. Le regioni coinvolte sono Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono le 23:21, adesso parliamo del piano casa varato dal governo. Lanfranco Palazzolo ha intervistato il deputato di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu.
6: Radio Radicale, siamo con Stefano Maullu, che è stato presidente della commissione urbanistica del Comune di Milano, per parlare del piano casa che è stato presentato da parte del governo. Allora io le volevo chiedere se ritiene questo piano nell'obiettivo che si è proposto, quello di allargare la platea dei beneficiari delle case popolari, di sveltire le pratiche, di fare un investimento sull'edilizia popolare come un elemento positivo di diciamo per calmierare il settore immobiliare che, come tutti sanno, con il venir meno dell'edilizia popolare ha avuto una crescita vertiginosa. Allora la ricetta è giusta?
7: Ma io credo che non ci sia un'alternativa, poi peraltro una risposta puntuale al bisogno della casa, soprattutto nelle grandi aree metropolitane dove si concentrano le maggiori richieste e soprattutto dove ci sono gli elementi per una speculazione evidente, per un innalzamento dei prezzi che certamente penalizza chi sta nelle grandi città a differenza di chi sta nei piccoli centri, sia sotto il profilo dell'acquisto sia sotto il profilo dell'affitto. Allora dare una risposta nell'edilizia residenziale pubblica significa innanzitutto, come prevede il piano casa, una riqualificazione totale di questi quartieri che molto spesso sono in posizioni diciamo adeguate anche al contesto urbano, nel senso che sono stati fatti tanti anni fa e quindi sono diventati qualche volta anche una parte semicentrale, hanno tutte le infrastrutture in particolare di viabilità e per quanto riguarda i trasporti pubblici, quindi sono, come dire, delle realtà da preservare e da valorizzare. Farlo, io credo sia anche un atto di giustizia, cito l'esempio di Milano che è sotto ormai gli occhi di tutti da poco più di un anno, dove noi abbiamo assistito a una vertiginosa speculazione che ha innalzato i prezzi e credo che non abbia creato neanche condizioni di giustizia sociale. Farlo in questa maniera significa mettere insieme risorse pubbliche, nazionali, risorse europee e creare anche una leva con le risorse dei privati che possono trovare opportunità di fare un mix abitativo che tenga conto anche delle loro esigenze. Quindi una risposta politica adeguata al momento, io credo puntuale come sempre.
6: Ci sono anche delle nuove regole che riguardano gli sfratti. Allora, lei pensa che questo verrà incontro anche all'emergenza che abbiamo visto in questi anni dell'occupazione abusiva e comunque delle occupazioni improprie di immobili e riuscirà a mettere nel circolo del mercato parecchi immobili?
7: Ma intanto anche qui ripeto un'affermazione che ho fatto qualche minuto fa, si tratta di giustizia sociale. Noi pensiamo ai piccoli proprietari immobiliari che hanno magari un immobile e tendono a volerlo valorizzare o semplicemente l'hanno comprato per poterlo proiettare nel futuro ai propri figli. Spesso si trovano l'appartamento occupato tecnicamente da persone senza titolo e la legge interviene proprio lì, non interviene con chi ha un contratto di locazione che è in scadenza e che poi ha la necessità di trovare un altro immobile e liberarlo, che è una condizione come dire, normale, ma diciamo che può essere gestita, ma in tutti coloro che occupano una casa senza averne titolo, che in questo momento si troveranno a dover far fronte a ciò che la legge prevederà, l'espulsione immediata attraverso un contingentamento di tempi e una possibilità che viene data ai magistrati di poter agire con più rapidità e diciamo con meno pastoie. Certamente saranno tutelati tutti coloro che sono, come dire, in condizioni di malattia particolarmente grave, piuttosto che hanno la necessità di avere un aiuto sociale. Ecco, questo lo prevede la legge proprio perché noi, a differenza degli altri, cerchiamo di avere un equilibrio di fondo che preservi tutti.
6: Favorisce la cementificazione questo piano, che abbiamo visto che nel Consiglio dei Ministri c'è stata una discussione tra Giuli e un altro, Salvini credo, c'è questo rischio oppure bisognava investire anche per rilanciare l'economia e il lavoro attraverso le ristrutturazioni?
7: Ma intanto credo che per evitare gli errori di chi ci ha preceduto, ovvero che con i soldi pubblici pochissimi hanno potuto ristrutturarsi la casa, i condomini e peraltro ne è, avendo la totalità delle spese coperte, addirittura con un bonus del 10%, quindi il famoso 110, che è stata come dire una lotteria al contrario. Hanno pagato tanto per far vincere i pochissimi, noi qua facciamo un lavoro diverso, stiamo andando a lavorare su un segmento di mercato che è quello dell'edilizia residenziale pubblica, non facciamo come dire certamente speculazione, dall'altro canto è evidente che le amministrazioni comunali hanno una pianificazione urbanistica che è delegata ai comuni e che viene intesa diciamo dalla regione che ha dal titolo quinto ha la possibilità di agire in quel settore e lo fa con una potestà esclusiva, ma soprattutto, come accade ormai nelle grandi città e come accade un po' dappertutto, si cerca di ristrutturare e di elevare in altezza proprio per preservare il territorio e di utilizzare i volumi in maniera alternativa, lasciando uno spazio adeguato al verde e cercando ovviamente di non cannibalizzarlo.
6: Vuole dire qualcosa sulle modifiche dei cambiamenti ISEE e anche sul fatto che il governo si sforza di ampliare la platea di coloro che non hanno abbastanza soldi, certo, per comprare una casa, ma che non sono neanche nelle condizioni di beneficiare dell'edilizia popolare. Ma questa è stata un'intuizione positiva?
7: Ma assolutamente, questa peraltro è un'intuizione che raccoglie tutte le istanze che sono arrivate soprattutto dai grandi gestori di immobili pubblici, dove chi aveva dei redditi ISEE così, come dire, bassi, classificati di legge, si trovava nella situazione paradossale, per cui siccome il reddito ISEE è collegato anche al numero di abitanti del nucleo familiare, adesso senza voler essere scoprire l'acqua calda, noi ci trovavamo grandi porzioni del patrimonio immobiliare assegnati a soggetti che come dire, arrivavano da realtà extracomunitarie e che avevano magari due o tre figli, la moglie a carico e un reddito molto molto basso, magari un reddito fittizio accompagnato poi da una parte di lavoro nero, ma che consentiva a questi soggetti di scalare in maniera rapidissima le classifiche e di avere una casa in assegnazione. L'utente medio di questo fabbisogno italiano invece si trovava in condizioni diverse, perché aveva un reddito un pochettino più alto, un nucleo familiare più basso e quindi impossibilitato ad entrare in graduatoria e ad avere una futura assegnazione. Anche lì facciamo un ragionamento di pura realtà e applichiamo la legge al contesto in cui stiamo vivendo, non con un retaggio del passato che non ci appartiene più e che rischia, lo dico per l'edilizia economica popolare, cioè case fatte con i famosi fondi GESCAL pagati dai lavoratori dipendenti, quindi i nostri papà e in parte i nostri nonni, e senza avere la possibilità che i figli e i nipoti ne possano beneficiare. Ecco, rimediamo un'ingiustizia.
6: Grazie a Stefano.

0: Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra con l'Iran. Lo riporta Axios. Secondo la notizia, Al Thani avrebbe dovuto rientrare a Doha dopo l'incontro di ieri a Washington col vicepresidente Vance, ma ha cambiato i suoi piani e si è recato a Miami. Queste le ultimissime. Ricordiamo che c'è un piano americano in 14 punti presentato a Teheran e al momento gli Stati Uniti stanno ancora attendendo la risposta dell'Iran. Staremo a vedere. Adesso è il momento delle notizie dall'America.
1: Radio Radicale è visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York, sui fatti americani e non solo. Anna, buonasera. Buonasera per noi.
2: Buonasera a te, Antonello. Buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, piccolo sommario, andremo in Virginia perché è stato bocciato il cosiddetto redistricting dei collegi elettorali, ne abbiamo già parlato, tu avevi vaticinato, ne parleremo ancora, infatti ci siamo e poi spieghiamo perché è così importante. Poi parleremo anche di un azionariato popolare per la Spirit, che è una compagnia aerea fallita qualche giorno fa, e c'è un tentativo un azionariato popolare e democratico, e vedremo come. Poi parleremo anche dei landlords di New York, non è un titolo romantico, sono appunto dei proprietari di grandi condomini che mettono veramente in difficoltà chi ci abita, e poi ci spiegherai perché. Intanto partiamo dalla questione della Virginia. Io mutuo un titolo della Voce New York: la guerra silenziosa dei distretti. Cosa sta succedendo?
2: Guerra, è proprio una guerra, Antonello, è una guerra politica, è una guerra politica molto particolare, perché diversa da tutte le battaglie politiche a cui siamo abituati, fatte di comizi, di spot televisivi. Questa è una guerra fatta di tribunali, di mappe elettorali, di circoscrizione, di collegi, di ricorsi alle Corte Suprema, e il grave è anche che molta dell'opinione pubblica non ne è consapevole, quindi non sta seguendo, certo, questo enorme dramma che sta avvenendo e che influirà molto sulle elezioni di metà mandato di novembre. Esatto, e influirà molto. Allora, influirà molto. Noi avevamo detto nella puntata precedente, avevamo parlato della decisione della Corte Suprema federale su un ricorso della Louisiana, che quella decisione aveva praticamente svuotato una parte fondamentale del Voting Rights Act, che è la legge storica sui diritti civili, che era nata negli anni 60 per proteggere il voto delle minoranze afroamericane. E già avevamo detto questo cambiamento da parte dei 9 giudici, 6 ultraconservatori, per quanto dovremmo smettere di chiamarli conservatori perché non conservano nulla, stanno stravolgendo tutto, già sta avendo delle ricadute su vari stati, ma su questa narrativa, su questo filone narrativo che abbiamo cominciato la settimana scorsa, è innestato improvvisamente anche un altro, che è invece la situazione della Virginia. La Virginia aveva vinto un referendum popolare in cui questo stato, che è uno stato in bilico, aveva deciso che anche la Virginia avrebbe modificato i collegi elettorali per aiutare e favorire il voto afroamericano. La Corte Suprema della Virginia, la Corte Suprema dello Stato della Virginia, con quello che alcuni hanno definito un cavillo legale, io non sono abbastanza specialista della Costituzione della Virginia per dire sì o no, era un cavillo o no, comunque questi giudici, 4-3, hanno detto che hanno bocciato non il concetto e il risultato del referendum, ma hanno bocciato la procedura. Dice: c'è un vizio di forma, quindi questo referendum non vale, potete rifarlo.
1: Quindi l'hanno invalidato
2: con
1: un cavillo, vabbè, chiamiamolo.
2: Forse procedura. Non segue la procedura che vorrebbe la Costituzione dello Stato della Virginia. E quindi questa decisione riguarda solo la Virginia. Ma perché è tanto importante? Perché la Virginia

0: stato molto di gran peso specifico, in cui i democratici contavano con ridisegnare i collegi elettorali, contavano di recuperare 4 seggi e quindi di equiparare in qualche modo, di riequilibrare in qualche modo il terreno davanti a questa avanzata militare proprio del Partito Repubblicano, che sta ridisegnando i collegi in tutti gli stati del Sud a suo favore. Quindi c'era stato un referendum nella California, referendum che è stato approvato anche dalla Corte Suprema e che va avanti. Poi c'era stato questo referendum della Virginia, e con quest'altro referendum i democratici pensavano di pareggiare il terreno. Invece no, non solo no, ma nel frattempo, come dicevo, in base alla decisione della Corte Suprema federale, c'è tutta una serie di stati del Sud, e guardate la geografia di questa offensiva, perché sono tutti gli ex stati confederati, cioè tutti gli ex stati schiavisti che avevano combattuto contro il Nord per mantenere la schiavitù nel 1861. Quindi tutti questi stati adesso stanno buttando alle ortiche le loro mappe elettorali e ridisegnandole con una chiara strategia che indebolirà il voto afroamericano e favorirà il Partito Repubblicano. E sono l'Alabama, la Carolina del Sud, il Mississippi, la Florida. E caso addirittura, caso che io trovo veramente offensivo proprio per la storia di questo paese, è il caso del Tennessee. Perché Tennessee aveva solo collegio a maggioranza democratica, a maggioranza democratica perché è un collegio praticamente popolato quasi solo ed esclusivamente da afroamericani, ed è la città di Memphis. Città di Memphis, che chiunque abbia un'infarinatura di storia americana
1: ricorda,
0: sa,
1: diciamo, esatto.
0: Bravo, è un simbolo potente, la città di Memphis nella storia della lotta per i diritti civili, perché è la città dove è nato il Ku Klux Klan ed è la città dove nel 1968 ci fu quella grande manifestazione dei netturbini, e che erano praticamente tutti afroamericani, che lanciarono un motto: I am a man, io sono un uomo, sono un essere umano. E dove in aprile del 1968 venne ucciso Martin Luther King. E la città di Memphis ha questo collegio centrale, proprio il cuore della città di Memphis, che produceva, col voto afroamericano e maggioranza democratica, deputato di colore.
1: Cioè, ebbene, è stato sterilizzato anche questo.
0: È stato sterilizzato, è stato spezzettato in modo che è spezzettato in quattro parti, in quattro o tre parti, non mi ricordo se quattro o tre parti, in modo che venga diluito il voto afroamericano nelle sobborghi bianchi, e quindi si perde quest'unico seggio.
1: Certo.
0: Tennessee non avrà più un deputato democratico, sarà uno stato esclusivamente repubblicano. Simile, l'Alabama ne ha tolto uno, gliene resta uno solo. La Carolina del Sud e il Mississippi stanno facendo lo stesso, e l'altro grande offesa è quella della Florida, dove il governatore De Santis ha già firmato ridisegnamento, scusatemi, non mi viene la parola, dei collegi, per cui praticamente i democratici perderanno in Florida 4 seggi, e sono i collegi naturalmente nelle grandi città, in due città soprattutto, Orlando e Tampa, dove c'è una forte popolazione afroamericana, che verrà diluita appunto con questo sistema. In genere la popolazione afroamericana resta nelle inner city, nel centro delle città, non nei sobborghi. Se tu fai uno spicchio come una torta, uno spicchio di torta, e fai in modo che la punta dello spicchio sia il centro della città, e
1: Certo.
0: poi allargando ti prendi
1: Ovviamente la
0: i
1: punta ha
0: sobborghi. Esatto.
1: meno importanza della
0: Sì,
1: base.
0: della base, che viene diluita in quella nella parte più larga della fetta che rappresenta i sobborghi, dove c'è una forte maggioranza bianca e quindi repubblicana. E so che molti dicono va bene, ma non tutti i bianchi sono repubblicani. E voglio ripetere una cosa che ho detto alla trasmissione precedente. È provato dai numeri sondaggi, i numeri controlli del voto, degli exit polls, eccetera, eccetera, che nel sud solamente uno scarso 10% dell'elettorato bianco è disposto a votare per un candidato di colore. Non è detto che poi lo faccia. Certo. È disposto, purché il candidato sia così, cos'ha, eccetera, eccetera. E che vuol dire che non giocano a carte pari. Non è lo stesso nel nord. Oh, non voglio dire che il nord sia il paradiso terrestre, per carità, c'è il razzismo anche da noi, a New York, come a Chicago, però, come sì, a Los Angeles,
1: c'è una mentalità New York diversa.
0: È una città che, come ho detto, siamo già al terzo sindaco di colore, che vuol dire che la gente è disposta a votare anche un candidato di colore, assolutamente. E così succede in tutte le grandi città del nord. E nel sud non succede. Nel sud non succede.
1: Ma Anna, secondo questa geografia ridisegnata dalla Corte Suprema e dalle Corti federali, secondo te sta cambiando la tendenza del voto di metà mandato?
0: Sì. Il voto di metà mandato sarà assolutamente modificato da... Allora, no, devo essere più attenta a quello che dico. Voglio citare uno dei principali consiglieri di Barack Obama, Dan Pfeiffer, il quale ha detto: non legatevi la testa prima di esservela rotta, perché comunque in tutti i sondaggi il Partito Democratico conduce nettissimamente rispetto al Partito Repubblicano, e quindi c'è una speranza che anche in circoscrizioni
1: che questi calcoli siano sì, sbagliati,
0: si rivelino sbagliati, perché anche fra, devo dire, non tanto fra i repubblicani, ma fra gli elettori indipendenti che sono la maggioranza. Ricordo ancora una volta che negli Stati Uniti c'è un 33% democratico, un 33% repubblicano, il resto sono indipendenti. Sono quella che dopo la Rivoluzione Francese si chiamava la palude, cioè la parte centrale, la pancia, insomma, degli elettori che tendono ad essere un po' più conservatori, ma non sempre votano repubblicano, possono spesso votare democratico, soprattutto se c'è un candidato moderato democratico. Ecco, Pfeiffer dice: guardate che la situazione, il malumore nel paese è talmente enorme che è probabile che anche tutto questo ridisegnare dei collegi non sortisca l'effetto che i repubblicani si auspicano, perché anche lì, anche in quei seggi, anche in quelle circoscrizioni che stanno,
1: si possono trovare gli scontenti di Trump, se prima non votato.
0: Ci sono tanti scontenti per motivi di vario genere, soprattutto adesso il costo della benzina, che potrebbero veramente fare equilibrare il voto. Ora, qualcun altro ha detto un'altra cosa che è interessante. Ora vediamo se riesco a spiegarla bene, perché il sistema elettorale americano è veramente difficile da capire per noi, paese che usiamo in genere la democrazia maggioritaria. Qua ricordiamoci prima di tutto che questa è una federazione di stati, va bene? Quindi ogni stato va per i fatti suoi, eccetera, eccetera. Ma qualcuno ha detto: guardate che il malumore che c'è nel paese e la volontà di voto che si percepisce, la gente dice che vuole votare a novembre, e potrebbe sì essere inficiata, essere danneggiata fortemente da tutte queste gerrymandering e manovre che sta facendo il Partito Repubblicano con i vari collegi, eccetera, eccetera. Ma la maggiore affluenza potrebbe favorire invece una ripresa del Senato, perché il Senato invece è organizzato così: ci sono due senatori per ogni stato, punto. Non ci sono circoscrizioni e niente. Il senatore che ha la maggioranza vince.
1: Quindi se molti vanno a votare spostano molto, diciamo, ovviamente.
0: Per assurdo, perché finora si era detto che era la Camera fortemente favorita, perché c'è questa spinta di malumore e di insoddisfazione nell'opinione pubblica che si manifestava, si doveva manifestare nel voto della Camera. Ma se il lavorio dei repubblicani sortisse il suo effetto e la Camera fosse persa, comunque, se veramente ci fosse questa grande affluenza alle urne, potrebbe, per assurdo, i democratici potrebbero vincere il Senato, perché ci sono vari seggi in bilico, e questo è il fatto da ricordare, perché spesso i senatori sono blindati, ma ci sono vari senatori repubblicani che hanno gettato la spugna, che non ce la fanno più a trattare con Trump, e quindi ci sono seggi che potrebbero passare democratici. Quindi ma comunque voglio citare, per chiudere questa parte, una nota stratega democratica che si chiama Nehra Tanden, che è stata una grande consigliere di Hillary Clinton quando corse per la presidenza nel 2016, e poi è stata una consigliera di Joe Biden. E lei è sempre stata una di quelle aggressive che criticava Obama e gli Obama per la famosa frase "When they go low, we fly high", quando i repubblicani fanno i giochi bassi, noi voliamo alto.
1: Voliamo alto, sì.
0: E questo nel 2016 si rivelò essere una strategia perdente.
1: Da allora, bisogna a volte scendere nella polvere.
0: Già da allora diceva: no, state sbagliando, siete troppo morbidi. E soprattutto lei contestò vivissimamente il fatto molto virtuoso di tanti stati blu, cioè democratici, che avevano deciso di affidare il disegno dei collegi elettorali a delle commissioni indipendenti, e quindi a evitare di fare il gerrymandering politico e di far sì che i seggi fossero più combattuti. Insomma, lei già allora disse: state sbagliando, perché i repubblicani non lo faranno mai. E si è dimostrato vero. Lei, se andate a cercare il suo ex Twitter, X adesso, vedrete che lei dice: ve l'avevo detto.
1: E questo è importante ricordarlo.
0: Sì.
1: Anna, stai per diventare azionista di una compagnia aerea, nel senso che c'è la Spirit che è fallita qualche giorno fa, compagnia aerea, per il caro carburante di questi giorni, sappiamo tutti perché, anche per altre vicende, però c'è un'idea di poterla salvare, come?
0: Allora, prima di tutto voglio spiegare che la Spirit Airlines era una pioniera dell'ultra low cost, quindi in un paese, come ho detto tante e tante volte, come gli Stati Uniti, con queste distanze immense, dove ci sono pochissimi treni, dove la gente in genere si sposta in automobile o in linea aerea o in aereo, la presenza di una linea aerea così economica, una media, un biglietto costava fra i 45 e i 50 dollari. Se poi volevi portare un'altra valigia, insomma, lo conoscete il modello,
1: certo,
0: quello europeo.
1: Però insomma, si poteva viaggiare con poco.
0: Sì, si poteva viaggiare con se tu avevi 45 dollari, potevi andare da Fort Lauderdale a Los Angeles con 45 dollari. Ecco. È fallita dopo 34 anni, molto amata e molto criticata era questa. E allora c'è stato questo giovane che si chiama Hunter Peterson, che lo stesso giorno del suo fallimento ha lanciato un crowdfunding, una raccolta
1: di fondi
0: su internet, che ha chiamato Let's Buy Spirit. E incredibilmente, sembrava una boutade, sai, di queste che trovi continuamente su internet. Incredibilmente, in 5 giorni ha raccolto 437 milioni di dollari.
1: Solo in America succede questo, dimmi tu.
0: Non lo so, credo di sì, però è anche quello che vorrei dire, è anche questo che rende l'America, al di là di tutto, un grande paese, perché la gente si è svegliata. Ha detto, lui ha lanciato l'idea, prima di tutto che un giovane come lui che fa il doppiatore, pensate, non è che abbia niente a che vedere, ha avuto questa idea, l'ha buttata lì, ha visto che la gente reagiva, allora appena ha visto che la gente reagiva e cominciava a dare a impegnarsi con finanziamenti, lui ha subito contattato degli avvocati specializzati in fallimenti che hanno dato la loro expertise gratuitamente per salvare questa linea aerea. Dopodiché ha contattato il sindacato degli assistenti di volo, che naturalmente subito hanno dato il loro supporto, hanno fatto pubblicità all'idea. C'è anche un famoso miliardario che si chiama Mark Cuban, che è stato contattato, e lui è interessante perché è un miliardario sui generis, non ha niente a che vedere con Bezos e tutti questi qua. Lui ha detto: io la minima offerta è $45, ma anche se me ne date 45.000 o 45 milioni, se nasce la società avrete un solo voto, cioè quello che si chiama l'azionariato diffuso, credo, giusto?
1: Certo, sì, azionariato popolare, diciamo comunque. Sì. Ma quindi insomma c'è la possibilità che questa operazione riesca?
0: Qualcuno dice è fantascienza, altri più ottimisti pensano che possa succedere che riescano a ricreare una Spirit numero 2 con una flotta più piccola, con un focus più regionale e semplificando, per esempio, senza bagagli, perché tu puoi portare solo quello a bordo senza dover comprare lo spazio per i bagagli. Qualcuno dice che può farcela, e appunto col principio di azionariato diffuso, dicevo, ha un solo voto chi finanzia, perché non vogliono evitare di avere...
1: di speculazioni, chi concentra,
0: sì, esatto,
1: azioni,
0: di concentrati,
1: eccetera.
0: Sì. Però chi dà di più, se mai un giorno ci fossero degli utili, avrebbe... naturalmente ricaverebbe degli interessi superiori a quelli che mettono solo $45. Io, proprio per fiducia in questa operazione, ho mandato i miei $45.
1: Infatti, quindi sei azionista, speriamo, di una compagnia aerea.
0: È una bellissima iniziativa, ammiro, e devo dire che secondo me nasce proprio da un desiderio della gente di fare qualcosa
1: e di salvare i lavoratori, ricordiamolo, poi
0: sì, qui, insomma, 17.000 dipendenti, ecco. Mica pochi, 17.000 posti di lavoro, ma soprattutto la voglia di essere attivi, di avere agency in un momento in cui senti che questa società è dominata da questi ipermiliardari che fanno il bello e il cattivo tempo, in cui l'economia non sta andando bene, che dica Mr. Trump, in cui questo presidente fa una guerra, insomma la gente vuole sentire che può fare qualcosa,
1: può
0: per questo
1: contare.
0: Che poi e questo è proprio un esempio di facciamo qualcosa. Questo giovane ha detto: dai, diamoci, rimbocchiamoci le maniche
1: e seguiremo questa operazione. Abbiamo 5 minuti, ti ho chiesto spesso se Mamdani stava facendo qualcosa che, diciamo, da campagna elettorale, quello che aveva promesso, però stavolta insomma c'è la questione dei landlords a New York, cioè sono dei grandi condomini gestiti da privati che spesso vengono lasciati per questioni speculative a se stessi, magari senza acqua corrente, senza luce, con i topi, eccetera. E stavolta Mamdani però ha battuto un colpo.
0: Allora, questi si chiamano slumlords e sono una figura proprio tipicamente americana, direi quasi una figura sociale americana, ed è, come dicevi giustamente, legata alle grandi città e a questi enormi condomini popolari, diciamo a basso reddito, in quartieri in genere poveri o comunque quartieri insomma lontani dal centro. E la loro la strategia di questi landlords è di prendersi l'affitto, che magari è bassissimo, però di non investire per niente e lasciare che questi appartamenti, queste case,
1: riscuotere solo l'affitto e basta.
0: Sì, riscuotono l'affitto anche se poco, comunque siccome non spendono niente, per loro è tutto grasso che cola. Noi in Italia, grazie a Dio, non abbiamo di questi fenomeni, abbiamo più tutela storica degli inquilini, abbiamo anche norme urbanistiche, sanitarie anche diverse, ma la gente è più proprietaria di casa, insomma la nostra situazione è molto diversa rispetto a questa. Ora Mamdani, che aveva promesso proprio di combattere in difesa degli inquilini in una città come New York, dove gli affitti sono stratosferici, ha ripescato questa causa che andava avanti da anni contro questi grandi proprietari di questi che sono nel Bronx, questi grandi palazzi d'appartamenti, l'ha ripescata e ha detto, l'ha portata a conclusione e ha ottenuto di imporre una penalità di 31 milioni di dollari e la più alta multa dell'ufficio abitazioni, insomma, della città di New York contro questi due slumlords. Perché appunto in questi appartamenti c'era muffa, c'era in questo inverno in cui abbiamo avuto una temperatura spesso è scesa sotto 10, addirittura 13 sotto zero, abbiamo avuto intere settimane in cui non è salita sopra lo zero, non davano il riscaldamento,
1: cioè, ascensori rotti, vivere, certo.
0: Ascensori rotti in palazzi di 20-30 piani, poi non parliamo di topi e di quelli che fortunatamente non esistono in Italia, i water bugs sono questi scarafaggi che sono grandi dalle 3 alle 4 volte una blatta, sono una delle cose più orrende che si possa vedere. Posso dire ai nostri ascoltatori che io sì, mi fanno impressione i topi, ma i water bugs mi fanno
1: di
0: scappare
1: più, e allora, hai reso l'idea. Senti Anna, quindi sì. Mabdani, insomma, comunque almeno
0: ha avuto questo
1: ed è importante.
0: Sta andando contro i padroni di casa predatori.
1: Ora, questo
0: voglio
1: fa
0: dire
1: merito.
0: Anche che è importante ricordarlo, che Mamdani si sta rivelando abbastanza equilibrato, bilanciato, hanno detto, bilanciato, dicono in un sondaggio i newyorkesi, perché si rende anche conto che ci sono piccoli proprietari di case, di vari appartamenti, che dice sì, ma tu mi... perché, ecco, scusa, dimenticavo che Mamdani vuole imporre il congelamento degli affitti per l'anno a venire. Qua a New York noi abbiamo... c'era il rent control, cioè... come si chiama in Italia quando l'affitto
1: è bloccato? Un calmiere.
0: E poi abbiamo il rent stabilized. Il rent stabilized è una cosa speciale proprio di New York che unisce l'affitto all'inflazione.
1: Giusto.
0: Per cui ogni anno può aumentare una certa quantità, però il padrone dell'appartamento ha dei diritti e l'affittuario ha dei diritti. E in genere la maggioranza... non la maggioranza, una buona parte, circa 1 milione di appartamenti rientrano nel rent stabilized, però molti proprietari di case vorrebbero liberarsi del rent stabilized e portare l'affitto a prezzi di mercato che sono altissimi, per cui c'è gente che
1: vorrebbe dire cacciare fuori migliaia di famiglie da casa.
0: Cioè, nel mio palazzo per esempio so che ci sono almeno 3 famiglie che sono in rent stabilized. Attenzione, non è che pagano poco, pagano una cifra alta di affitto, ma non folle come pagherebbero se dovessero uscire dal rent stabilized, per intenderci.
1: Cioè,
0: allora, i proprietari di case vorrebbero disfarsi del rent stabilized, invece il sindaco Mamdani vorrebbe congelare gli affitti, a quest'anno dire niente affitti, niente aumenti sulla base dell'inflazione. Perché?
1: Dimmi.
0: Allo stesso tempo, per andare incontro a questi proprietari di case, sta tentando di ridurre la percentuale di assicurazione che i padroni di casa devono pagare.
1: E quindi da qui l'equilibrio, giusto?
0: Da qui quello che ha detto qualcuno dice è bilanciato. Sì, ha una retorica molto di sinistra, molto liberal, molto progressista, ma poi nei fatti cerca di essere più equilibrato.
1: Il sindaco di tutti.
0: Sì.
1: Abbiamo un minuto, Anna, allora io vorrei fare così, se tu l'accetti. Intanto ringraziamo chi ci ha scritto, visto dall'America, @protonmail.com, ringraziamo Adelaide Antice e Luciana Moretto. Poi tu sei toscana di origine, non calabrese, vero?
0: Io sono siculo toscana.
1: Allora,
0: sono
1: poi,
0: nata
1: questo
0: in Sicilia,
1: dico così,
0: e sono cresciuta in Toscana.
1: Perché lo spiegheremo la prossima puntata, magari ci occuperemo anche della questione aborto, pillola abortiva, so che c'è stato qualche decisione anche della Corte Suprema in questo.
0: Sì, così.
1: Spieghiamo, insomma, ecco perché parliamo di questo in chiusura di trasmissione. Sei d'accordo?
0: Sì, io sono d'accordo. Io Trovo che la Calabria è uno degli stati, nelle regioni più belle d'Italia, ma mi dispiace, non sono calabrese.
1: Questo
0: e
1: poi
0: l'altra cosa, lo spiegheremo.
1: Lo spiegheremo
0: però, per
1: perché
0: favore,
1: ci hanno
0: per
1: scritto.
0: favore, per favore, a tutti i nostri ascoltatori, non dite che una persona è abortista, perché nessuno è
1: nessuno
0: abortista.
1: Il diritto è un'altra cosa.
0: Il diritto all'aborto è una cosa, essere abortisti è un'altra. E credetemi, io ancora non ho incontrato una singola persona che dica: ah, io sono a favore dell'aborto. Ma quando ma chi?
1: Ci dobbiamo fermare, ne parleremo, spiegheremo settimana prossima. Grazie Anna Guaita, questo era Visto dall'America.
0: Ciao, ciao Antonello e ciao ascoltatori.
1: Radio Radicale è il momento delle prime pagine che troveremo in edicola oggi, domenica 10 maggio 2026. Diverse le notizie appunto in prima, soprattutto quelle per le trattative per la pace sia nel Golfo che in Europa tra Russia e Ucraina. Quella che sembra una svolta, un'apertura di Putin rispetto appunto all'aggressione ucraina in Ucraina. E poi si parla anche del caso Antivirus scoppiato su una nave da crociera. Ci sono 4 persone in quarantena in Italia. C'è meno politica italiana sulle prime pagine, si parla anche di molta cronaca giudiziaria, caso Garlasco e non solo. Iniziamo dal Domani, che inizia col titolo d'apertura, unendo sia la questione del Medio Oriente sia la questione iraniana. Flottiglia, liberati Tiago e Saif, Trump attacca di nuovo Meloni. Reparti speciali e strategie antirussia, cosa nasconde il ritiro dei soldati USA dall'Unione Europea? I 2 attivisti sequestrati una settimana fa sono stati rilasciati, le pressioni ONU e Spagna decisive. Il tycoon, cioè Trump: l'Italia non ci ha aiutati in Iran. A Mosca parta flop di Putin, su Kiev è sempre più isolato. Questo scrive il Domani, mentre gli articoli di commento sono affidati a Stephen Holmes. Il titolo era La resilienza del potere, gli USA messi peggio dell'Iran. E l'altro commento è di Marco da Milano sulla politica interna. Volti da premier, da underdog a Mattarelliana, la presidente che cambia. Scrive da Milano: il ceffone di Trump a Giorgia Meloni, l'ennesimo, è arrivato all'indomani del viaggio di Marco Rubio a Roma. I propagandisti meloniani sono messi a dura prova, affetti da quella che Emmanuel Carrère definisce dissonanza cognitiva, così da Milano. Quella che faceva dire al bolscevico Piatakov: se il partito gli dice che il bianco è nero e il nero è bianco, un bolscevico non deve credere a ciò che vede, ma a ciò che il partito gli dice di vedere. La menzogna del potere risuona nella Mosca della parata di Putin, ma anche nell'Occidente della post-verità. E in Italia i bolscevichi che cambiano il nero con il bianco si sono spostati a destra, i commentatori di palazzo chiamati a inventare ogni giorno verità parallele. Questo è l'inizio del commento di Marco da Milano. Lasciamo il Domani per andare a vedere la prima pagina di Avvenire. Qui c'è un titolo in prima che non troviamo sugli altri giornali, e anche di Sabato: si muore di lavoro. 3 braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri. L'incidente all'alba, mentre i 9 lavoratori andavano nei campi. In Calabria 3 vittime in 48 ore. Questo è il titolo di Avvenire. Poi c'è un reportage di Benedettelli: tra caporalato e cricket i bengalesi restano ancora invisibili ad Ancona. Nel capoluogo marchigiano sono migliaia gli immigrati del Bangladesh che lavorano nell'ambito della croceristica con l'indotto di Fincantieri. Le commesse abbondano, ma sulle condizioni di lavoro c'è poca trasparenza, con le paghe globali che prevedono un forfè per tutto. L'integrazione degli stranieri con la popolazione locale migliora lentamente grazie allo sport. Si parla dell'importanza del cricket. Intanto l'editoriale di Avvenire è affidato a Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio. Un paese nuovo sta spuntando, remigrazione, false nostalgie e futuro. Leggiamo un inizio. Remigrazione: È un termine che si utilizza sempre più spesso in quei mondi di destra che fanno dell'identità nazionale il cuore del proprio programma. In Italia non si parla ancora di rimpatri forzati, ma si afferma che la cittadinanza è una concessione che può essere tanto accordata quanto revocata. Si fa capire che alcuni saranno potenzialmente stranieri per sempre, che la loro presenza qui è temporanea e comunque indesiderata. In un tempo liquido e inquinato dalla cultura dello scarto, anche il diritto può diventare meno certo di prima, incappare in un'infrazione amministrativa, ovvero un domani essere vittima di chi pensa che siamo in troppi, in base a quali criteri, oltretutto in un'Italia in forte calo demografico, si chiede in Pagliazzo, potrebbe significare l'espulsione nel paese d'origine o, nel caso non si potesse procedere in tal modo, la deportazione in un paese terzo, ad esempio in Africa, come già succede in altre realtà. Cittadinanze che si perdono dall'oggi al domani, deportazione e tanto altro ancora. Dopo la celebrazione del riarmo, a scopo difensivo si intende, avremo lo sdoganamento di altri concetti e pratiche che immaginavamo sepolte insieme al Novecento. Questo è l'inizio dell'editoriale di Marco Impagliazzo. Ancora sulla prima di Avvenire, notizie che riguardano le guerre in atto. Per Putin una parata corta, ma dice no alla tregua lunga. Trump rinnova le critiche all'Italia per il mancato intervento ad Hormuz. Il Fatto Quotidiano, titolo principale, chi ride con la guerra? 740 miliardi in tre mesi per banche, petrolieri e fabbricanti d'armi, gli extra profitti. Poi Trump contro Meloni, nuovo attacco USA, Georgia non aiuta, solo a marzo, e qui si torna a parlare degli extra profitti, i grandi gruppi fanno più 20% di utili, così il conto lo pagano le famiglie, penalizzate le famiglie più povere, il conto salato del conflitto in Iran lo pagano gli italiani, 1.000-1.500 euro l'anno, tra voli, cibo, bollette, benzina, questa la lista dei rincari. Poi Selvaggia Lucarelli si occupa del caso Garlasco, Andrea in auto e la confessione che non esiste, le parole manipolate, questo inizio del titolo dell'articolo di Selvaggia Lucarelli. Prima pagina di Libero, e qui il riferimento all'antivirus, riapre il circo del virus. Controlli su 4 residenti in Italia, erano in aereo con una vittima. Non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. Antivirus, niente allarmismi, scrive Libero. L'editoriale invece di Mario Secchi si intitola Il cigno nero e l'eterno gioco dell'oca e ripercorre un po' le tappe della diffusione del virus del Covid-19, chiedendosi cosa ci riserva il domani. La febbre dei topi è un già preoccupante dibattito dei virologi e dei politici che ripete gli errori del passato. Un esecutivo morto a Londra che sopravvive, qui si riferisce alle elezioni in Gran Bretagna. Ma l'immagine principale di Libero è sugli alpini a Genova. Genova viene vieta i muli agli alpini, paradossi burocratici nella città di Silvia Salis, questo scrive Libero. Allora andiamo a vedere sulla questione degli alpini cosa dice il Secolo XIX. Il titolo è questo: adunata degli alpini il giorno della sfilata. Per Genova una ricaduta da 130 milioni. Invasione di 400 pullman, c'è chi ha percorso 850 chilometri a piedi. L'adunata nazionale degli alpini a Genova è entrata nel clou. Ieri sono giunti in città centinaia di pullman e si stima che oggi saranno 400.000 persone ad assistere alla sfilata conclusiva di 8 ore. Per tutta la giornata è stato un susseguirsi di eventi a cui i genovesi hanno partecipato con entusiasmo. Folla all'esibizione dei paracadutisti, alla messa celebrata dal vescovo Tasca in cattedrale e al concerto al Carlo Felice. Candidare Genova è stata una scelta giusta. Ci sarà una ricaduta di 130 milioni, dice il presidente della regione Bucci, la sindaca Salis. Una grande festa per la città come nel 2001. Lasciamo il Secolo per la Verità. E qui si parla di giustizia. Sempio, uno bianca, diabolic. Chi si fida più della giustizia? A Garlasco, mistero dopo 5 gradi di giudizio. Poi il caso dei poliziotti killer riparte a 30 anni dai delitti. E qui si fa cenno al caso della uno bianca. E poi l'appello ribalta la condanna all'ergastolo per l'assassinio di Piscitelli. La certezza della pena ormai è un terno al lotto. al referendum, e questa è poi la conclusione, l'approccio della verità, al referendum hanno perso gli italiani, non il centrosinistra. E l'articolo di commento è affidato a Maurizio Belpietro, che inizia così: i giudici a marzo hanno vinto il referendum sulla riforma Nordio, ma a distanza di un mese e mezzo dal voto si scopre che a perdere non è stata Giorgia Meloni né la maggioranza di centrodestra. Questo è l'inizio dell'editoriale. Dalla verità andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, che si occupa di scuola, o meglio di istruzione, e titolando istruzione livelli peggio del pre-Covid. Dai dati Invalsi 2025, a livello provinciale emerge un calo fino a 11 punti su 2019. Difficoltà in italiano e matematica, sud indietro, fatica anche il centro-nord. Cali 10-20 punti a Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. A scuola la pandemia, scrivono Bruno e Pace, non è mai passata, anzi sembra aver peggiorato i gap preesistenti negli apprendimenti. E l'impressione è che emerge dalle rilevazioni degli Invalsi dell'anno scorso a disaggregare il livello provinciale. Se ci soffermiamo sulle competenze in italiano e matematica, i due saperi considerati essenziali per partecipare alla vita attiva, alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione scopriamo che nel 2024-2025 quasi uno studente su due è arrivato alla licenza media o al diploma senza aver raggiunto i livelli minimi attesi, con un gap rispetto ai risultati del 2018-2019, l'ultimo anno scolastico pre-Covid, che va dai 5 agli 11 punti. Un paese, scrive Francesco Billari, un paese sempre più vecchio e ignorante. C'è poco di nuovo nei risultati fortemente insoddisfacenti dei test Invalsi 2025 a livello provinciale, eppure c'è qualcosa di più grave del solito. La conferma che una crisi nota da anni continua ad approfondirsi senza che il paese riesca davvero a reagire. Taglio basso la notizia sulle trattative per la pace nel Golfo. A Hormuz regge la fragile tregua, morti e feriti in Libano per i raid IDF, cioè dell'esercito israeliano. Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sembra reggere, mentre proseguono i tentativi diplomatici con Teheran, che sta esaminando l'ultima proposta americana di accordo. Gli Stati Uniti intanto continuano a criticare l'Italia per il mancato sostegno nelle operazioni militari del Golfo e hanno sanzionato società cinesi accusate di fornire all'Iran immagini satellitari di Stati Uniti nella regione. Sul fronte libanese, nuovi raid israeliani hanno causato decine di morti e feriti, tra cui tre bambini, scrive il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda il Cremlino, parata triste a Mosca, Putin attacca la NATO ma apre a mediazione dell'Unione Europea con Schröder, cioè l'ex cancelliere tedesco che sarebbe stato indicato da Putin come una personalità di sua fiducia, diciamo, o comunque alla quale affiderebbe la mediazione tra la Russia, tra il Cremlino e l'Unione Europea. C'è anche una notizia che riguarda la politica economica del governo. Giorgetti: oggi servono scelte innovative senza ideologie. E il racconto del discorso di Giorgetti agli allievi della Guardia di Finanza. Questo è il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere la prima pagina della discussione. La finanza festeggia, ma l'economia reale affonda, e gli affari quando nelle strade scorre il sangue. Tra guerre, record bancari, rivoluzioni digitali, cresce la frattura tra chi accumula ricchezza e chi paga caramente il conto della crisi. Le banche e gli azionisti brindano, ma su quali fondamentali poggia veramente questa ricchezza? Si chiede Giampiero Catone sulla discussione. E poi Medio Oriente: Trump frena sulla guerra, vuole chiuderla prima del viaggio a Pechino. Il presidente americano sarebbe contrario a una nuova escalation, scrive Antonio Marvasi. Prima la Cina, i negoziati con l'Iran non devono essere un intralcio. Donald Trump sarebbe così deciso a evitare una nuova fase della guerra con l'Iran, a riferirlo è la rivista The Atlantic, citando fonti vicine al presidente americano, secondo cui la Casa Bianca sarebbe lavorando per impedire una ripresa delle ostilità. Poi un commento di Maurizio Piccinino che riguarda
2: l'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro. Mattarella omaggia le vittime del terrorismo, poi il richiamo all'Europa, alla tutela della democrazia. Nell'anniversario dell'assassinio di Aldo Moro, la cerimonia in Senato, Meloni, non dimenticare è un dovere. Questo sulla discussione, abbiamo ancora il tempo di andare a vedere la prima del Secolo d'Italia, sinistra sbugiardata, la foto è quella di Giorgia Meloni. Nell'Italia dei Meloni mai così basso, ma basso il rischio povertà, i dati che l'opposizione continua a negare, e l'articolo è di Adriana De Conto. Poi in primo piano Schlein chiede la patente di anti-Meloni a Obama, Sanchez e Lula, scrive Lucio Meo. La sfida con Conte per la leadership del centrosinistra passa anche per qualche passerella all'estero, dove i leader della sinistra mondialista si preparano a legittimare la segretaria del PD. Questo è l'inizio dell'articolo. Noi ci fermiamo qui per una lettura più approfondita. Vi rimandiamo alle 7.30, Stampa e Regime con Marco Cappato.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Vediamo innanzitutto insieme quali saranno i nostri appuntamenti per le prossime ore. Apriremo sulla giustizia facendovi ascoltare un'iniziativa organizzata da Forza Italia dal titolo Verso una giustizia giusta. Tra gli interventi, quello di Antonio Tajani, Francesca Scopellitti, Guido Camera, Giorgio Mulè, Enrico Costa, Francesco Paolo Sisto. Questo è il primo appuntamento, poi proseguiremo invece con un evento organizzato dal Partito Democratico dal titolo Il Sud protagonista, cuore del Mediterraneo, futuro dell'Europa. Tra gli altri gli interventi di Stefano Bonaccini, Simona Bonafè, Piero De Luca, Antonio De Caro e molti altri di cui vi diremo più tardi. Al termine una presentazione di un libro volume di Guido Melis dal titolo Le istituzioni della Repubblica Italiana, stampate da Il Mulino, con un dibattito sul tema La storia d'Italia come storia delle istituzioni, con l'autore Sabino Cassese, Angelo Panebianco a coordinare, Giuseppe Di Leo. Con questo appuntamento arriveremo alle 6.30 circa, momento in cui vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani. In studio ci sarà Antonello De Fortuna, poi parleremo del risico bancario, lo faremo con un'intervista di Roberta Iannuzzi con Maria Rosaria Marchesano, poi dalle 7 la rassegna della stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo e dalle 7.35 come sempre il consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, la domenica come sempre a cura di Marco Cappato. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Apriamo la programmazione di questa notte con il convegno, l'incontro organizzato da Forza Italia dal titolo Verso una giustizia giusta, che si è svolto a Roma il 7 maggio. Ad aprire i lavori il vicepresidente del Consiglio, ministro degli affari esteri Antonio Tajani, poi gli interventi di Francesca Scopellitti, presidente del Comitato Nazionale Cittadini per il Sì, e poi portavoce nazionale Guido Camera, che appunto illustrano, sentirete, il percorso, le finalità dell'iniziativa ancora per la riforma della giustizia. Gli interventi poi che seguono sono quelli dei presidenti dei comitati territoriali cittadini per il sì, rappresentanti dei magistrati per il sì e i rappresentanti dei comitati per il sì Giuliano Vassalli. Saranno presenti tra gli altri Enrico Costa, Giorgio Mulè, Francesco Paolo Sisto, Pier Antonio Zanettin, Luisa Regimenti, Simone Leoni. Ascoltiamo.
1: Perché sta arrivando Tajani e quindi pensavamo di dare a lui la parola per primo, un po' da padrone di casa, diciamo. Però volevo intanto ringraziare tutti voi di aver aderito a questo invito e sono felice di vedervi così tanti, da aver creato un po' un'ostruzione lì all'ingresso, aver messo a dura prova i commessi. Questo mi rende particolarmente felice perché voi sapete che se per tutti noi che amiamo lo Stato di diritto l'esito referendario è stato un duro colpo, beh, per me, devo essere sincera, avendo vissuto sulla pelle la vicenda di Enzo Tortora, come anche tutte le vittime della giustizia che ci hanno accompagnato, è stato ancora di più. Fra l'altro ho visto proprio in questo periodo il film di Marco Bellocchio, Portobello, e nonostante siano passati tanti anni e nonostante, come dire, l'abbia vissuta, vedendo quelle immagini mi sono detta: povero Enzo, che cosa è stato costretto a subire. E questo me lo scrivono anche in tanti, quindi non è solo un sentimento mio. Però, come dire, quando, come diceva John Belushi, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a lottare. Io non credo, anzi sono convinta, che noi si è perso il referendum. Noi non siamo sconfitti, perché abbiamo la forza di 13 milioni di italiani che hanno condiviso il nostro sì. Hanno vinto gli altri, noi non abbiamo perso, hanno vinto gli altri, e hanno vinto con un'operazione di bugie, di menzogne, un'operazione mistificatoria senza limiti. Da una parte l'opposizione del no politico, che non sapendo come opporsi a questo governo ha pensato, vecchio costume usato anche con Berlusconi, di farlo per via giudiziaria e quindi di lanciare l'allarme del ritorno al fascismo, tradendo, e questo è vergognoso, tradendo anche quella che è la storia di diritto e garantista della sinistra italiana. Hanno tradito anche la loro storia per occupare una posizione che facesse crescere il loro, la percentuale del voto e delle loro preferenze. Ma soprattutto quello che mi ha allarmato è il partito dei magistrati, che sono usciti dalla Costituzione, hanno indossato una casacca politica e anche lì non hanno rinunciato a mistificare la realtà. Hanno parlato di magistratura sottomessa alla politica, non era vero, bastava leggere il testo della riforma. Hanno parlato di distruggere la più bella Costituzione del mondo, quando invece la Costituzione sappiamo bene che è stata già toccata e riformata tante volte. Quindi menzogne, menzogne, bugie dopo bugie. Però sappiamo anche che le bugie hanno le gambe corte, e questo incontro di oggi per noi deve essere proprio il momento di stroncare quelle gambe corte e di non permettere a quelle gambe di correre e di andare avanti, anche perché gli ultimi fatti di cronaca, ci devono francamente preoccupare. Io vedo la storia, per esempio, di Garlasco, che ormai è diventato una fiction televisiva, con una informazione così meticolosa, così precisa, così puntuale nei particolari, che a fianco a una vittima della giustizia, a un errore giudiziario che è quello di Stasi, io sono sempre stata convinta della sua innocenza, adesso ne stanno affiancando uno. Stasi non esce dal carcere, ma ci stanno mandando un altro senza prove, solo con degli indizi. Ora vorrei fare un test, permettetemelo. Chi di voi è convinto, oppure pensa che Stasi sia colpevole? Beh, grazie, vuol dire che non siamo caduti nell'inganno della stampa. Vi faccio un applauso. Abbiamo una platea di garantisti veri, Antonio, perché ho chiesto chi di voi pensa che Sempio del caso Garlasco possa essere colpevole, nessuno ha alzato la mano, quindi siamo tutti davvero dei garantisti per la giustizia giusta in maniera eccezionale, abbiamo una bella platea. Comunque, dicevo questo, poi io continuerò a parlare. Adesso però intanto io volevo ringraziare Antonio Tajani, presidente di Forza Italia. Dovete sapere che dopo... Segretario. Insomma, è il leader, è sempre il leader, e come tale l'ho riconosciuto durante questa campagna referendaria, perché ha saputo davvero dare un'impronta e dare una forza e una vitalità ai giovani, ma anche ai meno giovani. Finito il referendum, con l'amarezza che avevamo tutti, una mattina mi ha chiamato, bontà sua, per ringraziarmi di quello che avevo fatto, ma che era semplicemente il mio dovere poi. E io gli ho detto: sai Antonio, io però non mollo, la mia battaglia la continuo. E lui mi ha detto: era quello che volevo sentirti dire, anche noi non molliamo. E questo mi ha riempito di gioia, tanto che poi questa cosa mi ha reso felice. Mi ho parlato con Guido Camera, che è il mio parafulmine, e gli ho detto: sai, questa cosa ci spinge allora a partire subito, a creare un evento, ed è qui. Siete tutti voi, quindi vi ringrazio ancora. La battaglia è dura, ma è indispensabile. non possiamo assolutamente perderla. Stamattina a Radio Radicale sentivo la commemorazione ieri, l'anniversario del terremoto di Gemona, e c'è stato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia che ha detto: noi oggi qui non siamo a ricordare una distruzione, ma siamo qui a ricordare un rinnovamento, un rinascimento. Io credo che questa frase possa essere detta anche per tutti noi, quindi è una nostra, un nostro risorgimento, un nostro rinascimento sul solco che abbiamo già segnato. Io a questo punto ti darei la parola. Grazie. Antonio, ringraziandoti davvero della tua presenza.
2: Grazie. Grazie di cuore per quello che hai fatto durante la campagna referendaria, senza mollare mai, dando il massimo di te stessa e lavorando insieme ai comitati del Sì per la giustizia giusta, coordinati da Enrico Costa e dal senatore Zanettin, che hanno fatto molto. Ricordiamo che 13 milioni di italiani hanno votato sì. Poi si possono vincere o perdere i referendum. Non si è entrato molto nel tema concreto della riforma, ma dobbiamo metterci dietro le spalle quello che è successo. Noi siamo qui oggi per dire grazie a tutti coloro che hanno organizzato la comitati del sì, però non vogliamo assolutamente che queste energie si disperdano e che la vostra partecipazione a una campagna sia una partecipazione occasionale. È il nostro intendimento continuare a tenere unito questo gruppo importantissimo di persone che è stata protagonista di una battaglia politica che non è che finisce. Si possono anche perdere delle battaglie, ma è importante non perdere la guerra. E soprattutto è importante non rinunciare ai propri valori e alla propria identità. Per noi la questione della giustizia è una questione fondamentale. Si possono fare riforme anche per via ordinaria, non sempre per via costituzionale, però il tema del garantismo, il tema della giustizia giusta è un tema che è costante, non è legato soltanto ad una riforma. Quindi alcune battaglie vanno fatte, come facciamo le battaglie per la situazione carceraria, come facciamo le battaglie per, non so, per la polizia penitenziaria. Cioè tante battaglie che noi facciamo sono legate al tema della giustizia. Quindi perché crediamo che ci siano delle regole da rispettare, crediamo in valori che ci permettono di continuare a difendere la centralità della persona, la presunzione di innocenza. Oggi per esempio, leggendo un comunicato che riguardava un ex dipendente della Farnesina che è stato arrestato, che era già stato espulso dalla diplomazia perché c'erano state delle irregolarità nella concessione di visti in un'ambasciata, ho visto che nel comunicato della Guardia di Finanza che aveva arrestato le due persone non c'erano i nomi delle persone, e alla fine del comunicato c'era scritto: comunque, detto tutto questo, vale la presunzione di non colpevolezza. Questo è un atto, secondo me, di grande importanza, perché poi deve diventare una questione culturale. Anche le battaglie per quanto riguarda l'utilizzo da parte della stampa

0: A maggior ragione vale per il poveraccio che non ha gli strumenti né politici né mediatici per difendersi. I tempi della giustizia civile, è anche lì che bisogna intervenire, provocano un danno enorme alla nostra economia. L'abbiamo detto, ripetuto, sono almeno 3 punti di PIL ogni anno. Quindi non è che il nostro impegno per una giustizia giusta, perché giustizia non è soltanto la riforma del CSM o la separazione delle carriere, il tema della giustizia è molto più ampio e noi continueremo a batterci per una giustizia giusta. Continueremo anche a coinvolgere magistrati che non sono parte di una minoranza che ha una visione un po' particolare della giustizia, come per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza legati anche questa alla giustizia. Continueremo ad affrontare il tema delle condizioni carcerarie, della carcerazione preventiva, delle condizioni dei detenuti e della possibilità di rivedere i processi. E continueremo anche a livello internazionale, visto che è anche il mio compito, a batterci alle Nazioni Unite perché possa aumentare il numero dei paesi che chiedono la moratoria della pena di morte. Perché nessuno al mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita a qualcuno, anche al peggior delinquente, anche reo confesso. Perché io ho assistito a una testimonianza di 2 ergastolani, killer della mafia, che partecipando a un grande evento, era un evento religioso, loro si erano convertiti, non hanno chiesto nelle abbreviazioni di termine, ergastolani, sapevano che dovevano rimanere all'ergastolo, però dentro il carcere loro stavano facendo un'opera umanitaria per aiutare altri detenuti. Se fossero stati condannati a morte non avrebbero potuto svolgere un'azione umanitaria per aiutare anche gli altri. E poi ci sono delle scelte di vita, puoi essere stato un killer fino a 40 anni, poi ti puoi redimere anche se sei detenuto, puoi fare del bene anche stando dentro il carcere. Quindi però questa per noi è una battaglia fondamentale. Dice perché si lamenta, perché io sono europeista, perché l'Europa non è soltanto Bruxelles, è anche l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte. L'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte. E questo non significa essere lassisti. L'altra sera ho visto in televisione un film su un condannato a morte, poi si è visto che era innocente, però non so, in America, non so quali sono state, c'erano le cifre 185 condannati a morte e poi risultarono innocenti. Post mortem sono stati trovati i risultati. Innocenza. Immaginate se in Italia fosse stata la pena di morte, magari se parlate del caso Carlasco, potevano condannare a morte l'attuale colpevole
1: Stasi
0: e magari poi invece non era stato lui, non lo so, io non voglio entrare nel merito di questa vicenda, però faccio soltanto degli esempi di scuola. Quindi la nostra battaglia per la giustizia è una battaglia per un modello di società, non è una battaglia contro i magistrati, sarebbe miope e sciocca. Noi non siamo contro i magistrati, io continuavo a insistere durante la campagna elettorale che la nostra riforma era per dare sacralità alla toga, per non farla inzaccherare con beghe politiche e tirarla da una parte all'altra con le correnti interne. Quindi è una visione della società, è parte dei nostri valori. Tutto ciò che noi diciamo quando parliamo in senso più ampio della giustizia. E se tutti voi vi siete impegnati in questa campagna elettorale su una questione particolare che riguarda la giustizia, vi chiediamo di continuare a battervi insieme a noi per migliorare la giustizia nel nostro paese, che ripeto non è soltanto quello che è stato oggetto del referendum, ci sono tantissime altre cose da fare per migliorare le condizioni anche di vita dei nostri concittadini. Abbiamo dedicato due anni fa l'estate alla misera nelle carceri, anche lì è una questione di giustizia, perché la condanna

0: consiste nella privazione della libertà, non nella privazione della dignità. Perché poi se veramente pensiamo che la detenzione deve servire a recuperare socialmente una persona, se tu tuteli e garantisci la sua dignità, può essere che quando esce è uno migliore. Se tu conculchi la sua dignità, quando esce quello sarà, o quella, sarà una persona che odia la società, che odia le istituzioni e farà peggio di quanto faceva prima di entrare in carcere. Beh, per questo dico che è un modello di vita, un modello di concezione della persona. La persona al centro. Ma vedete, veniamo da una riunione con i medici, sempre lo stesso collegamento. Noi mettiamo la persona al centro quando parliamo di giustizia, noi mettiamo la persona al centro anche quando si parla di sanità. Qualsiasi argomento noi trattiamo, partiamo dalla centralità della persona. Ogni persona nasce libera, nasce prima dello Stato, lo Stato viene dopo. Lo Stato deve tutelare i diritti, chiaro, e poi anche dei doveri. Ma la libertà è qualcosa che tu hai connaturato in te stesso, quando nasci. Allora, questo è il principio fondamentale delle nostre battaglie. Quindi l'appello che vi facciamo nel ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto, saremmo stati degli ingrati se non vi avessimo riuniti per dirvi grazie per il vostro impegno, per la vostra militanza, per aver realizzato incontri, per aver parlato con le persone, perché non si può chiedere a donne e uomini che si impegnano volontariamente senza chiedere nulla, né candidature né finanziamenti, si impegna per delle battaglie ideali, non tenere conto della loro volontà di partecipare. Noi vogliamo continuare ad avere il vostro contributo di idee, di impegno, di militanza per combattere le battaglie in generale sulla giustizia, e poi chi vorrà anche per combattere anche le altre battaglie,
1: certo.
0: Ma anche la giustizia sociale è una battaglia di giustizia, perché giustizia è una parola, la giustizia con la G maiuscola, non è soltanto quella di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia o delle commissioni parlamentari. Giustizia è qualche cosa di fondamentale, anche quando si parla delle guerre, quando in Ucraina noi chiediamo una pace giusta, come diceva San Giovanni Paolo II, parlava sempre di pace giusta, e la giustizia è molto di più di una campagna elettorale referendaria. Quindi se voi credete in questo principio, consideratevi abili e arruolati, perché siamo pronti a combattere con voi grandi battaglie per difendere un principio, un valore che è la giustizia, che è l'altra faccia della libertà. Quindi grazie a tutti quanti voi, mi scuso, non posso rimanere a riunione, ma devo andare a Francoforte perché stasera è una riunione dei ministri degli esteri in Germania, poi torno domani, stanotte ritorno perché domani arriva Rubio, però grazie di cuore, grazie veramente per tutto quello che fate, per l'entusiasmo che ho messo. Non è stato facile anche ricordare i momenti difficili della tua vita, però con quello stesso entusiasmo, e voglio ringraziare anche Enrico che è il nostro capogruppo della banda, che ci tiene a contribuire fino a proporre per difendere i nostri valori, perché non si può fare politica se non si difendono i valori, se non si crede in niente non si può fare politica. La politica non è soltanto la candidatura, non è soltanto la poltrona, non è soltanto interesse, non è soltanto avere i gradi sulle spalle. Io credo nelle cose che dico, credo, dedicato la mia vita a difendere i miei valori, la faccio da segretario, un giorno non sarò più segretario, non lo sono stato prima, quindi da quando ho 12 anni combatto sempre per le stesse cose, quindi sono felice perché combatto per queste idee, credo che ognuno di voi sia felice, debba essere felice perché combatte per ciò in cui crede. Grazie, buona giornata a tutti.
2: Grazie davvero ad Antonio Tajani che ci ha dato una bella iniezione di energia, una bella carica, una bella. Adesso chiederei anche a Giorgio Moulet di portare il suo saluto. Giorgio Moulet ieri si è fatto una risata al telefono perché gli ho detto che nel confronto con Woodcock è stato un maestro della comunicazione, un maestro del confronto, da grande attore. ed è vero, faceva anche le faccette giuste. Lei ha un fratello, dottor
1: Gemello,
2: Duca, gemello, quindi è stato, è davvero, ha portato un grande contributo. Io poi ho avuto il piacere di essere anche a Palermo in un'assemblea stracolma, quindi con grande entusiasmo, anche se poi i risultati non sono stati quelli sperati, però come diceva Pannella, faccio quel che devo, accada così. Quindi grazie, grazie a Giorgio, e do la parola.
3: Grazie Francesca. Hai detto Pannella, il 19 maggio sono 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. Perché dico questo? Perché l'appuntamento di oggi, nel ringraziare tutti, Guido, tutti voi presenti davvero, nel ricordo di Marco Pannella rappresenta il motivo per cui poi ci si vede e ci si rivede. Con Marco Pannella non sono finite quelle battaglie di libertà, quelle battaglie di garanzia, quelle battaglie civili. Sono continuate alla Camera, Torre Emilio Russo insieme a Enrico ha proposto che ci sia alla Camera un busto per ricordare Marco Pannella. Non è una cosa dal punto di vista, come dire, estetico, mettiamo il busto, no? È perché nel nome di Marco Pannella c'è una continuità. Allora, l'impegno che voi avete messo, ed è oggettivamente, per quanto mi riguarda, commovente ritrovarvi oggi in questa sala, perché nessuno di voi ha un solo interesse che lo porta a occuparsi di giustizia per fatti suoi. Ve ne occupate per gli altri, ve ne occupate perché quel che è accaduto e che accade quotidianamente a tante persone non accada ad altri. Se un senso ha la politica, è quello che c'è in questa sala, in cui donne e uomini liberi, donne e uomini che hanno valori, che hanno idee, continuano nella sorte di una battaglia che non si ferma al referendum. Oggi è stato dato un mandato al relatore, quindi va in aula una legge di Forza Italia di Enrico Costa che riguarda, ve la dirà poi lui, la pubblicazione delle sentenze di appello, di secondo grado, di assoluzione. Ci sono altre 4-5 proposte di legge ai quali abbiamo messo il turbo, perché per noi il 22 marzo sarà soltanto un giorno del calendario più o meno da dimenticare, ma non sarà la fine di un percorso, peggio per loro, cioè nel senso che se prima già eravamo aguerriti, adesso lo siamo ancora di più, perché è talmente venuto fuori il motivo per cui quel referendum è stato bocciato, è stato politicizzato, abbiamo certamente fatto gli errori, degli errori. Però ciò che è uscito fuori è questa volontà, questa voglia di cambiamento della giustizia, ammazza se è presente nel popolo italiano. E allora sarebbe un delitto da parte nostra, dico da parte di chi ha la responsabilità non di guidare ma di accompagnare questo percorso, e fare un passo indietro. Nel nome di queste battaglie noi dobbiamo continuare non più a fare testimonianza, ma nel dare concretamente il senso di un'azione che è fattiva ed effettiva. Il fatto che Enrico Costa sia il nostro nuovo capogruppo dimostra quanto sia fondamentale per noi il versante della giustizia, e non è questione di convenienza politica, perché il dividendo politico, basta vedere il risultato del referendum, dovrebbe dirci va, occupiamoci di altro. No, continuiamo ad occuparci di giustizia e portiamo a casa i risultati, per cui è fondamentale rivederci, ritrovarci, non soltanto a Roma ma dove voi vorrete, per mettere a punto e per portare avanti quei provvedimenti veri e reali che al Ministero della Giustizia, in Parlamento, noi dobbiamo portare avanti, dando il senso di ciò che siamo stati e di ciò che siamo. Viceversa, saremmo come gli altri, cioè guarderemmo soltanto alla tattica e non alla strategia, al domani e non a ciò di cui ci dobbiamo occupare. E nel nome di Marco Pannella, nel nome ovviamente di Enzo Tortora, che scomparve nell'88, eppure
2: il 18 maggio,
3: esatto,
2: il giorno prima di Pannella,
3: 18 maggio dell'88, nel nome di quelle persone che ci accompagnano, noi continuiamo a farci prendere per mano da quegli esempi per portare a casa riforme che riguardano, ripeto, non nessun interesse personale, ma la cosa più bella di chi fa politica, occuparsi degli altri per il bene di tutti. Grazie Francesca,
2: grazie Guido,
3: grazie a te, grazie a tutti.
2: Beh, come vedete abbiamo davvero un bel parterre, c'è anche Enrico Costa, perché alla fine adesso a vedere tutti voi, vedo anche Simone Leoni, vedo la Luisa, in effetti eravamo come un fiume che poi arrivava al mare aperto come il Po, no? Con questa foce a delta, perché c'erano tante diramazioni, i giovani, i meno giovani, i parlamentari, i non parlamentari, tutti però con, come dire, con una forza anche di, della lotta, che non era un modo di fare politica, era proprio un modo di fare giustizia sociale. Quindi darei la parola a Enrico Costa facendogli anche i complimenti e gli auguri per la sua nuova nomina a capogruppo della Camera di Forza Italia.
1: Grazie, vi ringrazio molto. Sono veramente contento oggi di tornare a parlare di giustizia dopo il referendum. Perché è fondamentale che ci sia stata, dopo l'esito referendario, anche un momento di riflessione da tutti noi. Immagino che tutti voi abbiate riflettuto, abbiate cercato in voi stessi le ragioni, le cause che avevano portato a questo risultato che ci ha lasciato molto amaro in bocca. Ma questo momento di riflessione, almeno per quello che mi riguarda, mi ha portato ad avere ancora un grande entusiasmo e una grande passione sulle battaglie, sulle ragioni che hanno ispirato il mio e il nostro impegno sulla giustizia. Perché? Perché abbiamo avuto una campagna referendaria, se ci voltiamo indietro, che era una campagna referendaria in cui qualcuno, noi, i comitati per il sì, spiegavano le ragioni della riforma nel merito, punto per punto, cosa cambiava nella Costituzione, cosa cambiava nel CSM, cosa cambiava nell'Alta Corte, con l'introduzione dell'Alta Corte disciplinare, cosa cambiava per la carriera del magistrato. E ci sentivamo rispondere: bisogna votare no per tutte ragioni che prescindevano il merito. Ecco, il voto no è stato un insieme di tasselli che si sono uniti, ma che avevano una cosa in comune: prescindevano dal merito. L'unica ragione di merito che ho sentito dagli oppositori era: non bisogna toccare la Costituzione, salvo poi ovviamente avere fatto loro stessi delle proposte di modifica della Costituzione, pensiamo a quelle dell'Alta Corte che erano state proposte dal Partito Democratico. Ecco, io sono convinto che tutte le ragioni che ci hanno portato a proporre una riforma costituzionale, prima l'unione delle camere penali con la raccolta di firme di iniziativa popolare, poi il Parlamento, poi i cittadini a condividere questo percorso, tutte le ragioni siano intatte, perché è fondamentale restituire credibilità alla giustizia. Cosa ci ha lasciato questo referendum? Ci ha lasciato oggi una situazione come credibilità della giustizia che è rimasta pari a quella di prima. Ci ha lasciato qualche magistrato che pensa di scrivere a destra e sinistra delle richieste e delle proposte di modificare la legge. Quando qualcuno tocca il tema delle garanzie e fa delle proposte garantiste, è condannato a sentirsi dire che quelle proposte favoriscono la criminalità, che favoriscono la mafia, che favoriscono i delinquenti. Io da anni mi trovo in questa condizione. Se provo a affermare la presunzione di innocenza facendo in modo che le ordinanze di custodia cautelare non vengano pubblicate dalla A alla Z in una fase in cui possono essere ribaltate, mi trovo nella condizione di sentirmi dire che voglio mettere il bavaglio alla stampa, non che voglio tutelare un principio costituzionale come la presunzione di innocenza. La stessa cosa mi trovo molto spesso quando c'è una garanzia da affermare a sentir dire che queste garanzie non stanno dalla parte dalla parte giusta. Ecco, io penso che essere garantisti è un'attività scomoda, è un'attività scomoda perché è molto più facile essere populisti, è molto più facile dire buttiamo la chiave a prescindere, indipendentemente dall'accertamento giudiziale, perché oggi c'è il processo mediatico e il processo mediatico è un processo che si conclude sempre con la condanna, perché è un processo fondato sull'accusa e si conclude, parte con l'accusa e si conclude con l'accusa. Quando arriva la sentenza definitiva, arriva dopo anni e tutti se la sono dimenticata. Proprio oggi è stato approvato in Commissione Giustizia un testo, una mia proposta, che andrà in aula lunedì. Cosa dice questa proposta? Dice che i giornalisti sono tenuti a pubblicare le sentenze quando sono di assoluzione. Perché noi ci troviamo troppo spesso con questi processi, come dicevo prima, che si concludono nella fase delle indagini preliminari e prescindono poi da come andranno a finire le cose. E ovviamente è fondamentale, quando una persona risulta innocente alla fine del percorso, ristabilire la sua immagine, la sua reputazione, la sua credibilità. Probabilmente non ci sarebbe stata la necessità di una norma se non ci fosse stata questa attenzione spasmodica al processo mediatico, questa concentrazione spasmodica sul processo mediatico, se si fosse stati capaci di assegnare all'avviso di garanzia, all'iscrizione nel registro degli indagati, il valore e lo spirito che ha nel nostro codice, che è un valore a tutela della persona perché possa difendersi e non, diciamo, un qualche cosa che è pari ad una sentenza di condanna. Ecco, queste sono tante ragioni, le ragioni che ci spingono a proseguire nell'impegno e ad apprezzare il fatto che i comitati per il sì diventino comitati permanenti, che superino il momento referendario e diventino momenti di proposta, che diventino momenti di stimolo, che diventino anche momenti di critica nei confronti della politica, perché guardate, la politica ha una grande responsabilità se oggi, diciamo, il sistema giustizia non è così credibile, perché ci siamo trovati troppe volte ad avere la politica che usa la giustizia per togliere di mezzo l'avversario di turno. Questo non è accettabile e noi ci siamo sempre distaccati da questo modo di fare, usare la magistratura, l'avviso di garanzia per togliere di mezzo l'avversario di turno. Questo è inaccettabile, così come la politica deve fare in modo di non utilizzare il codice penale come una scorciatoia per risolvere problemi complessi. Non si può pensare che di fronte ad un problema complesso che necessita di risorse, che necessita di studi, che necessita di tavoli di lavoro, si risolva con un aggravante o con un aumento di pena. Ecco perché probabilmente resta bene nel titolo dei giornali stretta su questo tema o giro di vite, ma non risolve i problemi. Questo è l'approccio liberale che noi vogliamo dare, un approccio garantista, un approccio fondato sul merito anche nell'ambito della magistratura, la ragione per cui abbiamo voluto la riforma del CSM, e anche sulla responsabilità, che anche il magistrato, quando sbaglia, sia chiamato a rispondere dei suoi errori. Con equilibrio, senza assolutamente nessuno spirito di accanimento, un obiettivo semplicemente di equilibrio nel nostro sistema. Andremo avanti con le nostre battaglie, lo faremo anche se saranno battaglie scomode, lo faremo anche se verremo accusati dalle opposizioni di non so quali nefandezze sulle norme che proponiamo, perché sappiamo di essere nel giusto. Io penso che da molti anni faccio queste battaglie, l'identità politica ormai ce l'ho abbastanza chiara e abbastanza netta. E voi che avete fatto la battaglia referendaria, l'identità politica ve la siete costruita giorno per giorno. Andiamo avanti insieme, un abbraccio Francesco, un abbraccio a voi.
2: Grazie, grazie anche a Enrico Costa. Allora, prima di dare la parola alla Luisa Reggimenti e anche a Simone Leoni, siccome stiamo aspettando il vice ministro Sisto, che eccolo, ho chiamato e si è materializzato, perché so che ha un impegno dopo e quindi posso darti in corsa la parola.
4: Ovviamente
2: cioè l'affanno,
4: sì.
2: No?
4: Perché l'affanno mai, mai, chi lo conosce sa che cazzo ha fatto una campagna elettorale.
2: Anche il nostro Francesco Paolo Sisto è stata una eccezionale protagonista della campagna referendaria, io non me lo dimenticherò mai, nel teatro di Brindisi dove eravamo 4 per il sì e 4 magistrati, no, 3 magistrati e un avvocato per il no, e l'avvocato era peggio dei magistrati, terribile, ma lui molto brillante, quindi anche tu teatrale, in questa cosa ci vuole poi nel difendere le proprie idee, quindi do la parola a lui, sperando, ma tu vai via, scusami Costa.
5: Anche Luisa sta andando.
2: Enrico va via, è andato via.
5: No, anche Luisa Reggimenti.
2: Ma poi
5: Luisa,
2: ritorni.
5: Luisa Reggimenti.
4: Perché c'è le spalle sicure.
5: Guarda che se n'è andata Luisa Reggimenti.
2: Ma è andata. Grazie. No, ritorna perché ho chiesto a Matteo di tenergli il posto.
4: Invito che io trovo ovviamente caro. Posso dire che con la Presidente abbiamo combattuto tanto per questo referendum, posso darvi il numero, 178 eventi ha fatto su, lo dico con molto orgoglio, con molto orgoglio, perché noi avevamo dalla parte nostra gli ideali, questo lo voglio dirlo con molta fermezza, noi abbiamo combattuto per degli ideali, poi dall'altra parte la comunicazione, il modo di traghettare alcune realtà veramente inesistenti, ma queste sono le regole del gioco. La cosa più che ho trovato più triste è che la battaglia per gli ideali ha trovato un limite in una comunicazione invece non vera, con qualche responsabilità della politica, con qualche responsabilità diciamo diffusa, ma una grande battaglia. Io non dimentico che 12 milioni e passa di italiani sono stati d'accordo con una modifica costituzionale, ma andiamo al day after. Vi chiedo, l'esito del referendum ha per caso cancellato i principi della Costituzione? La risposta è no, non li ha cancellati. Io ribadisco che quello che è scritto in Costituzione è addirittura rafforzato per certi versi, perché qual è stato il mantra? La Costituzione non si tocca. Bene, non si tocca e rimane esattamente quella che è. Rimane il 101, la divisione dei poteri, il Parlamento scrive le leggi, i magistrati le applicano, il 102, i magistrati scrivono le sentenze, il 104, autonomia e indipendenza, il 111, il giusto processo in cui le parti sono parti e il giudice è terzo imparziale. Quei principi rimangono scolpiti nella nostra cultura ed è evidente che non possono essere trasformati in un momento di debolezza delle istituzioni. Qualcuno pensa che siamo più deboli, cara Presidente.
2: No.
4: Qualcuno si illude che l'esito del referendum, ha un processo ormai di intelligente rimozione, di rimodulazione. Noi siamo pronti alle battaglie del garantismo, alle battaglie della difesa della Costituzione. La difendiamo noi la Costituzione, ma la difendiamo esattamente com'è, senza delle flessioni, senza dei tabù. E chi dice che l'ordinamento giudiziario è un tabù? Perché non si può toccare? Qual è il motivo per cui un legislatore accorto, intelligente, capace, puntuale, chirurgico, come mi piace dire, non possa intervenire sull'ordinamento giudiziario? Perché è una sorta di, come posso dire, luogo inaccessibile. Io penso che bisogna essere aperti. Noi abbiamo intavolato un dialogo con l'Associazione Nazionale Magistrati, io sono stato promotore di quel dialogo, lo dico la verità, perché quando bisogna costruire nell'interesse del Paese non bisogna temere il confronto e il dialogo, e abbiamo innestato un eccellente confronto con la magistratura, con l'ANM e con l'avvocatura, col Consiglio Nazionale Forense. Il primo incontro è stato un incontro utile in cui si è parlato di problemi di efficienza della giustizia, e la giustizia deve essere efficiente, ma l'efficienza, lo dico subito, si accompagna alle garanzie. Non c'è efficienza se non c'è garanzia, se non c'è, caro Fabrizio, come tu hai scritto più volte, protezione del cittadino. E soprattutto non dimenticate mai che l'articolo 24, il diritto di difesa, è un articolo che viene prima di tutti quanti gli altri. Non è secondario che la difesa sia un valore tutelato dalla Costituzione in modo assoluto. Allora, se noi crediamo in tutto questo, noi di Forza Italia poi siamo nati nelle garanzie, siamo un popolo che ha sempre creduto nella necessità di fare del processo un luogo di accertamento e non un luogo di necessità di un risultato, come posso dire, infausto. E io l'ho detto anche in campagna referendaria, uno dei difetti del nostro sistema è che i magistrati fanno carriera solo se condannano, cioè le assoluzioni non sono viste come un pregio, come qualche cosa che accompagni la qualità della carriera di un magistrato. Le condanne eclatanti sono quelle che fanno la differenza. Ci sono tanti magistrati che non la pensano così, devo dirlo con molta lealtà, ma questo è un vezzo che noi dobbiamo necessariamente, inevitabilmente perdere: restituire al nostro sistema e al nostro processo il carattere di un accertamento delle prove equidistante fra le parti, in modo che il giudice non privilegi la scelta del pubblico ministero rispetto a quella del difensore, e si possa tornare ad un equilibrio che il legislatore del 99, del 111 riformato ha sancito. Allora, che cosa può fare la politica in questo momento? E mi avvio rapidamente alla conclusione, perché vedo che Enrico Costa mi minaccia con lo sguardo. Non è vero, non è affatto vero. Non è affatto vero. Proprio oggi in commissione abbiamo dato il mandato al relatore su un suo bel provvedimento, quello sulle sentenze di assoluzione, che finalmente saranno pubblicate con la stessa dimensione di quello che è stato riferito ai processi penali. Abbiamo licenziato anche la legge professionale forense, come vedete non stiamo con le mani in mano, proviamo a offrire costante testimonianza di operosità.
6: Anche le sentenze di assoluzione non definitiva.
4: Anche le sentenze non definitive, c'è un percorso parlamentare che va definito, ma ciò che conta è che il principio, il pilastro è proprio questo, cioè quello che viene pubblicato afflittivamente deve avere la stessa dimensione quando quell'afflittività si è trasformata in riconoscimento di una responsabilità. E questo perché il nostro è un paese in cui il processo mediatico, come sapete benissimo, come purtroppo abbiamo appreso dolorosamente, è un processo senza appello e senza neanche ricorso per Cassazione, ma questo è un tema che già abbiamo affrontato e continueremo ad affrontare sulla scorta della direttiva 343 del 2016, che ci ha insegnato come si difende la presunzione di non colpevolezza. Noi siamo stati costretti a subire l'Europa per scrivere una normativa che potesse ribadire che la presunzione di non colpevolezza è effettiva e non è soltanto sulla carta. Ma chiudo: cosa stiamo facendo noi della politica? Andiamo avanti, cari amici. Questo consolidamento dei comitati del sì, che fuoriescono anche dal perimetro della mera riforma costituzionale, perché quello che è passato è che la Costituzione non è stata toccata, ma i principi rimangono e restano. I comitati del sì oggi vanno a tutto campo, non più perimetrati da quelli che sono i quesiti referendari, ma legati a tutte le motivazioni, a tutte le ragioni, a tutti i quadranti di tutte le forme di giustizia che possano tutelare il cittadino. Allora io vi posso rassicurare, e chiudo con questa rassicurazione: noi andiamo avanti, noi non ci fermiamo, dialoghiamo lealmente, ascoltiamo, metabolizziamo, ma la nostra non è una metabolizzazione passiva, è una metabolizzazione che rimane intelligente e soprattutto attiva. Andremo avanti su questi temi, andremo avanti sugli smartphone, andremo avanti sulle intercettazioni, andremo avanti sulla prescrizione. Abbiamo due provvedimenti, quelli sugli smartphone. Voi sapete che oggi il pubblico ministero apprende il vostro telefonino senza schioccando le dita come Mary Poppins, e noi stiamo scrivendo che deve essere il giudice a stabilire se io posso apprendere il tuo telefonino, una parte della tua vita. E questo è un provvedimento in cui noi crediamo molto, un equilibrio fra riservatezza e indagini, che è un equilibrio fondamentale, decisivo. Ecco, questo è un provvedimento, la prescrizione, perché torni a essere una ragionevole, una estinzione del reato per motivi sostanziali e non quella improcedibilità, quella specie di mostro che è nato sotto l'impeto, sotto la spinta dei 5 Stelle. Allora, con tutto il rispetto, noi andiamo avanti. Ecco, questo è il mantra che io vorrei che fosse chiaro: non ci fermiamo. Abbiamo perso il referendum, azzeriamo e ripartiamo. Avanti tutta e grazie.
2: Grazie, grazie. Qui abbiamo anche il ministero che c'è al nostro fianco. Io direi chiudiamo questa prima fase di saluti, poi entriamo proprio nel lavoro. Darei la parola a Luisa Reggimenti, che è stata eccezionale gestendo un altro comitato di Forza Italia con una carica, un'empatia, che lo dicono a Napoli, con una carsima meravigliosa. E quindi cedo volentieri
7: grazie.
2: La parola a lei.
7: Grazie. Allora, come qualità di segretario romano, innanzitutto porto il mio saluto a questa autorevole assise e poi voglio anche esprimere la mia gratitudine a te, Francesco, a Guido per il lavoro ricco, a Francesco Paolo, insomma, e a tutti coloro, al nostro segretario Antonio Tajani, per il grande lavoro e per l'impegno che avete profuso in questa battaglia. Ringrazio anche i presidenti dei comitati oggi qui presenti, numerosi, per il grande lavoro che abbiamo fatto. È vero, non abbiamo riscosso il risultato che speravamo, però comunque diamo rappresentanza a 13 milioni di italiani che hanno chiesto che la giustizia venga riformata. La giustizia così com'è non piace a nessuno, direi che sicuramente non abbiamo chiesto una pretesa, non abbiamo avuto una pretesa assurda quando abbiamo chiesto un giudice terzo, quando abbiamo appunto chiesto, per ritornare alle parole sia di Enrico che di Francesco, quando abbiamo chiesto che la Costituzione venga applicata, perché la Costituzione prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e con le stesse garanzie. Bene, io sono contenta che questa battaglia, che queste risorse, questa esperienza che noi abbiamo fatto e questo grande numero di persone nuove e di idee possa essere nuovamente catalizzata in una battaglia che riguarda la giustizia. Non abbiamo affrontato con la dovuta attenzione i problemi della giustizia civile perché abbiamo incentrato la campagna elettorale sulla perdita della libertà, perché quello rappresenta un bene primario, la libertà personale. Però sappiate che la giustizia civile, con le sue deficienze, con le sue lungaggini, con i tempi dilatati, rappresenta un altro dei problemi enormi della giustizia, talmente grande che molte persone neanche accedono alla giustizia civile, la ritengono inutile, perché una giustizia tardiva non è giustizia, non è più giustizia, arriva quando non serve più nulla. Quindi Francesca, la battaglia va portata anche nei tribunali civili, dove l'ingiustizia la fa da padrona, soprattutto nei tempi e nei modi con la quale viene esercitata. Forza Italia Roma è stata, diciamo, protagonista vicino a te, vicino a Guido e vicino a tutti gli altri di questa battaglia, che è una battaglia, come è stato detto molto bene, perché la giustizia non fa rima con libertà, però è la libertà, perché senza giustizia non c'è libertà, è un bene primario dell'uomo, quasi come la salute, no? Perché spesso se si soffre di ingiustizia si perde la salute, e tu purtroppo ce lo hai spiegato molto bene. Bene, dico, Forza Italia Roma è a vostro fianco, c'è stata, ci sarà, perché non abbiamo nessuna intenzione di non combattere, anzi siamo più aperti di prima. Grazie.
2: Grazie, grazie mille.
8: Non ho citato, vabbè, i giovani
2: ma li cito io adesso perché sono stati davvero una colonna. Loro hanno fatto una bellissima manifestazione nella sala delle colonne all'Eur, furbi, perché sono in mezzo a queste colonne, loro erano gli Ercole, e quindi bravissimi, hanno davvero lavorato molto e soprattutto hanno avuto modo di dialogare con quella gioventù forse più sana, meno ideologizzata, meno coinvolta in altre cose, e ci hanno dato una grossissima mano. Ma soprattutto, al di là del contributo, è bello vedere tanti giovani che hanno già a cuore quello che è lo Stato di diritto, quello che è la democrazia, perché sulla giustizia si regge la civiltà di un paese. Quindi a te la parola, Simone.
9: Grazie Francesca, io sono molto orgoglioso di essere qui con te, con Guido e con tanti amici. Sarò breve perché è stato già detto tanto da interlocutori, come dire, molto più titolati di me. Però ecco, ci tenevo ad esserci, ci tenevo a dire grazie a tutti, in particolare al nostro movimento giovanile. Qui oggi in sala c'è una folta delegazione, molti sono ancora sotto perché abbiamo raggiunto i limiti di capienza della sala. Prima qualcuno si preoccupava, ma io dico meglio, perché vuol dire che la battaglia per la giustizia giusta è oggi più attuale che mai.
6: Certo.
9: Non ci siamo fatti scoraggiare, e l'appuntamento di oggi è fondamentale perché stiamo facendo quello che bisogna fare. Stiamo rilanciando una battaglia, questo non è il momento di arrendersi, è il momento di rilanciare, è il momento di rilanciare e rivolgerci a quei 13 milioni di italiani in pasta che hanno votato sì. Perché spesso, no, nell'analisi post referendum sembra che il no abbia vinto con il 99% e l'1% è così. Non è così, c'è metà paese che ha creduto molto in questa battaglia. Il nostro movimento giovanile ha portato avanti, e veramente lo voglio ringraziare, una campagna entusiasmante, fianco a fianco con i comitati per la giustizia giusta, con Francesca, con Guido, con i nostri esponenti di Forza Italia, col vice ministro Sisto, con Enrico Costa, siamo stati ovunque, con Giorgio Mulè, siamo stati veramente in giro per tutta Italia, li abbiamo stressati fino al limite, diciamo così, della sopportazione, però è stato bello anche condurre questa battaglia di squadra. In un momento politico in cui negli ultimi anni si è sempre detto i giovani contro chi non è giovane e via dicendo, invece abbiamo visto un partito, diciamo così, una classe dirigente del partito essere a fianco del movimento giovanile in questa battaglia e portarla avanti insieme. Quindi questo secondo me è stato un bellissimo messaggio di libertà e di partecipazione, ed è stato fatto veramente tanto, perché ecco, così adesso a memoria abbiamo fatto praticamente oltre 1000 banchetti in tutta Italia con il movimento giovanile, quasi 100 eventi in giro, andando a spiegare i contenuti della riforma, di cui oltre 40 nelle università italiane. Abbiamo fatto, lo ricordava prima Francesca, un bellissimo evento qua a Roma con 900 ragazzi, diciamo così, quasi di chiusura, di sprint della campagna elettorale, e devo dire che non è stato facile perché dall'altra parte avevamo un'opposizione che portava avanti il no, devo dire 9 volte su 10, tirando fuori motivazioni assolutamente fuori da qualsiasi logica politica e inventando conseguenze della vittoria del sì che non ci sarebbero mai state, e facendo politica nel modo più becero possibile. Devo dire anche la verità, e adesso penso si possa dire con grande serenità, in molte università abbiamo subito un'opposizione interna, non tanto che quella è, come dire, normale e scontata da parte dei collettivi di sinistra, delle associazioni di sinistra che vogliono addirittura impedirci di avere degli spazi per poter raccontare questa riforma, ma a me dispiace dirlo, perché, e lo dico perché ho ricevuto diverse segnalazioni da tutta Italia, in molte università abbiamo ricevuto un'opposizione davvero scorretta anche da parte del corpo docente. Questo mi è davvero dispiaciuto, perché è una cosa indegna e secondo me mortifica anche l'impegno di tanti ragazzi che ci hanno creduto. E allora, quando si dice che i giovani non si devono, diciamo così, stare sul divano e invece devono partecipare alla vita politica del paese, ecco, questa cosa non può andar bene solo se lo fanno in un senso, e non andar bene e ostacolarli se lo fanno nell'altro senso. E questo è una cosa che ci tenevo a dire. Devo anche dire che rispetto all'analisi disfattista che è stata fatta anche sui giovani, io dissento completamente, nel senso che l'analisi che era stata fatta nel post voto da Utrend, una autorevole casa di sondaggi, ci diceva che il 43% dei giovani ha votato sì. È vero che è una minoranza, ma se poi quella minoranza, che comunque è una minoranza sostanziosa, del 43%, quasi la metà, la si raffronta con i dati sul voto giovanile, che dice che il voto per il centrodestra nella fascia giovanile è intorno al 35%, vuol dire che c'è un 8% di giovani che non votano attualmente per i partiti di governo e comunque sia ha scelto di sostenere questa riforma in un clima che era tutt'altro che facile e tutt'altro, lo dico, che sostenibile nei territori, nelle piazze e negli atenei. E quindi io sono qua per dire che il movimento giovanile c'è, siamo al fianco dei comitati, noi abbiamo creato in campagna elettorale un comitato dei giovani garantisti per il sì che andava oltre quelli che sono gli steccati del nostro movimento giovanile. Ci ha collegato Edoardo Gentili, che ne è stato il presidente, c'è qui Livia Bonaccini che è stata nel comitato direttivo, una delle vicepresidenti, e ci sono tanti ragazzi che hanno partecipato alle attività del comitato. quello che voglio dire è questo: non fermiamoci, continuiamo a combattere per la giustizia giusta, per i principi in cui crediamo, perché il giusto processo, la presunzione di innocenza, la tutela della privacy, dei dati, l'efficienza di un sistema giudiziario, piuttosto che la lotta contro gli errori giudiziari, non sono un qualcosa di destra o di sinistra o di sbagliato a seconda del momento, sono un pilastro sacrosanto, visto che piace tanto all'altra parte questa parola e piace anche a noi, ma noi la usiamo bene, sono un pilastro sacrosanto della nostra Costituzione. E allora noi questi principi li vogliamo onorare, e il Movimento Giovanile è pronto a dare battaglia da qua in avanti, come abbiamo fatto nella campagna referendaria al vostro fianco, per portare avanti questi principi della giustizia giusta. E qualche giorno fa ho letto una frase bellissima che, come dire, ripeto qua oggi con grande orgoglio, ovvero che non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. E allora anche così per noi sul tema della giustizia giusta, su questi nostri principi garantisti, non c'è sconfitta, e noi anzi da qui oggi rilanciamo questo impegno, lo facciamo con testa, col cuore e col coraggio. Quindi grazie a tutti e avanti insieme.
2: Grazie Simone con questa carica. Nella nostra storia referendaria per le giornate referendarie noi abbiamo anche avuto dei nuovi e sorprendenti amici che sono i magistrati del Sì, che sono davvero state per me una bella sorpresa, anche se ho sempre sostenuto, come diceva anche Tajani, che la nostra battaglia per la giustizia non è contro i magistrati, ma anzi è a favore dei magistrati. E quindi vorrei, prima di entrare sempre nel merito della nostra riunione, dare la parola a una rappresentante. Io qui ho il dottor
10: Varone.
2: No, Gallucci. Oddio, scusami, tesoro. Anna, perdonami, siamo stati una sera insieme, ma ormai sono vecchia, perdonatemi. Oppure c'ho il dottor Marco Tamburrino che ci segue in collegamento, che è presidente di, quindi ditemi voi chi, faccio parlare te visto che sei qui? Dai. Allora, Anna Gallucci, bella battagliera durante la campagna referendaria. Poi daremo la parola anche a Marco.
11: Io ringrazio innanzitutto tutti voi e la dottoressa Scopelliti, che è stata non solo una sorpresa piacevole durante la campagna referendaria, che al di là dell'esito del referendum, che è un esito fisiologico in tutte le competizioni elettorali, può vincere il sì e può vincere il no, ma questa campagna referendaria devo dire che mi ha portato a conoscere una grande parte sana della società civile, persone che si impegnano in maniera gratuita, persone come Francesca che addirittura hanno il coraggio di mettere a nudo la propria storia, no? Anche parlando del proprio vissuto, delle cose più intime e personali, per il bene della collettività, e di questo non posso che ringraziarla, perché la sua storia mi ha profondamente colpito e commossa, e quindi ti ringrazio. Questo incontro mi vede partecipare qui con grande piacere, perché durante la campagna referendaria io ritengo che siano stati toccati dei problemi, delle tematiche che vanno ben oltre il risultato del referendum, fermo restando che la volontà elettorale evidentemente è sacra e ne prendiamo atto. Ci sono infatti una serie di temi che possono e devono essere affrontati semplicemente con legge ordinaria. E che cosa è emerso sicuramente nella campagna referendaria, e a prescindere da come ciascuno si sia orientato durante appunto nel momento del voto, è emerso che la magistratura ben si deve distinguere dai partiti politici e non può diventare un partito politico. Bene diceva prima il vice premier Tajani, e anche Francesca adesso ricordava che in effetti uno dei temi conduttori era proprio quello di liberare la magistratura da determinate incrostazioni e contaminazioni reali o quantomeno apparenti che può avere con la politica. Ecco, su questi ed altri temi bisogna continuare a sensibilizzare, perché la riforma della giustizia non può essere solo la riforma della Costituzione che è stata bocciata dal corpo elettorale, deve essere intanto qualcosa che miri a costruire una diversa sensibilità sui temi delle garanzie, perché io sono convinta che un cittadino, quando entra all'interno di un processo penale, tutti ci possiamo entrare, deve essere certo, se innocente, di uscire da uomo libero ed innocente. E per far questo bisogna formare maggiormente i magistrati del pubblico ministero. Io sono un pubblico ministero, quindi mi metto io sono dell'idea che una volta che si è raggiunta con certezza la consapevolezza e la prova della colpevolezza di un cittadino, la pena deve essere certa e non si può sgretolare in mille meandri, benefici e misure alternative che poi fanno perdere di vista l'obiettivo che deve essere anche senza dubbio quello della sicurezza, pena certa e certamente umana. Ecco, io con questo auspicio spero che continueremo a lavorare in rete, poi ciascuno di noi troverà il metodo migliore. L'importante è comunque continuare a dialogare. L'Associazione Nazionale Magistrati è un'associazione di magistrati, un'associazione privata che si è espressa fortemente in campagna referendaria, spesso a mio avviso assumendo dei toni di un vero e proprio partito. D'altra parte anche noi magistrati del Sì siamo scesi in campo di rimando perché non potevamo tacere davanti a tante cose che abbiamo ritenuto essere false, strumentali e fake news. Ora ci siamo qui, alcuni di noi hanno anche costituito un comitato di magistrati che altro non è che un'altra associazione privata che non è in contrapposizione con l'ANM, ma si pone degli obiettivi che sono appunto obiettivi di riforma della giustizia che possono anche essere condivisibili in parte, anzi spero che lo saranno anche dai magistrati che hanno votato no, perché noi per esempio parliamo di trasparenza, parliamo di maggior rigore nei procedimenti disciplinari, di trasparenza all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati e ovviamente a prescindere dalle forme penso che tutti noi siamo d'accordo sul fatto che la giustizia ha bisogno di un cambio di passo anche in maniera di efficienza e di velocità.
3: Giusto.
11: Che spesso il processo stesso è una condanna. Io sono consapevole che quando emetto una richiesta di applicazione di una misura cautelare, poi a prescindere da come vada, si parla insomma di un mini procedimento che si apre, dopodiché dopo 6-7 anni ti senti il testimone che dice ma io dopo 10 anni non mi ricordo, e tu sei lì che gli dici ma la giustizia funziona così, non è colpa mia. Ecco, questo non deve avvenire per rispetto delle vittime e degli indagati. Io vi saluto, vi ringrazio ancora e scusate se non mi intrattengo, ma poi vi anticipavo scappare. Grazie, avanti tutta e continuiamo a rimanere in sintonia. Grazie.
5: Grazie, dottoressa.
10: Ecco, i nostri nuovi compagni di viaggio, diciamo. Allora, volevo riprendere un po' quel piccolo intervento interrotto per dare la parola ad Antonio Tajani. E dicevo appunto, anzi ho trovato poi la frase giusta, del presidente Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a Gemona ha detto: oggi non è l'anniversario di una distruzione, ma è l'anniversario di una rinascita. Noi oggi non ripartiamo da una sconfitta, ma quanto piuttosto dalla rinascita. E siccome le gambe corte hanno, le bugie hanno le gambe corte, noi dobbiamo proprio impedire che quelle gambe comincino a correre. Cosa che purtroppo chi ha seguito fino ad oggi un po' le cronache giudiziarie si è accorto che purtroppo cominciano davvero a occupare gli spazi in maniera non sempre corretta. Quindi noi dobbiamo continuare la nostra battaglia senza arrenderci e senza, come dire, senza pensare che la nostra avversione a questo punto, a questo stato di cose è troppo forte, senza dimenticare ciò che ci ha unito, a cominciare proprio dalla separazione delle carriere. Io non vedo Costa, ma mi sarebbe piaciuto averlo qui. Perché? Allora, intanto noi abbiamo preparato questo manifesto con il nuovo simbolo che ci porteremo, non c'è più il collegamento con il referendum, ma è Sì per la giustizia giusta, Comitato Nazionale Sì per la giustizia giusta. E c'è dentro una sorta di manifesto di intenti che poi chi lo vuole potrà anche averlo. E noi dobbiamo partire lì, come diceva Enzo quando tornò in Rai, dove eravamo rimasti, dobbiamo ripartire anche da dove eravamo rimasti, cioè alla separazione delle carriere. Questo io lo ritengo fondamentale, perché l'unicità delle carriere è il male e rappresenta il guasto maestro di tutte le disfunzioni della magistratura. Quindi dobbiamo assolutamente cominciare da lì. Perché? Perché è indispensabile separare le carriere. Non è una provocazione, ma una convinzione, perché l'unicità è la madre di tutte le disfunzioni della giustizia. Errori giudiziari, abuso della carcerazione, i tempi lunghi del processo. Queste cose che abbiano detto quelli del no in campagna referendaria si risolvono anche, non completamente, ma anche con la separazione delle carriere. E poi perché vuoi questo, buono? Posso dirlo tu? E poi perché lo dobbiamo anche ai 13 milioni di italiani che ci hanno, di elettori che ci hanno detto sì, perché non è giusto abbandonare ciò che è giusto, e perché la separazione delle carriere ci permette anche di, come dire, entrare in maniera giusta in un contesto internazionale, che è quello di tutte le democrazie moderne che hanno la separazione delle carriere. Come? Si può fare benissimo, e questo lo spiegheranno anche gli avvocati, i giuristi, ecco perché avrei voluto che ci fosse Costa, ce lo potrà anche poi confermare Guido Camera. Si possono fare le riforme senza necessariamente ricorrere alla correzione della Costituzione, saranno piccoli interventi, saranno leggi che saranno approvate al Parlamento, quindi con il sì del Parlamento, ma si possono fare. E ripeto, è fondamentale non abbandonare questa strada, proprio per rafforzare la terzietà del giudice, che è fondamentale. Chi di noi ha vissuto o conosce come funziona la giustizia in Italia, sappiamo che questa, la terzietà, il ruolo del giudice è proprio questo. Io questo lo dico con molta gioia, il 29 maggio sono a Scandicci alla Scuola Superiore della Magistratura per parlare del caso Tortora, portando l'esempio del giudice Michele Morello, che è stato il giudice che ha riportato la vicenda di Tortora sui binari della verità, arrivando quindi alla assoluzione. Questo mi rende, per me, molto importante, sono orgogliosa di andare in quella sede a parlare di Tortora. Ma voglio dire anche che l'esempio di Garlasco, e lo dicevamo, l'accennavamo prima, è l'esempio tipico di come questi magistrati non abbiano imparato nulla durante il referendum e nonostante quello che noi abbiamo detto. Continuano a fare tutto in maniera imperterrita, con protervia, con arroganza. Adesso abbiamo un innocente che è Stasi in galera, rischiamo di mandarne un altro. E questo con l'aiuto di un circolo mediatico giudiziario che è pazzesco. Tutte le televisioni in ogni momento, mattina, pomeriggio e sera, parla nelle sue trasmissioni del caso Garlasco. Ed è chiaro che a quel punto il popolo, l'opinione pubblica si convince che questo Stasi è colpevole, anche se poi sono tutte prove, non sono prove, sono indizi, quindi ancora una volta non c'è la prova di questa responsabilità. Io sono terrorizzata che questa cosa, questo caso Garlasco davvero diventi un bubbone terribile. Allora, a mio avviso, bisognerebbe, oltre a separare le carriere, dovremmo anche separare la magistratura dal giornalismo, dalla stampa. Non si può accettare, certo è stato il primo caso di processo mediatico perché il personaggio era famoso e quindi ancora di più, ma in questo modo, al di là della popolarità del personaggio, non puoi sbattere il mostro in questo modo, rendendolo colpevole al di là di ogni prova, al di là di ogni consapevolezza di verità. Bisogna interrompere il circolo mediatico giudiziario. I magistrati e le procure, soprattutto, e la stampa non deve avere questa continuità. E i giornalisti, le televisioni non devono pensare di fare audience sbattendo la faccia di Stasi come vecchio colpevole, di Sempio come nuovo colpevole, con tutti che diventano protagonisti. Io lo trovo
12: ingiusto. Poi ci saranno altre riforme, altre proposte che abbiamo presentato qui nel manifesto, ma io voglio andare a chiudere. La cosa che dobbiamo fare però prima di tutto, al di là di quello che può fare il legislatore, quello che dobbiamo fare noi è spalmare la cultura del diritto, spalmare la cultura del garantismo sulla opinione pubblica come si spalma il burro su una fetta di pane. Noi dobbiamo produrre e far nascere

0: come dire, andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo avuto l'incoraggiamento di autorevoli rappresentanti di Forza Italia. A me, francamente, avere alle spalle un partito così deciso mi rende ancora più forte con la mia fondazione di Enzo Tortora, e quindi, e con poi tutti i compagni di strada che ormai ho incontrato e che sono diventati amici. Per quanto riguarda quello che dobbiamo fare sul territorio, dobbiamo continuare a essere costantemente in campagna referendaria o anche elettorale. Per quanto mi riguarda, do sempre la mia disponibilità e mi pare di non aver mai tradito nessuna aspettativa. Quindi io ci sono e ci sarà, perché alla fine l'importante è avere soddisfazione delle nostre ragioni, che sono le cose più giuste.
1: Brava!
0: Adesso passo la parola a Guido Camera, che è stato il portavoce del nostro comitato, avvocato di Milano, bravissimo, anche presidente di un'associazione che è
2: Italia Stato di Diritto.
0: Italia Stato di Diritto, quindi un egregio avvocato. Grazie.
3: Grazie Francesca. Io, guardate, un po' per il mestiere che faccio ho un criterio che mi guida, che è la concretezza e il pragmatismo, no? Quindi credo che sui concetti siamo tutti d'accordo ed è molto importante raccogliere questa sfida. Io non ho mai avuto un impegno politico, ma devo dire che non ho mai avuto neanche un impegno civico. Ho deciso di impegnarmi con Francesca in questa campagna referendaria perché, facendo l'avvocato da 27 anni, mi sono reso conto che i principi che ispiravano a quel referendum erano dei principi di buon senso e che consentivano di restituire giustizia ai cittadini. Evidentemente agli italiani questo messaggio non è passato, ma la partita non è finita. Allora, che cosa dobbiamo fare adesso? Perché questo è il tema. Io parto un po' da un'analisi, cioè io credo che questo, diciamo, questo referendum ci deve insegnare che quando determinati messaggi non sono consolidati nel tempo della cultura, se ci sono degli altri messaggi, non sui contenuti ma più di natura comunicativa o più di natura politica, i singoli elettori cambiano opinione. Perché è un dato oggettivo che questo referendum non doveva finire così se probabilmente si fosse celebrato prima. E allora noi dobbiamo lavorare per spiegare in concreto che determinate riforme che si possono fare entro la fine di questa legislatura, perché è stato detto che non sono delle riforme chirurgiche, sono delle riforme strutturali come quella sugli smartphone che ora vi dirò, di cui vi è stato detto, sono delle battaglie di civiltà che possono toccare concretamente i diritti dei cittadini, perché questo è un aspetto rispetto al quale noi, come comitati civici, ci è stato detto, dobbiamo essere una coscienza critica della politica. Dobbiamo anche spiegare che talvolta il risultato, che è quello di un buon prodotto legislativo, deve venire prima rispetto a una buona mediazione, perché quel prodotto legislativo rimane, ed è il senso dell'impegno politico secondo me, la mediazione politica può finire in un momento dopo. E allora qua ci sono tante cose. Il nostro obiettivo, ne parlavamo con Francesca, è di impostare un lavoro con i territori. Qua ci sono tanti amici, abbiamo girato tutti, ci siamo conosciuti, abbiamo intessuto relazioni, abbiamo capito che condividiamo gli stessi valori e dobbiamo rimboccarci le maniche per cercare di arrivare, magari in autunno, noi abbiamo scritto, ad una conferenza nazionale sulla giustizia, per avvicinare tutte le componenti che non sono solo quelle dell'avvocatura e della magistratura, ma devono essere i cittadini. Perché il cittadino deve essere, in un sistema democratico, in uno Stato di diritto, informato delle problematiche che ci sono, altrimenti le scoprirà solo quando riceverà l'avviso di garanzia, oppure la causa civile, o l'avviso di accertamento. E no, noi dobbiamo stimolare un coinvolgimento. E un altro aspetto, guardate, è stato detto, il tema degli smartphone. Questa è una battaglia fondamentale. Io, come Presidente di Italia Stato di Diritto, ho scritto l'altro giorno una lettera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Camera, al Presidente della Commissione Giustizia della Camera, un appello a cui hanno aderito già esponenti importanti del mondo dell'Accademia e dell'Avvocatura, Il Dubbio, che è la rivista del garantismo per eccellenza legato al mondo dell'avvocatura. A breve partirà una grande raccolta di firme. Vi spiego perché questa è una riforma di civiltà che sta esattamente in linea con la separazione delle carriere, perché oggi in Italia il contenuto di un telefonino ce lo può portare via un pubblico ministero, e non c'è nessun obbligo per un giudice, come invece accade per le intercettazioni, di controllare se quel pubblico ministero

0: ministero aveva diritto di entrare nel telefonino. E uno potrebbe dire, vabbè, ho capito, ma questo che cosa c'entra con la separazione delle carriere? Beh, innanzitutto perché io ritengo che oggi, nella società moderna, le conversazioni che avvengono tramite questi smartphone sono molto più frequenti rispetto a quelle che avvengono con la linea cellulare. Secondo, l'ha detto bene prima il vice premier Tajani, e la Corte di Giustizia Europea a ottobre del 2024 ha detto, guardate che bisogna introdurre un controllo di un giudice per il sequestro dei dati personali. E invece la legge Zanettin, che era stata approvata al Senato circa 2 anni fa, si è fermata. Perché? Perché nel corso delle audizioni arriva il procuratore nazionale antimafia e dice no, questa legge a noi non va bene perché mette a repentaglio le investigazioni. E qui sta il ruolo della politica. Il ruolo della politica deve essere noi siamo il legislatore, noi decidiamo, non un'audizione blocca 2 anni un progetto di legge. Costa, nella legge di delegazione europea, ha inserito un emendamento che impegna il governo entro 6 mesi ad adottare una normativa in linea con quello che ha detto la Corte di Giustizia. E queste sono le battaglie che dobbiamo volere noi. Perché Garlasco riempie 3 pagine, ma scusate, è un processo. Il sequestro degli smartphone riguarda 1.200.000 persone sottoposte a procedimenti penali, perché in Italia ci sono 1.200.000 procedimenti penali in quanto il sequestro della corrispondenza telematica è la prova. E lo dico soprattutto ai giovani, Simone, perché i giovani sono quelli che oggi hanno cambiato il modello di comunicare. Io vedo le mie figlie, quando io chiamo sul cellulare, mia figlia mi dice "Don Marziano", parlare in un modo differente. Noi dobbiamo queste riforme portarle a casa anche per loro, perché sono più tutelati. Quanti procedimenti a carico di minori vediamo che vengono risolti così? Ma avete idea di come comunicano i minori? Quali sono i flussi di confermazione? Quali sono le interazioni? E perché non dobbiamo esigere subito che un giudice, come accade per l'intercettazione, intervenga? E questo ad esempio potrebbe essere il primo impegno sui comitati. Questa grande petizione di raccolta le firme, che dobbiamo invadere il Parlamento per metterle di fronte alle loro responsabilità. Questo è un aspetto, come può essere il tema della prescrizione, altro pastrocchio giuridico che fu fatto e che portò, mi ricordo, prima, 2019, cancelliamo la prescrizione, prescrizione mai, come se il problema della giustizia penale fosse la prescrizione. Ma guardate, io faccio l'avvocato da quasi 30 anni, ma quando mai il problema della giustizia penale è la prescrizione? E comunque a un'ingiustizia non si risponde con un'altra ingiustizia. Non è questo il modello di società di diritto che noi vogliamo. Noi dobbiamo puntare ad avere una sticella più alta. Ha detto bene la dottoressa Gallucci, il garantismo non è buonismo poi. Questa è un'altra roba che io non voglio sentire mai dire, perché guardate, io come avvocato adoro avere un pubblico ministero come controparte preparato, che ha fatto bene il suo lavoro e che sa mettere in difficoltà il mio assistito per le prove che ha raccolto legittimamente, non perché lavora male, ha 3 intercettazioni e le dà un giornalista. Non è quello il modello che accetto. Io voglio un pubblico ministero che sia messo nelle condizioni di fare bene il pubblico ministero con gli strumenti legislativi e gli strumenti economici. E queste sono tante cose che secondo me ci possono consentire di dialogare con la magistratura. È vero, purtroppo, il partito del sì e il partito del no diventerà, questo è un rischio significativo, dobbiamo metterlo in conto, perché devo dire, quando ho letto che alcuni nostri colleghi, e devo dire che una parte dell'avvocatura, secondo me, in questo referendum ha abbandonato i principi che dovrebbero ispirare la nostra professione, quando sento dire che si vogliono costituire il tema dell'unità della giurisdizione, attenzione, perché io diffido, l'ha detto bene prima il viceministro Sista, l'avvocato ha un'unica priorità, il diritto di difesa, il diritto di difesa degli imputati, il diritto di difesa delle vittime, ma guarda il diritto di difesa, il giudice è un altro soggetto, il pubblico ministero è un altro soggetto, questo culturale che non possiamo, noi dobbiamo lavorare in armonia, ma nel rispetto dei ruoli reciproci. E quindi questo io credo che noi possiamo già da domani. Sarà una sfida complicata. Abbiamo Francesca che, devo dire, ha un carisma e una voglia che, anche quando i momenti sono più bui, è sempre capace di stimolare me, ed è quella che mi ha spinto a questa battaglia che io, confesso, non pensavo di voler fare. Sarà una sfida difficile, vedo tanti amici, dovremo lavorare su tutti i territori. Dovremmo anche, lo dico ai nostri colleghi avvocati, non rimanere nella nostra comunità, noi dobbiamo uscire all'esterno, perché abbiamo capito che se rimaniamo all'interno della nostra comunità, quella forense, non allarghiamo il consenso sulle battaglie della giustizia giusta. E quindi io credo per questo la scelta dei comitati può essere un ruolo fondamentale, perché possiamo parlare alla società civile, che nel modello di Stato di diritto europeo ha un ruolo fondamentale, perché è il soggetto che media tra la cittadinanza e anche la politica, in un contesto dove oggi avete visto, al di là di qualche partito saldamente ancorato sui valori della libertà, c'è una certa volatilità legata a un momento di grandi incertezze. Quindi questo è un ruolo fondamentale, usciamo all'esterno dei tribunali, avviciniamoci ai palazzi della politica, iniziamo da subito. Io propongo, Francesca, se siamo d'accordo, aderiamo a una grande petizione popolare, riempiamo di firme e spingiamo il Parlamento ad adottare entro la fine di questa legislatura una legislazione sul sequestro dei contenuti degli smartphone che sia aderente con un principio, certo, con i valori dello Stato di diritto.
1: Adesso rimango seduta, mi sembra un ottimo inizio. Adesso io, è davvero grazie Guido, poi quando ti incazzi diventa. Ora, prima di passare, qualcuno se ha delle domande, io vorrei qualcuno che vuole intervenire e dire la sua, questo è fondamentale.
2: Francesca, noi abbiamo Livia che è la vicepresidente del comitato, che Edoardo Gentili è collegato, c'è Livia in presenza che è vicepresidente.
1: Vieni, vieni Olivia, ma qualcun altro si presenta, sì. Gennaro, ok. Anche quelli in collegamento, se si fanno vivi, ci sono? Si alzano la manina e mi dicono che vogliono intervenire.
3: Ecco, magari in attesa di Edoardo procedo io. Ecco, a me ha fatto veramente molto piacere vedere l'organizzazione appunto di questo momento di confronto tra di noi, perché ecco, ancora mi ricordo quando 2 mesi fa ci siamo trovati qui con Simone, con la dottoressa Scopelliti, per andare a inaugurare quello che era il nostro comitato Giovani Garantisti per il Sì. E come insomma già anche il viceministro, il capogruppo Costa hanno già insomma un po' delineato, abbiamo fatto veramente tantissimi eventi, in particolare noi giovani ci siamo concentrati sulle università, che sono tra virgolette la nostra un po' palestra politica, anche dove cerchiamo di spiegare ai nostri coetanei e metterci in dialogo con loro per parlare di magari tematiche come quella della giustizia, purtroppo che molto spesso vengono percepite anche come diciamo, delle battaglie un po' lontane da noi ragazzi. E oggi appunto siamo qui quindi per rinnovare come Forza delle Giovani e come Comitato dei Giovani Garantisti per il Sì questo nostro impegno, e quindi noi continueremo a portare avanti questa battaglia. Penso che il raggiungimento che c'è stato, quindi l'approvazione del DDL Costa in Commissione Giustizia, appunto come ha detto prima, nella giornata di oggi, è una grande vittoria già per tutti noi, perché ovviamente quante volte abbiamo visto nel momento in cui appunto qualcuno veniva indagato, un titolone giusto per vendere giornali in più o per avere insomma più click sui propri articoli, e oggi appunto abbiamo l'opportunità di dare a tutte le persone che poi sono state effettivamente assolte e quindi hanno dimostrato appunto di essere innocenti, gli diamo appunto l'opportunità di dimostrare e anche dare pubblicità anche della loro assoluzione, ed è una battaglia di dignità umana veramente essenziale. Quindi ecco, rinnovo a tutti i presenti la nostra disponibilità insomma e impegno nel collaborare, anche magari insomma unendo facendo eventi tutti quanti insieme con i nostri comitati. Grazie.
1: Brava. Antonio o Gennaro? Antonio, via, poi diamo la parola a Gennaro. Qua. Ah, vuoi questo? Tieni.
4: Sì, preferisco stare in piedi.
1: Ok.
4: Buongiorno a tutti, grazie Presidente, un'amica. Io mi presento, sono Antonio Lattanzi, sono uno dei danni collaterali della mala giustizia. Sono una vittima, arrestato 4 volte nell'arco di 3 mesi, sempre dallo stesso GIP, sempre con il tribunale dell'esame che annullava le ordinanze di custodia cautelare. Ed è con tanta felicità che adesso sono qui, con tanta enfasi che ho partecipato e sono onorato di essere un costituente, un fondatore del Comitato Cittadini per il Sì, e continuerò questa mia battaglia. Il giorno, il lunedì dello spoglio elettorale, il referendum, sinceramente mi sono provato le braccia, perché uno come me, che ha vissuto un'esperienza del genere, più di ogni altra persona avrebbe preferito che prevalesse sì. Purtroppo tanti italiani non hanno capito, ma come si diceva, quasi la metà è per riformare questa giustizia che così non funziona. Non funziona, e ve lo dico io che l'ho vissuto sulla mia pelle, tutti voi sicuramente comprendete che c'è tanta sofferenza per chi va in carcere, però non potete sentire quanto sia pesante. Io mi ricordo, e sarò breve perché lascio spazio agli altri, che tutte le notti in cui poi che andavo a letto e crollavo la brandina di quel carcere, 3 metri per 2, una stanza, prima di addormentarmi, chiamiamolo così il sonno, ma era molto leggero, speravo che il mattino, risvegliandomi, fossi consapevole di aver commesso quei reati, perché sicuramente il dolore sarebbe stato minore. Però il mattino dopo non era così, ed ero pronto di nuovo a lottare. Quindi la carcerazione ingiusta ti distrugge. Io, e lei lo sa, abbiamo fatto tante battaglie, non sapevo come uscirne fuori, un arresto, 2 arresti, 3 arresti, 4 arresti, mia moglie che si è sacrificata fino allo spasimo, poi mi veniva a trovare e non riuscivamo poi a trovare, a pensare a una soluzione futura, perché che io fossi uscito innocente, assolto da quel processo, ne ero certo. La paura, il timore era di rimanere veramente toccato da quel processo, perché molte persone non ne escono più, purtroppo, psicologicamente sane. Qualcuno si suicida, qualcuno si ammala e muore. E quindi con mia moglie cercavo sempre di trovare l'aspetto positivo di quel dramma, no? Al quale aggrapparsi e percorrere giornate nottate future, perché sicuramente altrimenti sarebbe stato un futuro drammatico. Non trovavamo nulla che potesse essere così bello da sopraffare quel dolore, e poi ce lo siamo inventati. E poi la cosa più naturale, un giorno, negli ultimi giorni che ero in carcere, poi finì la storia, e dissi: allora inventiamoci una cosa meravigliosa, togliamo quella promessa, revochiamo quella promessa che ci siamo fatti, abbiamo 2 figli, beh, regaliamoci il 3° figlio, sarà quel fiore che riusciamo a far crescere dal fango. E oggi c'è Francesco, oggi ha 21 anni, e quando parlo di queste cose vivo la rabbia, non il dolore, vivo la rabbia, perché ringrazio quel giudice che ha sbagliato, che si è accadito 4 volte con me, perché altrimenti non avrei Francesco. Ma quanti ce ne sono di Antonio Lattanzi? Quanti ce ne sono di Francesco? Forse solo io, forse qualcun altro. Quindi combatto, continuo a combattere per una giustizia giusta, che si dovrebbe chiamare solo giustizia, non giustizia giusta, però purtroppo siamo costretti a chiamarla giustizia giusta. Ringrazio Forza Italia, ringrazio Francesca, che per me è una sorella, perché continuiamo questa battaglia. Io lo dissi il lunedì delle elezioni: abbiamo perso il referendum, però questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Io sono pronto, insieme a tutti gli altri, tanti magistrati, ringrazio il magistrato Gennaro Varone, che ha avuto il coraggio di schierarsi con il sì, come Anna Gallucci che c'era prima, perché abbiamo bisogno di tutti, e anche dei giovani. Grazie a tutti.
1: Sì, però non bisogna pensare, Antonio, scusami, che l'errore giudiziario serve a risolvere il problema demografico delle nascite, perché se no.
4: Però intanto io ho alzato un po' la voce.
1: Ok, allora Gennaro, altrimenti c'è Gentili che vuole intervenire da remoto.
5: Dottor Valone.
1: Varone. Sì, sì. Allora, il dottor Gentile lo facciamo aspettare un attimo.
6: Sì, posso prendere questo?
1: Certo.
6: Buon pomeriggio a tutti, grazie a Francesca per avermi invitato.
4: devo dire che io però devo andare controcorrente rispetto a quello che è stato dichiarato sugli smartphone, non nel senso che questa non sia una legge auspicabile, ma credo che non abbia nulla a che vedere con la presunzione di non colpevolezza, con la terzietà del giudice, perché affidare a un giudice non terzo il controllo sugli smartphone non risolve il problema.
1: Vuoi precisare che sei un magistrato del SI?
4: Sono Gennaro Barone, pubblico ministero, magistrato del SI. E la presunzione di non colpevolezza riguarda come requisito processuale il giudizio, che come ha detto il professor Satta nel suo libro Il Ministero del Processo è una spada sulla testa dell'imputato. Però per mia esperienza la presunzione di non colpevolezza in Italia purtroppo ha un valore ricognitivo, descrittivo, non sostitutivo, non di orientamento culturale del magistrato. Tant'è vero che i miei colleghi, e questo lo troviamo scritto nelle sentenze di merito e anche nella Corte di Cassazione, sono convinti che il processo serva ad accertare la verità. E questa convinzione è, a mio avviso, l'anticamera dell'errore giudiziario, perché il giudice che vuole accertare la verità svolgerà supplenza, sostituzione alla inerzia del pubblico ministero. E quando un giudice segue un proprio percorso, diciamo, logico, argomentativo, investigativo per supplire alle mancanze del pubblico ministero, è evidente che quel giudice non è più terzo. D'altro canto abbiamo qui, se lo dicesse anche i miei colleghi, ci sarebbe una salva di fischi, proprio il principio dell'obbligo che ha il pubblico ministero di esercitare l'azione penale, dietro il quale il pubblico ministero nasconde tutte le sue iniziative, anche le più orientate. Avete mai sentito questa espressione? È un atto dovuto, ma se è dovuto non c'è responsabilità. Io invece vorrei che il pubblico ministero che compisse atti voluti. Allora, concludo, nel momento che sono un pubblico ministero e quindi una persona pratica, sono una persona pratica, sì, è vero, io non ho nemmeno che mai. Io credo che il punto di crisi, se vogliamo fare una proposta, visto che qui ci sono anche i legislatori, il punto di crisi del processo penale che si può affrontare è quello dell'udienza preliminare, che dovrebbe essere un filtro e che non funziona, soprattutto quando dovrebbe funzionare, cioè nei cosiddetti procedimenti complessi, perché il giudice dell'udienza preliminare ha troppi processi da trattare, perché se un buon giudizio non deve motivare, mentre se prosciogliere deve scrivere una sentenza e quindi motivare, allora io credo che per invertire questo rapporto tra il via giudizio e i procedimenti, perché la verità è che all'udienza preliminare passano troppi rinvii a giudizio rispetto alla realtà delle prove raccolte, occorrerebbe stabilire, qui però deve essere tecnico, che i rinvii a giudizio non siano stabiliti con decreto, ma con ordinanza, che quindi deve essere motivata. Il giudice deve dire che non sia una ragionevole punizione di condanna, perché allo Stato le persone vengono imputate, sono rinviate in giudizio sulla base di una minima possibilità di condanna, che è esattamente il contrario della regola voluta dalla Cartabia, e bisognerebbe prevedere evidentemente anche delle nullità, quantomeno per il caso in cui il giudice non dia contezza, perché a fronte di elementi assolutori comunque rinvia a giudizio. Un'altra proposta, e concludo, è quella di rendere il ruolo del giudice dell'udienza preliminare un ruolo effettivo, come il magistrato di sorveglianza o il giudice minorile, perché soltanto in questo modo si potrà pretendere dal magistrato che i fascicoli sottoposti al suo esame siano esaminati con l'attenzione che è dovuta, perché nella situazione attuale in cui c'è questo interscambio di funzioni tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice delle indagini preliminari, il carico di lavoro che grava su questi magistrati non consente loro di compulsare con la dovuta attenzione tutti i casi portati al loro giudizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.
1: Grazie a Gennaro, faremo anche tesoro di questi tuoi suggerimenti, saranno importanti da portare avanti e magari portare anche in un dibattito specifico sulla materia, quindi a te il compito di portarli avanti. Adesso prima Edoardo Gentili in collegamento, che è presidente, Simone, vero?
2: Del Comitato dei Giovani
1: Garantisti, ecco qui. Ciao Edoardo, non ti si sente Giovanni? Devi accendere il microfono. Sì, adesso sì.
5: Buonasera a tutti, ciao. Francesca, è un piacere ritrovarti, anche se da remoto, purtroppo da consigliere comunale di Perugia c'è un impegno istituzionale che non mi ha consentito di essere con voi. Chiaramente un saluto a tutti e ovviamente un ringraziamento a te per la forza e per l'entusiasmo con cui hai voluto insieme a Guido e a tutti i presenti, insomma, rilanciare questa azione su, su un tema così centrale e importante. Noi, l'ha detto Daresimo, ha detto bene lì, in campagna elettorale penso che come componente sia di giovanile del partito, ma anche diciamo come comitato che ha provato a dialogare con associazioni universitarie, think tank d'area liberale, ma in realtà d'area anche a volte diciamo distante da Forza Italia, diciamo come partito, come
1: centro-destra,
5: associazioni in realtà di sensibilità anche differenti, quelle vicine a mondi radicali, a mondi socialisti, a mondi liberali, a mondi. Se noi vogliamo
1: chiudere con
2: Maritato
1: o Basti,
5: anche noi ci hanno dato ragione, perché rispetto alle percentuali di voto e sui sondaggi dei giovani siamo penso riusciti ad allargare il consenso su una battaglia che abbiamo ritenuto giusta nel primo momento e che continuiamo a ritenere giusta. È chiaro che quel voto ci ha caricati a distanza di un mese e mezzo, possiamo dire sostanzialmente questo. La delusione è stata importante, ma quello che resta è comunque una importante carica. Credo che il nostro ruolo come il comitato, diciamo, area
1: giovanile, è quello di
5: continuare a stare nella molto spesso abbiamo trovato contesti con i genitori, assolutativi, ostili a una idea altra, ostili perché i professori e perché anche talune organizzazioni universitarie, talune rettori, talune amministrazioni universitarie non ci concedevano le aule, perché talvolta oltre a collettivi
2: rettori, docenti che non ci danno le aule, ci stagiamo
5: pensando di evitare iniziative o comunque le più difficili, però c'è stato comunque un ostacolo.
2: Ce l'assisto?
5: Attività
2: non sono essere parziali di moderare il dibattito tra insieme si è schierato per il terreno di fronte di senza di ragione.
1: Sai che bisognerebbe dirlo
7: qua, se mi vuoi scrivere due parole
1: Avruscio, no, no,
7: Alessandro,
5: ma che hanno anche appassionato, incuriosito, sono molti tanti giovani,
1: 1, 2, 3, 4, 5,
7: e quindi dovrei allontanare, diciamo, nel contesto del calendario, mia figlia
1: che hanno fatto. Chiedi ad Avruscio se ti dà la precedenza, a Giampiero, Alessandro, scusa, Mattoni,
7: chi è Giampiero?
5: Diciamo di rendere permanenti i comitati nel contesto universitario, secondo me se lo sapremo fare, non del tutto, ma probabilmente potremmo,
1: ma non è in ordine alfabetico, mannaggia, c'è un
5: problema dell'informazione, cioè della giustizia, tali da rendere impossibile quel tipo di campagna lì, ovviamente bugie l'abbiamo detto, che sui giovani però dobbiamo constatare attraverso soprattutto i social, ha fatto breccia, ha fatto sì che poi diciamo si traduce sé in voti a sostegno chiaramente no, e quindi ecco il nostro ruolo credo sia questo, il nostro contributo non mancherà.
2: Scusate,
5: e quindi
2: ci sarà un bellissimo intervento anche a Paolo Di Fresco,
5: vicino di Fresco. Con te saremo con voi, faccio quello che sarà sia il modello organico.
2: Allora, siccome poi si chiude, devi essere rigoroso per 3 minuti, non più di 3 minuti.
5: La sfida sarà una sfida poi di concretezza e di realtà, quindi le idee e le suggestioni che ho sentito in questo questa prima ora, ora e mezzo di iniziativa, sicuramente sono tutte suggestioni molto interessanti, sia l'azione che il governo già sta portando a termine, già sta mettendo in campo, sia gli spunti anche diciamo che arrivano dalla parte dei magistrati, non soltanto. Credo però ecco che il nostro ruolo sia quello comunque su questi temi di provare a creare nelle università, principalmente lì, alta l'attenzione e di creare un strato culturale che consenta, che non consenta che campagne di bugie sostanzialmente possano continuare, possano tornare a penetrare, perché se c'è un substrato culturale più alto la bugia non arriva, quindi ecco il nostro ruolo sarà credo preeminentemente quello, ci saremo.
1: Grazie. Questo che ci ha raccontato Edoardo, questo dell'ostilità da parte delle università, è un fatto grave. Io proporrei un incontro con la ministro Bernini, perché non è